0: prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: Ben ritrovati, eccoci qua, pronti, freschi e riposati per collegarci tra poco con Alessandro Santarelli. Un confronto, ne aggiungeremo diversi, con la redazione di Roma durante l'estate e quindi un confronto acceso, dibattito vivo e i terzi incomodi sarete anche voi, incomodi nel senso che vi butterete dentro la chiacchierata con i vostri vocali. Quindi quando siamo arrivati alle 14.07 eccezionalmente fino alle 15 oggi, visto che noi non chiudiamo mai, ma naturalmente abbiamo anche colleghi che hanno già programmato impegni, vacanze. Questa settimana non ci sarà Paolo Rossi, oggi non c'è il prof Luigi Schiffo, andiamo avanti, tanto il campionato è terminato, ma noi non chiudiamo. Quindi a chi mi ha chiesto domani, non repliche, ma live qui su Radio Bianconero. Il ponte lo faremo con voi, naturalmente, quindi più ci seguite, vedo che siete sempre tantissimi, più sarà un piacere confrontarci, aprendo anche i microfoni con le vostre telefonate. E non solo, ricordo il numero per la messaggistica, per i vocali, brevi, concisi, magari che rispondono anche alle nostre domande. Oggi, per cercare di essere originali, o comunque un tema a me caro, Azic, vorrei capire di che pasta è fatto. Allora, prospetto interessante, ci ha continuato a ripetere mister Spalletti, perché allora non confermarlo tra i giocatori utili per far parte della rosa l'anno prossimo. Invece si parla, sarebbe meglio che andasse in prestito in Serie A, facesse, maturasse da qualche altra parte. Perché da noi non possono maturare? Perché dobbiamo sentire che dei giovani giocano, partecipano, si allenano con i più grandi e non solo per far parte della lista UEFA per iscrivere la squadra? Tanti quesiti, poche risposte, quantomeno in Italia, non solo riguardanti la Juventus. Allora, uno sguardo a tutto mercato web, perché da lì aggiorniamo anche mentre si è in diretta, non si ha modo di restare in contatto con quanto capita. Naturalmente abbiamo annunciato e confermato la notizia dell'ultima ora che il figlio di Ancelotti, ovvero Davide Ancelotti, sarà il prossimo allenatore del Lille per 2 anni. Ha sottoscritto un accordo con il club francese. Da lì comprammo i giocatori che siamo pronti a restituire anche al Lille. Ma intanto diamo un occhio a tuttomercatoweb.com, La buona abitudine è quella di ascoltare, ogni tanto di smanettare, come dicono quelli bravi, col proprio cellulare le notizie, anche allargandole a quelle che arrivano dal mondo del calcio di Serie A e non solo. Como, il DS Ludi, parleremo con Real per Nico Pass, da Cugna resta, trattiamo il rinnovo. Toccando il tema Como, allora vi dico, Nico Pass dal Como al Real Madrid, si libera qualche casella per qualche loro trequartista giocatore, ecco che potrebbe entrare nelle trattative con Brahim Diaz, giocatore spagnolo, passaporto marocchino, anche la Juventus, che quindi potrebbe andare all'assalto per un semplice prestito. Altra notizia che leggiamo da tutto mercato web: Milan, settimana calda per le prime decisioni dall'allenatore, dal dirigente all'allenatore. Il punto della situazione, grazie ai colleghi di tutto mercato web. E poi l'agente di Dubikas appartiene all'elite mondiale, progetto speciale del Como. Como sotto i riflettori positivi in questo caso, attenzione perché sembrerebbe che la Champions l'andrà a giocare a Reggio Emilia, ma lui la Champions non la giocherà, ma vuole metterci la faccia anche prima della sua diretta. Si tratta di Alessandro Santarelli. Buongiorno Alessandro, eccoti, tra pochissimo ce l'avremo con noi.
1: Ciao Antonio, eccoci qua.
6: Eccoci qua, ti vedo, ti sento, no? Un attimo solo, che cerchiamo di
1: io
6: mettere...
1: Io ti vedo e ti sento.
6: Ecco, noi ti sentiamo e naturalmente ti vogliamo anche vedere, ma dovremo pazientare un attimo. Come andiamo? Come hai digerito? Perché tutti mi dicono che spasso, che colpo di tacco con te e soprattutto, diciamolo pure, Santarelli, caro Alessandro. È stato uno spasso per chi ci guardava e ci sentiva, non certamente per noi che eravamo in presa diretta, coinvolti nelle vicende di casa Juventus. Mi dai un giudizio alla stagione, intanto, mentre mettiamo a punto il collegamento?
1: Antonio, il giudizio alla stagione non può che essere negativo, perché poi alla fine abbiamo sbagliato, abbiamo perso tutti gli obiettivi, dalla Coppa Italia alla Champions.
6: Allora, al Alessandro, campionato. Alessandro, un attimo, sì. Mi dicono se riesci a sbloccare il tuo cellulare ruotando il telefono, e così ti possiamo vedere in modalità, ci dice il nostro tecnico.
1: Sto provando.
6: Stai provando.
1: È che siamo in una situazione.
6: Va bene.
1: Capisco, ma siamo in una situazione un po'.
6: Tranquillo. Allora aspetta, possiamo andare avanti. Pensavo che la mia info ti potesse aiutare. Prego. Intanto ti ascoltiamo. Ti provo. Alessandro Santarelli qui.
1: Però dicevo, è stata una stagione totalmente negativa, Antonio. È inutile che ci giriamo intorno, perché ogni obiettivo che avevamo l'abbiamo fallito. E quindi c'è poco da fare, dobbiamo semplicemente provare a ripartire e fare, lo posso dire? Lo dico, un grande atto di fiducia, un grande atto di fiducia.
6: Nei confronti di chi o cosa?
1: Antonio mio, di chi? Della Juventus in generale, di cosa? Di quello che arriverà. Perché sinceramente io temo che sarà un'estate molto calda, dove dovremo digerire alcune cessioni subito, e però bisogna capire poi con chi noi andremo a rimpiazzare alcuni giocatori.
6: Io oggi ho impostato questa puntata del lunedì senza campionato, intanto formalizzando il mio editoriale. Domani tocca a te, ci anticipi qualche tema?
1: Guarda, il tema sul quale sto riflettendo, dopo anche alcune chiacchierate fatte stamane sulla emittente a TMV Radio, è su quello che potrà essere, Antonio, il mercato della Juve in fase di risparmio. Perché noi, per la prima volta da quanti anni, dal 2022, ma lì non era stata colpa nostra, ci troveremo a fare un mercato di risparmio. E quindi io voglio capire se abbiamo... anzi se hanno le competenze per fare un mercato di risparmio. Questa è la grande sfida, caro Antonio.
6: Ma secondo te la fotografia che ci siamo l'altro giorno, hai imbastito tu il discorso con me in collegamento dalla Continassa, Che cosa ne è uscito da quell'incontro? Come l'hai letto? Come l'hai digerito? Che cosa hanno voluto dirsi e che cosa si sono detti? Alla... Eccoti! Ti stiamo vedendo in collegamento da già in studio, già pronto per la diretta. Alessandro, ben trovato, adesso sì. È tutta un'altra cosa. Come l'hai...
1: Ma... Allora, Antonio, io tendenzialmente nella vita mi fido poco e questo è sicuramente un mio grande difetto. Figurati se mi devo fidare di alcuni comunicati in cui ci vengono a raccontare che vanno tutti d'amore e d'accordo, è tutto bello, è un mondo verde o azzurro, visto che adesso siamo non il prato ma verso il mare. Io non ci credo, però ti dico anche una cosa, l'atto di fiducia, mi riaggancio a prima, è questo. Cioè noi ci dobbiamo fidare, non abbiamo alternative. Qual è l'alternativa? Nessuna. Quindi fidiamoci, però credo che Luciano Spalletti abbia due mani già alzate. La prima sul rinnovo di Vlahovic, perché lui lo vuole, non dovesse arrivare sarebbe già un segnale. Il secondo sulla questione portiere, perché se lui chiede Alisson e arriva Meret è un problema.
6: Però vorrei uscire un po' dall'equivoco con te, no? Provo anche a stuzzicarti. Quando, perché è tutto più semplice quando c'è una partita. Io e te ci arrabbiamo con quello che capita in campo. Sì. Ma qui bisogna forse analizzare anche dentro le intenzioni. Però è troppo facile per un allenatore, quindi una domanda provocatoria, è la mia. Troppo facile per un allenatore dire, io voglio Alisson. Costasse anche uno invece che 100, eh? Io voglio Vlahovic, però vuole 8. E allora mi cade il castello dei paletti che mi fissa anche la proprietà. Cioè, forse Vlahovic sta tirando un po' la corda. Forse la sta tirando anche il Liverpool, che vuole guadagnare 15 milioni. Forse non sono obiettivi che la Juve si può permettere e che un allenatore dovrebbe capire. Altrimenti sembra quasi, non mi date nulla di quello che chiedo, ma anch'io potrei chiederti delle cose che neanche Santarelli può permettersi. Mi sembra un po' un circolo vizioso. Cosa ne pensa Alessandro Santarelli?
1: Allora Antonio, che la tua non è una domanda provocatoria, la tua è una domanda molto intelligente. Cioè, è chiaro che bisogna trovare un equilibrio tra i desiderata dell'allenatore e la possibilità del club. E su questo non ci sono dubbi. Però... se io so che non posso arrivare ad Alisson, io credo che tra Alisson e Meret ci sia una via di mezzo. Ed è lì che si va nel computo delle famose competenze. Se non posso arrivare a Vlahovic, perché 8 milioni non glieli do, perché 12 non glieli do, tra Vlahovic e ritornare un'altra volta alla pantomima Kolumani, ci sarà una via di mezzo che può essere anche Mateta. Mi sta bene, soprattutto se il giocatore non è infortunato. Quello che a me preoccupa è, da un lato, quello che vuole l'allenatore, che sono legittime richieste, da quell'altro però quello che gli potrà dare o non gli potrà dare il mercato. E se queste due linee non si incontrano, noi non andiamo da nessuna parte, perché se Alisson e mi arriva Meret, poi magari Meret va bene a Spalletti perché l'ho avuto, ma lo faccio per prendere un esempio. A una volta ti può star bene, ma se poi voglio Vlahovic e mi arriva Santarelli, l'allenatore non gli sta più bene. Quindi le competenze ci sono in questa dirigenza? Io mi pongo questa domanda. L'anno scorso hanno dimostrato di no. Annata sfortunata, ok, va bene, stavolta non si può più sbagliare, anche perché i soldi non ci sono. Quindi, per chiudere il ragionamento, se la Juve cede Bremer, cosa che peraltro tu Antonio hai anticipato già da tempo, e prende Kim, io posso avere dei dubbi sulla condizione fisica di Kim, però è un'operazione intelligente. Perché? Perché la fai con il Bayern Monaco, perché forse ci guadagni qualche euro e ti porti a casa un giocatore che è vero una scommessa, ma è un giocatore che piace anche all'allenatore. Quindi se questi sono i tipi di operazioni, bene. Se invece le operazioni sono non arriva Alisson, allora vai a prendere il portiere del Tolosa, faccio un nome a caso, di una società a caso, mi va già un po' meno bene.
6: Ecco, hai messo vicino e accostato i nomi di Kim, che io ho visto molto arrugginito nella semifinale,
1: sì,
6: per pochi minuti. Arrugginito, però la ruggine si toglie facilmente. Ti metto un weekend a grattare ruggine, con l'antiruggine fai anche più in fretta. Ma al di là di questo, mi accosti altri nomi per l'entrata e l'uscita da Juventus che potrebbero assecondare un po', accelerare magari un percorso di uscita entrata della Juventus?
1: Questa è una bella domanda. Guarda, io
6: perché io partirei
1: uno.
6: Da lì, perché altrimenti hai un po' il cappio alla gola. Non hai voluto far mercato con le italiane. L'anno scorso le italiane ti restituiscono il favore. E non vorrei andare sempre a Lille, dove è arrivato adesso il figlio di Ancelotti. Non vorrei andare al Tolosa. Non vorrei andare... Cioè, vorrei andare al Bayern Monaco, magari con quell'ottica che mi spiegavi prima.
1: Però, Antonio, io ho la sensazione che quest'anno noi ai club italiani dobbiamo tornare a bussare. Ti faccio un esempio. Se Koen Meiners, che si è sposato, e gli facciamo gli auguri...
6: Hai fatto il regalo?
1: Sì, sì, sì, sì.
6: Cosa?
1: Gliel'ho appena mandato una maglia dell'Atalanta, perché forse magari riesce a tornare quello di un tempo. Però
6: sei stato fin troppo gentile, allora pensavo peggio.
1: Sì, hai visto. Se lui vuole tornare dal suo mentore Gasperini, perché sembra che lui faccia bene solo con Gasperini, io vado dalla Roma, gli dico: va bene, imbastiamo una trattativa.
6: Ecco.
1: Ti do Koen Meiners, mi dai Pisilli? Ci sto domani mattina. Lo prendo domani mattina e secondo me si può fare anche alla pari. Senti che perché Pisilli è un giovane interessante, per sempre un giovane.
6: Hai fiutato questa possibilità, questa richiesta della Juve, o è un tuo desiderio?
1: Pisilli, guarda, sembra strano, ma Pisilli non piace particolarmente a Gasperini. Non so perché, ma c'ho qualcosa che non rientra nei suoi parametri. E allora credo che lui sia in uscita. È giovane, è italiano. Lo farei, è una cosa che mi convincerebbe molto. Portiere, io tornerei a Bergamo, caro Antonio, dove è tornato Giuntoli. Bene, busserei, suono il campanello, di guarda, io c'ho un certo Di Gregorio che tu, Giuntoli, mi hai portato, adesso te lo ridò, mi dai carne secchi? È chiaro che ti ci metto vicino qualcosa, perché qualcosa stavolta vicino devo mettere. Ma io sono convinto, Antonio, che a Bergamo Di Gregorio potrebbe far molto bene, perché è un altro ambiente, meno pressioni, quindi questa è un'altra trattativa che farei. E siamo già a due. Carne secchi, secondo me, è fortissimo.
6: Perché non ti piace Meret? Perché non ti piace Meret?
1: Allora, due motivi. Il primo, una questione fisica. Meret ha avuto un sacco di infortuni. Mi dirai, anche Allison, vero, ma Meret ancora di più. Secondo, io mi faccio una domanda. Meret era il titolare. Gli ha preso il posto Milinkovic-Savic. Cioè, non parliamo di un fenomeno, parliamo di Milinkovic-Savic. E se Milinkovic-Savic ha tolto il posto a Meret, due domande me le faccio. Poi, l'unica cosa che potrebbe giocare a suo favore è che lui a Napoli non era visto bene, anche dai tifosi. E magari quella pressione che ha avuto Di Gregorio potrebbe averla avuta lui. Però non è un portiere che mi fa impazzire. Però se piace all'allenatore io mi fido, attenzione, il famoso atto di fiducia, se piace all'allenatore mi fido. Allison, nonostante la forma, non so se hai visto la foto che è arrivata dal ritiro del Brasile, sembra insomma un po' sovrappeso, però secondo me è un grande portiere. Dove invece, Antonio, non riesco in questo momento a vedere un tipo di operazione scambio è sull'attaccante, a meno che il Paris Saint-Germain voglia David, ci dà Colomani. A me Colomani non fa impazzire, però i suoi gol li ha sempre fatti. Intanto faccio questo, e poi se devo sostituire Vlahovic, lì onestamente faccio fatica a trovare un'operazione, ti do, mi dai. Lì non riesco a vedere.
6: Sicuramente non riusciremo a concretizzarle tutte con questa formula.
1: No.
6: Colomani più no rispetto a Matetà? Mi è sembrato di capire questo dalle tue parole.
1: Sì, hai ragione, Antonio, l'hai interpretata bene. A me Colomani... Non so perché, ma è un giocatore che non mi ha mai dato la garanzia, le certezze. Poi, attenzione, da noi ha fatto bene, perché da noi ha segnato 10 gol da gennaio a giugno, poi, come ricordi sempre, abbiamo pagato anche 1 milione per averlo al Mondiale per club, ma insomma... Però
6: solo 1 milione, dai. Ah no, fa 12 in un anno. Fa 12
1: esatto,
6: in un anno.
1: Assolutamente. Però io non gli affiderei mai la titolarità dell'attacco della Juve, a meno che lo mettiamo in uno schema che prevede finalmente le due punte, lui attorno ad un Matetà della situazione, allora sì. Ma Colomani da solo in un 4-2-3-1, per esempio, o anche in un 4-3-3, a me non convince particolarmente.
6: Senti, fra un po' ti devo lasciare perché comincerai con i tuoi balletti, i tuoi racconti sì. social, il tuo editoriale da impostare per domani mattina. Sì. E ti lascio per la diretta delle 17. Con Marangio, senza Marangio? Oggi come siete organizzati?
1: Credo che Marangio sarà collegato.
6: Collegato. Ha preso le distanze, cioè il messaggio è prendo le distanze da quello che dirà Santarelli.
1: Esatto.
6: Tra l'altro ti porto i saluti di tutta la troppa che venerdì ha assistito anche al vostro intervento come super, testimoni, no? A distanza, scappavate, sembravate due che scappavano no? Mentre vi siete collegati con noi nel corso sì. del raduno, e dobbiamo continuare a ripeterli perché è proprio quello che cercano i nostri radioascoltatori. A Roma l'avete fatto a Natale, poco prima di Natale. Sì. Qui avevamo l'unica data, anche perché dopo, con un errore anche di mercato, sarebbero stati pochissimi poi coloro che ci avrebbero seguito preferendoci al mare. Quindi dobbiamo decidere una data, una tappa, concordarla magari sull'Adriatico, sul Tirreno, a Venezia piuttosto che a Padova. Detto questo, ringraziamento a voi per l'intervento, il ringraziamento a chi ha aderito al nostro raduno. Io ho fatto una lista oggi, ho tenuto sì. fuori il nome di Azic, vorrei sì. farti esporti, vorrei che ti esponessi dando un giudizio su questo giocatore, perché io quando sento, e me le ricordo tutte le dichiarazioni, anche quelle di Thiago Motta, anche quelle di Sarri, anche quelle di Pirlo, anche il non detto, e poi le vado a confrontare, non devo usare due pesi e due misure, nei panni dell'allenatore o anche nella coerenza dei nostri giudizi. Ti chiedo su Azic e ti dico che rispetto alle liste che ho presentato oggi ai nostri radioascoltatori, abbiamo tenuto fuori dalle tue riflessioni, dalle nostre riflessioni fino a questo momento, il nome di Brian Diaz, che piace come tipologia, quello che rompe le righe in mezzo al campo, e di Douglas Luiz, perché bisogna parlare anche dei rientri. Sai, i rientri, se poi non li piazzi, te li devi tenere. E allora ti chiedo, Douglas Luiz, l'allenatore, ci sta davvero facendo un pensierino o no?
1: Domanda facile, Antonio, grazie. Ma
6: è così, ti do tempo per pensare fino alle 17. Per
1: hai ragione. Allora, tecnicamente non si discute Douglas Luiz, perché ha dei piedi. Io poi ho avuto la fortuna 2 anni fa di vederlo due volte dal vivo, la prima ad Empoli, e mi ricordo che rimasi estasiato dal suo tocco di palla, Antonio, e te l'hai visto molto più di me. Però è un giocatore che in un anno che è stato alla Juventus non si è mai, e dico mai e sottolineo mai, ambientato. Ora avrà avuto problemi personali, avrà avuto tutta una serie di situazioni, la Saudade, tutto quello che vuoi. Però quanto abbiamo visto di lui? Mi dirai perché di Koeman Miners quanto abbiamo visto? Ecco, appunto. Quindi io non mi fido, e ritorno sempre all'atto di fede, di lui non mi fido. Perché anche Arthur è un giocatore che dal punto di vista tecnico è sublime. Però poi mettila a giocare sulla spiaggia, nel calcio 8 è perfetto. Però Antonio, è anche vero che se io non riesco a piazzarlo, ci provo. D'altra parte Spalletti riuscì a rigenerare Lobotka, che aveva insomma diversi problemi. Però Lobotka aveva questa, la testa che voleva fare determinate cose. Io su Douglas Luiz sinceramente non ne ho la più pallida idea. Però se non lo piazzi, sì, lo provi. O eventualmente sarà un altro Koeman Miners. Però tutte e due no, eh. Non ce la faccio, Antonio. Te lo dico subito, colpo di tacco con tutte e due, non ce la faccio.
6: Non ce la puoi fare.
1: Dei due, no, non ce la
6: e
1: faccio.
6: E se ci fosse tutte anche Azic nei due? Cioè, uno più l'altro? Ti ho dato un'altra brutta notizia, perché è espressiva la tua
1: sì.
6: faccia.
1: Azic è un giocatore che io non riesco a focalizzare, perché lui da quel gol che fa contro l'Inter si è come spento, cioè è come se quel gol gli avesse fatto male, non è continuo, non è costante. È vero che i giocatori slavi insomma sono un po' così, però ragazzi, questo c'ha 20 anni, dovrebbe spaccare tutto. No, Azic per me è una bocciatura, Antonio, totale.
6: Allora, siamo in chiusura. Tutto quello che non abbiamo detto lo ascolterete poi in due in bianco-nero. Ti chiedo, chi ti è sembrato tra Comolli e Spalletti il più sincero? E attenzione, la domanda la rendo ancora più difficile. Ma Chiellini alla Juve cosa potrebbe fare di più di quello che ha fatto? Cioè, mediare sostanzialmente.
1: Allora, parto da Chiellini. Chiellini in questo momento credo che debba intervenire un pochino più direttamente sulla questione mercato, perché la sua competenza può dare dei suggerimenti. Chi mi è sembrato più sincero, beh, ti posso dire, secondo me, chi ha mentito di più.
6: Ah, interessante. Attenzione. Chi ha mentito di più? Quali sono le bugie più grosse?
1: Le bugie più grosse sono che va d'amore e d'accordo, che è tutto condiviso e soprattutto che il mercato, che Opendalo voleva Tudor, uno, e che il mercato di gennaio l'hanno fatto insieme. Quindi queste, secondo me, queste sono tre bugie, no, bianche, rosse proprio.
6: Le bugie dette invece nel corso della stagione da Spalletti, quali sono state?
1: La prima, possiamo competere per lo scudetto, me lo ricordo, è stata una bugia enorme. La
6: cioè
1: seconda,
6: non ci credeva secondo te? Non ci credeva?
1: No, non ci credeva, non ci credeva. E la seconda bugia, quando ha detto potevamo andare in Europa League, quella è stata una bugia, in Conference League, no? Quando ha detto, beh, però tutto sommato siamo in Europa League. Quella è stata, secondo me, una bugia figlia di una delusione clamorosa che lui ha voluto metabolizzare guardando il bicchiere mezzo pieno. Ma una squadra che ha 5 giornate dalla fine, ha 5 punti di vantaggio con quel tipo di calendario, non puoi essere contento di dire, beh, siamo in Europa League, perché lì c'era veramente da sprofondare, Antonio, e siamo sprofondati.
6: Con una diapositiva e con quella ci salutiamo, come ha reagito senza parole Santarelli a quella bugia?
1: Mi sono messo le mani davanti alla faccia.
6: Hai detto tutto, hai detto tutto. Grazie Alessandro.
1: Ciao Antonio, a te.
6: Parole e voce dell'autore di se stesso, Alessandro Santarelli, che ritroverete tra le 17 e le 19. Grazie per questo collegamento, ne aggiungeremo poi anche con Marangio all'interno della nostra lunga, calda, fredda, buia, luminosa estate insieme, perché Radio Bianconera non chiude mai. A tra pochissimo per l'ultima mezz'ora.
4: Cose di calcio.
7: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Roland Garros è il giorno dei tre italiani negli ottavi dello Slam parigino. In campo in questi minuti Flavio Cobolli, testa di serie numero 10 contro l'americano Svaida. Poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo, che ha sconfitto Sinner al secondo turno. E Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafo, numero 19 del seeding. Già stabiliti i primi due quarti di finale che si giocheranno domani. Hodara Zverev e Mensik Fonseca. Nel pomeriggio Vavassori ed Errani sfidano Danilina e Tracy per un posto in semifinale nel doppio misto. Calcio, sono giorni importanti per il presente e il futuro del Milan. Dopo il terremoto di fine stagione, con l'esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, si lavora per individuare il nuovo allenatore e i nuovi uomini chiave della dirigenza. Nel frattempo, l'ultimo consiglio d'amministrazione ha formalizzato l'attribuzione di alcune deleghe, prima in capo a Furlani, a Massimo Calvelli, in aggiunta a quelle già in possesso del presidente Scaroni, così da garantire l'operatività del club in questa fase di transizione. Per quanto riguarda Allegri al Napoli, si attende la risoluzione dell'allenatore toscano con il Milan per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni per prendere il posto di Antonio Conte. De Laurentiis vuole regalargli una squadra che punti subito ai livelli più alti. De Bruyne è orientato all'addio e al Napoli stanno valutando di sostituirlo con il pupillo di Max, Rabiot. Il centrocampista francese ha sempre seguito il tecnico livornese e l'idea di Allegri è quella di averlo ancora a disposizione. Capitolo campioni d'Italia, la notizia più concreta in questi primi giorni di trattative per l'Inter è sicuramente quella del rinnovo imminente di Mkhitaryan. Anche per quanto riguarda il futuro di Kivu, c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione, manca soltanto l'ufficialità. L'Inter si muove su più fronti, a centrocampo il nome più caldo è Curtis Jones del Liverpool, in difesa il profilo preferito è Sole dell'Udinese, classe 2000. In porta, con Vicario valutato 20 milioni, l'Inter punta a confermare Martinez come titolare, lavorando su Provedel come vice. Ed ora il calcio giocato, 16 le nazionali impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli USA, ma col brivido. 3-2 il Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. È la sua prima rete nel 2026 dopo 21 partite a digiuno, davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã. Il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, ma poi la squadra di Ancelotti si impone 6-2. Il Messico supera di misura l'Australia grazie a Vasquez. La Corea del Sud passeggia 5-0 sul Trinidad e Tobago, mentre la Repubblica Ceca ha la meglio sul Kosovo per 2-1. Sorride anche il Giappone, finisce 1-0 contro l'Islanda. Prova molto convincente anche per la Svizzera, che batte 4-1 la Giordania. Ma la vera sorpresa della serata è Capoverde, che con un 3-0 si libera della Serbia. MotoGP è stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo. Nella voce ancora tremante di Marco Bezzecchi c'è tutta la gioia della vittoria storica al Mugello. Per lui, che coglie il primo successo sul percorso di casa e allunga anche in testa la classifica del motomondiale. E per l'Aprilia, che nel Gran Premio d'Italia di MotoGP all'Autodromo Toscano conquista una doppietta con il secondo posto di Jorge Martin. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord mattinata già instabile sul nord-est ed Emilia-Romagna. Pomeriggio sera con ulteriori temporali su Alpi e Prealpi orientali in discesa verso i settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne toscane, Marche, Umbria ed entro sera in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud bel tempo prevalente su tutti i settori, pur con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
6: Visto che abbiamo toccato il tema di Spalletti e Comolli, avanti così, solo perché non si può cambiare ogni anno. Tra il dire e il fare c'è di mezzo questa volta almeno il buon senso, non certamente il consenso delle tre parti. Proprietà, amministratore e tecnico. Potremmo dire che si va avanti così tra mille differenze perché non si sa come fare altrimenti ad appena un anno dall'ultima mezza rivoluzione. Così l'inizio dell'editoriale di Bianconera News. Da fuori potrebbe sembrare che non si sia voluto cambiare nulla per aspettare che qualcosa o qualcuno cambi da solo o decida di abdicare. Ecco quindi la tregua annunciata e condivisa senza parole e sorrisi davanti all'invito della proprietà di fare squadra. Andate d'accordo sostanzialmente. Continuiamo a ripetere sulla proprietà che ai piani alti del club non hanno mai lesinato di spendere, forse dimenticando che il principio fondamentale avrebbe dovuto essere quello di scegliere prima di tutto una classe dirigente capace di investire il giusto sulla base delle necessità della squadra. Per un manager, inoltre, risulta fondamentale l'esperienza nell'ambito lavorativo, il calcio appunto, e la capacità di far convivere le diverse anime del club. Secondo me, su questo, anche la proprietà ha sbagliato. Non ci si può affidare al bravo manager esperto, magari poco competente, però ancora o in modo eccellente in ambito calcistico, soprattutto in una Serie A con delle regole, con delle dinamiche molto diverse da altri campionati. È un po' come far convivere in cucina due anime, quella vegetariana del nord, non so, del nord Europa, e quella, ma ormai anche chiara in molte cucine italiane, è quella ricca, abbondante del sud d'Italia. Ci vuole del tempo, e quel tempo il calcio, la Serie A, non te lo concede mai. E con Molli e Spalletti la tregua è sotto gli occhi di tutti, sono qualcosa di più di due rette parallele. Mi ha colpito perché è stato il concetto espresso anche dai due nostri

0: lì è valutabile in 3-5 anni, il prossimo è il secondo. Se non funzionassero le cose, non provo a immaginare sorrisi, abbracci e strette di mano tra le due parti. Mercato, servono investimenti e giocatori di qualità conclamata. Esperti, non esperti, costosissimi non si potrà. Questo è uno degli spunti a cui ho fatto riferimento. Attenzione ad Alisson, non sembra del tutto, l'idea Alisson non sembra del tutto sfumata. Fino al sogno Brian Diaz e al ritorno di Colomani e dell'idea Matetà. Ritocchi che partono dalla necessità, questa è la chiusura. Ditemi cosa ne pensate al 340-5425-324. Partono dalla necessità della squadra e dalle scelte di chi dovrà metterci mano senza più alibi. Perché il Jolly, il suo Jolly, Spalletti, se l'è giocato già quest'anno. Quindi anche lui non potrà sbagliare. Ma c'è ancora un anno di contratto. Errore porta errore, trascina errore. Successi riportano eventualmente serenità e mettono da parte o fanno chiudere anche qualche occhio, non solo alla stampa e non solo a quella italiana. Cosa ne pensate di questa riflessione? 340-5425-324. Manuel, che si è appropriato della regia, probabilmente ha già monitorato i vocali che sono arrivati, tanti messaggi. Abbiamo anche la chat di Radio Bianconera su Twitch che ci ricorda Azic in prestito alla Lazio. Questa è una delle ipotesi che sta circolando. Andiamo a ascoltare qualche vocale.
1: Allora, un saluto al carissimo amico Santarelli. Allora, direttore, noi abbiamo dei giovani bravissimi.
0: Interessanti, sono d'accordo.
1: Il problema che abbiamo noi con i nostri giovani è che purtroppo quelli meno giovani che abbiamo comprato si sono rivelati non adatti alla nostra squadra. Si sono cagati in mano. Per cui
0: senza mezzi tempi.
1: Anche gli stessi giovani si sono trovati impreparati a dover affrontare un'esperienza così. Ma io non li darei via, assolutamente. Prendiamo il caso di Mourinhovic. Io non l'avrei ceduto così, in questa maniera. E noi avevamo una squadra con dei giovani di prospettiva e abbiamo tutti venduti per soggetti che hanno maledettamente fallito. E paradossalmente preferisco fallire con un giovane piuttosto con un giocatore pagato 60 milioni e che non sa neanche se la palla è tondo quadrata. Marco da Imola.
0: Grazie Marco, interessante quest'ultimo tuo pezzo di riflessione. Preferisco rischiare con un giovane, mi è costato meno e ha uno stipendio anche inferiore, e magari se ci azzecco qualcosa dovessi andare a cederlo, anche qualcosa di importante. De Gea, Mouremovic, Kim, Konaté, Kessi, Camavinga in prestito, rinnovo di Vlahovic, Colomani, squadra in lotta per tutto, a scrivercelo è Luca. Poi vocali, qualche vostro collega ha detto che la perplessità della Juve su Douglas Luiz sono anche per l'extracampo, voi sicuramente ne sapete qualcosa. Severino dalla Val Camonica. Questione di personalità, di adattamento alla nostra cultura. Fuori dal campo, nella media come tanti altri, almeno come da quello che so io. Se vogliamo parlare di extracampo, vorrei che si tornasse a Vidal. Sono andato un anno dopo in un locale che lui frequentava, vengo presentato tra l'altro quella serata da Davide Trezeguet, già ambasciatore della Juventus. Questo è un amico di, riferendosi a me, di Vidal. Il titolare ha detto: ah, allora mi salda il conto che non ha ancora saldato, per dirvi, e non era una battuta. L'extracampo di Vidal è stato abbastanza impegnativo, e mi fermo qui. Buongiorno direttore, la verità è che fino a quando ci saranno questi dirigenti non andremo da nessuna parte. Umberto da Roma. Se un dirigente non capisce che a gennaio toccava prendere un attaccante, di cosa vogliamo parlare? Guarda, mi brucio l'argomento che avevo in mente, me l'ero segnato per domani, perché su questo aspetto è l'attaccante, quanto è importante l'attaccante al di là del ruolo.

0: Ho chiuso la pagina, ma la vado a riaprire immediatamente perché conservo tutti i dati, le statistiche che mi aiutano a riflettere. Vi dico solo che Malen è arrivato a gennaio, giusto? Malen ha realizzato 14 reti, vabbè, 3 a gennaio, 17 reti Lautaro Martinez. 13 reti, Thuram, 3 i rigori calciati, 3 i rigori calciati. Dietro Thuram, 12 reti, Pass Hojlund del Napoli, Simeone 11 del Torino, Krstović 10 reti con Scamacca che è stato fermo tantissimo per infortunio, Orsolini, Bonazzoli e Ildiz, 10 reti di cui un rigore. Çalhanoğlu, 4 rigori, Leao Milan, 2 rigori a 9 reti. Pellegrino, ecco, per parlare di Pellegrino, che a mio avviso potrebbe essere un profilo giusto per la Juventus e che a mio avviso potrebbe essere un profilo anche corretto, giusto per Spalletti. Cosa ne pensate? Ma magari oggi c'è poco tempo per parlare di questo. Potremmo ripartire domani con anche quelli che saranno i temi d'attualità della mattinata bianconera. Manuel, se ci sono altri vocali, passiamoli. Allora, se mi dici così, mi taccio.
1: Buongiorno, sono Antonio da Cetara. Bisogna ripartire soltanto così, prendendo conto che siamo in un momento di recessione. Solo così, aprendo gli occhi e guardando alla realtà, possiamo ripartire con
0: Con umiltà
1: basi,
0: anche.
1: diciamo, concrete. Perché non possiamo fare un castello in aria senza dare un costrutto, una base, un qualcosa di solido. Quindi non spingiamoci molto in alto, non guardiamo molto in alto, voliamo bassi, facciamo una squadra operaia nel quale diciamo, ognuno mette la sua, con operai diciamo, cazzuti, scusate il termine, che vogliono veramente riuscire a qualcosa e persone che hanno qualcosa da dire, non persone che vogliono arrivare o sono già arrivati. Di qualcosa, di qualcuno, di una banda di giocatori, di calciatori, un'equipe che ha qualcosa da ancora farsi perdonare, qualcosa di valsa, attitudine di valsa. Penso a molti giocatori che in questo momento hanno voglia di rivalsa, giocatori medio-alti. Non altissimi, che hanno veramente la cazzima e la voglia di farsi rivalutare e rilanciare in questa nuova sfida. La Juve accetta le persone cazzute, le persone che hanno la cazzima e vogliono veramente rilanciarsi e guardare differentemente in modo positivo il mondo del pallone. La Juve è in cerca di questi profili.
0: Grazie per il tuo intervento. Passerete sempre di più. Non ci sono partite all'orizzonte. Abbiamo più tempo da dedicare anche a voi, non solo per farvi ascoltare come la pensiamo, come la pensano i nostri opinionisti, ma anche per ascoltare voi e sentire come la pensate. Altro vocale.
2: Buonasera Simone D'Abbuti, direttore Paolino, ora è Alessandro Santarelli, toscano come me. Allora, i discorsi stanno a zero, perché noi siamo arrivati al primo di
0: Giugno.
2: giugno, siamo senza portiere e senza centravanti. Che questo dirigente francese a me avrebbe anche un po' stancato. Io non so che cosa aspetta, capisco il fair play finanziario, capisco non essere arrivati in Champions. Ma noi al 1° giugno siamo senza portiere e senza centravanti. Ma dove si vuole andare? Invece che sesti, in realtà noi si può provare a puntare a essere settimi. Perché per questo sesto posto e non paga nessuno. Perché è tutto a posto. Il direttore è sempre lì, il direttore sportivo è sempre lì, Modesto è sempre lì. L'allenatore, che è quello che secondo me ha meno colpa, ma ce l'ha, perché Fiorentina e Verona in casa andavano battute anche in otto, sono tutti lì. E in tasca ci si prendono i tifosi.
0: Interessante, sottolineerei il timbro che è molto molto deciso e che arriva dritto alla sostanza. Allora, un collaboratore, no, vabbè, di Allegri, Magnanelli nel mirino della Carrarese. Ultimi aggiornamenti che arrivano da tutto mercato web. Poi Davide Ancelotti, Lille club serio, non onore la Champions, già lavorato con questo presidente. La news dell'ultima ora. Inter e Juventus in corsa, ma dalla Francia un club arabo piomba su Konaté a zero. Poi vediamo se ci sono altre notizie che riguardano il nostro club. Si parla di tu, Juventus, fissata la nuova amichevole estiva, così la ricordo, il 25 luglio sfida allo Standard Liegi in Belgio e sono 5 le amichevoli già programmate. Tornando invece a quello che diceva il nostro radioascoltatore, dico vero, siamo solo al 1 giugno, abbiamo impegnato un po' di tempo e di energia nel curare le ferite della mancata qualificazione, del capire se era il caso di continuare, nel capire con allenatore e dirigente Massimo. Abbiamo aspettato le parole della proprietà e quindi diciamo che ci si concentra adesso sull'iniziare a lavorare, a concretizzare le operazioni che dovranno diventare strategiche per la prossima stagione. Dico però che la prima idea frullata nella testa è quella di rispettare, cioè applicare la clausola rescissoria unilaterale a favore della Juventus, di interrompere con un anno di anticipo, con una penale che porta però a pagare meno dell'intero stipendio, di interrompere il rapporto con Thiago Motta, avendo lui ancora un anno di contratto. Sembrerebbe che sia possibile, quasi concreta, la possibilità e soprattutto la volontà di risparmiare meno di 1 milione rispetto a 3,5 che dobbiamo ancora dare all'allenatore e qualcosa di simile anche all'intero suo staff, con cui si era interrotto, non si era interrotto, sì, si era messo in naftalina la loro prestazione professionale, risparmiando quasi 2 milioni, se mi dicono, se ho capito bene i ragionamenti che mi hanno fatto, cioè risparmiare 2 milioni, interrompendo subito il rapporto, ma questo lo si poteva fare solo da oggi, dal 1 giugno 2026, ovvero 365 giorni rispetto alla chiusura naturale dell'accordo con lo staff e con lo stesso allenatore. Andiamo ad ascoltare gli ultimi vocali, perché mancano 5 minuti circa alla fine della nostra trasmissione, ricordando che dopo di me oggi ci sarà con un'ora in più Camillo De Michelis e ci saremo anche domani naturalmente.
3: Buongiorno Antonio, Luca da Terni. Azic sarebbe maturato se tu avessi preso Bernardo Silva, Rudiger, Goretzka. Allora, giocando con questi giocatori maturi, e riesci a vedere dove devi migliorare. Se tu giochi di fianco a Locatelli, Thuram, McKennie, per quanto siano comunque buoni giocatori, non riesci a fare quel salto in più e capire dove ti devi migliorare. Azic ha delle doti balistiche che secondo me in pochi in Italia, nel campionato italiano, hanno, ma anche una macchinosità e lentezza nei primi metri che è da migliorare, perché ho messo da mezzala in un centrocampo a tre di inserimento e tiro da fuori, cosa che avrebbe dovuto fare guardando con Miners e non ha fatto, perché Azic la personalità neanche forse fin troppo da quel punto di vista. Però è un ragazzo che va, secondo me, girato in prestito e fatto maturare altrove. La Juve adesso non è un cantiere per far maturare i giovani, ma deve essere un posto dove arriva gente di personalità che migliora il resto della squadra. E Azic è troppo immaturo per starci, secondo me.
0: Dici sicuramente delle verità. Naturalmente ci auguriamo che l'anno prossimo qualcuno di personalità spiccata, esperienza, possa esserci, proprio per aiutare anche altri, non solo giocatori, a Lazic a maturare. sempre che Azic rimanga. Da casa, Pellegrino, non so quanti anni abbia, mi sembra 22, se no vedrei meglio quello italiano del Parma, ci scrive un ascoltatore. Andiamo ad ascoltare gli ultimi vocali della giornata. No, allora proseguiamo e proseguendo allora vado a leggere, se non ho già chiuso anch'io. Vi faccio io una domanda alla quale sono proprio curioso di sapere la risposta. Ma se Spalletti chiede Colomani e la permanenza di Vlahovic e la permanenza di Vlahovic, Alisson eccetera, e arrivano Meret, Zirkzee e Pinamonti, il prossimo anno sarà colpa di Spalletti un'eventuale stagione come questa passata? Luca da Terni. Allora, cerco di comprendere bene non tanto la risposta giusta da darti, ma di tirare fuori la mia risposta. Se Spalletti... vi ho detto, no, ti rispondo come ho chiuso il mio editoriale. Basta alibi, accetti anche quello che gli viene proposto. Sempre che non ci siano delle preclusioni nei confronti di Meret, Zirkzee e Pinamonti, fossero questi i giocatori a cui arriveremo. Cioè, dico, l'allenatore deve fare un passo verso il dirigente deve fare un passo verso l'allenatore, è vero. Non posso pensare che venga accontentato in tutto per tutto, anche perché potrebbe avere pretese particolari l'allenatore, non mi sembra, ma deve anche accettare quelle che possono diventare delle opportunità, accettare sì o no, dichiararle immediatamente, accettarle, emetterle e sfruttarle, perché altrimenti, ripeto, se non fosse questa la strada, se non sarà questa la strada, vedo a novembre, a dicembre, prima che si chiuda anche la fase a gironi dell'Europa League, incomincerei ad intravedere eventualmente, con pessimismo in questo momento, no? Se non fossero queste le promesse, le premesse, gli stessi problemi emersi con allenatori neppure troppo lontani una stagione fa, quando c'era Thiago Motta. Uno può andare d'accordo con la squadra, uno no, uno arriva, uno si trova Openda che non voleva, perché Tudor non voleva né Openda né David, forse David sì, Openda no, e se lo ritrova l'altro e continuiamo a girare attorno al dito ma con gli occhi bendati. 14:59, Claudio dalla provincia di Firenze: sarebbe felice se Camavinga arrivasse alla Juventus, è un giocatore che mi è sempre piaciuto e perché no, sicuramente ha già lavorato, ha già giocato a certi livelli, quelli che sono mancati anche solo allo stesso Thuram quest'anno, ma attenzione a privarmi di uno come Thuram, a meno che non ci siano offerte importanti, a quel punto incasso e vado magari sul giocatore d'esperienza. Non è un parametro zero, ma è un giocatore sicuramente che potrebbe tornare utile. 14:59, 20 secondi, siamo alla fine del nostro appuntamento. Quest'oggi è durato 3 ore, domani ci saremo, torneremo tra le 12 e le 14 e i temi attaccanti, mercato o quello che sarà lo scopriremo solo domani. Radio Bianconera, l'unica che vi ascolta, quindi sempre più spazio anche a voi, messaggi, vocali, e quindi passerete in diretta soprattutto se siete nuovi radio ascoltatori. Dal direttore Antonio Paolino è davvero tutto, un grosso ringraziamento a voi e al nostro regista Yves, e prima di lui anche ad Yves. A domani, ciao.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve, questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
1: È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo.
2: Ebola, risulta negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
1: Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti delle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
2: Dopo giornate di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno dunque caratterizzati da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
1: Lo sport, il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te.
8: Ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Giugno, ragazzi, siamo già a giugno, eh. Questa è una cosa, il tempo vola, eh. Tempo vola e esatto, veramente, tempo vola qua e siamo già a giugno. Veniamo da qualche scossone che poi non ha portato a grossi a cambiamenti, però dobbiamo ancora cercare, no, di trovare una quadra e cercare in questo momento di vedere cosa succederà poi nel mercato, che è la cosa fondamentale, perché lo raccontavo stamattina con Claudio Zuliani. Lo scorso anno ci sono stati dei macro errori che poi hanno condizionato tutta la stagione. Non sto parlando solo di David Openda, Zegrova e João Mario, ma sto parlando del contattare Gasperini, poi far saltare l'accordo con Gasperini quando era tutto fatto e stavano preparando il contratto per uno scambio di vedute opposte su una cosa ridicola. E poi, non lo so, aver fatto saltare la trattativa con Lomonini quando invece Comolli aveva detto a Tudor è tutto fatto. Non prendere un allenatore e offrire poi il triennale a Tudor. Tutte queste cose qua. E adesso l'ultimo grande errore è Alisson, perché sono andati a dire a Spalletti è fatta. E poi alla fine non era così. In questo momento non è fatta, perciò... capite bene che insomma è tutto molto particolare, molto molto particolare, e in questo caso affronteremo poi tutto. Allora leggo, allora intanto c'è Nicola Manu che oggi vuole candidarsi per i microfoni aperti, però non lo so, Nicola, l'idea della trasmissione non era quella di aprire i microfoni, però vediamo, se vi candidate in tanti magari posso cambiare idea, però in questo momento metti in stand by la tua candidatura. E comunque no, il discorso è che noi dobbiamo trovare assolutamente una quadra dal punto di vista del mercato, dal punto di vista delle idee, dal punto di vista, no, di un'unità societaria, e dobbiamo iniziare a fare le cose bene, perché abbiamo sbagliato troppo. Il mercato della Juventus comunque già in questo momento non è partito bene, e allora dobbiamo un attimo cercare di ricalibrarci e portare avanti, no, un'idea. Perché oggi un'altra cosa che mi avete chiesto stamattina, secondo me è molto molto interessante, è il fatto legato ai sempre i soliti nomi. E avete ragione, cioè io non posso non dirvi sempre i soliti nomi. Per quanto qualche giocatore poi alla fine mi piaccia, perché a me Colomoni piace, però Colomoni a breve io mi aspetto per il centrocampo Højbjerg, me l'aspetto sicuro, guardate, 100%. E poi avete letto magari sul Corriere dello Sport, avete letto Juan Jesus, Emerson Palmieri, due nomi che non possono minimamente scaldare il cuore dei tifosi. Cioè, poi qualcuno può trovare degli aspetti anche positivi, legato a questi nomi, però non possono mai, e dico mai, scaldare il cuore dei tifosi. E poi, non lo so, oggi leggevo Daniele Rugani, che la società vorrebbe tenere perché ha, insomma, perché comunque apprezza determinati suoi comportamenti, il peso nello spogliatoio. 5 mesi fa Rugani in 4-4-8 è stato spedito alla Fiorentina. Cioè, io queste cose qua non le comprendo. Il nome di Icardi non lo comprendo mai. Spalletti in conferenza stampa all'epoca, no, fu molto duro nei confronti di Mauro Icardi, e quindi in questo caso credo sia veramente strano. Si è tornati a parlare di Minghese, e credo che sia stata invece l'unica cosa giusta, almeno coerente, dell'ultimo periodo, perché Minghese l'avevamo raccontato a gennaio, era un nome che la Juventus avrebbe preso in anticipo per cercare di colmare la lacuna di Kalulu, del vice Kalulu, però il Celta Vigo aveva chiesto una cifra importante, la trattativa era andata in stand-by, e adesso sostanzialmente ancora a parametro zero, però... Questa è una cosa abbastanza coerente. Il resto invece mi sembra tutto stranissimo. Da Rugani a Icardi mi sembra veramente stranissimo. Su Juan Jesus non lo so, io non ho conferme né su Juan Jesus e neanche su Emerson Palmieri, però al tempo stesso vi posso dire che non mi piace, non lo vorrei alla Juve, non lo vorrei alla Juve, però ha più carattere di tanti dei nostri giocatori, questo sicuro, e mi spiace dirlo, negli ultimi anni ha vinto più di tutto questo gruppo squadra nostro. Perciò non mi piace, non lo vorrei, però rispetto, cioè, noi siamo calati molto. Se un giocatore come Juan Jesus ha personalità, se un giocatore come Juan Jesus ha vinto più dei nostri, siamo calati molto, siamo in grande difficoltà, quindi questa è la situazione. Allora, non è la stampa, Io, a parte che ne faccio parte, caro Alfredo, non è la stampa, perché, ragazzi miei, i nomi saranno quelli, eh. I nomi saranno quelli, cioè, il nome di Colomani, Alfredo, non lo fa la stampa. A parte lo fanno tutti, però lo fa Fabrizio Romano, che direi abbastanza importante, no? Da un punto di vista del seguito, e è un nome confermato. Altri nomi, adesso alcuni, sono confermati, cioè la situazione Rugani è confermata, e non è la stampa, cioè è che la Juve è in difficoltà, la Juve in questo momento non ha idee, perché è il nome è il portiere, Alfredo, non è la stampa sul portiere, eh. Non è proprio la stampa, perché è venuta fuori da dentro le segrete stampe, le stanze della Juve, dove è stato detto: Spalletti è fatta, Alisson è il portiere della Juve, e poi invece in questo momento siamo appesi al cambio di allenatore. Senza il cambio di allenatore non c'era neanche più quella speranza. Perciò io, invece di trovare sempre alibi ad alcuni, probabilmente inizierei a preoccuparmi di chi e come viene gestito il mercato, perché ad oggi siamo al 1° di giugno, abbiamo preso un sacco di pali, eh. Per adesso un sacco di pali. Poi vedremo. Allora, ciao Cami. Vabbè, leggiamone un altro perché il tenore di Massimo da Rivoli mi sembra abbastanza particolare. Anzi, leggiamo la seconda parte. Abbiamo preso 3/4 di Bremer e di Bernardo Silva in cambio di 2/3 di Bremer. Stiamo trattando Alisson, che poi è con una L. Ah no, l'abbiamo preso, ma chiudiamo Meret. Dilettanti allo a sbaraglio, caro Massimo. Allora, in questo momento qua non posso dire nient'altro. Lavoravamo da ottobre per Bernardo Silva, non lo abbiamo. Qua hai dimenticato Senesi. Alisson. Siamo lì appesi e quindi in questo momento non c'è nulla da sorridere. Poi che io non veda male il nome di Meret è un altro discorso, però da Alisson a Meret poi è difficile far passare Meret come la soluzione giusta. Poi aspettiamo il campo prima di criticare, ma mediaticamente è lì il tifoso si arrabbia e ha anche ragione, per me ha anche ragione. Allora, buon pomeriggio Camillo. Quest'estate in casa Juve sarà rovente se la società non accontenta Spalletti. Il mister darà le dimissioni. Francesco, con calma. Io non penso alle dimissioni, te lo dico. Non penso minimamente alle dimissioni perché credo onestamente che Spalletti non arriverà a questo. Ma potrebbe decidere di a quel punto chiedere alla società magari spiegazioni e poi dalle spiegazioni magari poi parlare e arrivare anche a una rottura. Questo non lo escludo, ma le dimissioni nude e crude no. Perché se c'è una lotta con Molli, e questo te lo posso dire, non regali al tuo rivale tutto. Non lo fai, perché se io litigo con Manu e ho la possibilità di dirti: sai che c'è, Manu, mi vuoi mandare via? Non ti piaccio, mi mandi via.
1: Non ti trattengo.
0: Però mandami via, pagami. Non ti dico: ah no, ti lascio lì 20 milioni di euro lordi a gratis, eh.
1: Comunque
0: No.
1: ho in anteprima il dialogo tra Comolli e Spalletti sul mercato. Se vuoi te lo faccio sentire.
0: Sì.
2: Uno, è fatta?
3: È fatta. Ma che sei? Ci mi vedi dietro soprattutto i giornali. Assoffiata a Castagnier Rumeniti, il grande ronzo canale.
0: Ma che... Eh sì, sicuro, sicuro. Abbiamo soffiati tutti, poi non arrivare anche mezzo. Questa è la paura. Però vediamo, io alle dimissioni non credo, perché non ci credo. Però magari poi può succedere di tutto. Speriamo di vivere un'estate rovente, sì, per tanti acquisti e avvallati da Spalletti, che vi devo dire, questa è la speranza. Allora, Vito da Pisa, caro Vito, io ho sempre un po' paura perché tu poi mi pigli, vai in giro con tutte le trasmissioni di Radio Bianconera e non so se devo rispondere io o devono rispondere gli altri. Però perché non utilizzare i prodotti della Next Gen? La risposta purtroppo è semplice, perché Allegri, Spalletti e Tudor sono in ordine crescente. Non è vero, non è vero. Vito, ecco, questo secondo me, per cui addio anche i sogni per Daffara. Per me, ecco, questo è proprio un messaggio di luoghi comuni e di poca conoscenza della situazione attuale. Perché ora non ci sono giovani della Next Gen pronti per giocare titolari nella Juve. Non ci sono. Faticanti, che adesso è nel gruppo della nazionale, andrà all'Avellino. Andrà all'Avellino e non è un ragazzino, eh. Non è un ragazzino. Io ho parlato con Faticanti, ha anche una discreta carica e tutto, ma in questo momento va in Serie B perché non riesce a fare il salto sulla Serie A. E allora cosa vuoi fare, Vito? Cosa vuoi mettere Faticanti, che in questo momento può andare a giocarsi le sue carte in Serie B? Tu lo vuoi mettere titolare, vuoi vincere e vuoi lottare per lo scudetto? E questo secondo me è il concetto, che i giovani giocano se sono bravi, se sono di alto livello. Se non sono di alto livello, non giocano. Cioè, è questa la situazione. Se non riescono a prendersi delle responsabilità, se non riescono a imporsi, se non hanno quelle doti caratteriali per stare alla Juventus, non giocano. Questa è la situazione. Io la seguo la Next Gen, caro Vito, la seguo, ma non do una colpa a Tudor. Tudor, chi doveva mettere dalla Next Gen? Chi doveva mettere dalla Next Gen Tudor? Cioè, al massimo Gil Puce? Pedro Felipe? Pedro Felipe per me è un giocatore che può stare benissimo in Serie A. Col Sassuolo, con Lecce sbaglia. All'ultimo minuto si fa girare da Stulic. E poi se succede alla Juve, cosa fai, Vito? T'arrabbi. Cioè, dobbiamo guardare le squadre della Next Gen. Ora non li hai i giocatori dalla Next Gen per andare a fare il salto. Il discorso è, li avevi perché li avevi l'anno in cui hai deciso di venderli e di comprare altri giocatori. L'anno in cui hai deciso di vendere Sulè e comprare Nico Gonzalez. L'anno in cui hai deciso di vendere Hausen e di non prendere poi un difensore centrale importante, ma l'idea era Todibo, che ha fatto malissimo negli ultimi due anni. Quindi quella è stata la situazione lì. Potevi giocare, tendenzialmente potevi anche dare solo in prestito Muaremovic e non darlo con prestito con obbligo. Questo è un altro giocatore. Potevi far crescere Muaremovic, Hausen, Sulè e portarli su. Ma non adesso. Adesso è non guardare la Next Gen e dire, ah vabbè, ma allora portiamo su i ragazzi. Però non ne conosco uno. Questa è la situazione. Io prenderei Corvi, gran bel prospetto. Ecco, grazie Simone, mi hai messo una gran paura. Una gran paura, ma noi abbiamo il nostro, anzi il mio direttore di tuttojuve.com, Claudio Zuliani. Ciao Claudio! Non ti sentiamo.
4: Oh, come la va?
0: Ora ti sentiamo.
4: Pronto.
0: Ok. Pronto, Claudio.
4: Pronto c'è.
0: Ti vedo che hai già le maglie pronte per il mondiale.
4: Ah no, quella lì deve essere di un europeo, sai, se non mi ricordo male.
0: Sì, una di queste sicuramente sì. Claudio, no,
4: quella di Pavel, se non mi ricordo male, era di un europeo. Dovrei girarla, ma non mi ricordo più.
0: Sì. Poteva essere o addirittura il mondiale che vince l'Italia o un europeo. Una delle due potrebbe
4: più
0: essere.
4: Europeo.
0: Potrebbe essere quello. Allora, Claudio, qua gli animi non sono positivi, Non siamo, non sono positivi. Qualcuno ce l'ha col fatto che non portiamo sui giovani della Next Gen, e poi qualcuno invece ce l'ha con dilettanti allo sbaraglio per il mercato iniziale. Francesco da Ischia parla addirittura di dimissioni di Spalletti. Il tuo pensiero, Claudio?
4: La miseria, cos'è successo nel weekend che mi sono perso? Che tragedia.
0: No, non lo so, stamattina mi sembravano più sereni rispetto ad adesso.
4: Ma sei tu con il
0: sono in diretta a 10 minuti io. Che cosa
4: ma Ma bastano 10 minuti tuoi che me li incattivisci tutti. Ma io li so tenere a bada. Come no? Ragazzi, ma scusa, quando inizia? Quando inizia il mercato? Ufficialmente quando inizia?
0: Inizia, aspetta, dovrebbe essere il 28 giugno.
4: E allora?
0: Eh no, ma cioè, il mercato è già in piedi, è già in piedi da cos'è? Il primo febbraio.
4: Ma no, ma ci sono i mezzi mondiali. Dai, in questo momento ci sono 2 o 3 nomi sui giornali, ma non c'è mercato vero. Dai, non è ancora iniziato niente.
0: No, secondo me è iniziato. Noi abbiamo già preso un paio di pali belli grossi.
4: Vabbè, ma quelle sono robe che racconti tu. Poi quando inizia quello vero è un'altra cosa.
0: Ah, ho paura. Io ho paura in tutti i casi. Ho paura in tutti i casi. Questo lo dico. Però, Claudio, nell'ottica, no, parliamo di quello di questa stagione. Già, evitiamo Bernardo Silva, che comunque era un nome difficile a prescindere. Però
4: io ci avevo fatto un po' la bocca.
0: Non solo tu, e soprattutto se ci lavori da ottobre. Fa un po' male, fa un po' male. Però Allison invece, anzi Allison, se no qualcuno si arrabbia, invece mi sembra proprio brutta, mi sembra il classico modus operandi dell'ultima annata.
4: Però attenzione, io voglio dirti questa cosa qua oggi, perché dobbiamo cercare di svoltare, altrimenti siamo già incarogniti col caldo che fa il primo di giugno alla fine. Benissimo. È stato dietro Silva ha scelto di tornare in Spagna, avvicinarsi al Portogallo in una grande squadra che fa la Champions, se noi no, va bene. Aveva praticamente Allison in mano, ma alla fine va bene. Cioè, l'importante è reagire, però. Cioè, non stiamo con le mani in mano. Cioè, non esiste mica al mondo soltanto Bernardo Silva e Allison, no?
0: Questo sono d'accordo.
4: Oh, però... Allora, vediamo di reagire sotto subito con un altro obiettivo. Dai, chi abbiamo? C'è De Gea alla Fiorentina, costa 5 milioni 10, 7 viene via, prendi De Gea.
0: Sì, io credo però che sia proprio una difficoltà a livello in questo momento ambientale, no, Claudio? Perché è ovvio che se tu fai uscire tutti, perché poi le notizie escono dai diretti interessati, e Allison è uscita dai diretti interessati, non da noi che ci siamo svegliati una mattina e abbiamo parlato di accordo, no? Che tra l'altro c'è ancora l'accordo tra Juve e Allison. Il discorso, Claudio, è che lì poi li mandi in difficoltà i tifosi, perché ti dicono: vabbè, ma mi hai fatto pensare ad Allison, mi arriva Meret. E lì è difficile tirarli su di morale, perché comunque mediaticamente c'è differenza.
4: Ma infatti io mica ti ho detto Meret, io ti ho detto De Gea.
0: No, ma uguale, anche De Gea secondo me li manda in crisi.
4: Uguale mica tanto, portiere di esperienza De Gea. Dai,
0: no, ma a me piace De Gea, ma ti dirò di più, Claudio. A me non dispiace neanche Meret. Non mi dispiace.
4: Alla fine, scusa, se dobbiamo buttare via i soldi, ci teniamo l'uomo di Iker. Che problema c'è?
0: No, credo che quello non possa essere un'opzione. Ecco. Okay. Non possa, anche perché se, e dico se...
4: Mi avevi detto che Spalletti preferiva il centrocampista piuttosto che spendere soldi per il portiere.
0: No, ma infatti secondo me poi alla fine lui è però per Inter, perché se ha deciso di metterlo nell'ultima partita dove non ci giocavamo niente, siamo entrati in campo un'ora dopo, mette per Inter e non Di Gregorio, vuol dire che ha detto vabbè basta, questo non ce la faccio più. Con lui non ce la faccio proprio più, perciò in questo caso... Vedremo. Claudio, si stanno rimettendo a posto tutto, no? Componendo il puzzle delle panchine della Serie A. E quindi poi a quel punto si capiranno anche tanti scenari del mercato e di giocatori in generale. Tu da cosa partiresti, no? Per cercare di risollevare questa Juve da un punto di vista il che acquisto, che giocatore, che caratteristiche, cosa vuoi vedere, no? Dalla campagna acquisti della Juve?
4: Tu, se vuoi svoltare un attimo l'umore dei nostri poveri tifosi, dovevi presentare Bernardo Silva, cioè tu dovevi aver lavorato per presentare subito all'inizio mercato il grande colpo. Quale altro grande colpo potremmo fare se non un parametro zero? Non credo che ce ne siano a disposizione della Juve da poterci andare senza, poi considerando il fatto che devi fare altri 4-5 qui, perché sai, dovessi prenderne uno. Ma siccome tu poi ne devi prendere 4-5, no, di titolari, che facciamo adesso? Facciamo il mercato delle mezze figure o delle mezze figurine? Cioè, cosa gli precede? Se tu li presenti domani mattina Colomuani, che a me piace, da me ha fatto 10 gol, ma secondo te se tu presenti Colomuani, ti dico, Colomuani! No.
0: Ma infatti, dico, per me Colomuani è un nome giusto, continuo a dire, è un nome giusto. Però anche qua, il tifoso, dopo un anno e mezzo di trattativa con l'Omoni, o lo compri, e lo compri oggi per domani, poi magari non oggi, ma tra 10 giorni, ma se tu fai di nuovo una telenovela con l'Omoni, cioè il tifoso come può reagire? Infatti ci scrive Enzo da Milano, che dice: io mi sono incarognito ancora di più con questo inizio di mercato. Poi chiama Tognoni Tognozzi, ma questo è un altro discorso, questo è il caldo. Ma comunque, Claudio, se di nuovo torniamo a fare una telenovela con l'Omoni, io mi metto nei panni di tifosi.
4: Però scusa, rifletti, riflettiamo insieme. Allora, la Juventus in questo momento, visto che appunto il Bernardo, perché Bernardo non è tanto Bernardo Silva in quanto tale, perché non è che esiste al mondo solo Bernardo Silva, però per quello che serve alla Juve, per quello che ha chiesto l'allenatore, quindi un centrocampista di qualità ed esperienza, che abbia vinto e che sappia fare i ruoli, perché Bernardo Silva lo puoi mettere trequartista, lo puoi mettere davanti alla difesa, lo puoi mettere dove gli pare, cioè quello era l'acquisto, sì. Era il Pirlo di anni fa. Bon, tu presentavi Bernardo Silva e dice: ok, adesso iniziamo col contorno. Cioè, in questo momento, riflettiamo, che giocatore c'è sul mercato che la Juve può prendere che è un grande colpo? Nome, no, fuori il nome, chi è? Chi è?
0: Ah no, in questo momento secondo me, ti dico, io speravo in Lobotka, ma andando Allegri, secondo me Lobotka non viene mai.
4: Beh, sì, ma Camillo.
0: Ma non è un grande colpo, allora, non è un grande
4: buongiorno,
0: colpo.
4: Buongiorno, abbiamo preso Lobotka. No, non reagisce così il tifoso della Juve.
0: No, forse no, però il discorso è che tanto il grande... Io credo, guarda Claudio, secondo me noi dobbiamo proprio... secondo me in quell'annata lì, quella del primo scudetto di Conte, cambiò tutto Pirlo, sia chiaro, l'acquisto più importante fu Pirlo. Certo. Però noi anni fa, gli anni prima, me lo ricordo, puntavamo sempre al grande centravanti. Suarez, Aguero, Van Persie, c'erano questi nomi, no? Sì. Poi quell'anno lì, alla fine, inseguiamo un attimo Giuseppe Rossi, ma chiudiamo Vucinic. Vucinic comunque è stato uno dei giocatori più importanti di quella stagione, Perciò è sì. Anche che tipo di acquisto
4: ma tu,
0: fai.
4: Però avevi prima preso Pirlo, prima di
0: vero, tutto. Vero.
4: Per quello io ti dico, se tu presentavi Bernardo Silva, il resto era, non era contorno nel senso che prendevi dei mezzi giocatori, era contorno al grande affare, come fu Pirlo, cambio centrocampo, tutto passa da Pirlo, Vucinic, Lichtsteiner. Ma se io avessi presentato in quel tempo Lichtsteiner come grande colpo, non è che i tifosi si strappavano le vesti,
0: No. Poi l'abbiamo conosciuto bene, ma sicuramente,
4: certo,
0: sicuramente no.
4: Ma lo stesso Vidal non lo conosceva nessuno. Dei tifosi juventini non lo conosceva nessuno. Vidal,
0: no, io ti dico la mia su Vidal. Io al prima l'amichevole di Vidal che gioca, no? Il trofeo Berlusconi, che gioca largo a destra, a sinistra, dico mamma mia, qua abbiamo comprato un altro che non sappiamo dove metterlo, perché ti ricordi 4-2-4 di Conte, sembra sì. Non si potesse cambiare. Poi lo mettiamo a tre quarti, lo mettiamo a mezzala ed è Vidal uno dei giocatori più forti degli ultimi 20 anni della Juve. Però il primo impatto ho detto, oh cavolo, di nuovo il solito acquisto ibrido che non è né un'ala né un mediano. Poi fortunatamente mi ha smentito alla prima allo stadium, ecco.
4: Un po' come quest'estate che abbiamo detto, Dio, penda David, invece dopo sono diventati dei grandi giocatori.
0: Esatto, sì. Non li abbiamo solo... No, è solo colpa di Tudor, questo. Beh,
4: E vedi che da casa qualcuno che tiri, ma non tirate, non scrivetemi Messi, cioè tirate fuori una roba che si possa prendere, che però è importante.
0: Allora, l'ha detto Giovanni, però l'ha scritto in una maniera orribile, non so se leggerlo. Goretzka, che con la K lui l'ha messo, però va bene così.
4: Però Goretzka mi sembra che sia molto avanti il Milan, era avanti il Milan, perché adesso il Milan non si sa cosa sia.
0: Quella fu una delle più grandi gufate della Gazzetta nei confronti del Milan, Cardinale arriva a Roma, Modric rinnova con la Champions a Milano. Modric rinnova e Goretzka è preso, tac, fuori dalla Champions, quella fu una gufata epocale. Però, ecco, ti dico, secondo me è un nome molto intelligente, io sono d'accordissimo, ne parlavo oggi a casa, e sono d'accordissimo, è De Bruyne del Napoli. Ecco, lui è un nome che io andrei a prendere.
4: Ha fatto 5 mesi di infortunio.
0: Sì, ma frega niente i 5 mesi di infortunio.
4: Come frega niente? Ai nostri tifosi frega niente. Appena lo presenti ti dicono, ecco, abbiamo preso uno che sta 5 mesi di infortunio.
0: Ho capito, però De Bruyne in questa squadra qua, per come vogliamo giocare noi, nel Napoli di Conte io l'avevo detto, ragazzi, occhio, perché Napoli di Conte è una versione leggermente superiore a livello di offensività ad Allegri, ma non è una squadra che va nella metà campo avversaria, E infatti Napoli non va mai nella metà campo avversaria.
4: Attenzione, fermi tutti. Hai già letto delle parole di Boga?
0: Sì, l'ho visto.
4: No, mi è arrivata adesso la... No, allora basta, siamo a posto. Se fa 10 gol lui, siamo a posto.
0: Magari.
4: Poi 10 li fa con Seisao, 10 con Seisao fa 20.
0: 10 Ildiz.
4: 10 Ildiz li ha già fatti.
0: E allora a posto, calcio. Pensiamo alla difesa, pensiamo alla bella difesa, non compriamo nessuno.
4: Bisogna elevare il numero dei centrocampisti, scusa.
0: Claudio,
4: ragazzi, la stiamo mettendo un po' sul ride, perché sennò mi sembra che l'atmosfera sia un po' pesantina.
0: Sì. Claudio.
5: Così, chi ha fatto palo?
0: Questo è il mercato della Juve. Arriva, noi abbiamo Manuel ha la libertà di entrare con gli audio. Noi abbiamo questo.
4: Sì,
0: questo.
4: Però Manuel, che approfitto e saluto, dovrebbe entrare con una cosa che abbia senso. Qua che c'entra che ha fatto?
0: No, perché non ne prendiamo uno e quindi prendiamo i pali in questo momento.
4: Vabbè, ma questa
0: è tornato nella negatività.
4: Questo è umorismo all'inglese.
0: Siamo tornati nella negatività. Claudio, invece, a livello di cessioni, non è vero che dobbiamo vendere e comprare? No. Possiamo comprare e poi vendere. Cioè, non è stato detto che dobbiamo...
4: No, l'importante è che tu entri dentro l'accordo che fai per il
0: progetto
4: finanziario.
0: Cioè...
4: Quindi non puoi spendere 100 milioni e incassarne 10, evidentemente.
0: È quello, cioè, non è obbligatorio fare prima le cessioni e poi gli acquisti. Puoi comprare e poi vendere, però devi vendere bene perché ci sono degli accordi del fair play finanziario, quindi buono.
4: Che io poi, la roba su cui ragionavo, forse l'ho fatto anche con te un paio di settimane fa, non mi ricordo, è il discorso delle cessioni, cioè noi adesso siamo fermi a Comolli le ha sbagliate tutte, no? E quindi magari adesso le sbaglierà di nuovo, ma secondo me lui deve essere bravo a vendere, perché se lui riesce a vendere 3-4 giocatori a cifre cioè Douglas Luiz, benissimo, è stato un errore di 3 mercati fa, e se noi lo vendiamo a 25 metti a posto un errore. Nico Gonzalez glielo dai a 20-25, metti a posto un errore e porti a casa 50 milioni che puoi spendere sul mercato. Ma se tu non sei bravo a vendere sto giro, è molto complicato il nostro mercato, perché dopo sì che non puoi comprare a tuo piacimento, cioè non puoi fare come l'estate di Giuntoli in cui ha fatto lo smargiasso. Non lo puoi fare quest'estate
0: e l'abbiamo pagato,
4: quindi certo, ma quindi adesso tu devi vedere, cioè il non sbagliare, noi ce l'abbiamo sempre in mente sugli acquisti, ma in realtà è più importante sulle cessioni,
0: sì.
4: Perché se noi non sbagliamo e riusciamo a introitare i soldi giusti, poi dopo sul mercato con i soldi ci sono i giocatori che puoi prendere.
0: Claudio, grazie.
4: A voi ragazzi.
0: Grazie Claudio, ovviamente potete ascoltarlo con la rassegna stampa tutte le mattine, noi andiamo in pausa tra poco.
6: Il club degli inviati.
7: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Roland Garros è il giorno dei tre italiani negli ottavi dello Slam parigino. In campo in questi minuti Flavio Cobolli, testa di serie numero 10 contro l'americano Svaida. Poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo che ha sconfitto Sinner al secondo turno. E Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafo, numero 19 del seeding. Già stabiliti i primi due quarti di finale che si giocheranno domani. Hodara Zverev e Mensik Fonseca. Nel pomeriggio Vavassori ed Errani sfidano Danilina e Tracy per un posto in semifinale nel doppio misto. Calcio, sono giorni importanti per il presente e il futuro del Milan. Dopo il terremoto di fine stagione con l'esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, si lavora per individuare il nuovo allenatore e i nuovi uomini chiave della dirigenza. Nel frattempo l'ultimo consiglio d'amministrazione ha formalizzato l'attribuzione di alcune deleghe, prima in capo a Furlani, a Massimo Calvelli, in aggiunta a quelle già in possesso del presidente Scaroni, così da garantire l'operatività del club in questa fase di transizione. Per quanto riguarda Allegri al Napoli, si attende la risoluzione dell'allenatore toscano con il Milan per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni per prendere il posto di Antonio Conte. De Laurentiis vuole regalargli una squadra che punti subito ai livelli più alti. De Bruyne è orientato all'addio e al Napoli stanno valutando di sostituirlo con il pupillo di Max, Rabiot. Il centrocampista francese ha sempre seguito il tecnico livornese e l'idea di Allegri è quella di averlo ancora a disposizione. Capitolo campioni d'Italia, la notizia più concreta in questi primi giorni giorni di trattative per l'Inter e sicuramente quella del rinnovo imminente di Mkhitaryan. Anche per quanto riguarda il futuro di Kivu, c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2028 con opzione per un'ulteriore stagione. Manca soltanto l'ufficialità. L'Inter si muove su più fronti. A centrocampo il nome più caldo è Curtis Jones del Liverpool. In difesa il profilo preferito è Sole dell'Udinese, classe 2000. In porta, con Vicario valutato 20 milioni, l'Inter punta a confermare Martinez come titolare, lavorando su Provedel come vice. Ed ora il calcio giocato, 16 le nazionali impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli USA, ma col brivido. 3-2 al Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. È la sua prima rete nel 2026 dopo 21 partite a digiuno. Davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã, il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, ma poi la squadra di Ancelotti si impone 6-2. Il Messico supera di misura l'Australia grazie a Vázquez. La Corea del Sud passeggia 5-0 sul Trinidad e Tobago, mentre la Repubblica Ceca ha la meglio sul Kosovo per 2-1. Sorride anche il Giappone e finisce 1-0 contro l'Islanda. Prova molto convincente anche per la Svizzera, che batte 4-1 la Giordania. Ma la vera sorpresa della serata è Capoverde, che con un 3-0 si libera della Serbia. MotoGP è stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo. Nella voce ancora tremante di Marco Bezzecchi c'è tutta la gioia della vittoria storica al Mugello. Per lui, che coglie il primo successo sul percorso di casa e allunga anche in testa la classifica del moto mondiale. E per l'Aprilia, che nel Gran Premio d'Italia di MotoGP all'Autodromo Toscano conquista una doppietta con il secondo posto di Jorge Martin. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord mattinata già instabile sul nord-est ed Emilia-Romagna, pomeriggio-sera con ulteriori temporali su Alpi e Prealpi orientali in discesa verso i settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne toscane, Marche, Umbria ed entro sera in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud bel tempo prevalente su tutti i settori, pur con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Ma infatti dovevi e devi dare un segnale, soprattutto dopo una stagione penosa. Il Manchester United ha preso Ederson, per carità non un top, ma avercelo. Ma Massimo, Ederson è secondo me uno dei centrocampisti più forti in Italia, però paghi 50 milioni di euro. Avevo voluto vedere il tuo pensiero quando ti trovavi la notizia: Juve ha preso Ederson 50 milioni di euro. Poi sono 50 milioni, quindi in questo caso noi forse non abbiamo bisogno di andare a spendere 50 milioni di euro per Ederson, che secondo me è fortissimo. Quando è in giornata Ederson è tra i più forti in Italia sicuramente. Giocatore che riesce a coprire una zona di campo esagerata. Però la United non ha fatto una stagione brutta come la nostra, perché la United è arrivato terzo in gestione, l'anno prima aveva fatto una stagione pessima, fuori da tutte le coppe, quindi quest'anno ha fatto una buona stagione e poi tanto loro comprano. Però Massimo, il discorso è che 50 milioni di euro, ti arrivavo con Ederson, sono estremamente convinto che qua la chat esplodeva la chat con 50 milioni di euro per Ederson. si salvi chi può, ecco, in questo caso. Salve, personalmente non credo che Comolli sia un dirigente che faccia il caso della Juve. La proprietà non è in grado di gestire la Juve. Diretto, semplice, incisivo. Stefano da Ciampino non fa prigionieri, ecco, mi sembra abbastanza chiaro il suo pensiero. Io spererei in acquisti di qualità e non di quantità, altrimenti non miglioreremo mai. E provare con Goretzka, che diventa Groetzka, Enzo da Milano. Non lo so, Goretzka sembrava essere davvero vicino al Milan. Noi non abbiamo mai fatto grossi tentativi. Però Goretzka, la Juve, tanta roba, cioè non ho molto da dire. Credo che nessuno possa permettersi di criticare Goretzka in questo momento qua della vita della Juventus. Ecco, Goretzka è un giocatore che, insomma, un giocatore forte di livello, e non prenderlo sarebbe sicuramente un grande affare.

perché De Bruyne è un giocatore di alto livello, è un giocatore tecnico. Ieri le parole di Stellini fanno capire che, insomma, sostanzialmente non si è molto ambientato con il gioco del Napoli, non ha trasmesso passione, non ha trasmesso entusiasmo. Io non lo so, perché uno ha criticato lo staff di Conte e lo staff di Conte ha risposto a De Bruyne, quindi in questo caso qualcuno mente, è sicuro, perché non è che possano aver avuto colpe o uno o l'altro, cioè qualcosa dovrà essere stato, esserci stato, nel senso che se De Bruyne non ha avuto entusiasmo magari è stato per il gioco di Conte, e non era un mistero, no, anche l'infortunio di De Bruyne. Qualcuno ha dato la colpa anche a Conte, sugli infortuni tanti hanno dato la colpa a Conte in generale. Perciò, per la Juventus è quello che ha fatto intravedere la Juve nel corso di alcuni mesi e di alcune partite, perché adesso comunque nelle ultime settimane c'era stata un'involuzione totale, ma prima di Verona e Fiorentina c'era stata un'involuzione ed eravamo diventati molto scolastici con palla agli esterni. Ecco, nella Juventus, quella, no, mi viene in mente Parma, una squadra che sa giocare, che si diverte, che crea spazi. Ecco, De Bruyne è un giocatore che può fare il tre quarti e lo può fare anche molto bene. Molto, molto bene. Quindi, onestamente, io De Bruyne un pensierino ce lo farei. È ovvio che De Bruyne guadagna un sacco di soldi. Un sacco di soldi e... insomma, trattare con De Laurentiis non è mai facile, soprattutto per questa cosa che loro possono prendere dalla Juve ma la Juve non può prendere da loro, quindi è sempre molto difficile. Però ecco, quello è un nome, De Bruyne è un nome, un calciante, angoli, punizioni laterali, punizioni dirette, sa passare la palla, ha una visione, ha carisma, ha leadership. Ecco, De Bruyne secondo me potrebbe essere veramente una grandissima opportunità per la Juventus. Per me poteva essere già lo scorso anno, però quest'anno ancora di più. Cioè io lo prenderei subito, non ci penserei un secondo. A tutto per esaltare il mondo Juve. Allora. Vabbè, sulla questione non si vende, si compra, di Bonny, abbiamo già spiegato con Claudio, ma non è una questione di prima obbligato a vendere e poi puoi comprare. Puoi comprare, però a un certo punto dovrai vendere. A un certo punto dovrai inevitabilmente vendere. Quindi magari ne puoi comprare uno o due adesso e poi tra qualche settimana iniziare a vendere. Non sei obbligato, tra l'altro, neanche entro il 30 giugno, ma se non ricordo male, l'ha detto martedì scorso, proprio come lì al meeting, entro il 30 settembre devi poi mettere a posto i conti, quindi in questo caso credo tu abbia più tempo per vendere, per mettere a posto i bilanci. Quindi da questo punto di vista Bonny può essere più tranquillo, ecco. Possiamo anche sdoganare quest'altro luogo comune, possiamo combatterlo. Mi ricordo mesi fa, se non sbaglio, come lì voleva prendere oppure sondare sul portiere della nazionale under 21 francese che gioca penso a Lille, prima che uscisse il nome di Alisson. Io credo si parlasse del portiere del Tolosa, tra l'altro che lui conosce molto bene, però magari mi sbaglio. Ecco, prendere un portiere giovane vorrebbe dire non ascoltare Spalletti, e credo che potrebbe aprire serenamente grossi dubbi e grosse frizioni tra i due. Se arriverà un portiere giovane, sconosciuto, allora lì potrebbe esserci un problema, perché non vuole sicuramente un portiere giovane, sconosciuto e che non abbia certezze. Vuole un portiere con le spalle larghe, che abbia avuto delle difficoltà in passato, che possa gestire bene la difesa. Si è parlato anche di Nobel, dello Stoccarda, ma di proprietà del Bayern Monaco. Ecco, in questo caso... Kobel, tra l'altro, dove aveva sbagliato il nome, ma ecco, in questo caso qua credo, ecco, lui possa essere un bel salto nel vuoto. Doveva essere il vice Neuer, anzi l'erede di Neuer, ma è stato un bel salto nel buio la sua carriera. Ha fatto bene, male, bene, male, bene, male. Ecco, lui, ecco, potrebbe

0: essere già un rischio. Eppure all'età per poter essere portiere della Juve aveva tantissimo talento da giovane. Però insomma, vediamo cosa succederà nel corso di queste settimane. Ma il portiere sarà un tema molto importante, molto molto importante.
1: Cami, oggi sono un po' fiacchi i nostri amici, hanno voce, hanno fatto Baldoria
0: sì,
1: nel weekend.
0: Sì, sì, oggi non
1: male.
0: Stavo pensando prima che ci sono pochi vocali, però noi adesso il nostro...
1: Diteci cosa avete fatto questo weekend.
0: Esatto, diteci delle belle cose, almeno voi, diteci delle belle cose.
1: Hanno festeggiato mica l'anniversario della Champions dell'anno scorso.
0: Guarda che tu ridi, però lo scorso anno abbiamo veramente rischiato lo scorso anno il frittatone generale, però insomma è normale avere anche un po' di difficoltà, considerato anche tutte le notizie che sono uscite nel corso dell'ultima settimana della Juve. Essere juventino in questo momento non è facile, non è per niente facile. Ma
1: questo accostamento di Emerson Palmieri che ho letto nel weekend,
0: ma io non ho conferme su Emerson Palmieri, non le ho,
1: anche perché non sapevo manco più giocasse a
0: calcio. Ha fatto una buona stagione in verità, però
1: in Inghilterra lui?
0: No, lui adesso è al Marsiglia. Marsiglia ha fatto una buona stagione per sé.
1: Mi ricordavo al West Ham, ma allora parliamo di
0: sì sicuro, ma onestamente abbiamo... Cioè, io a Emerson Palmieri, per quanto in passato ero anche abbastanza un estimatore di Emerson Palmieri, scoperto da Spalletti, però mamma mia, cioè, torniamo sempre a dei nomi,
1: fanno
0: dei giri immensi e poi di nuovo tornano nei radar della Juve. Infatti io la mia quota su Højbjerg da qui a 10 giorni la metto, perché sembra davvero che non si possa più parlare di calcio senza i soliti nomi, Poi qualcuno anche per caratteristiche non mi dispiace, però mamma mia, di questo sono molto spaventato. Allora, vediamo invece la proposta di Davide da Taggia. Il mercato della Juve è in confusione totale, a parer mio non sanno da dove iniziare, anche se ci sarebbe da fare tanto. Tra i tanti colpi svaniti, no, Lorenzo Pellegrini non metterlo tra i tanti colpi svaniti. La Juve si è informata, Spalletti ha fatto questo nome, però non abbiamo mai fatto una trattativa, non abbiamo mai fatto un'offerta, caro Lorenzo, quindi ci sono stati degli approcci, ci sono stati delle richieste con l'entourage, si è capito un po' la situazione, ma queste cose qua si fanno per tantissimi giocatori, anche se Selic abbiamo fatto... ci siamo interessati, abbiamo chiesto un pochettino la situazione, abbiamo girato intorno a Selic, però da qui a dirti che Pellegrini è un colpo svanito, no. Per svanito, caro Davide, è tipo Bernardo Silva, cioè il lavoro da ottobre, pum pum pum pum pum pum, Bernardo Silva, e poi Bernardo Silva non lo prendi. Ecco, quello è svanito. Alisson, dove ti dicono è fatta, adesso è solo una formalità, andiamo dal Liverpool, gli offriamo 3 noccioline e via, è nostro Alisson. E il Liverpool ha detto no, ma non hai capito niente, cioè vuoi il mio portiere titolare? Paghi. E poi vabbè, Slot lo voleva tenere, adesso Slot è andato via e quindi in questo caso qua adesso abbiamo ancora un briciolo di speranza, però onestamente non è facile, cioè non è facile ancora Alisson, ma Pellegrini non siamo mai arrivati a quel punto, caro Davide.
1: Ma secondo te i tasselli, quelli principali, verranno fatti prima della fine del mondiale o aspettano di vedere se c'è qualcosa in giro durante il mondiale?
0: Ma io credo che, esempio, no,
1: tipo il portiere
0: attaccante, soprattutto perché non abbiamo ancora parlato di Vlahovic, poi parleremo di Vlahovic. Portiere attaccante li devi fare a breve. Perché rischi di non avere una punta, cioè, io lo dico qua, se questa volta di nuovo fanno ragionamento alla Cobb Mainers, ma tanto c'è David, lo dobbiamo arriviamo a uno scontro dirigenza allenatore che drammatico, sportivamente parlando. E ti dirò di più, lì ha ragione l'allenatore te l'ha detto in tutti i modi, per noi non va, E allora a quel punto vuol dire non accettare l'errore, non comprendere. Però la mia percezione, Manu, è che comunque come lì non abbia ben capito gli errori fatti. Perché quando arriva a dire che Opendoor ha voluto Tudor, o quando ti fa una conferenza stampa e dice sì, abbiamo tutti delle responsabilità, ma abbiamo condiviso il mercato e non dice ho sbagliato il mercato, per me quello è un segnale di non voler ammettere che le grandi responsabilità sono sue. Questo è il mio pensiero. Però vediamo che succederà. Manu, hai scatenato la voce dei nostri ascoltatori, quindi chi sono io per non ascoltarli?
2: Ciao Camillo, Agostino da Sanremo. Uno scambio Gatti De Bruyne, cosa dici? Adesso non so la valutazione di De Bruyne, non so quanto può valere. Piacerebbe? Ciao, un abbraccio e grazie fino alla fine.
0: Allora, tra l'altro, voglio dire, Stefano Ciampino, no, David non l'ha preso Giuntoli. Comolli non ha rifiutato Gasperini, hanno litigato ed è saltato tutto. Quindi, Stefano, delle cose non sono proprio chiarissime, però, insomma, ha sbagliato tante cose, ma David non l'ha preso Giuntoli. Ecco, questo te lo posso dire per certo, David non è stato preso da Giuntoli.
1: La storia che aveva intavolato lui.
0: No, ma sì, lui aveva...
1: Ah, ok.
0: L'aveva Giunta li aveva chiamato un
1: L'aveva
0: sacco
1: messo nel
0: di.
1: mirino, sì.
0: Sì, aveva messo un sacco. Aveva parlato con David, aveva parlato con Osimhen, aveva parlato con tanti giocatori. Però poi alla fine l'ha acquistato Comolli. Io so di per certo in una riunione Comolli dove dice: David l'abbiamo preso per i dati. Proprio spiegata così, David è stato preso per i dati. E quindi in questo caso è solo per chiarire il pensiero di Stefano. Dai, facciamo ascoltare ancora un vocale.
3: Beh, visto che ci sono poco vocali, ne approfitto perché nelle altre circostanze io mando vocali, messaggi e non mi fanno mai sentire. Per quanto riguarda questa Juventus, io sono pessimista perché credo che ti devi muovere. Sì, adesso è presto per il mercato, ma devi già aver imbastito un piano per il mercato già in questo momento. Penso che ce l'abbiano già sulla scrivania, ma io non so se i giornali, come dici tu, dicono la verità perché la dice anche Romano, però vedo tantissima confusione e poi sempre gli stessi nomi. Questo denota un po' di appannamento, un po' di nebbia. Alfredo da Torino.
0: Intanto Alfredo,
1: Smentisco
0: sì,
1: categoricamente
0: ma
1: Alfredo,
0: sì,
1: io
0: cioè,
1: li mando sempre i suoi
0: a
1: vocali.
0: parte abbiamo fatto ascoltare anche di più, 20 secondi per dire non mi ascolterò mai, cioè, ma abbiamo 400 passa messaggi all'ora, non è che possiamo far sentire tutti, cioè, noi ci proviamo, però a volte siete anche tanti, quindi Alfredo, mamma mia, cioè, non, io mi sento difendere Manuel, mi sento proprio a spada
1: No, più che
0: tratta.
1: altro quando ce ne sono anche tanti, spesso e volentieri ammetto che cerchiamo di dare spazio anche a chi non manda mai i vocali, ecco.
0: Questo è giusto, fa parte anche del gioco. Comunque, per il resto, Alfredo, sei un po' preoccupato, non sei un po' preoccupato, siamo indietro, non siamo indietro. Sei un po' nella terra di mezzo, caro Alfredo, vediamo cosa succederà. Ancora un vocale, Manu, poi andiamo in break.
4: Ciao Cami, Andrea da Vicenza, perfettamente d'accordo con te sul discorso De Bruyne, anch'io lo vedrei benissimo sia nel gioco di Spalletti che nella Juve, anche perché non mi manca tanto uno dell'ultimo passaggio. Poi volevo chiederti, a me piace tanto anche Casemiro, che secondo me potrebbe dare tantissimo alla Juve, è ancora un free agent, ho già trovato squadra e poi per quanto riguarda la fascia sinistra, che secondo me è quella dove dobbiamo mettere mano, punterei tanto su Grimaldo del Bayer Leverkusen. Ciao a tutti, sempre forza io.
0: Allora, Casemiro non credo abbia tanta voglia di venire in Italia e si parla di un suo possibile approdo all'Inter Miami, quindi con Messi. Si parla di questo, ha fatto una stagione pazzesca, Casemiro fortissimo. Casemiro alla Juve, giocatore totale, però credo voglia fare un altro tipo di esperienza dopo tanti anni comunque. Tra Real, Manchester United, degli ultimi anche non semplici, credo magari abbia un pochettino staccato e abbia deciso di fare altro, cioè di fare calcio ma con un po' più di rilassatezza, ecco questo. Su Grimaldo è fortissimo. Grimaldo è fortissimo, leggevo stamattina che probabilmente la sua idea sarebbe quella di poter andare in tornare in Spagna, quindi lui vorrebbe tornare in Spagna, si parla di Barcellona, lui è fortissimo, magari non è eccezionale in fase difensiva, però è bravo nei piazzati, è bravo nella costruzione del gioco, ha gol nei piedi, è un giocatore che comunque è tanti anni che sta facendo bene, dal Benfica, poi mi aveva stupito molto l'idea di andare a Leverkusen, ha vinto una Bundesliga con Leverkusen, è un giocatore di alto livello, quindi in questo caso lui tanta roba, sarebbe tanta roba, però per adesso credo sia più in ottica di andare in Spagna, però se ci dovesse essere l'opportunità, ecco, Grimaldo è un giocatore di alto livello. Altro vocale.
5: Marco da Prato. Camillo, buonasera.
0: A lei.
5: Che ne dici se la Juventus punta forte su Pellegrino del Parma? Ho sentito prima Paolino, il direttore, che secondo lui sarebbe una buona cosa. Ma volevo sapere la tua idea. Grazie e saluti da Prato.
0: Saluti a lei. No, ciao Marco. Guarda, per me Pellegrino è un giocatore potenzialmente ottimo, però devi lavorare tanto sulla tecnica di base. A livello di gioco con palla nei piedi è molto indietro, per il livello della Juve è molto indietro. A livello di fondamentale colpo di testa è il giocatore che in Serie A ha fatto più gol di testa, quindi ha una caratteristica in cui in Serie A è dominante, ha giocato anche in una squadra terribile per ogni attaccante, perché è una squadra che ha difeso benissimo, tanto secondo me uno buono del Parma è Troilo, molto buono del Parma Troilo, ma al netto di questo è una squadra che costruisce pochissimo, quasi nulla, perciò per un attaccante è difficile, perché vuol dire che hai poche occasioni da gol, i numeri secondo me non sono eccezionali ma non sono neanche bassi, per me è un buon attaccante, e nell'ottica no, di un reparto per me può essere un bel nome, sì, può essere un bel nome, da qui a dire lo prenderemo non lo so, però ecco, è legato a tutto a Vlahovic, secondo me se Vlahovic resta devi prendere Colomani e chiudere sto attacco, se Vlahovic non resta secondo me per il secondo attaccante Pellegrino deve entrare nella lista di nomi della Juve, perché io credo che Pellegrino possa davvero poi migliorare molto, essere un profilo d'attaccante ideale per qualsiasi squadra, perché il colpo di testa è una caratteristica comunque fondamentale, riuscire in un calcio in cui sta andando tanto sulle corsie laterali e quindi la gente non ti fa andare dentro al centrocampo con i passaggi filtranti perché si abbassano, in Italia è tanto così, contro tutti quei 3-5-2 la palla alta e il gigantone che va forte di testa credo possa essere una soluzione, però insomma bisogna capire molto da Vlahovic, con Vlahovic eviterei, senza Vlahovic secondo me può essere sì un bel nome, un gran bel nome, però ecco lui ecco, è un nome che puoi prendere secondo me anche non a giugno, puoi prenderlo anche ad agosto, questa è l'unica differenza. A tra poco.
6: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 16:01.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro, dicono, i crimini sionisti in Libano. Lo ha riferito l'agenzia iraniana Tasnim. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
9: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
8: Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro migranti. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
9: Risulta negativo il test al virus Ebola del paziente rientrato ieri sera in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo SPA Lanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato scorso e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
8: Domani si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato, il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
9: Economia. Continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati attorno ai 47,5 miliardi di euro. Lo evidenzia un'analisi del centro studi di un'impresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono ammontate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
8: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Questo è il club di inviati, io sono Camillo Di Michelis, in regia abbiamo il nostro Manuel Moroni. Allora, ciao Camillo, faresti uno scambio Lenormand Bremer? Alessandro, tu sei un po' come Leonardo, eh? Hai questi sogni da parte del nel mercato, un po' vuoi mezzo Aston Villa e poi scambi. Io credo sia impossibile pensare a uno scambio su Bremer, cioè magari poi possono venire fuori delle trattative a nomi separati, cioè nel senso a giocatori separati, però scambio di per sé, quelli ormai sui livelli così alti, vai sulla PlayStation, ecco, non, non da un punto di vista della verità. Io credo che poi le Normanno hanno valore, un po' di ingaggio, un po' di robe che stonano. Gli scambi di per sé li fai più su giocatori magari insoddisfatti, su giocatori che vogliono andare via, che hanno poco minutaggio, delle scommesse, però gli scambi, vedete, no? Tra grandi società non si fanno mai. Tra grandi società scambi si fanno quasi mai. Quindi, a prescindere che non so se metterei a fare quella roba lì dal punto di vista dello scambio con le Normand, però è proprio difficile pensare agli scambi. Ecco, questo ve lo posso dire. Ecco. Fossi in voi, penserei poco agli scambi e più a trattative magari separate. Questo sì. Ciao Camillo, su De Bruyne non avresti paura della tenuta fisica? E poi non temi che i giocatori dal palmarès così vincenti possano sentirsi un po' superiori alla società, specie in un momento così complicato e quindi difficile da motivare? Spiegami, per spiegarmi, temo i debiti adattamenti e gli atteggiamenti di Maria in parte CR7. Ovviamente fortissimo Fausto. Sì, è un buon messaggio. Non, da questo punto di vista puoi rischiare con De Bruyne sia dal punto di vista fisico, perché ha un infortunio grave, viene da un infortunio grave, e sia dal punto di vista degli atteggiamenti, perché magari la realtà può essere diversa. L'unica cosa è che io credo che questo sia un gruppo più offensivo che difensivo. E allora puoi avere delle risposte migliori a certi tipi di giocatori. E credo che Spalletti possa saper motivare un giocatore come De Bruyne. È ovvio anche che magari per De Bruyne, abituato a tanti anni al City, riuscire magari a infilarsi alla Juve in questo momento non troppo positiva. E ti viene a dire, sai che c'è? Qua io non mi trovo bene perché non fanno le cose bene. Questa può essere una soluzione, però onestamente io credo che De Bruyne lo prenderei sempre. De Bruyne lo prenderei sempre, senza se e senza ma. Ecco, questo mi sento di poterlo dire. Allora, leggo altri messaggi. David è stato preso con i dati. Sì, questo ve lo posso dire. E questo conferma che i dati non sono una novità, ma questo ovviamente io lo dico da tanti mesi. Mi pare che veniva già puntato alla dirigenza precedente, vero? Inoltre, dovremmo ripetere e spiegare che come lì penso non stia solo davanti al computer, ma poi valuta anche le persone conoscendole. Io avevo letto così quando ci è stato presentato inizio anno, su intervista del passato. Ma sì, Gianluca, io l'ho detto tante volte, ma nessuno ragiona in base ai numeri. Solo che, esempio, la grande differenza che c'è anche in questo momento qua tra Comolli e Spalletti è questa, che Comolli ragiona anche in magari partite in cui non hai vinto, Cagliari di per sé. Che con David in campo hai giocato bene, perché anche se non hai vinto, hai giocato bene e hai creato tante occasioni da gol. Perché David ha creato tante occasioni da gol? Perché i suoi movimenti, perché viene a fare gioco, perché aiuta, perché pressa tanto, corre. E allora gli XG con David sono alti al netto del risultato. Invece, con Vlahovic, che è un attaccante gradito a Spalletti, riesce a creare molto meno. E allora, come lei ti dice, l'attaccante ideale per la Juve è David, perché con David giochiamo meglio, creiamo tanto e se crei tanto, poi puoi vincere. Spalletti dice, David può fare bene determinate cose, ma quando la partita è sporca, quando la partita è tosta, non segna mai e quindi non segnando mai rischi di perdere poi partite anche che domini. E allora lì i dati non sono no, non riescono a combaciare poi le sensazioni di un allenatore e la visione in generale di una squadra. Questo è per questo che Comolli fa fatica con gli allenatori. E questa è la reale difficoltà, perché lui pensa di poter trovare la quadra giusta per una squadra attraverso i dati, non solo, e poi anche ovviamente conoscendo le persone, perché poi le vai a vedere, però a cosa ti dice una partita a prescindere dal risultato? E invece Spalletti vuole vincere, anche giocando bene, ma vuole vincere. E però ci sono delle cose che tornano e non tornano. Esempio, con Vlahovic hai avuto un attaccante che segnava, perché poi nell'ultima partita ha segnato sempre Vlahovic. Però alla fine quante partite hai vinto delle ultime con i gol di Vlahovic? Poche. Ecco, bisogna cercare di trovare una quadra. Però i dati non sono il male, ragazzi miei, i dati sono anche cose che servono tantissimo. Perciò credo sia giusto sempre interpretarli e non dare mai 100% di un'importanza ai dati, 100% di potere a un allenatore. Bisognerebbe essere sempre lucidi e stare nel mezzo, però non è mai facile quando hai tutta questa pressione come c'è alla Juventus. Manu, vengo da te, ascoltiamo un vocale.
10: Ciao mitico Cami, sono Giacomo da Tarx. Ma secondo me Cami, in questo periodo qua, fare il mercato è difficile per la Juventus. Da quello che io ricordo, poi confermami tu, per rientrare nei parametri della UEFA, in questo momento deve fare solo plusvalenze dentro il 30 giugno, o sbaglio? Quindi secondo me adesso ci saranno, se riuscirà, e questa è l'impresa secondo me, a vendere, rientrare nei parametri e poi a luglio-agosto fare il mercato. O no, Cami? Non c'è questa problematica? E quindi secondo me non penso che attualmente vedremo acquisti, fino alla fine.
0: No, no, te l'ho spiegato. Gli acquisti si possono fare, ma questo l'abbiamo sempre detto, eh. Poi devi fare delle eccezioni, ma gli acquisti si possono fare. E io ho sentito da Comolli, magari ho capito male, però ho sentito da Comolli che poi il bilancio si chiuderà il 30 di settembre, quindi da questo punto di vista credo che poi possa insomma avere tutto il mercato per le cessioni, il bilancio, mettere a posto tutto. Ma a prescindere, sono abbastanza convinto che la Juventus acquisterà e venderà. Ci saranno delle fasi in cui venderà di più e acquisterà meno, ci sono delle fasi in cui acquisterà di più e venderà meno. Però non ragionate per preconcetti. Dobbiamo solo vendere. Lo so che qualcuno di voi vuole fare, no, un pochettino già andare oltre, quindi dire no ragazzi, non illudetevi, perché tanto dobbiamo vendere. Sì, ma non è che dobbiamo vendere oggi, possiamo vendere anche tra 2 mesi. È ovvio che per comprare, se riuscissimo a vendere meglio ora, ci darebbe una bella bella aiuto, un bel boost. Però non, magari se capita l'opportunità la puoi subito chiudere, ecco, i parametri zero sono delle opportunità, questo è sicuro. Allora, buonasera Camillo, grazie per i complimenti, Rocco, ti chiedo un giudizio su Attà e gradirei una tua ripetizione sul posizionamento del difensore centrale in base al piede forte nel calcio moderno. Ma guarda, per me è molto su Attà, mi piace, credo debba migliorare ancora tanto nella scelta, nella lucidità, però ha un motore quasi instancabile, ha una bella personalità, ha un bel passo, una bella gestione della palla, anche sotto pressione, tranquillo, non va in, cioè ha delle caratteristiche secondo me nel fraseggio che possono essere importanti, però dal punto di vista mentale, quindi della pressione, dal punto di vista della ambizione del prendersi questa occasione e reggere la pressione della Juve, un po' di dubbi ce li ho, perché ho paura che insomma sia difficile replicare la serenità con cui gioca nell'Udinese, soprattutto nell'ultimo periodo. Però a me Attà piace tanto, per me Attà è un giocatore che puoi prendere in questa stagione. Se lo lasci ancora un anno all'Udinese, sono estremamente convinto che poi alla fine ti farà una bellissima stagione e te lo fregheranno, ecco. Se vuoi rischiare, devi rischiare adesso. Se invece non vuoi rischiare, rischi di perdere il treno. Allora, sulla posizionamento del difensore è molto semplice. Difensore centrale, mancino, a sinistra. Difensore centrale, di piede destro, a destra. Uscita palla, veloce. È per quello che adesso si cerca un centrale destro e un centrale mancino. Prima nessuno parlava di destro-sinistro a 4. E su a 3 devi mettere quello con un bel piede e bravo nei duelli aerei, lì centrale. E poi un braccetto con due braccetti con corsa e con movimenti. Anche lì buoni con i piedi. Però il centrale deve avere più caratteristiche di impostazioni e quindi di verticale. Questa è la situazione. Però 4 di avere un mancino, quindi stop, palla veloce sul terzino e via. Guadagnare campo e destro uguale. Soprattutto perché devono essere bravi con i piedi, perché se tieni la difesa alta e recuperi palla alta con un intercetto del difensore, 90% giochi in superiorità numerica. Questa è la situazione attuale. Cami, secondo te l'operazione con Conate è improbabile? Sì. Sì. È improbabile perché onestamente credo che insomma un giocatore va via dal Liverpool. Un giocatore che era accostato al Real. Faccio fatica a immaginarlo nella Juventus che in questo momento va in Europa League. Poi qualcuno mi dirà, però come lì mi ha detto che per nessuno è stato un problema la Juve in Europa League. Io qua ci credo fino a un certo punto. Per qualcuno l'Europa League è un problema. Konaté potrebbe, ecco, sicuramente dire questo è un problema. Perché è un giocatore comunque di alto livello, però lui è forte. Ecco, un nome che, adesso vi ho parlato di De Bruyne oggi, che potrebbe secondo me essere importante per galvanizzare l'ambiente, Salah. Uscendo da De Bruyne, ecco un nome dove dici ok, ho preso uno che è vero, viene da una stagione non troppo positiva con Liverpool, però ho preso uno che conosce Spalletti, che è un grande nome, che ha scritto la storia del Liverpool, che ha vinto delle Champions League, che ha dominato negli ultimi 10 anni, ecco, allora Salah, secondo me, può essere uno di quei nomi dove dici, ragazzi, è forte, se dovevamo avere un uomo copertina, no, di una rinascita della Juve, ecco, sono quelli i profili, da De Bruyne a Salah, e se no, è difficile. Poi Konaté a me piace molto, però credo che possa andare in un'altra squadra, ecco, forse da Champions League, con più soldi, più ricca della Juventus attuale. Prenderlo sarebbe bellissimo. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo qualcosa.
11: Ciao Gami, Leonardo Roma. C'è un clima, un'aria proprio di depressione che permea tutto, i social, tifosi, addetti ai lavori. Dammi tu qualche notizia positiva, dai. Dimmi che entro il 15 giugno, anche per far stare tranquillo Spalletti, gli comprano un portiere e un attaccante. Che poi sia il rinnovo di Vlahovic, che sia Kolumani, che il portiere sia Alisson perché Slot è stato esonerato e forse si riapre la pista, o De Gea, o addirittura il Magnan con il Milan in smobilitazione, ma dammi questa notizia entro il 15 giugno.
0: No, a caso non do niente io, a caso non do niente, caro Leonardo, e vediamo, non saprei dirvi le tempistiche di questo mercato, perché siamo in una situazione diversa, cioè di un dirigente che ti dice che ha comprato un portiere e poi non l'ha comprato. Questa è la situazione. E come posso io dirti, ah sì, prendiamo un portiere, una punta di livello entro il 15 giugno? Non lo so. Magari domani vendiamo Cambiaso. Non lo so. Cioè, in questo momento non lo so. Cioè, non posso dirvi sì, verrà fatto, no, non verrà fatto. Perché vale tutto, e a me non piace parlare quando non so le cose, e adesso non so le cose. Cioè non so se la Juventus comprerà qualcuno entro il 15 di giugno, non lo so, e non posso saperlo, non posso minimamente saperlo, però credo, no, che possa muoversi, ecco. Io non è solo una questione legata al comprare, a me piacerebbe vedere un'idea. Cioè, è ovvio che ora non posso vendervi un'idea della Juve. A, perché non c'è. E B, perché leggiamo valanghe di nomi, alcuni terrificanti. Quindi in questo momento vorrei avere un'idea, una ricerca dei giocatori, un nome importante. Cioè, vorrei vedere, non lo so, un giocatore accostato alla Juve in maniera forte con qualcosa di concreto. E ora non c'è. Ora io non ho, a parte Colomuani, non c'è un giocatore secondo me che in questo momento è accostato, cioè si può accostare alla Juventus con l'idea, sì, lui lo si piglia. Perché a parte Alisson e Colomuani, io in questo momento non ho grosse certezze. Grosse certezze, quindi vediamo cosa succederà. Allora, Leonardo, abbiamo 31 giocatori in rosa, considerando una rosa di 25, la volontà di fare 6 nuovi acquisti, dovrebbero essere 12 le cessioni tra prestiti a titolo definitivo. E credo che saranno anche di più. Credo anche che saranno di più le cessioni. E magari qualche rientro resterà, tipo Rugani, come si è detto. Non lo so, Douglas Luiz, questo non lo so, però qualcosa magari resterà, qualcuno andrà via, però secondo me le cessioni sono più di 12. Secondo me le cessioni della Juventus quest'anno arrivano a 15 serene. E alcune vi dirò di più. Alcune secondo me sono già anche state fatte, tipo Azic sicuramente andrà, ecco questa è una cosa che so, andrà via in prestito dopo la tournée, molto probabile, o al Lecce o al Sassuolo, al Genoa. Queste sono le tre squadre dove molto probabilmente andrà Azic in questa stagione, quindi qualcosa è già stato fatto, stanno solo poi aspettando, quindi questo. Ma perché un Pellegrino fa paura e si preferisce un Mateta? Oh, io credo che Pellegrino non faccia paura a nessuno. Cioè, Luca, tu l'attacco lo devi studiare attraverso le caratteristiche. Se prendi Vlahovic, che è un giocatore statico, che è un giocatore che non lega il gioco, e compri Pellegrino, non è un attacco ben assortito. Se tu compri Colomuani e prendi Pellegrino, è un attacco assortito in maniera completa, perché hai l'attaccante veloce, hai un attaccante tecnico, hai un attaccante da uno contro uno e che può far gol da solo negli spazi, e dall'altro lato hai un attaccante che è forte di testa. Luca, così si fanno le squadre, non a caso. Cioè, se hai Vlahovic che è già gigante, che fa reparto da solo, che fa sportellate, non devi prendere uno che è simile alle caratteristiche di Vlahovic. Devi prendere uno diverso alle caratteristiche di Vlahovic, perché a volte ci saranno delle partite dove serviranno i centimetri dal punto di vista fisico, e a volte ci saranno delle partite in cui negli spazi potrai dominare. E questa è la differenza. Mateta è uno molto grosso, ma anche molto veloce. E allora si potrebbe sposare meglio con un Vlahovic tipo Colomuani. E invece magari con Colomuani si sposa meglio un Pellegrino, però lo devi costruire Pellegrino. Perché lo devi costruire, Luca? Perché Pellegrino ha dei limiti tecnici molto evidenti. Dei limiti tecnici molto evidenti, perché gioca in una squadra di livello tecnico molto basso e lui ha già delle difficoltà. Sicuramente, anche se non è la Juventus migliore di sempre, e questo è chiaro a tutti, il livello tecnico della Juventus è migliore del Parma. E allora poi si evidenzia una difficoltà, ed è una cosa che abbiamo capito e pagato con Vlahovic, perché Vlahovic è arrivato, doveva farci 100.000 gol, poi è arrivato qua a Torino, e anche se anche in quel caso non era una Juventus di altissimo livello tecnico, i suoi limiti invece dal punto di vista tecnico si sono evidenziati in maniera importante. Allora, ciao Cami, nelle radio romane stanno sostenendo che la Roma, se non riesce a fare 60 milioni di plusvalenze, è costretta a vendere Svilar. Ma questi di questa situazione al mercato lo sanno. Antonio, ma noi 60 milioni di euro dove li troviamo? Antonio mio, per un portiere noi 60 milioni di euro più l'ingaggio dove li troviamo? Cioè, noi non è che... Io ve l'ho detto tante volte, utilizzerò questi 5 minuti proprio per rispiegarvelo, Antonio. Non è che noi siamo in una situazione molto migliore della Roma, Cioè, e facciamo l'Europa League, quindi non dovete pensare al fatto, il Kahn prende, paga e chi se ne frega. No. La Juve quest'anno abbasserà il fatturato, quindi abbassando il fatturato tu abbassi anche il budget che hai di mercato. Questa è la regola. È la regola. Non puoi dire, il camp, perché non metti 500 milioni di euro tutti per il mercato? È che non si può. c'è il fair play finanziario e non puoi ragionare così. Quindi la Juventus oggi non può prendere un giocatore come Svilar a 60 milioni di euro. Non può proprio prenderlo. Non può minimamente prenderlo perché ci sono dei paletti finanziari e 60 per il portiere vuol dire poi pigliamo Svilar e basta. Svilar e basta. Non piglia nessun altro, cioè poca roba. E poi con l'ingaggio e tutto, cioè se prendi un giocatore a 60 milioni di euro dai 7 milioni di ingaggio, eh. Cioè, questo è poco ma sicuro. Va bene, va bene, va bene. Certo però che vedere l'ennesimo giocatore italiano che sta emergendo, Palestra, che finirà al 99% all'Inter, mentre noi incassiamo i nomi di tutti quelli veramente interessati, dovendo ripiegare con ennesimi giocatori, vabbè, non eccezionali, in questo momento un po' deprimente. Mai come adesso dovranno essere veramente dei geni sul mercato i nostri dirigenti, ma io ho grandi dubbi che lo siano. Marco, c'è da dire anche un'altra cosa. Se tu vuoi Palestra, vendi Kalulu. Perché è un terzino destro, noi il terzino destro ce l'abbiamo. Io capisco che Palestra te piaccia e che Palestra comunque possa essere un giocatore importante per i prossimi anni alla Juventus in generale, ma nel calcio italiano. Però dall'altro lato devi pensare che comunque noi lì siamo coperti. Noi lì siamo coperti, quindi in questo momento secondo me non è una priorità Palestra, cioè non è una priorità e quindi non essendo una priorità credo sia impensabile poter dire di andare a prendere un giocatore per 40-50 milioni di euro quando hai il giocatore forse più utile della rosa della Juventus in quella zona di campo. Perciò poi non sono neanche così convinto che andrà all'Inter al 100%, non sono convinto perché tanto l'Atalanta è una bottega cara e noi lo sappiamo molto bene e l'Inter comunque non ha tutti questi soldi, cioè l'Inter rispetto allo scorso anno non è arrivato in finale di Champions League, perciò anche loro dovranno vendere, dovranno finanziarsi il mercato, dovranno trovare dei soldi altrove, perciò non è che ha tanta roba più di noi, perciò vediamo. Io credo che poi alla fine Palestra possa addirittura andare in Premier, quindi vedremo che tipo di situazione ci sarà dal punto di vista poi dello sviluppo del giocatore, del mercato, però cioè, oggi con tutto quello che abbiamo da fare individuare in Palestra una priorità della Juve mi sembra sbagliato, perché lì abbiamo un giocatore forte, molto forte, e come dirvi, cioè, che per me è un giocatore fortissimo, Leao, dire vuole andare via dal Milan, io Leao lo prenderei subito, però lì ha Yıldız, che devo fare? Cioè, ho Yıldız, tengo Yıldız, non è che possiamo mettere tutti i doppioni, esatto, cioè, Kalulu, Palestra, Kalulu è forte.
1: Guarda, con Leao in campo potrei fare invasione.
0: Cioè, il discorso è che è molto forte, molto molto forte. Cioè, è questo. Antonio, anche 40 milioni di euro non li possiamo spendere per Svilar. Cioè, è inutile, non li possiamo spendere. A parte che ne vale 50-55. Ma non li possiamo spendere. Cioè, non è quello. Quando eravamo la Juventus degli Scudetti, potevamo andare dalla Roma e dire «Ah, hai problemi? Arrivo io, ti piglio Svilar». Ora, sei nella stessa situazione, se non peggio della Roma. Cioè, no, peggio no, ma sei la stessa situazione, quindi non puoi andare a brigantare dalle difficoltà degli altri quando tu hai le stesse difficoltà.
1: Sì, ma su Svilar ti dovevi inserire quando era il momento giusto.
0: Svilar dovevi chiederlo alla Roma quando non giocava mai e tutti dicevano ma perché questo gioca lui Patrizio.
1: Poi in fase di rinnovo, no?
0: Esatto, quindi in questo momento per la Juve Svilar non può essere mai un nome, non può essere un nome. Poi magari ci stupiscono e comprano Svilar, però dubito fortemente. A tra poco.
12: Il club degli inviati.
13: Buon
9: pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del torneo battendo Zachary Zwaida 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Dopo aver dominato i primi due set, l'azzurro ha dovuto gestire la rimonta dell'americano, chiudendo al tie break del quarto set. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'undicesimo posto del ranking ATP. Mercoledì sfiderà Ogier Aliassim o Tabilo. Sempre a Roland Garros, a volte le parole costano davvero tanto, specie in termini economici. Da oggi lo sa bene anche Daniel Vallejo, vista la multa record inflittagli per quanto dichiarato nei confronti dell'arbitra Anna Carvalho dopo la sconfitta contro Moise Kouame. Amélie Mauresmo, direttrice del torneo, in tal senso è stata chiarissima. Questi discorsi sono inaccettabili e non troveranno mai posto a Roland Garros. Il calcio, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Lille ha ufficializzato l'ingaggio di Davide Ancelotti come nuovo allenatore. Ha firmato un contratto di 2 anni. Sono molto orgoglioso e felice. Il progetto del Lille coincide con me, ha un'identità chiara. Le prime parole di Ancelotti Junior da allenatore del Lille. Cresce l'attesa per le finali dei playoff di Serie C, con entrambi gli impianti coinvolti pronti a registrare il tutto esaurito. Domani si attendono 16.000 spettatori a Rigamonti di Brescia e quasi 11.000 al Del Duca di Ascoli Piceno domenica prossima. I due stadi pieni delle finalissime, in forma alla Lega di Serie C, si aggiungono ai 10 esauriti già registrati tra il secondo turno e le semifinali, su 12 gare disputate in queste fasi della competizione. Il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
13: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
14: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
15: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord mattinata già instabile sul nord-est ed Emilia-Romagna, pomeriggio sera con ulteriori temporali su Alpi e Prealpi orientali in discesa verso i settori di pianura. Temperature stabili, massime tra 29 e 34 gradi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne toscane, Marche, Umbria ed entro sera in Abruzzo. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud bel tempo prevalente su tutti i settori, pur con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
14: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Manu, allora, facciamo così. Leggiamo un paio di messaggi. Allora, Camillo, 20 più di Gregorio per Carnesecchi è realistico? No. Nel senso che magari puoi pensare di vendere Di Gregorio all'Atalanta e poi intavolare una trattativa per Carnesecchi, però la valutazione secondo me è bassa, 35 per Carnesecchi. E credo lui possa essere veramente un gran bel nome per la porta della Juve, però devi pagare, secondo me sotto i 40 non va bene, e soprattutto devi riuscire un po' a alzare la parte fissa, quindi devi fare 40 più De Gregorio, poi Di Gregorio, poi li scali. No, scambio secco no, nel senso secco, scambio della stessa trattativa no. Compri a 40 Carnesecchi, 45 secondo me, e poi eventualmente vendi a 15-20 di Gregorio. Questa è la situazione, più 15 che 20 per quello che ha fatto. Però insomma non è una situazione semplice, questo va detto. E Carnesecchi per me andrà via dall'Atalanta, per me andranno via dall'Atalanta Carnesecchi, Bernasconi e Palestra, perché conoscendo un po' Giuntoli secondo me tutti e tre potrebbero andare via. Però che possa arrivare alla Juventus, credo di no. Ma andiamo e parliamo di tutto questo e anche altro con il collega Marco Amato del Tutto Sport. Ciao Marco.
16: Ciao Cami, ben ritrovato, ciao a tutti.
0: Marco, qua sul mercato siamo in difficoltà, eh? Il tifoso è arrabbiato, Alisson e poi Bernardo Silva, Senesi, e sono usciti nomi come Juan Jesus, come Emerson Palmieri. Qua la situazione non riusciamo a tirarla su, anche oggi sono abbastanza tristi i nostri ascoltatori. Cosa ti senti di dire?
16: Che condivido la tristezza anch'io, è la prima cosa che mi viene in mente. No, vabbè, a parte gli scherzi, vabbè, su alcune cose secondo me, alcune tracce, alcuni nomi che sono usciti, almeno per quanto ci riguarda, non è che siamo troppo a seguirli, pur rispettando chi li ha fatti, però non ci sentiamo di seguirle troppo. E sui parametri zero condivido la frustrazione, perché comunque su Senesi la Juve era andata, aveva fatto un'offerta, però poi ha preferito restare in Premier, nello specifico andare al Tottenham. Bernardo Silva, dai, non ce lo neghiamo, è stato un sogno che abbiamo coltivato, cullato un po' tutti, che però poi abbiamo visto svanire, soprattutto tra il pareggio col Verona e la sconfitta con la Fiorentina, perché senza Champions League ci è sembrato poi a tutti un po' impossibile che potesse decidere di venire alla Juve. E sul mercato secondo me adesso il nome un po' più concreto, caldo, so che non scalda perché non è un nome nuovo, ma è ancora quello di Colomoni.
0: Sì, io credo, sai, Mark, che questo debba portare a dei scenari, no? Anche legando tutto ovviamente a Dusan Vlahovic. Colomoni è un nome che non scalda perché ormai è una trattativa più lunga di sempre, sì. di un anno e mezzo, quasi due, e quindi va bene così. Però il discorso è che con Vlahovic per me è un attacco con delle caratteristiche ben precise, perché hai la fisicità e hai anche la velocità da parte di uno. Se invece non prendi Vlahovic, questo può aprire degli scenari, no? Credo possa aprire anche altri giocatori, caratteristiche e anche magari delle scommesse. Qualche nostro ascoltatore parlava di Pellegrino, poi c'è sempre Mateta, qualcosa puoi tirar fuori, però devi studiare.
16: Tu dici, se non ho capito male, eventualmente lo scenario con Colomoni al posto di Vlahovic, che ovviamente non ha esattamente le stesse caratteristiche, anzi, di Vlahovic, e quel profilo più fisico invece andarlo a pescare tra le scommesse. Io ti dico che il nome che hai fatto tu, cioè un attacco Colomoni Pellegrino, lo so che la Juve è un'altra cosa, i tre eccetera eccetera, però in queste condizioni non lo butterei via. Per me può essere un pacchetto magari con un altro nome in più onesto, però poi le soluzioni, no, per segnare, trovare i gol non arrivano solo da lì, da quel reparto. Mi spiego, c'è una cosa che ha detto anche in più di un'occasione Spalletti, che in questa Juve non c'è il trequartista che imbuca, che trova gli spazi dove non ci sono, e quindi hai costantemente questa andare a sbattere addosso al blocco basso avversario. Sai, se già riesci a trovare un calciatore di quel tipo, il lavoro là davanti diventa un po' più facile per tutti. È complicato, l'abbiamo detto mille volte, ci sono tantissime cose da fare sul mercato, e non rinnovando Vlahovic anche in attacco ne hai tante.
0: Tra l'altro, Marco, io l'ho trovato quel giocatore di cui hai parlato.
16: Vai,
0: anzi, non l'ho trovato io, l'ha trovato un nostro ascoltatore.
16: Sono io?
0: No, no, no, no, no. Anche se in passato si narrano di grandi giocate e di una vita un pochettino sregolata fuori dal campo, però questo,
16: e questo te ne assumi tutte le responsabilità
0: mi assumo le responsabilità e so che il mio avvocato sarà impegnato da qui a pochi minuti, ma al netto di questo, De Bruyne, fatto dal mio ascoltatore. Oh, alla fine.
16: Ci ho pensato anch'io ieri.
0: Cioè, io l'ho preso subito,
16: Sì.
0: Ma subito,
16: Vista tutta la querela, poi la risposta di Stellini. Secondo me a Napoli non rimane, anche perché se lui vuole giocare, come ha detto, no, un certo tipo di gioco più offensivo, più anche di palleggio,
0: Non è arrivato quello giusto.
16: Esatto, esattamente. E quindi vallo a prendere. Sai, la questione sono sempre i parametri, l'ingaggio. Non so esattamente quanto prenda il Napoli. Non ho guardato. Però ti dico la verità, sono d'accordo con l'ascoltatore, perché ci ho pensato immediatamente anch'io ieri. Ma andiamolo a prendere, magari. Perché quel giocatore...

0: riaccendere la voglia, tutto il resto. E il nome che avevamo fatto, cioè che è venuto fuori poi era quello di De Bruyne. Io avevo detto anche Salah, che poteva essere un nome, secondo me, che poteva alzare il livello, no, dell'entusiasmo, del carattere. Però De Bruyne, ti dico, prima cosa, non me ne frega niente dell'infortunio, niente,
1: No,
0: perché
1: no,
0: se no non
1: esatto.
0: faccio più mercato.
1: Esatto, sì.
0: Allora non rinnovo Vlahovic, non ci penso neanche, non faccio più mercato perché devo andare a vedere tutti quelli che hanno le ginocchia, perché non è solo il crociato, perché tutti quelli che hanno i menischi a posto, che non hanno infiammazioni, che non hanno cicatrici, e non ce ne sono. Non ce ne sono. E il discorso, quindi lui ha personalità, caratteristiche giuste con la palla nei piedi, è un calciante, qualità innate, innate. Perciò, e poi noi siamo una scuola diversa dal Napoli di Conte e dal Napoli di Allegri che verrà. Perché noi.
1: Anche nelle intenzioni, cioè
0: Esatto.
1: pur non averle espresse al massimo, però nelle intenzioni tu vorresti fare quel tipo di calcio lì.
0: Esatto. Quindi, ecco, l'idea era quella di dire: ma tutta la vita, ma tutta la vita. Tra l'altro, ho visto adesso, non ho controllato benissimo, quindi è. Però credo che l'ingaggio sia di 6 milioni di euro.
1: Ma allora cosa stiamo aspettando? Andiamola a prendere io e te adesso.
0: Sì, il problema è che credo che Comollino stia ascoltando la diretta. Che ho la netta sensazione che Comollino non stia ascoltando, però insomma noi faremo arrivare queste robe a chi di dovere. Faremo arrivare a chi di dovere tutto questo. Perciò ti dico, io De Bruyne lo prendo subito, subito. Facciamo anche una bella presentazione, un po' di entusiasmo. Quindi invece Daniele ci dice: mamma mia, lasciatelo a Napoli il belga.
1: No, non sono d'accordo, Daniele. Guarda che De Bruyne è calciatore forte, calciatore vero. Se arrivasse a Torino in questa Juve farebbe sindaco, vice sindaco
0: Ah,
1: e
0: quello è sicuro.
1: assessore. Cioè, è di un livello nettamente superiore a tutti. E poi, come hai detto tu, è quel tipo di colpo che ci vorrebbe proprio all'interno dello spogliatoio. Cioè, è uno che ti dice: oh, guardate che io ho vinto questo, questo e quest'altro, sa come affrontare i momenti difficili, sa come. È un altro spessore, è un altro spessore. Poi, allora, posso capire che ha dubbi sulla tenuta fisica, sugli infortuni, eccetera, eccetera. Ma infatti De Bruyne in un mondo ideale non ti deve fare 40 partite, ma forse neanche 30. Lo devi gestire, però intanto ce l'hai lì, ce l'hai dentro e ti fa la differenza.
0: Sì,
1: Potenzialmente fa parte della differenza.
0: poi tanto togliamo De Bruyne al Napoli che ci andrà Rabiot, sicuro. Qui
1: Sì.
0: noi diamo anche una mano, Marche. Possiamo dire a Daniele che stiamo già vedendo calcio in avanti. Lui è rimasto indietro, noi siamo già in una realtà offensiva meravigliosa.
1: Noi siamo già allo Juventus Store a comprare la maglietta stampata
0: Ma
1: con il
0: sì,
1: nome di De
0: ma
1: Bruyne, siamo
0: poi
1: già
0: lo
1: lì.
0: dico a tutti, ma ragazzi, ma content clamoroso, veniamo qua, vi raccontiamo i primi giorni di De Bruyne, la Juve che fa dei video dove si vede solo De Bruyne che disegna calcio,
1: Mamma
0: non
1: mia.
0: facciamo più calciare le punizioni a Locatelli, cioè, ma non c'è un
1: Sai
0: aspetto
1: qual
0: negativo.
1: è poi il secondo content che facciamo il 2 settembre al giovedì
0: Sì,
1: quando
0: sicuro, sicuro, sicuro, e ce ne prenderemo tutte le responsabilità di
1: quel
0: queste cose.
1: comunicato sarà valutato giorno per giorno.
0: Esatto. E lì ci dirà: ve l'avevamo detto, e questo aprirà altri scenari. Marco, allora, l'ultima domanda che ti faccio. Intanto ti fa i complimenti Luca, e poi ti dice: da parte vostra, voglio sapere tre nomi che escono e i rispettivi sostituti. Quindi tre sacrificati o sacrificabili, e poi ne mettiamo tre al loro posto. Inizia tu, ovviamente.
1: Allora, no, però aiutami perché poi su queste cose io vado in difficoltà. Allora, sicuramente uno, io se dovessi dire il primo nome che vorrei vedere uscire dalla Juventus è Kop Meiners. Cioè, ho veramente pochi dubbi su questo perché io ho paura di Spalletti, tra virgolette, perché lui comunque continua a fidarsi di Kop Meiners nonostante continui a deludere. Il secondo nome ti dico Di Gregorio, ovviamente. Perché ha dimostrato di non essere un portiere da Juventus, ahimè, in questa stagione, il terzo, sai, fin troppo

0: semplice, Open Da, posso mettere anche David perché lì davanti hanno tutti un po' deluso. E, vabbè, in porta, anche se sembra un po' sfumato, vediamo cosa decide Irola. Ti metto ancora Alisson.
1: Sì,
0: Io ti metto.
1: ma perché voglio troppo bene a Mister Spalletti, non riesco a abbandonare quell'idea, ecco.
0: Esatto, e vabbè, lì tra mezz'ala e tre quarti alla Koopmeiners, anche se Koopmeiners anche lui forse ha qualche dubbio sul suo ruolo, insomma, se ne è discusso tanto in questa stagione. Ci mettiamo appunto KDB, Kevin De Bruyne.
1: Che bello poter dire che KDB, ah,
0: Vabbè, ti calda
1: bellissimo,
0: già, ti calda già.
1: bellissimo, bellissimo, bellissimo, sì.
0: Dai, e davanti, vabbè, a parte Colomani. Uno, un nome un po' così, un po' più di seconda fascia, se vogliamo, che però a me piace. E da mettere durante una partita in cui sei un po' in difficoltà, Pellegrino del Parma, sai che
1: No, a
0: a
1: me
0: me non
1: piace,
0: dispiace. A
1: a
0: me
1: me
0: piace,
1: piace.
0: a me piace.
1: Ma poi guardiamo tutti i dati del mondo. 6 gol di testa.
0: Sì, infatti, un altro che avrei preso, però ormai è tardi, lo dovevi prendere l'anno scorso, è Krstovic. Per essere quel tipo di attaccante da ingresso, sai, da non giocarle tutte, però da averlo lì come backup è un altro che avresti dovuto prendere, secondo
1: Anche se secondo me lì Palladino sugli attaccanti fa un lavoro strepitoso,
0: me.
1: perché guarda Ken con
0: È vero.
1: lui la valanga di gol, Krstovic ovviamente con Juric l'attaccante segna mai, arriva Palladino e ne fa una valanga. Quindi anche lì però Krstovic è un bel giocatore, sì, anche a me piace. Allora Mark, io invece ti dico Cambiaso, Di Gregorio e vabbè, no, non vado sulla punta perché il mio nome è Colomoni, allora non voglio, e ti dico anch'io Kop, così metto De Bruyne. Perché questa è la puntata di Kevin De Bruyne. E poi ti dico, in porta, se non dovesse arrivare Alisson, io ti dico Meret. E mi prendo il
0: Veramente.
1: rischio. E mi prendo il rischio. Vado in. Metto Meret di nuovo nelle mani di Spalletti. E poi ti dico Cambiaso Udogie.
0: A Meret ti dico la verità, stavo per staccare, però dai, per il resto.
1: Ma era Meret De Gea, quindi ho detto vabbè, scelgo
0: Ma
1: Meret.
0: e comunque in tutto questo abbiamo dimenticato un profilo, te lo dico io adesso, fuori Gatti e dentro il nostro nome, Østergaard.
1: Grande, grande. No, Østergaard, se viene Østergaard,
0: Andiamo a
1: farò
0: ripescare tutti gli articoli, i
1: esatto. E
0: video.
1: articoli, video che abbiamo fatto, dove l'abbiamo creata noi questa trattativa qua, cioè l'abbiamo vista noi questa trattativa qua, e potrei anche twittare su X come detto il 10 aprile e potrei fare questa cosa. Eh sì, Østergaard bene, anche il difensore centrale, io venderei Kelly, però
0: Anche Kelly, sì.
1: è un pensiero tutto mio. Mark, grazie.
0: Grazie a te, Cami. Ci sentiamo. Un saluto a chi ci ascolta.
1: E un ringraziamento a Marco Amato del Tutto Sport e il Bianconero per l'intervento qua su Radio Bianconera. Allora. Manu, rispondi tu a Cisco. Rispondi tu a Cisco che fa: mi sono collegato molto tardi, ma cosa sarebbe questa storia di De Bruyne? Stranamente oggi Cisco aveva da fare.
2: Cartellino giallo.
1: Cisco oggi aveva il ponte. Cisco oggi aveva il ponte e quindi
2: Beato
1: so.
2: chi può farlo al
1: Esatto,
2: ponte.
1: noi no. Quindi in questo caso, la storia di De Bruyne. Era il primo collegamento con Claudio Zuliani e parlavamo di un uomo copertina per cercare di trascinare un po' l'ambiente in questo momento in cui c'è un po' di tristezza a guardare il mercato della Juve. E Turco ha detto: ma prendiamo De Bruyne che è in uscita dal Napoli. E io mi sono buttato in questo carro, in questa avventura insieme a Turco, Marco Amato anche si è buttato in questa grande avventura e poi da lì abbiamo fatto di tutto. No, guarda, caro Daniele, noi non abbiamo una linea di una visione calcistica uguale, ecco. Su Via Kelly io sono d'accordo, ma ragazzi, tenere Gatti dopo questa stagione sembrerebbe veramente uno di quei più grandi sprechi enormi, insomma, ha fatto dei gol, va benissimo, noi dobbiamo prendere dei difensori, dobbiamo cercare di eliminare un po' questo gruppo di giocatori che pensa di comandare, che pensa di essere da Juve, che non ha dimostrato nulla di essere da Juve, quindi Gatti, Cambiaso, giocatori che qua secondo me non hanno più motivo per restare, e bisogna guardare oltre, perché le cose non sono andate per niente bene. Quindi Cisco, noi ci siamo buttati in questa avventura, io De Bruyne lo prenderei subito all'istante. Grazie a Roberto da Forlì. Allora, leggo il messaggio di Jerry. Lo so che è frustrante, ma visto il momento io terrei tutti. Capendo che succede con Vlahovic, se non c'è prenderei Colomani e punterei ad un'ennesima stagione di transizione puntando ad entrare nel prime 4, per poi puntare l'anno prossimo a rinforzare fortemente la squadra. Ma Jerry, io credo che tu non abbia... per chiarire il concetto, farei la cessione che serve per il bilancio, ne servono due, non una, due. E poi non farei spese folli rimandando tutto al prossimo anno sperando nella qualificazione alla Champions League. Ma Jerry, non è una cosa sbagliata, però non impari dai tuoi errori, Jerry. Cioè, il discorso è che tu tieni gente che ha fallito, cioè in tutti i ruoli hai preso un dirigente che ha fallito, lo tieni. Anche lo stesso allenatore, perché anche l'allenatore ha fallito, non dobbiamo non dire queste cose. E tieni i giocatori che sono anni che stanno fallendo tutto. E allora cos'altro vuoi fare? Questa è una squadra che non ce l'ha carattere, e l'esempio è Daniele, no, che ti dice teniamo Gatti. Ma Gatti sì, ha un po' di grinta, un po' di rabbia, però poi quando c'è da giocare a pallone non vinci con la grinta, vinci nella settimana alzando il livello degli allenamenti e continuando a dire a tutta la squadra oggi si vince, e poi in campo dai l'esempio di essere uno che vuole vincere, e noi non li abbiamo. Quando sento Locatelli dire io, Fede, inteso Gatti, Perin, Dujan, dobbiamo insegnare cos'è la Juve, ma loro non sanno cos'è la Juve, una Juve vera, vincente. E quindi tu non puoi dire, sai che c'è, io tengo questo gruppo perché comunque rischi di far saltare il banco, perché manca carattere, manca cattiveria, manca forza mentale, mancano tutti aspetti per cui rischi di fare la stessa stagione se non peggio, perché caro Jerry, senza Spalletti probabilmente questa squadra sarebbe arrivata tra l'ottava e la decima posizione, perciò io credo che serva levare qualcosa, e poi puoi anche fare come hai detto tu, puoi vendere più giocatori e imparare a sostituirli. Esempio Cabal, mi vuoi dire che non puoi trovare una soluzione low cost per sostituire Cabal? Non puoi trovare una soluzione low cost per sostituire Gatti? Non puoi trovare una sostituzione low cost per sostituire Kobbeiners e Miretti e Azic? Allora dai, io credo che queste cose qua, cioè, è utopistico. Poi, per carità, può anche essere una chiave di lettura. Ecco, io non voglio dire che adesso dobbiamo prendere, non lo so, Brahim Diaz, perché prendere Brahim Diaz è un altro nome, per cui secondo me non è come De Bruyne, ma è un giocatore forte, e se prendi un giocatore forte può essere manifesto della tua squadra per la prossima stagione, se riesci a prenderlo. Però ecco, magari non arrivare a prendere quei giocatori lì, ma cambiare quel nucleo lì, sì, io opterei per quello, ecco. Poi devi essere bravo per fare una roba del genere, per risollevare tutto devi essere molto molto bravo, e non so se noi in questo momento siamo molto molto bravi. Allora leggo altri messaggi. Ok, via i vecchi, ma se ne arrivano i De Bruyne di turno che si fa? Lasciamo lo spogliatoio in mano al turco che non... Ma cosa vuol dire? Cioè, io caro Cosimo, ma tirare rigori e punizioni vuol dire che hai più personalità di altri? Cioè, poi ha un nome, si chiama Yildiz, non è difficile neanche. Ma che cosa vuol dire non tirare le punizioni? Quanti giocatori al mondo tirano le punizioni? Quante punizioni ha tirato Ronaldo negli anni alla Juve? Quanti gol ha fatto? Quanti gol ha fatto? Cioè, tutti i giocatori più forti al mondo tiravano le punizioni? Cioè, io trovo veramente che a volte vi entrano dei concetti in testa. Fa tutto il resto. Tutto il resto. E l'unico giocatore vero in questo momento della Juve è andiamo a rompergli le scatole per le punizioni. Ma ce ne sono una valanga nel mondo che non tirano una punizione dritta manco per sbaglio. Mbappé non tira le punizioni. Vinicius non tira le punizioni. Due, così. Adesso vado a memoria e non le tira le punizioni. Non credo neanche sia un grande calciante a livello di punizioni di Yamal. Cioè, la punizione non è un segno di ah, c'è solo una valanga che non tira le punizioni, eppure mi sembra che ci siano stati dei giocatori fortissimi, anche non calcianti. Più che altro è una cosa che potevi dire, secondo me, caro Cosimo, più giusta su Yıldız, che non attacca la porta. Non attacca la porta. Punizioni ormai ne fai una o due l'anno. Una o due l'anno. Le medie sono bassissime. Però attaccare la porta influisce tanto invece sui gol in palla in movimento. Noi crossiamo da destra e lui non è mai in area. Quello è un problema. Le punizioni chi se ne frega? Tante punizioni segni una o due l'anno. Quindi no, non è sicuramente quello il male della Juve e sicuramente non è quello il problema di Yıldız. Poi a livello di carattere e personalità è molto meglio di tutti gli altri. Molto meglio di tutti gli altri. Ha molta più fame di tutti gli altri. Ma boh, molta più fame, eh? Non solo poca, molta più fame di tutti gli altri. Questo lo so di per certo. Perciò io eviterei di andare a toccare Yıldız che se non è la prima, è la seconda buona notizia della Juventus di questa stagione. Però questo è tutto. Insomma, Manu, abbiamo un po' scaldato, poi alla fine la voce sono riusciti a tirarla fuori i nostri ascoltatori. Ringraziamo Claudio Zuliani per l'intervento proprio all'inizio trasmissione oggi partita alle 3 e poi anche Marco Amato per l'ultimo collegamento. Questa è la puntata, no? Dove parleremo sempre. E insomma, dove è nato il carro De Bruyne? Vedremo se avrà un senso. Sarà solo un semplice primo giugno dove abbiamo provato a sognare tutti insieme. Io vi do l'appuntamento a domani, però sempre dalle 4 alle 5, non più dalle 3. Quindi buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera, ma nessuno di voi si è accorto della presa per i fondelli da parte di Yıldız negli ultimi 2 mesi di campionato, che praticamente non ha giocato, praticamente non ha mai giocato, anche se scendeva in campo. Adesso improvvisamente dalla Turchia pare che sia rinato, pare che si alleni alla grande, pare che Montella sia entusiasta. Ma allora a me sorge un dubbio. Ma possibile al signor Yıldız, negli ultimi 2 mesi gli abbiano detto: senti, tira fuori la gamba perché altrimenti qua sto mondiale rischi di saltarlo, con la scusa che aveva l'infiammazione al ginocchio.
6: Io ragazzi non posso parlare di fallimento da parte di Spalletti o di dire non gli perdono il fatto di aver fallito la Champions con 5 punti di vantaggio eccetera eccetera. Lui è stato tradito dai giocatori in senso sportivo, non vedo come in lui si possa individuare un errore tecnico calcistico che abbia compromesso quelle partite. Poi è chiaro che non può venire a dire, come ha fatto magari Thiago, questa squadra ha mollato, sta mollando e quindi mi vergogno e non mi aspetto niente.
7: Ragazzi, sono Paolo da Ferrara, ho una domanda un po' provocatoria. Ci siamo iscritti al campionato? No, perché so che dalle parti di Milano ci sono dei problemi di iscrizione. Non lo so, una squadra di Milano, non quella che ha vinto lo scudetto, adesso non saprei. Elkan, ma siamo sicuri che si voglia, non so, circondare di persone che ne sanno? Ho i miei dubbi. Certo che in un mondo normale un direttore, uno studio delegato che fa male il suo mestiere viene messo alla porta.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Allora, caro Federico Rossi, intanto buon inizio di settimana a te e a tutti i radioascoltatori. Prima che qualcuno lo chieda, perché è giusto che lo faccia, perché insomma avete visto che il report, non so se a voi piacciono i cornetti con il miele, però insomma hanno semi bloccato o bloccato addirittura una puntata riguardante, indovinate cosa? La questione arbitrale, al che io chiedo al mio amico della Federcalcio, inizio così questa sera perché mi ha risposto adesso, dice: ma com'è possibile la Procura di Milano abbia bloccato le audizioni rispetto all'inchiesta sugli arbitri? Ha detto: guarda, evidentemente sono in ritardo, anzi sicuramente sono in ritardo per la discovery degli atti, cioè non hanno ancora ricevuto il supplemento, completato il supplemento istruttorio, in palese ritardo. Vabbè, con calma comunque, mi raccomando. Detto questo, capitolo Juventus, caro Federico Rossi, siamo tutti un po' in fibrillazione perché aspetteremmo, usiamo il condizionale, già qualche colpo. Ora mi pare di capire, di aver letto, che la questione si potrebbe riaprire, la questione legata a Alisson. Perché? Perché Slot è andato via, l'hanno mandato via, ora non si sa chi sarà l'allenatore, si parla di dell'allenatore che doveva andare al Milan, bisognerà capire, valutare. Il giocatore gli dirà: io vorrei andare alla Juventus, vedremo cosa accadrà. Ci sono buone possibilità che ancora insomma il portiere approdi in bianconero, ma insomma non è solo questo il problema, perché la Juventus avrebbe bisogno di 5-6 giocatori. C'è questa sfiducia, parliamoci chiaro, poi questa sera alle 19.35 ne parleremo con Franco ovviamente, per capire, voi ricordate l'idea di Franco quando disse: speriamo che non si arrivi a un compromesso perché non porterebbe a nulla di buono. Ora, quel comunicato, semicomunicato, non so se sia un compromesso, una tregua armata, non lo so, staremo a vedere. Qualcuno scrive: sì, è vero, si va... è normale che sia così, è stato detto che dovrà andare tutti sulla stessa lunghezza d'onda, però forse un po' di rischio, diciamo così, se l'è preso il numero uno dell'Exor, alias Elkan. Invece un po' di situazioni in atto per quanto riguarda le uscite. Il podcast di oggi l'ho fatto sui tre che rientrano dal prestito, quelli diciamo più pesanti sotto il profilo economico, perché anche Artur, ragazzi, io vi ricorderete, no, che qualche 10 giorni fa forse più o meno dissi: ma sta andando molto bene il Gremio, lo riscatterà tanto più o meno una decina di milioni. Invece sembra che anche il Gremio non lo voglia più riscattare per il momento, non so se ci stiano provando anche loro. Il giocatore 6,5 è in bilancio, e quindi la Juventus, nel caso, per non fare minusvalenza, cioè capite la Juventus a che punto è. Anche questa questione dei prestiti sono situazioni tutte borderline, perché li cito tutti e tre, no? Per cercare intanto di cominciare a parlare di mercato. Artur 6,5, quindi non sarà un'impresa, onestamente. Per non fare la minusvalenza dovrebbe cederlo a 6,5. Ok, però sembrava già fatta il Gremio, perché peraltro ha disputato un'ottima stagione. Io non l'ho visto, da quello che scrivono ovunque. Poi, secondo capitolo, Douglas Luiz. Già ne abbiamo parlato. All'inizio ha fatto bene, addirittura era titolare, poi Emery ha visto che si è involuto il giocatore, quindi lo ha messo in panchina. E chiaramente l'Aston Villa ha detto: che faccio, riscatto un giocatore che non è titolare? Giustamente dal loro punto di vista. Quindi i 25 milioni pattuiti per il momento non arriveranno. Terzo, Nico Gonzalez, era stato pattuito un riscatto di 32 milioni, lo sapete benissimo, al di là dell'infortunio che ha avuto nell'ultimissima parte della stagione, comunque sia, non erano scattate di proposito, l'Atletico Madrid non avrebbe, diciamo così, non avrebbe comunque fatto scattare le condizioni per poi prenderlo, essere obbligato a prenderlo a titolo definitivo. 32 milioni mancanti, come mancato introito. A quel punto però, siccome è quello che piace di più rispetto alle squadre in cui hanno giocato, perché Simeone ha fatto bene, se non sbaglio 37 presenze, 5 gol, però insomma piace a Simeone, quindi l'allenatore dell'Atletico Madrid, che se chiede alla società prendetelo, ormai non si parla più di riscatto ma si parlerebbe di un nuovo acquisto, è chiaro che loro ti dicono: ok, hanno interesse, invece di 32 mi date 25, la Juventus dice: no, 25 no, magari facciamo 28 e forse si può chiudere. Capite che se sommiamo queste cifre, cioè se tutti e tre fossero stati riscattati, ora Artur pochissimo, però gli altri due, 25 più 32 sarebbero tanti soldi, ragazzi, 57 milioni, quindi anche questi altri problemi si sommano a quelli già esistenti legati a ingaggi, ovviamente di calciatori, nuovi acquisti, che i problemi li sappiamo, li conosciamo, ma anche cessioni di alcuni che non sono più da Juventus, no, non sono più da Juventus, che comunque sono fuori dal progetto. Douglas Luiz, però, ve lo ribadisco, Spalletti non ha messo nessun veto, anzi Spalletti vorrebbe provarlo, chissà mai, fosse mai che magari riuscirebbe a trovare il regista che alla Juventus manca ormai da anni, non lo sappiamo, quindi anche qui un punto interrogativo. Punto interrogativo di meno c'è riguardo invece a Cop Mendes, perché la Juventus ha fissato sostanzialmente il prezzo del giocatore, cioè 31 milioni anche qui per evitare la minusvalenza, cioè capite che una fatica, è tutta in salita la Juventus, purtroppo il lavoro della Juventus adesso è tutto in salita, soprattutto poi ancora più la salita si fa ancora più difficile e complicata perché non si è qualificata per la Champions League, perché è inutile, lo ripetiamo tutti i giorni, ti mancano più o meno una sessantina di milioni. Altro capitolo invece, prima di tornare un po' più o meno alle ipotesi di mercato, tanto scrivete quello che volete, ragazzi, perché io lo so che c'è una prevalenza di pessimismo, di sfiducia, di negatività, questo purtroppo io lo capisco, non è che posso condannarvi e condannare chi è, diciamo, non è pessimista, perché la Juventus sta facendo qualcosa in salita e purtroppo è così. Cop Mendes ve l'abbiamo detto. Invece per quanto riguarda il discorso UEFA, c'è ancora da emettere questo benedetto verdetto, no? Per i paletti sostanzialmente superati del fair play finanziario, si parla di una multa che potrebbe andare da 3 ai 10 milioni rispetto a come poi valuterà la stessa UEFA lo sforamento, la violazione di questi paletti imposti dal fair play finanziario. Quindi sulla carta, salvo cataclismi, non ci dovrebbe essere un blocco di mercato, al massimo, mi pare di leggere, di capire, ci potrebbe essere invece un limite nella lista UEFA, cioè quando tu iscrivi in questo caso all'Europa League, purtroppo l'elenco dei giocatori magari ti fissano un limite rispetto al quale poi non puoi andare, no? Magari tre giocatori in meno, quattro giocatori in meno, poi si vedrà. Però da quello che percepisco, leggo, si parla quasi sicuramente di una multa, da stabilire l'entità della stessa. Va bene. Dopodiché, capitolo Vlahovic, io ho una netta impressione, ragazzi, più passano i giorni, però un'impressione mia questa, e più sono convinto che Vlahovic andrà via dalla Juventus. Spero vivamente di essere smentito, perché non si fanno passi avanti. Ormai da un po' di tempo che sta in ballo la situazione. O Vlahovic si decide, Vlahovic, il papà Milos che lo sta seguendo a livello di affari, a rinunciare. Si parla di 8 milioni per quanto riguarda questi benedetti bonus alla firma, più o meno l'ingaggio è quello, 6 più bonus, o rinuncia a una parte di questi soldi, oppure la Juventus, io vi dico la sincera verità, dovrebbe fare uno sforzo anche per accontentare Spalletti, che vuole giustamente Vlahovic, vorrebbe come suo giocatore titolare, oppure non lo so, oppure il giocatore andrà via. È semplice, andrà via il Bayern Monaco, forse il Napoli, se come sarà probabilmente ci andrà Allegri sulla panchina dei partenopei, insomma sono, però pare che si sia rifatto sotto anche il Manchester United, voi ricorderete che è stata una delle prime, quindi sarebbe un ritorno di fiamma, e capite bene che se su un qualsiasi calciatore italiano che gioca in Italia ci va un club straniero, ma ti dà un ingaggio che è sicuramente superiore. Io adesso non so se Vlahovic riuscirà o riuscirebbe a percepire i 12 netti l'anno presi in quest'ultima stagione, forse no, forse sì, però se c'è un club inglese sicuramente gli offre più di quello che invece la Juventus può offrirgli, ma giustamente la Juventus non è che può andare oltre, io la vedo un po' così, però vorrei che Vlahovic venisse confermato, lo sapete, però poi c'è anche un rapporto di forza, no? Juventus pure deve mettere un limite oltre il quale non può andare, e tanto più aggiungo se un club estero o non estero lo prende a zero, quindi già le squadre inglesi, pur pagando il cartellino, se fosse stato così, perché Vlahovic, sapete, il 30 giugno andrà in scadenza, quindi a zero lo puoi prendere, qualsiasi club lo può prendere a zero. Già se invece un club inglese dovesse pagare il cartellino, comunque gli offrirebbe un ingaggio superiore. Figuriamoci se avrà la possibilità di prenderlo a zero. Capite che io lo vedo lontano. Si parla di Colomani, tanti lo so, oggi anche Riccardo mi diceva, ma possibile la Juventus sta... sì, Colomani, perché comunque c'è la possibilità, chiaramente il Paris Saint Germain lo darebbe in via definitiva questa volta sui 30-35, non può chiedere i 60 dello scorso anno, perché in tutto questo è andato male, come tutto il Tottenham, Colomani che però è disposto intanto a venire incontro alle esigenze della Juventus sul fronte dell'ingaggio, ma soprattutto a giocare anche l'Europa League. E qualcuno mi dice, certo, non stiamo parlando di un fuoriclasse. Chi invece sicuramente, non voglio dire in via definitiva perché fino a quando non ci sono ufficialità, però chi si è allontanato quasi definitivamente dalla Juventus e Bernardo Silva, che mi pare di capire sia sempre più vicino al Barcellona, che è un po' il suo sogno, è un po' il suo sogno, comunque sia lui dal canto, io li capisco ragazzi, questi giocatori vogliono giocare la Champions League, non è che possiamo biasimarli, condannarli, criticarli, invece Alisson per esempio giocherebbe volentieri anche l'Europa League, anche per tornare con Spalletti, però se il Liverpool si impunta e dice no, anzi se il nuovo allenatore, mettiamola così, se il nuovo allenatore dirà no, per me Alisson deve giocare, perché a questo punto io credo che Alisson chieda di essere ancora titolare, e a quel punto resterà, e la Juventus dovrà andare o su De Gea oppure su quel ragazzo georgiano che ha preso lo stesso Liverpool per sostituire, tra l'altro c'è un caos anche nel Liverpool, mi pare di leggere, che per sostituire lo stesso Alisson, oppure non lo so, un altro portiere, non lo so, quindi anche lì salita. Tra l'altro io adesso capisco anche tutti quanti, fino a quando non si vede, cioè la Juventus secondo me adesso, però ripeto, dovrebbe avere un po' più di soldi disponibili nell'immediato, la Juventus adesso per farci capire che vuole fare qualcosa di importante dovrebbe dare un segnale, il segnale in un modo solo lo dai prendendo un calciatore di un certo livello, l'unico al momento di un certo livello di carattere, di esperienza, in grado di sicuramente, sicuramente è Allison. Se non prendi nemmeno Allison, devi cercare altrove, quindi tanti tanti problemi, anche perché tra l'altro sul fronte invece attaccanti, lo sapete che se non dovesse essere confermato Vlahovic, secondo me Colomani arriverebbe, e poi si sta parlando di Mateta. Io non lo so ragazzi, non sono convinto, però spero, se la Juventus dovesse prendere Mateta, spero in un Malen, perché quello è il parametro di riferimento. Ragazzi, ci giriamo sempre intorno ma andiamo a finire lì, almeno io. Il parametro di riferimento è Malen, che ha trascinato la Roma in Champions League. La Juventus, se è in grado di prendere un giocatore stile Malen, cioè che magari non paga tanto, che magari non gli dà un ingaggio troppo elevato e che però poi ti frutta tantissimo facendo tanti gol, non lo so. Lo scouting della Juventus è in grado di, non lo so. A proposito, Federico Spalletti, che è il figlio del mister della Juventus, sapete, faceva l'osservatore soprattutto per quanto riguarda l'estero, mi pare. Comunque sia, gli scade il contratto, la Juventus gli ha proposto il rinnovo, ma lui, forse per evitare di stare nella stessa società del papà, credo che andrà al Genoa, da quello che leggo, quindi non rinnoverà con la Juventus. Spalletti Junior, questo è un po' il discorso. Quindi Colomani, se dovessimo fare una foto ad oggi e dire chi potrà essere un nuovo attaccante della Juventus, il nome è quello di Colomani. Io non so chi di voi sia contento o non contento, perché nei giorni scorsi ho letto più di qualcuno lo vorrebbe, Colomani. Però capite che se va via Vlahovic devi prendere un calciatore quantomeno come Vlahovic, e comunque ne devi prendere due. Uno può essere Colomani, l'altro non lo so, non lo so. Bisognerebbe cercare un giocatore comunque che ti faccia la differenza. Così come Bernardo Silva non viene, ormai quasi certamente. Chi prendi a centrocampo? C'è un'alternativa di un certo livello, in modo tale da non farti rimpiangere il mancato acquisto di Bernardo Silva, che però a questo punto dipende dalla volontà del calciatore, ovviamente non della Juventus, per i motivi che vi ho detto prima, cioè, ma non tanto, secondo me, guardate, vi dico, non tanto di soldi. Io sono convinto che su alcuni calciatori, che non credo gli servano 2-3 milioni in più, credo, uno che ha giocato con il Manchester City per tanti anni, non credo necessiti, ma è proprio una questione di ambizioni. Cioè andare a giocare con il Barcellona per lui sarebbe il top, da quello che leggiamo, e vincere, ma soprattutto fare di nuovo la Champions League. Guardate che è difficile. Cioè se dovesse la Juventus prendere Allison, sarebbe da ammirare, già perché questo calciatore, al di là poi degli infortuni, lì sarebbe, cioè, si aprirebbe un altro file, però sarebbe già importante, perché comunque è uno che accetta la Juve, cioè che pur di accettare la Juve è disposto a giocare in Europa League. Non ne trovi tanti, di quelli abituati non solo a giocarla ma anche a vincerla, perché sia Bernardo Silva sia Allison con il Liverpool stesso hanno vinto questa coppa. Questo è un po' il discorso. 340-54-25-24 il numero lo conoscete. Oggi abbiamo Franco con Zebre Leonetti 19:35, e poi vediamo se ci fa qualche imitazione, non lo so com'è di umore, David Pratelli, che è un grande tifoso, un grande tifoso della Juventus, come sapete. Ha parlato Tacchinardi, ecco, cosa, un centrocampista buono sarebbe Tacchinardi, che era riserva in un certo periodo, ma in un centrocampo di mostri. Ha detto: ho parlato con Elkan, l'ho visto determinato a riportare la Juve al vertice. Ragazzi, se lui è determinato, ce lo deve far capire subito con il discorso del mercato. L'ex giocatore bianconero, cioè Tacchinardi, ha raccontato di aver avuto modo di confrontarsi con il numero uno dell'Exor, cioè Elkan John, durante le celebrazioni per il 30° anniversario della Champions League conquistata dalla Juve nel 96, un'occasione speciale che ha riunito molti dei protagonisti di quella storica impresa, che secondo Tacchinardi ha permesso di percepire con chiarezza la volontà della proprietà di rilanciare il club. Lui dice: la voglia che ritornerà grande questa società, quando questo lo metto per iscritto, la settimana scorsa quando abbiamo vinto in Champions League, abbiamo festeggiato i 30 anni della conquista della Coppa del 96, dice Tacchinardi, purtroppo tanto tempo, dice, abbiamo parlato con John e ho visto onestamente
9: un dirigente molto determinato. Sicuramente hanno fatto degli errori, chi non fa non sbaglia, ma ho visto la ferocia, la voglia di tornare ad essere protagonisti, tornare ad essere la Juve che dominava. Sarà un percorso magari difficile, l'allenatore secondo me è molto valido, e quindi credo che dalle parole che ha detto a noi ex giocatori della Juve che hanno alzato l'ultima Champions c'era la voglia di ritornare a essere protagonista. A noi ha fatto questo effetto. Poi lui dice, insomma, ha evidenziato le difficoltà attraversate negli ultimi anni dalla Juventus. All'interno dell'ambiente bianconero si respira la volontà di aprire un nuovo ciclo vincente. Questo, insomma, era una volontà di qualche anno fa. Purtroppo, caro Alessio, al momento la Juventus non c'è riuscita. E mi viene anche da pensare che in un anno in cui, ecco, anche Tacchinardi dice che comunque va bene Spalletti, quindi mi dispiace per chi non vorrebbe più Spalletti, però insomma tanti ex calciatori, commentatori, esperti di calcio, anche allenatori, per esempio Capello, dicono che, ma io sono d'accordo con loro, lo dico da sempre, Spalletti comunque è un allenatore di livello. Per esempio Florenzi, che l'ho avuto nella Roma, ha detto: guardate che Luciano, se gli danno una squadra che dice lui, rivince. Però ci sono persone, per tifosi della Juventus, che sono arrivati quasi a un odio verso Spalletti, ma ormai questo fa parte un po', no, di parte della tifoseria bianconera, quando non vengono presi giocatori o allenatori o dirigenti che piacciono a loro, praticamente rischiano di fare addirittura contro la Juventus, pur di vedere le loro idee, no? Essere portate avanti. Comunque sia, questo è un vecchio discorso. Su lei non è intoccabile per la Roma, Gasperini aprirebbe alla sua partenza se, dice Fabrizio Romano, non mi dire che potrebbe riandare su Sulle. La Juventus secondo me non ha bisogno di esterni, ragazzi, altrimenti fa lo stesso errore, tanti esterni e poi non è un trequartista. Sirene dalla Premier League, dice addirittura. Bene, vabbè. Allora 340-54-25-24, Fede, prima di andare in pausa e poi collegarci con Franco, ascoltiamo qualche amico, vediamo l'umore.
10: Tiziano, sono Tiziano D'Alecco. Ma certo che Spalletti vuole provare Douglas Luiz, non ha mai giocato, è 2 anni che teniamo in campo quella meba di Conminers, e ditemi quanti minuti ha giocato nella Juve quando è stato la Juve Douglas Luiz. Io non l'ho mai visto giocare, quindi non può. Come si fa a valutare un giocatore perché se lo vedi solo in allenamento e basta? Non so io, allora Conminers perché gioca?
9: Grazie, bella domanda. Guarda, ti dico la verità, Tiziano, no? Grazie, intanto se è la prima volta che scrivi, benvenuto, spero che sia la prima di tanto che mandi comunque vocali. Ti dico la verità, tra l'altro Coppa Mendes dovrebbe ringraziarlo Spalletti, perché quando era proprio a terra, non è che sia mai decollato, lo ha provato anche un po' per esigenza, ma anche per cercare di recuperarlo come giocatore mentalmente. Lo sapete che nella difesa a 3 ha iniziato con quel modulo 3-4, anzi ha continuato il modulo 3-4-2-1 che fu di Tudor, lo ha anche schierato braccetto di sinistra, gli ha dato le possibilità, quindi dovrebbe anche ringraziarlo. Però purtroppo poi gli ha cambiato ruolo, niente, non ha risposto presente. A me dispiace, qualcuno dice l'altra sera diceva che magari fa un ottimo mondiale. Sì, ho capito, fa un mondiale ma con una maglia diversa da quella della Juventus, quindi evidentemente è la maglia della Juventus che lui non riesce, ahimè, a sopportare a livello di peso emotivo, e non è l'unico purtroppo. Allora, siamo giunti al primo break. Quindi fateci sapere, una buona notizia prima di dare la linea a Fede. Il tifoso juventino rimasto ferito negli scontri pre-derby, Marco Basocchi, ha pronunciato le sue prime parole. Ah, sono contento, 36enne ricoverato alle Mollenette di Torino. Lui ha detto: so che stavo andando da solo, non ricordo nulla sostanzialmente, ha detto, so che stavo andando da solo a vedere la partita della Juve, un ricordo frammentario, lui che al momento sembra conservare di quanto accaduto prima di essere, ma ti rendi conto, mamma mia, colpito alla testa. Siamo sempre stati certi che sia stato colpito da un lacrimogeno. Nel frattempo gli accertamenti per chiarire quale oggetto abbia provocato il gravissimo trauma cranico, i familiari del tifoso continuano a sostenere: siamo sempre stati certi che sia stato colpito da un lacrimogeno lanciato dalla polizia, ripetono per l'ennesima volta, per Luigi e Maria Teresa Basoccu. Stiamo lottando per dimostrarlo e smentire l'ipotesi della bottiglia di vetro uscita come ipotesi nelle prime ore. Quindi le condizioni migliorano, la prognosi per il momento resta riservata, però l'importante è che questo ragazzo prima si sia svegliato, abbia ricominciato pian piano a parlare e speriamo che recuperi veramente con tutto il bene. A tra poco con Franco Leonetti.
3: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Allora, di nuovo in diretta, voi avete letto 340-54-25-324, avrete sicuramente letto che insomma ha un po' di sfortuna Report quando decide di trattare la questione o arbitrale o non. Comunque sia, vabbè, aspettiamo, noi siamo fiduciosi, l'amico mi ha detto, gli atti della Discovery qui ha detto purtroppo sono in ritardo, sono lenti, è in ritardo il supplemento di istruttoria che hanno chiesto. Stiamo sempre parlando della questione ovviamente di natura penale, extra sportiva, perché se non gli danno le carte a chi ne è, sperando gliele diano tutte, non si potrà mai aprire o riaprire un'inchiesta di natura sportiva. Comunque sia, siccome oggi è lunedì, io vi faccio una domanda secca. Vorrei sapere se ama o meno i cornetti al miele Franco Leonetti. Ciao Franco!
11: Buonasera Quinto, un saluto a te, alla regia, ai nostri ascoltatori. Sì, li amo, mi piacciono. Anch'io. Anche se devo dire che i cornetti li preferisco con la marmellata, preferibilmente di albicocca, ma anche quella di ciliegia non mi dispiace assolutamente. Ci sono delle novità su Vlahovic?
8: Fermi ragazzi, connettetevi tutti e partiamo direttamente da qui, perché me lo dici così mi fai novità rispetto a Vlahovic, cioè?
11: Allora, faccio un passo indietro. Domani, come al solito, Bianconera News, ore 18, puntuale la mia frecciata. Ho fatto un'analisi su quello che è successo in questi giorni, quello che potrà succedere, quindi il mercato e l'unità di intenti che si spera ritrovata, ma comunque imposta da John Elkann. Ovviamente i tifosi, siamo arrivati a giugno, si aspettano delle mosse, perché Spalletti lo ha detto ampiamente, mi servono 5-6 rinforzi e Spalletti vorrebbe, usiamo il condizionale, anche Dusan Vlahovic nella sua Juve. Sono passati alcuni giorni in cui non c'erano delle particolari notizie, mi risulta che i rapporti siano ripresi e dovrebbero esserci dei contatti nei prossimi giorni per arrivare finalmente a una definizione. Per definizione cosa intendo? O dentro o fuori, cioè si è arrivati a inizio giugno e sinceramente io mi attendevo che succedesse qualcosa prima, decisamente prima. Questa è una vicenda che va avanti da oltre un anno e lo stesso Comolli ha detto qualche tempo fa, un mese e mezzo fa, parleremo con Vlahovic alla fine della stagione. Ebbene, la stagione è finita, quindi credo che anche per impostare il mercato sia logico sapere se Dusan Vlahovic accetterà un'offerta a ribasso, se farà parte della Juventus del prossimo anno, oppure se la Juve dovrà andare a reperire sul mercato o due o eventualmente tre punte. Credo che questo sia un aspetto assolutamente basilare, quindi a te che piacciono tanto i titoli, insomma, Vlahovic dentro fuori, ma sono ripresi i contatti e sono previsti degli incontri nei prossimi giorni, quindi speriamo finalmente di vedere la luce in fondo al tunnel. Poi so benissimo che tanti tifosi dicono basta, bisogna andare su altro, ma ti do anche un'altra notizia: la Juve ha riallacciato i rapporti per Colomuani, quindi insomma qualcosina si sta muovendo. È chiaro che poi il tifoso vuole vedere fatti reali, concreti, che al momento non stiamo vedendo.
9: Allora, caro Franco, io speravo mi dicessi si riallacciano i discorsi con Vlahovic e la bilancia pende a favore della conferma. Invece sull'esito, no, invece sull'esito
11: dico, beh, sai, sull'esito insomma credo che sia complicato, no? Bisognerebbe essere una mosca in quelle stanze segrete. Io però continuo a tenere, per coerenza e anche per le informazioni che mi arrivano, il punto, ovvero io quel famoso centesimo lo metto sulla permanenza di Dusan Vlahovic e non sulla partenza. Oggi mi sono arrivate le indiscrezioni, ripeto, la bilancia pende più sulla permanenza, però poi sappiamo bene che nel calcio, soprattutto sul calciomercato, quando si parla di soldi, guarda, la diciamo tutta, ad oggi a Vlahovic sta anche bene uno stipendio decurtato, arrivare a un tetto di 6 milioni, 6 milioni e mezzo più dei ricchi bonus. Si discute ancora parecchio, credo si discuterà nei prossimi giorni, su quella che è la borsa di soldi da free agent che deve andare al suo entourage, perché ormai il calcio ci ha abituati a questo tipo di situazioni. Quindi il giocatore è un paradosso, il giocatore è tuo, ha giocato fino a una settimana fa con te, è vero, è free agent, però capisci che la Juve ovviamente, non dico dovrebbe ricomprare Dusan Vlahovic, ma c'è ovviamente una cospicua cifra che l'entourage chiede. Ormai è una delle bruttissime abitudini che il calcio moderno ha instaurato, e quindi da questo tipo di circolo vizioso non esci. Però lo ripeto, io un centesimo sulla permanenza di Dusan Vlahovic ce la metto, e secondo me sarebbe giustissima. Uno, perché lo vuole Spalletti, due, perché per tutti i detrattori di Vlahovic io li invito ad andare a vedere le statistiche degli ultimi anni. Quest'anno, fuori 4 mesi e mezzo, quasi metà stagione, è andato comunque in doppia cifra. Non sarà un campionissimo, non sarà un Haaland, non sarà un fuoriclasse, ma questo è un giocatore che segna e serve. Se poi, visto che sono stati riallacciati i rapporti anche qui con l'entourage di Colomuani, e arrivasse di nuovo Colomuani, secondo me è una situazione interessante.
9: Ritorno all'antico, mi verrebbe da dire. Franco, ti risulta anche a te, lasciamo perdere, io ho detto che ormai non esistono più parametri zero perché ti chiedono i bonus alla firma e quindi tu, anche se è scadenza, devi pagare, ma ti risulta la richiesta di 8 milioni da parte dell'entourage di Vlahovic, che mi pare sia ridotta al papà ormai? 8 milioni vorrebbero?
11: Inizialmente erano di più.
9: No, ragazzi, quindi significa, invece sul discorso, quest'altra domanda, sul discorso ingaggio, è vero che se è più bonus gli starebbero bene come ingaggio a Vlahovic?
11: Sì, sembra proprio che sia così. Ci sono dei ricchi bonus, anche colleghi oggi hanno scoperto che comunque nel contratto di Spalletti c'è un bonus sostanzioso per l'eventuale tricolore. Io ci andrei con molta molta calma e molta tranquillità. Però sì, se Vlahovic dovesse firmare con la Juve avrà dei ricchi bonus, ma secondo me è anche giusto, no? Cioè percepire più soldi in base al tuo rendimento, ai gol segnati, alle situazioni di campo, non pretendere degli ingaggi mostruosi. E lo ripeto, l'ho detto la scorsa estate, lo ripeto oggi, se il ragazzo estate 2025 pensava di ricevere fior di offerte con tanti zeri, questa cosa non è accaduta. Poi si può discutere ama o meno la Juve, io l'ho visto in 2 atteggiamenti e no, secondo me questo, fanno dipendere per il fatto che lui abbia un attaccamento alla Juventus, però c'è anche questo aspetto da considerare. E quindi ripeto, io se mi devo sbilanciare un briciolo del famoso centesimo, dico speriamo che rimanga, e credo che la strada sia questa. Poi ovviamente non faccio parte né dell'entourage né della dirigenza della Juve, lì poi sono questioni da limare. Concludo, l'ho detto e lo ripeto, la distanza e tutti questi mesi di attesa dipendono solo da un fattore, il denaro, perché Juventus e Vlahovic si sono trovati spesso distanti o comunque non concordi su alcune cifre, quindi speriamo che si arrivi ad Ama. A parere mio sarebbe un buon inizio di mercato.
9: A proposito di inizio di mercato, una domanda, Franco, tu hai detto, volevo dire, detrattori di Vlahovic eccetera eccetera, e quindi anch'io ho segnato più Vlahovic che Openda in un mese, che Openda e David, faccio un estremizzo, in tutta la stagione. Ma invece io leggo ora, o sono tutti matti gli ex calciatori, gli allenatori, gli ex allenatori, perché continuano a dire che comunque Spalletti è l'uomo ideale, un allenatore di un certo livello, ma invece ci sono diversi che non lo vorrebbero più Spalletti, cioè, però devono rassegnarsi. Glielo possiamo dire che Spalletti sarà l'allenatore della Juventus? Perché altrimenti diventa uno stress questo, Franco,
11: Cioè... No, ma sarebbe cioè... assolutamente folle e autolesionistico se Spalletti non fosse la base su cui ricostruire, visto comunque le conoscenze, le nozioni. Poi come allenatore, come comunicatore, può piacere, non può piacere, ci mancherebbe, no? De gustibus non disputandum est. Però se si vuole il bene della Juve, bisogna capire che in questo momento la base su cui ricostruire è Luciano Spalletti. Poi vedremo anche questi chiari di luna e questo obbligo ferreo della proprietà imposto alla società di oggi di trovare una quadra, andare d'accordo e remare tutti nella stessa direzione. L'ho detto una settimana fa, lo ripeto, è un aggiustamento, è una convivenza molto pericolosa, è un compromesso molto pericoloso. Però quella è la volontà della proprietà di John Elkann, e credo che dovranno trovare una quadra. Al netto di tutto, poi trovare una quadra significa anche andare d'accordo tra di loro, trovare una pianificazione che sia funzionale, condivisa, al progetto Juve, condivisa, comune, e andare a trovare dei giocatori che siano, ma non solo graditi a Spalletti, ma siano funzionali al progetto che Spalletti ha tracciato, il progetto tecnico.
9: Però insomma, Franco, ecco, mi hai tolto la domanda, tu lo ritieni ancora un compromesso questa cosa che è uscita dell'incontro, ok, con divisione, che è il minimo sindacale, condividere lo stesso progetto, la ritieni ancora un compromesso? E quindi, diciamola tutta, Elkann si sta mettendo di fronte a un rischio continuando con entrambi?
11: Assolutamente sì, ma questo io l'ho detto subito, mi pare evidente, anche perché i segnali, le informazioni che noi abbiamo avuto, che io ho avuto, eccetera, vanno in questa direzione. Cioè, Spalletti avrebbe anche fatto a meno di Comolli, non so quanto possa fare a meno di Spalletti per ovvi motivi. Insomma, il compromesso è chiaro ed evidente. Se c'è stato questo incontro, c'è stato, ma dico, se c'è stato e la direzione è questa, imposta dalla proprietà, credo che non si possa andare contro la proprietà. Però John Elkann si assume un rischio, secondo me, molto molto elevato.
9: Purtroppo sì. Allora, Franco, ci sono un paio di messaggi che adesso ti facciamo ascoltare in modo che tu possa rispondere. Vedi che li ho citati e sono usciti fuori. Tale Luigi, che forse non l'ho mai ascoltato, un Luigi antispallettiano, però scrive, un ultra antispalletti: non capisco da dove nasca la fede cieca in Spalletti, ha fallito eppure è stato confermato, a differenza di altri allenatori che abbiamo avuto, cacciati anche dopo la qualificazione in Champions. Se un dato di fatto che ha fallito, su questo non c'è alcun dubbio. Luigi, tale Luigi, non so da dove scriva, non lo dice, però vedi che ci sono, secondo me la parola chiave sarebbe contestualizzare, però purtroppo sarebbe un discorso lungo, Franco, che già ho fatto, quindi...
11: No, ma contestualizzo io, l'ho fatto qui lunedì e lo faccio oggi, credo che lo farò anche prossimo lunedì. Io ricordo sempre, ma non perché io abbia un'adorazione per Spalletti, per Conte o per Gigino che sta passando in bicicletta, a me non interessa, io faccio il giornalista. La realtà dei fatti è che però bisogna contestualizzare e pensare: uno, che Spalletti è arrivato a fine ottobre; due, il mercato che aveva chiesto non gli è stato fatto, si è trovata una squadra fatta con delle palesissime carenze e dei difetti, e infatti la Juve non è arrivata nemmeno al quarto posto; Poi lo dico e lo ripeto, anche Spalletti ha la sua porzione di colpe, certo, e ha sbagliato in alcune situazioni, ma è il meno colpevole. Cioè, se oggi la proprietà Juventus avesse deciso che il maggior colpevole è Spalletti, questo è autolesionismo, è follia. Secondo me la persona da mettere però la porta era qualcun altro. Tra l'altro ti dico anche un'altra cosa, le informazioni che io ho mi riferiscono che praticamente tutto il mercato estivo fallimentare come rendimento in stagione arrivato alla scorsa estate, se non tutto ma quasi tutto, può essere in partenza, e questo secondo me decreta ulteriormente.
9: Vabbè, chiaro, certifica quello che diciamo,
11: che stiamo, esatto, che certifica e decreta ciò che stiamo dicendo.
9: Pensa, Franco, io ho tanti amici, anche colleghi della Roma, perché ho seguito, lo sa, la Roma per 15 anni, mi ha detto: comunque voi non siete, pensa che cosa mi ha detto, voi juventini non siete, dico, perché non siamo normali, ma contestate Spalletti, ma vi rendete, dico, io non collo, io no. Però purtroppo ormai io gli ho fatto la controbattuta. Sì, è vero, parte della tifoseria juventina si sta romanistizzando. E allora poi ci siamo messi a ridere entrambi per scherzare.

0: non mi pare di aver mai sentito quello che per esempio De Bruyne ha detto di Conte di due giorni fa, che è non è una bastonata, è di più, è una assicurata. Al netto di tutto, poi ripeto, può piacere o non piacere, io credo che per il bene della Juve obtorto collo, anche se non ti piace quell'uomo, quell'allenatore, te lo puoi far andare bene se la Juve dovesse tornare competitiva, sinceramente. Cioè guarda, te lo dico, a me non è mai piaciuto Malesani, ma se mi dicessero domani Malesani
1: bravo,
0: viene alla Juve
1: come te.
0: E ti porta allo scudetto, ma chi se ne frega,
2: bravo,
0: viva Malesani.
2: Per fortuna la pensiamo allo stesso modo e non ci sentiamo il giorno, diciamo, se non il giorno dell'intervento, ma solo per darci appuntamento. Vai Fede.
3: Ciao Franco, ciao Quintiliano, buonasera, un saluto a voi.
2: Ciao.
3: Allora, sento con piacere che i dialoghi con Vlahovic sono riaperti e che comunque a breve scadenza si saprà quello che farà il giocatore.
2: Però?
3: Ma i contatti con Alisson, ad esempio, sono definitivamente tramontati o meno? Mi dite se è vero che Liverpool chiedeva 15 milioni? Perché se il portiere è d'accordo con l'allenatore e società e la richiesta del Liverpool è 15, ma noi un portiere di livello alto come Alisson, quanto pensiamo di poterlo pagare? Di prenderla a zero? O io rimango sconcertato da questa idea, guarda. Veramente, buona serata.
2: Grazie, guarda, prima di dare la risposta a Franco, io ho premesso questo su Alisson, dipenderà anche adesso dal nuovo allenatore, Franco, ovviamente. Però rispondi tu sulla domanda del nostro amico.
0: No, no, esattamente, la tua premessa è fondamentale perché qualcuno aveva dato per chiuso in assoluto Alisson, non è completamente chiuso, dipenderà dalla nuova guida tecnica che andrà a allenare Anfield Road, ma non è tanto una questione di soldi, Liverpool da quello che mi risulta non avrebbe voluto perdere un ulteriore tassello di leadership e Alisson lo è. Liverpool inizialmente ha sparato 20 milioni e la Juve sui 20 milioni, insomma, non dico che sia ritratta, ma ci ha pensato. La prima offerta della Juve classica, ribasso 4-5 milioni per il cartellino, ad oggi la trattativa non è assolutamente tramontata, sfumata, però sarà fondamentale il nuovo allenatore, perché se arriva il nuovo allenatore del Liverpool e dice per me Mamardashvili si può accomodare in panchina, mi tengo Alisson, e allora lì diventa veramente il tramonto probabile del tutto. Credo tu l'abbia già raccontato, lo ricordo veramente in 10 secondi, c'è un accordo verbale tra Juve e Alisson su un triennale, però poi gli accordi verbali, se il giocatore non riesce a liberarsi,
2: dipende dai Reds, vai Fede.
0: Assolutamente sì.
4: Buonasera Quintiliano.
2: Ciao.
4: E buonasera Franco Leonetti. Sono Angelo da Salerno, ma veramente stiamo facendo proprio ridere proprio tutta l'Italia intera con Vlahovic. Cioè, ma veramente stiamo aspettando Vlahovic, un giocatore che fa piede e piede, limitato, tecnicamente
2: scarso.
4: Stiamo aspettando che dice sì. Ma nemmeno che fosse Tevez oppure Higuaín. Ma stiamo scherzando veramente? Io non lo so, guarda, dove è arrivata la società Juventus? Se c'era Giraudo, Moggi e Bettica o il grande Boniperti, Vlahovic era stato già cacciato a calci nel sedere. Buonasera.
2: Ah, ti do un paio di notizie. Boniperti, il compianto Boniperti non c'è più, non c'è nemmeno un simile Boniperti, non c'è più stato. Tevez, stiamo parlando di un altro pianeta, cioè se noi facciamo i confronti con Tevez, Trezeguet, Higuaín, non ne usciamo mai fuori, tutti quanti o altri calciatori delle migliori Juve, non dovrebbe giocare nessuno, Franco, adesso, o no?
0: Ma sì, è evidente, cioè il rapporto col passato, innanzitutto è cambiato il calcio,
2: tra l'altro
0: è cambiato il mondo, e io capisco, no, che i tifosi siano nostalgici perché quelle Juve vincevano tutto e salivano sul tetto del mondo, ma la Juve non sta aspettando il sì di Vlahovic, non sta pregando Vlahovic, è parte di una trattativa, no? Domanda, offerta, cercare di far collimare gli interessi, quelle che sono le strategie e le pianificazioni. Io ripeto, tanti tifosi non vedono il buon occhio Vlahovic, però insomma, allora facciamo questa ipotesi: Vlahovic non firma con la Juve e la Juve deve andare a prendere 2-3 attaccanti con un esborso economico pazzesco,
2: e uno almeno del livello di Vlahovic.

0: Vlahovic, tra
1: l'altro, del livello di Vlahovic devi spendere almeno 40 milioni, 45, 50, cioè bisogna anche pensare a questo tipo di situazioni. Poi io mica contesto i gusti, ognuno ha i propri. Vlahovic non è il mio centravanti ideale, però secondo me in questa Juve di Spalletti può ampiamente starci, e prima di liberarmi di lui io ci penserei 8.000 volte. Mi auguro che tutta questa attesa, perché la Juve ci ha pensato molto bene, lo stesso Dujan.
0: Buonasera Quintiliano e al grande Franco, sono Claudio dalla provincia di Firenze, ho delle domande, vai Franco, due tre secche, poi te ne faccio, guarda, vai. Facciamo un nuovo metodo del nostro appuntamento, prima di salutarci ti faccio 3-4 cose secche, sì o no, va bene?
1: Prima di
0: salutarci, via, intanto il nostro amico Claudio dalla provincia di Firenze ti chiede, se Spalletti dovesse mettere la proprietà alle strette del tipo o io come un lì, cosa succederebbe, chi andrebbe via, se dovesse andare via Spalletti potrebbe arrivare Italiano, aiuto, ho avuto un ammancamento, se invece andasse via come un lì potrebbe arrivare uno come Carnevali, oppure potrebbe crescere il ruolo di Chiellini, secondo me il nostro amico non ha seguito le ultime cose Claudio. Pure perché no, al momento non è che può mettere alle strette, no Franco? Si va condivisi sulla... cioè.
1: No, saluto Claudio e diciamo che tutto quello che lui ha detto è già ampiamente successo, altrimenti non ci sarebbe arrivati a questo compromesso. Quindi io mi auguro che Spalletti rimanga, non credo a colpi di testa, che il rapporto non sia idilliaco, mi pare abbastanza evidente, lo hanno visto tutti, però torno a quello che dicevo prima, cioè per il bene della Juve bisogna stringere i denti, magari ingoiare un cucchiaino di sostanza non graditissima e andare avanti.
0: Ciao Quintiliano, Fabrizio da Torino, un saluto a Franco. Riguardo all'entourage dei giocatori, ricordo quando la GEA era il male assoluto. Ciao e forza, io non so cosa voglia dire questo amico Franco.
1: Non lo so, però ricordo che la GEA è stata criminalizzata e demonizzata, altro che... Io mi ricordo all'interno di Calciopoli che cosa accadde nei confronti della GEA, quindi ci ricordiamo tutti bene.
0: Allora, Tiziano da Milano generalizza e ce lo chiede, siete così certi che Bremer andrà via? Chi pagherà la clausola per un trentenne infortunato? Vai Franco.
1: Beh, che Bremer sia un pezzo pregiato sicuramente, io continuo a pensare che possa essere un sacrificato, probabilmente il sacrificato principe, vabbè, insomma, non è sempre infortunato, è un giocatore che gode di stima, poi ci sono i mondiali, potrà essere una gran bella vetrina, però attenzione anche a Cambiaso, perché mi risulta che società Juventus, se arrivasse un'offerta interessante, altro che se la considererebbe.
0: Esatto, allora domanda secca Franco, due o tre domande secche. Douglas Luiz, Nico Gonzalez e Artur, chi dei tre, se non tutte e tre, potrà essere riceduto secondo te? Chi la Juventus, speriamo di no, sarà costretta a tenere sul groppone?
1: Nico Gonzalez all'Atletico Madrid con uno sconto. Douglas Luiz io non lo vedo come giocatore nei piani di Spalletti, però potrebbe essere considerato, magari anche solo portato in ritiro e valutato. Arthur, se non rinnova col Gremio, si cercherà una destinazione e finirà il contratto, perché scade il 2027. Ricordo che è stato prolungato.
0: Sì, oddio, non me lo ricordare, Franco. Mi fai il podio, ti faccio tre nomi: Cambiaso, Thuram e Bremer. Mi fai il podio di chi nell'ordine può essere ceduto dei tre: il primo, secondo e terzo?
1: Bremer primo, Cambiaso secondo, Thuram terzo.
0: Ma anche più di uno dei tre? Visto che come lì ha detto dovremmo fare una cessione non prevista?
1: Sì, sì, due, secondo me due potrebbero partire. Io credo che Thuram sia quello più distante dalla cessione, però bisogna poi vedere le offerte del mercato, è fatto di domanda offerta, non si scappa.
0: Allora, Openda e Coppo Mendes non li vedremo più con la maglia della Juve?
1: No, non li vedremo più. Openda sicuramente, con Mainers si cerca la soluzione migliore per aumentare il tasso tecnico e per far dare respiro, non voglio dire gioire, dare respiro alle casse bianconere.
0: David ha speranze di restare oppure anche lui è destinato a partire?
1: No, io credo possa partire perché ha mercato, però su David io metto un punto interrogativo, perché ci sono dinamiche di mercato che negli ultimi anni ci hanno sorpreso. Se fa magari un gran bel mondiale, chissà, vedremo.
0: L'ultimissima, c'è possibilità di rinforzare anche la dirigenza, in particolare mi riferisco per esempio a Tognozzi?
1: Questo è un bel dubbio, perché oggettivamente se in pieno mercato dovresti avvicendare Ottolini e far arrivare Tognozzi, e Tognozzi era un uomo voluto tra virgolette nella rivoluzione di Spalletti. Io sinceramente ho dei dubbi che in questo momento, ma non per la bravura, perché Tognozzi secondo me è un uomo da Juve, ma non credo che al momento possa succedere.
0: Franco, grazie mille, domani, dopodomani e giovedì con te, 15-16, nonché 18, la frecciata domani che vertirà su?
1: Ovviamente sul mercato e l'unità di intenti da parte esatto. della società, bisogna tirare tutti nella stessa direzione, mi pare più che evidente.
0: Esatto, speriamo che questo avverrà. Grazie Franco e buona serata, grazie.
1: Buona continuazione, un abbraccio quindi.
0: Grazie mille, un abbraccio a te, linea subito a Federico Rossi.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Collegare, ciao ragazzi, di nuovo insieme, ci stiamo per collegare con David Pratelli, sperando che ci risponda presto. Sì, no Fabrizio, l'avevo capito che era sarcasmo sulla GEA, infatti un piccolo sorriso l'ho fatto, anche Franco, insomma, si è capito perfettamente che il tuo fosse sarcasmo, siamo sempre alle solite purtroppo, dai. Buonasera signor, salvo, scrive signor Quintiliano, addirittura signor Quintiliano, va bene uguale. Ok, anch'io ai dei video open da preferisco Vlahovic, però non dobbiamo essere ostaggio del giocatore, no, del giocatore e procuratore che fa, si offre a tutti e se nessuno lo vuole rimane, allora vai via salvo da Geversberg, no, ostaggio no. Però, secondo me, caro Salvo, come ha detto Franco, ma io la penso come lui, non perché Franco è un collega, perché la penso proprio così. Se si può rinnovare Vlahovic, secondo me la Juventus deve farlo, sarebbe un'ottima cosa. È una mia idea, ognuno poi ha le sue, ovviamente, ha le sue preferenze, i suoi gusti, eccetera. Credo che però andrebbe rinnovato. Elkan distrugge gli stabilimenti italiani della Stellantis, vende la Magneti Marelli, vende Iveco, vende la Stampa, vende la Repubblica, sta per vendere la Maserati, sta distruggendo la Ferrari da un po' di anni e poi dopo un po' ha cominciato anche con la Juve. Qualcuno lo può fermare per favore? Nino Juventino, San Benedettese in Pennsylvania. Vai Fede.
3: Ciao zio Quinzi, un saluto grande Franco. Ti stavo ascoltando pochi minuti fa. Arthur, ci mancherebbe solo il centrocampo Arthur Locatelli, Cop Miners, è qualcosa da Jalapas, è una Jalapas band veramente. Cioè, pensiamo veramente a salvarci con un centrocampo del genere. È chiaro che mi auguro che non sia questo, perché veramente, cioè, veramente saremo sull'orlo del ridicolo. Quello che penso come lui lo sono già spesso, già non voglio tornarci su questo francese che secondo me andrebbe mandato via, ma mia idea personale, ma soprattutto anche il silenzio di Chiellini è molto emblematico, ultimamente non ha parlato neanche Spalletti, non lo so, questo compromesso, secondo me, questo famoso compromesso, chiamiamolo anche storico, non porterà da nessuna parte. Io mi auguro di sbagliarmi vivamente, abbiamo bisogno di giocatori importanti, di giocatori che abbiano personalità, e nella Juve non ne vedo neanche uno, ma neanche uno.
0: Grazie, guarda, io lo so, ragazzi, perché anch'io onestamente adesso non è che ho qualche dubbio, però è chiaro che siamo di fronte a due, un dirigente e l'allenatore della Juventus. Io capisco che c'è una diversità, sono delle vedute opposte, però credo che il passo indietro debba farlo come lì, perché se Spalletti chiede un giocatore con delle caratteristiche deve provare a prenderglielo, cioè, per dirti, basta con gli algoritmi. Io credo che l'algoritmo sia ormai in soffitta, quanto meno utilizzato per scegliere i calciatori. Se poi deve essere utilizzato per supportare la scelta, ma non la scelta, cioè per dare ulteriori informazioni, cosa che avviene anche in altre parti, ok, ma basta. E questo è già un punto importante. Ok, ora io lo so, quella foto non si guardano come lì Spalletti, certo, lo sappiamo tutti, ragazzi, questo l'abbiamo capito, non credo ci voglia molto, no? Che c'è diversità di vedute e non c'è feeling, però per il bene della Juve bisogna per forza andare avanti. Io per esempio anche parecchie sarebbe stato meglio mandare via come lì, dovrebbe mandarlo via, non è nemmeno facilissimo, perché è un amministratore delegato, non stiamo parlando di un dirigente tra virgolette normale, e di conseguenza non è semplice. Questo è non so se sia giusto dargli un'altra opportunità. Certo, se dovessimo guardare i risultati non solo sportivi, perché poi lì ovviamente la responsabilità è anche di Spalletti, dei calciatori, però poi la genesi di questi risultati sportivi, secondo me, è chiaro, è il mercato, perché tutti quelli presi sul fronte del mercato non hanno giocato praticamente mai, se non David ogni tanto, ma in ogni caso non sono all'altezza della Juventus. Addirittura poi João Mario, che è stato scambiato, poi è stato ceduto, cioè capite che per non parlare di Openda, 44 milioni, ragazzi, e quindi il fallimento c'è stato. Però se ha deciso così la proprietà, bisogna andare avanti così. Poi gli avrà detto, guardate, qui è la Juventus, quindi basta cose personali, mancanza. A me non interessa, io penso, spero, che Elkan gli abbia detto, ragazzi, a me non interessa se voi non vi state simpatici, eccetera. Però siccome siete due, tra virgolette, dipendenti della Juventus, dovete viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda. Presumo che Spalletti abbia avuto delle rassicurazioni sul fronte del mercato, sulla possibilità di incidere nelle scelte di mercato, e quindi speriamo che vada bene. È chiaro che un minimo dubbio, qualcuno dice, Franco l'ha detto, per me comunque è una sorta di rischio, perché i compromessi in questi casi non vanno bene. Lui dice che questo comunicato, questo procedere è un compromesso, quindi secondo Franco, da quello che ho capito, bisognava mandare via, non l'ha detto, però adesso cerco di interpretare io quello che ha detto, bisognava mandare via lo stesso Comolli. Questo è. Vai Fede.
4: Ciao Vintigliano, sto seguendo il tuo ragionamento, e la cosa grave è che oltre, come lì parlo ovviamente, oltre a non essere in grado di acquistare i giocatori, perché abbiamo visto che praticamente tutti i giocatori acquistati hanno fatto male, non è buono nemmeno a vendere, perché quello è che mi preoccupa di più, perché anche della rosa attuale, escluso quelli che ha detto te, Douglas Luiz, Arthur e Gonzalez, deve vendere altri giocatori, e questo non è buono a vendere, perché alla fine gli sono tornati indietro, cioè troppe clausole a favore di chi ha preso il giocatore praticamente in prestito, perché ne doveva mettere meno. Cioè, hai visto come hanno fatto il Openda, quella squadra tedesca? Gli ha detto, se arrivati decimo non si riscatta, che era praticamente impossibile. Cioè, secondo me era sbagliato a fare queste condizioni molto molto rigide.
0: Lo so, in effetti sono stati purtroppo fatti degli errori, ma Openda, secondo me, no, lo stai dicendo tu, ma non puoi prendere Openda prestito con obbligo di riscatto, l'obbligo condizionato alla qualificazione della Juventus tra le prime 10. Era un sostanziale acquisto a titolo definitivo, 44 milioni, ma sono stati fatti anche altri errori. Purtroppo ripetiamo sempre le stesse cose, però io vorrei sapere qual è l'umore di tanti tifosi, anche di qualche tifoso VIP, per esempio di David Pratelli. Ciao David!
5: Ciao, buonasera a tutti!
0: Mi aspettavo, che ne so, una risposta spallettiana, qualcosa, come lì ancora non sei riuscito. Come lì non sei riuscito.
5: Qua Kubulever parla poco.
0: Esatto, italiano pochissimo.
5: Magari parla dove deve parlare, insomma,
0: speriamo.
5: Giustamente deve confrontarsi con chi di dovere per cercare qualche strategia migliore per questo mercato, per fare una stagione decisamente più positiva.
0: Ci mancherebbe altro. Cosa ne pensi tu, David, rispetto a questo incontro che c'è stato tra la proprietà, quindi John Elkann, e proprio i due protagonisti, no? Comolli e Spalletti, che come tu sai non è che abbiano un feeling di quelli ottimali, no? Alla fine si è deciso, ci mancherebbe altro, diciamo percorso condiviso, pare di capire che Spalletti, cosa che aveva chiesto, influirà sulle scelte di mercato. Lo vedi come un compromesso, no? Qualcuno dice una tregua armata, oppure hai un po' di fiducia che si possa veramente mettere il noi davanti all'io, come diceva Giuntoli?
5: Il discorso credo che sia molto più ampio, ovvero noi non sapremo mai quello che è la verità e quella che insomma si dicono nelle stanze dei bottoni. Forse lo scopriremo fra 20 anni, quando saranno invitati a qualche club, a qualche cena, esatto, di club, che allora verranno fuori, come è successo, come sta succedendo ora, quello che succedeva insomma negli anni 90. Io credo che anche se per il bene della Juventus, nell'interesse comune, anche se fra Comolli e Spalletti non dovesse correre buon sangue, come ormai sembra che sia, io credo che poi non debba prevalere, e non sarà così a quei livelli, far prevalere l'orgoglio, no? Far prevalere, ah vedi, io c'ho ragione, sei torto. Io credo che poi tutti insieme cercheranno di trovare la strada giusta per quell'interesse comune. L'interesse comune è quello di fare il bene della Juventus. Certo è che poi bisogna fare i conti con il bilancio, bisogna fare i conti con quelli che sono anche le entrate e le uscite economiche di una Juventus che inaspettatamente si è ritrovata poi a dover risolvere. Quindi troveranno quei giusti compromessi. Io non sono dell'idea, poi domani posso essere smentito, non sono dell'idea che Spalletti dica allora se non mi fate la squadra forte per vincere il campionato io prendo e me ne vado. Io non penso, è un grande professionista, è uno che sa che l'occasione che c'ha quella di stare alla Juventus, perché quando sei un veterano dello sport, quando tu vieni dalla gavetta e ha fatto tutte le categorie mister, lui è consapevole e sa cosa vuol dire stare alla Juventus, sa l'obiettivo, quello di essere l'allenatore di una squadra che certo che in questi momenti sta attraversando anni bui, anni difficili, però essendo un esperto e un veterano del calcio sa che cosa vuol dire aver raggiunto ed essere considerato l'allenatore della Juventus. Quindi io credo che poi il compromesso ci sarà, e anche se i due si dovessero detestare, cosa prevarrà è quella l'interesse comune di fare il bene della Juventus. Poi è chiaro, come in tutte le cose, in tutti i settori è così, se poi le cose non dovessero andare benino, diciamo così, benino, allora poi quello scaricherà la colpa sull'altro, oppure qualcuno si dimetterà, oppure non so, ecco, poi lì lo sappiamo.
0: Vabbè, che se le cose vanno male, giustamente deciso dei video, poi riescono fuori alcuni attriti, alcune cose. Chiaro. Questo purtroppo è quasi fisiologico. Esatto. Però insomma, quindi tu mi pare di capire che sia contento di avere Spalletti sulla panchina della Juventus, no?
5: Assolutamente sì. Io Spalletti penso che sia l'allenatore che a questa Juventus sia essenziale, perché comunque è intanto un allenatore che ha delle idee di calcio che io sposo in pieno, che è quella di fare un calcio propositivo. Io quest'anno devo riconoscere che ho avuto il piacere di rivedere le partite della Juventus anche con le squadre di medio, contro le squadre di medio-bassa classifica, perché vedevi proprio un bel calcio. Poi è chiaro, non è sempre stato così, ci sono state prove altalenanti, però quando vedevi la disperazione delle sconfitte, mi vengono in mente l'eliminazione dalla Coppa Italia, oppure la rocambolesca rimonta contro il Galatasaray, oppure ancora la sconfitta di Cagliari, io non le ho viste così non positive, ma le ho viste speranzose, perché dico, se noi continuiamo a giocare così e diventa la nostra identità di gioco, il nostro DNA, ne perderemo poche.
0: Esatto.
5: E riusciremo nel tempo a raggiungere quegli obiettivi che noi ci siamo prefissati, perché la Juventus comunque si sa deve tornare a vincere. Poi cosa? Vedremo. Io l'anno prossimo, l'ho detto, l'ho già dichiarato anche pubblicamente, ho detto io l'anno prossimo farei di tutto per vincere l'Europa League.
0: È bravo, sono d'accordo, anche perché intanto ti manderebbe in Champions League, ma soprattutto rialzeremmo un trofeo di un certo livello, diciamola tutta, dai.
5: Ma poi il famoso detto vincere aiuta a vincere. Guarda, c'è anche un percorso storico su questo. Se voi vi ricordate, il blocco che vinse la Coppa UEFA nel 93 è il blocco che poi è arrivato a fare quel ciclo vincente di Scudetti in Champions League. È vero, c'è stato il cambio dell'allenatore, però c'erano 10 giocatori che poi hanno vinto lo Scudetto 2 anni dopo e la Champions League 3 anni dopo. È vero, possiamo dire, erano epoche diverse, tutto quello che vuoi, però nei giocatori che non hanno mai vinto e si ritrovano a vincere anche una coppa minore, questo aiuta molto a livello psicologico, ti dà quella sicurezza che poi affronti anche la stagione successiva con quella maggiore determinazione, arrivando magari a raggiungere quegli obiettivi che tu magari qualche anno prima non ci pensavi neanche.
0: Questione mercato, è chiaro che la mancata qualificazione alla Champions League rende la Juventus meno non appetibile, però insomma un po' di appeal lo perde sotto questo aspetto. Tu sai benissimo che Spalletti vorrebbe 2/3 di un certo livello, esperti abituati ad alcune temperature,
5: anche 5.
0: Sì, però almeno 2-3 di un certo livello, abituati a vincere eccetera. Ora sì. Bernardo Silva sembra sfumato, pare che vada al Barcellona, perché comunque lui è abituato a giocare, anche ha vinto la Champions League, così come Alisson, che però sarebbe disposto a venire alla Juventus, ma bisogna aspettare il Liverpool. Intanto, partendo dal portiere, appunto, Alisson per te sarebbe un ottimo acquisto, tornerebbe peraltro a lavorare con Spalletti, che lo lanciò nella Roma.
5: Alisson ha dimostrato di essere un grande portiere, certo non puoi progettare una squadra per il futuro, però nell'imminente, insomma, Alisson per i prossimi 2-3 anni può essere un portiere importante per la Juventus, per cui se poi non dovesse arrivare Alisson, mi piace molto De Gea, anche se alla Fiorentina è vero che ha avuto delle prove altalenanti, però De Gea è un altro portiere
0: affidabile, secondo me,
5: che potrebbe dare una certa affidabilità appunto alla Juventus per i prossimi 2-3 anni. Purtroppo siamo in una situazione tale che non si può programmare troppo il futuro, ma bisogna cercare nel più breve tempo possibile di risistemare una Juve che già dall'anno prossimo possa tornare ad essere protagonista.
0: Con Vlahovic o senza, secondo Pratelli?
5: Io vorrei Vlahovic tutta la vita, però capisco anche che ci sono delle dinamiche interne che riguardano il bilancio, che è chiaro che per quello che ha dimostrato Vlahovic tutti questi anni non può pretendere 12 milioni,
0: esatto,
5: ma neanche 10. Un giocatore di questo tipo io credo che sia importante alla Juventus, anche perché all'orizzonte non vedo di quella portata e sul piano economico che la Juventus può permettersi un'alternativa valida, perché i nomi quali possono essere? Kolo Muani?
0: Infatti te lo chiedevo, perché ecco, è possibile che la Juventus, anzi non è possibile, lo sta seguendo, ci sono possibilità che possa tornare. Piacerebbe come secondo attaccante forse?
5: Kolo Muani mi piacerebbe molto, però non ti garantisce ancora non ha dimostrato quel rendimento che ti può dare Vlahovic. Certo è che se siamo al primo giugno e ancora non è stato rinnovato il contratto a Vlahovic, ancora non ho trovato un accordo, la vedo dura che lui possa rimanere. Poi bisogna vedere se c'ha veramente altre offerte, perché non è che lui, se va al Bayern Monaco o se va in altre squadre, gli daranno 12 milioni. Ah, ma quando mai? Esatto. Ma non esiste, ma proprio nella maniera più categorica. Quindi io credo che lui, se alla Juventus ormai considera, è amato da tutti, poi magari sì, è criticato, però è amato nell'ambiente, se lui fa un passettino indietro, io sono convinto, bravo, che rimanendo alla Juve farebbe contento prima di tutto Spalletti, una buona parte di tifosi, farebbe contento me, e secondo me l'anno prossimo potrebbe dire la sua. Anche perché Quintiliano, te lo dico, tutti criticano Vlahovic, ma i numeri sono dalla sua parte.
0: L'ultimo mese 4 gol.
5: questo fa gol. E dopo lo trovi un altro attaccante, esatto, di quella portata che possa eguagliare quel rendimento. Perché se no, metti caso l'anno prossimo magari ti esplode David. Non si sa. Però David lo tieni, magari l'anno prossimo ti comincia a fare gol anche lui e tutti dicono ma come, sembravamo che era un giocatore non da Juve e l'anno prossimo magari ti esplode. Non lo possiamo sapere, però tu devi partire con una certa garanzia e ad oggi quella garanzia di arrivare in doppia cifra, almeno in campionato, e fare quei 7 gol, 8 gol determinati in Europa, credo che oggi si chiami Vlahovic.
0: Esatto. Le ultime due, uno è un messaggio per te. Antonio da Caserta dice: concordo in pieno con il nostro amico collegato con te, con una differenza però, dice: i cicli aperti dalla Juve, quando la Juventus ha aperto i cicli, a capo c'era un certo Agnelli.
5: Sì, l'avvocato
0: prima, cioè, prima ancora l'avvocato, poi diciamo
5: il dottore,
0: poi c'è,
5: il dottore,
0: poi c'era Umberto. Andrea, quando poi gli 9 scudetti consecutivi, vabbè, comunque sia,
5: dice... sì c'è stato il blocco Agnelli Marotta del Neri, lì c'è stato il blocco Juve che poi ha cominciato a vincere quei 9 scudetti arrivando l'anno dopo Conte, perché il primo anno
0: sì, certo.
5: Agnelli era l'anno
0: post calciopoli, però post calciopoli, insomma, da ricostruire,
5: bisogna sempre mettere i puntini su questo, per cui io credo che Agnelli è stato uno che ha dimostrato negli anni di tenere molto alla Juve, è arrivato anche a andare, cioè, nessuno avrebbe mai pensato di arrivare a un Higuain prima e a un Cristiano Ronaldo dopo. Poi purtroppo alla lunga io credo che, sai, quando poi il cerchio si stringe c'è sempre un tempo per tutti. Io penso che a cosa serve la Juventus è grande competenza. Io penso che prima di tutto bisognerebbe che Elkan si guardasse veramente intorno e capire la competenza che ci vuole. Ricordiamoci che Elkan, io non so cosa ci avrà in Francia, lui è molto francese, perché sì, Elkan fu quello che scelse anche Blanc.
0: Esatto.
5: Ecco, allora, se dobbiamo prendere un francese, allora prendiamolo che è di casa nostra. Prendiamo Michel Platini questo punto. Se devi prendere non un francese,
0: ci ho fatto l'esame da giornalista con la tesina su Platini, non mi ricordare queste cose. L'ultimissima, grande, questa ce la devi lasciare a tutti perché altri ce lo chiedono. Ma se tu fossi Spalletti adesso, l'ultimo, per salutare tutti i tifosi, i radioascoltatori, cosa diresti?
5: Io dico questa cosa, dico che semplicemente io sto bene, le cose devono cambiare, devono valutare. Io come lì, quando l'ho conosciuto, pensavo fosse, lui è uno che sta bene al Como, sta bene lì, Como lì, sta bene al Como, quindi sta bene lì. Quindi io credevo questo, poi invece me lo sono ritrovato un pochettino, un po', ma sono quelle dinamiche che poi bisogna anche capire all'interno, che poi alla fine anch'io quando parlo non ci capisco più.
0: Grazie mille Davide, in bocca al lupo per tutti i tuoi spettacoli, grazie
5: a voi, un abbraccio e forza Juve sempre.
0: Questo, ciao, è poco ma sicuro. Grazie mille Davide Fratelli. Allora, ridiamo la linea a Federico Rossi, tra poco ultima parte di trasmissione.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
0: Benvenuti, benvenuti nel mese di giugno. Oggi è il primo giugno. Giugno è il mese che porta ufficialmente all'estate, che se non vado errato scatta il 21 di giugno, ma giugno è soprattutto il mese del mercato, dell'inizio del mercato, vogliamo dire dell'inizio dei sogni, laddove si possa sognare. Giugno è il mese in cui arriveranno, e questa è la prima cosa da dire, perché a noi piace sempre essere realisti e raccontare le cose come stanno. Poi naturalmente non è che siamo depositari della verità in assoluto, ma giugno è il mese che segnerà le prime cessioni, perché il mercato della Juventus deve partire con delle cessioni per poi evidentemente andare a completare quelle caselle che rimarranno vuote con degli acquisti. In rampa di lancio, diciamo così, alcuni veramente li vorremmo lanciare come dei missili, ma insomma stiamo scherzando naturalmente, mica tanto. Però ecco, in rampa di lancio ci sono Bremer, che probabilmente sarà la prima cessione della Juventus, una trattativa secondo me anche intelligente col Bayern Monaco. È chiaro che Kim non vale Bremer in questo momento, nel senso che Bremer vale molto di più, però se perdi Bremer non è che ti puoi permettere oggi di andare a prendere un altro giocatore da 50-60 milioni. Puoi però imbastire una trattativa con la speranza che poi Kim torni a essere quello che abbiamo conosciuto. Poi vedremo se Conceição rimarrà alla Juve, se Thuram rimarrà alla Juve. Ma al di là di quelli che usciranno e quelli che entreranno, io mi auguro che in questo giugno il minimo comune denominatore siano le idee. Idee che l'anno scorso non hanno funzionato, tant'è vero che il buon Como lì sarà costretto ad azzerare tutto il suo mercato, nel senso che tutti sono in vendita, soprattutto Openda, se qualcuno se lo prende. Lo stesso David, che almeno avrà la vetrina del mercato. Zegrova, 0 gol, 0 assist in tutta la stagione, un record negativo, perché di record ne abbiamo fatti tanti. Poi chi c'è ancora del mercato di gennaio? Holm si è nuovamente infortunato, ragazzo forte ma molto fragile. Bogà rimarrà alla Juve, e poi una lista infinita di cessioni. Quindi ragazzi, mettiamoci comodi, prepariamoci, perché finché qualcuno non lascerà la Juve difficilmente arriveranno degli acquisti. C'è poi la vicenda attaccante, sulla quale io sinceramente non ho, in questo momento non ho niente più da aggiungere, se non che ma in questo mondo degli attaccanti esiste solo Kolumani. Però se tutti vogliono Kolumani, cioè tutti nella Juventus, tutti vogliono Kolumani, ce ne faremo una ragione. Mi auguro però che Kolumani non sia l'unico acquisto della Juventus, soprattutto se Vlahovic dovesse andare via. Insomma, benvenuti dentro il mese di giugno, e ovviamente il mese di giugno comincia e Marangio è a prendere il sole. Ciao Marangio!
7: Magari,
0: che ti sei comprato,
7: bianco,
0: Marangio? Ma che ti sei
7: sono
0: comprato?
7: Sono bianco con le...
0: Che cuffie c'hai?
7: Semplicemente ho lasciato tutta l'apparecchiatura a Roma, perché ero carico di roba, quindi l'importante è sentire, mia, no? E l'importante è che siano bianco-nere queste cuffie.
0: Sì, ho capito, ma vedi, mi sembri quello lì. Ho vinto qualche cosa, come si chiama?
7: Magari, Santarelli, magari. magari noi non vinciamo niente da troppo tempo, e quindi le valutazioni che devono essere fatte in maniera seria. Aggiungo che Zegrovan ha fatto 0 gol e 0 assist in 525 minuti. Questi sono, e questo è il numero che secondo me preoccupa di più.
8: Già.
7: Perché che tu non abbia fatto un gol e un assist in 525 minuti ci può anche stare, anche se da Zegrovan ti aspettavi di più. Ma il punto è che in quest'anno un giocatore che comunque ha pagato 15 milioni di qualità, eccetera, abbia giocato solo 525 minuti, ti fa capire quante cose di questo mercato hai sbagliato. Poi lo leggete anche su Bianconera News, ne stiamo cercando di costruire un po' tutti i colpi di mercato, tutti quelli che possono essere i ritorni, come verranno gestiti i ritorni, da Nico Gonzalez che non vuole più tornare,
8: cioè, da
7: Douglas Luiz,
8: sì. Ritornerà,
7: sì. Quello è sempre che ti senti tu durante le meravigliose camminate.
8: Quando cammino sento altro, ma ritornerai di Bruno Lauzi, è una canzone meravigliosa.
7: Sì, sì,
8: io comunque
7: sì,
8: Maraggio non ce la faccio a vederti con quelle cuffie, oggi rido. Cioè,
7: se vuoi cambiamo.
8: No, perché ci sono due cose che oggi illuminano la mia giornata. Una battuta... Sì. Una battuta di Piccari che ti sei perso, se riusciamo se riusciamo a blobbarla in tempo te la faccio sentire, e poi le tue cuffie. Comunque vai.
7: No, e comunque ti dicevo, Douglas Luiz, per esempio, che è un po' l'emblema della divisione a cui andiamo incontro. Allora, noi ci eravamo salutati con la Juventus, si incontreranno, non si incontreranno, poi sapete che si sono incontrati, hanno chiacchierato. E ho letto in quello che di fatto era, non era un comunicato, ma era un comunicato passato da tutti gli organi di informazione, compreso noi, cioè condivisione ribadita insieme, condivisione, tutto ribadito più volte, quasi come a imporre un pensiero. Secondo me non c'è bisogno di parlare di strategie condivise se sono condivise veramente. Ne parli quando in realtà non sono condivise, ma vuoi far passare un messaggio che in realtà non rappresenta la verità. Non voglio nemmeno, perché molti ho visto che hanno scritto sia sui social, sia sulla nostra messaggistica, hanno detto però siete voi che volete per forza raccontare di cose negative, perché non ci concentriamo sulle cose positive. Noi raccontiamo i fatti, e come sapevate avevamo detto, guardate che c'è una forte divisione, che comunque c'è ancora. Ora si sono parlati, hanno deciso di andare avanti sulla stessa strada. La verità è che probabilmente si sono scontrati, non ne abbiamo la certezza e la prova provata, ma la verità è che evidentemente si sono scontrati, e che i malesseri di Spalletti sono tanti, e sono legati soprattutto al fatto che si era dato per certo alcune trattative che poi non sono andate in ballo e in chiusura. La verità è che lo stesso Elkan avrebbe detto a Comolli e alla squadra mercato, sì, non addentriamoci in trattative estenuanti, ma cerchiamo di essere risoluti e decisi.
8: E questo è interessante, Vincenzo, guarda che questo è molto bravo, è molto interessante, perché cerco un giocatore, Mister X, bene, ce la faccio in 10 giorni, 15, no, arrivederci, vado su Mister Y, però tu mi insegni che devi avere le idee per farlo,
7: devi
8: avere
7: ABC. Le idee, i soldi, la pill, e magari anche l'allenatore, che può tradursi in appeal. Oh, apro una piccola parentesi per quelli che esiste solo un allenatore, non voglio mettere poco,
8: mamma
7: ognuno
8: mia,
7: fa bene ad avere la propria,
8: che
7: però De Bruyne penso che gli abbia detto le peggio cose, no? E quando
8: mamma
7: De Bruyne arriva e dice avevamo un attaccante che ha fatto a stento 10 gol perché noi giochiamo troppo bassi, non mi sono divertito, e poi mi ricordavo invece che queste accuse venivano mosse da Allegri, che per carità anche lui c'ha questo modus operandi qua, però non mi sembra che sia arrivata una chiarezza da De Bruyne a Conte,
8: tutt'altro.
7: E questo ci deve far capire tante cose, ci deve far capire che la scelta giusta non è necessariamente nel passato, pensando che dal passato recuperiamo un presente che magari nel frattempo è cambiato. Quindi, che ne so, anche paradossalmente Colomani magari può funzionare, o magari può essere uno che ha funzionato e tu pensi che possa rifunzionare e magari non funzionare. L'idea non può essere chiamiamo Conte perché è l'unico che vi poi dura 2 anni, dice qualcuno. Però dopo questi 2 anni, capito chi faccio bene? Però intanto in questi 2 anni almeno mi ha portato lo scudetto. Allora la Juventus non deve ragionare così. sì, capisco che ognuno di voi dice l'importante è cominciare a tornare a vincere, poi al resto ci pensiamo. La verità è che la Juventus deve tornare a essere Juventus nella programmazione, nella ciclicità, nella crescita, nella prospettiva e non nell'immediato bruciando quello che ha. Dobbiamo però una cosa farla, bruciare tutto quello che c'è stato fino adesso, perché non ha funzionato praticamente nulla. E lo stesso Spalletti deve fare tante riflessioni, sono sicuro che l'ha fatto. Ho visto con attenzione l'intervista con i Junior Report,
8: sì, anch'io. Sì,
7: che gli hanno fatto tante domande, e Spalletti devo dire che è un ottimo papà secondo me,
8: sì.
7: E questo non glielo nego, deve essere un grande allenatore, però la risposta più interessante che ha dato, ha detto se tu dalle sconfitte impari qualcosa, allora vuol dire che hai dato un senso a quelle sconfitte, ma anche dalle vittorie bisogna imparare qualcosa. Tu dici sì, beh, frasi fatte, filosofia eccetera, io credo che invece lui sia uno di quelli che più di Comollici si è rimasto male per come è finita la stagione della Juventus, però intanto uno deve dire se è arrivato che era sesta, l'hai lasciata che era sesta, quindi non hai portato un progresso e quindi qualcosa non ha funzionato anche da parte tua. Come fare per far funzionare le cose? E questa è la vera domanda sulla quale dobbiamo dibattere in questi mesi.
8: Non dobbiamo dirlo né io né te né i tifosi, lo devono dire gli addetti ai lavori, nella fattispecie Comolli, Spalletti, Ottolini, Chiellini. Cioè, noi ci dobbiamo affidare. Guarda, nell'intervento che ho fatto alle 14 con Antonio, io ho detto noi bisogna avere fiducia e da lì voglio ripartire. Poi Antonio mi ha chiesto fiducia in cosa e in chi? Fiducia, la fede nasce, no? Perché tu hai fede. Noi in questo momento dobbiamo avere fede nella Juventus, punto, perché io sono molto sincero, poi potremmo raccontare di un mondo idilliaco fatto di spiagge dorate, mare bellissimo e signorine in bikini, in topless anche meglio, ma insomma, visto che è l'estate. Però in questo momento il mare è sempre abbastanza un po' increspato, c'è il vento che soffia e tu devi sperare che chi è al comando della nave riesca a trovare la rotta giusta, Vincenzo, perché se io ti dovessi dire in questo momento di Comolli mi fido, no, di Ottolini mi fido poco, di Chiellini mi fido ni perché non so quello che può fare, di Spalletti mi fido ni perché comunque voglio dire anche lui ha fallito, dunque questa è la situazione. Però siccome poi quello che è successo, bisogna voltare pagina, gli attori rimangono questi, noi dobbiamo fidarci anche di un qualcosa di astratto, la fede cos'è se non qualcosa di astratto nel quale comunque tu credi, e quindi crediamo, facciamo quest'atto di fiducia e crediamo. È normale, caro Vincenzo, che se a fine giugno noi dovessimo essere ancora con una mano davanti e una mano di dietro, beh, lì comincerei ad avere un pochino di meno fede. Però in questo mese io voglio affidarmi, mi affido nelle braccia di chi? Boh, però della Juve.
7: Forse affidare è la parola, il verbo migliore, perché se io ti dovessi fare lo stesso giochino che hai fatto tu, ti direi mi fido di Comolli? No. Mi fido di Elkan? Molto poco, ma non perché lui non possa fare il bene della Juve, perché lui mettendo tutti i soldi che ha messo ha fatto la sua parte economicamente parlando, però non ha saputo scegliere gli uomini giusti in dirigenza. Mi fido di Spalletti? Sì, ma se non ha gli strumenti, secondo me tu ci puoi mettere tutta la fiducia che vuoi, però poi magari quell'allenatore non riesce a darti una resa che meriterebbe di dare alla Juventus. Quindi sono tutte fiducie subordinate a qualcosa. Quella di Spalletti subordinata al lavoro che farà Comolli, quella di Comolli subordinata alle sue idee che possano cambiare, a un miglioramento che possa fare, e quella di Elkan subordinata al lavoro che possa fare Comolli. Perché io torno sul concetto che abbiamo espresso anche ai nostri amici, e mi hanno scritto in tanti che sono stati a benissimo raduno. Nell'evento, sì, sì, a raduno, sì, sì. E devo dire sono contento, perché comunque se ogni raduno si crea comunque un qualcosa, esatto, di speciale e di particolare, vuol dire veramente che funziona sempre. Questa è la nostra grande soddisfazione. Però ecco quello che ho detto lì mentre tu scappavi da narcotrafficante.
8: Dai, Marangio,
7: quel cappello.
8: Ma tu no, ma io avevo un cappello bellissimo, ma tu Marangio non ti sei neppure, io almeno ho avuto la dignità di fermarmi in autogrill sul raccordo,
7: poi
8: tu...
7: mi sono fermato,
8: no,
7: e mentre parlavi tu guidavo, poi mi sono fermato,
8: lascia perdere,
7: e in quel caso quando mi sono fermato, quando mi sono fermato, mentre tu eri distratto,
8: sì,
7: sappiamo da cosa,
8: Sì, beh.
7: Tanto già ce l'hai il nome e cognome, già lo so,
9: è evidente.
7: Figurati. No, comunque, mentre diciamo parlavamo, io ho ribadito un concetto che secondo me resta. Questa Juventus non può funzionare se non si struttura, intanto.
8: Bravissimo.
7: Può funzionare o non funzionare, ma io ce l'ho un presidente da Juventus, con tutto il rispetto per Ferrero, poi mi dispiace di averlo detto mentre il raduno era a casa loro, praticamente.
8: Sì,
7: però
8: praticamente, bravo, a casa loro, vabbè, Marangio,
7: sì, ma noi siamo, ragazzi, noi siamo così, come vedete, noi non siamo aziendalisti, anzi, noi diciamo le cose anche in faccia a casa degli altri, ma del resto io ho detto una cosa che secondo me Ferrero sa. E noi dobbiamo dire mille volte grazie a Ferrero per il lavoro che ha fatto e mille per quello che magari in maniera oscura fa, però lui stesso, se tu gli dici guarda adesso dobbiamo mettere un presidente che abbia una competenza calcistica maggiore, lui gli dice ma certo, per il bene della Juve lo dovete fare, io faccio un passo indietro tranquillamente, non si strappa i capelli, potete stare tranquilli, ma non perché non ci tiene alla Juve, ma perché proprio perché ci tiene alla Juve probabilmente anche lui vorrebbe affidarla a mani che conoscono l'ambiente. Preso un presidente, trovato un presidente che possa, che abbia la competenza calcistica giusta per costruirsi lo staff, mi prendo come vicepresidente un uomo Juve che possa essere il del pieno della situazione, come Nedved lo era per Andrea Agnelli, e da lì costruire insieme. Deve restare come lì, ma io ci sto addosso in due, non gli do pieni poteri come gliel'ho dati a Giuntoli, perché questi pieni poteri agli amministratori delegati in prova all'inizio non hanno funzionato, non hanno funzionato con Giuntoli, non ha funzionato con Comolli. Se la società, ma non nella persona di Erkan, la società nelle persone di un presidente competente, di un uomo Juve come Del Piero, stanno su un amministratore delegato, secondo me anche lui fa meno errori e così costruisce insieme una squadra che possa funzionare. Quindi secondo me la Juventus resta carente come struttura.
8: Vedi, Vincenzo, mentre tu parlavi io stavo leggendo le nostre notizie su Bianconera News che scorrono sotto. Che
7: tanto
8: sotto.
7: Drammatica la notizia di Economo,
8: esatto, sì,
7: della sua scomparsa per un incidente automobilistico.
8: Però il titolo che mi ha fatto riflettere tanto è quello su Colomani, si ricomincia 20 da zero perché il Paris Saint Germain detta le regole, basta, cioè è lì che noi non ci dobbiamo incagliare, è un anno e mezzo che stiamo dietro a questo giocatore, ci sai, stai dietro, come diceva stamattina Jacopo Galvani, a Ronaldo il fenomeno, allora sì, ma se devo stare dietro da un anno e mezzo a Colomani e farmi dettare le condizioni, anche basta, è lì il punto, caro Vincenzo, che a me preoccupa. Dove sono le idee? Dove sono? Io rileggo ancora di Mateta, a parte che era rotto e va bene, ma dove sono le idee? Come lì? Dove sono le idee? È questo che a me fa impazzire. Perché qualcuno, non so se me l'ha scritto nel post su Facebook o qua, ma date il numero a Comolli di chi ha scoperto Malen. Ma non lo devi scoprire Malen lo deve conoscere. Malen deve essere il primo della lista, il simil Malen. Quindi io gli do fiducia perché non ho alternativa. Però basta con questi nomi, Vincenzo. Poi sono dei nomi per depistare, per l'amor di Dio, va benissimo, non è quello il problema, ma io invece ho l'impressione, anche da quello che ci viene detto e che leggiamo, è che sono proprio questi nomi, e allora è lì che mi preoccupo, perché è un anno e mezzo che stiamo dietro a Colomani e questo mi fa allargare le braccia, Vincenzo. L'operazione, tu sai come la penso io sull'operazione Bremer Kim, no? Non mi fa impazzire perché Kim è molto arrugginito, tanto. Però
7: io non posso sentir parlare di Juan Jesus.
8: Bravo! Emerson Palmieri! No! Ragazzi, non scherziamo, Juan Jesus, via! Emerson Palmieri, via! Emerson Palmieri ci avrà 70 anni, fra un po' più anziano
7: Meret,
8: di me.
7: Via!
8: Meret, via! È questo che oggi mi perplime. Poi sono i primi nomi, le prime scaramucce, si depista anche. Ma se lavoriamo su queste situazioni qua, c'è qualcosa che non funziona, Vincenzo.
7: Se lavori su queste situazioni qua, quello che non funziona è proprio quello che diciamo da una vita, la programmazione. Perché dietro la programmazione non c'è soltanto dove devo portare la Juve, quanto posso far crescere la Juve, ma è con quali uomini farlo. Questi non lo sanno.
8: Ma questi non, ma lo, non sanno. Lo sanno, ma è grave, non Vincenzo, lo sanno. Di cosa
7: certo
8: stiamo parlando?
7: Certo che è grave, Ale, perché Malen non è che si è svegliato un giorno la Roma, ha detto, oh, prendo Malen. No, magari lo seguivano, hanno capito che poteva essere idoneo, l'hanno studiato, l'hanno... perfetto, è arrivato. Colomani è un retaggio di un giocatore che hai già avuto. Emerson Palmieri è il retaggio di una suggestione di mercato che hai già avuto. Juan Jesus non è mai un'idea, Meret non è mai un'idea.
8: Ma è ritornato il nome di Cardi. Che attenzione, che attenzione, pensa come siamo ridotti. Poi vinceremo lo scudetto l'anno scorso, perché quando si comincia l'anno prossimo, perché quando si comincia così, secondo me non può andare altro che meglio. Ma Icardi, si torna con Icardi, che però, Vincenzo, se non rinnovi Vlahovic, e io a questo punto basta, perché oggi è il primo giugno e siamo ancora lì, sì, no, però forse, e questo ti puoi permettere, ma Icardi è già più un'idea di Colomani, ma senti che ti dico, solo che vorrei capire la situazione con Spalletti, perché ti ricordi Spalletti quando quest'inverno disse non l'abbiamo mai cercato e non l'abbiamo mai voluto, e noi sapevamo che invece qualcosa c'era stato, ora si è appianato tutto?
7: Sì, perché credo che abbia tra l'altro anche incontrato Vandanara nel frattempo, se ti ricordi bene.
8: Chi?
7: E quindi ci sia stato Spalletti.
8: Ma perché Vandanara è sempre che... la moglie?
7: No, l'ex moglie, però era una questione di situazioni che erano rimaste in sospeso da sistemare, eccetera, eccetera. E comunque in generale credo che Spalletti non abbia conservato un cattivo rapporto con Icardi. Bah. Il discorso qual è? Ci può anche stare Icardi. Se viene con Colomani, tu dici rispetto a David Openda alzo il livello, ma per uno, due, tre giocatori, perché tu dici cavolo, voi volate Lewandowski, qual è il problema per Icardi? Ma infatti non lo vedo un problema Icardi, così come non lo vedevo il Lewandowski. Secondo me due, tre giocatori di esperienza in questa squadra servono, e quindi ben venga Icardi. Devono essere però giocatori che poi vengono completati in una rosa da qualcuno che può crescere e mandare via quelli che non sono cresciuti in questi anni. Devono venire giocatori che non possono, non portino delle problematiche. Quindi siamo attenti anche all'uomo dietro al giocatore, lo ripeto sempre. Icardi ha un talento puro in area di rigore, non è proprio l'attaccante fisico che reclama Spalletti, però io so per certo che se metti 10 palli in area di rigore, Icardi te ne segna probabilmente 10 o forse 9 e prende un palo, se li metti a Vlahovic ne segna la metà, quindi sarebbe comunque già una crescita. Come sta Icardi? Che autonomia ha Icardi? Qual è l'attaccante da prendere insieme a Icardi? Bene, e allora io completo un reparto e non sarebbe male. Però la cosa che voglio è tornare alle parole di Erkan, che ha detto non ci addentriamo in trattative infinite. Cioè sì, secondo me tu devi andare con le idee chiare, vuoi venire, questa è l'offerta, poi un minimo di trattativa c'è sempre, per carità, ma non arrivare col cerino in mano all'ultima giornata che poi quello non è venuto, ragazzi che ci possiamo fare, stringiamo i denti, poi vediamo a gennaio, perché lì Spalletti secondo me apre le braccia e dice io che ci posso fare. Quindi io non vedo un'idea precisa, poi magari ce l'hanno e ce la stanno nascondendo talmente bene da sembrare tutti disordinati, però
8: come scrive Severino, poi ragazzi veniamo da voi, cioè se le idee sono i giocatori che ha allenato Spalletti io mi sento male, cioè allora devo cominciare a ricredermi anche su Spalletti. Poi ripeto, in questo momento vale tutto il contrario di tutto, ma le idee non sono Meret, le idee non sono Juan Jesus, le idee non sono Emerson Palmieri. Kim, perché è un'idea? Perché tu vai a fare un'operazione che in tempi normali no, non avresti mai fatto, ma che in questo momento, tanto Bremer lo devi cedere, fra l'altro se me vuole andare via anche lui, l'ha detto, io a 29 anni voglio vincere, beh, ciao, ti pagano 56 milioni la clausola e tutto, te lui la puoi abbassare, prendi un giocatore, però non so quanto possa valere Kim, 30 in questo momento, bene, c'hai anche un conguaglio di 20, e questo deve fare. Io un'altra idea che ci avrei così en passant, lì il tizio che si è sposato, l'olandese che c'avevamo, vedi, comincio a dimenticarmelo, come si chiama? Bravo, che si è sposato, tanti auguri, vuol tornare dal suo mentore Gasperini, bene, io ora ci devo trattare con le sue italiane, una telefonatina, senti io te lo do, mi dai Pisilli, che non è un fenomeno, però è italiano, è giovane, rischia di non trovare tanto spazio nella Roma, e intanto ti vai a prendere Pisilli, e dai via, e ti dai via un mal di testa. Cioè, comunque tu con le società italiane ora devi riaprire un ragionamento. L'Atletico Madrid, Nico Gonzalez non vuole andare via, vuole rimanere. Bene, io te lo lascio, mi dai Sorloth, poi fai Sorloth, Icardi. Ma allora, io ho promesso che non parlerò più di attaccanti dopo aver dato un giudizio positivo su Openda. Ma peggio di Franco e Ciccio non lo so. A Franco, che sarebbe David, auguriamo di fare 18 gol al mondiale, così anche lui ingolosito se ne va. Su Openda ho perso le speranze. Però queste sono anche le idee, ma sono idee banali, Vincenzo, perché sto mettendo sul piatto idee banali. Ma se devi risparmiare, cerca intanto di lavorare anche con società che hanno interesse verso alcuni pochi tuoi giocatori.
7: Se andassero in porto le idee che abbiamo noi, significherebbe che non abbiamo una società molto credibile, perché le possiamo fare pure noi le trattative.
8: Certo, certo.

0: fittissimo.
1: Ma è quello che ti dicevo, perché poi è successo subito dopo che ce l'avevamo detto. Cioè, io vado a trattare il vitigna della situazione, perché da ambiente, perché sei proprio fuori parametro. Sì, però se io vado, certo, e dico, certo, amico mio, sono Del Piero, che ne pensi? Ma quantomeno ci pensa, ci va come lì, quello di chi è questo? Dove mi puoi portare? La Juve? Sì, ma che Juve è? Sì, ma quanto mi offri? No, ciao, vado via. Quindi bisogna intanto ristrutturarsi a livello societario. Poi le idee, le idee ben vengano. Se le idee sono Colomani, Icardi, Emerson Palmieri, Juan Jesus, Kim...
0: Guarda,
1: io non ci vedo progetto.
0: Ti leggo il messaggio di Valerio da Grosseto, poi andiamo in pausa. Vi lascio ancora argomento libero. Poi Marangio ha preparato, pensate, sei quesiti. Adesso ovviamente dovrà fare una cernita. Ciao ragazzi, una considerazione sull'algoritmo. Ho giocato 20 anni a baseball e li capisco il giudizio in base a mere statistiche. Nel baseball i ruoli sono definiti e statici. Nella pausa tra un lancio e l'altro, il difensore pensa prima a cosa fare a seconda di cosa riesce a fare il battitore avversario. Quindi, se un giocatore fa bene da una parte, è probabile che faccia bene anche con un'altra casacca. È lo sport di squadra più individuale che ci sia. Nel calcio l'amalgama tra i vari ruoli e le varie personalità di ogni giocatore conta molto di più. I giocatori, specialmente in Italia, sono molto più sotto pressione dei tifosi, quindi è pericoloso ragionare solo per numeri nel calcio. Valerio, chapeau, giustissimo.
1: No, ma certo che così, così come l'abbiamo sempre detto, la personalità non è quantificabile con un numero. Tu puoi dire, se un giocatore c'ha più presenze e ha più esperienza, è probabile che abbia anche più personalità, ma è un valore fittizio, non reale. Guarda Marquinhos, ti fa la seconda finale di Champions League consecutiva ad altissimi livelli, ha la freddezza di andare dal suo compagno di nazionale prima di andare a festeggiare, di rincuorarlo, e poi lui è un uomo dietro il campione.
0: Assolutamente.
1: C'è niente da fare, non c'è niente da fare.
0: Comunque, e tu, con a proposito di questo, fammi fare i complimenti ovviamente ironici a Sky. A Sky, che ha deciso di non dare in chiaro la finale di Champions. Bravi. Poi, se diminuiscono gli abbonati, vi lamentate. Io non sono abbonato a Sky, quindi io sono abbonato di riflesso, perché utilizzo l'account di Scarponi, come ben noto. Però io credo che sia stata una scelta vergognosa, perché la finale di Champions deve essere uno spettacolo per tutti.
1: Accessibile a tutti.
0: A tutti. Dov'è il calcio del popolo? Il calcio del popolo. Qual è il calcio del popolo? Quello che non dà la possibilità a chi non se lo può permettere di vedersi una partita, la finale di Champions. Non dico tutta la Champions, perché vengono acquistati i diritti che costano. Una finale non l'avete data. Vergogna, vergogna, vergogna. E su questo
1: poi
0: mi
1: si parla. Poi si parla della famosa pirateria.
0: Sì, appunto.
1: Che tu la combatti offrendo prodotti funzionali, prezzi competitivi e anche quelle cose, cioè delle cose che sono manovre intelligenti. Non ci sono italiane. Quanti soldi puoi mai perdere per la finale Champions League? Però invece magari dici: guarda, ti apro a tutti. Ti faccio vedere la qualità del nostro commento, la qualità del nostro racconto. Magari te la sei dimenticata. E magari uno dice: guarda, solo perché ha fatto questo per noi, io l'anno prossimo abbonamento calcio minimo me lo faccio.
0: Ma poi, Vincenzo, comunque, se la dai in chiaro, copri i costi che perdi con la pubblicità. Dai,
1: ma certo, ricopri.
0: Complimenti a voi, al calcio invece, del popolo.
1: Io invece un complimento onesto e sincero, cioè sincero, non ironico, lo faccio ancora una volta a Luis Enrique.
0: Vabbè, certo.
1: Tu sai che da anni io ti dico sempre che il mio allenatore preferito, ma è anche facile dirlo perché è uno che vince tanto. E ripetersi due Champions di fila, sappiamo che c'è il re di Champions che è Carlo Ancelotti, sappiamo che Zidane ne ha vinte tre, però questo è uno che veramente dovunque va trasferisce qualcosa di speciale nella squadra.
0: Bello.
1: Ed è una cosa bellissima veder giocare le sue squadre con la sua identità e vedere come poi trova sempre degli escamotage, delle idee, delle letture giuste, anche sacrificando determinati uomini per arrivare comunque alla vittoria. Quindi complimenti veramente a Luis Enrique.
0: Torniamo tra poco, tutte le vostre riflessioni libere, gratuite ovviamente, tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi

0: vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: E allora, poi parli delle mie camicie, va bene. Ciao Santarelli e Marangio, Celestino da Perugia. Sinceramente, se il buongiorno si vede al mattino sarà ancora un anno di passione. Non è possibile sentir parlare dei soliti nomi da anni, scrive appunto Celestino da Perugia. Poi facciamo gli auguri di compleanno a Alessandro da Taranto, che ci sta seguendo anche oggi. Grazie. Poi, Claudio, tu l'hai vista su Sky perché sei abbonato comunque a Sky Sport. In chiaro, cioè chi non ha abbonamento l'ha vista in differita due ore dopo. Quindi veramente male, male, male. Poi, da dove nasce nostra fede cieca, Luigi? Dall'amore che abbiamo per la Juventus. Semplicemente da questo. Poi, ancora, se per questo giocare 18 è stata una vergogna, Tiziano da Milano. Allora, le 18 si giocherà sempre alle 18, perché secondo i grandi cervelli che ci governano, che governano anche il mondo del calcio, si dà la possibilità anche ai bambini di vedere le partite. Dice, perché se non la vedono? No, hanno detto perché se no devono andare a letto troppo tardi. Vai, sentiamo un po' di vocali. Nel frattempo Alessio da Caserta ci chiede che ne pensiamo di Brian Diaz. Lo prenderei immediatamente, giocatore subito, che mi piace da morire da quando era al Milan. A proposito di Milano, c'è un caos in quella società oggi. Jacopo Galvani letteralmente si è scatenato.
2: Ma tu ti rendi conto, loro noi ci lamentiamo giustamente, ma loro stanno a pezzi.
1: In questo momento non hanno allenatore, non hanno direttore, non hanno niente, hanno un piano
2: di... Ibra.
1: Sì, però hanno Ibra, ma certo che ce l'hanno, ha versato 30 milioni di euro nelle casse di Redbird, vedrai che prima di mandarlo.
2: Sei ostaggio di questo versamento.
1: Sì, vabbè, noi potremmo dire siamo ostaggio di altro.
2: Però senti, c'è un amico che dice come, da cosa nasce la vostra fiducia illimitata per Spalletti, visto che ha fallito, eccetera, eccetera. A me non ha fallito. E io ho grande fiducia perché...
1: fallito sì, Vincenzo, dai, Coppa Italia,
2: fallito per me quando tu cominci una stagione, pianifichi un mercato, parti e finisci male. Lui è subentrato cercando di raddrizzare una situazione che era disperata, nel senso che era costruita male, non ha avuto gli rinforzi che voleva, poi l'hai presa al sesto posto, l'hai lasciata al sesto posto, non hai migliorato, non hai fatto nulla perché non hai centrato gli obiettivi. Fallimento secondo me è proprio quando sbagli tutto quello che puoi sbagliare. Fallimento è Tudor, fallimento è Motta.
1: Devo dire che Spalletti ci siamo andati vicino però con Spalletti. Sì, poi io ho fiducia in lui e lo sai, però
2: sì, e perché? Fallimento.
1: Cosa perché? Ho fiducia in lui perché è un allenatore. Mi chiedo perché ho fiducia. Perché Spalletti...
2: No, ti chiedono.
1: Cosa mi chiedono? Non ho capito.
2: Ci chiedono se perché abbiamo fiducia in Spalletti.
1: Perché è un allenatore, punto. Cosa che non era Motta e non era Tudor. Un allenatore di livello, punto. Quest'anno però ha fallito.
2: E agli allenatori di livello devi dargli un minimo di tempo per trovare la quadra, soprattutto in situazioni catastrofiche come quella della
1: Io quello che
2: questo
1: non...
2: senza no. salvarlo dalle sue responsabilità.
1: Quello che non gli perdono a Spalletti è di aver perso la qualificazione Champions con 5 punti di vantaggio a 5 giornate alla fine, con due partite ridicole da affrontare come quella in casa col Verona e con la Fiorentina. Questo non glielo perdono. Il resto però sono contento che la Juve riparta da lui. Sono contento sperando, come dici te Vincenzo, che stavolta si possa trovare la quadra. Prego.
3: Ciao da Andrea da Roma.
1: Grande.
3: Terni. Innanzitutto vi ringrazio per essere con noi in questa giornata di ponte, perché c'è molta nebbia intorno alla nostra amata Juventus e quindi ci aiutate a dipanare l'incertezza. E mi sorprendo che non avete parlato, almeno per quello che ho sentito finora, dei mondiali. Come mai? Una battutaccia. Vi abbraccio affettuosamente,
1: caro Andrea. Peraltro, tu
2: mercoledì c'è la nazionale che scende in
1: campo. Uno di noi, quindi una della nostra famiglia, insieme a Matteo, insieme a Fabrizio. Quindi ecco, siamo tutti insieme sulla stessa barca. Mondiali cominciano quando è? Domenica cominciano i mondiali? No, quando l'11 mi sembra, non ne ho idea di quando cominciano i mondiali.
2: Intanto noi giochiamo delle amichevoli molto simpatiche, Lussemburgo e Grecia, pensa un po', mentre gli altri giocano il mondiale.
1: Sì, anche lì io sai, ormai ce l'ho con la federazione a prescindere, e sinceramente anche tutta sta filosofia di Baldini mi è un po' venuta a noia. Poi lo stimo come uomo, come natore, però io non posso più vedere nessuno sotto l'effigie federazione di gioco calcio, non posso vedere più nessuno, mi dispiace. Altro vocale.
2: Due.
1: Vai Rossi.
4: Ciao Alessandro, sono Stefano di Bardonecchia. Senti, ho seguito il tuo video del pomeriggio.
1: Grazie.
4: E dicevi che la Juve dovrà andare a bussare alle squadre italiane. Ecco, volevo sapere da te quali possono essere queste squadre e soprattutto quali sono i giocatori che possono interessare, tenendo presente che quando si tratta di Juve alzano tutti il prezzo.
1: Hai ragionissimo.
4: Ti ringrazio, auguro buona giornata. Grazie a te e a tutti i nostri fratelli bianconeri.
1: Grazie
4: ciao,
1: a te, caro Stefano. Guarda, una io andrei a bussare alla porta della Roma e lo continuo a dire, perché secondo me Pisilli è un giocatore che alla Juve potrebbe far bene. Non so se l'avete visto, io l'ho visto tante volte. Tra l'altro a Gasperini piace e non piace, io ci andrei proponendogli uno scambio con Kuhn Meiners. Poi secondo me ci mette vicino qualcosa, però può essere un giocatore col quale provare a intavolare per il quale intavolare una trattativa. E poi ragazzi,
2: sai che non mi fa impazzire per niente,
1: nemmeno a me,
2: cioè nel senso,
1: ma meglio di Kuhn Meiners.
2: Certo, giocatore italiano, però la Juve deve tornare a fare la Juve,
1: Prende
2: giocatori di esperienza.
1: Vincenzo,
2: lui c'ha la personalità secondo te che cerca Spalletti? No. Allora
1: chi,
2: io non
1: chi
2: è che
1: ce l'ha la personalità, l'olandese volante da Gasuiz?
2: Ovviamente no, ma infatti questi se ne devono andare, ma non la rintraccerei in Pisilli.
1: Lo so.
2: Cioè è la società che deve andare. Noi non li conosciamo tutti i giocatori che giocano nel mondo, però devi andare a rintracciare la personalità nel giocatore forte che ti fa, che non si piega davanti a nessuna difficoltà, che trascina la squadra, anche perché ragazzi, le squadre si reggono soprattutto sul centrocampo. Noi a centrocampo dovremmo dare le chiavi a quelli che devono tenere le palle.
1: Lo so, Vincenzo.
2: Le palle.
1: Mi rendo conto.
2: Cioè, Pisilli va bene, ma è come Miretti, che è più forte di Miretti, ma che subentra insieme a Locatelli.
1: Personalità di Pisilli
2: tempo.
1: Rispetto a Miretti. Pisilli si
2: ma
1: è
2: anche qualità, ma anche qualità, sì, figurati. Però
1: siccome parli di
2: deve subentrare dalla panchina.
1: Però Pisilli, che era ai margini, giorno dopo giorno, allenamento, campo, si è presa la titolarità rispetto a Miretti, che non se l'è mai presa. Poi sono d'accordo con te, ci vorrebbero altri giocatori, ma ragazzi, i soldi la Juve quest'anno, oddio, se li ha spendere come li ha spesi negli anni precedenti è un disastro, ma quest'anno i soldi a spendere non ci sono, quindi mercato delle idee è anche questo. Poi altre squadre italiane, ragazzi, Palestra sembra indirizzato all'Inter, poco da fare, quello è un grandissimo colpo, se l'Inter lo porta a casa è un grandissimo colpo, però quello è un altro giocatore che ti farebbe tanto bene e tanto comodo.
2: Io in Italia non vado da nessuno, l'Italia è scadente e io non voglio andare da soldi a persone che non hanno saputo avere a cuore la crescita delle proprie squadre, ma che bramano i tuoi soldi per darti dei pacchi. Ragazzi, cioè, abbiamo visto, uno devi guardare sempre al massimo, no? Al quale non puoi arrivare, ma ambisci di arrivare. Paris Saint Germain nel centrocampo c'hanno Ruiz, Vitigna e João Neves, e vabbè, c'è altra storia. L'Arsenal c'ha Rice, Skelly e Odegaard, e vabbè, tu dici non posso, però l'Arsenal questo centrocampo se l'è costruito e l'ha fatto diventare forte. La Juventus quando aveva Marchisio se l'è costruito e l'ha fatto diventare forte,
1: è vero.
2: Chedira lo siamo andati a prendere a parametro zero, ma quello c'aveva i Zebedee di acciaio puro, inox, non gli facevi niente. Andavamo a prendere Emre Can, credo anche lui a parametro zero,
1: sì,
2: da
1: sì,
2: Liverpool,
1: sì,
2: se non ricordo male.
1: Esatto.
2: Cioè, io voglio che la Juve torni a essere questa roba qua, perché non puoi spendere, c'hai ragione, ma la Juve che poteva spendere si andava a prendere dei cavoli di parametro zero, perché aveva la conoscenza
1: Paolo
2: dei giocatori forti.
1: Da Roma, buonasera, il paradosso è che noi serve giocatori forti, come dici giustamente te Vincenzo, ma costano tanto, non si può fare, speriamo bene, io non sono ottimista. Michele San Maurizio, rischio di fare mercato in Italia e trovare botteghe molto care, ma trovare fenomeni come Osimhen, Kvara, Lokman, noi non possiamo farlo, nessuno più a fare l'osservatore. Bella riflessione. Daniele da Verona, amico mio, io ti voglio un bene dell'anima, ma lui dice: non viene Bernardo Silva, non è meglio riprendersi uno juventino come Fagioli? No. Fagioli sta bene dove sta, ci deve stare, gli auguro il meglio, basta. Abbiamo già dato. Così come per quanto mi riguarda, l'amico Luca dice: se Davide dovesse disputare un grande mondiale e magari perde anche 10 kg, lo terreste? Allora, io a Davide darei un calcio nel sedere amichevole, che la metà basta. Poi è chiaro che, ragazzi, uno dei due resta, uno tra Franco e Ciccio, secondo me resta. A quel punto preferisco Franco, cioè Davide rispetto a Open Da. Però io auguro, a Davide di fare un grande mondiale, grandissimo, e di dire: no, ma me ne voglio andare, ma si accomodi. Gli auguro veramente questo di cuore. Poi io, se rimane, lo terremo.
2: Cioè, Ale, per farti capire, no, la qualità dei centrocampisti. Ora abbiamo visto che, per esempio, Bernardo Silva non ci sia arrivato, parametro zero, ci va il Barcellona e vabbè. Goretzka è un parametro zero sul quale io vado e mi prendo, c'è un centrocampista forte che posso prendermi senza pagare grosse cifre e mi faccio scavalcare. Julian Brandt del Borussia Dortmund, 30 anni, un centrocampista a scadenza di contratto.
1: Pare ci sia
2: forte,
1: la Roma.
2: Io...
1: Pare ci sia la
2: capito,
1: Roma.
2: Capito, ci va la Roma, noi neanche lo conosciamo. De Jong, anche lui scadenza di contratto, 29 anni, sembra che uscito dall'Ajax non sia mai più cresciuto, o comunque sia involuto. Io là faccio la scommessa e dico: me lo porto in Italia, lo faccio crescere e diventa il mio grande centrocampista. Bissouma del Tottenham, che anche lui scadenza di contratto, 29 anni, comunque un giocatore forte che potrebbe essere preso in considerazione. Poi in Serie A sappiamo, c'è Mkhitaryan.
1: No, vabbè.
2: Non me lo prendo mai, benché sia stato un ottimo centrocampista. C'è Lorenzo Pellegrini, che se devo pensare, tutto sommato è uno che le punizioni le tira, qualche golletto lo fa, se deve allungare la panchina me lo vado a prendere. C'è De Roon dell'Atalanta, che anche lì sì, a scadenza di contratto, se devo pensare. C'è Freuler del Bologna, che magari ci penso sempre per allungare, però è questa la categoria, la qualità, la forza dei centrocampisti, che io ho fatto nomi di tutti i centrocampisti che hanno i Zebedei comunque.
1: No, è vero. Senti, nel frattempo, per sdrammatizzare un po', ti faccio sentire cosa è accaduto, un bellissimo episodio che è accaduto oggi. Sentiamo. Al nostro Marco Piccari, e questo mi fa veramente piacere. Senti,
5: posso raccontarvi una cosa che mi è capitata questa mattina velocemente, che mi ha fatto piacere, che riguarda tutti noi. Stamattina mi sono trovato ad Urbino per delle questioni personali. Mentre ero Urbino,
6: bella città d'arte.
5: Sì, molto bella. Mentre ero Urbino e vicino alla macchina che stavo praticamente parcheggiando, è passato un signore, si è fermato, ha abbassato il finestrino e mi ha detto: Maracanà, vi vedo tutti i giorni.
6: Capito.
5: Oh, mi ha fatto un grande piacere.
1: Vedi, questo è bello, e ringraziamo sempre i nostri ascoltatori anche di TMV Radio. No, ci tenevo a fartelo sentire, Marangio. Quindi questo
2: benissimo.
1: È molto bello. Cioè, mi ha fatto piacere anche a me. Tra l'altro ero lì che lo ascoltavo, perché poi dovevo entrare lì. Poi però mi ha chiamato Antonio, giustamente Ubi Maior. E quindi Marco ha raccontato
2: bellissimo.
1: Questo. Bello,
2: emozionante.
6: Va bene.
2: Ora possiamo continuare con i centrocampisti.
1: Allora,
2: la Juventus era su Schlegger. Altro
1: sì.
2: Nome, perché non insistere? 28 anni, Lipsia, scadenza di contratto, tu dici: già ci ho preso Open Da, eviterei. Mattias Jensen del Brentford, tu dici: Marangio, che hai fatto una ricerca? Sì, quella che dovrebbe fare Comollino, quella che deve fare Marangio.
1: Riccardo
2: Emre Can, scadenza di contratto, io me lo vado a riprendere. Ho detto: ti ricordi quando ho fatto fare l'intervento alla tiroide? Sono proprio io, torno a casa.
1: Sì, lo sai.
2: C'era uno che dura.
1: Ma guarda che l'intervento alla tiroide ha fatto tutto Matteo, cioè Matteo,
2: sì,
1: grandissimo,
2: sì, sì,
1: endocrinologo, e quindi ha fatto tutto Matteo. Allora, Riccardo Dallomazzo dice: io farei un tentativo per Conè della Roma e Petriccione del Catanzaro. Allora, Petriccione l'ho visto nelle finali, è un giocatore interessante, un giovane, credo che possa far bene. Poi sai, Catanzaro, Juventus, però sempre l'ottica anche svecchiamento. Manu Conè è un giocatore che a me piace moltissimo. A quel punto vendo Turam, però la Roma credo che era intorno ai 50 per Manu Conè. Ciò.
2: Sì, più o meno.
1: Anche perché loro vogliono fare l'ultima plusvalenza che devono fare, la fanno probabilmente con Manu Conè.
2: Sì, poi ho letto e ho pubblicato anche, tra l'altro, su Bianconera News. Ecco, questi sono i nomi che voglio sentire. Di Dani Ceballos, anche lui, scadenza di contratto 2027, anche lì ci siamo. Cioè, se questi sono i nomi, ci siamo. Perché va, Dani Ceballos vale il Khedira di turno più o meno. Allora so che lì è una polveriera, stanno cambiando tante cose, lui sta in scadenza di contratto, non rinnoverà, io vado lì e non me lo porto a casa. Con E sì, ma io so che in questo comunque, momento poi dopo ti alzano il tiro, no, dai i soldi.
1: È più facile che prendi Pisilli che con E, con E è nettamente più forte. Comunque vedo Vincenzo, lo stai vedendo anche te, che insomma poi torna sempre la maggior responsabilità, ce l'ha Ekan, ce l'ha Ekan, ce l'ha Ekan, che insomma.
2: Ragazzi, sì, sì, nel senso che purtroppo l'abbiamo detto anche noi ultimamente, siamo un po' arrabbiati, se vogliamo dire così, ma perché sceglie gli uomini sbagliati, ribadisco.
1: Vincenzo, cioè, è stato fatto, è stato scelto un compromesso che noi ci auguriamo paghi, ma sempre di compromesso si tratta.
2: Sì, ma non funziona, ti ribadisco, cioè Elkan c'era, guarda, la cartina di tornasole del fastidio che si ha verso Elkan e di quello che dico io sulla struttura societaria nasce dal fatto che si continua a dire: ah, quando c'era Andrea Agnelli, ma quando c'era Andrea Agnelli c'era anche Elkan, solo che Andrea Agnelli è il presidente, allora dovresti dire: ah, quando c'era Andrea Agnelli, altro che Ferrero. Ma Ferrero nessuno lo nomina, non perché c'è un'antipatia verso di lui, perché lo considerano uno che sta lì a occupare una poltrona necessariamente facendo quadrare i conti, ma che non ha la competenza calcistica. Quindi quando io dico si comincia da una struttura societaria, da un presidente che conosce il calcio molto bene, poi ci metti un vicepresidente magari di appartenenza Juve, poi fai il mercato con un amministratore delegato, un nuovo mercato che conosca quello che serve alla Juve. E vedi quanti nomi stanno uscendo fuori, c'è Koke, 34 anni, già sali tanto, però il Milan si è preso Modric a 40 anni, un Koke te lo butti dentro, Atletico per dire, Madrid. Sì, sì, anche lui scadenza di contratto, ma questo è un lavoro che io mi auguro e sono convinto stia facendo la Juve, ma che stia facendo sotto traccia, cioè a livello che domani dicono: ah, Ceballos ci ha firmato per la Juve, perché è già da una settimana che ci stanno lavorando. Ma se davanti a un no poi vado a bussare alla porta di un altro, e se davanti al no di Allison bussa alla porta di un Meret qualsiasi, non ci
1: piuttosto
2: siamo.
1: Piuttosto De Gea, nel frattempo sì, Ezio, io intendevo Liberali, non Petriccione ovviamente. Liberali è un giocatore molto interessante, così come la Juve secondo me è un grandissimo centrocampista in prospettiva, che è faticante. Vediamo se manterrà le promesse. Lì devo dire altro che Fagioli, perché faticanti, tra l'altro, ce l'aveva segnato, ti ricordi, Gabriele, quando la Juve l'ha preso dalla Roma di Sarri? Questo è forte, sì, sì, forte. E in effetti è forte, forte. Secondo me è un ragazzo che, se mantiene le promesse, nel giro di un anno e mezzo, potrebbe già affacciarsi alla prima squadra. Per il resto speriamo di poter crescere qualcuno anche noi. Se devo andare, Gioele, e ti saluto e ti ringrazio, su Bandà del Lecce, sì, ha fatto una grande stagione, ma è Bandà del Lecce. Per carità, grande stagione, grande,
2: sì,
1: stagione.
2: Sì, per carità, però sai, ritorno sul concetto, ragazzi, se io vado da Ceballos non mi devo domandare se questo c'ha il carattere e la personalità, se questo sa portare la maglia della Juve, quanto ci mette eventualmente a emergere, perché so che queste sono domande alle quali già c'è una risposta, lo devo solo adattare al mio gioco. Poi tra i giovani che abbiamo, Licina, vediamo come viene fuori, ce ne sono di giovani all'interno della Juventus,
1: sai,
2: che possono...
1: Io dal Real Madrid un giocatore me ne prenderei tutti,
2: Chouameni,
1: a parte Mbappé, no, Camavinga, io sono innamorato di
2: Camavinga,
1: li diamo con Mainz, magari ci cascano, e poi li ci mettiamo anche Openda insieme a Thuram, tiè. Oh, lo farei, cioè li ci metto il pezzo pregiato Thuram e due pacchi. Vai con un paio di vocali.
6: Simone da Buti. Allora, Alessandro e Vincenzo, discorso è uno: noi siamo arrivati al primo di giugno e siamo senza centravanti e senza portiere. A me il signore francese ha rotto le scatole, per non dire altro. Per questo sesto posto non paga nessuno, grazie che è dalla proprietà, e poi vorrei capire la programmazione di questo francese, di questo comolli, di questo dirigente, che cos'è? Perché i parametri di zero, se arriva oggi, si prendono, però ci vuole programmazione, sapere come costruire la squadra in accordo con l'allenatore. Invece c'era Lewandowski, c'era Bernardo Silva, c'era Alisson.
1: Ma allora, sembra, Simone, due cose, hai perfettamente ragione. Bernardo Silva la Juve ci ha provato, però Bernardo Silva senza Champions non viene.
2: Benissimo, sono d'accordo, però io dopo immediatamente faccio firmare, non vado a telefonare, faccio firmare Brahim Diaz. Io dopo immediatamente sorpasso il Milan che non ha una società e mi vado a prendere Goretzka. Cioè, capisci che qua si ragiona giocatore per giocatore e non si ha il piano B, il piano C, il piano D, non si semina su vari campi per cercare di andare a con le idee chiare che non ci sono. Io oltre agli attaccanti, puoi prendere Icardi, mi va benissimo, mi prendo Icardi, mi vuoi prendere anche Colomani, mi prendo Colomani. Se partono Penda e David, io faccio Icardi, Colomani, vado dal Real Madrid e dici: oh, ma vuoi fare un'operazione alla Nico Paz e mi dai Gonzalo Garcia, 24 anni, che a conteggio gioca scampo.
1: Ha studiato oggi Marangio, grandissimo.
2: Ma che no, ma poi lo sai, cioè, no, ne abbiamo parlato così, di Gonzalo Garcia, è così, forte, ci ha segnato anche a noi al Mondiale del Club. È uno che può crescere, può diventare quell'operazione che il Real Madrid dice: bravi, voi me lo fate crescere, tu sei intelligente perché te lo prendi in prestito, gli paghi l'ingaggio, e nel pieno delle sue forze, della sua qualità, c'ho Yildiz, Gonzalo Garcia, di Conceição non ce n'ho bisogno a quel punto, c'ho Icardi, c'ho Colomani, posso fare tutto con loro, tutto, però bisogna avere una programmazione.
1: Sentiamo un vocale e poi ci lanci il quesito, Marangio.
2: Sì.
7: Buon pomeriggio Ale, buon pomeriggio Marangio. Sai qual è il disastro della Juventus? Che sono anni che quando si parla di calciomercato si cominciano a uscire i soliti due nomi, tre nomi. Ora Colomuani è diventato il nuovo Pelé, ha fatto una stagione, mezza stagione passabile con la Juventus, ma non ci scordiamo che è il campionato italiano. Quando l'anno successivo è tornato in Premier, ha fatto una stagione risibile. E noi lo stiamo corteggiando come se fosse questo incredibile calciatore. Ora dico io, non riusciamo, cioè il compito di chi fa il mercato dovrebbe essere prendere giocatori a un prezzo decente e farli esplodere nella propria società, soprattutto per una situazione come la nostra, che è di spending review. Invece noi dobbiamo prendere questi pseudo fenomeni a 40 milioni, 45 milioni. Se mi dai 45 milioni te lo prendo pure il giocatore, non è così difficile, basta tirare fuori i soldi e si prende. Il grande dirigente prende Kvaratskhelia, ha due soldi e lo fa diventare Kvaratskhelia, quello è il discorso.
1: Ora, assolutamente, ma questo è assolutamente corretto. Ecco perché se devi fare oggi un investimento lo fai appunto su, ora ne parlano in tanti, forse perché è esploso quest'anno, sul 19enne del Catanzaro, provi, lo tieni un anno in prova, magari anche con la prima squadra, e vedi, forse questo può essere l'anno in cui Vincenzo puoi rischiare anche qualcosa, azzardare qualcosa, a meno che tu voglia tornare a vincere. Se vuoi tornare a vincere devi fare un mercato di un alto livello che non prevede i giovani, o meglio prevede anche qualche giovane, ma
2: l'intuizione e il talento e il giocatore già fatto e finito, quello devi fare. Cioè il mix perfetto è chiaro sotto gli occhi di tutti. Mi prendo dei giocatori che hanno già una loro esperienza, mi prendo due o tre giocatori di talento e cerco di far crescere quelli che in questa rosa ancora possono crescere, mando via gli altri, ricostruisco lo spogliatoio e sfrutto l'Europa League, che mi è purtroppo è diventato un problema, ma da problema lo faccio diventare opportunità. Bravo. Per farli crescere e arrivare pronti a giocare la Champions League,
1: quantomeno il girone, poi dopo
2: però sono, capito, l'Europa League diventa un esame di maturità, ritorni sui banchi e fai l'esame di maturità da capo.
1: Ragazzi, non lo dite a me di Colomani, perché io non divento né matto né tantomeno sono entusiasta di Colomani. A me Colomani è un giocatore che non piace, quindi non lo dite a me. Poi riconosco che nella Juventus ha fatto bene, perché ha fatto bene, ma a me non piace. Quindi Colomani io nemmeno ci penserei, ma se arriva Colomani, se dovesse arrivare Colomani, ci prendiamo Colomani. Il tuo bellissimo quesito. Guarda, ma anche tu eri a Urbino oggi?
2: Sì, infatti mi hanno riconosciuto, mi hanno detto: ma chi è quel pelato che sta in diretta su TMV Radio stamattina? Ho detto: lasciate stare, ma strilla, fatelo, so, è un suo difetto di fabbrica. Allora, Hai scritto tu quello striscione sul cavolo a caviglia, tra l'altro, che era ad un casino su Facebook, hai visto? Della metà basta.
1: Ma meraviglioso. Ma lo sai, con quel ho fatto 170.000 visualizzazioni con questo. No, i miei amici sbandati l'hanno fatto, fantastico. Però ora si può più nemmeno fare lo sfottò. Cioè, ragazzi, siamo veramente
2: ti metti su una cattiva strada.
1: No, ma va bene, ma va bene così. Vai. Ti è piaciuto? No, però, io... vero?
2: Bello, mi sono divertito a leggerti i commenti, me li sono letti tutti, mi sono divertito fantastico. Tantissimo. Allora, io voglio far arrivare qualche curriculum alla Juventus, ragazzi, ragione per cui io e Alessandro vi chiediamo, ci dite qual è, secondo voi, al netto ovviamente di tutte le difficoltà, quindi non pensate, bene, squadra, siamo in Europa League, dobbiamo far quadrare i conti, qualcuno deve uscire, eccetera, qual è la strategia di mercato che voi adottereste per far crescere questa squadra? Subito.
1: Guarda, e allora ti leggo il messaggio che ha appena mandato Umberto a Roma, che dice: tutte belle parole, ma il giocatore giovane tipo Liberali in una rosa del genere sono destinati a perdersi. Già ne abbiamo visti parecchi esempi in questi anni a Torino. Si lega perfettamente al quesito.
2: Giusta riflessione. Sì. Qual è la strategia di mercato che mettereste in piedi per il prossimo anno per fare una Juve vincente?
1: A tra poco.
8: Due colori, due voci. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Io vorrei come tasselli, scrive un amico utile a Spalletti, nomi nuovi che hanno la testa giusta per aiutare la Juve, non i soliti nomi tipo Kolumani che non ci hanno fatto svoltare e in uscita fuori tutti i giocatori non adatti. Poi Giovanni da Vittoria, in provincia di Ragusa, dice: puntare su alcuni parametri zero di esperienza, come quelli che avete fatto prima, i nomi, a cui affiancare i giovani di prospettiva come faticanti e da fare da far crescere, sfruttando appunto l'Europa League. Io tra l'altro da fare lo riporterei, Vincenzo, cioè mi prendo il grande portiere e poi da fare fa il secondo. Comprare dal Real Madrid, scrivito da Grosseto, cioè in prestito quei due tre giovani e altri con esperienza. Cosimo da Barletta, tenere Vlahovic a ogni costo in mancanza d'altro farne il leader della squadra, in difesa fuori Bremer e dentro Kim Moremovic, e magari provare a riprendersi De Ligt, vendere con Sesau, provare a credere in Zegrove e magari andare a prenderci un giovane esterno d'attacco nelle categorie inferiori, rivitalizzare Douglas Luiz, perché no? Che abbiamo da perdere, un portiere De Gea va anche bene. Questo è l'amico Cosimo. Buonasera ragazzi, se io fossi un dirigente in rampa e lancio non andrei alla Juve con Como lì. Le mie idee, migliori le sue, le farebbe sue, opportune, mi tornerebbe anche indietro, scrive Giovanni da Parma. Francesco dice: se ci rendiamo conto che siamo ai livelli di una provinciale, ma quale programma, quale ricostruzione? Qui di Juve è rimasto solo il nome e la maglia. Vabbè, adesso mi sembra un po', Francesco a San Giorgio, un pochino drastico su questo.
2: Vabbè, c'è un po' di amarezza.
1: Antonio Lallanciano dice: tre giocatori di valore, un portiere, un centrocampista, un attaccante e poi costruirci la squadra attorno. Allison, De Bruyne, Salah. Va via De Bruyne, Vincenzo, secondo te?
2: Secondo me sì, perché comunque lui, dopo lo sfogo per Antonio Conte, ha anche detto: adesso voglio parlare col Napoli. A Napoli non hanno capito bene quale fosse il collegamento, visto che Conte è andato via, quindi si aspettavano che magari non ero d'accordo con Conte, adesso avanti più forti di prima, sai, le cose che si dicono. In realtà è chiaro che gli agenti o comunque l'entourage di De Bruyne hanno detto: guarda che se non ti divertivi con Conte non è che con Allegri fai il salto di categoria, quindi pensaci bene. Il Napoli vorrebbe magari che alleggerissi del suo ingaggio e quindi dovessi andare in MLS, lo lascerebbe partire subito o altrove, e quindi c'è questa possibilità che possa andare via, anche perché, e lo sai meglio di me, bussa alla porta già Adrien Rabiot, che è già pronto a seguire Massimiliano Allegri. Quindi il Napoli a quel punto avrebbe già McTominay, Lobotka, e al quale potrebbe aggiungere ovviamente anche a questo Rabiot. Punto Adrien Rabiot, e avresti fatta la linea mediana del campo, detto che comunque hai ancora Anghissà in rosa, se non va via hai comunque Vergara, quindi loro comunque hanno, cioè Allegri va in un club dove hanno un doppione per ogni giocatore, più o meno sono costruiti, De Bruyne andrà via, se ci fai caso si era capito qualcosa di qualche movimento strano, perché la Juventus stava seriamente pensando a Spinazzola, noi ne abbiamo parlato spesso, poi all'improvviso è stato immediatamente chiamato per rinnovare, quindi evidentemente era chiaro che Conte sarebbe andato via, Spinazzola aveva chiesto garanzie sul suo futuro, senza Conte sarebbe rimasto, con Conte sarebbe andato via, come tanti altri giocatori, e quindi sono cambiate le strategie del Napoli, che a quel punto ha scelto di trattenere Spinazzola.
1: L'amico Beppe da Firenze dice: la mia strategia di mercato, dirigenza, fuori Comolli, dentro Carnevali, fuori Ferrero, dentro Del Piero, fuori Modestò, inutile. Rinnovata professionalità e identità. Squadra: rinnovo Vlahovic, fuori Davido, Pendacco, Miners, Cabal, Bremer, Cambiaso, tesoretto in mano a Carnevali per l'acquisto di giocatori funzionali scelti con Spalletti. Che è molto interessante, però saremo già in ritardo per fare una cosa del genere.
2: Non questo. Più del Milan.
1: Ho capito, ma dovessi mandare... Allora, come lì tanto non va via, Vincenzo, questo credo che sia abbastanza... sulle cessioni io ci sto, nel senso che Davide, Pendacco, Miners, Cabal, Bremer, Cambiaso li mando via tutti, sinceramente.
2: Onestamente sì.
1: Bremer mi dispiace, ma d'altra parte se devo fare un sacrificio lo faccio. Prenderemmo
2: però vedi anche sulla qualità che dicevi prima, Bremer, Kim. Allora, se la qualità è Bernardo Silva, alzo le mani. Se la qualità è Bremer, secondo me tra Bremer e Kim conviene avere chi ha maggiori motivazioni ed è più funzionale dall'allenatore che c'è. Cioè ci sono dei giocatori che funzionano con tutti gli allenatori e che sono delle qualità a prescindere dall'allenatore che hai. Ci sono dei giocatori che possono essere sacrificabili al posto di giocatori che possono essere più qualitativi con l'allenatore che ci sono. Quindi occhio anche a questo tipo di ragionamento che farei.
1: Sentiamo un paio di amici, lunedì come sempre dedicato a voi. Ah, naturalmente noi ci siamo anche domani, quindi domani siamo rigorosamente in diretta. Prego.
9: Buongiorno, no, sono Franco da Pavia. Ascolto sempre la vostra trasmissione, grazie. Mi piace molto. Volevo dire, ma come si può intavolare una campagna acquisti con Comolli che non ha mai azzeccato un acquisto? Ma è vergognoso veramente. Madonna, sto Elton qua è l'emblema del fallimento della Juve. Mamma mia, che schifo.
1: Sai Vincenzo, questa purtroppo è una riflessione che... Allora, io mi auguro veramente che questo malumore, questo malessere che vivono i tifosi, lo esprimono nei messaggi testuali e vocali, possa poi in qualche modo passare e ritrovarci tutti esattamente tra un anno a dire: oh ragazzi, ma vi ricordate quando dicevamo quanta acqua è passata sotto i ponti e che bello scudetto abbiamo vinto, o quantomeno che bella Juve che abbiamo visto, perché poi non necessariamente ne vince lo scudetto, magari che bella Europa League abbiamo vinto. E questo dimostra il fatto, Vincenzo, che né noi né i tifosi hanno la sfera di cristallo, perché se noi avessimo davanti la sfera di cristallo diremmo: guardate, tranquilli, è tutto a posto. No. Quindi oggi è vero una cosa che magari a settembre, ce l'auguriamo di cuore, verrà smentita dai fatti. Però poi si ritorna lì. E credo, Vincenzo, che la decisione di non decidere, anche se poi dal punto di vista imprenditoriale credo che abbia avuto una logica, perché se tu scorpori la Juventus dal calcio, ok, diciamo che questa è un'azienda che fa cioccolatini, che così Rossi ne mangia tantissimi. Dicevo, il cioccolatino dell'anno scorso è venuto male, però c'ho questo dirigente, c'ho questo chef, riproviamo perché magari si cambia la ricetta. E ci sta.
2: Ci sta.
1: Poi io, se il cioccolatino fa venire il cagotto a tutti, allora a quel punto cambi. E ci sta dopo un anno. Nel calcio è più difficile. E questa scelta di Elkan, vedi, porta poi a un malumore, perché parliamoci chiaro, la maggior parte dei tifosi si aspettava la testa di Comolli.
2: Ok, però io, a rischio di essere noioso e pedante, torno sempre sullo stesso concetto. Allora, in questo momento si sceglie di andare avanti insieme, poi vediamo se decidere di non decidere funziona oppure no. Nella stanza delle strategie si chiudono Comolli, Elkan tutto sommato sta fuori, perché magari manda una circolare nella quale dice quali sono gli investimenti che si possono fare e quelli che non si possono fare, e poi dice: quando avete deciso vi chiamate, io vi dico questo sì, questo no. Quindi nella stanza del progetto UE ci sono Comolli, Ottolini, Chiellini, Spalletti, ok? Due dei quali sono in forte disaccordo tra di loro. Due di questi sono più dalla parte dell'allenatore che non dell'amministratore delegato, ma in questa stanza quello che ha più potere e più deleghe è l'amministratore delegato, che ha una sua filosofia legata su numeri, strategie, statistiche e quant'altro nella scelta dei giocatori. E questo è quello con cui dobbiamo convivere noi. Se, e qui il fatto di essere pedante, tu dici: no, Comollin si muove, resta, perché voglio dare continuità, però prendo un presidente, non so chi, competente di calcio, uno che scelgo che sia competente di calcio, c'è a fianco Del Piero, e andiamo avanti così. Nella stanza delle decisioni ci sono Comollin, Spalletti, Ottolini, Del Piero e un presidente all'Agnelli, per fare un esempio. Cambiano le cose secondo te, pur non cambiando
1: secondo
2: l'amministratore
1: me
2: delegato?
1: Sì, Vincenzo, però noi... Allora, adesso dico una cosa molto poco giornalistica, ma la dico. Noi raccontiamo che non vanno d'accordo con Molli e Spalletti, giusto? La Juve ci dice il contrario. In quell'atto di fede, sul quale io baserò l'editoriale di questa sera, l'atto di fede, anzi, reciterò l'atto di dolore. Metto l'atto di dolore così. Il mio editivo può andare bene come editoriale o no?
2: Sì, vai, chiamiamolo come fosse un De Profundis finale. Okay.
1: Nell'atto di fede, ora, faccio una provocazione, ma fino a un certo punto. La Juve mi dice: attenzione, Comolli e Spalletti è tutto a posto, vanno d'amore e d'accordo, l'ha detto Comolli. Noi c'eravamo martedì scorso, no? C'eravamo, c'era Antonio, c'era Camille, quindi ci hanno raccontato, e qui non ci ha raccontato il cugino dello zio, no, proprio chi c'era. La Juve fa capire, vanno tutti d'accordo. Nell'atto di fede di cui sopra c'è anche questo, Comolli e Spalletti vanno d'accordo.
2: Sì. Peccato che Comolli qualche giorno prima aveva detto che Elkan gli aveva detto: i problemi risolveteli tra di voi. Allora ci sono i problemi. Peccato che Comolli aveva detto: i giocatori li sa prima Spalletti di me, poi mi farà la sua lista. Spalletti invece dice che non viene ascoltato.
1: E allora è un suicidio. E allora
2: e
1: io seguo.
2: È un suicidio. Allora sai qual è il discorso? Noi possiamo anche averlo questo atto di fede. La domanda, ridomanda che ti faccio e che faccio a tutti quanti voi: questa Juventus se lo merita questo atto di fede?
1: Ah, mamma mia, Vincenzo.
2: Perché io ad Agnelli, se fosse, non fosse decaduto il CDA, pur consapevole di tutte le cose sbagliate nel finale, la cacciata di Marotta, l'accorpamento dei compiti a Paratici, la mandata via di Paratici e poi accorpamento e delega a Cherubini, la Superlega gestita in quel modo, le punizioni e quant'altro, se tu mi avessi detto: hai ancora fiducia in Andrea Agnelli? Io ti avrei detto sì, certamente. Qui io non me la sento. Non me la sento, soprattutto non puoi più sbagliare. Perché poi con chi ce la prendiamo se quest'anno vanno male un'altra volta le cose?
1: Guarda, io ti rispondo intanto salutando un amico di Livorno Ardenza, quindi proprio la mia zona, Marco. Ciao Marco, dai, quando vengo a Livorno magari ti dirò prima quando vengo e magari mi offri un caffè, chiaramente, di Ardenza.
2: Un mesetto, stai là.
1: Te lo offro io, sì, te lo offro. Ma che un mesetto, managgio, però vado a Livorno assolutamente. Ti ringrazio Marco che ci segue sempre, è il terzo messaggio che manda, quindi un nuovo arrivato, ce ne sono tantissimi nuovi arrivati e veramente vi ringraziamo di cuore. Vincenzo, io che ti devo dire?
2: La verità, ti fidi?
1: Mi devo, amore mio,
2: no.
1: Ti posso chiamare
2: sì,
1: amore mio?
2: O no, certo, ma devi dire sì
1: al primo
2: o no.
1: Vincenzo,
2: sarà il divorzio?
1: No, io e te non possiamo mai divorziare.
2: E allora devi dire sì o no.
1: A proposito, vi segnalo una serie molto bella su Netflix, guardatela, si guarda in due sere, Fedeltà, guardatela, è bellissima.
2: Rossi, questa me la devi ben provare.
1: È bellissima. No, guardatela.
2: Senti, si è accartocciato a terra Rossi in questo momento.
1: No, ma non ve la spoilerò. Guarda, io l'ho guardata in due sere, bellissima. C'è un'attrice, secondo me, bellissima. C'ha le ciglia un po' alla Zio Bergomi. Però, bella, guardatevela, fedeltà, veramente bella, digeribile in due serate. Sì, italiana, girata a Milano.
2: Ciao.
1: Molto bella. Però, ritornando a questo, se ho preso del tempo, Vincenzo, io, e lo scriverò stasera, io mi devo fidare. Perché qual è come dici, ti piace invecchiare? No, ma qual è l'alternativa? È un po' peggio, ad occhi e croce. E qui mi devo fidare.
2: Ma chi è? Miriam Leone?
1: No, non lo so, cioè, l'avevo vista en passant, poi ti dico il nome. Comunque non c'è Miriam Leone in quella serie, in questa serie. Io mi devo fidare, non ho alternative, Vincenzo, mi devo fidare, e da un lato devo anche prendere per buono quello. Poi noi siamo qua ogni giorno chiaramente a fare pelo e contropelo, però se mi raccontano, oh guardate, è tutto a posto, e io un minimo di fiducia le devo dare. Non ho alternative. Poi è chiaro, arriva il 30 giugno, sono sempre io a ragionare con Vlahovic, e il portiere non l'ho preso, le cessioni ancora sono bloccate, perché un amico prima diceva ma non è che la Juve sta aspettando il mondiale per poi muoversi. Spero di no, perché sarebbe una strategia pessima. Però se al 30 giugno, ok, cioè 10 giorni dall'inizio del raduno, Siamo sempre un po' così. Allora la mia fiducia deve cominciare necessariamente a venir meno. Ma al primo giugno, qual è l'alternativa a non fidarvi? Quando la proprietà ha deciso di andare avanti così.
2: L'alternativa a non fidarti, cioè a fidarti e non fidarti, e dire io da questo momento in poi guardo, non mi illudo, e sono pessimista. Se io voglio fidare, ok. Dopo con chi me la prendo?
1: Vedi. Allora, la mia psicologa, no? Dalla quale sono andato spesso.
2: Perché? Quella di Roma, quella del mondo, adesso c'è l'America.
1: Mi ha sempre detto una cosa: è difficile nella vita, ma bisogna affidarsi. Che è diverso da fidarsi. Ci sono momenti in cui nella vita tu ti devi anche affidare. È una delle cose che, per esempio, io ho fatto poco nella mia vita personale. Ecco, ora noi dobbiamo affidarci. Dici a chi? A chi in questo momento guida la Juve?
2: Allora, quello che dice una delle tue psicologhe.
1: No, c'è una.
2: Vuoi dire un problema di conflittualità? È giustissimo. Ed è tradotto nelle aziende, questo te lo do per certo, con un esercizio che fanno. Ci sono alcune aziende che ogni tanto organizzano anche delle partite all'aperto con i propri dirigenti, con i propri dipendenti, per fare in modo, ma partite di qualsiasi cosa, che sia rugby, che siano giochi particolari all'aperto,
1: anche
2: per creare un gruppo
1: equivoci.
2: No, quelli ovviamente no, la okay. Chiappamazzo no. E si fa per costruire un gruppo. Uno di questi giochi è quello là famosissimo, no? Quello là in cui tu devi, guardami perché devi capire l'immagine, devi lasciarti andare così con uno dietro che ti deve prendere al volo, ok? Hai capito? Hai presente qual è?
1: Sì.
2: No, questa distratta, perfetto.
1: No, sto dicendo una cosa a Federico. Credo che abbiamo risolto. Grazie. Per le segnalazioni, grazie. Tra l'altro, perfetto, tutto a posto, grazie, vai.
2: No, dicevo, quel famoso esercizio che io mi lascio andare, e c'è uno dietro che mi deve prendere al volo. Quello è affidarsi. È l'esercizio in cui loro dicono: tu devi avere fiducia di chi collabora con te. Mo tu, se c'hai dietro come lì, ti lasci andare? Sei sicuro che ti prende? Se c'hai Chiellini, ti lasci andare? Io sono sicuro che mi prende Chiellini. Come lì, secondo me, si gira all'ultimo istante e cado a terra. Cioè, per farti capire, sì, affidarsi è vero. Però ti chiede un grandissimo atto di fiducia.
1: Ma
2: che io
1: hai ragione,
2: in questo momento
1: ho capito, Vincenzo,
2: non sono disposto a
1: non
2: dare.
1: Hai non hai alternative, perché quello che diceva l'amico prima, Beppe da Firenze mi pare, che aveva fatto un quadro secondo me perfetto. Io sai che Carnevali proprio non mi sta simpatico, però oggi è uno di quelli al quale io mi affiderei, no, anche con un po' più di fiducia. Ma questa cosa la dovevi fare prima. E guarda, forse l'avrei fatto anche amministratore delegato. Senti, perché Carnevali è uno, ci siamo capiti,
2: certo,
1: come portare il cappello. Forse un po' troppo amico, nonché mi sembra anche parente di Marotta, giusto? Non è il cognato, ora non vorrei dire una cosa
2: prima. Mi sa che c'aveva un legame di parentela.
1: Diciamo comunque, troppo amico di Marotta. Però è altrettanto vero che se tu gli dai un incarico, ora stiamo giocando, amministratore delegato della Juve, non è che va ancora a cena con Marotta, oppure tanto ci va il nostro capitano a cena con i giocatori dell'Inter, per cui ci sono problemi, ci può andare anche lui. Però io lì mi affido, certamente, ma lo dovevi fare prima. Noi oggi abbiamo una proprietà che ha deciso, ed è lì che l'atto di fiducia, che poi c'è differenza, non voglio fare psicologia o filosofia, ma insomma c'è differenza tra il fidarsi e l'affidarsi, c'è molta differenza. Però io non ho alternative, Vincenzo, io ho sperato, lo dico, ma tanto lo sappiamo, ho sperato fino in fondo che Comolli non rimanesse alla Juventus, l'ho sperato fino in fondo, ma non perché ho qualcosa con lui, perché secondo me non è adatto a quel tipo di ruolo, oppure che rimanesse alla Juventus ma demansionato. Ripeto, poi a giugno prossimo mi inginocchierò di fronte a lui, e tanto l'ho già fatto una volta, e mi frusterò come ho fatto quando fece gol Bangulà. Ti ricordi? Ecco, faccio la stessa, sì, direttore, venga qua e mi cammini sopra e faccio tutto quello che vuole di me, abusi pure di me, lo farò perché ci avrà fatto vincere lo scudetto e l'Europa League. Però insomma, visto il precedente, né mi fido e né mi affiderei. Ma visto che Carnevali non viene, Sogliano non viene, faccio nomi a caso, D'Amico non viene, che devo fare? La proprietà ha deciso così. Oh, Vincenzo, avrà un minimo anche di, al di là dell'amor proprio che sicuramente ha, ma diciamo di mero interesse economico, ben sapendo che se fallisce anche quest'anno è un altro bagno di sangue. Avranno fatto le valutazioni, perché ora noi a volte ci arrabbiamo, anzi spesso, ma mica stiamo parlando di scappati di casa qui, Vincenzo,
2: No, certo, però nemmeno di persone da Juve, ed è quella la cosa che preoccupa i tifosi.
1: Ecco, è poi testimone di nozze di Marotta, bravo,
2: testimone di nozze, bravo,
1: grazie Leonardo.
2: Poi se le cose per un motivo o per un altro funzioneranno, ma noi ci siamo sempre detti, metti che come lì domani, ovviamente sto facendo un paradosso, si presenta con Osimhen, Spalletti lo invita a cena, gli offre qualunque cosa, gli sorride ed è pace fatta, perché fondamentalmente, perché ti dico questo? Perché fondamentalmente non è che noi pretendiamo e loro pretendano che si vogliano bene come me e Santarelli,
1: ma certo.
2: Non è che noi pretendiamo che Spalletti e Comolli parlino la stessa lingua, vadano a cena assieme tutte le sere. Peraltro oggi Spalletti, nell'incontro con i junior giornalisti, là i piccolini, ha detto: io non lo conosco l'inglese, parlo poche parole, quindi immagino che non ci sia tutto sto dialogo con Comolli per forza di cose. Uno non parla l'italiano, l'altro non parla l'inglese, non è che dialogheranno molto. Il dialogo che ci deve essere tra un amministratore delegato e un allenatore, in questo caso Spalletti, è affidarsi, e là è Spalletti che si deve affidare, al suo amministratore delegato, che gli prenda i giocatori giusti, non necessariamente quelli che ti indica Spalletti. Perché se Spalletti ti dice: oh, tienimi Vlahovic, e lui dice: guarda, t'ho preso Osimhen, va bene lo stesso, e Spalletti scoppia in lacrime. Però ci deve essere sintonia in questo senso. Se si crea questa sintonia, funziona, anche se magari non si sono particolarmente simpatici. Ma se non si crea questa sintonia, ognuno continua a guardare direzioni diverse, e allora diventa un problema.
1: Allora, intanto l'attrice è Lucrezia Guidone, bravissima. E poi Luca Dalluino, anche lui uno dei primi messaggi, grazie, dice: sempre a dare tra virgolette colpe a Comolli, il vero problema è chi l'ha messo lì, e ci fa anche rima. La storia insegna: Elkan non sa nulla di calcio, prima fa gestire la squadra ad uno che ha passione come Agnelli, meglio è, fin quando ci sarà lui il quarto posto è il nostro scudetto. E anche qua, Luca, io non trovo nessun errore, perché si ritorna sempre a chi ce lo ha messo. Va bene, dai, torniamo tra pochissimo.
2: Ma Lucrezia, quello adesso aveva fatto mare fuori, me lo dicevi.
1: Sì, ma io mare fuori non l'ho mai visto. Però comunque domani poi me lo dite, tanto lo potete vedere anche stasera, sono 6 episodi da 40 minuti, fedeltà, guardatevelo, che secondo me ci sono delle grandissime verità in questa serie, perché parte Marangio che crede nell'amore eterno, però voi guardatelo, no, l'amore eterno, cioè, guardatela. Sai, poi domani mi dite qualcosa, sì.
2: C'era un film di Verdone che conosci molto bene,
1: L'amore eterno finché dura.
2: Perfetto, sì. Un'amica di mia sorella, quando andò al cinema a prendere il biglietto, sbagliò e disse: mi date un biglietto del film? Quale film? L'amore eterno finché dura. Ciao.
1: Ciao. Beh, se è per quello, secondo me un film clamoroso è quello, adesso mi sfugge il nome, ma quello che si scambiano i telefoni. In quella scena che si cambia i telefoni,
2: Perfetti Sconosciuti,
1: certo. Quello è un film, gran film pazzesco, gran di Veronesi, tra l'altro, un gran film,
2: sì, Perfetti, sì. Sconosciuti. Buttalo il tuo telefono, Santare.
1: Ma io, guarda, il telefono c'ha nemmeno la password, quindi figurati. Però guardatevi Fedeltà, poi domani ne riparliamo, a tra poco.
8: Due colori, due voci.
0: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Fantastico l'amico Andrea Reggio Calabria che dice: ciao ragazzi, oggi vi siete scambiati le personalità. Ottimista Marangio, esci dal corpo di Santarelli. Pessimista Santarelli, esci dal corpo di Marangio. Fantastico, fantastico questa riflessione. No, ma ragazzi, qui guarda come ride Marangio. Qui...
2: sì, perché siamo mai d'accordo.
1: No, ma sai, è una situazione dove secondo me non è che ci sono grandissime possibilità oggi di cambiare quello che la settimana scorsa è successa, ma tu hai fatto un esempio perfetto, cioè siccome io penso che poi siamo di fronte a persone intelligenti, questo lo penso sempre, allora dice: no, io non ti rinnovo Vlahovic ma ti porto Osimhen o un simile Osimhen, e vanno tutti in amore d'accordo, perché si perde tutti insieme e si vince tutti insieme, che è la banalità più enorme che vi potessi raccontare e dire, ma è così. Cioè il disastro di quest'anno è un disastro di tutti. Poi è chiaro che le responsabilità, fatta la torta 100, come lì ce l'ha 60, perché il mercato l'ha fatto lui. Spalletti ci avrà 40. Se vogliamo metterci anche Elkan c'ha 60 e avveni giù. Però poi un altro risultato negativo, sai, Spalletti la sua carriera l'ha fatta, Vincenzo. È chiaro che lasciare con due fallimenti nazionale e Juve non è il massimo, ma la sua carriera l'ha fatta. Ma come lì se ne torna con la sua valigetta dove è venuto, al massimo può far presidente
2: non in maniera ufficiale, ovviamente ti dico una cosa che però potremmo considerarla quasi come se fosse una riflessione reale. Guarda che Comolli si sta giocando tantissimo, perché se fosse stato già mandato via ora, o se venisse mandato via più avanti, lui si è bruciato la carriera, perché già veniva da uno stesso fallimento col Tottenham e con Liverpool, vai alla Juventus in due anni, nel primo anno la porti fuori dalla Champions, il secondo non vinci, lui è finito. Chi è che se lo va? Chi è che dei grandi club che punta su di lui?
1: Puntolosa della situazione.
2: Sì, ma è come gli allenatori che hanno comunque l'ambizione ad andare nei top club e non ad andare indietro.
1: Bravo.
2: Quindi Comolli si sta giocando tanto. Il problema è che non mi sembra così convinto di giocarsi tanto. Forse è troppo convinto delle sue idee piuttosto che di questa. Allora io spero, voglio tornare a essere ottimista, spero che veramente all'improvviso lui domani chiami e dico: oh, comunque Mi dispiace, Lucia, ho sbagliato a dartelo per certo, però intanto che è arrivato Iraola a Liverpool, il giocatore ha parlato con l'allenatore, ha detto che si vuole liberare, Ellison ce l'hai, uno. Domani c'è un appuntamento con Goresca, perché visto che il Milan, dico per dire,
1: certo,
2: visto
1: certo.
2: che il Milan non c'hanno ancora la società, sono riuscito a infilarmi nella trattativa, a dire noi ce l'abbiamo, siamo pronti, ti vogliamo, e c'è un appuntamento con lui. Colomani mi ha dato l'ok, ma secondo me possiamo arrivare a Sorloth nell'operazione cessione Nico Gonzalez, e poi magari quando ratifichiamo che Vlahovic va via, che tanto non è più il nostro giocatore, riusciamo anche ad aggredire il mercato, prendere un Icardi e vedere se Real Madrid ci regala un Camavinga o ci mette in prestito qualche altro giocatore, tra cui Brahim Diaz. Questo lo saprò al massimo la settimana prossima. Basta questo, basterebbe questo a Spalletti per capire che si sta ragionando sui nomi giusti e per avere fiducia nel suo amministratore delegato, col quale magari non andrebbe a cena perché parlano semplicemente lingue diverse, però la lingua del campo deve essere la stessa.
1: Max da Pesaro ci dice

0: mercato prima del direttore sportivo e disse: io al posto di Rich avrei preso Sciacca. Quindi, come vedi, però l'idea è giusta, lui ce l'ha, poi che sia un carattere che è incompatibile con la Juve, questo è un altro discorso, però
1: Bravo.
0: l'idea ce l'ha
1: Sì. E qui mi
0: e la
1: fermo.
0: conoscenza del calcio ce l'ha, però
1: Sì, poi ci fermiamo,
0: caratterialmente
1: se no
0: direi di no.
1: dobbiamo, se no chiamiamo Cesarini che ci ha raccontato anche
0: Cesarini,
1: un po' di
0: bravo.
1: cose. Vai.
2: Nicola da Rovigo,
1: Ciao Nicola.
2: ecco, vi seguo non sempre, adesso vi sto seguendo. Ecco,
1: Grazie.
2: intanto complimenti per la trasmissione, che
1: Grazie
2: siete
1: Nicola.
2: fantastici.
1: Grazie.
2: Ecco, io volevo dire, cioè, d'accordo, a me non piace Comoli, però cambiare ancora per l'ennesima volta,
1: Vedi?
2: magari prendi un altro
1: È
2: dirigente,
1: la
2: stavolta
1: linea.
2: non va d'accordo con Chiellini, cosa facciamo? Cioè, bisogna, secondo me, fidarci un altro anno, ecco, perché cambiare anche quest'anno, ogni anno cambiare sempre non va
1: Vedi,
2: bene, ecco, cioè.
1: l'amico da Rovigo, che saluto e ringrazio, sposa un po' la mia tesi. A me non piace come, cioè, bellissimo uomo, ci mancherebbe altro, ma non mi piace come dirigente. Però cambiavi, te la butto lì, a gennaio cominciavi a cambiare per arrivare a giugno con Mister X o Y, o l'avessimo fatto. È chiaro che io un cuor mio, direttore, mi perdoni, io mi inginocchio se vuole anche ora. Ovviamente sto scherzando un po', qualcuno dice: vedi, aziendalisti. No, io col mio speravo che Comolli venisse depotenziato. Ok? Però mi chiedevo anche: bene, vanno fuori Comolli? Chi c'è? John c'ha già pronto il sostituto? Ce l'ha? No, non ce l'aveva. E allora l'amico di Rovigo trova una sintesi che secondo me è la sintesi che ha fatto la proprietà in questo momento. Poi è ragionissima. Qui rischiano di bruciarsi tutti, tutti, da Comolli a Spalletti.
0: Perfetto, però ti faccio sempre lo stesso discorso e ti porto un esempio stavolta per renderlo in maniera diversa. Bonucci avrebbe funzionato lo stesso senza Barzagli e Chiellini. Chiellini sarebbe stato completato lo stesso nel suo percorso senza Bonucci e Barzagli, e Barzagli ce l'avrebbe fatta a giocare tutte le partite che ha giocato senza Bonucci e Chiellini. Ti dico di no, cioè nel senso che ogni singolo può acquisire da un team, così come ogni singolo può perdere in un determinato team. Per cui resta Comolli tutto a posto, va bene, diamogli l'opportunità, cerchiamo la continuità, ma con Ferrero presidente, senza un vicepresidente, con Ottolini va bene, con Spalletti come allenatore e Chiellini indefinito va bene. Allora, se voglio andare avanti nel segno della continuità, io creo dei partner attorno che possano riequilibrare le cose. È come quando tu fai il sugo e dici ci manca il sale, ci aggiungo il sale. Quando dici è troppo aspro, è troppo poco sapore, ci metto una fogliolina di basilico. Cioè io devo cucinare una dirigenza in modo che abbia il sapore da Juventus. Questo è il discorso, secondo me.
1: E non sbagli niente, Vincenzo, non sbagli niente. Ritorniamo al
0: Lo
1: ragionamento.
0: posso anche aggiustare, per esempio, vedi, io ho finito il sugo, cavolo, me l'ho dimenticato il sale, lo faccio cuocere un altro po', ci aggiungo il sale, mescolo un pochettino, un po' di piccante, un curcuma, una cosa, boh, lo
1: Guarda,
0: faccio
1: non mi
0: cuocere.
1: parlare di piccante che oggi sono andato a prendere qui da nostri amici, amiche, anzi, perché sono delle ragazze. E ma questo è pomodoro? No, è arrabbiata. Ma quanto arrabbiata? Ah, poco. Oh, ancora, cioè, l'ho digerita, ma porca miseria. Io volevo
0: Da
1: proprio pomodoro.
0: Lippo Pippo.
1: Ippo Pippo, sì. Buona, per l'amor di Dio, buonissima. Però io ho lo stomaco
0: L'ho
1: veramente.
0: mangiato lì l'arrabbiata. Ma l'hai mangiata da solo, stai in compagnia. Te
1: No, in realtà in compagnia, stavo qua. C'era.
0: la sei portata in redazione?
1: Vabbè, credo che non interessi.
0: No, no, ti potevi sedere lì al tavolo con l'amica
1: Sì,
0: tua, che
1: ma infatti l'amica mia voleva che mi sedessi accanto a lei, però avevo alle
0: hai detto.
1: 14:10 il collegamento con Antonio, che mandavo il
0: Ah, ok.
1: messaggio: direttore, no, sono qua con la mia amica.
0: Quanto ci hai messo a mangiare?
1: 10 minuti.
0: E quando hai mangiato? Alle 4?
1: Senti, mi mandi un altro vocale.
3: Buonasera Alessandro, buonasera Vincenzo,
1: Ciao
3: sono
1: caro.
3: Alberto da Brescia.
1: Ciao Alberto.
3: La situazione è abbastanza critica, ma non mi butterei giù dal ponte. Bisogna fare un po' di repulisti, ma.

0: se non sono proprio ottusi, un po' di capitale lo possono portare a casa. Chiaramente devono agire più agilmente perché il portiere è fondamentale. Io penso che Alisson, o comunque un portiere di esperienza provata, serva nella maniera più assoluta, e un centrocampista. Se poi la punta centralmente è Pirla, da lasciare andare Vlahovic per spendere o potenzialmente spendere 100 milioni, 80 milioni per un'altra punta, e dovrebbe dare comunque 8
1: E
0: netti
1: tanto non ce
0: all'anno,
1: l'hanno quelli.
0: allora non c'è più
1: No,
0: niente.
1: Alberto, guarda, io poi lo sapete come la penso su Vlahovic, cioè per me a 6 milioni resta Vlahovic, ma se lui a 6 non ci resta, come lì oggi, deve sapere, come lì Ottolini, Chiellini, fate
0: Che
1: voi,
0: cavolo.
1: Elkan, è il 1° giugno, santa miseria, io la penso come te, l'amico di Brescia, ragionamento perfetto, ma è il 1° giugno, cosa si sta aspettando, i desiderata di Vlahovic? Bene, Dusan, sai che c'è e te lo dice uno che ti stima. Ciao! Ciao, perché un po' si aspetta, è tanto, 8 milioni non li vali, secondo me, e neppure te li diamo, cioè te li danno. Però al 1° giugno devo ricominciare la tiritera con Colomani. No, no, no, no, a meno che, e lì gli batterei le mani. L'operazione è, mi tolgo i famosi due mal di testa, so qual è più grosso, però per me sono enormi tutte e due. David, li do ai campioni d'Europa. Pensa, David va ai campioni d'Europa per giocare qualche amichevole, ci sta. E io a quel punto mi prendo Colomani. Ma non è che mi basta l'attaccante, devo sempre sapere cosa fa Vlahovic. Perché per quanto mi riguarda, Vlahovic-Colomani non è una buona coppia. L'abbiamo già vista, Vincenzo.
0: No,
1: Quindi a
0: no,
1: quel
0: mai.
1: punto io Vlahovic lo saluto. Ma a prescindere da questo, quando si chiude sta telenovela Vlahovic che va avanti da gennaio? Quando?
0: Tecnicamente è chiusa
1: Tecnicamente
0: perché è
1: lui non è un
0: scaduto.
1: giocatore, certo, non è un giocatore della Juve, ma Spalletti ti continua a dire memore di quello che è successo a gennaio. E qui lo sai che non sono d'accordo con Comolli, cioè io mi affido, ma non mi venga a raccontare che erano d'accordo sul mercato di gennaio, perché sennò ci
0: Sai quale
1: raccontiamo
0: sarebbe
1: le
0: l'epilogo più triste che io non accetterei mai e poi mai?
1: barzellette.
0: Che Vlahovic, con i mandati che tu sai
1: Sì.
0: che ha firmato a destra e a sinistra per proporsi a tutti i top club, non trovasse nessuno disposto a dargli quello che chiede,
1: Ma è possibile? Ma è
0: compreso il
1: possibile?
0: Napoli, e che alla
1: Certo.
0: fine del giro delle sette chiese dice: vabbè, dai, sai che c'è il resto, ma
1: Ma è
0: io là ti lascio
1: possibile?
0: appeso tutta la
1: Ma
0: vita,
1: sono
0: ma io
1: d'accordo con
0: là ti
1: te.
0: lascio
1: Ma
0: appeso
1: sono
0: tutta la
1: d'accordo
0: vita.
1: con te. Ma siccome sappiamo per certo che i mandati, ma è giusto, è a parametro zero, tecnicamente senza squadra. Quindi lui ha dato parametri in Spagna, scusami,
0: Mandati.
1: mandati in Spagna, in Italia, in Inghilterra. Giustamente, perché si fa così. Ecco che io gli direi: guarda, benissimo, grazie, ciao. Ma quello
0: Ciao.
1: scenario che tu hai dipinto è uno scenario molto più che
0: Che vedrebbe la
1: verosimile.
0: Juve perdente.
1: Secondo me sì, ma
0: Che
1: lo devi
0: vedrebbe la
1: sapere
0: Juve perdente.
1: il 1° giugno, te lo devi sapere. Il
0: È
1: problema,
0: due
1: però,
0: anni
1: qual
0: che
1: è?
0: ci siamo dietro.
1: L'amico di Brescia dice sì, ma poi deve andare a spendere soldi e quei soldi non ce l'hai. Quindi, Colomani Sorloth? Ma oggi noi abbiamo certezze che la Juve prenda Sorloth? No! A me sembra tutto
0: Però è
1: nebuloso,
0: anche
1: però.
0: uno da 20 milioni che secondo me si può liberare. Sì, è tutto nebuloso. Dobbiamo sperare che sia nebuloso per noi, ma che sia chiaro nella testa
1: Bravo,
0: e nell'impegno
1: bravissimo!
0: di
1: Ma
0: Incomo lì.
1: tanto noi peraltro non facciamo nemmeno mercato, quindi ci abbiamo da rincorrere la notizia.
0: Punto.
1: Se è tutto nebuloso, ma oh, vendiamoli fumo! Così intanto noi lavoriamo di là, come faceva il buon Moggio. A me va benissimo, che me frega. Diventano matti i nostri colleghi che fanno mercato,
0: Punto.
1: ma a me va bene. Però una cosa è concreta: al 1° giugno, noi stiamo ancora parlando di Vlahovic.
0: Pensa un po'.
1: È quello che a me preoccupa. Poi, 1° giugno, per carità, ragazzi, la stagione comincia il 23 agosto, c'è tempo. Però no, non dimentichiamoci mai che il mese del mondiale è un mese balordo, perché il procuratore al giocatore che fa il mondiale gli telefona malvolentieri perché fa il mondiale. E ci sono tanti giocatori lì che hanno bisogno di sistemarsi, andare. E però mi dice: guarda, mi fai finire il mondiale. Anche perché io, procuratore David, se mi interessasse, aspetto di vedere cosa fa il mondiale. E intanto allungo il brodo, perché se mi fa 10 gol al mondiale, questo vale 50. Se mi fa ovo, se te lo 10 è tutto oro che cola. Quindi alcune operazioni io magari le avrei fatte, tipo quella del portiere, magari domani mattina ce l'annunciano. Ora, se arriva il 15 giugno non siamo in ritardo, se arriva il 20 giugno non siamo in ritardo, per l'amor di Dio. Però vorrei arrivare al giorno del raduno, che ormai è un giorno, come dire, più simbolico che altro, almeno con un'ossatura. Un'ossatura, il portiere avercelo, sì. L'attaccante sapere se Vlahovic ce l'ho o no. Vlahovic certo non fa il mondiale.
2: No, e poi soprattutto arrivare sui campioni a scadenza prima che ci vengano proposti. Cioè Robertson, tu ci devi andare via prima. Grimaldo, che lascerà il Bayern Leverkusen, che è un ottimo terzino destro, di cui adesso si parla, anche la Juve si è informata. Tu ti devi informare prima, adesso doveva essere già quasi annunciato da te. Non lo abbiamo fatto, facciamolo subito. Però ci sono tanti giocatori, nella ricerca che ho fatto, ma ce ne sono proprio tanti di giocatori che puoi andare a prendere.
1: È pur vero, Vincenzo, e qui viene fuori la mia anima ottimista, l'amico di Reggio Calabria, no? Uscite dai due corpi. È pur vero che se vai a guardare sono tutte ferme, eh?
2: Sì, ma perché chi è che deve lavorare tanto? La Roma deve trovare il direttore sportivo.
1: Ce l'ha già,
2: il resto
1: Tony,
2: più o meno. Sì, deve firmare, credo ancora, sì, quindi deve entrare nel ruolo, eccetera. Il Milan c'ha la società, il Napoli al massimo deve sfoltire perché c'ha due giocatori per reparto, l'Inter tutto sommato sta avanti a tutti, deve proverà palestra, cercherà un pochettino così, ma chi c'ha urgenza è il Milan, chi c'ha urgenza è la Juventus. Noi, se abbiamo già l'allenatore del prossimo anno, e ce l'abbiamo, e si è deciso chi è l'amministratore delegato e chi è l'uomo mercato del... Ma ti devi già muovere, ma devi essere rapido, perché poi il mondiale, diceva un amico prima, è magari strategico per il mondiale. No, perché magari un giocatore che adesso non si filerebbe nessuno, se fa un buon mondiale è finito, non ci arrivi più.
1: Ma infatti, vedi, l'amico Riccardo da Lucca, sei tantissimi da Lucca, bisogna da Lucca, così almeno si fa come a...
2: Volentieri.
1: Bellissima Lucca. Lui dice, no, sempre sulla questione Vlahovic, scusate, perché dite che non vale 8 milioni? Questo dice, se c'è, non c'è la squadra e va comunque in doppia cifra. Poi però, e su questo può essere opinabile, no? Non è opinabile la seconda parte, che lui dice, sì, però trovatemi un'ottima punta a 5 milioni. E ha ragione. Chi trovi? Perché noi non gli diamo 8 a Vlahovic. Bene, ci sto, non gli do nemmeno io. Però chi trovi di giocatore top che ti prende 5 o 6? Forse Kolumani, ma è top? No,
2: non è top. O almeno devi andare a prendere quel giocatore che vai a scoprire che diventa un top insieme a te. Ma questo lo deve fare chiaramente chi fa questo di mestiere, chi ha una squadra scouting pronta, preparata, brava, forte. Chiaro che se tu vuoi andare a prenderti il Sorloth della situazione, che già è medio-alto, io penso che Sorloth a 5 ci arrivi, secondo me. Ci metti due bonus vicini, ma Sorloth ci arrivi.
1: Sinceramente, non so quanto prenda.
2: Non prende cifre astronomiche, secondo me.
1: Beh, è quello, Madrid, ti credere.
2: Lo so, però sai, comunque Atletico Madrid lo sta mandando via, tutto sommato è un giocatore che potrebbe non tornargli utile, potrebbe non trovare facilmente squadra, anche se parliamo comunque di un giocatore di 30 anni
1: sì.
2: È stato chiuso da Erling Haaland alla nazionale, quindi poco spazio, eccetera. Ti stavo andando a vedere quanto più o meno prende l'ingaggio, non lo so ancora, però il prezzo di mercato è di 20 milioni. Quindi tutto sommato, secondo me, a 5 ci arrivi facile. Dovrebbero essere, te lo dico subito, in questo momento per esempio Atletico Madrid prende 7 milioni di euro lordi a stagione, con uno stipendio netto che si aggira intorno ai 3-5-4 euro all'anno.
1: Ah, 4 ci euro alla... 4 euro
2: ci prende. 4 milioni euro è 3,4
1: e comunque di euro è uno che in 35 partite ha fatto 13 gol in Liga, quindi in doppia cifra ci è andato. Dai, sentiamo anche i due vocali, poi c'è Quintiliano.
3: Buongiorno, sono Franco da Pavia.
1: Ciao Franco.
3: Ascolto sempre la vostra trasmissione.
1: No, questo l'abbiamo dato prima, l'abbiamo dato prima, grazie Franco.
4: Buonasera Radio Bianconera.
1: Ciao.
4: Buonasera Quintiliano. E buonasera a Santarelli.
1: Quindi ti sei
2: trasformato? Sì, ma questo spesso
4: parlando del calcio mercato, ragazzi,
2: farò cause varie.
4: Teniamo presente che quest'anno c'è il mondiale e sti grandi nomi che faranno il mondiale, perché i grandi nomi faranno il mondiale, ok, io sarei un po' in punta di piedi a prenderli, specie se hanno superato i 30 anni, perché dopo il mondiale si sa che qualche giocatore cala.
1: Lo so, hai ragione, il punto è che se non fanno il mondiale, secondo me qualche problemino c'è se non fanno il mondiale, considerando quante sono le squadre che fanno il mondiale, 38, 36, non lo so, quindi sono tante. Esci già da quel, diciamo, Olimpo dei giocatori che fanno il mondiale, non so quanto si possa andare a pescare. Sorloth, che non è un fenomeno, il mondiale lo farà da panchinaro, certo, ma il mondiale lo farà.
2: No, devi solo leggerla e poi mi dici.
1: Sì, no, niente, niente. Cosa? Sinceramente niente.
2: No, no, devi guardare quello, perciò poi dopo ti scrivo, ti ho scritto, hai capito? Cioè, quindi sì, Sorloth, qualcuno del mondiale lo farà, io ribadisco, il mondiale può essere sia una vetrina per lanciarti, sia un qualcosa che può metterti il bastone tra le ruote, perché i giocatori poi dopo si mettono in una vetrina importante, quindi magari grossi club che prima non avevano pensato a determinati giocatori ci possono andare. Quindi io chiuderei delle operazioni prima, onestamente, del mondiale,
1: che però per farti capire che però è impossibile
2: in perché, attacco ci dobbiamo muovere,
1: che però è possibile perché il mondiale comincia l'11 mi sembra,
2: l'11 giugno, sì, però insomma.
1: Va bene, Marangio, ci vediamo domani.
2: Sì, vatti a vedere la serie, vai.
1: No, l'ho vista. Guarda. Beh, ho capito. Guarda, qualcosa di solito mi riguardo, se qualcosa mi ha colpito particolarmente, mi è piaciuto. Questa l'ho vista tra sabato e domenica, non è che la vado a rivedere domani, cioè stasera.
2: Vabbè.
1: Stasera guarderò domani te ne... qualche altra cosa.
2: Stasera devi scrivere l'editoriale, devi scrivere.
1: Vabbè, ho capito. È vero che non sono un amante della scrittura, però non è che ci metto 3 ore, quindi scriverò l'editoriale e poi mi guarderò qualche serie.
2: Vabbè, posso... e domani ci fai qualche altro suggerimento. Va bene, va
1: sì,
2: bene,
1: se
2: va
1: trovo
2: bene
1: qualcosa, sì, va bene. Bene, credo che siano soldi spesi meglio quelli, che, con tutto il rispetto, che di Dazon, insomma. Proprio me li prendono ob torto collo.
2: Ob torto collo. Devo guardare Pisa Udinese, mi guardo una serie.
1: Vabbè, perché ti guardi Pisa Udinese?
2: Preferisco la serie.
1: Ciao Marangio!
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, a domani!
1: Grazie a tutti voi, adesso arriva Quintiliano, noi ci troviamo domani! Buona serata a tutti e buon 2 giugno, tanto ce lo facciamo domani.
2: Ovviamente.
1: Ovviamente. Ciao ciao!
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Andrea Fortunato. La grandezza di una società si scopre anche nelle sue tragedie. Uno dei drammi più grandi è stato quello di Andrea Fortunato, una leggenda da tramandare di padre in figlio, un esempio di forza, di voglia di lottare contro la malattia, una delle tante ragioni per cui il dolore ti unisce e ti rende più forte, una delle ragioni per cui vale la pena essere bianconeri. Una stella che il 26 luglio 2011 avrebbe compiuto 40 anni. Andrea Fortunato, nato il 26 luglio 1971, rimarrà sempre nei cuori di tutti una storia commovente che rimane indelebile da tramandare a chi non la conosce. Cominciò la carriera prima nel Como e poi nel Genoa, prima di finire in prestito al Pisa, 25 partite in Serie B e 33 presenze con 3 reti in Serie A. Nel 1993-1994 arrivò in bianconero e collezionò 27 partite, segnando un gol all'Olimpico di Roma il 12 dicembre 1993, un gol bello e simbolico, quello della voglia di emergere e bucare la porta allora difesa da Luca Marchegiani. Di lì a pochi mesi, nel 1994, gli diagnosticarono una leucemia linfoide acuta. Furono momenti difficili per tutti, ovviamente per la famiglia e i parenti, ma anche per i compagni che adoravano Andrea e per i tifosi che speravano e vedevano in lui il nuovo Cabrini. Il giocatore fu trasferito a Perugia e venne sottoposto a duri trattamenti, ad un parziale trapianto cellulare dalla sorella Paola prima e dal padre poi. I trattamenti sembravano aver riscosso un certo successo e cominciava a trasparire un leggero ottimismo con la convocazione di Andrea il 26 febbraio 1995 per Juventus-Sampdoria di campionato. Purtroppo, quando le speranze cominciavano ad essere reali, il destino si affacciò beffardo e terribile e una polmonite lo stroncò a soli 24 anni, il 25 aprile del 1995. Una storia di un grande uomo da raccontare, perché Andrea era un grande, con la G maiuscola.
0: Eroi in bianco nero. Radio Bianco Nera. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Eriberto Herrera. HH2, quasi una formula per un uomo. Questa è la sigla usata per soprannominare Eriberto Herrera, allenatore della Juve dal 1964 al 1969 e che in bianconero ha portato uno scudetto e una Coppa Italia. HH2 per non confonderlo con Elenio Herrera, rivale alla guida dell'Inter che già si era accaparrato l'HH. Nato il 24 aprile 1926 a Guambaré in Paraguay, Herrera arriva alla Juve dopo una carriera da calciatore vissuta tra le file dell'Atletico Madrid, interrotta troppo presto, e un'avventura all'Elche con cui si guadagna la chiamata bianconera. Servirà un allenatore di carattere, un sergente di ferro, arriva dal Paraguay, passando per la Spagna. Alla guida della vecchia signora conferma la sua fama di uomo di carattere, poco avvezzo alle concessioni, modus operandi che lo spinge allo scontro con Omar Sivori, maggior talento di quella Juve, meraviglioso quanto anarchico. La sua diventa una Juve operaia, senza prime donne, che cuce sulla maglia uno scudetto speciale perché conquistato contro la grande Inter al termine di una grande rimonta, ma soprattutto sogna la Coppa dei Campioni. La prima semifinale della massima competizione europea della storia bianconera è infatti targata HH2 con il Benfica che interrompe la corsa. Nel 1969 lascia la Juve dopo 215 gare ufficiali sulla sua panchina con un bottino di 100 vittorie, 73 pareggi e 42 sconfitte e comincia una lunga trafila dall'Inter fino alla Spalmas e il ritiro datato 1982.
0: Eroi in bianconero.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio.
1: Ad essere un vincente.
0: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Oggi si celebra l'80° anniversario della Repubblica. Alle 9.15 la Premier Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della Corona d'Alloro al Milite Ignoto presso l'Altare della Patria a Roma. I festeggiamenti culmineranno con la parata militare tradizionale lungo Via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Maxi schermi in 90 comuni.
2: La guerra nel Golfo sarebbe stata una telefonata incandescente tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano. Mentre ufficialmente il presidente americano l'ha descritta come un momento di cordialità in cui i due leader hanno concordato i prossimi passi, fonti informate riferiscono che il tycoon avrebbe dato del pazzo a Netanyahu.
3: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 3 morti, almeno 29 feriti, incendi e blackout in città, il bilancio dell'offensiva. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti.
2: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 12:30 al largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
3: Sofia Barilla, 20enne palermitana, in Erasmus a Caldas de Jaigna, è morta improvvisamente nel suo appartamento. Si è sentita male mentre parlava al telefono con la zia. I genitori dalla Sicilia sono volati in Portogallo, assistiti dalla Farnesina. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Le prime ipotesi parlano di cause naturali.
2: Il tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e in nottata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo. In semifinale nel doppio misto anche Errani Vavassori.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni.
5: Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
6: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Martedì 2 giugno, anche il giorno della festa della Repubblica Italiana, siamo qui a tenervi compagnia perché inizia anche oggi una nuova giornata di notizie in casa Juventus, notizie principalmente di mercato, perché ci sono in particolare due nuovi nomi accostati ai bianconeri, ma avremo il tempo, tutto il tempo per parlarne. E infatti è proprio da uno di questi due nomi che partiamo, perché un articolo della notte di ieri su Tutto Juve si parla dell'idea Emiliano Martinez per la Porta. Il Dibu finisce nel mirino bianconero, la Juventus valuta nuovi profili per la Porta. Tra i nomi c'è anche il Dibu Martinez dell'Aston Villa, insieme anche a Guglielmo Vicario del Tottenham. I bianconeri studiano le alternative per il futuro. La Juventus continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, e tra le priorità resta aperta la ricerca di un nuovo portiere. Oltre all'interesse anche per Brahim Diaz del Real Madrid, il club bianconero sta infatti valutando diversi profili per la Porta, con l'obiettivo di individuare un elemento affidabile e carismatico per il nuovo ciclo. Il nome caldo è quello del Dibu Martinez, portiere dell'Aston Villa e della nazionale argentina, fresco vincitore dell'Europa League. Il Dibu, classe 92, è entrato nella lista dei possibili obiettivi della Juventus. Il club lo considera un profilo con grande personalità, una caratteristica ritenuta fondamentale per difendere i pali bianconeri in una fase di ricostruzione. Chiaramente l'operazione non sarebbe semplice, i costi sono elevati, rappresentano un ostacolo importante, ma la dirigenza avrebbe intenzione di approfondire la fattibilità nei prossimi giorni. Accanto al Dibu continua a essere monitorato anche Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham. Il portiere italiano resta uno dei profili seguiti con più attenzione dalla Juventus, che sta valutando diverse opzioni prima di prendere una decisione definitiva sul futuro della propria porta. La sensazione è che la Juventus voglia prendersi il tempo necessario per scegliere il nuovo estremo difensore, con più soluzioni sul tavolo e valutazioni in corso sia dal punto di vista tecnico che economico. Nei prossimi giorni, appunto, sono attesi ulteriori sviluppi con il mercato bianconero, che entra sempre più nel vivo. Adesso si parla chiaramente più di sondaggi che di altro, però sono comunque un periodo importante per intavolare le trattative. Su Tutto Juve si parla anche di Conceição. Conceição e la Juventus, un futuro da costruire insieme. Chico Conceição ribadisce il suo legame con la Juventus e fissa l'obiettivo tornare a vincere. Il portoghese sogna un ruolo da protagonista. La stagione appena conclusa non ha regalato trofei alla Juventus, un risultato che ha lasciato inevitabilmente amarezza nell'ambiente bianconero. Tra i giocatori che guardano già con determinazione al futuro c'è Chico Conceição, deciso a contribuire alla rinascita del club. L'esterno portoghese ha parlato apertamente delle proprie ambizioni, confermando il forte legame sviluppato con la realtà juventina e la volontà di essere protagonista nei prossimi anni. Il giocatore si sente coinvolto nel progetto bianconero ed è motivato a partecipare a un nuovo ciclo che si spera possa essere vincente. La Juventus attraversa una fase di ricostruzione e l'obiettivo principale resta quello di tornare stabilmente a competere con le grandi. Conceição è consapevole delle difficoltà incontrate dal club negli ultimi anni, ma allo stesso tempo vede nel futuro un'opportunità importante per invertire la rotta. La prossima stagione potrebbe essere il punto di svolta. Il nuovo campionato dovrà rappresentare l'occasione per rilanciare le ambizioni bianconere. La dirigenza è al lavoro per costruire una squadra più competitiva e capace di lottare ai vertici. In questo contesto, Conceição spera di ritagliarsi un ruolo sempre più importante e di contribuire concretamente al ritorno della Juventus tra le protagoniste del calcio italiano ed europeo, con Sissoko, che sicuramente dovrà migliorare il rendimento sotto porta. Questo è evidente, è una critica che gli è stata fatta durante il corso di questa stagione nelle analisi, e anche lui stesso l'ha detto: devo migliorare quel fondamentale lì. E la speranza della tifoseria bianconera è sicuramente che possa migliorarla proprio in vista della scorsa stagione. Il primo piano di Massimo Pavan su tutto Juve parla della difesa della Juventus, che resta tra le migliori della stagione di Serie A. I numeri spiegano la stagione, non bisogna indebolirla. La Juventus chiude la Serie A con la terza miglior difesa tra expected goals subiti e reti incassate al primo tiro. Emergono dati significativi in una stagione caratterizzata da alti e bassi. C'è un dato che merita attenzione e che spesso passa in secondo piano nelle analisi: la Juventus ha chiuso il campionato con la terza miglior difesa del campionato. I bianconeri hanno terminato la stagione con 34 gol subiti in 34 partite, un numero che colloca la squadra tra le migliori del torneo dal punto di vista difensivo, un dato importante soprattutto considerando le difficoltà vissute nel corso dell'anno tra cambi tecnici, infortuni e continui aggiustamenti tattici. Gli expected goals confermano la solidità del reparto, anche le statistiche avanzate offrono una lettura interessante. Gli expected goals concessi dalla Juventus si attestano attorno a quota 35 in questa stagione, un valore molto vicino ai gol realmente subiti. Questo significa che nel complesso la squadra ha concesso agli avversari un numero relativamente contenuto di occasioni realmente pericolose. Il dato evidenzia una struttura difensiva che, pur non essendo perfetta, ha spesso limitato la produzione offensiva degli avversari. Il problema del primo tiro in porta: se i numeri complessivi raccontano una difesa competitiva, esiste però un aspetto che ha pesato molto durante la stagione: la sensazione, spesso confermata dalle partite, di subire gol alla prima vera occasione concessa. In numerose gare la Juventus ha pagato errori individuali, cali di concentrazione o situazioni isolate che hanno trasformato il primo tiro nello specchio in una rete subita. Un fattore che ha inciso sui risultati, perché questo elemento ha generato un impatto psicologico importante. In diverse occasioni i bianconeri si sono ritrovati costretti a inseguire partite nelle quali avevano inizialmente mantenuto il controllo del gioco. Quando una squadra concede poche occasioni, ogni errore tende inevitabilmente ad assumere un peso maggiore nell'economia della stagione. Nonostante le critiche ricevute durante l'anno, i numeri raccontano una realtà meno negativa di quanto possa sembrare. La Juventus ha chiuso con una delle migliori difese del campionato, e questo non significa che il reparto non debba essere migliorato, ma evidenzia come la base difensiva da cui ripartire sia già presente. Per tornare realmente competitiva ai massimi livelli, la Juventus dovrà certamente aumentare qualità e continuità in diversi reparti. Tuttavia, il lavoro svolto nella fase difensiva rappresenta uno dei pochi elementi statistici davvero incoraggianti della stagione. La terza miglior difesa del campionato non basta per vincere, ma dimostra che esistono fondamenta solide sulle quali costruire la squadra del futuro. Questo il quadro del primo piano di Massimo Pavan su tutto Juve, che parla appunto del reparto difensivo della Juventus. Sicuramente i presupposti anche in vista della prossima stagione sono buoni, ma bisognerà sicuramente continuare a costruire. Sempre tutto Juve, il terzo tentativo per chiudere Colomoni. La Juventus torna con decisione su Randal Colomoni. L'attaccante francese gradisce la destinazione Torino e il Paris Saint-Germain valuta il futuro. Il nome di Randal Colomoni continua a occupare una posizione di primo piano nelle strategie di mercato della Juventus dopo i tentativi andati a vuoto. Nelle precedenti finestre di mercato il club bianconero sarebbe pronto a tornare alla carica per il centravanti francese. L'attaccante è rientrato al Paris Saint-Germain dopo l'esperienza in prestito al Tottenham, resta uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza torinese per rinforzare il reparto offensivo. Un interesse che parte da lontano, perché la Juventus segue Colomoni già da tempo. Già nelle sessioni di mercato estive e invernale il club aveva provato a costruire un'operazione per riportarlo a Torino, senza però riuscire a trovare la formula giusta. Ora lo scenario potrebbe essere differente, le condizioni sembrano più favorevoli e soprattutto la disponibilità del giocatore rappresenterebbe un elemento importante per l'evoluzione della trattativa. Uno degli aspetti più significativi riguarda proprio la posizione dell'attaccante francese, che vedrebbe con interesse la possibilità di trasferirsi in Serie A e sarebbe favorevole a un approdo in bianconero, una volontà che potrebbe facilitare il dialogo tra le società e accelerare eventuali negoziati nelle prossime settimane. Con il futuro di Dusan Vlahovic ancora da definire e diversi interrogativi sulle altre soluzioni presenti in rosa, la dirigenza bianconera è alla ricerca di un attaccante in grado di garantire qualità, profondità e continuità realizzativa. Le caratteristiche del francese sembrano adattarsi perfettamente alle esigenze tecniche della squadra. Resta però da trovare un'intesa con il PSG. Il club francese dovrà decidere quale ruolo attribuire a Colomouani nel progetto tecnico della prossima stagione e valutare le eventuali offerte che arriveranno. La Juventus monitora attentamente la situazione, consapevole che la concorrenza potrebbe aumentare con l'avvicinarsi dell'estate e quindi di fatto la Juventus cercherà di fare un nuovo tentativo per riportare Colomouani in bianconero. Vedremo se sarà la volta giusta. Ci spostiamo sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che per quanto riguarda la Juventus parla dell'altro nome di cui vi parlavo in apertura di puntata, ovvero appunto un nuovo nome che è quello di Koke dell'Atletico Madrid, ma principalmente si concentra sul tennis. Cobolli, Berrettini, Arnaldi ai quarti a Parigi, principi azzurri, questo è il titolo utilizzato dalla Rose, a storico, mai tre italiani così avanti in uno slam. Flavio ora sfida Aliassim, sarà derby invece tra i due Matteo e quindi ne passerà inevitabilmente soltanto uno e dunque tutti e tre non potranno avanzare. Non soltanto questo sulla prima pagina della Gazzetta, perché in taglio alto si parla del Milan che è ancora alla ricerca del nuovo tecnico, perché si fa il nome appunto di Glasner. Il Milan vede Glasner oggi, l'incontro con il tecnico austriaco. Si parla anche della Roma, Inter, Cendicà, ecco i colpi in difesa, e in arrivo Solé, e se parte Bissek potrebbe appunto arrivare il centrale ivoriano attualmente in forza ai giallorossi. Poi con il titolo anche sopra questa finestra c'è Mu vuole Dumfries, a quanto pare il Real Madrid vuole fare un tentativo per accaparrarsi l'esterno dell'Inter. E poi appunto la notizia che interessa di più l'ambiente bianconero, ovvero quella di Koke, Juve alla Koke, Spalletti cerca leader, il capitano dell'Atletico, avanza anche Colomouani. La Juventus continua a lavorare alla costruzione della squadra per la prossima stagione e tra i profili monitorati con maggiore attenzione c'è quello di Koke. Il capitano dell'Atletico Madrid rappresenta una soluzione che risponde perfettamente all'identikit tracciato da Luciano Spalletti, alla ricerca di giocatori capaci di garantire personalità, esperienza internazionale e appunto capacità di guida all'interno dello spogliatoio. Il centrocampista spagnolo piace per qualità e soprattutto esperienza, perché a 33 anni Koke resta uno dei punti di riferimento del club madrileno e può vantare un bagaglio tecnico e umano di altissimo livello. La sua leadership e la lunga esperienza maturata ai massimi livelli del calcio europeo sono elementi che la dirigenza bianconera considera particolarmente preziosi in vista di una fase di rilancio. L'eventuale operazione è ancora nelle sue fasi preliminari, ma il nome dello spagnolo è tra quelli maggiormente apprezzati per rafforzare la mediana e aumentare il peso specifico della squadra. Non solo Koke, perché resta aperta anche la questione Colomouani. Parallelamente la Juventus continua a seguire anche il dossier legato a Colomouani. L'attaccante francese rimane un obiettivo importante per il reparto offensivo, i contatti per definire il suo futuro proseguono. La società bianconera è infatti impegnata su più fronti con l'obiettivo di consegnare a Luciano Spalletti una rosa competitiva e arricchita da profili di spessore internazionale. Questo scrive La Gazzetta dello Sport, in, appunto con il titolo in prima pagina, in riferimento a Koke. Ci spostiamo sulla prima pagina anche del Corriere dello Sport, che si concentra sulle varie big di Serie A, ma in particolare mette in primo piano il Milan. Il Milan di Zlatan, Aci Ibra, c'è Slot con Planes DS, Rabiot apre al Napoli, l'olandese si è separato dal Liverpool, fa parte della scuderia Pimenta come l'attuale manager della Al-Ittihad, il francese vuole Allegri e la Champions. L'alternativa invece è Rangnick come direttore tecnico con Glasner in panchina, quindi insomma cerca diverse combinazioni il Milan in vista della panchina e da costruire in maniera complementare anche con la dirigenza. Due offerte arabe e una dal Fenerbahce, Conte d'oro, Antonio Conte ricercatissimi, i club sauditi mettono sul tavolo proposte che superano i 25 milioni di euro, la società turca arriva a 15, il Fenerbahce con il candidato presidente Safi che vuole Maldini consulente. Si parla anche di Lazio in prima pagina con l'intervista esclusiva a Baroni, il divorzio di un anno fa, la protesta dei tifosi, le tensioni con il club, la mia Lazio, le parole di Baroni, tornerei a piedi ma questo non accadrà, via, perché il lavoro non era apprezzato, non è possibile avere un rapporto costruttivo con Lotito, la sua offesa non mi ha fatto effetto, l'olimpico vuoto è una situazione complessa. Con la frecciata di Baroni nei confronti di Lotito. Si parla anche del mercato dell'Inter, in taglio basso, l'esterno nel mirino, Palestra chiama, l'Inter insiste, mi sento pronto per il salto in un top club, l'Atalanta però non fa sconti per la difesa nerazzurra, torna nella lista anche Solé. E poi Colomani, il preferito di Spalletti, Colo, pressing Juve sul Paris Saint-Germain, via ai contatti con il club francese, l'attaccante può arrivare a titolo definitivo, operazione da 30 milioni. E poi la tragedia in Grecia, perché è venuto a mancare Okinomu, ex difensore di Bologna, Cagliari, Spal, Bari e Sampdoria, aveva 33 anni, lui che era ricoverato da una settimana dopo un terribile incidente stradale, se non erro un incidente in moto, e si conoscevano le sue condizioni molto gravi e ieri è avvenuta appunto la tragedia. Si parla anche di tennis sul CDS, Parigi, tre italiani ai quarti, mai successo in uno slam, Berrettini, Cobolli e Arnaldi, la storia siete voi, scrive il Corriere dello Sport. E parla e si concentra sul tennis anche la prima pagina di Tutto Sport, la festa dell'Italia, Berrettini e Cobolli incantano Parigi e volano ai quarti, Matteo stende Cerundolo Junior e vendica Sinner, l'urlo alla Vasco, sono ancora qua, mi sento alla grande, Flavio piega Svaida e festeggia la Champions con i giocatori del Paris Saint Germain sul centrale del Roland Garros, il prossimo anno ci sarà anche la Roma, occhio, ha detto ironicamente Cobolli, domani la sfida a Auger Aliassime con il francese che appunto giocherà in casa, questo si legge sulla prima pagina di Tutto Sport che fa riferimento anche alla festa della Repubblica, una Repubblica fondata anche sullo sport. In taglio basso si parla della Juventus, malgrado l'obbligo del mercato a saldo zero e il gelo con Comolli, il tecnico crede nella Juve, Spalletti rilancia, l'allenatore ai bambini bianconeri, vogliamo farvi felici, i paletti UEFA per comprare bisogna prima vendere e assicurarsi che gli acquisti tra stipendio e ammortamento non gravino sul bilancio più della rosa attuale, in uscita Bremer e Cambiaso, e scrive Tutto Sport, in entrata sale Alaba che lascerà il Real Madrid, ha già salutato il Santiago Bernabéu nell'ultima giornata di campionato. Si parla anche del Torino su Tutto Sport, sorpresa, si discute il rinnovo, svolta Zapata a Toro 2028, il buon rendimento degli ultimi mesi, la stima di Cairo e l'affetto dei tifosi lo spingono a restare, Ventura chiede un ruolo operativo, accordo a rischio, trattativa con l'Atalanta, Palestra sono parole da Inter, l'esterno esce allo scoperto, mi sento pronto per una big, il CT dell'Australia come nuovo direttore tecnico, Milan, Chaos, Rangnick verso il sì, se punti di sospensione, il nodo dei pieni poteri. Per quanto riguarda la panchina, oggi l'incontro con Glasner e poi l'intervista a Rivola, Bezzecchi come Sinner, l'amministratore delegato Aprilia, che goduri a battere la Ducati al Mugello. Questo è il quadro nella prima pagina di Tutto Sport. Il quotidiano sportivo anche, il QS, che si concentra sul tennis. Parigi, i due amici volano ai quarti, Serena torna a 44 anni, Flavio e Matteo, terra magica con Serena Williams, che appunto tornerà sui campi da tennis. In taglio alto, le amichevoli della nazionale azzurra, maglia azzurra e sogni nerazzurri. Palestra dice pronto per una big, con la nazionale italiana che giocherà la prima delle due amichevoli in programma per il mese di giugno. La giocherà domani, nella serata di mercoledì, appunto alle 20:45, contro un temutissimo Lussemburgo, appunto l'Italia che andrà a giocare appunto allo Stade de Luxembourg domani sera. Juve d'assalto, si legge un grosso editoriale che andiamo volentieri a leggere sulla prima pagina del quotidiano sportivo, una sorta di editoriale sulle trattative in corso della Juventus. Juve d'assalto, Colo o Garcia, giorni di riflessione in casa Juve, metabolizzata l'esclusione dalla prossima Champions e con 6 giocatori partiti per l'avventura dei mondiali, si cerca di progettare la prossima stagione, che avrà in Luciano Spalletti un pilastro, cercando di ricucire l'intesa professionale con l'amministratore delegato Damian Comolli. Ieri l'allenatore della Juventus ha ospitato nella sala conferenze dell'Allianz Stadium alcuni junior reporter, svelando che lui da piccolo avrebbe voluto fare il pilota d'aerei. Testa e cuore fanno davvero la differenza in ogni percorso della vita, e sconfitte diventano tali solo se non ti insegnano niente, il monito di Lucio ai giovanissimi ieri in platea. La signora nel frattempo è al lavoro per puntellare l'attacco, esigenza ancora più stringente se è vero che Vlahovic, l'unica certezza in tema di punte centrali, non ha ancora rinnovato e potrebbe raggiungere il Napoli del nuovo corso Allegri. La tentazione costante dei bianconeri è Colomoni, a Torino in mezza stagione aveva già confermato tutte le sue qualità e il Tottenham non sembra irremovibile sull'idea di volerlo trattenere. L'idea nuova è invece quella di Gonçalo Garcia, punta classe 2004 del Real Madrid. Nell'ultima Liga ha segnato 6 gol in 30 partite, delle quali però solo 9 da titolare. Alla Continassa si studia un acquisto con il diritto di recompra dei Blancos, un po' stile Nico Pass. Milan, Glasner, qualità da diavolo, ma prima serve Rangnick. Si parla anche del Como, un Como da Champions. In taglio basso, da Cugna resta, c'è il rinnovo per il capitano. Il direttore sportivo Ludi dice: vorremmo Nico Pass un altro anno. In attacco il colpo potrebbe essere Federico Chiesa, visto che il Como ha bisogno di tesserati italiani in vista della lista Champions, e appunto è stato accostato ai lariani appunto Chiesa, che con ogni probabilità lascerà il Liverpool a fine stagione, almeno questa sembra la sua volontà. E poi riferimento anche alla tragedia in Grecia, Okinomu morto a 33 anni, schianto fatale in Grecia per l'ex difensore del Bologna, tra le altre. Questo era il primo piano, il quadro delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi. Noi andiamo a sentire le parole di Ezio Morina, che ieri ai microfoni di Radio Bianconera, ospite ad RBN Caffè, ha parlato degli attaccanti della Juventus e di Luciano Spalletti.
7: Al primo di giugno non sappiamo qual è il destino di Vlahovic, di chi è la responsabilità, del giocatore, del papà, della società. Cioè, come fai a dire 3 mesi fa: con Vlahovic ci siederemo ad una
8: scrivania
7: a fine stagione? Non puoi fare un discorso del genere, perché se tu a fine stagione, l'ultimo giorno, non sai ancora se ce l'hai o non ce l'hai, poi devi correre ai ripari se non ce l'hai. E i ripari, ahi noi, non possono essere uno tra David e Openda. Basta, io quei due lì non li voglio più vedere.
8: Ma pensa un po' se invece David adesso ti facesse un mondiale pazzesco,
7: Io, guarda, sarei contento di esservi sbagliato, sarei contento facesse 10 gol al mondiale, sicuramente penso che la sua nazionale non andrà tanto avanti, e se così fosse al mondiale, ma soprattutto se poi lui il prossimo anno facesse 25 gol in campionato, io mi cospargo il capo di cenere, gli chiedo scusa, mi inginocchio. Però mi inginocchio esultando, perché se lui fa 25 gol vuol dire che la mia squadra, la nostra squadra in classifica non è solamente al sesto posto come abbiamo finito quindi,
8: certo.
7: quando non ricordo neanche più quando abbiamo giocato
8: una
7: l'ultima
8: settimana
7: partita,
8: fa, una settimana.
7: Ecco, non mi ricordavo più se era una settimana o due fa, talmente ero... guarda, non lo so Giulia, non voglio buttare... anche gli amici che ci ascoltano nel pessimismo più nero. Se tutte le sue richieste fossero disattese, allora secondo me lui un pensierino lo farebbe, anche dire: signori, io vi ho chiesto determinate cose, devo giocare in una determinata maniera, non mi avete minimamente accontentato, speriamo ovviamente che non sia così, ma a questo punto non lo so se lui ci mette la faccia, perché poi sappiamo bene che in Italia, ma non solo, ma in Italia in particolare, la responsabilità se le cose vanno male su chi si punta il dito in prima persona? Sull'allenatore.
8: È sempre, invece, sempre è stato così.
7: E invece il nostro problema non è solo l'allenatore, anzi, secondo me alla Juventus in questo momento il problema non è l'allenatore. Può fare, come abbiamo già detto, errori anche lui in quanto certo. essere umano, però i problemi partono dall'alto.
6: I problemi partono dall'alto, dice Ezio Morina analizzando la situazione complicata in casa Juventus. Noi andiamo su tutto mercato web perché si parla nuovo nome accostato appunto alla Juventus, ovvero un leader per il centrocampo di Spalletti. Il nome è, come abbiamo già detto anche prima, quello di Koke dell'Atletico Madrid. La Juventus guarda in Spagna, la formazione bianconera cambierà diversi elementi nella prossima sessione di calciomercato. Il sesto posto nell'ultimo campionato e di conseguenza la mancata qualificazione in Champions League ha imposto delle riflessioni dalle parti della Continassa. L'obiettivo ovviamente è tornare a competere per le prime posizioni della classifica e almeno per l'anno prossimo tentare di arrivare in fondo all'Europa League, competizione che, se vinta, dà l'accesso alla Coppa dalle grandi orecchie l'anno successivo. Piace Koke, appunto, per la mediana bianconera. Sono diversi i nomi sul taccuino di Comolli per dare a Spalletti elementi di esperienza europea. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in mezzo al campo si insegue il capitano dell'Atletico Madrid, Koke. Profilo internazionale e soprattutto in grado di alzare l'asticella delle ambizioni sempre nella Liga. Si proverà a ricreare il trequartista con Brahim Diaz come nome più gettonato. In difesa resiste invece la candidatura di Kim Min-jae del Bayern Monaco, mentre in attacco piace sempre Colomoni, che potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera. In porta invece il profilo seguito è Alisson, ex Roma, che ora invece difende i pali del Liverpool, mentre l'alternativa è il Dibu Martinez dell'Aston Villa. Questo è il quadro per quanto riguarda il mercato della Juventus. Sempre da tutto mercato web, Spalletti aspetta rinforzi, la Juventus torna su Colomoani, la Juventus è già al lavoro per programmare nei minimi dettagli il mercato della prossima stagione e la preparazione estiva. Luciano Spalletti ha già stilato anche il calendario delle amichevoli che vedranno i bianconeri fare la loro prima uscita il 18 luglio contro il Basilea. Ieri la Juventus tra l'altro ha reso noto che ci sarà anche un appuntamento in più, il 25 luglio ci sarà un test in Belgio contro lo Standard Liegi con fisco inizio alle ore 20, dopodiché la Juventus lascerà l'Europa per spostarsi in Asia durante la tournée asiatica. Le sfide in programma saranno tre contro Chelsea, Inter e Palermo. Infine, dopo Ferragosto, dovrebbe esserci il classico appuntamento in famiglia tra Juventus A e Juventus B, che negli ultimi anni storicamente si è sempre giocato a Villar Perosa, mentre negli ultimi anni si è giocato allo Stadium. Damian Comolli si avvicina al primo anno da amministratore delegato della Juventus, un periodo segnato da una profonda ristrutturazione dell'area sportiva e da decisioni controverse. Accanto al lavoro svolto, però, alcune scelte si sono rivelate meno efficaci del previsto, influenzando sia il rendimento della squadra sia la pianificazione tecnica. Tra i primi dossier affrontati dal dirigente francese ci fu quello dell'allenatore. I contatti con Gasperini sembravano destinati a concludersi positivamente, ma divergenze emerse durante i colloqui portarono alla rottura della trattativa, favorita anche dall'interesse della Roma. A quel punto Comolli optò per la conferma di Tudor, una soluzione che molti interpretarono come alternativa rispetto al progetto iniziale e che lasciò alcuni dubbi sulla programmazione della stagione. Un altro passaggio delicato riguardò Randal Colomoni. Nonostante le rassicurazioni fornite all'allenatore, la lunga negoziazione con il Paris Saint-Germain non portò all'esito sperato. Il mancato accordo spinse la Juventus a virare su Openda nell'ultima fase del mercato, però insomma sappiamo benissimo come è andata la questione con Openda. Più recente è invece il caso Alisson. Anche in questa occasione la società riteneva vicino al traguardo, ma la posizione del Liverpool ha impedito la chiusura dell'operazione. La Juventus si trova così stretta e costretta a valutare nuove soluzioni per la porta, una vicenda che ha alimentato malumori interni e portato la proprietà a chiedere maggiore pragmatismo e rapidità nelle trattative. Resta ora da capire se le indicazioni di John Elkann contribuiranno a modificare l'approccio di Comolli sul mercato. E nel frattempo si torna appunto all'assalto di Colomoni con il giocatore Avian.

0: ha parlato molto bene di Colomani, definendolo un giocatore in grado di far compiere alla squadra un importante salto di qualità. Ora sarà necessario riaprire la trattativa con il Paris Saint-Germain, cercando possibilmente di arrivare a chiusura in tempi brevi, con la volontà del giocatore che potrebbe rivelarsi decisiva. Si faceva riferimento appunto su tutto mercato web della chiusura del Liverpool per Alisson, e infatti si legge questo su Bianconera News: Alisson Juventus, no secco del Liverpool anche dopo il cambio di allenatore. Nonostante l'esonero di Arne Slot, la politica dei Reds non cambia. Il portiere brasiliano sarà ancora uno dei veterani dello spogliatoio. Il mercato estivo della Juventus è sempre più lontano da un obiettivo importante. Alisson Becker non lascerà il Liverpool, nonostante le voci di un possibile interesse bianconero per il portiere brasiliano. A confermarlo è stato Fabrizio Romano, massima autorità nel calciomercato internazionale, che ha chiarito la posizione dei Reds in modo netto. Secondo il celebre giornalista, il cambio in panchina ad Anfield con l'esonero di Arne Slot non ha modificato i piani della dirigenza sul numero 1 brasiliano. Alisson è considerato intoccabile per questa sessione estiva. Il Liverpool non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei migliori portieri al mondo, indipendentemente dalle offerte che potrebbero arrivare. Per la Juventus, che sta cercando di rinforzare il reparto tra i pali in vista della prossima stagione, si tratta di una porta chiusa definitivamente. I bianconeri dovranno orientarsi su profili alternativi per trovare il portiere giusto su cui costruire il futuro. Tra gli altri obiettivi della vecchia signora c'è anche Alex Meret, il cui destino però sarà deciso solo dopo lo sbarco a Napoli di Massimiliano Allegri. Sullo sfondo anche l'esperto Dibu Martinez dell'Aston Villa e Guglielmo Vicario, 29enne del Tottenham, seguito tra l'altro anche dall'Inter. Quindi questa è un po' la situazione per quanto riguarda il mercato juventino. Proprio del mercato ne ha parlato Gabriele Cantella di Calcissimo, che appunto è passato dai microfoni di Radio Bianconera. Ieri ha parlato ospite a RBN Caffè appunto della situazione di mercato in casa Juventus e di tutte le situazioni in casa bianconera. Andiamo a sentire le parole di Gabriele Cantella.
1: Sarà molto difficile, lo sarebbe stato secondo me anche in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, chiaramente diventa ancora più complicato, però d'altro canto ti dico pure che qui si vede la preparazione e la capacità di una dirigenza da Juve. Purtroppo questa è una dirigenza che fin qui non ha dimostrato di valere la Juve e non ha dimostrato di essere all'altezza degli obiettivi e anche del modus operandi della Juve, perché c'è molta improvvisazione, perché c'è molta confusione, e che Spalletti oggi sia preoccupato, se non addirittura indignato, è cosa normalissima e anche giusta. Deve dimostrare di saper ripartire, deve dimostrare soprattutto di aver imparato dai propri errori, e secondo me in questo momento non lo ha ancora fatto. Cioè, secondo me lui deve ancora capire come muoversi, deve ancora capire come arrivare agli obiettivi e soprattutto deve capire quali sono gli obiettivi, perché in questo momento gli obiettivi li ha indicati Spalletti, ma la mia domanda è: gli obiettivi che Spalletti ha indicato sono effettivamente condivisi da Comolli oppure li subisce? Cioè, quindi lui sa che va a trattare quei calciatori semplicemente perché sono dei desiderata dell'allenatore? Perché quando si parla di recuperare un atteggiamento di unione, un atteggiamento propositivo e sereno nel gruppo di lavoro, secondo me si parla di condividere gli obiettivi. Ma questi obiettivi sono davvero condivisi tra di loro?
2: E io, che questo avvenga,
1: non sono fiducioso, non sono ottimista, perché io credo che la Juventus sia già in ritardo, proprio perché alcune trattative che noi quasi avevamo dato per assodate in realtà sono saltate o comunque si sono complicate.
2: Rallentate, sì.
1: Esattamente, e quindi non c'è più tempo da perdere, se ne è perso pure troppo, e adesso...

0: Sì, è vero, Giulia, tu dicevi giustamente il calciomercato è questo, sai che cosa succede oggi, ma non sai che cosa succede, non dico neanche domani, ma fra 2 ore. Quindi se il Liverpool blocca Alisson, che pure aveva già l'accordo con la Juve, non ci puoi fare niente. Eh no, aspetta, non ci puoi fare niente fino a un certo punto, nel senso che però se tu hai un'alternativa ad Alisson, ma un'alternativa che sia consapevole, ragionata e funzionale, a un certo punto te ne freghi di Alisson e vai a prendere l'alternativa. Ma a me non sembra che la Juve abbia il piano B, a volte serve perfino il piano C e la Juve non c'ha neanche il piano B.
1: Queste le parole di Gabriele Cantella ieri ai microfoni di RBN Caffè. Noi ci spostiamo su tutto Juve a parlare sempre di mercato, ovviamente, perché è il grande tema di cui si parlerà in questi giorni, ma anche nelle prossime settimane, nei prossimi anche 2 mesi, aggiungerei la lista di Spalletti. La Juventus accelera sul mercato, Koke piace a Spalletti. La Juventus lavora per costruire una squadra in grado di tornare subito ai vertici nonostante l'assenza dalla prossima Champions League. La proprietà continua a puntare su un progetto ambizioso e la dirigenza è chiamata a dare una svolta dopo una stagione deludente. Damian Comolli è impegnato nella definizione delle strategie di mercato e su indicazione di Luciano Spalletti sta cercando profili capaci di aggiungere personalità, esperienza e mentalità vincente all'interno dello spogliatoio. L'obiettivo è inserire almeno un leader per ogni reparto. Koke piace per esperienza e carisma. Tra i nomi finiti sul taccuino bianconero c'è quello di Koke, storico capitano dell'Atletico Madrid. Il centrocampista spagnolo è emerso durante i dialoghi tra Juventus e club madrileno relativi ad altri dossier di mercato e viene considerato un profilo ideale per aumentare il peso specifico della squadra. L'eventuale arrivo di Koke non escluderebbe Manuel Locatelli dal progetto. Al contrario, Spalletti immagina una rosa con più soluzioni di alto livello, nella quale i due potrebbero alternarsi o persino convivere in una mediana a tre. Ma come leggevamo prima, la Juventus ha bisogno di vendere prima di acquistare. Un curriculum da vincente, l'esperienza accumulata in carriera rappresenta il principale punto di forza dello spagnolo. Con la maglia dell'Atletico Madrid ha conquistato 2 campionati e 3 Europa League, oltre a ricoprire per anni il ruolo di guida tecnica e morale della squadra. Nell'ultima stagione ha totalizzato 56 presenze, impreziosite da 2 reti e 3 assist. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport, ma insomma non è sicuramente un centrocampista celebre per il suo rapporto con il gol, ma perché ha delle caratteristiche e delle qualità che esaltano altro. Spalletti rilancia, si legge su tutto Juve, la Juventus programma il mercato. Tra vincoli UEFA e possibili cessioni, Spalletti punta sul progetto mentre cresce l'interesse per Alaba. In casa Juventus prosegue la pianificazione della prossima stagione tra questioni sportive e necessità finanziarie. Nonostante alcune divergenze emerse negli ultimi tempi con la dirigenza guidata da Damian Comolli, Luciano Spalletti continua a credere nel progetto bianconero e guarda con fiducia al futuro. Ne parla Tutto Sport in prima pagina. L'allenatore ha recentemente lanciato un messaggio di entusiasmo anche ai più giovani tifosi juventini, ribadendo la volontà di costruire una squadra capace di regalare soddisfazioni e risultati. I paletti UEFA condizionano le strategie di mercato. La programmazione estiva della Juventus dovrà necessariamente rispettare i parametri imposti dall'UEFA. Prima di intervenire in maniera significativa sul mercato in entrata, il club sarà chiamato a generare risorse attraverso alcune operazioni in uscita. L'obiettivo è mantenere sotto controllo il peso economico della rosa, evitando che il costo complessivo dei nuovi acquisti, tra ammortamenti e stipendi, superi quello dell'organico attuale. Bremer e Cambiaso tra i possibili partenti. Per finanziare le prossime operazioni potrebbero essere valutate offerte importanti per alcuni giocatori più richiesti sul mercato. Tra i nomi maggiormente attenzionati figurano Gleison Bremer e Andrea Cambiaso, profili che potrebbero garantire introiti significativi in caso di cessione. Questo il quadro. Cessioni e risparmi in casa Juventus, con anche l'intreccio con il caso Vlahovic. La Juventus prepara il mercato tra risparmi e cessioni. Il caso Vlahovic può liberare ri risorse per nuovi acquisti e rilanciare il club. La Juventus ha definito una linea chiara, per il futuro costruire una squadra competitiva per la corsa allo scudetto e per puntare alla conquista dell'Europa League, mantenendo però il pieno controllo dei conti. La dirigenza guidata da Comolli, secondo la Gazzetta dello Sport, è chiamata a inaugurare una nuova fase dopo anni di investimenti importanti che non hanno prodotto i risultati sperati. L'obiettivo non è soltanto spendere, ma utilizzare le risorse in modo più efficace per aumentare il rendimento sportivo senza compromettere il percorso verso la sostenibilità economica. Obiettivo equilibrio finanziario, la proprietà non intende ricorrere a nuove ricapitalizzazioni e continua a perseguire il traguardo dell'autosufficienza finanziaria. Il pareggio di bilancio resta un obiettivo chiaramente strategico, anche se il percorso è stato allungato fino alla stagione 27-28, soprattutto a causa dell'assenza dei ricavi garantiti dalla Champions League. Negli ultimi anni il club ha già ridotto significativamente i costi operativi. I risultati economici mostrano un progressivo miglioramento, con le perdite diminuite sensibilmente rispetto ai livelli registrati all'inizio del ciclo di risanamento. I vincoli UEFA sul fronte regolamentare: la Juventus aspetta attualmente i parametri relativi al rapporto tra i costi della rosa e il fatturato. Resta invece aperto il confronto con la UEFA per la definizione di un accordo che consenta di gestire gli effetti delle perdite accumulate negli esercizi precedenti. L'intesa dovrebbe prevedere una sanzione economica inferiore ai 10 milioni di euro per la parte fissa e alcune limitazioni legate alle liste europee. In particolare, la rosa da iscrivere alle competizioni UEFA dovrà avere un costo complessivo inferiore rispetto a quella registrata nella stagione precedente. Il caso Vlahovic può cambiare gli equilibri da questo punto di vista. Tra le operazioni più rilevanti dal punto di vista finanziario c'è quella legata a Dusan Vlahovic. L'attaccante rappresenta una delle principali voci di spesa del club e il suo contratto incide per circa 40 milioni di euro tra stipendio e ammortamento. Anche in caso di rinnovo a condizioni differenti, la Juventus ritiene possibile ottenere un alleggerimento dei costi compreso tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che consentirebbe di liberare risorse importanti da destinare ad altri investimenti. Riduzione dei costi prevista anche per il 26-27, il piano economico bianconero prevede un ulteriore contenimento delle spese nella prossima stagione. Dopo una riduzione già registrata nell'ultimo esercizio, il club punta a portare il costo complessivo della rosa in una fascia compresa tra i 320 e i 330 milioni di euro, livello ritenuto compatibile con l'obiettivo del break-even. E questo è quindi... questa quindi l'analisi di tutto Juve sulla questione dei conti in casa Juventus. Juventus, ecco il piano estivo per quanto riguarda anche le amichevoli che la Juventus giocherà nel precampionato. Si legge su tutto Juve: ecco il piano estivo. La Juventus si radunerà il 13 luglio alla Continassa, in programma amichevoli in Europa e tournée tra Hong Kong e Australia. La nuova stagione della Juventus prenderà ufficialmente il via il 13 luglio con il raduno alla Continassa. Sarà il primo appuntamento per il gruppo guidato da Luciano Spalletti, che inizierà così il percorso di avvicinamento alla prossima annata sportiva. Non saranno presenti fin dal primo giorno alcuni dei protagonisti impegnati con le rispettive nazionali al mondiale nordamericano. Tra questi figurano Gleison Bremer con il Brasile, Ildiz con la Turchia, Conceição con il Portogallo, David con il Canada, McKennie con gli Stati Uniti e Tuncup Miners con l'Olanda. I nazionali raggiungeranno il gruppo dopo il mondiale. I sei bianconeri, compatibilmente con le eventuali operazioni di mercato, si uniranno alla squadra una volta conclusi gli impegni internazionali. Dopo il periodo di vacanza previsto al termine della competizione, rientreranno a disposizione in tempo per partecipare alla tournée estiva programmata tra Asia e Oceania. Il primo test è fissato per il 18 luglio a Basilea, con calcio d'inizio alle 15:30. Successivamente, il 25 luglio, i bianconeri saranno di scena in Belgio con lo Standard Liegi alle ore 20. L'ultima amichevole europea si giocherà il 31 luglio alla Continassa, dove arriverà il Nizza. E poi un agosto tra Hong Kong e Australia, perché la seconda fase della preparazione si svolgerà lontano dall'Europa. Il 5 agosto la Juventus volerà ad Hong Kong per affrontare il Chelsea in una delle sfide più attese dell'estate. Terminato l'impegno asiatico, la squadra si sposterà in Australia per due ulteriori appuntamenti. L'8 agosto è in programma il Derby d'Italia contro l'Inter a Perth, mentre tre giorni più tardi, l'11 agosto, i bianconeri sfideranno il Palermo e poi si chiuderà con il tradizionale test contro la Next Gen. Il 17 agosto all'Allianz Stadium ospiterà, l'Allianz Stadium ospiterà il confronto tra la prima squadra e la Next Gen, ultimo appuntamento prima dell'inizio degli impegni ufficiali della nuova stagione. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. E a proposito di Next Gen, andiamo a sentire quello che ha detto Fabio Zaccaria di Juventus News 24, appunto sulla Next Gen e su, anche sulle liste UEFA, ieri ospite a Cose di Calcio, perché ha parlato di un tema molto interessante che forse a volte viene anche un po' sottovalutato troppo. Andiamo a sentire le parole di Zaccaria.
2: Quando poi esce fuori un talento, no? Può essere, per dire, molto mediatico, l'esempio di Camarda, no? Uscito classe 2008, incredibile, ha fatto centinaia di gol nei settori giovanili, e poi appena stecca una partita subito valanghe di critiche: non è pronto, non è pronto, non è pronto, è arrivato lì solo per il procuratore. No, c'è da fare proprio una rivoluzione intera che parte sia a livello tecnico, dalle figure che lavorano con i ragazzi, quindi gli allenatori, formatori di tecnica e di tattica e quant'altro, ma anche a livello di concetto generale, quindi come poi un giocatore esordisce. Non è che gli si va a recapitare una marea di critiche e subito a stangarlo, no, bisogna dargli il tempo di inserirsi con le varie fasi, ognuno avrà un suo percorso diverso chiaramente, e in questo servono proprio le liste UEFA. Torniamo al discorso che si faceva,
3: esatto,
2: che si faceva in anticipo, perché nella lista UEFA di quest'anno, e che poi chiaramente verrà aggiornata anche nella prossima stagione per l'Europa League, mentre nell'ultima stagione valeva ancora per la Champions, la Juve ha inserito un numero di giocatori che fanno parte del settore giovanile. Ma per dare un minimo di informazione per chi non lo sapesse, le liste UEFA si compongono fondamentalmente di due aspetti: una lista A, in cui tu puoi iscrivere tutti i giocatori, insomma, normali, che hai anche acquistato, che però ha due criteri base. Uno fa sì che tu debba per forza iscrivere quattro ragazzi che sono cresciuti all'interno del tuo settore giovanile, del tuo vivaio, obbligatoriamente in lista A, a prescindere che si siano formati nel tuo settore giovanile. Motivo per cui, ricolleghiamoci al presente, la Juve starebbe pensando, ma soprattutto Spalletti, a riportare e tenersi Rugani in prima squadra per la prossima stagione, proprio perché potrebbe essere inserito nella lista A. In questo caso dell'Europa League. Nella lista B invece vanno inseriti, o possono essere inseriti, tutti quei giocatori che hanno almeno giocato 2 anni nel tuo settore giovanile, oppure 3 anni, chiaramente 2 anni di fila, dai 15 in su questo vale, oppure 3 anni ma con un prestito intermedio di un anno o insomma di qualche mese. Questo parametro viene aggiornato ogni anno. Quest'anno la linea massima era di giocatori nati dal 1 gennaio 2004 in giù, quindi più piccoli, motivo per cui la Juventus ha iscritto nomi che ai più non sono conosciuti, come i due portieri Scaglia e Puscaldo.
1: Parole di Fabio Zaccaria, che ha appunto analizzato questo tema ieri, ospite dal nostro direttore Antonio Paolino Cose di Calcio. Sicuramente un tema che andrà analizzato e andrebbe analizzato con maggiore chiarezza, perché è un tema veramente interessante. Noi siamo in chiusura perché sono già le 9 e dopo di me, come al solito, vi attende la rassegna stramba con Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento, come al solito, a domani alle 8 qui su Radio Bianconera.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
5: Radio Bianconera
4: è il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. la prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut, in Libano.
3: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout, il bilancio dell'offensiva sulla città più importante del paese. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita da 15 droni d'attacco e 2 missili, almeno 10 feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha ucciso invece una persona nella regione russa di Kursk.
7: Negli Stati Uniti, in Iowa, un 52enne ha aperto il fuoco nella sua abitazione uccidendo 4 persone, poi è fuggito e prima che gli agenti della polizia lo bloccassero ha rivolto l'arma verso se stesso e si è tolto la vita. Pochi minuti dopo gli agenti hanno trovato altri 2 cadaveri in un appartamento e in un'officina. Secondo le informazioni rilasciate dalle forze dell'ordine, tutte e 7 le vittime farebbero parte della stessa famiglia.
3: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 12:30 al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
7: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in un veicolo in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un mezzo fermo ad un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di 4 braccianti agricoli di origine pakistana. Tra le ipotesi, subito passate al vaglio degli inquirenti, c'è quella che si sia trattato di un omicidio. I sospetti si stanno concentrando su 2 soggetti connazionali delle vittime.
3: Riaprono dal 5 giugno la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne delle Grotte di Pertosa Auletta, in provincia di Salerno. Tornate pienamente visitabili dopo un intervento di valorizzazione, monitoraggio e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. Le Grotte di Pertosa Auletta rappresentano un sito unico nel panorama speleologico italiano. Sono infatti le sole grotte attraversate da un fiume sotterraneo navigabile, il Negro, che accompagna i visitatori nella prima parte del percorso a bordo di imbarcazioni, prima dell'esplorazione a piedi delle cavità interne.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: Radio Bianconera. Bianconera, buongiorno, buongiorno veramente everybody, buona festa della Repubblica a tutti, noi siamo in onda, Yves, noi festeggiamo la Repubblica, 80 anni di Repubblica Italiana. Lo sai prima della Repubblica Italiana quanti scudetti aveva già vinto la Juventus?
9: No.
8: 7.
9: Come la Pro Vercelli.
8: Bravo. Però poi noi siamo andati avanti.
9: Vabbè, però ricordiamo che la Pro Vercelli ne ha... a qualcosa in più di certe persone qua, di certe squadre.
8: Ricordiamo che la Pro Vercelli ne ha più di certe squadre, di scudetti. Attenzione, non so a quale squadre tu faccia riferimento, ma potrei averne una piccola indicazione. Attenzione, sarà come sempre una lunga giornata da passare su RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Oggi abbiamo grande mercato, abbiamo il grande ritorno dell'inviato, abbiamo grandi aperture perché questa è l'estate delle aperture. Sapete che ogni estate c'è una parola d'ordine? La parola d'ordine di questa estate è apertura. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stampa del 2 giugno 2026, la festa della Repubblica Italiana. 80 anni di gloria. Poi vabbè, c'è chi sta cercando di rovinarla, ma quello è un altro discorso. Sulla Gazzetta dello Sport c'è molto tennis, non solo, sulla Gazzetta dello Sport, perché principi azzurri in prima pagina. Chi sono? Sono Cobolli, sono Berrettini, sono Arnaldi. Sono ai quarti di Parigi, storico, mai tre italiani così avanti in uno slam. C'è il derby tra i due Matteo, peccato, però anche per fortuna così uno arriva, almeno uno, in semifinale. Quindi senza Sinner e senza Musetti, che sono i due trascinatori del movimento Tennis Italia, perché sono i primi 10 del mondo, anche se Musettini sta per uscire, gli altri hanno fatto una bella figura. Ma c'è naturalmente il calcio. Il Milan vede Glasner. Oggi l'incontro col tecnico austriaco, secondo la Gazzetta dello Sport. Inter, Chen Dika, come dica? Ecco i colpi in difesa. È in arrivo Solé. E se parte Bissek, arriva Dika. E Mourinho vuole Dumfries, insomma, un ribaltone. Vedi che però è in arrivo Solé, grande difensore. Fosse andato a un'altra squadra, avrebbero scritto Solé, e poi c'era il ricordino di quello che è capitato a Solé, ma in questo caso non c'è. Juve alla Coche, siamo andati in cucina a farci due uova, caccia i colpi top, Spalletti cerca leader, il capitano dell'Atletico che ormai ha 34 anni avanza con Kolo Muani, adesso però non prendiamoli tutti di 35 anni, magari uno, gli altri magari di 26, 27, ma veniamo al punto di oggi, la sveglia, la sveglia si prende la prima pagina come tutte le mattine e va a illustrarci la festa della Repubblica Italiana. Auguri Repubblica, e fin qua siamo tutti d'accordo. Da dove è partita? Lo sport usato come movimento elettorale, le leggi razziali, la sfida tra i giornalisti italiani e la TV ticinese, lo sport finalmente che entra nella Costituzione, lo sport è educazione. E Cruyff che rabbrividiva quando dicevano educazione fisica, no, togli fisica, è educazione. E quindi la conclusione qual è? Giocare male è anticostituzionale, cari allenatori. Ma che c'entra? Ma che c'entra giocare bene e giocare? Ma che c'entra? Cosa c'entra? Lo sport è educazione, punto. Chi riesce a giocare bene, che è più forte, che ha lo squadrone, gioca bene. Chi non ha lo squadrone, gioca diversamente bene. Ma che problema c'è? Che c'entra? Ossessione. L'Inter con le grandi, si parla già di coppe, l'Italia ha mantenuto il secondo posto del ranking, nonostante tutto, l'Inter è in prima fascia in Champions League, in Europa League, Milan e Juve obbligate a vincere. Come Milan e Juve obbligate a vincere? Sono in due e vince solo uno, non è mica come 20 anni fa che fanno vincere in due, qui si vince solo uno, quindi l'altra non vince. Vietato nascondersi, coppa per riscattarsi, finale a Francoforte, sorteggio il 28 di agosto, oggi vi diamo un po' di date, segnatevi, il 28 di agosto c'è il sorteggio di Europa League, non vedevate l'ora, lo so, però tocca guardarlo. La lista di Spalletti, Diaz per la tre quarti, che non è una novità, attesa per Alisson, ma c'è il piano B, qual è il piano B? Martinez, il Dibu Martinez dalla Aston Villa, che non sarebbe male tra l'altro, però come lì ha detto non c'è un piano A, non c'è un piano B, c'è un piano unico. Almeno un leader per reparto. Tanta roba un leader per reparto. Costano però, 13 luglio, segnatevi anche questa data, è il raduno a Torino con i nuovi, perché chi fa il mondiale ovviamente tornerà dopo. Cessioni e risparmio. Così il club può investire sul mercato. Vedi che lo possiamo fare il mercato, nonostante tutto il terrorismo mediatico dei mesi scorsi. Vlahovic libera 25-30 milioni, se rinnova. Se non rinnova, molti di più. Bremer rimane sempre il sacrificabile. E poi c'è la nazionale domani con il Lussemburgo. Attenzione, è una grande amichevole imperdibile. E allora Pio c'è sempre. Ma Pio c'è. Esposito al centro della rinascita azzurra. Come no? Io pensavo fosse Donnarumma. Pensa che sciocco. E invece Pio che ci ha portato ai mondiali, Pio è al centro della rinascita azzurra. Vabbè, insomma, il suo ce l'ha messo per farci buttare fuori. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Attenzione! La festa dell'Italia. Tutto Sport. Berrettini e Cobolli incantano e volano i quarti. E Arnaldi? Ha giocato oltre mezzanotte e voi avete chiuso prima il giornale. Dov'è Arnaldi? Bisogna aspettare quando c'è una notizia di questa fattura. L'editoriale è una repubblica fondata anche sullo sport. Qui siamo già un po' più equilibrati rispetto alla sveglia. Ma andiamo alla Juve, torniamo al mercato. Spalletti rilancia. Malgrado l'obbligo del mercato a saldo zero e il gelo con Comolli, il tecnico crede nella Juve, per forza, se no non resta, se no se ne va, non è che delle due l'una. L'allenatore incontra i bambini allo Junior Report bianconeri e dice: vogliamo farvi felici, bimbi. La cosa più bella, quando io vinco una partita, ha detto ai bambini, sapete qual è? Quando esco, io non mi ricordo le vittorie, i risultati, ma mi ricordo tutte le facce dei bambini che sorridono. E fatemi un sorriso. E i bambini hanno sorriso, perché i bambini sono puri, non sanno cosa stiamo attraversando, loro sono contenti. I paletti dell'UEFA. Per comprare bisogna prima vendere e assicurarsi che gli acquisti, tra stipendio e ammortamento, non gravino sul bilancio più della rosa attuale. No, però non è proprio così, però. Cioè, certo, devi essere a saldo zero, ma puoi anche comprare prima e vendere dopo. L'importante è che alla fine fai zero. Ovvio, se tu compri e poi dopo non riesci a vendere, sei con le pezze, Però l'importante è che faccia zero. Bremer vale 58 milioni e Cambiaso 50. Chi ce li dà 50 per Cambiaso? Il Como. Il Como ci dà 50 per Cambiaso. Sono in uscita. In entrata sale Alaba. Ah, costo Alaba. Ce lo volete tirare dietro tutti sto Alaba, Ma è sempre Toro, ancora Toro, c'è ancora un po' di prima pagina sul Toro, su Tutto Sport. Svolta Zapata, Toro 2028, sorpresa, si discute il rinnovo, incredibile amici! Poi c'è sempre naturalmente la decisione di Cairo, c'è Cairo che potrebbe vendere, non si sa chi sia l'allenatore, però Zapata vuole rinnovare. Andiamo sulla Juve, Juve UEFA, patti chiari e amicizia longa. Como lì l'equilibrista impatto zero. Nuovi contatti con l'entourage di Colo. Apertura totale al ritorno di Torino. E a Torino apre, Colo apre. Ma io dico, ma cosa dobbiamo attuare? Ma basta, si va e si prende, no? Basta. È tre stati che c'è l'apertura. Questa è carina. Tassamento mondiale. La Juve tifa per Bremer, ma anche per Danilo. Perché? Perché la FIFA dà 13.500 euro al giorno per ogni calciatore, ma non solo i tuoi tesserati, pure UEA e l'ex capitano brasiliano, chi ha giocato nei due anni precedenti al torneo ed è stato portato ai mondiali. Quindi tutti quelli che hanno fatto parte della tua rosa due anni prima dei mondiali, 13.500 al giorno. Dunque, 13. Oh, facciamo un conto rapido. Aspetta, perché sennò a memoria così a mente va male. Allora, quanti diciamo che ne abbiamo una decina? Dai, 13.500, vabbè, per 10 è facile. Fa 135.000 al giorno. Quanto dureranno? Almeno 2 settimane le vogliamo far durare? Dai, per 14. 1.890.000, 2 milioni. Oh, 2 milioni. 2 milioni è prestito di qualcuno, attenzione. Il momento di Puzka invece, un'estate per colpire Lucio, 10 gol, 5 assist, 21 anni, il nostro laterale sinistro della Next Gen, che con Camillo De Michelis in molte occasioni abbiamo trattato. Brambilla è sicuro del suo valore? Sì, lo ha portato a crescere? Sì, adesso può essere pronto per fare il ritiro estivo e vedere come si sta in prima squadra, e Spalletti può valutare se il ragazzo è pronto. Beh, abbiamo un bel laterale sinistro. Se ancora non è pronto, perché la Next Gen un conto, la prima squadra un'altra, dobbiamo avere pazienza. Intanto c'è la passione Boga, Boga, Boga, Juve, è il club più grande di tutti, qua sono rinato, Boga verrà riscattato dal Nizza, mancherebbe altro, costa meno di 5 milioni, se non riscattiamo Boga siamo alla frutta. E poi c'è la solita illusione estiva, eccola che ritorna, Arthur al Gremio si può fare. Allora, ma non illudere, me l'avete già scritto 20 volte che si può fare, si fa o non si fa? Arthur si fa o non si fa? Intanto rientra anche Rugani nei prestiti che rientrano. Oggi ho lanciato un appello. Allora, spettabile società, Daniele Rugani, vogliamo fargli chiudere la carriera alla Juve, che è lì, è a disposizione, ha esperienza, è juventino e non disturba. Oppure vogliamo fargli fare una fine che non si merita, quella di Arthur, che girovaga per il mondo in prestito senza sapere dove andare. Grazie. Boga dice: Spalletti mi ha detto che ho la potenzialità per fare 10 gol a stagione. Allora falli, gioia. Perché stiamo qua a discutere? Li fai, punto e basta. Quanti ne hai fatti? 4 quest'anno. Dai. Al prossimo inizio la stagione facciamo le 10. Perché sai, se raccogliamo 10 qua, 10 di là, 10 su, 10 di giù, non c'è poi più bisogno di avere il centravanti da 50. Chiudiamo tutto sport. L'importante è farli gol, non chi li fa. L'importante è farli, Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Conte d'Oro, due offerte arabe, una del Fenerbahce. Antonio è ricercatissimo, la miseria, è ricercatissimo, due offerte arabe, una del Fenerbahce, 25 milioni dagli arabi, 15 dal Fenerbahce, che vuole Maldini come consulente, che è amico del proprietario. Hai capito, i ragazzi? E poi c'è un'esclusiva di due pagine a Baroni, l'ex allenatore della Lazio, ma ex anche del Toro nel frattempo. Il divorzio di un anno fa. La protesta dei tifosi, che è una cosa un po' complicata. Io fossi in te non c'entrerei. Le tensioni col club. La mia Lazio, dice Baroni. Tornerei a piedi, ma non accadrà. Non è possibile avere un rapporto costruttivo con lo Tito. Non c'era bisogno di leggere l'intervista, però c'è anche da fuori, si capisce che avere a che fare con lo Tito pochetto complicato, così un pochetto. Poi non c'è più la C Milan sul Corriere dello Sport, ma c'è la C Ibra, comanda lui. C'è Slot con Plans DS, l'alternativa è Ragnik con Glasner, quindi due piani. Intanto Rabiot apre a Napoli, è l'estate delle aperture. Il Milan è già a meno 60, Chukwueze, Musa e Benacer tornano, saltano tanti milioni. No, ma guardate che tutte le squadre sono così. Io rabbrividisco quando lo mettono solo per la Juve. Cioè tutte le squadre hanno i cavalli di ritorno che sono andati in prestito e te li rimandano indietro. Tutte. Il preferito di Spalletti chi è? Colomuani. Pressing Juve sul PSG. Via i contatti. Ma siamo ancora ai contatti, dai. Ma cosa vuoi contattare? Via i contatti col club francese, è 3 sessioni di mercato che lo dobbiamo prendere, basta, l'attaccante può arrivare a titolo definitivo, 30 milioni, alla Juve ha fatto 22 partite, 10 gol, basta, si va là, buongiorno, io voglio Colo, Colo vuole noi, voi lo volete vendere, il prezzo è 30, ecco i 30. Andiamo avanti, su. Spalletti ha dato l'ok, ci mancherebbe, però vorrebbe anche tenere Vlahovic, è lì la vedo più difficile, però vediamo. Boga è la confessione, grazie Juve, qui sono felice. Perché la Juve gli ha ricambiato la carriera a Boga, perché insomma era in una situazione molto complicata in Francia. Calulu intanto si allunga alla Juve, punto fermo per il futuro, rinnovo fino al 2030, si discute l'ingaggio, lo United è alla finestra. Il club deve monetizzare, in partenza David & Company. E Company chi sono? Company è... Lucio dice ai bambini: volevo fare il pilota d'aereo, però è d'aereo. Dobbiamo essere desiderosi del sapere, non dell'avere. E i bambini erano estasiati, non capivano la filosofia speech, però erano estasiati, dai, erano contenti i bambini. Dai, ha fatto più Spalletti che tutti gli junior e porco i giocatori, si sono divertiti. Ancelotti junior a Lilla, si presenta, dice: ora sono pronto. Mentre suo papà festeggia a distanza video con i nipotini che gli auguro di vincere il mondiale, si commuove, lui è pronto a fare l'allenatore. Bene, Chiudiamo rapidamente Corriere dello Sport Stadio. Scusate, ma questo caldo freddo un po' sta rovinando le voci. Andiamo sulle pagine sportive dei quotidiani. Era muro a muro con Allegri sulla buona uscita, perché Milan e Allegri discutono sulla buona uscita del contratto, solo che Allegri non sa con chi discutere la buona uscita, perché sono attivi a tutti, lui compreso, e che dice, e chi l'ha tratto questa buona uscita? Sulla Stampa, Juve porte girevoli, non è finita con Allison e Meret si propone. E poi dici, perché il tifoso della Juve è dispettito? E c'ha Di Gregorio, gli proponi Allison, si sveglia con Meret. No? Repubblica, giovanissima e multietnica, l'orgoglio della nuova Italia che domani gioca con Lussemburgo. Ma quale nuova Italia? Fa due partite amichevoli e poi va indietro da quelli di prima. Quale nuova Italia? Allenatore compreso, cioè Baldini sta lì, dà delle stofanti a tutti e poi lo spostano. Penserai mica che Baldini, dopo aver dato delle stofanti ai nostri dirigenti, resti lì, eh? No, cioè, basta molto meno per censurare dei servizi, fai te. Va bene, allora ragazzi e ragazze, siete molti anche oggi, questo mi fa sempre piacere. Vi vedo che siete carichi, anche se è la festa della Repubblica, però oggi centellineremo un po'. Magari qualche vocale, qualche messaggio, molta informazione, tanto mercato e soprattutto i nostri ospiti che insieme a noi, invece che andare al mare, al lago, in montagna, stanno qua e fanno information. E allora, a proposito di informazione, apriamo la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita bianconera. Partiamo con tuttojuve.com. In questo momento c'è un buon primo piano. Qual è il primo piano? Eccolo qua. Juve, qual è il piano? Perplessità e crescenti. Perché Pavan mi si è svegliato depresso stamattina? Qual è il piano? Perplessità crescenti e rischio di annus terribilis. Che è successo, Massimo? La Juve affronta un'estate piena di dubbi. Tra cessioni eccellenti, mancanza di strategia e tifosi che chiedono investimenti e stabilità. Con mollie la gestione del progetto, perplessità sempre più evidenti. Il rapporto con Spalletti rischia di nascere in salita. Competere significa trattenere i migliori. I tifosi non chiedono promesse, ma certezze. Gli errori del passato non si correggono senza investimenti. La Juve ha bisogno di una svolta. Andate su tuttojuve.com e lo leggete tutto, perché il grido di dolore di Pavane è articolato. Poi c'è il box nero su bianco, o bianco su nero, di Lo Sapio, conflitto interno tra Spalletti con Mollì, ma per quale motivo? E andate lì. E anche qui potreste scoprire delle cose interessanti. Ma su tuttojuve.com, oltre a esserci il live mercato continuamente aggiornato, c'è il virgolettato del giorno, che è: tifosi della Juve spazientiti per il mercato, la solita girandola di nomi. Ci vuole calma, ragazzi, ci vuole calma, sennò qua si impazzisce subito al 2 di giugno. Calma. Ma chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. Cosa accadrà qua in primo piano? Eccolo qua, il primo piano è un riporto dell'intervento di Leonetti a Radio Bianconera. Alison Juve, la trattativa non è morta e occhio a Cambiaso. Il box giallo su nero o nero su giallo vuol dire editoriale, ed è: fidarsi è difficile, ma oggi più che mai serve un atto di fede. La firma di Santarellone, che ha capito. Avete fede? Bene. Se sì, non resta che appellarsi alla stessa. Dubbi? Sì, ne abbiamo. Ma è pur vero che continuare a interrogarsi è... Basterà questo per restituire un volto vincente? No! Ma sarebbe un primo passo. Ripartire senza rivoluzioni? Così ha deciso la proprietà. E quindi noi non possiamo altro che assecondare. Che dobbiamo fare in questo momento qua? E soprattutto noi cosa dobbiamo fare ogni giorno? Caro mio Ivo, andiamo? Sì, andiamo. Calcio e finanza, attenzione, Serie A, rischio mercato bloccato. Oggi la scadenza per presentare i conti. I club dovranno rispettare l'indicatore il famoso indicatore del costo del lavoro allargato, ecco le sanzioni in caso di violazioni, cosa si può fare per ripianare la situazione con le novità delle riserve utili, oggi scade. Vabbè, ma tanto anche se le società non sono tutto a posto, che problema c'è? Vi ricordate Cellino? Un bel bidone di metallo in Lega Calcio, bruciamo tutti i documenti, l'Inter non si poteva iscrivere al campionato e chi se ne frega, bruciamo tutto.
9: E continuano a proporlo sempre,
8: Continua a arrivare, quella roba lì del bidone di Cellino ha colpito, sul web ritorna costantemente, ma io me lo ricordo molto bene quel giorno lì. Mentre il piano di Florentino, cosa sta facendo Florentino Perez al Real Madrid? Il calcio in una new coda 10 miliardi, aperta a nuovi soldi, 10 miliardi di euro. Quanti sono 10 miliardi di euro? 10 mila di lire? Sono 10 mila miliardi di lire, quanto sono? Lo schema allo studio prevede il trasferimento del business dal calcio dei Blancos ad una nuova società controllata dall'associazione sportiva e la vendita di una quota di minoranza a uno o più investitori finanziari per raccogliere 1 miliardo di euro. Mamma mia! Qui abbiamo gli ingiocabili, là abbiamo gli inarrivabili. Cioè... E come fai a competere con Real Madrid? Mazza ragazzi! C'ha la potenza economica più forte del mondo, c'ha la protezione arbitrale più importante del mondo, c'ha i contatti politici più incredibili del mondo, maggiori anche dell'Italia, tu pensi? Ma no, insomma, una bella lotta lì, non lo so chi dei due, non lo so, è una bella lotta. Non abbiamo neanche compleanni oggi, fammi controllare, ma a memoria, 2 giugno, festa della Repubblica, ma compleanni in Casa Bianconera, Manolo Portanova, però tu te lo ricordi Manolo Portanova?
9: Abbastanza, sì.
8: Ha fatto 3 stagioni, ha fatto in 3 stagioni 4 presenze. Però pensa, lui in 3 stagioni, dal 2018-21 Portanova, ha fatto 4 presenze con la Juve, ha vinto 2 campionati e una Coppa Italia. C'ha 3 titoli come Totti. Perché poi quando lo vede il palmarès... Vabbè, ho guadagnato un po' meno soldini, però dice, io ho giocato alla Juve, ho 3 titoli, ho 2 campionati e una Coppa Italia. E poi basta, c'è Portanova, abbiamo qualcosa da ricordare, qualcosa che ci fa male, vediamo gli accadde oggi, coppe, scudetti, ormai siamo a giugno, no, è maggio, il mese è maggio delle competizioni da ricordare, ormai siamo a giugno e quindi niente da fare, attenzione, il 2 giugno del 1935... la Juventus è aritmeticamente campione d'Italia, 7° scudetto. Quindi noi prima della Repubblica, ante Repubblica Italiana, abbiamo vinto 7 scudetti. Vedi un po' te. Perché c'è la storia della Provercelli in testa stamattina te?
9: Non lo so, perché ho giocato per una stagione lì, quindi conosco un po' la storia.
8: Ma sei un ex provercellino, anzi no, vercellese, cioè, vercellese o vercellino? Vercellese.
9: No, Vercelli.
8: Ho capito, sì, uno di l'abitante di Vercelli che si chiama Vercellino o Vercellese? Vercellese,
9: sì.
8: Perché l'ho detto io, non lo sai? Direi.
9: No, chiedi a Marocchino che è uno di quelle parti lì anche.
8: Ma perché devo chiedere a Marocchino che sto parlando con te? Te lo chiedo a te, scusa, hai giocato da Provercelli. Vabbè, dai. Dai, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
4: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Bertini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di Big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida in 4 set, conquistando per la prima volta i quarti nel torneo parigino e per la seconda in uno slam dopo Wimbledon. Berrettini invece, dopo 2 ore e mezza di gioco, ha avuto la meglio su Cerundolo per 6-3, 7-6, 7-6, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Volano in semifinale nel doppio misto Errani-Vavassori. E oggi a Parigi iniziano iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile. Prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori. E siamo al calcio, il Milan del futuro prenderà forma in questi giorni, magari nelle prossime 48-72 ore. Oggi l'incontro con Oliver Glasner, entro domani forse il sì o no di Ralf Ragnick per il ruolo di direttore tecnico. Prima del fine settimana il summit con Matthias Gyasl, il secondo dei candidati alla panchina. Pochettino è il terzo. Ora in casa Inter, campioni d'Italia ma già con la testa al mercato. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus. Ma l'Atalanta, che ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano. Per la difesa c'è invece il sì di Sole dell'Udinese e il primo nome per la porta resta quello di Provedel. Movimenti all'agoraggio per la Juve, che vuole rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Spalletti ha fatto un nome, è quello di Brahim Diaz. Scelta condivisa dalla società, ma la trattativa si preannuncia lunga. Per la porta la novità è Dibu Martinez, portiere di personalità. I bianconeri approfondiranno con l'Aston Villa. Vlahovic deve decidere se accettare l'offerta di rinnovo. Colomboani è una pista che rimane percorribile. Punta il nome di Matej Kovar per la porta del Napoli. Il classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen, in prestito al PSV Eindhoven, è un'idea in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Manna pensa anche a un vice di Lorenzo. Rispunta il nome di Valinčić, che i partenopei avevano già cercato nel mercato di gennaio. Il club monitora anche la situazione di Mario Hila, in scadenza con la Lazio a giugno 2027. Infine, non è da escludere l'ipotesi Rabiot. Basket playoff di Serie A, in Laguna si va con la serie in parità. Di fronte al Buron è rappresentato da un secondo KO. In gara 2 la Virtus Bologna sterza fin dal primo istante e domina la Reyer Venezia sul 98-79 con 25 punti di Edwards e la doppia doppia di Diouf. Gara 3 giovedì al Taliercio. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone, rischio grandine, temperature netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Rassegna stramba.
8: Attenzione, super attenzione, festa della Repubblica anche in casa Juventus, i social della Juve rimandano al mitico Union Report, oh, chi se lo fosse perso va sul canale YouTube della Juve e se lo guarda, bellissimo, no veramente, tu l'hai visto, cioè Spalletti con i bambini è stato uno show meraviglioso, cioè, i bambini guardavano, cioè questo faceva filosofia, ma dava anche dei bei messaggi tra l'altro a Luciano Nesi, però i bambini, cioè un po' non capivano, un po' erano... Così avevano la faccina di quelli dice, che tu, la testa, il cuore, bisogna sapere, conoscere, non avere, bello, sono impazziti, volevo fare il pilota, poi uno ha detto io volevo fare l'ingegnere, l'altro ha detto io volevo fare l'allenatore no, per carità di Dio, all'inizio è stato un bambino che ha detto io voglio essere forte e famoso come Vlahovic. Spalletti ha scritto sulla vaglia, ridendo, ha detto forte, famoso, forte. Sul forte ho visto un po'. Vabbè, dai, si fa per scherzare con i bimbi. Allora. Ah, mamma mia, intanto mi arrivano le robe della Repubblica. Vabbè, dai, ragazzi, non si può neanche. Se non si può neanche più scherzare. Vabbè. Meno male che ci siete voi della chat. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Luca da Genova dice: speriamo che dopo anni bui, riusciamo a prendere questo nome a sorpresa. È Talcolo Muani. Devo sinceramente ammettere che non mi aspettavo questa fantasia. Lo so, Luca, però guarda che fai del sarcasmo tu, ma non è mica ancora detto che lo prendiamo. Questo nome a sorpresa bisogna essere riusciamo a prenderlo. E allora Andrea da Chivasso, Torino, scrive: avessimo una proprietà capace, avrebbe preso colui che ha inviato Ottolini a fare una figuraccia in Turchia, lo avrebbe caricato su un aereo per Parigi dicendogli di tornare con Kolo Muani. Buona giornata! Terry, buona festa della Repubblica anche a te. Nonostante la festa, quante notizie oggi, si aggiungono altri nomi, alla fine chi arriverà? Nessuno. Allora, faccio un regalo al primo messaggio ottimista di oggi. Baldini farà la fine di Claudio Gentile, scrive Maurizio. L'ho pensata anch'io sta cosa qua, sai, caro il mio Maurizio. Anche secondo me è pronto per essere indirizzato. Mentre Luke scrive: nonostante sia stata proclamata la giornata di lutto nazionale per commemorare le vittime dell'AISE, gli scribacchini del giornale Rosa del Corriere dello Sport non gli hanno dedicato nemmeno un trafiletto. Mentre Enzo da Milano vuol sapere se abbiamo notizie di Tognozzi. Per quanto riguarda le centrali difensive, chi prenderesti, visto che Bremer lo danno per partenze? Non abbiamo ancora notizie di Tognozzi. Siamo fermi ai nastri di partenza. Dobbiamo ancora fare il piano mercato. Figurati se abbiamo notizie di Tognozzi oggi, caro il mio Enzo. Bremer non è in partenza. Bremer eventualmente è sacrificabile se c'è bisogno, ma oggi non sta partendo per nessun lead. Quindi oggi non mi metto a preoccuparmi di Bremer. Se un giorno lo venderemo, allora inizierò a ragionare. Ma ad oggi non sta partendo per nessuno. Abbiamo superato Cobolli Gigli, però. Scherzo. Secco. Se per caso dovessimo, ma spero non ce ne sia bisogno, supereremo anche Comolli, Modestò e questa surreale gestione. È solo questione di tempo e l'anatema di Luca. E allora, come partire meglio questa mattina con tutta questa dose di grande ottimismo? Sentiamo un vocale, proviamoci, vocale da casa.
12: Ciao Claudio, sono Moreno da Bosconero. Io
8: ciao Moreno.
12: Capisco il disappunto dei nostri fratelli bianconeri, però è inutile, tutti gli anni siamo qui a raccontare la stessa storia. Noi possiamo arrabbiarci finché vogliamo, ma mi sembra un gioco abbastanza che non porta a nulla, perché non siamo noi a decidere soprattutto dei soldi. Possiamo ogni tanto stuzzicare la società che non si fa sentire dove dovrebbe farsi sentire, e secondo me qualcosina piccola ha iniziato a cambiare. Però sul fatto compriamo Alisson, compriamo Meret, compriamo Platini, compriamo Maradona, mi sembra abbastanza poco intelligente farsi il fegato marcio.
8: Più realista del re, visto che siamo alla festa della Repubblica. Allora facciamo così, per rispondere alla domanda di prima, andiamo a vedere un pelino anche di approfondimento, così vi do il tempo di scaldarvi e di pensare e riflettere a questa cosa qua, e cioè, visto che tra poco ci sono i mondiali, mi dite per quale nazionale fate il tifo ai mondiali? Dai, non ci credo che non guardate i mondiali e che non fate il tifo per una nazionale. Io ho già detto, io ho la Turchia di Yildiz. Ditemi la nazionale per cui farete il tifo in maniera spassionata, e soprattutto voglio sapere quale nazionale mi gufate, perché c'è sempre una nazionale da gufare. io gufo l'Argentina, tifo Turchia, gufo Argentina. Attenzione, Carlo Ancelotti ha approcciato il cammino verso il mondiale rincorrendo e ricorrendo ad una staffetta bianconera. Danilo che prende il posto di Bremer nell'amichevole contro Panama, la difesa del Brasile. Guardate che Ancelotti ha convocato tutti i vecchietti, tutti i nonnetti, tutti i vecchietti li ha convocati del Brasile per tentare di vincere il mondiale. Vedi come funziona, vedi come funziona, perché il Brasile è una delle candidate a vincere il mondiale, eh? E guarda un po', si basa sulla difesa centrale della Juve, che fu e che è Danilo e Bremer. Vabbè, nell'amichevole non c'era Marquinhos, eh? Però tanto Gleison Bremer è diventato un asset già importante della nazionale brasiliana, così come lo è ancora Danilo. Quel Danilo che noi abbiamo cacciato in malo modo perché non serviva più, era fuori dal progetto, chi se ne frega di Danilo, a cosa serve Danilo?

partite buone, partite meno buone. C'è quella famosa clausoletta da 58 milioni di euro inserita nel nuovo contratto, che non sono tantissimi, però non sono neanche pochi, eh? Ricordiamo che Bremer ha 29 anni, va verso i 30, è reduce da un brutto infortunio, non da una bellissima stagione. Cosa voglio dire? Io voglio dire che se arriva uno e ci dà 58 milioni, io Bremer lo vendo, ragazzi, parliamoci chiaro. Arriva uno e mi dà 58 milioni, Bremer lo vendo. E poi devo essere bravo a comprarne uno da 30. Oppure bravissimo a trovarne uno fortissimo a parametro zero. Però iniziamo a mettere in preventivo l'uscita di Bremer, magari con qualche sconticino, non proprio 58, 50. Spifferi in questi giorni sono arrivati da Monaco di Baviera. Il Bayern è interessato. Perché il Bayern non vorrebbe più avere a che fare con Kim Min-ya, cioè Kim, quello che Spalletti aveva a Napoli l'anno dello scudetto. E lo vorrebbero inserire nella trattativa per portarsi a casa Bremer. Voi lo fareste? Kim più soldi per avere Bremer? O scambio alla pari Kim Bremer? Quanto vale Kim? Quanto vale Bremer? Poi però attenzione agli ingaggi, perché abbiamo detto prima che, ma ce l'ha spiegato con Mollini nell'incontro, con la UEFA ha raggiunto un accordo per cui devono stare attenti ai cartellini ma anche agli ingaggi, devono stare attenti agli ammortamenti, devono stare attenti che uscite e entrate combacino alla perfezione. Bremer guadagna 5 milioni netti l'anno, ma Kim ne guadagna 8. E quindi attenzione, perché se fai lo scambio dei cartellini ma non c'è lo scambio degli ingaggi, tu vai sotto. Ma forse Bremer sarebbe meglio allora a questo punto venderlo, se lo dobbiamo vendere, magari in Premier League, dove c'hanno un pacco di soldi e ci darebbero l'intera clausola da 58 milioni senza se e senza ma. Poi c'è questa novità questa mattina di Cambiaso, per cui il Como alla ricerca di una squadra da rinforzare per la Champions, i soldi al patron non mancano, e di una italianità da trovare, perché non hanno neanche mezzo italiano per sbaglio in formazione, ecco che il Como è interessato a Cambiaso. Cambiaso giocatore duttile, lo sappiamo, entra dentro il campo, però Spalletti lo ha sempre definito un giocatore tridimensionale, lo ha sempre fatto giocare, non è mai stato in panchina in vita sua. Per cui Spalletti lo vorrebbe tenere, magari alzandolo un po' da metà campo in su. Cambiaso ha un contratto fino al 2029, la Juve non considera nessuno, a parte Illis, incedibile, quindi ha fatto il prezzo. La Juve dice, Spalletti lo vuol tenere, Cambiaso vuole stare, però se uno mi dà 50 milioni io lo vendo. Ma il Como spenderebbe 50 milioni per Cambiaso? Io anche qua, se il Como rientra in sede alla Juve, bussa e dice buongiorno, c'è una serie di 50 milioni per Cambiaso, io glielo vendo. O no? Non so voi, attenzione a cosa vi ho messo sul tavolo questa mattina. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Bruno dice festa della Repubblica, che sia l'inizio della monarchia bianconera, avanti Savoia! Pensa che stamattina mi è venuta... Sai che ti arrivano fuori le foto, no? I ricordi, mi è venuta fuori l'addio di Barzagli con tutta la BBC e la foto. Guarda, gliel'ho mandata a Chiellini e ho detto, ormai vivo di ricordi, penso che mi sono conciato. Luke dice, speriamo che dopo anni bui riusciamo a prendere sto nome a sorpresa con l'Omuani, insiste, è cocciuto, vuole fare del sarcasmo. Luca, dai, anche te, aiutami, come ti sei svegliato stamattina? Me l'hai mandato due volte il messaggio. Alex, da Dublino, dice, io non so per chi ti fare, forse il Brasile. Come te terrò un occhio sulla Turchia, ma sicuramente gufferò l'Inghilterra per ovvi motivi. Non mi interessa chi vince, basta che non lo faccia l'Inghilterra. Sarebbe un dolore troppo forte, peggio che un triplete dei cartonati per un irlandese. Beh, tu stai a Dublino, se ti vince l'Inghilterra sei rovinato. Erasmo dice, io tifo Francia come possibile vincitrice della Coppa del Mondo, mentre tifo contro la Spagna accreditata, prima di cominciare della vittoria finale. Stiamo sulle balle di spagnoli. Fefe da Fiuggi, tifo Turchia perché due giovani fortissimi anche senza il nostro. Germania, Inghilterra e Francia sono quelle che odio. Dopo la Turchia, la Spagna per via di Yamal. Vedi, ognuno ha le sue.

0: è interessante questa cosa. Cecilia da Genova dice: buon 2 giugno a fratelli, soprattutto sorelle, perché ricordiamoci che la Repubblica nel 1946 è suffragio universale, per la prima volta vanno al voto anche le donne. 1946, tu pensa. Ai mondiali tifo Turchia, Kenan e Gufo Francia, la mia speranza del Piero in società. Ceci, ceci, ceci. Francesco da Montreux in Svizzera spera che stiamo tutti bene. Sì, te. Un mondiale senza l'Italia non è davvero un mondiale, ma vivendo in Svizzera sosterrò anche la Svizzera con piacere. Penso però che il Portogallo e soprattutto la Spagna saranno le squadre più in forma e più temute di questo mondiale. C'è invece una squadra che proprio non riesco a sopportare, che non vorrei vedere vincere anche se ha una rosa incredibile, la Francia. Andrea da Monfalcone, dai su, un po' di ottimismo, ci provo. Ormai la stagione è alle spalle. Che si colga questa Europa League come un'occasione e non come un fallimento. Con una squadra un po' tanto acerba che dovrà cambiare qualcosa. Con la guida tecnica confermata e con un'estate normale senza mondiale per club. L'Europa minore è la nostra giusta dimensione per gettare le basi per qualcosa. Che sia il vero anno zero e non l'anno meno uno come da molti anni. La scorsa settimana il bicchiere era ovviamente mezzo vuoto. Adesso e per tutta l'estate deve essere mezzo pieno. Non voglio esagerare con l'ottimismo, ma voglio fidarmi della società. Andrea da Monfalcone. Guarda, ti farei screenshot del messaggio e lo metterei sull'armadietto di Ive, così tutte le mattine lo legge. Tiziano da Milano dice: io sono nato in Svizzera e ti farò Svizzera, anche quando giocò contro l'Italia, che oltretutto vinse. Ti è? Enzo da Milano: allora, io buffo la Francia, tengo all'Olanda e al Canada, così magari piazziamo Coppe David. Ah, c'è anche, è bellissimo, è vero, c'è il partito, io tifo la Turchia per il, invece c'è il partito del, oh, quelli che dobbiamo vendere, speriamo che facciano bene i mondiali, bellissima questa cosa, penso un po'. Daniele da Varsavia dice: oggi sarò serafico. Sul caso Arbitropoli siamo passati dalle mani pulite della Seconda Repubblica alle mani legate del presente. Colpisce più di ogni altra cosa questo silenzio assordante, semplice omertà o riverenza verso poteri che nessuno osa nominare. Shit, diciamolo. E diciamolo. Simone da Cesena, buongiorno anche a te. Visto la situazione e le nostre avversarie, ho la netta convinzione che siamo per l'ennesimo anno in ritardo. Ma quello che più mi preoccupa è la non visione del futuro. Navigare a vista nel calcio non porta mai a nulla. Non trovo alcuna programmazione nazionale. Ovviamente la Turchia. Bruno scrive: Curaçao, gufo tutte le squadre in cui giocano i cartonati. Curaçao, Curaçao, Curaçao, Curaçao, Curaçao. Sentiamo un vocale da casa.
1: Claudio, buongiorno, Dani da Tenerife. Ma possibile che, parlando del caso Vlahovic, i giocatori siano diventati così schiavi dei propri procuratori da fargli perdere magari l'opportunità di continuare con la Juventus perché loro vogliono più soldi? Ma che clausole hanno questi contratti? No, perché a un certo punto la regola dovrebbero essere i procuratori a servizio dei giocatori. Ormai mi sembra che sia il contrario. Vorrei chiederglielo al signor Torchia, perché se non è così vuol dire che Vlahovic in questo caso non gliene frega niente di giocare nella Juventus, gliene frega di farlo guadagnare il proprio procuratore.
0: Bravo, bravo, che vedi, io me lo sarei dimenticato. Allora Yves, fammi una cortesia, tienmi questo vocale di Daniel, così dopo quando abbiamo Torchia glielo facciamo sentire e ascolta la domanda direttamente. Mentre Fabrizio abbonato allo Stadium scrive: Kim ha un ingaggio folle, anche il rapporto al suo rendimento ormai calante da anni, ma possibile che non riescano a trovare alternative meno costose e comunque affidabili? Fabrizio mette il diset. Mimmo da Reggio Calabria: ma Tether che fine hanno fatto? Alla fine anche loro si sono arresi al predominio e all'incapacità di Elkan. Non che io fossi d'accordo alla loro scalata, ma da quanto si denota quanto il potere di Elkan sia tanto efficace quanto distruttivo, nonostante i soldi buttati via come coriandoli, che alla fine riesce a raccoglierne solo una piccola parte a terra. Mimmo, però tu non mi segui, non mi ascolti. Io ve l'ho spiegato miliardi di volte. Non è che arriva Tether e compra la Juve. Non funziona così, perché la Juve non è in vendita. Tether può prendere la Juve solo se la Juve gli vende le azioni. Chi è la Juve? È Exor, quasi il 70% delle azioni. E se Exxon non la vuole vendere, può arrivare Tether, mio zio, tuo cugino, l'emiro, il principe degli Emirati Arabi, che non la fa la scalata se non gli vendo le azioni. È molto semplice. tetera al 10% e paga per il 10% e incassa per il 10%, punto. Ma io ve l'avevo già spiegata sta cosa qua, è solo che voi mi andate dietro ai pifferai magici anche qua. E soprattutto non è che se Tether si prende la Juve, tira fuori 1 miliardo e compra Mbappé. Tether deve fare la stessa roba che sta facendo in questo momento Elkan. Patto con l'UEFA e settlement agreement. Uguale, uguale, lo deve fare anche lui, uguale. Ragazzi, su. Francesco scrive: i mondiali tifo per tutte le nazionali dove non ci sono interisti. Vedi, l'importante è avere un motivo per tifare qualcuno, no? Buongiorno a tutti, tifo Spagna e gufo Argentina. Paolo. Maurizio, mio figlio di 7 anni ti farà Portogallo per Cristiano Ronaldo. Pur non avendolo visto giocare con noi, ma da bravo papà gli ho fatto vedere quel che ha fatto con la nostra maglia. Bravo. Cristian da Campobasso, 35 milioni per Cambiasso, sono pure troppi, altro che 50. Flop clamoroso. Maturità che non è mai arrivata. Equivoco tattico. Ormai mi crea orticaria. Quella miseria. Ciao ciao. Kim a 30 e 5-6 milioni di ingaggio lo farei, ma non di più. Forza Giappone, da Oliver Hutton. Che c'è? Mi tiri fuori i cartoni animati, attenzione. Sentiamo un vocale da casa, dai.
2: Claudio, buongiorno, Raffaele. No, qui ragazzi, oggi tutti, il ponte, festa, ma c'è gente anche che lavora. Il presidente del Senato lavora oggi, ragazzi. Facciamo scherzi.
0: Vabbè, io sono qua a lavorare, Ive è qua a lavorare, Ive, noi stiamo lavorando, bel lavoro, però stai lavorando, o no?
3: Certo, diamo informazioni giuste.
0: Qui sembra che noi stiamo qua a divertirci, anche, però lavoriamo, no? Cioè, preparare la rassegna stampa, ragazzi, mi sembra mica 5 minuti, ci vuole 5 ore, Luca dice: io critico questa gestione, ma nonostante tutto, di un'assurda mancanza di unità, spero di vincere nel rispetto della nostra storia, magari senza problemi sotto braccia. E un po' snobbati potremmo inaspettatamente sorprendere. Oh, vedi che una botterellina piccola di ottimismo ogni tanto. Freddy da Ravensburg. Tutti a tifar per la Turchia, io invece la gufo. Così il nostro gioiellino rischia il meno possibile. Naturalmente tifo tutti tranne la Germania. Sarebbe come tifare i cartonati. Cioè, effetto, tu vivi in Germania, ci mancherebbe. Attenzione, Alessandro da Taormina, bisogna prendere Colomani senza se, senza ma, giocatore di qualità e mentalità vincente, per il mondiale ti farò Francia, dai tempi di Platini ho sempre tifato Francia. Claudio da Bergamo, oggi riesco a seguirti in diretta, oh vedi sei in vacanza, per forza, beato te. Per prima cosa complimenti, no grazie, no complimenti, grazie, ma grazie, ma grazie, ma grazie. Riguardo alla nazionale è normale che si tifi Turchia, gioca l'unico giocatore che ci rappresenta in questo momento della nostra storia, Curioso però di vedere l'Olanda per vedere come giocano Kopp e David. Però David mica gioca nell'Olanda, scusa. David gioca nel Canada. Sentiamo un vocale da casa.
4: Claudio, buongiorno. Agostino da Sanremo. Ma allora, ieri Camavinga. Oggi I giornali ci accostano Koke. Come mai ho la sensazione che non arriverà né Camavinga né Koke?
0: E Koke, c'hai questa bene, sensazione.
4: Due sessioni /3 di calciomercato per prendere Colomoni e ancora non ci siamo riusciti. Ho poca fiducia. Speriamo bene. Un abbraccio fino alla fine.
0: Fino alla fine anche a te. Poi c'è Roby che fa dell'ironia sui fantastici 3 moschettieri del tennis italiano. Dice: uè, grandi i nostri sport dilettantistici, vero Gravina? Mentre i tuoi professionistici del pallone sono già i tropici. Luca dice: critico questa gestione, ma nonostante tutto c'ho questo piccolo velo di ottimismo. Mentre Mimmo da Reggio Calabria vuole precisare: attenzione, era solo un'affermazione per affermare il potere distruttivo di Elkan, che dal 2006 ad oggi ha soltanto buttato dei soldi. Tether era per dare l'esempio che fino a che c'è lui la Juve bloccheggerà ogni anno. Non che sia proprio pessimista, dice lui che si fa delle grasse risate. Mentre Giuliano da Fasano, tifo per il Portogallo che non ha mai vinto, mentre gufo Brasile, Germania, Argentina, Francia e Uruguay. Perché Uruguay? Ma solo per il semplice fatto che sono chi avanti e chi dietro l'Italia. Ho capito. Marco voleva correggermi. Io sto lavorando, tu stai cazzeggiando. Marco. Che lavoro fai, Marco? A parte il fatto che tu non sai tutti i lavori che ho fatto io prima di fare il giornalista, secondo me li ho fatti peggio di te, guarda, te l'assicuro. Dopodiché, mi si vede che me lo sono meritato, no? Ragazzo mio, mica che mi è caduto dal cielo. I miei sacrifici per arrivare qua li ho fatti, caro mio. Per quanto riguarda il tifo nazionale, darò uno sguardo alla Turchia. Per me Cambiaso può partire per 30 milioni fino alla fine, ci scrive Gian Pietro. Sentiamo un altro vocale da casa.
5: Ciao Claudione, Leo da Lisbona. Io apprezzo tantissimo l'amico da Monfalcone che predicava ottimismo, ma proprio in questo momento non riesco a no, seguirlo. Non riesco. Sono stati capaci di prendere Allison, cioè... Voi potete fare tutte le supercazzole che volete, il prezzo, il Liverpool, un dirigente della Juventus se vuole Allison va lì e prende Allison. Questi proprio non sono capaci, siamo senza centravanti, senza portiere, siamo senza le basi di una squadra e questi non stanno facendo niente. Altro che ottimismo. Vabbè, un abbraccio, ciao.
0: Io vi adoro. Come siamo senza centravanti? Ne abbiamo quattro. Scusa, ci abbiamo Milik, Vlahovic... Davide Openda, 4 abbiamo. Ma che non performino è un altro discorso, però ce li abbiamo, o no? Quanti centravanti abbiamo, Iv?
3: 4.
0: Dobbiamo venderli, però ce abbiamo 4.
3: È quello il casino, venderli.
0: È quello il casino, certo. Vincenzo scrive, ma perché noi abbiamo i paletti UEFA e cartonati pieni di debiti possono spendere 50 milioni per palestra? No, non è che noi abbiamo i paletti e loro possono spendere 50 milioni per palestra. Loro eventualmente possono spendere 50 milioni per palestra se poi dimostrano di poterli spenderci, come tutti. Tutti hanno i paletti dell'UEFA. Noi dobbiamo purtroppo recuperare, diciamo, le ultime tre stagioni, soprattutto quella in cui è mancata la Champions League. Loro invece, che non sono stati condannati perché hanno il potere in mano, la Champions League l'ha sempre fatta e sono reduci da un anno in cui sono arrivati in finale di Champions League e quindi sono arrivati un pacco di soldi. È quella la differenza. Attenzione, sentiamo un altro vocale da casa, dai.
6: Ciao Claudio, buongiorno, sono Luca. Allora Claudio, io questa mattina mi sento stupido e quindi ti farò una domanda stupida, però è una curiosità che magari tu riesci a togliermi. Ma i dirigenti, ora i dirigenti nostri, ma i dirigenti di una squadra di calcio in generale, ma vanno mai in vacanza? Perché i nostri, tu mi dirai, neanche se la meritano. Però comunque, voglio dire, allora a dicembre devi sostenere il calciomercato invernale, giugno, luglio, agosto, quello estivo. Durante l'anno hanno da mandare avanti un'azienda, ma non vanno mai in vacanza.
0: No, attenzione, è diverso. Non è che non vanno mai in vacanza, è che anche quando sono in vacanza devono tenere il telefono acceso e lavorare. La grande lezione che mi diede un giorno il mio capo comunicazione, ma aveva ragione. Cioè, se occupi un ruolo di responsabilità, non sei mai in vacanza. Le fai, ma nel momento che le fai, lavori. Ma siccome è un bel lavoro, lo fai anche volentieri. Poi naturalmente c'è tua moglie che magari è dentro l'acqua del mare, ti guarda e dice, ma siamo in vacanza o stai lavorando? Però è così, chi deve gestire un'azienda in vacanza non è mai. È fatta una domanda intelligentissima, altro che domanda stupida, scusa. Yves, per esempio, non è mai in vacanza, anche quando è in vacanza è sempre raggiungibile, vero Yves?
3: Sempre operativo.
0: Sempre operativo. Sempre operativi, ragazzi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
7: Rassegna stramba. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: Si celebra oggi la Festa della Repubblica, una ricorrenza che quest'anno ha una portata diversa ad 80 anni da quella 2 giugno 1946, quando l'Italia, ancora in ginocchio e frantumata dopo 5 anni di guerra, si è ritrovata quasi nella sua interezza alle urne. L'89% degli aventi diritto votò la maggioranza per lasciarsi alle spalle il periodo monarchico e per abbracciare una nuova forma di Stato, ovvero la Repubblica. Il capo dello Stato Mattarella ha deposto la consueta corona d'alloro all'altare della patria a Roma. Oggi ultima parata per la cagnolina Briciola, la mascotte dei carabinieri, che non ha mai avuto paura dei cavalli. Congedo per sopraggiunti limiti di età per lei dopo 13 anni di servizio e il grado di vice brigadiere.
9: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata da ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente, nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. Sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut, in Libano.
10: I raid russi tornano a colpire l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. Il bilancio aggiornato è di 13 morti ed oltre 100 feriti. La maggior parte dei decessi si è registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita e 35 sono rimaste ferite. Altre 4 persone sono state uccise a Kiev ed oltre 60 residenti sono rimasti feriti. Gli attacchi hanno colpito anche altre aree della regione di Kiev e Kharkiv.
9: La cronaca italiana, in attesa delle udienze di convalida e degli interrogatori di garanzia davanti al giudice previsti nella giornata di domani per la mamma della piccola di 2 anni morta a Bordighera e per il compagno Emanuele Iannuzzi, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, emergono ulteriori dettagli raccapriccianti dalle testimonianze shock delle due sorelline. Beatrice urlava, ma il compagno di mamma le diceva stai zitta. Le due bambine di 9 e 7 anni sarebbero state anche loro vittime di botte e soprusi.
10: È stato trovato senza vita in serata dopo ore di ricerche il corpo di Pasquale Sarli, 17 anni. Nel pomeriggio di ieri era scivolato nella torrente Chisone vicino a Pinerolo, Torino, ed era stato trascinato via dalla corrente. A dare l'allarme gli amici che erano con lui e che avevano assistito impotenti alla scena.
9: Il tennis, dopo lo storico risultato di 3 italiani ai quarti del Roland Garros, a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile, prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori.
10: Ed è tutto, a più tardi.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Ennesimo ritorno alla Juventus per Daniele Rugani, 31 anni, contratto fino al 2028. La vogliamo far finire la carriera in bianconero, lui che è l'ultimo reduce della Juventus che vinceva, che è tifoso della Juve, vogliamo fargli fare la trottola in prestito in giro per il mondo? Cosa costa a bilancio Rugani la Juve? Zero praticamente. Oh. Quando si parla di mercato a impatto zero, cari amici e amiche di Radio Bianconera, poi mi sobbalzate sulla sedia e dite, oh, allora non possiamo fare mercato. Però è colpa nostra che ve la rendiamo un po' semplice. Bisognerebbe comprendere le sfumature, che però non è complicato, è molto più semplice di quello che voi possiate pensare. Proviamo a fare un po' di chiarezza sui paletti famosi finanziari, visto che anche prima è arrivata la classica domanda. La Juve nell'ultimo triennio non ha rispettato uno dei principi cardine imposti dall'UEFA, e cioè le perdite complessive del club, che vengono calcolate secondo dei criteri precisi che escludono alcune voci, tra cui gli oneri finanziari, imposte, costi del settore giovanile, vabbè, non sto a tediarvi. Non devono superare nel triennio i 60 milioni. Oltre questa soglia, come ha spiegato lo stesso Comolli quando abbiamo fatto il famoso incontro in sede alla Juve, nemmeno l'aumento di capitale può salvarti dalle ripercussioni economiche e sportive dell'UEFA. A che serve ulteriore liquidità se tanto quei soldi non potresti spenderli sul mercato? Che tu li puoi anche mettere, ma poi non li puoi spendere per i paletti finanziari dell'UEFA sul mercato. E qua torniamo a Tether. Quindi l'unica via di uscita è fare un settlement agreement con l'UEFA, una specie di patteggiamento, un piano di rientro, chiamatelo come volete, dove tu ti impegni a pagare subito una multa incondizionata, seppur leggera, e a rispettare una serie di norme per rimetterti in regola, così scongiurare l'ipotesi di incappare in un'ulteriore sanzione, questa volta condizionata economica e addirittura, nel peggiore dei casi, ripercussioni sportive, come la riduzione dei posti in lista per le competizioni europee o l'esclusione da queste. Per quanto riguarda il settlement agreement, nella semestrale di febbraio della Juve abbiamo già annunciato di essere al lavoro con la UEFA per un accordo transattivo. Il dialogo con la Federcalcio europea prosegue e la decisione verrà presa verso la fine di giugno. Questo ci ha detto Comolli. Il settlement agreement di cui stiamo parlando con l'UEFA non ci lascia la possibilità di fare scelte diverse dal break even, che raggiungeremo sicuramente entro la stagione 27-28. Cioè la Juve fa questo accordo con l'UEFA. Se non lo rispetta sono guai. 27-28 deve arrivare al break even. Quindi, ci aveva detto Comolli, mi sono segnato tutto, anche se non volessimo, dovremmo comunque arrivare a un punto di equilibrio. Se vogliamo giocare le competizioni europee, dobbiamo conformarci alle norme, quindi non abbiamo scelta di fuori del break even. Quindi che significa? Che ogni mossa di mercato in entrata sarà rigidamente legata a un'uscita. Per comprare bisogna vendere. Se la Juve dovesse vendere in estate un determinato giocatore a 50 milioni, non significa che non potrà spenderne di più in termini di cartellino per sostituirlo. Il vincolo del settlement agreement non riguarda solo il prezzo del cartellino, ma il costo annuo a bilancio del giocatore, quindi la somma tra lo stipendio lordo del giocatore e la quota di ammortamento, quindi il costo del cartellino diviso anni di contratto, ma questo con Torchia ve l'abbiamo spiegato mille volte. Però è una distinzione vitale che orienterà gran parte delle trattative in entrata. La scelta di investire sui parametri zero non è casuale, perché ovviamente agevolerebbero il tutto. Davide Torchia, ciao, come stai?
11: Bene, tutto bene, voi state bene?
0: Buona festa della Repubblica anche a te!
11: Grazie, buona festa a tutti!
0: Cioè, tu sei un
11: però
0: mito.
11: Però volevo dire una cosa, quando fanno il calcolo del 70% delle spese, ci sono le quote ammortamento, c'è lo stipendio del calciatore, ci sono anche le commissioni, intendiamo bene, un giocatore che costa 10 milioni, c'ha una quota di ammortamento, un giocatore che viene a parlare da zero, magari c'ha 5 milioni di commissioni sono dentro, perciò sono costi in più.
0: È come se fosse il cartellino. Attenzione. Ecco perché la Juve non vuole dare.
11: Che non fa parte piena di quello che hai detto tu. Cioè, perché tu dici per una questione di investire sul mercato, quanto è il costo che il giocatore vada a prendere rispetto al costo che ho venduto? Tu stavi spiegando giustamente che se vende a 50 e compra 50 non è proprio uguale, perché dentro i 50 di quello che praticamente vada a comprare ci deve stare il costo del cartellino, c'è la quota d'ammortamento, lo stipendio del calciatore, è un po' diverso, giusto?
0: Esattamente.
11: Però io volevo precisare questa cosa qua, che ci sono dentro, nei costi ci sono, che so, gli stipendi dei calciatori, cioè nelle spese c'è stipendi dei calciatori, giustamente lordo, quota ammortamento, tutto quanto, e ci sono anche le spese di commissioni, perciò bisogna stare attenti, non è che poi
0: Perciò, posso essere un po' terra terra, tanto oggi è la festa della Repubblica, dai. No, ti volevo ringraziare a nome di tutta la chat, perché tutta la chat mi ha detto ma gli ospiti e festa non vengono, come no? Tor, che è festa ma è qua con noi, e che cavolo,
11: Ma anche perché ora ho avuto una ruffianeria, la mia festa è stare con voi.
0: Vabbè,
11: bella questa,
0: vabbè, se vuoi vincere a mani basse, va bene. Mi piace vincere facile, attenzione. No, posso essere terra terra visto che è festa oggi? Quindi è un bel casino sto mercato della Juve, a me sembra. Cioè, non ci sono delle belle basi su cui operare?
11: Ma infatti io me ne dispiace molto, perché quando mi sembra che l'abbia spiegato già in termini in settimane precedenti, non è che uno vuol fare per forza, però quello sembra l'uccello del malaugurio, però quello che spiegavo io, perché è giusto che la gente lo sappia, no? Quali sono i meccanismi? Poi ce ne sono altri, magari io posso non conoscere, non sono qua dentro, non è propriamente interamente il mio lavoro, però non è, perché tanti sono lusi del fatto, se Elkan vuole mette tot milioni e risolviamo la situazione, non è come un bilancio familiare che dici se papà porta lo stipendio, mamma porta lo stipendio, mettiamo a posto le bollette, non è proprio così, perché quello che tu metti come giustamente aumento di capitale va nella società e l'aiuta a pagare tutti i suoi debiti, tutto quanto, però per questione di mercato loro ti impongono sempre quello, il 70%, puoi spendere il 30%, che poi sono fino a un tot diviso in 3 anni, non è una cosa facile, perciò ritorna al fatto che come una società, magari un club più piccolo, che dice il Lecce, per dire, no, senza offese per il Lecce, è un club più piccolo, dice ogni anno vendiamo uno, perché se no andiamo a pagare dei debiti per la gestione della società, vendiamo uno, con i soldi che si prende di quell'uno paghiamo i debiti di gestione. Capito? Succede quasi la stessa cosa, cioè non si pagano i debiti di gestione ma si paga il mercato, perciò è molto importante vendere qualcuno per poter investire su qualcun altro. Certo, nella vita tutti vorrebbero vendere a tanto quelli che non gli interessano e non vendere quelli che gli interessano, però purtroppo il mercato è quello, bisogna ricordarsi a tutti, calciatori compresi, che la squadra è arrivata a festa, perciò non è che è stato, cioè, ad avere tutti quanti un grandissimo mercato. La Juve pagherà questo fatto perché un giocatore che varrà 20 varrà di meno, un giocatore che prima potevi vendere, che potevi prendere certi cifre.
0: Oh, appena detto che mettiamo di meno è saltato tutto, Ivan. È uno spettacolo. No, recuperiamolo, Torca, che qui la faccenda si fa interessante. Per tradurvi bene, quindi, siccome quando compro io spalmo e quando vendo incasso, cioè se io vendo uno a 50 milioni, cioè vale più dei 50 milioni che ho comprato, perché 50 milioni quando vengo sono 50 milioni che entrano. Quando compro, spalmo, lo stipendio, gli anni di contratto, o no? Davide!
11: Sì, ecco. Sì, no, stavo analizzando quello che stavi dicendo ora, che adesso non ascolto. Effettivamente così.
0: Ho detto cioè, giusto, cioè, se io compro, ecco. Se io vendo uno a 50, ho più di 50 da spendere per comprare, no?
11: Sì, hai più di 50 perché? Perché il giocatore che compra a 50, ecco, questo è il lato positivo, dice uno almeno ci sarà. Il lato positivo è che i 50 non ti ricalcolano immediatamente sui 50 che hai preso, ma ti calcolo la quota parte dell'ammortamento. Se ho 5 anni di contratto, l'ho pagato 50, ho una quota ammortamento di 10 milioni all'anno. Perciò se mi costa 10, poi ho dentro tutti i messi e connessi, però magari non ci arriva a 50, esatto. Capito? Cioè esatto. Sono più massimo, esatto. Ecco. Penso di essere stato chiaro,
0: lo capite? Ma guarda, no, se tu sei stato chiarissimo, io spero di essere stato chiaro, io vi dico solo una cosa, no, perché poi intanto arrivano i messaggi, giustamente qualcuno che dice, no, perché qui siamo tutti bravi, avvocati, commercialisti, no, siamo tutti più bravi dei dirigenti che sembrano delle pippe. Io una volta, eravamo ancora a Vinovo, pensa Davide, me lo ricordo sempre, come se fosse oggi, una mattina alle 8:30, ho detto, ci sono solo io. Errore, mi sono girato, c'era Paratici. Allora ho approfittato, gli ho detto, scusa Fabio, visto che non c'è nessuno, mi spieghi bene le liste, Oh, ma ha fatto un discorso di un'ora, sai che non ci ho capito niente. È un casino.
11: No, no, ragazzi, è complicatissimo. Vi posso assicurare che non è per niente facile. È molto complicato perché poi c'è quello, poi c'è l'indice di liquidità, poi bisogna vedere anche quello che entra, perché ci sono tanti riscatti, mega riscatti. Ecco perché tante volte le società che cosa fanno? C'è chi ha, faccio un esempio, no? A certi club conviene più prendere il parametro zero, no? E pagare magari più di ingaggio, facciamo questa ipotesi, perché comunque non gli va a toccare la linea finanziaria della società, ma gli va a toccare la gestione, che loro possono fare mese per mese con i diritti divisivi e tutti gli introiti che hanno. Fino a qui è chiaro? Sì. Mentre altre società preferiscono, avendo come posso dire, una forza finanziaria di bilancio buona, preferiscono pagare il calciatore, capito? Pagarlo e avere uno stipendio più basso perché così gli abbassa i costi di gestione. Uno dice sì, ma 10-10 fa sempre 20, sì, ma non è la stessa cosa, è come lo stesso fatto per cui ricordiamo perché le plusvalenze che sono lecite e permesse in tutte le società, non solo di calcio, no? Ti permettevano di avere un vantaggio, perché? Perché tu compravi un giocatore a scambiare un giocatore a 10 con un giocatore a 10 invece di fare, scusate l'ignoranza del termine, 0-0 come sembrerebbe sulla carta, tu pagavi di quelli che incassavi erano i 10 totali, di quelli che spendevi era la prima rata dei 10. Però la prima rata era 2 milioni della quota di ammortamento, facevi 8 di plusvalenza, era per quello che serviva la plusvalenza per il bilancio, se no non avrebbe avuto senso se lo scambio.
0: Certo, ma infatti poi io lo spiego sempre molto rapidamente con l'esempio di quando noi andiamo a fare le rate per comprare le cose. Io faccio le rate per la macchina, per il televisore, il mutuo della casa, poi però alla fine le devi pagare a un certo punto. Quindi è chiaro che ti agevolano il percorso. E la plusvalenza è uguale, tu hai un vantaggio iniziale, però prima o poi arriva il dunque.
11: Ma infatti questi strumenti finanziari, che voglio dire, per fare una reminiscenza storica di calcio che fa sempre un po' bene a tutti, perché c'ero e l'ho visto perché già facevo questo lavoro, quando c'erano i tempi della vecchia Lazio, Gragnotti, è stato uno strumento entrato che faceva comodo a tutti. Però che succedeva? Quando tu facevi plusvalenze, per farne l'anno successivo delle altre che mettevano a posto i conti dell'anno precedente, che dovevi fare? Dovevi cercare di abbassare le quote d'ammortamento. E che facevano? Allungavano i contratti ai calciatori. Infatti ti trovavi determinate società che tu portavi un giocatore che aveva 5 anni di contratto, dopo un anno ti chiamavano e ti dicevano allunghiamo i contratti. E tu dici, scusa, è stato un anno, a me mi fa comodo, sono procuratore, è normale. Allora che succede? Il giocatore chiede qualcosa in più, il procuratore guadagnerà ancora qualcosa in più, perché? Perché mi fa una richiesta e io sfrutto la mia occasione, tra virgolette, certo. No? E che cosa succedeva? Che, come dici tu, si accumulava e c'era il giocatore che per spalmare guadagnava sempre di più, e non tutti erano nerd che più spalmati andava sempre bene. Una grossa percentuale non avrebbe meritato più quello stipendio da 3-4 anni. Beh. E si incartavano in queste cose che hanno provocato un disastro.
0: L'esempio classico, l'esempio classico ultimo in casa Juve è Milik, che è stato sfortunato dal punto di vista fisico, ma gli è stato sempre allungato il contratto per motivi di bilancio.
11: Perché se tu c'è una quota di ammortamento, allora, perché poi un'altra cosa da considerare, quando tu hai una quota di ammortamento di un giocatore, diciamo, di 4 milioni l'anno, non lo puoi vendere a 3. Lo devi vendere per forza almeno la quota d'ammortamento, anche se non li vale. È preferibile, dico una cosa che va contro la tecnica calcistica, è solo tecnica finanziaria. Finanziariamente conviene tenerlo per darlo via gratis. Dice, ma io me lo levo gratis, che problema c'è? Il giocatore vale gratis, lo do gratis. Sì, ma se c'è una quota d'ammortamento da 3 milioni, quei 3 milioni poi li devo mettere subito. Allora mi conviene tenerlo, purtroppo, per allungare, non è il caso di Milik, io faccio un caso in generale, capito? Sì. Per far capire a chi ci ascolta che ci sono determinate condizioni finanziarie che i giocatori certi tante volte conviene più tenerli che darli al di là del loro valore economico.
0: ragazzi, ragazzi. Cioè, hai capito? Cioè, no, ma no, io impazzisco, perché hai capito? Il tifoso dice: ma perché vendiamo quello, non compriamo quello? E invece gli devi spiegare tutto sto macello contorto.
11: Che giustamente di finanza... il tifoso guarda la parte tecnica. Poi adesso sono diventati tutti molto bravi, perché si parla molto anche della parte economica, lo so, tutti sanno questo, il budget, le decisioni, tutti quanti sono diventati esperti. Però purtroppo questo per far capire che quella gente che là, che non sono per niente stupidi, vi posso assicurare, c'è gente molto in gamba, chi più chi meno, ma sono tutti molto in gamba. La gente che sta là deve fare tutti questi paletti che poi alla fine vanno a incidere, è inevitabile che vanno a incidere su una situazione tecnica. Perché una situazione tecnica, due giocatori gemelli uguale, una condizione fatta in un modo, una condizione fatta in un altro, una possibilità della plusvalenza e quello quell'altro, la tua situazione di bilancio in quel momento ti può indirizzare la scelta, non è solamente una questione tecnica, fosse solo così sarebbe come se fosse tantissimo.
0: È una volta, fa, però una volta era così. E però una volta era così, era una questione tecnica. Capito, e quindi è difficile uscire da noi che siamo cresciuti con la questione tecnica. Quindi c'è l'allenatore che dice comprami questo, e c'è Comò lì che dice ai giornalisti adesso vi spiego il settlement agreement con l'UEFA, allora dobbiamo far così, dobbiamo far colà. Quindi adesso ovviamente abbiamo scatenato una valanga di domande che arrivano dalla chat, sono tutti problemi tuoi, caro mio Davide Torchia, e non sono più problemi miei, e allora sei tu l'esperto, non io, attenzione. Allora Yves, recuperami subito il vocale per Davide, dai. Pronto?
1: Claudio, buongiorno, Daniele da Tenerife. Ma è possibile che, parlando del caso Vlahovic, i giocatori siano diventati così schiavi dei propri procuratori da fargli perdere magari l'opportunità di continuare con la Juventus perché loro vogliono più soldi? Ma che clausole hanno questi contratti? No, perché a un certo punto la regola dovrebbero essere i procuratori a servizio dei giocatori, ormai mi sembra che sia il contrario. Vorrei chiederglielo al signor Torchia, perché se non è così vuol dire che Vlahovic in questo caso non gliene frega niente di giocare nella Juventus, gliene frega di farli guadagnare il proprio procuratore.
0: Attenzione, hai capito?
11: No, ma lui fa l'osservazione giusta. L'osservazione è molto giusta, perché io, al di là di essere un agente, giustamente difendo la mia categoria, no? Allora, però bisogna dire a questo nostro amico una cosa fondamentale, che cambia molto in questo caso, che questo è un caso particolare e specifico. Perché? Perché Vlahovic aveva degli agenti, il comportamento era soprattutto lo stesso, e questo, lo dico da gente, è sbagliato, perché tutto nella vita deve essere congruo. È normale che se io ho un calciatore che guadagna 10 milioni l'anno, lo sanno anche i bambini, guadagnerò di più di uno che ne guadagna uno. È normale questo, no? Poi la commissione dove dovrebbe essere giusta ed equiparata? Nel momento in cui sono talmente bravo io gente che un giocatore che costerebbe 40 milioni riesca a portarla a 20, no? Se riesco a portarla a 20, la società magari mi riconosce qualcosa in più di quello che avrei dovuto guadagnare nel canonico come commissione, perché effettivamente c'è il lavoro, è stato bravo, mi ha fatto risparmiare 20 milioni, se ne spendo 3 in più, va bene, avrò risparmiato sempre 17, ma ha fatto sempre un gran lavoro, e questo fa parte del commercio basico, no? Giusto? La differenza è che non ha un senso quando io devo pagare delle commissioni che poi alla fine mi costa quasi quanto il giocatore pagato. Cioè, è vero che le commissioni si può portare in sgravio come oneri accessori, in sgravio di bilancio, però comunque sono soldi che deve uscire e non deve parlare. Ma per ritornare a Vlahovic, la situazione di Vlahovic è diversa, perché adesso gli agenti non ce l'ha più. Gestisce completamente lui con qualcuno di famiglia e il padre, che è sempre stato quello che ha comandato, perché qui bisogna entrare negli ordini anche di questioni culturali. Cioè, certo. C'è una società intesa come famiglia, società familiare, chiamiamola così, in cui i padri in determinate nazioni, adesso non voglio fare estrazione politica del resto, che comandano molto, cioè che il giocatore, il ragazzo, il figlio vorrebbe fare una cosa, se il padre dice per me non è fatta bene, fa fatica a dire al padre no, io la faccio anche se tu non sei d'accordo. In Italia succede così. In tanti paesi il padre è il padre, è quello che comanda. E se lui dice una cosa così, dice la cosa giusta. E tutti sono convinti di questo. Non c'è niente di male, no? E adesso è il padre quello che gestisce queste cose qui, nel senso il sì e il no. Perciò le eventuali commissioni sarebbe una commissione familiare, ecco, non una cosa proprio da procuratore, ma non per difendere i procuratori. Questo è un caso un pochettino limite, ma io non credo che per giù, però ritorniamo che sia proprio le commissioni il problema di Vlahovic, che cioè che Vlahovic non va, o qualsiasi altro calciatore non vada in una società, perché io sono a posto, sono contento, il mio procuratore chiede la luna, non glieli danno e allora non ci vado. Non funziona proprio così, perché poi i giocatori ti mandano anche a spigolare, perché io se fossi un giocatore vorrei che il mio procuratore guadagnasse bene rispetto a quello che guadagno io, ma se il guadagno è esagerato ed intralcia la trattativa che porta a me a una condizione migliore, qui non ci sono ostaggi, a meno che ci sia un rapporto personale più o meno economico, che mi sembra ci sono state parecchie trasmissioni televisive che hanno parlato, e allora cambia tutto.
0: Sì, eh? Abbiamo dato una, diciamo, una nuova. No, non sono perplesso, ho capito benissimo purtroppo, però abbiamo dato almeno una nuova visione ai nostri tifosi barra ascoltatori, cioè ragazzi.
11: No, io spero insomma che sia stata esaustiva, ecco. Poi sono qui per ricevere tutte le altre cose, io sono qui apposta.
0: Allora guarda, Tiziano, velocemente rispondo io, dice: avete sempre detto che Elkan è una risorsa preziosa per il semplice motivo che tira fuori i soldi, allora vi chiedo perché non ha fatto lo sforzo a gennaio di prendere l'attaccante che tanto voleva Spalletti, oggi saremo sicuramente in quello che è diventato, ahimè, lo scudetto della Juve, ossia la Champions. Tiziano, non è che Elkan non ha tirato fuori i soldi a gennaio a prendere l'attaccante, la Juve ha provato a prendere un attaccante, i dirigenti non ci sono riusciti, è un altro discorso, non è che non sono andati, sono andati,
11: ma anche in quel caso. Anche in quel caso ti posso assicurare che il margine di manovra era molto, molto, molto ridotto. Per me è l'unico che sarebbe potuto arrivare, perché c'erano condizioni buone, il giocatore sarebbe venuto di corsa, avrebbe fatto, era come si chiama?
0: Quello del Galatasaray.
11: No, quello del Galatasaray.
0: Sì, che siamo... Sì, che siamo rimasti appesi anche a quello, sì.
11: Però lì anche la sfortuna ha voluto che, se andiamo indietro nel tempo, lui giocava al Galatasaray e c'era Galatasaray Juve. Lì non l'hanno voluto mandare via, non l'hanno voluto dar via, nonostante fosse stato in scadenza. Non l'hanno voluto dar via, non sono riusciti. Questo. Credo che la trattativa si sia arenata in questo.
0: No, è chiarissimo. Senti Davide, nel ringraziarti, nel salutarti, nel darti l'appuntamento alla prossima settimana, velocissimamente, se vuoi tirare sul morale a Vincenzo, tutti quelli come lui che dice vabbè, con tutta questa situazione economica che mi avete descritto, benissimo, possiamo scordarci una squadra competitiva, dai via.
11: No, questo non è così, perché per me riusciranno a fare qualcosa di importante, perché qualche cosa si troverà, poi... Non è che mi sembra che le altre spiagge siano così floride, perché stanno tutti nella stessa situazione, chi più né meno. È vero che partendo dal sesto posto sei tu che devi recuperare e devi sulla carta inserire più qualità rispetto a quello che è arrivato primo. È normale, perché se non sarebbe arrivato primo. Questo è. Però io sono fiducioso, non si potrà far tanto. Quello che bisogna andare a vedere sono due cose: le cessioni, perché sono del parere che anche bravi, ma se pensano che hanno tante richieste e possono andare, per me, levato l'Ibis, possono andare via tutti, ma non lo dico col cattivo, lo dico da gente, anche se fossero giocatori miei, se c'è una richiesta non si può stare più a pensare, no, rimane a tutti i costi, perché ci vuole gente, per cui in questo momento la Juventus sia la miniera d'oro e loro sono col piccone in mano, perché se non pensano questo... siamo messi male, perché siccome non abbiamo la possibilità di prendere i giocatori che prende il City e investire 300-400 milioni al mercato su al mercato sui calciatori, non si può fare, è bene guardarsi negli occhi, non si può fare, dobbiamo avere una integrità di gruppo, bisogna avere dei leader, possibilmente per me italiani, oppure che conoscono molto bene il campionato italiano, perché serve, perché la Juve è questa, è sempre stata questa, e non perdiamo mai le radici, e avere una qualità, ma di gente che viene per l'occasione della vita. Questo è quello che penso io, questo sempre.
0: Chiarissimo come sempre, Davide, grazie, alla prossima.
11: Prego, un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Grazie, grazie a Davide Tork. Allora, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
7: Rassegna stampa.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda in 4-7, conquistando per la prima volta i quarti nel torneo parigino e per la seconda in uno slam dopo Wimbledon. Berrettini invece, dopo 2 ore e mezza di gioco, ha avuto la meglio su Cerundolo per 6-3, 7-6, 7-6, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Volano in semifinale nel doppio misto Errani Vavassori. E oggi a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile. Prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori. E siamo al calcio, il Milan del futuro prenderà forma in questi giorni, magari nelle prossime 48-72 ore. Oggi l'incontro con Oliver Glasner, entro domani forse il sì o no di Ralf Ragnik per il ruolo di direttore tecnico. Prima del fine settimana il summit con Matthias Gyasl, il secondo dei candidati alla panchina. Pochettino è il terzo. Ora in casa Inter, campioni d'Italia ma già con la testa al mercato. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus. Ma l'Atalanta, che ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano. Per la difesa c'è invece il sì di Sole dell'Udinese e il primo nome per la porta resta quello di Provedel. Movimenti all'agoraggio per la Juve, che vuole rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Spalletti ha fatto un nome, è quello di Brahim Diaz. Scelta condivisa dalla società, ma la trattativa si preannuncia lunga. Per la porta la novità è Dibu Martinez, portiere di personalità. I bianconeri approfondiranno con l'Aston Villa. Vlahovic deve decidere se accettare l'offerta di rinnovo. Colomboni è una pista che rimane percorribile. Punta il nome di Matej Kovar per la porta del Napoli. Il classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen, in prestito al PSV Eindhoven, è un'idea in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Manna pensa anche a un vice di Lorenzo. Rispunta il nome di Valinčić, che i partenopei avevano già cercato nel mercato di gennaio. Il club monitora anche la situazione di Mario Hila, in scadenza con la Lazio a giugno 2027. Infine, non è da escludere l'ipotesi Rabiot. Basket playoff di Serie A, in Laguna si va con la serie in parità. Di fronte al Buron è rappresentato da un secondo KO. In gara 2 la Virtus Bologna sterza fin dal primo istante e domina la Reyer Venezia sul 98-79 con 25 punti di Edwards e la doppia doppia di Diouf. Gara 3 giovedì al Taliercio. E per ora è tutto, a più tardi.
7: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
13: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Allora, di fatto comunque beh, è sempre interessante quando tocca ci spiega le cose e i tecnicismi del mercato che sono a volte difficili da comprendere, figuratevi poi da attuare. Però dicevo, di fatto come lì i quattro acquisti che ha fatto quest'estate se li ha un po' sconfessati da solo, perché sono in vendita tutte e quattro. Quindi quando si è incontrato con noi ha detto no, che comunque credo quello non ha funzionato per quello, quello magari abbiamo sbagliato noi, magari ha sbagliato lui, però di fatto c'è la possibilità di recuperarli, in realtà c'è la possibilità di metterli tutti sul mercato. Facciamo un piccolo riassunto. Allora, la Juve lavora sul mercato in entrata e in uscita, le possibili partenze sono tante, ci ho messo dentro tutto. Ci sono giocatori che non hanno reso al meglio, ci sono giocatori quindi con le valigie in mano. Uno dei primi destinati ad andare via è Openda, attenzione anche a profili come quello di Miretti. Tra le possibili uscite c'è anche Commeiners e la società ne ha già parlato con il suo agente. Tra i calciatori a rischio cessione ci sono anche alcuni titolari, perché la Juve dovrà fare due uscite importanti per finanziare il mercato. Tra i papabili partenti ci sono Bremer e Cambiaso. Il primo ha manifestato l'idea di voler vincere, dunque una sua cessione appare probabile. Mentre per quanto riguarda Cambiaso potrebbe essere un giocatore che ha comunque mercato nonostante una stagione giocata al di sotto delle sue possibilità. Dunque, per la Juve ci sarà tanto da fare sia in entrata che in uscita. Il Napoli sta pensando a privarsi di Meret, ecco perché leggete di Meret come obiettivo possibile in porta per la Juventus. Koke di questa mattina è un affare low cost a centrocampo. Attenzione, Holm non verrà riscattato e tornerà al Bologna. Queste sono un po' le ultime di questi minuti che vi portiamo. Poi sulla chat siete impazziti. Daniele, il rodigino, dice: l'attaccante a gennaio non è stato preso perché Comolli avrebbe dovuto ammettere di aver preso un abbaglio su due acquisti fatti l'anno prima. Probabilmente pensava che l'allenatore sarebbe adeguato e li avrebbe rilanciati. No, non è vero, Daniele. Non è vero, non è vero, Daniele. L'incapacità dei dirigenti, che non avevano grande margine di manovra, è stata quella di non riuscire comunque a prendere un attaccante che si poteva prendere. Non è che non l'hanno voluto prendere, non ci sono riusciti, non sono stati bravi a prenderlo. Roberto da Mantova esiste? No, Roberto da Mantova, dai, fai Roberto da Mantova, fai il bravo. Celestino da Perusa: dopo aver ascoltato tutti i meccanismi che si devono rispettare, che sono un gran rompicapo, aggiungo che tutto ciò ce lo hanno creato volutamente con le plusvalenze e non conviene restare con questi giocatori per un anno per non creare un ulteriore casino sbagliando degli acquisti? Naturalmente se lo portiere un attaccante. E no, non puoi restare con questi giocatori, Celestino, perché l'allenatore ne ha chiesti altri. E quindi tu hai rinnovato l'allenatore, adesso hai fatto la pace forzata tra la D e l'allenatore, quindi gliene devi dare degli altri. Mentre Vincenzo dice: con questa situazione economica in cui dobbiamo vendere due dei nostri migliori, ci possiamo scordare di avere una squadra competitiva. Sentiamo un vocale da casa.
16: Ciao Claudio, Salvatore da Catania. Io tifo Norvegia, ciao. Non gufo per nessuno, tifo per lo sport. Ti volevo chiedere, perché? Cosa ne pensi delle dichiarazioni di Tacchinardi, perché? E di questo presunto incontro tra Tacchinardi e John Elkann? Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie anche a te. Non so che cosa abbia detto Tacchinardi di un presunto incontro con John Elkann. Non so se ne ha conoscenza il nostro inviato. Camillo De Michelis, ciao.
17: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Sai qualcosa di Tacchinardi che ha incontrato John Elkann?
17: Ah sì, si sono visti il giorno del trentennale della Champions League.
0: Ah! Della
17: Champions League, e quindi ha detto che è sicuro che questa società tornerà ad altissimo livello, ha detto questo.
0: No, pensavo che ci fosse stato un incontro personale che avesse detto qualcosa. Ah no, ok.
17: No, va bene, nulla di che, ecco.
0: nulla di che, nulla di nuovo. Ma perché tifate Norvegia? Tu chi tifi il mondiale, Camillo?
17: Io tifo Stati Uniti e Canada.
0: Perché?
17: Il Canada mi fa simpatia. Mi fa simpatia, cioè mi piace, vorrei anche visitarlo. E Stati Uniti perché Weston McKennie è uno stile di vita,

0: che qualcosa chiederà e qualcosa otterrà anche. Però insomma, ecco, il Milan è in una situazione, secondo me, non così sbagliata. Ecco, io credo che nell'idea del Milan l'errore sia stato fatto lo scorso anno. Lo scorso anno, secondo me, hanno completamente ignorato la volontà e l'idea del proprietario, e quindi in questo caso ha fatto poi fare tutto questo, questa rivoluzione. Però ecco, Claudio, anche noi non siamo messi benissimo, eh.
1: Certo, non siamo messi benissimo, anche perché poi oggi Torchia ci ha spiegato veramente nel dettaglio quelli che anch'io faccio fatica a volte a capire, cioè i meccanismi del mercato, che non sono come pensiamo noi: vendiamo uno a 40 e compriamo uno a 40. Non funziona così nel settlement agreement, in quello che Comon lì ha spiegato e ha cercato di spiegarci. Cioè, insomma, in sintesi, oggi abbiamo spiegato agli ascoltatori che se io vendo Bremer per 50 posso comprare più che per 50, perché quando vendo 50 incasso, quando compro per 50 spalmo, quindi situazioni diverse. Però abbiamo anche spiegato che se io prendo un parametro zero, però dentro ci vanno poi le commissioni che do alla gente, perché anche se poi le commissioni sono un onere accessorio che io detraggo dal punto di vista del settlement agreement, è come se fosse cartellino. Ecco perché la Juventus sta tenendo duro nel discorso su Vlahovic per le famose commissioni, che non gliele vorrebbe dare così pesanti. Cioè, non è così semplice. In più abbiamo una situazione in cui bisogna rifare una squadra, quindi il mercato da Juve è molto complicato. E allora Marco da Crema, che ti fa Norvegia, ti chiede, Camillo, per tirarmi sul morale e alleggerirmi l'estate, ma non è che per il mondiale esiste un simil fanta Sanremo da fare con gli ascoltatori?
0: Sì, sì, esiste, adesso lo tiriamo fuori. Esiste.
1: Ah, lo tiriamo fuori?
0: Sì, adesso lo facciamo.
1: Ma lo tiriamo fuori sempre a spese mie o contribuiamo tutti?
0: No, contribuiamo tutti, sì. Poi, insomma, dobbiamo cercare di... facciamo una roba. Hanno, perché io mi sono tirato fuori, non ho né guardato né tifato, tirato fuori l'Italia. Bene, non avendo nessun interesse personale, il premio sarà di poco conto. Lasciamo i premi importanti a Sanremo, ecco.
1: Bravo, così mi piace, bravo. Riccardo è imbelvito: se non hai la possibilità di spesa, devi avere la capacità manageriale superiore. Cosa ha dimostrato Comolli fino ad oggi? Ottolini cosa ha portato sino ad oggi? Se si è detto che entrare o non entrare in Champions non avrebbe cambiato i piani mercato, certe trattative andavano intavolate a suo tempo e ora definite, dare credito a questo Comolli è come scommettere su una Ferrari campione del mondo, è un azzardo.
0: Ha ragione, cioè non c'è molto da dire. Infatti, non so te, ma io a quel meeting di Comolli, quando per la seconda volta, perché l'aveva già detto a Pinerolo, ha detto: ah, ma non c'è nessun problema, nessun giocatore si è mai lamentato della mancata qualificazione in Champions della Juventus, e aveva detto: fai un mercato molto molto aggressivo. Queste sono cose che poi ti tornano contro, e visto e considerato che è stato detto due volte questa roba qua, e poi Allison ha esultato prima del previsto e non lo prendi più, perché molto probabilmente non lo prendi più, perché i nomi che sono stati fatti comunque ieri, esempio, Dibu Martinez, che è un portiere di alto livello, che è una personalità di alto livello importante, io onestamente, Claudio, non vedo un motivo per cui il Dibu Martinez debba venire alla Juve. Non ne vedo uno. Cioè, guadagna una cifra spropositata alla Aston Villa. Gioca la Champions. La Aston Villa ad oggi è più forte della Juve. Ha vinto un'Europa League e gioca nel campionato più forte del mondo. E devi portarlo alla Juve con un ingaggio più basso. Onestamente,
1: non era... non era tifoso da bambino della Juve, no?
0: Ma non lo so, ma deve essere neanche tifoso della Juve da bambino, deve essere proprio sfegatato della Juve da bambino, cioè, questa deve essere la cosa. E non
1: qualcosa, Allison, dobbiamo attaccarci.
0: Esatto, non prendere Allison è un problema, è l'ennesimo problema di questa gestione. È venuto a dirci che faremo un mercato pazzesco, straordinario, eccezionale, meraviglioso. Vlahovic, sei più no che sì. E l'allenatore te l'ha chiesto.

0: Chiarassi un pochino di esperienza, tant'è che Spalletti parla più volte con Alisson e riesce a buttare via anche questa trattativa. Adesso l'ennesima telenovela con Colomuani, perché io mi aspetto l'ennesima telenovela con Colomuani, io me la aspetto di nuovo lunga, perché qua trattative corte con Colomuani con Comolli non me le aspetto, visto considerato che arriviamo sempre all'ultimo istante.
1: Non sono pronto per l'ennesima telenovela. Massimo da Rivamonte dice: ma scusate un attimo, se Bremer va via perché dice che vuol vincere, allora vuol dire che non si vince. No, adesso però non è che anche Ibrahimovic gli aveva detto ai nerazzurri: me ne vado via perché non vincete la Champions, gli ha fatta vincere. Cioè, non è che anche Messi ha detto quelli del Paris Saint Germain: vado via perché non vincerete mai la Champions, gli hanno vinte due. Adesso non è che funziona così.
0: No, cioè, nel senso, poi a parte che comunque Spalletti non stravede per Bremer.
1: No,
0: non stravede per Bremer, quindi non è solo unilaterale la possibilità di addio. Poi, visto e considerato come sta lavorando come lì, visto che Bremer non è incedibile per Spalletti, rinnova il contratto quest'estate. Però onestamente non lo so, vediamo. Io questo mercato qua all'inizio è già preoccupante, vediamo come proseguirà.
1: Senti, Salvo ti fa Norvegia perché così gli inquadrano il più tempo possibile le Valkyrie in tribuna. C'è chi pensa, c'è ancora chi tifa Portogallo per Cristiano Ronaldo. Stefano di Brescia dice: ma riportare Stellini, il nostro grande preparatore dei portieri. No, Stellini è il vice di Conte, non era il nostro, era Filippi. Il nostro... Era Filippi. Basta, io potrei chiudere qua. Chiudiamo?
0: Sì, no, bellissimo. Quando fanno queste cose qua, io impazzisco di gioia. No, credo andrà al Milan, scusate, a Napoli.
1: Sì, non una grandissima uscita, se posso, nei confronti di De Bruyne, cioè, lascia che parli Conte, no?
0: Ma infatti a me né uno né l'altro secondo me ha fatto qualcosa di giusto.
1: No, certo.
0: Però. Che De Bruyne potesse non essere compatibile col gioco di Conte, io ne ero sicuro. E ti dirò di più, Allegri con i campioni ha sempre un rapporto abbastanza importante. Ma se ti devo dire che lui si è lamentato del gioco difensivo di Conte, figuriamoci quest'anno cosa potrà mai dire il buon Kevin.
1: Se io l'ho scoperta stamattina, sorriso, però in questo mercato dove tutto va bene, raccattare di qua di là, sta cosa dei tesserati ai mondiali che ti danno i soldi, 13.500 euro al giorno, anche su quelli vedi Danilo che tu hai portato a fare i mondiali nei due anni precedenti. Cioè, io ho fatto un po' di conti ottimistici e ho detto: va bene, abbiamo più o meno una decina di giocatori, metti che durano due settimane, la Juve si porta a casa 2,8 milioni dal mondiale, così.
0: Sì, diciamo che non sarebbe male, però... È una cosa buona, ecco. Poi non so cosa farà.
1: Ma te lo dico io, sai cosa servono queste cose, Gavildo? È come quello che dice: io tifo l'Olanda perché spero che con Mani, se so che viene, lo vendiamo. E qui è uguale, no? Tu devi farti la tabellina e dire: allora oggi chi gioca? Ah no, speriamo che vada avanti perché arrivano altri 13.500 euro. Cioè, ma cos'è?
0: No, sembra più un gioco a premi piuttosto che qualcos'altro, però vediamo Claudio, attacchiamoci a tutto, è giusto così.
1: Attacchiamoci a tutto, anche a Pusca, qui la gente ti tira le orecchie, insomma, questo qua, 10 gol, 5 assist, grande stagione, lo vogliono tutti, perché non lo portiamo in prima squadra Pusca?
0: Ma secondo me non è pronto, cioè non...
1: Come, lo vogliono tutti?
0: Infatti secondo me è una plusvalenza... buona, perché ti faccio un esempio, lui è un 2005, forse è stato un 2007, con quei numeri io, guarda, prima linea a dire: ragazzi, non si vende, si tira su. Però
1: c'è 21 anni.
0: Sì, però Ibiz già 2 anni e mezzo è che su.
1: Capito, non è che possono essere tutti Ibiz.
0: No, però ha dei limiti grossi in fase difensiva, enormi. Cioè, io le partite le guardo e ti dirò di più, quando le guardo a casa vedo delle robe. Quando le guardo, poi che sono andato da Alessandria, ne ho viste altre. Lui a livello di fase difensiva è molto indietro, ma per una cosa semplice. Lui ha una fisicità che in Lega Pro permette, no, di essere molto forte, molto potente. Quindi quando affronta l'avversario gli va addosso e sostanzialmente con una spallata riesce a vincere il duello o resiste. In Serie A, se tu vai addosso a gente che è più strutturata, è più tecnica, è più veloce, ti saltano, ti utilizzano proprio con questa caratteristica qua per aggirarti. Secondo me in questo non è pronto. Poi ha delle capacità di calcio innate, calcia benissimo, calcia da fermo, calcia con la palla in movimento, tutto in maniera ottima. Però fa il terzino sinistro e se dobbiamo giocare a 4 è un'altra cosa che lui non, in questo momento non sa fare, perché giocava a 3-5-2. Questa è un'altra cosa che secondo me andrebbe migliorata della Juventus Next Gen, ovvero obbligo di giocare con lo stesso modulo della prima squadra. Questa è una cosa che andrebbe fatta, ma al netto di questo io continuo a avere delle perplessità. Però che possa fare la tournée ci mancherebbe altro, però io se arrivasse un'offerta importante lo venderei.
1: Senti, a proposito, perché poi io le cose me le ricordo e basta fare passare un po' di tempo e tornano alla mente. L'estate in cui abbiamo venduto Sulé alla Roma, la chat è insorta. Com'è che adesso la Roma l'ha messo sul mercato?
0: Ma sai, io credo che lì comunque si sia fatto un errore, però è un errore meno grave, perché tu hai incassato tanti soldi, cioè, Sulé è costato tanto alla Roma, tant'è che adesso alza il tiro, leggevo valutazione su 40, però non gli vale 40, la Juve ne incassa di 30 da Sulé, quindi soldoni, e poi li ha investiti male perché ha preso Nico Gonzalez con quei soldi, quindi li ha investiti male, però credo che quella cessione lì non sia stato un errore enorme come Hausen è stato un errore enorme, al netto della brutta stagione che ha fatto al Real Madrid, venderlo a così poco e non testarlo mai è stato un errore gravissimo, tant'è che poi la Juventus sì, ebbe grandi difficoltà nei difensori centrali per tutta la stagione, di prendere Todibo una cifra esagerata. Quindi in questo caso cioè quello è grave. Sulé invece è stata una sessione secondo me esagerata, secondo me sbagliata, però alla fine ha incassato tanti soldi e non puoi neanche dire cavolo l'ho regalato, no, quello no.
1: Allora, abbiamo confermate queste date, caro il mio Camillo. 18 luglio alle 15.30 Basilea contro Juventus. 25 luglio ore 20 Standard Liegi, però, contro Juventus. Poi si va ad Hong Kong, il 5 agosto Chelsea-Juve. L'8 agosto in Australia Juventus-Inter. L'11 agosto, sempre in Australia, Juventus-Palermo. Poi, chi dice il 17, chi dice il 18, tu hai notizie sulla nostra fantastica amichevole di famiglia all'Allianz Stadium, 17 agosto, 18 agosto, no, non si sa.
0: Non ancora, ma è quella la data. Non è ancora, ma
1: quella quale? Le date due io?
0: Sì, quelle due, cioè adesso capirà.
1: Ah, una delle seconda, due?
0: Sì, a seconda dei vari spostamenti, delle varie decisioni, tanto per organizzarla se hai un range, no, di giorni di vicino, poi alla fine scegli direttamente, però a breve verrà ufficializzata anche quella, quindi dovrebbe essere intorno a quella data lì. Ecco.
1: Perfetto, allora io ti ringrazio, l'appuntamento è più tardi, Radio Bianconera, ricordiamo che la festa della Repubblica la fa in onda, perché è un lavoro piacevole, però è sempre un lavoro, no, perché arrivano gli spiritosi, vabbè, ma sei lì a cazzeggiare, no, sono lì a cazzeggiare, siamo qua a lavorare, voglio dire, lo facciamo anche abbastanza bene, mi sembra, o no, De Michelis?
0: Sì, insomma, noi non stiamo facendo il ponte al mare, ecco, questo è evidente.
1: Bravo, noi non stiamo facendo il ponte al mare, anzi, e neanche quello sullo stretto, facciamo il ponte bianco-nero tra passato, presente e futuro, sperando di avere un futuro. Tu pensa, guarda, stamattina, sai che ti arrivano fuori le foto, no? Mi è venuta fuori la foto dell'addio di Barzagli con tutta la BBC. Gliel'ho mandata a Giorgio, gli ho scritto: oramai vivo di ricordi.
0: Pure Giorgio, mi sa.
1: Mi sa anche
0: Temo una risposta anch'io. Però va bene così.
1: Pure tutti noi. Grazie, a più tardi, Camillo.
0: Grazie a te, Claudio.
1: Grazie a Camillo De Michelis. Su tuttojuve.com vi ricordo il mercato minuto per minuto, la live bianconera, le notizie dalla Continassa, gli editoriali, gli approfondimenti, tutti si stanno abbeverando alla nostra fonte, quella di tuttojuve.com, anche perché in giro non c'è nient'altro che possa dare affidabilità, così come in cabina di regia Yves da Roche, che troviamo anche domani come tutti i giorni. Bravo Yves, guardalo sul pezzo subito che ti mette la fotonotizia. Adesso noi vi salutiamo, ma Radio Bianconera continua, e quindi avanti, prossimo, alla prossima.
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente,
2: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato Sergio Mattarella insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia, e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
6: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
7: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano.
6: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
7: È stato recuperato a Taibona Gordino, nel Bellunese, il corpo del vice-jumper finlandese 35enne disperso dallo scorso 15 novembre. L'uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente dopo essersi lanciato con la tuta alare. Le ricerche, che avevano coinvolto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e la guardia di finanza, erano state rese particolarmente complicate dalla presenza di neve fresca, venendo interrotte dopo alcuni giorni.
6: Voltiamo pagina. L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica Atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge diffuse e temporali e in parte su quelle centrali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, sul Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole al sud.
7: Ed è tutto, a più tardi.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Ciao Claudio Mariano, guarda, io non credo che guarderò probabilmente neanche una partita dei mondiali, come non ho guardato neanche quelle di Champions League. Io ormai seguo solo la mia Juventus, spero che faccia bene, non guardo neanche le partite delle altre per gufarle, perché a volte, anzi spesso, mi ci si ritorce contro. Quindi io non guarderò, è un sistema che non mi piace, non mi interessa, e che ne dicano tutti, sono sempre convinto che tutto quello che ci è successo e continua a succederci sia orchestrato ad hoc, compreso il mercato. Ogni volta che ti avvicini a un calciatore, pur di non fartelo prendere, succedono cose strane. Detto questo, secondo me la Juve ha tutte le possibilità di rimettersi in piedi. Se non lo si fa, o è per incompetenza, e come lì ne ha dimostrata tanta, o perché non si vuole ascoltare l'allenatore o Chiellini, gente che comunque di calcio ne capisce e ne mastica. Quindi c'è tutta la possibilità del mondo. Spero per i mondiali che i nostri escano prima possibile, in modo da concentrarsi bene sul mercato per vedere chi deve uscire e chi deve entrare.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
10: Maria Grazia, che giustamente sarà al mare oggi, anche se di mare in Liguria o quantomeno a Genova oggi no, perché c'è stato un temporale pazzesco stamattina intorno alle 9 e non è proprio giornata. 2 giugno ovviamente, ma tanto noi siamo qua che lavoriamo in diretta, quindi anche se potrei andare a spaparanzarmi al mare, perché ce l'ho qua a due passi, non lo faccio oggi perché fa brutto. Quindi vedete la punizione divina. Quindi io, che speravo nel messaggio sempre leggermente polemico ma acuto della nostra Maria Grazia, mi sono ritrovata Mariano che, ma per favore Mariano,
11: è sempre Maria.
10: Allora è poi un problema, è quello il problema, adesso senza diventare blasfemi, però ragazzi, Mariano, ma puoi pensare soltanto che ci sia un progetto divino, macabro e organizzato proprio per cosa? Per far sì che la Juventus non riesca a portare a casa i giocatori e quindi fare mercato. No, ti prego. Cioè, veramente, siamo a livelli di spy story qua, neanche a livelli di gli arbitri ci penalizzano perché Shurmarotta ha deciso questo. Cioè, qua è proprio qualcosa di veramente molto strong, se me la metti così. Non ti fa rovinare la vita in questo modo da queste cose. Ma no, ma pensa un po' anche a cose belle ogni tanto, non a questo. Mariano, com'è che faceva così? Ma mi facci il piacere, mi facci. Dai, su. un po' di, non dico un po' di animo, però perché abbiamo, stiamo vedendo come ovviamente si inizi con una, un'idea e si va avanti poi con un'altra, ma questo è colpa del mercato, eh. Poi tra l'altro dopo vi fa, ci, se siete, vi siete collegati adesso, non avete ascoltato prima Claudio, vi faccio riascoltare l'intervento perfetto di Davide Torchia prima ad una domanda che gli fa il nostro ascoltatore da Tenerife ieri, tra l'altro, se non ricordo male, vero Ive? Una domanda di ieri.
11: È una domanda di oggi, stamattina.
10: No. Quella di Daniel da Tenerife, io l'avevo già ascoltata ieri.
11: Stamattina, ha proprio nominato Davide Torchia, di stamattina proprio.
10: Sì, appunto, ma io me lo ricordavo già ieri questa cosa, che Claudio infatti ti ha detto teniamola per domani, ma vabbè, magari era un'altra. Perché si chiedeva appunto questa cosa di Vlahovic, secondo me ti ricordi male tu, perché un bel ricordo proprio della frase procuratori che dovrebbero essere al al lavoro per i propri giocatori e che invece poi alla fine risultano essere soltanto pronti, no, a fare un po' il loro bene, cioè a pensare un po' tanto esageratamente a se stessi, ecco. Quindi la risposta data da Davide mi è piaciuta assai, quindi dopo la riascoltiamo. Ma sarà una prima parte appunto di puntata dedicata un po' oltre che a voi, alle notizie, ci riascoltiamo qualcosa e poi l'ospite nella seconda parte, perché è festa anche per gli ospiti oggi, quindi è andata così questa mattina. Questo perché, insomma, ci sono diverse notizie ancora una volta e io volevo in particolare portarvene all'attenzione non è una notizia perché è una costante ormai dall'anno scorso, insomma, non da questa stagione che si è conclusa, dall'altra, da gennaio in avanti c'è stata questa beatificazione letteralmente fatta nei confronti di Randall Kolo Muani, un giocatore che per carità ha avuto un impatto importante nel mondo Juventus, è vero. Lui arriva, ricordiamo un attimo ma velocementissimamente, lui arriva perché c'era un problema non indifferente, che c'era soltanto ed esclusivamente Vlahovic a avere il ruolo di attaccante in quel momento, non era arrivato nessun altro, si pensava di giocare in un determinato modo ma poi ci si è resi conto che non era poi così semplice e che un attaccante nel caso in cui Vlahovic avesse avuto un qualunque problema serviva, e quindi Giuntoli lavora su questo attaccante che era un po' stato messo ai margini dal Paris Saint-Germain, c'erano dei problemi, insomma, di qua e di là, e arriva con anche non grossa difficoltà, arriva con facilità, con però poi l'idea di, se lo volete riscattare, il prezzo è bello alto, dicendo però vabbè dai, ne riparliamo poi a fine stagione, vediamo come va. A fine stagione comunque l'impatto, ripeto, e i risultati ottenuti da Kolo Muani non sono stati assolutamente negativi, tant'è che adesso vado a riprendere esattamente un po' il suo rendimento, letteralmente, se lo trovo tra l'altro, ecco qua, rendimento per stagione. Allora quest'anno poi arrivo anche a quello, appunto, che bello quando tu cerchi di aprire qualcosa e ti si apre sempre qualche maledetta pubblicità che dà fastidio. Allora l'anno scorso, ecco, ci sono arrivata, lui che cosa fa nella Juventus? Segna ben 8 gol in campionato, segna 2 gol nel mondiale per club, non segna in Champions, non segna in Coppa Italia, ma fa un assist anche in Serie A e un assist nel mondiale, per un totale di 12 gol segnati in più o meno di 2000 minuti giocati, quindi un risultato decisamente positivo, no, per un giocatore che, ripeto, è arrivato a gennaio, ha fatto gennaio neanche tutto, quindi tutto febbraio, marzo, aprile, maggio, in 4 mesi e mezzo lui riesce ad avere appunto tutto questo. Quest'anno poi cosa succede? Il litigio è questo e quell'altro, non ve lo do più, dal Paris Saint Germain, lui l'ultimo giorno di mercato letteralmente va al Tottenham, sempre in prestito con diritto di riscatto, con l'idea poi appunto che vediamo come va questa stagione in Premier, posso darmi da fare. In 2203 minuti giocati tra Premier, UEFA, FA Cup e basta praticamente, perché non ha giocato poi altre, 2203 minuti, quanti gol fa? 5. Non proprio benissimo, gioca molto poco, dobbiamo comunque dirlo, perché ha avuto una contusione muscolare che le ha dato fastidio, poi è spesso subentrato, è stato anche in panchina, però comunque diciamo che 90 minuti pieni poche volte sono successe recentemente contro il Leeds, partita pareggiata, poi insomma va e non va la sua stagione, ripeto, ma a far sicuramente un attimino riflettere è questo dato, i 5 gol soltanto segnati. Perché ve lo porto appunto ad esame? Perché dall'altra parte ovviamente c'è un Dusan Vlahovic che vive ancora una situazione, ripeto, che poi dopo adesso andiamo a riascoltare bene questa lontananza, pseudo lontananza che continua ad aumentare purtroppo per questioni puramente economiche, non si parla di malesseri, non si parla di un giocatore che non si sente appagato, che non ha potere nello sport, no, assolutamente. Ve lo rapporto, Vlahovic tra Serie A, Champions e Coppa Italia, che non ha fatto praticamente, niente, senza praticamente, non ha giocato, in 1162 minuti, quindi praticamente 1000 minuti in meno di Colomoni in questa stagione al Tottenham, ha segnato 10 gol e fatto 2 assist. Jonathan David tra Serie A, UEFA Champions League e Coppa Italia ha giocato 2329 minuti e ha segnato comunque 8 gol e fornito 5 assist. La domanda è questa: ma perché questo si è così esageratamente fissati su Colomoni? Semplicemente perché è uno dei pochi che verrebbe correndo alla Juventus, o perché c'è davvero cioè ha dato talmente tanto in quei pochi mesi in cui ha avuto la possibilità di mettersi in mostra, da pensare, credere che chissà che cosa possa fare poi alla fine anche con Luciano Spalletti a questo punto, perché c'è anche da valutare quello. Luciano Spalletti, siamo sicuri che abbia tutte queste intenzioni di arrivare a lui? Diciamo che rimane sempre lo stesso punto, rimane sempre l'idea che alla fine una delle poche possibilità in chiave attacco sia sempre lui. Vlahovic resta una priorità, ma avanza Colomoni, si legge anche questa mattina sui giornali. È una questione che comunque è molto delicata, quella del centravanti, e mi duole dire questa cosa, che sono anni che la Juventus fatica tantissimo proprio per cercare, no, di riorganizzare un reparto che sembrava poter e dover essere tranquillo con l'arrivo di Dusan Vlahovic, perché comunque il ricordo meraviglioso che continuiamo tutti ad avere, chiamato Cristiano Ronaldo, ha sicuramente messo un po' in difficoltà il tutto. Ora non siamo qua di nuovo a dire è stato un acquisto sbagliato, giusto, quello di Ronaldo, no. Però ecco, l'altro giorno proprio è capitato che abbia fatto vedere a mio figlio un video creato su YouTube con tutti i gol di Ronaldo alla Juve, e quindi me li sono riguardati tutti. È stato, ragazzi, meraviglioso riguardare quei gol e soprattutto realizzare da esterna, ormai, perché sono passati tanti anni, che uno così non esisterà mai più, ma non soltanto nella Juventus, nel calcio in generale. E la Juventus ha avuto la fortuna di poterselo godere, ma ovviamente ricordiamo anche tutti molto bene come comunque non potesse bastare soltanto lui, cosa che invece tutti credevano. Lui è riuscito a fare qualcosa di veramente inarrivabile, segnare una quantità di gol che solitamente nell'arco di una vita calcistica un attaccante forse riesce a fare, no, e lui lo fa in 3 anni invece con Covid di mezzo anche, quindi insomma quello era stato, lì è stato veramente l'apice credo della carriera attaccanti della Juventus, anche perché comunque vabbè, la storia della Juve ti ricorda come l'attacco sia sempre stato uno dei fiori all'occhiello ovviamente della squadra, soprattutto nei momenti in cui le cose andavano bene, non dimenticandoci che anche il periodo di Post-Calciopoli, settimi posti eccetera, comunque tu avevi un Alessandro Del Piero in rosa che non era più nel prime, però comunque era sempre un Alessandro Del Piero. Detto questo, poi ripeto, hai avuto la fortuna di arrivare ad un giocatore chiamato Paolo Dybala, sei stato uno dei primi ad avercelo, ricordiamoci molto bene come nel post Berlino poi Dybala diventi uno dei giocatori più importanti e che arriva, che era un ragazzino letteralmente da Palermo e diventa quello che è. Poi hai avuto la fortuna di fare più o meno la stessa cosa con Alvaro Morata, che vedete poi alla fine, dopo oltre la Juventus molta poca fortuna tra le sue mani è rimasta. Poi c'è stato Mario Mandzukic, poi c'è stato Tevez, poi è arrivato Cristiano Ronaldo, appunto hai avuto un piccolo così guizzo con Moise Kean, che però poi si è anche lì infranto, e poi praticamente ti arriva Dusan Vlahovic, cioè alla fine è questa, Federico Chiesa, poi è questo, no? La parabola del mondo attacco bianconero. Quello che è successo negli ultimi 2 anni è obiettivamente, capisco che possa creare del disagio, e lo capisco molto bene, soprattutto quello che è successo l'anno scorso. Quindi siamo così sicuri che Colomuani sia l'unico giocatore capace di mettere al sicuro una zona abbastanza in difficoltà negli ultimi anni, ma vale veramente la pena investire, sprecare tra virgolette tempo in un giocatore che vi ho ricordato poco fa nel corso di questa stagione giocando comunque, perché ero convinta avesse giocato molto meno, ma a parte tra fine settembre e inizio ottobre che ha avuto una contusione muscolare, è sempre stato in forma, è stato in panchina solo una volta, poi ha sempre giocato quantomeno in Premier League, è stato tra l'altro se non sbaglio anche abbastanza d'impatto nella Champions giocata dal Tottenham, tant'è che c'è stato un momento in cui addirittura si pensava e dicevano vabbè, lui abbiamo capito come venga tenuto da conto in particolare per l'Europa e più che per il campionato, no, perché poi alla fine ha giocato con tutti e tre gli allenatori che si sono appunto gestiti la panchina in questa stagione. Certo, è stata una stagione disastrosa per il Tottenham, che non dimentichiamoci ha rischiato di andare di crollare letteralmente nella categoria minore, quindi in Championship, che sarebbe stato davvero un risultato che avrebbe, credo, non dico raccontato un disastro, ma quasi. Quindi, non lo so, mi sono svegliata con questo pensiero, forse anche perché ieri ho letto di un commento in particolare di un tifoso bianconero, appunto, che parlava di come questo essersi fissati esageratamente su Colomuani un pochettino potesse destabilizzare, perché non è andata bene questa stagione se la rapportiamo a quella degli altri attaccanti della Juventus, tra cui ad esempio il nostro mitico grande David, che nel suo piccolo comunque, nonostante gli siano piovute addosso critiche e parole varie, diciamo comunque i suoi i suoi 10 gol se li è portati, 8 gol scusatemi, se li è portati a casa. Non è un buon risultato, cioè tra lui e Vlahovic 18 gol, una ventina di gol segnati soltanto da un intero reparto, quindi metto lui, Openda e appunto David, Openda e Vlahovic, sono pochissimi, cioè è mezzo vergogna di arrivare a tanto. Questo forse perché sono state sbagliate, sono state prese delle decisioni non proprio corrette, eccola, la vediamo così. Vi faccio riflettere su questa cosa che vi ho detto, proprio perché sono andata a riprendere numeri grazie all'utilizzo di Transfermarkt, non faccio valutazioni, ho guardato proprio soltanto i numeri. Ce lo riascoltiamo però adesso appunto Davide Torchia, che prima a domanda di un ascoltatore qual è adesso effettivamente il reale potere dei procuratori, pensando appunto alle trattative che vengono fatte tra squadre, dirigenze e giocatori, lui ti racconta anche una cosa molto importante, che non so se è entrato nel podcast, non dovesse essere rientrato, ve lo ribadisco appena rientriamo. Ascoltiamolo.
12: Al di là di essere un agente, giustamente difendo la mia categoria, no? Allora, però bisogna dire a questo nostro amico una cosa fondamentale che cambia molto in questo caso, che questo è un caso particolare e specifico. Perché? Perché Vlahovic aveva degli agenti, il comportamento era soprattutto lo stesso, e questo, lo dico da agente, è sbagliato, perché tutto nella vita deve essere congruo. È normale che se io ho un calciatore che guadagna 10 milioni l'anno, lo sanno anche i bambini, guadagnerò di più di uno che ne guadagna uno, è normale questo, no? Poi la commissione dove dovrebbe essere giusta ed equiparata? Nel momento in cui sono talmente bravo io agente che un giocatore che costerebbe 40 milioni riesca a portarla a 20, no? Se riesco a portarla a 20, la società magari mi riconosce qualcosa in più di quello che avrei dovuto guadagnare nel canonico come commissione, perché effettivamente c'è il lavoro, è stato bravo, mi ha fatto risparmiare 20 milioni, se ne spendo 3 in più, va bene, avrò risparmiato sempre 17, ma ha fatto sempre un gran lavoro, e questo fa parte del commercio basico, no? Giusto? La differenza è che non ha un senso quando io devo pagare delle commissioni che poi alla fine mi costa quasi quanto il giocatore pagato. Cioè, è vero che le commissioni si può portare in grado come oneri accessori, in grado di bilancio, però comunque sono soldi che deve uscire, è inutile parlare. Ma per ritornare a Vlahovic, la situazione di Vlahovic è diversa, perché adesso gli agenti non ce l'ha più, gestisce completamente lui con qualcuno di famiglia e il padre, che è sempre stato quello che ha comandato, perché qui bisogna entrare negli ordini anche di questioni culturali. Cioè, certo. C'è una società intesa come famiglia, società familiare, chiamiamola così, in cui i padri in determinate nazioni, adesso non voglio fare estrazione politica del resto, che comandano molto, cioè che il giocatore, il ragazzo, il figlio vorrebbe fare una cosa, se il padre dice per me non è fatta bene, fa fatica a dire al padre no, io la faccio anche se tu non sei d'accordo. In Italia succede così, in tanti paesi il padre è il padre, è quello che comanda, e se lui dice una cosa così, dice la cosa giusta, e tutti sono convinti di questo, non c'è niente di male, no? E adesso è il padre quello che gestisce queste cose qui, nel senso il sì e il no, perciò le eventuali commissioni sarebbe una commissione familiare, ecco, non una cosa proprio da procuratore, ma non per difendere i procuratori. Questo è un caso un pochettino limite, ma io non credo che per giù, però ritorniamo che sia proprio le commissioni il problema di Vlahovic, che Vlahovic non va, o qualsiasi altro calciatore non va in una società perché io sono a posto, sono contento, il mio procuratore chiede la luna, non glieli danno e allora non ci vado. Non funziona proprio così, perché poi i giocatori ti mandano anche a spigolare, perché io se fossi un giocatore vorrei che il mio procuratore guadagnasse bene rispetto a quello che guadagno io, ma se il guadagno è esagerato ed intralcia la trattativa che porta a me a una condizione migliore, qui non ci sono ostaggi, a meno che
1: chiaro.
12: Meno che ci sia un rapporto personale più o meno economico, che in questi, che mi sembra ci sono state parecchie trasmissioni televisive che hanno parlato, e allora cambia tutto.
10: Avete capito, insomma, la situazione Vlahovic? E se già è già normalmente riusciamo ad entrare in difficoltà nelle trattative, in particolare in quella zona del campo, tra giocatori, procuratori, società, eccetera, c'è il carico da 90. Davide Torchia stamattina lo mette anche ricordando però una cosa molto importante: Dusan Vlahovic è un giocatore che non è più gestito da un procuratore, ma ha buttato in mezzo la famiglia. Come vi ricordavate mamma Veronique? Yves, quanto ti piaceva mamma Veronique?
11: Ti posso sempre mandare la foto se vuoi.
10: Dai, ce l'hai ancora? Mandala,
11: non lo so, controllo.
10: Cercala, ti prego. Mamma Veronique, era un incubo. Era un incubo. La mamma agente di Adrien Rabiot, vi ricordate? Che a parte un'inquieta da bestia, e ci sono delle c'è una somiglianza pazzesca con la mamma di Cristiano Ronaldo. Dovete raccontarci come è possibile questa cosa. Ma mamma Veronique è stato l'incubo della dirigenza della Juventus, perché pretendeva, vi ricordate, mio figlio 10 milioni e di qua e di là. Poi però la stessa mamma Veronique, convinta anche poi dal discorso Massimiliano Allegri, perché lui aveva comunque, cioè, è la stessa cosa. Se mamma Veronique era riuscita a farsi convincere da Massimiliano Allegri che appunto suo figlio sarebbe diventato importantissimo nel progetto, che nessuno mai gli avrebbe tolto il posto, eccetera, voglio credere che anche Luciano Spalletti a questo punto possa essere il tramite, diciamo, il collante tra la dirigenza e il papà a questo punto di Dusan Vlahovic, in occasione di trattativa, eccetera. Questo voler continuare a credere che il figlio debba guadagnare tot ti fa dire, a un certo punto, vedi se ci sono altre società che ti danno quanto tu vorresti. Non so se i famosi 8 milioni proposti a differenza dei 6/7 possano veramente destabilizzare così tanto il tutto. Quindi io voglio credere che quello che è accaduto un anno fa, due anni fa ormai, con la signora Rabiot possa ricapitare magari per il discorso Dusan Vlahovic. L'hai trovata, Yves? Ti prego, voglio andare in pubblicità con lei nella testa.
11: No, quando rientri è più bella da vedere.
10: Va bene, a tra poco, ragazzi.
9: RBN Caffè.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Bertini, e in nottata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai, per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida in 4 set, conquistando per la prima volta i quarti nel torneo parigino e per la seconda in uno slam dopo Wimbledon. Berrettini invece, dopo 2 ore e mezza di gioco, ha avuto la meglio su Cerundolo per 6-3, 7-6, 7-6, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Volano in semifinale nel doppio misto Errani Vavassori. E oggi a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile. Prima Andreeva Cristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori. Insieme al calcio, il Milan del futuro prenderà forma in questi giorni, magari nelle prossime 48-72 ore. Oggi l'incontro con Oliver Glasner, entro domani forse il sì o no di Ralf Ragnick per il il ruolo di direttore tecnico. Prima del fine settimana il summit con Matthias Gyasl, il secondo dei candidati alla panchina. Pochettino è il terzo. Ora in casa Inter, campioni d'Italia ma già con la testa al mercato. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus. Ma l'Atalanta, che ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano. Per la difesa c'è invece il sì di Sole dell'Udinese e il primo nome per la porta resta quello di Provedel. Movimenti all'agoraggio per la Juve, che vuole rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Spalletti ha fatto un nome, è quello di Brahim Diaz. Scelta condivisa dalla società, ma la trattativa si preannuncia lunga. Per la porta la novità è Dibu Martinez, portiere di personalità. I bianconeri approfondiranno con l'Aston Villa. Vlahovic deve decidere se accettare l'offerta di rinnovo. Colomoni è una pista che rimane percorribile. Spunta il nome di Matej Kovar per la porta del Napoli. Il classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen, in prestito al PSV Eindhoven, è un'idea in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Manna pensa anche a un vice di Lorenzo. Rispunta il nome di Valinčić, che i partenopei avevano già cercato nel mercato di gennaio. Il club monitora anche la situazione di Mario Chila, in scadenza con la Lazio a giugno 2027. Infine, non è da escludere l'ipotesi Rabiot. Basket playoff di Serie A, in Laguna si va con la serie in parità. Di fronte al Buron è rappresentato da un secondo KO. In gara 2 la Virtus Bologna sterza fin dal primo istante e domina la Reyer Venezia sul 98-79 con 25 punti di Edwards e la doppia doppia di Diouf. Gara 3 giovedì al Taliercio. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
14: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature in netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili, massime tra 27 e 32 gradi.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: RBN Caffè.
10: Aiuto! Oh, bonjour, mamma mia, Monique, come sta va?
11: Ça va très bien.
10: Tu es très jolie. Très jolie. Toujours avec le sonris dalla faccia, come si dice? La faccia, come si dice?
11: Visage.
10: Dalle visage, ton sonris, c'est super. Mamma mia. Cioè, capite, ragazzi, che faccia che... Adesso vogliamo il bene. Tutte le mamme sono belle. Tutte le mamme sono bellissime. Guai a toccare le mamme. Guai. Però ecco, era per così semplicemente ricordarvi che, insomma, guardate che zuccherino che era. E si è riusciti a far qualcosa. Ora vogliamo. Ci sono delle foto del papà di Vlahovic. Abbiamo anche delle foto in rete del papà di Vlahovic. Prova un po'.
11: Le telenovelas argentine anche, già che ci siamo. Ho detto, già che ci siamo, mettiamo anche le telenovelas argentine.
10: Ma no, devi soltanto cercarmi la fotina, così voglio vedere che faccia abbia. Non lo so, non la conosco. 45, Mirko, ti ho una piccola comunicazione. Vengo in chat da voi. Vincenzo d'Acquasparta, con una solita così un po' di... Io penso che vogliono prenderci in giro. Ci vogliono far credere che vendendo due dei nostri migliori giocatori per fare cassa, poi possiamo rinforzare la squadra. Penso che così ci volete far credere alle favole. Io non ti voglio far credere a niente. Io, guarda, cerco di... Anzi, spesso io smorzo tutti e tutto. L'unica cosa che cerco sempre di fare è, insomma, lasciare un attimino il... Non dico il... evitare di crollare malamente nel sentimento di disgrazia che spesso sento ormai negli anni. Cioè, questi messaggi qua, ovviamente, tot anni fa non li ricevevamo in radio. Ma zerone proprio, zerone, zerone. Ed erano anche, tra l'altro, i primi anni della radio. Mi dispiace solo quello, che eravamo un po' più sconosciuti rispetto ad ora, che invece abbiamo un pubblico decisamente molto più vasto, e mi dispiace che, insomma, questo periodo vada di pari passo con la crescita della radio. Purtroppo però questo è, mi rendo conto, e mi dispiace, che devo fare? Terry, buongiorno a te, buona festa della Repubblica, grazie anche a voi. Sempre un piacere poterti salutare, anche se ti ascolto lo stesso tutti i giorni. Siamo tutti abbastanza preoccupati per la nostra amata Juventus. Ma no, dai, ragazzi, su, è presto. Mi sono dimenticata di Higuain, ragazzi. Davide D'Attaggio, hai ragione. Non ho nominato uno dei giocatori, credo, migliori, forse dopo Cristiano Ronaldo, in quanto a realizzazioni. Scusatemi, veramente molto male l'essermi dimenticato di lui. Hai perfettamente ragione. Poi c'è chi ci dice che Colomuani è una scommessa, in 6 mesi ha fatto molto bene, ma rimane comunque una scommessa. Io comunque mi giocherei... è una scommessa che io comunque mi giocherei, perché ha delle caratteristiche importanti che nel campionato italiano, come abbiamo visto, lui sa anche difendere molto bene, ecco perché piaceva molto a Thiago Motta anche, vi ricordate? Piaceva molto anche ad Igor Tudor. Non sto capendo benissimo se... anche Luciano Spalletti lo gradirebbe così tanto. Forse fosse per me l'avrei già preso l'anno scorso, ma tutti, fosse rispetto poi a quello che abbiamo soprattutto visto arrivare dai presenti, avrebbe fatto carte false probabilmente pur di arrivare al giocatore. Quindi da questo punto di vista sono d'accordo con te. Ascoltiamo qualcosa, vai.
16: Ciao Giulia, buongiorno e buon
10: buongiorno a te.
16: Anche qua a Modena impazza l'acqua fan, proprio a destra e a manca. Detto questo, no, anche io sono d'accordo. Andare a pensare sempre che c'è una macumba a destra, a manca, a sinistra, sotto e sopra, no. Altrimenti non sarebbe manco più calcio. Però voglio dire una cosa, che quest'anno sarà un mercato molto, è un mercato molto paziente.
10: Creativo,
16: molto
10: e
16: lento,
10: paziente.
16: Perché ci sono i mondiali. E allora sai, per chi proprio come la Juve ha bisogno di idee, di new entry, il mondiale è un'ottima vetrina per andare a prendere determinati giocatori. Poi è chiaro che se devi andare a prendere un attaccante non puoi andare a prendere dalla maglia da titolare a uno sconosciuto che fa un esploit al mondiale, no? Questo sì. Però in determinate circostanze penso che il mondiale, molti operatori aspetteranno il mondiale. Per quanto riguarda il portiere, non lo so. Anche questo potrebbe essere un'opportunità di quella lì. Che ne pensi?
10: Per quanto riguarda il portiere, ragazzi, non è che le notizie, insomma, abbiamo parlato di Alisson per un sacco, poi è venuto fuori il discorso De Gea, adesso appunto c'è Meret addirittura, ho sentito che è in uscita dal Napoli, il Dibu Martinez, di cui tra l'altro c'è una serie su Netflix, se volete andare ad... così a spulciarla e a farvi un'idea, non lo so, purtroppo questo cambio in panchina non ha agevolato in casa Liverpool, la trattativa che era, sembrava essere una trattativa tra l'altro praticamente fatta, quindi purtroppo devo dire purtroppo sì, perché nonostante non abbia avuto una stagione positiva, perché è stato fermo per tanto per problemi fisici, non mi sarebbe dispiaciuto, dico la verità. Ancora vocale.
17: Carissima Giulia, su Ronaldo condivido, però attenzione, il Pipita ha 36 gol.
10: Lo so, l'ho dimenticato, mia colpa, scusatemi.
17: Tanti,
10: lo so.
17: Una cosa pazzesca.
10: Ho sbagliato.

0: a quella che è la Juve a 360 gradi. Io ricordo l'aneddoto raccontato da Paratici, che ha avuto bisogno
1: Tevez.
0: di tre scene, di guardare negli occhi Tevez, che era un campione
1: Non è
0: assoluto, un
1: proprio sto figo,
0: fuoriclasse,
1: ma vabbè.
0: per capire se aveva il fuoco dentro per poter giocare nella Juventus e per poter essere il numero 10 della Juventus. Oggi i dirigenti della Juve devono quasi elemosinare per portare a casa giocatori che probabilmente non hanno nemmeno un decimo della classe e della forza di uno come Tevez. Non parlo di Cristiano Ronaldo, perché per convincere Ronaldo ci sono voluti 31 milioni a stagione, ma Tevez, che comunque era un campione assoluto, il dirigente Juve si è dovuto rendere conto se lui aveva ancora dentro il fuoco per poter giocare alla Juve. Oggi tu devi andare ad elemosinare questi calciatori, dandogli dei contratti enormi per poterli portare alla Juve. E questo è veramente sconfortante, perché la Juve non è più un punto d'arrivo.
1: La Juve non ha più il potere che poteva avere qualche anno fa. Questo, ragazzi, lo sappiamo. Non credo che siamo qui a raccontare niente di strano, no? Comunque, non stiamo qui a dire che la Juve, non stiamo né a dire che la Juve non ha potere, non stiamo neanche però a dire obiettivamente che la Juve è l'ultima squadra in cui i club vorrebbero, anzi, i giocatori vorrebbero andare. Questo rimane abbastanza la palisse. Prima di Mirko, che dovrebbe esserci, ascoltiamo l'ultimo vocale.
2: Ciao, sono Moreno da Bosconero e non sono Mariano, ma sono pienamente
1: Moreno.
2: d'accordo con Mariano al 100%. O noi ci mettiamo del nostro, ma c'è molto da fuori che ci condiziona e ci impedisce di gestire come vogliamo la situazione. E quindi io sono pienamente con Mariano, anche se sono Moreno.
1: Tu sei Mirko invece, buongiorno.
3: Oh, sì, penso.
1: No, no, no, non ti sento.
3: Dite?
1: Parla. Ok,
3: Pronto?
1: ora ti sentiamo, sì.
3: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, tu non sei né Mariano, non sei Mirko, però, che mi deve dire se pensa anche Mirko questa cosa, ovvero che ci sono forze sovrannaturali e anche naturali, magari, barra umane, che in qualche modo cercano sempre di mettere i bastoni tra le ruote al mercato della Juve.
3: Ma il testo per la Juventus lo conosciamo tutti, mediatico, politico.
1: Mirko, io però continuo a sentirti male, scusami, che se no è faticoso. Vai,
3: Vuoi
1: viene. Proviamo a richiamarlo o
2: lo
1: si sposta?
2: richiamo.
1: Lo richiami, bravo, perché così. No, non si può in radio. Leggo però il messaggio di Tiziano da Milano, che ci dice: la Gazzetta parla di Koke, 34 anni e non. Sentirli, insomma, che brutta fine che ha fatto la Juve. Poi parliamo anche di questo con Mirko, se riusciamo a sentirlo. Dimmi, Iv, quando c'è? Non c'è ancora. Buongiorno,
2: Mirko
1: Giulia.
2: c'è adesso.
1: Mirko c'è, sentiamolo.
3: Eccomi, mi sentite?
1: Oh,
3: Ok.
1: meraviglioso, sì. Vai.
3: Allora, dicevo che è chiaro che il contesto che ruota attorno alla Juventus lo conosciamo. È inutile che qualcuno provi a negarlo dal punto di vista mediatico, dal punto di vista politico. È chiaro che il sentimento è il sentire, il volere popolare. Generalmente non è favorevole alla Juventus, a parte ovviamente per quella fetta di supporters bianconeri, però noi non dobbiamo cadere nella cultura degli alibi e delle scuse. Ecco, quindi la Juventus ha dimostrato nella sua storia di saper superare contro tutto e contro tutti.
1: Non ti muovere, Mirko, fermo.
3: Io non mi muovo, non stiamo qui. Sentite, sì?

0: Ogni tanto va via tutto, non capisco perché. Pensavo stessi camminando da qualche parte.
1: No, no, no,
0: fermati.
1: Sono fermo, non mi sto muovendo.
0: Vai.
1: No, dicevo, non dobbiamo alimentare la cultura dell'alibi e delle scuse. La Juventus ha dimostrato di saper fare tanto contro mille avversità, e questo è un momento di quelli, cioè in cui bisogna fare di più, bisogna lavorare meglio di idee e quindi trovare soluzioni che in condizioni normali magari non si trovano, o perché non c'è bisogno di cercarle nemmeno.
0: Infatti, guarda, il nostro ascoltatore ci scrive: la Gazzetta questa mattina parla di Koke, 34 anni e non sentirli? Che brutta fine ha fatto la Juve.
1: Diciamo che ha sorpreso anche me questo nome, però ai tifosi dico che molti li leggevo entusiasti anche di non giocare la Champions per una volta, perché così la Juventus avrebbe azzerato e avrebbe iniziato finalmente un nuovo ciclo. E io ho sempre detto: attenzione, che senza la P della Champions, senza i soldi della Champions, poi ci proporranno dei nomi o saremo costretti a prendere dei nomi che non entusiasmeranno tanto. E infatti ora, guarda caso, vengono fuori delle possibili opzioni che un po' spiazzano, perché Koke, con tutto il rispetto, è stato un grande campione, va per i 35 anni, gioca neanche tanto più nemmeno all'Atletico Madrid. È chiaro che in Serie A questo tipo di giocatore ha dimostrato di poter dare la sua ancora per diverso tempo, però onestamente una Juve che riparte da Koke non è che dia tutte queste garanzie e alimenti questo entusiasmo.
0: E quindi come si evolverà la situazione nel reparto attacco, no? Scusami, con questa diciamo volontà da parte della dirigenza di andare avanti con Colomwani, che è un giocatore che un po' divide, ma dall'altra parte tanti dicono è stata una scommessa vinta in 4 mesi e mezzo, ha fatto più di quello che è stato fatto in un anno, ad esempio, da David quest'anno. Poi però vai a vedere il Colomwani di quest'anno al Tottenham, è stato pessimo.
1: Diciamo che questo è un momento storico in cui alla Juventus è facile sbagliare. È facile sbagliare perché chiunque arriva fa male e fa rimpiangere magari qualcuno che c'era prima o qualcuno che non è arrivato. Per esempio, Colomani dice benissimo. Uno dietro.
0: Niente, Mirko, fermati, fermati! Non ti sentiamo di nuovo! Ma cosa succede stamattina? Sei diventato un robot all'improvviso.
1: Secondo me
0: Tuttora. Perché? Cosa facciamo, Yves? Yves?
2: sono qua,
0: E cosa facciamo? Lo riproviamo a richiamare di nuovo?
2: interrompiamo, andiamo con i
0: Eh sì.
2: vocali.
0: Eh no, prova a richiamarlo ancora una volta, perché così non si può, ragazzi. Quindi facciamo, riproviamo. Non so da dove stia passando, ma vai in cantina a un certo punto. fermati, Mirko, dove vai? Gianni da Vallo Lucania, Cilento, le scrive: Colomoni, ok, ma come alternativa di attacco al posto di Godot David? Non al posto di Vlahovic. Lui deve fare quello che fa il Thuram interista, seconda punta, ma all'occorrenza jolly offensivo. Questo ovviamente porta avanti il discorso Vlahovic deve rimanere. Se il discorso Vlahovic si fosse chiuso o comunque si fosse parlati seriamente forse qualche tempo fa, allora adesso non ti ritroveresti con l'acqua alla gola. Proviamoci di nuovo, Mirko!
1: Pronto?
0: Mirko? Ok, vediamo.
1: Ok,
0: Cosa
1: no,
0: succede
1: stavo.
0: stamattina dalle tue parti? Cosa
1: Ma
0: sta
1: no, ma
0: succedendo? Ci boicottano?
1: c'è stata una scossetta di terremoto, ma niente abbiamo ballato un pochino, ma.
0: Ma un pochino tanto, mi sembra. Era proprio
1: Sì,
0: nella tua zona, è partita?
1: 6.2, sì, per fortuna era in mare, quindi.
0: No,
1: Dicevo.
0: ho letto della scossa. Costa, ma non del si è sentita fino a Palermo solo, però
1: addirittura, sì.
0: Ho letto questo, ma non ho letto da dove è partita, quindi vai avanti, dalla
1: Costa, quindi no, dicevo, Colomani divide, che divide perché comunque, come dicevi tu, questo ha fatto 4 gol, lo scorso anno alla Juve poi si ferma e ha il suo gol, insomma, non è stato un tempo. Qua... non mi sentite?
0: No. Ma come sei uno scherzo. Però ora che hai detto mi sentite era perfetto. Perché questa cosa? Sembra uno scherzo.
1: Non lo so.
0: Però vabbè, ora sei perfetto. Ora pazzesco, sei perfetto.
1: Dicevo è chiaro che chiunque arrivi alla Juve finisce sotto esame. Arriva David e per i gol che aveva fatto in Francia, cosa diciamo? Ah, se avessimo avuto David l'anno scorso. Poi lo testiamo e David, ora andiamo a rimpiangere Colomani, che in tutta la sua carriera ha fatto al massimo un totale 97 gol, che non sono tantissimi per un bomber, no? Che è già maturo. E quindi siamo in un momento storico molto complicato, con Vlahovic che vuole essere il più pagato della rosa e la Juventus che dice sì, ma tu non hai dimostrato di meritare lo stipendio più alto della rosa. E secondo me bisogna lavorare di idee e andare a pescare situazioni diverse.
0: Della situazione magari, no?
1: I Vidal, i Coman, i Pogba... dobbiamo andare a pescare quelle occasioni lì, secondo me. 10
0: ce ne
1: milioni,
0: sono in giro? Ma ce ne sono?
1: Bisogna lavorare tantissimo di scouting. Bisogna lavorare tantissimo di scouting.
0: Perché ora non mi sembra che brilli il campionato europeo, in particolare per personaggi del genere.
1: È vero, sono d'accordo.
0: Già conosciuti quantomeno.
1: Assolutamente, però... Tra Belgio, Bundesliga, Olanda, Sud America, secondo me, oltre che ovviamente nei settori giovanili italiani, andando magari a cercare anche in Serie B qualche giocatore che ti possa fare da contorno, secondo me una squadra come la Juve l'ha fatta nel 2011-2012 la riesce a fare. Bisogna lavorare di idee, neanche allora la Juventus aveva tantissimi soldi da spendere, eppure è riuscita piano piano a mettere dei tasselli che hanno consentito di aprire un ciclo.
0: E che tutti pensavano che magari questo ipotetico personaggio che arrivava da un campionato non poi così non famoso, per carità, perché la Bundesliga è famosissima, però io non avevo mai sentito parlare di lui se non per un piccolo così errorino in sedia di partita, parla di Openda ovviamente, cioè anche lui poteva essere un crack, poteva essere quel giocatore che dici guarda cosa sono andati a prendere.
1: È vero, ma io l'altro giorno per curiosità mi sono andato a rivedere i video delle presentazioni, gli arrivi al J Medical, degli acquisti dell'estate scorsa e c'era un entusiasmo incredibile, incredibile alla Juventus, perché cosa si diceva globalmente? Finalmente la Juventus va a pescare Openda che fa tanti gol in Bundesliga, David a parametro zero che ha vinto il capo, ha fatto 34 gol in...
0: ora è facile dire che Comolli ha fatto un mercato di schifo, ma non era così un anno fa. L'idea
1: penso anche all'arrivo di Di Gregorio, finalmente abbiamo preso un portiere di 25 anni, bravo con i piedi, moderno, c'erano italiano. Le grafiche italiano, l'entusiasmo era alle stelle, adesso tutti bravi a dire che abbiamo preso dei giocatori non da Juve, però quando sono arrivati quindi vedete com'è difficile adesso in questo momento storico far bene alla Juventus, è molto complicato per i dirigenti, per i giocatori, per chiunque.
0: E non è una giustificazione questa, ovviamente, che stiamo dando, però è un dato di fatto. Ha nominato Mirko dei giocatori che quando sono arrivati sembrava che dovessero spaccare veramente.
1: Ma quanto abbiamo agognato,
0: ragazze. Prima Mirko hanno ricordato Claudio e Camillo come la cessione di Solé alla Roma 2 anni fa, agevolò, oltre che l'arrivo di, cioè si diceva, ti ricordi, se la Juve non vende Solé non può arrivare con Meiners.
1: Ricordo, cioè, benissimo.
0: Sembra passata una valanga sopra la Juventus nel frattempo.
1: E Kop Meiners veniva da una stagione con 15 gol e 15 assist, cioè aveva partecipato a 30 gol, cosa che alla Juventus nemmeno Vlahovic ha mai fatto nelle sue stagioni.
0: Quindi c'è un problema, eh? Cioè, vuol dire che c'è un problema adesso, però vuol dire che c'è un problema
1: grossissimo che non si riesce a risolvere. E a questo punto, visto che chiunque tu metti in questo contesto fa male, vuol dire che tu devi ricostruire la base e le fondamenta, perché le fondamenta sono talmente morbide, talmente mobili, che chiunque si ci poggia di sopra sprofonda. Quindi la Juventus deve ripartire dall'ossatura e poi andare a fare degli acquisti importanti. Bisogna normalizzare adesso, non c'è altra soluzione, normalizzare, ricostruire e poi pensare di fare determinate operazioni.
0: Vedremo se saranno in grado di fare tutto questo. Grazie Mirko, buon 2
1: grazie
0: giugno.
1: A te, un caro saluto a tutti, buon 2 giugno a tutti.
0: Grazie ragazzi per essere stati con noi, grazie a Ivi in regia, ci sentiamo domani dalle 11 alle 12, ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della Vecchia Signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Guerra nel Golfo in primo piano, ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Gli Stati Uniti esigono la nostra totale capitolazione e la nazione iraniana non si arrenderà mai, ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vicecomandante del comando interforze Qatam al-Anbiya. La guerra non ci spaventa, ha aggiunto Assadi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato IRIB.
4: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
5: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
4: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
5: Restiamo in Calabria. I comandi territoriali dei Vigili del Fuoco hanno concluso i controlli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in mare a largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Confermata l'assenza di criticità rilevanti e danni a persone o strutture. La scossa è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini, ha spiegato il presidente della regione Roberto Occhiuto.
4: Voltiamo pagina. Secondo il report Codacons sulle multe stradali dello scorso anno, quelle elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna. Scende in terza posizione Milano, seguita da Genova e Palermo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Buon martedì 2 giugno, buona festa della Repubblica. La Repubblica appartiene a tutti, ma dipende dall'impegno di ciascuno. Iniziamo così la puntata di oggi, martedì 2 giugno. Buona giornata, Antonio Paolino. Questo è il sommario di cose di calcio. Spalletti guarda dritto alla prossima stagione e crede di poter far bene con giocatori motivati. Juve, nessun aumento di capitale, con Molli costretto dall'UEFA ad un mercato a impatto zero. Prima vendi e poi compri. Rivoluzione a Liverpool, si riapre così uno spiraglio su Alisson. Vicario e Meret alla finestra, si comincia dal portiere. Buona giornata, ben trovati amici di Radio Bianconera. Radio Bianconera, la radio che vi ascolta, la radio che non si ferma mai, neppure oggi. Festa della Repubblica, festeggiamo la Repubblica Bianconera, almeno qui a Radio Bianconera ce lo possiamo permettere, e quindi una puntata rigorosamente in diretta, così come tutte le trasmissioni di quest'oggi. Due ore in vostra compagnia, i temi li abbiamo riassunti e avete sentito quali sono i temi principali. È molto interessante anche riflettere su questa festa della Repubblica, perché a volte poi ci si perde a ricordare che cosa è successo, che tipo di festa è. E oggi ho pensato di approfondire il tema 80 anni dopo quel voto che cambiò, diciamo, decisamente il destino dell'Italia. Ci furono quasi 2 milioni di voti di differenza tra chi andò a confermare la monarchia rispetto a quei 2 milioni in più, appunto, che sembrano tanti, sembrano pochi, dipende un po'. Ho sempre sentito dibattiti molto, molto interessanti sul tema, ma l'Italia monarchica decise invece di svoltare e di indirizzarsi verso la Repubblica. Ho poi ricordato in apertura quello che è un po' una sintesi, quella che mi ha colpito di più nella lettura dei quotidiani di oggi, e fa sempre bene alimentarsi con qualche concetto profondo, che la Repubblica appartiene a tutti. La Repubblica appartiene a tutti. Anche a chi pensava all'epoca o ha ereditato pensieri che portano ad altre visioni. Ma dipende dall'impegno di ciascuno, e mi sembra che questo 2026 rispetto a quel 1946 sia il momento buono per dimostrare davvero di voler difendere i diritti, non quelli personali ma di tutti. Ma al di là di questo, il riferimento quindi oggi è: la Juve è una repubblica o una monarchia? Sostanzialmente, permettetemi un po' di sdrammatizzare, di non ironizzare su un tema delicato, quindi li tengo assolutamente separati, e dico chi è che dovrebbe comandare l'anno prossimo? Che cos'è che dovrebbe capitare se oggi voi votaste per Repubblica Bianconera o Monarchia Bianconera? E poteste fare eleggere, scegliere, indicare delle preferenze, quali sarebbero le vostre preferenze? Repubblica deve comandare Tizio, Caio, Sempronio, tra quelli che abbiamo, poi ci possiamo aggiungere il soggetto a sorpresa. Ma al di là di questo, vorrei partire da un aspetto economico, perché si parla di mercato a impatto zero. Tra pochissimo ci colleghiamo con uno storico, giornalista, collega, tifosissimo della Juventus, non poteva essere altrimenti. Li cerchiamo della nostra Repubblica, perché non vorremmo bisticciare proprio nel giorno della festa della Repubblica. Ebbene, parlando di impatto zero, parlando di conti, parlando di spese che dovranno essere tenute sotto controllo, tra l'altro, come vedete, da qualsiasi parte non siamo noi, cioè i giornalisti credibili, e ce ne sono tanti, confermano che ci sia un po' di gelo in società. È bene che ognuno si prenda un po' di tempo per riflettere, per rilassarsi, per riposarsi e per pensare al futuro con una sana convivenza, perché poi ci sono i partiti all'interno delle stesse repubbliche bianconere. Detto questo, in un mercato come dicevamo, appunto, ad impatto zero, Pensate la differenza sostanziale di incassi dopo la Champions di quest'anno. L'anno scorso il PSG ha incassato 144,4 milioni. Le cifre di quest'anno non sono ancora ufficiali, ma il premio dovrebbe essere praticamente lo stesso, quindi rimane invariato. 144 milioni, circa 144 milioni quest'anno, l'ha vinto il Paris Saint-Germain e tale resta l'impatto positivo per il successo. I primi 10 club abbiamo... Intanto non ci sono italiane. Per vedere la prima italiana bisogna scendere al 13° posto. Parlo dell'anno scorso. L'Inter 13ª per essere arrivata comunque in finale. 13ª con la metà dei soldi incassati dal Paris che gliene ha infilate 5. L'Inter è a quota 74, diciamo 75 milioni. Meno 62 rispetto al 2025. L'Atalanta 14ª un anno fa, 73,73 milioni. La Juve 16ª con 67,37 milioni. Diciamo che vedendo le proiezioni su quello che sono le entrate quest'anno, probabilmente c'è un range che può variare fino a meno 5 milioni, cioè la Juventus dovrebbe poter mettere a bilancio circa almeno 65, diciamo, minimo 62, non di più rispetto ai 67,37 milioni di un anno fa. Il Napoli 24esimo con 50 milioni circa. Questo per darvi un indicatore di quanto si incassa dalla Champions. Che cosa viene in mente immediatamente? Che chi fa i conti deve naturalmente ipotizzare che per il prossimo anno non potrà mettere a bilancio i 67 milioni di quest'anno. Quindi eccolo qui il dato sconfortante per certi versi, anche per noi tifosi che non godremo della Champions League e che dovremo capire quindi di conseguenza che quei soldi non verranno indirizzati verso un mercato di estivo di miglioramento della rosa. Torno però sulla prima pagina della Stampa, 2 giugno, 80 anni di libertà. È un articolo di Giovanni De Luna, storico, tifoso juventino, perché questa festa unisce le differenze con il 25 aprile. Due grossi quesiti, due affermazioni che ci facciamo spiegare direttamente dall'interessato, oltre a toccare poi i temi della Repubblica Bianconera. Buongiorno De Luna, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno professore, come sta? Come sta dopo un'annata bianconera? La introduco da bianconero, poi andiamo alla storia.
1: È stata un'annata piena di amarezze, piena di delusioni. Mi ero illuso a un certo punto che con Spalletti le cose potessero migliorare, però in realtà il sesto posto è un'infamia. Però è lo specchio della nostra pochezza tecnica e acquisti, la campagna acquisti estiva è stata disastrosa. Openda e David non sono degni della maglia bianconera, ma neanche Zerko, neanche, insomma, sono stata una campagna acquisti disastrosa e la squadra è stata tenuta in piedi dai pochi volentieri. È una grande abnegazione, devo dire, tutti hanno contribuito con la loro massima buona volontà, però i limiti tecnici sono evidenti e senza un bomber davanti non vai da nessuna parte. Purtroppo è così e niente, archiviamo quest'annata e prepariamoci a tempi ancora più duri, perché come diceva lei, questa nuova campagna acquisti non sarà l'insegna, sarà l'insegna del risparmio, quindi sarà molto micragnoso, sarà molto... Credo che dovremo cedere i pezzi migliori del nostro organico e la cosa non mi entusiasma.
0: Professor De Luna, utilizzando i termini dei tecnici moderni, altro che sacrifici, impatto zero. Un impatto zero significa probabilmente che vedremo, non dico gli stessi risultati, perché si possono ottenere con diverse soluzioni, ma l'impatto zero ci porterà a dire vendi prima qualcuno e con quei soldi spendi qualcosa di meno e acquista. Chi è il giocatore di cui lei non si priverebbe? Dicendo, allora, al di là di tutto, questo me lo tengo, me lo terrei.
1: Il Diz è l'unico fuori classe che abbiamo, che tra l'altro purtroppo è l'unico che ha un mercato, quindi ho paura che se ne vada, però il Diz io non lo cederei mai. Bremer lo cederei, Cambiaso lo cederei, farei una campagna acquisti su questi pochi validi che il mercato ci richiede, ma non cederei mai il Diz.
0: Intanto c'è un mercato che avanza, poi parleremo anche dei rapporti, ma vorrei fare un salto prima all'indietro, perché io ho accennato, ho sottolineato anche questo articolo e questo ricordo che lei fa sulle colonne della stampa, perché questa festa unisce. Mi ha incuriosito le differenze con il 25 aprile e perché rispetto al 25 aprile questa data è meno divisiva. Lei lo ha spiegato oggi sulla stampa, invitiamo naturalmente a leggerlo, così come stiamo vedendo anche sul sito online del quotidiano torinese.
1: Sì, la spiegazione che mi do e che do ai lettori è molto semplice. Secondo me il carattere divisivo del 25 aprile è legato al fatto che i fascisti purtroppo ci sono ancora, mentre invece il carattere non divisivo del 2 giugno è legato al fatto che i monarchici non ci sono più. Sostanzialmente la differenza è questa, cioè ieri ho visto proprio sulle colonne del mio giornale, sulla stampa, c'era un'intervista a Boeti Villani che ha votato monarchia il 2 giugno del 1946 o che comunque era di una famiglia monarchica che poi ha trasferito tutte le sue simpatie verso il MIST. Quindi diciamo che i neofascisti del movimento sociale avevano drenato tutti i consensi possibili dall'area monarchica, prosciugandola, per cui i monarchici veri non ce ne sono più, tranne queste caricature di Emanuele Filiberto, della pubblicità alla Sacla, insomma queste robe da mercato che i Savoia hanno fatto per i loro liti sui gioielli di famiglia. Insomma, è una storia di decadenza irrimediabile quella della monarchia, e invece il fascismo purtroppo è ancora in auge. Tanto è vero che abbiamo un governo di estrema destra guidato da una Giorgia Meloni che viene proprio da quella tradizione. Quindi qui c'è la differenza tra un 2 giugno che può essere festeggiato serenamente da tutti gli italiani e un 25 aprile che vedrà sempre, finché i fascisti ci saranno, da una parte il lutto della memoria e del ricordo di Mussolini e dall'altra parte la gioia per chi aveva impugnato le armi contro il fascismo. È la gioia di chi aveva salutato nel 25 aprile la fine della guerra.
0: Le dico il messaggio che è appena arrivato, glielo leggo. Viva la Sabaudia, viva i Savoia, viva la Juve. Ma la Juve è più repubblica o monarchia in questo momento? Cosa servirebbe dopo le rivoluzioni?
1: No, purtroppo la Juve ha una storia funesta, nel senso che mi ricordo, per esempio, abbiamo giocato contro il Pisa con il lutto al braccio perché era morto Umberto II, il re di Maggio. Però voglio ricordare anche al nostro ascoltatore che la Juve fu mandata dal governo Parri a giocare un amichevole a Napoli nel settembre-ottobre del 1945, proprio per evitare la spaccatura tra l'Italia. La Juventus era un collante molto forte dell'identità nazionale e Parri la usò. Ne usò tutto il carisma per poter cercare di rabbonire la folla napoletana che, come si sa, il 2 giugno del 1946 votò in massa per i Savoia. Quindi diciamo, nella storia della Juve c'è anche questo, c'è anche, certo che il Toro era più di sinistra, la Juve era più di destra, tutte queste cose qui sono state vere fino agli anni 70, poi dagli anni 70 in poi, con l'arrivo degli operai immigrati, tutto questo fu spazzato via. La classe operaia di Lavagnelli in vicino ce l'ha in officina senza timore e faceva il tifo per la Juventus. di Anastasi, Bettega, Causi. Quindi direi che nella dimensione del tifo la politica c'entra, ma la politica c'entra da tutte e due le parti, quindi non possiamo dire di una Juve sabauda e di un Toro democratico, bisogna dire di una Juve che è stata sabauda e democratica a seconda della storia italiana e delle vicende della storia italiana, proprio perché la Juve ha incarnato la vicenda storica dell'Italia unitaria da quando è stata fatta fino ad oggi.
0: Tra l'altro il collega Antonio Barillà, che salutiamo, fa vivere sulle colonne sempre della Stampa un piccolo derby che si allunga rispetto all'ultima giornata. Il Grande Torino ebbe un ruolo nel referendum del 46, scrive, anche se il manifesto del Partito Comunista Italiano dell'epoca resta un mistero. L'appello di Capitan Valentino: qui siamo per la Repubblica, la monarchia ci ha dato la guerra e grane. Quindi proprio aggiungendo un tassello alla riflessione che faceva.
1: Però Mazzola dice, usa un'espressione strana perché dice: noi siamo repubblichini, che lo spregiativo con cui i partigiani chiamavano i fascisti che avevano aderito alla Repubblica di Salò. Quindi non so fino a che punto quella testimonianza sia vera, però a parte questo comunque...
0: Ci fa capire che comunque il tema era sentitissimo.
1: Era molto sentito.
0: Assolutamente. Professor De Luna, io tornerei alla Juventus. Qui abbiamo una situazione in cui la proprietà e il CAN convoca Comolli, l'amministratore delegato, scelto per non tanto per i valori, i titoli conquistati, ma per una strategia che dovrebbe dare un taglio al passato. Dall'altra c'è Spalletti, che arriva, non dico a metà campionato, dopo 10 giornate se ricordo bene, e ci troviamo a non aver centrato la qualificazione. Che cosa bisognava fare, o se è giusto continuare in questo modo affidandosi alla responsabilità dei soggetti interpellati, tirati in ballo?
1: No, guardi, io sarei stato molto più incisivo nell'epurazione, cioè avrei mandato via Comolli senza esitazione, perché acquistare per 45 milioni, perché è quello il dramma. Openda è costato 45 milioni con una clausola obbligata per la Juve se la Juve non fosse finita entro i primi 10. Cioè un contratto folle, un contratto capestro, che è totalmente responsabilità di Comolli, così come l'acquisto di David e altre scemenze di questo genere qui. Io avrei fatto come ha fatto il Milan, cioè avrei fatto un repulito generale e avrei rifondato, cercando di rifondare, ma guardi, non si tratta soltanto di rifondare una squadra, si tratta di rifondare una narrazione. Non basta più,
0: concordo,
1: non basta più il ricordo degli scudetti del passato, la Juve di Agnelli, la Juve di Boniface. Bisogna cambiare registro proprio narrativo, bisogna adeguarsi ai tempi, bisogna svecchiare tutte le nostre strutture e le nostre sovrastrutture culturali. Spero che questa proprietà lo faccia, ma ho molti dubbi in questa direzione.
0: Si sta scegliendo, non dico di non decidere, ma di cambiare invece l'asset della squadra? Perché qui sembra, dai nomi che ci fanno ogni giorno, in queste ore ancora tentativi per tenere Vlahovic, Colomani che spinge per il ritorno, Bremer e Cambiaso i primi in uscita, si cerca un portiere, si spera nei guai del Liverpool per riavvicinare Alisson. Che situazione vivremo quest'estate senza mondiale? Glielo vorrei ricordare, non so se ci ha mai pensato, io sì.
1: Ci ho pensato e sono molto amareggiato per questo. Però
0: ci dava un po' di libertà in più il mondiale.
1: Credo che sì, ma a parte la libertà in più che, di cui avrei fatto volentieri almeno, quello che mi colpisce è proprio che io mi aspetto una serie di voltafaccia dai nostri interlocutori sul mercato, che a cui non eravamo abituati. Quando la Juve chiedeva un giocatore e lo prendeva, oggi invece si chiede un giocatore e invece ti prendono a schiaffi, nel senso che non è più nessuna appeal il colore bianco-nero, non ha più nessuna attrattiva venire alla Juventus, e questo secondo me è la colpa maggiore di questi 6 anni che si dividono dall'ultimo scudetto di Sarri, quello di aver perso man mano fascino, man mano prestigio, man mano autorevolezza, essersi ridotti a una squadretta di provincia.
0: Non vorrei aggiungere una brutta notizia, le faccio l'esempio di Arthur, probabilmente resta il Gremio, la Juve chiede 8 milioni, il Gremio ha risposto facciamo 5.
1: Così. Quando l'avevamo pagato Arthur, che è un altro di quei bisogni.
0: Praticamente nell'operazione con Pjanic a bilanci, si ricorderà che tutto in quel periodo lì venne a galla il discorso sulle plusvalenze e venne quantificato sui 75-78 milioni.
1: Mamma mia.
0: E quindi e iniziarono lì un po' di guai, ma non era questo il motivo per. Professor De Luna, un'ultima domanda. È sanabile questa situazione di cui lei parlava? Con quale cultura, con quale approccio nei confronti dei tifosi che sono, come lei ha ricordato, molto molto delusi, non dico solo dispiaciuti? Cioè basterà un anno, basterà rientrare tra le prime tre l'anno prossimo? Cioè crede in qualcosa che possa dare, possa riattivare un po' la passione dei tifosi bianconeri? Perché noi qui registriamo davvero impotenza, delusione, amarezza continua. E non parlo solo di quest'anno.
1: Guardi, onestamente no. Dopodiché sono un tifoso bianconero dalla nascita e quindi in qualche modo ho molta speranza, però la ragione mi dice che non ce la faremo certamente in 2 o 3 anni. La speranza è che già il prossimo anno possiamo arrivare nelle prime tre. Questa è la molla del tifo poi, perché il gioco del calcio e questa roba qui, e questo mistero agonistico di cui noi non sappiamo definire i contorni, che però ci tiene in vita alimentando speranze, paure, passioni, però è questa la nostra vita, quindi siamo abituati e lo faremo anche quest'anno.
0: Provo ad immedesimarmi, l'ultimissima domanda davvero, e la ringrazio anche perché è un giorno di festa anche per lei e per la sua famiglia, in quelli che andarono a votare 80 anni fa, con un sogno, con una speranza, con la volontà di confermare tutto quello che conosciamo dai documenti storici. In questo momento alla Juventus quale sarebbe la speranza, quella del tifoso? E aggiungo, lei ci vede la permanenza della proprietà che conosciamo, ha dato continuità per molti anni, o intravede sulla falsa riga di altre operazioni legate al mondo della famiglia Agnelli, magari la necessità di arrivare ad un cambiamento, ad una cessione, ad una partnership con qualche fondo o proprietario unico o socio di maggioranza o di minoranza? Come intravede il futuro di questa Juve? Lei...
1: Onestamente non so quali sono le mosse, le scelte che fa il cane. Quello che mi auguro è quello che le dicevo prima, un cambiamento di paradigma vuol dire anche un cambiamento narrativo, quindi basta con la narrazione della simbiosi tra Agnelli, la Fiat e la Juve, bisogna cambiare questo aspetto qui, quindi se il cane lo fa, bene, se no che se ne vada. È la prima volta nella mia vita che penso che un cambio di proprietà possa giovare anche al cambio di paradigma di cui parlavo prima. È la prima volta.
0: E visto che la prima volta non si scorda mai, ricorderemo anche che Giovanni De Luna, storico importante, storico della nostra Repubblica, diciamo così, tifoso juventino, lo dice qui su Radio Bianconera. Grazie professor De Luna, grazie davvero per la sua disponibilità in una giornata importante come quella di oggi. Grazie, alla prossima. Ringraziamo il professor De Luna, ricordo, sulle colonne della Stampa, oggi non solo sulla Stampa, ma ho avuto la possibilità di mettermi in contatto subito e ricevere la piena disponibilità del professor De Luna, l'idea degli 80 anni di libertà spiegate attraverso un suo articolo, perché questa festa unisce le differenze con il 25 aprile. La Repubblica delle nostre responsabilità e lavoro e donne, le disuguaglianze ancora da colmare, guardando il verde, il bianco e il rosso che devono unire insieme. Tanti pensieri, tante mentalità, tante culture, tante bandiere, anche di quelle sportive. Abbiamo iniziato in questo modo, in una giornata speciale. Ancora buona festa della Repubblica. Sarete a pranzo, sarete in vacanza, sarete fermi in autostrada, non lo so, ma speriamo di potervi fare ancora molta compagnia. Tra poco arriva il direttore sportivo Malu Pasincato, sta andando a seguire dei ragazzi, perché il futuro passa da quelli bravi e giovani e che magari costano anche poco. Ci faremo fare dei nomi. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Tre vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Bertini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che tre italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida in 4-7, conquistando per la prima volta i quarti nel torneo parigino e per la seconda in uno slam dopo Wimbledon. Berrettini invece, dopo due ore e mezza di gioco, ha avuto la meglio su Cerundolo per 6-3, 7-6, 7-6, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Volano in semifinale nel doppio misto Errani Vavassori. E oggi a Parigi inizia ai quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile. Prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori. E siamo al calcio. Il Milan del futuro prenderà forma in questi giorni, magari nelle prossime 48-72 ore. Oggi l'incontro con Oliver Glasner, entro domani forse il sì o no di Ralf Rangnick per il ruolo di direttore tecnico. Prima del fine settimana il summit con Matthias Gyasl, il secondo dei candidati alla panchina. Pochettino è il terzo. Ora in casa Inter, campioni d'Italia ma già con la testa al mercato. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus. Ma l'Atalanta, che ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano. Per la difesa c'è invece il sì di Sole dell'Udinese e il primo nome per la porta resta quello di Provedel. Movimenti all'agoraggio per la Juve, che vuole rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Spalletti ha fatto un nome, è quello di Brahim Diaz. Scelta condivisa dalla società, ma la trattativa si preannuncia lunga. Per la porta la novità è Dibu Martinez, portiere di personalità. I bianconeri approfondiranno con l'Aston Villa. Vlahovic deve decidere se accettare l'offerta di rinnovo. Colomwani è una pista che rimane percorribile. Spunta il nome di Matej Kovar per la porta del Napoli. Il classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen, in prestito al PSV Eindhoven, è un'idea in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Manna pensa anche a un vice di Lorenzo. Rispunta il nome di Valinčić, che i partenopei avevano già cercato nel mercato di gennaio. Il club monitora anche la situazione di Mario Hila, in scadenza con la Lazio a giugno 2027. Infine, non è da escludere l'ipotesi Rabiot. Basket playoff di Serie A, in Laguna si va con la serie in parità. Di fronte al Burrone è rappresentato da un secondo KO. In gara 2 la Virtus Bologna sterza fin dal primo istante e domina la Reyer Venezia sul 98-79 con 25 punti di Edwards e la doppia doppia di Diouf. Gara 3 giovedì al Taliercio. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature in netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
0: Allora, ben ritrovati, buona festa della Repubblica a voi e a tutti noi, ovviamente. Io amo la Juventus, poi si va un po' a parlare... si va a parlare anche un po' di politica e come vedete si sbanda sempre un po', onestamente, quindi non ce la potremo fare mai probabilmente, ma al di là di questo, non noi, vedo la reazione di qualche ascoltatore, ma al di là di questo, su Twitch, sulla nostra chat, ricordo il numero 340 54 25 324, siamo una monarchia alla Juventus o una repubblica? Che cos'è la Juve in questo momento? È disordine organizzato? È una società che prova a rimettere ordine? È una società democratica fondata sul lavoro dei propri giocatori? Raccogliete un po' lo spunto più curioso, senza politicizzarlo, e magari provate a rispondere. Cosa servirebbe? Servirebbe un intervento militare, servirebbe il referendum, servirebbe il popolare, cioè il voto popolare, l'intervento dei tifosi, che gli azionisti arrivino ad acquisire più responsabilità e potere all'interno del club. Ma al di là di questo, oggi giochiamo un po' con questo tema. Il 13 luglio raduno a Torino, prendete nota. 13 luglio, intanto abbiamo già preso nota che mancheranno 67 milioni nel bilancio e quindi non si potranno mettere a bilancio. Altro grosso errore è quello di ipotizzare di poter arrivare in finale di Europa League, che prevede un incasso della metà, mettiamo 35, e di metterlo già a bilancio, perché ti trascini sempre un qualcosa che non hai ancora incassato. È vero che dovrai giocare per forza 8 partite, la formula è identica alla Champions League, ok? Poi se vai avanti, eccetera, eccetera. La formula simile. Però l'errore che commettono, o non bisognerebbe permettere che venisse commesso, è quello di mettere, no? Per salvaguardare l'anno prima, per aggiustare i conti dell'anno prima, tolleranza, non dico zero, ma tolleranza che non dà modo di inventarsi, invece di cercare qualche giocatore, di valorizzare qualcuno della propria rosa, di prendere qualcuno che costa poco, non 50 milioni, non con un obbligo di riscatto, non all'estero, ma cercarlo nel proprio settore giovanile. Questa è la chiave che cambierà le sorti anche della Juventus. Dal prossimo anno, sempre che ne abbia uno, perché qui continuiamo a dire la next gen, i primi sì, se non arrivano poi ultimi, ma dai primi bisogna trovare qualcuno che giochi stabilmente in prima squadra, perché secondo me l'esempio di quest'anno è molto chiaro. Se ci fosse stato un giocatore della next gen, non lo può improvvisare, non può arrivare a giugno e a settembre essere titolare inamovibile, ma probabilmente uno buono, se ce l'hai, avrebbe potuto essere accostato alla Juventus praticamente per tutta la stagione e dato alla next gen in caso di necessità e non viceversa, non solo per far numero, non solo per metterlo nella lista. E magari entrando contro il Pisa, uno della next gen nostra potrebbe giocare titolare nel Pisa, nella Cremonese, in tutte quelle squadre che sono retrocesse, nel Verona? Assolutamente sì. Quindi avrebbe potuto fare una partita nella Juventus, ma noi servono i campioni. Sì, una volta, adesso li devi costruire, perché siamo 80 anni in ritardo probabilmente. Perché probabilmente è stato anche sbagliato ad un certo punto pensare di poter andare strappare l'assegno e prendere il miglior giocatore della Roma, del Napoli, del Milan, dell'Inter. Li devi costruire una volta sì e una volta no, comprandoli o facendoli crescere nella tua, nel tuo club. 13 luglio, raduno a Torino, si aggiunge un'altra amichevole. Attenzione, ieri abbiamo parlato del test con il Liegi, di sabato 25, se ricordo, sì, sabato 25 luglio, in casa dello Standard Liegi, alle 20, locali di Liegi. Ricordando che la prima amichevole si giocherà il 18 luglio, sempre di sabato, alle 15.30 a Basilea contro il Basilea. Quindi Basilea 18 luglio, 15.30, 25 luglio ore 20 a Liegi contro lo Standard Liegi. Attenzione che il 31 di luglio si giocherà a Torino, arriverà il Nizza alla Continassa. Quindi ci si allena per l'Europa League, giustamente, giustamente. Due trasferte e una in casa. Il 5 agosto poi

0: e speriamo che possa essere un appuntamento per chi va, non per fischiare il giocatore che ancora sarà in rosa, perché si potrà andare avanti fino a fine agosto, chissà, ci sarà ancora Vlahovic come l'anno scorso, ci sarà ancora qualcuno di rientro dai prestiti, ci sarà qualcun altro. Si va per tifare Juventus, perché poi si fanno le figuracce. Vlahovic lo si fischia, ho visto la chiunque fischiare Vlahovic, che l'anno prossimo fischieremo pesantemente quando vestirà un'altra maglia, perché poi ci è tornato utile e ci ha illuso un po' sulla possibilità, anche dopo l'infortunio, di assegnato più lui che non la somma degli altri due attaccanti, quelli a disposizione. Abbiamo fatto anche il sunto delle amichevoli dal 13 luglio al 17 di agosto, dall'inizio del raduno. Chiaramente man mano si aggregheranno anche coloro i quali saranno impegnati al mondiale. Dei sette mancherà Holm, che a quel punto non sarà più juventino perché non giocherà il mondiale, rientrerà al Bologna e darà la possibilità a João Mario di rientrare a Torino, ma probabilmente solo di passaggio. Chi è invece in viaggio e non di passaggio è il direttore Malu Pasincato. Inizia la sua stagione, il mercato, partite, tornei, campionati. Ciao direttore.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Allora, stavamo facendo un po' il punto. Intanto, buona festa della Repubblica, ma tu stai uscendo dalla nostra Repubblica. Dove stai andando? Raccontaci un po', che torneo...
1: Io sto andando a vedere il torneo Maurice Reveillot, che tanti anni fa era conosciuto solo come il trono di Tolone, è un torneo molto importante perché permette di vedere giocatori di vari continenti. Oggi nell'esattezza vado ad assistere alla mia Repubblica Democratica del Congo Under 23 contro la Cina, e tra le due squadre sono curioso che, oltre a vedere i miei ragazzi, sono curioso di vedere la nazionale cinese, anche perché la prima partita con ogni favore del pronostico contro ha vinto 1-0 con l'Arabia Saudita, dunque oggi dovesse battere ci va a 6 punti addirittura, dunque sono molto curioso di vedere se il prossimo talento asiatico arriverà dalla Cina.
0: Ecco, Malu, per quelli non troppo esperti come noi o che ci stanno ascoltando, ma so che tanti sono almeno esperti quanto te, che mastichi il tuo pane quotidiano, cioè questo tipo di sfide, l'occhio attento di chi lavora attorno al mondo del calcio. Ti chiedo che livello di partita, se tu dovessi spiegarci, no? Perché poi uno può pensare, la partita, non saprei come definirla, no? E senza voler mancare di rispetto. Che livello di partita è quella tra la Repubblica Democratica del Congo Under 23 e quella della Cina? Ci sono giocatori che hai già visto proiettati in Europa, giocatori già... proiettati verso le nazionali della prima squadra o cosa?
1: Forse che si è sentito un rumore, sta venendo giù un temporale veramente pazzesco.
0: Detto questo, dove sei? Così avvertiamo, facciamo un po' di cronaca anche locale per chi ci sta ascoltando.
1: In questo momento
0: zona?
1: Ho superato Grenoble perché sto facendo il taglio adesso per andare verso la Costa Azzurra. Superato Grenoble. Comunque il livello è un livello sperimentale, ti spiego il perché.
0: Sì, così ci racconti anche un'idea di calcio.
1: Sì, la categoria è l'Under 23.
0: Sì.
1: Però ci sono certe nazionali che vengono con società, capito? Vuol dire che vengono anche con giocatori del 2007, del 2000, qualcuno anche con del 2008, poi ci sono quelli che arrivano con i 2005, che sono come fossero Under 21, perché la categoria Under 23, perché si fa questo torneo? Perché permette alle nazionali di selezionare i giocatori che vanno poi a giocarsi le qualificazioni per l'Olimpiadi, e l'Olimpiadi la categoria ammessa nel calcio è l'Under 23. Più tre fuori quota. Dunque, per quello che

0: ne approfittano per fare squadre sperimentali.
1: Certo, quante squadre partecipanti e quante partite guarderai? E quale le nazionali più?
0: 8 squadre, 4 gironi da 4, veramente squadre interessanti, soprattutto quelle che appunto vedi la Cina, vedi l'Arabia Saudita, vedi magari il Canada, in realtà che non vedi tutti i giorni qui in Europa, e dunque è un'opportunità. Anche se la giornata quella sbagliata, perché come si sapeva piove, ma piove tantissimo.
1: Certo, lì chiaramente non aiuta il meteo. Senti Malù, dalla prossima settimana cominciamo a ragionare un po' sui mondiali che ti vedranno protagonista, o sbaglio?
0: Sì, stiamo definendo.
1: Racconterai i mondiali per noi che non ci siamo.
0: Sì, dunque, prossima settimana si entra nel mood mondiale, un mondiale particolare perché in 3 paesi, 48 squadre, io per quanto mi riguarda 10 squadre africane, non essendoci l'Italia, avevo sempre 11 squadre, no? L'Italia più l'Africa, in questo momento ce ne ho 10 e poi vediamo quelle delle big, chi non deluderà, perché comunque qualche big non andrà bene, perché capita così in tutti i mondiali, e vediamo chi riuscirà fare qualcosa di importante.
1: Ecco, visto che hai tolto l'Italia, anzi si è tolta da sola l'Italia, con chi la sostituiamo? Quelle, le 10 africane, vabbè, più che il cuore dove pende?
0: Sai, il Brasile ha un posto particolare, poi il Brasile è sempre un po' una seconda, Brasile, poi Argentina, ci si divide anche lì, perché in Italia c'è sempre il tipo, chi è pro Brasile, chi è pro Argentina. Dunque, sai, per ovvi motivi che tu sai, personali, tipo Brasile, anche per quest'anno comunque con Carlo Ancelotti in panchina, chissà che possa portare i Verde Ora a tornare sul tetto del mondo dopo 24 anni, perché dal 2002 che...
1: E abbiamo perso un po' il segnale di Malù Pasincato, che si sta spostando, come ci hanno detto, in direzione di questo torneo internazionale da Grenoble verso il centro della Francia. Proviamo a vedere se riusciamo a ristabilire, anzi lasciamolo libero di superare questo acquazzone. Lo ritroveremo all'inizio del prossimo blocco, noi andiamo un po' avanti, probabilmente sono arrivati già dei vocali e quindi li andiamo ad ascoltare.
2: Ciao direttore, sono Paolo Ferrara. Interessante il tuo quesito, la tua domanda. Io potrei fare un po' di ironia dicendo Repubblica delle Banane, ma non lo voglio fare.
1: No, non te lo permetto.
2: Assolutamente. Spero che comandasse un pelino di più Spalletti rispetto a come lui, ma non ho molte speranze. Impatto zero sul mercato è una brutta cosa, nel senso che non... Prevedo un'annata molto molto difficile, sperando di rientrare nelle prime 4, ma visto come si rinforzano le altre, ho ben poche speranze. Spero tanto in Spalletti, in arrivo di qualche giocatore funzionale, magari non campioni, non lo so, anche la litania del portiere, già arrivato, come ho saputo come lì ha raccontato delle balle. Speriamo bene, forse io sempre ti saluto.
1: Vedete però come cambia la prospettiva, nel senso, spesso dite, raccontavate voi della radio, non me la prendo con te, no? Voi della radio, i giornali dell'arrivo, e sono trattative, cioè io ho sempre sottolineato il fatto che c'è la disponibilità, ritorna d'attualità la disponibilità di Alisson, ci sono dei grossi problemi al Liverpool, che guarda caso è il club di riferimento che adotta al 100%, è citato nella chiacchierata con i giornalisti da parte di Comolli, il Liverpool, no? E non tutto passa da lì, le dinamiche umane non ci sarà ancora per tanti anni, nessun umanoide che riuscirà a controllarle, quelle dinamiche dei calciatori. Poi quando vedrò i robottini giocare in campo, tanto non ci sarò più. Ma al di là di questo... le trattative sono così, cioè ci fossero altri dirigenti direste, no? Ma non voglio rimproverarti, non voglio prendermela con te, però mi fa pensare, voi giornalisti, i giornali, intanto sapete che quando i giornali si inventano i titoli, i nomi e vanno a nozze, le copie dei quotidiani hanno un picco di vendite? Quindi vuol dire che parlare in televisione di Garlasco o vendere di mercato o parlare di mercato sui giornali, non dico che sia la stessa cosa, ma è quello che ci attizza di più, in maniera un po' più morbosa. Io sto tranquillo, cioè prendo dei nomi, leggo, dico, sarebbe interessante, mi piacerebbe che arrivasse qualcuno dallo studio, dalle deduzioni, dall'approccio algoritmico nei confronti di quello o quell'altro acquisto. Mi piacerebbe che Malù arrivasse a questo torneo, indicasse a qualche club, perché così fanno gli osservatori. Certo che questi tornei, magari non a questo, o anche a questo, ad altri, ci passa Ottolini, ci passa Manna, ci passa Modestò, ma sarebbe bello che dal confronto magari ti arrivasse il giocatore congolese, il terzino sinistro, piuttosto che passa magari prima dalla next gen e poi arriva in prima squadra. Però le trattative sono così. Allison ha dato la disponibilità, ha capito che c'è un vuoto di potere anche a Liverpool. La società però, credetemi, spero anche la Juve, guardate il gremio, la Juve vorrebbe 8-10 milioni per Arthur, che ci sta. Ha fatto un'ottima stagione, mi dicono, non ne ho vista una, non ne voglio vedere di partita del campionato brasiliano, perché secondo me sono delle partite neanche eccellenti. Preferisco un altro calcio. Poi nazionale, affrontare con quelle dinamiche, voglio vedere le difficoltà di Ancelotti a gestire un gruppo di quel tipo lì. Poi tanto tempo neanche lui ha avuto. Mi sembra che possa correre dei rischi anche Ancelotti. Non me ne voglia, assolutamente. Né lui, né il suo Brasile. E il gremio, la prima cosa che ha detto, è un po' troppo quella cifra lì. Qual è l'obiettivo? Arrivare alla metà, 5-6 milioni da spendere per Arthur, per toglierti la grana Arthur. Juve Arthur, addio possibile, lavoro in corso con il gremio. Ecco, ma nessuno ha addio possibile, accordo che si avvicina, bla bla bla, è come noi per Allison. Poi certo che la Juve ha necessità di fare fuori il giocatore, certo che ha già una squadra, certo che non ce ne sono altre, certo che accetterà magari un'entrata anche minore, ma potrebbe saltare anche tutto. Allora, se glielo dai gratis, certo che sarei bravo anch'io a vendere. O se volessi un giocatore gratis da Liverpool, certo che sarei bravo anch'io a comprare. Non è proprio così. Quando non puoi spendere tanto, perché probabilmente con Giuntoli cosa abbiamo sbagliato? Che abbiamo speso tanto subito, puntando tutto su Conminers e poi aggiungendo spese e cercando di tagliare magari anche quello che poteva ancora servire, perché poi si gioca così quando giochi a qualche gioco di società. Altra cosa è fare un mercato oculato, attento, pragmatico per certi versi. Quindi attenzione, il fatto che Allison vuol venire alla Juve, la Juve vuole Allison, ma è di proprietà di quelli lì. Quindi se non gli dai 10-15, che poi possono diventare 7-10, 7-9, è difficile che tu lo prendi. E allora cerchi anche altro, allora fai finta. Potrebbe essere anche una strategia, detto molto chiaramente. Il solo Vlahovic libera 25-30 milioni. Se tira troppo la corda, e stiamo capendo che sta provando a tirare la corda, ma nel frattempo si prende tempo per arrivare al 30 giugno, prendersi l'ultima mensilità, allenarsi e poi lasciare eventualmente la Juve, sa anche di poter liberare 25-30 milioni a favore della Juventus. Previste partenze per creare lo spazio per gli investimenti, il mantra spendere meglio di quanto fatto in passato. E il mantra è giusto, ma probabilmente non penso che un dirigente al primo anno pensasse di fare così male. Forse paga anche lui l'inesperienza. E quei vincoli che ha così camuffato un po', spostando la data del pagamento al 30 giugno di quest'anno, il saldo di OpenDA. Cioè, quando saremo sicuri con OpenDA di essere almeno tra i primi 10, ti pago. Oggi non ti posso pagare, me lo concede il regolamento, facciamolo così. Cioè, capisco le sfumature. Il problema è che OpenDA nel nostro campionato non si è adattato. Vi posso dire una cosa? Che Moggi, ci fosse stato uno come Moggi e uno come Ancelotti, intanto è andato a casa Ancelotti, praticamente subito. E poi abbiamo visto che cosa ha fatto anche Ancelotti. E cosa non ha fatto, cosa ha perso. Cioè, vi ricordate come abbiamo perso quegli scudetti? Anche per altre responsabilità. Però non capitano sempre tutte a nostro sfavore. Saranno capitate a volte anche a nostro favore. Tanto per dire, sgonfiate un attimo l'eccitamento per questa espressione. Dico che la strategia, le chiavi del motore bianconero ce l'aveva il direttore della Juventus, che ti potrebbe anche imporre, servisse, di sfruttare e valorizzare meglio i giocatori che tu hai a disposizione. Così come ci ha provato con David Spalletti, forse in altre condizioni, con più serenità, avrebbe dovuto, potuto o dovuto provare a usare meglio anche, anche l'ultimo della rosa bianconera, a meno che non ci fossero le condizioni fisiche per reggere una partita. E abbiamo capito che Holm è arrivato in condizioni precarie, perché me l'hanno detto coloro i quali hanno visto quelle cartelle cliniche e le recidive. Le prime cose che si vanno a vedere sono le recidive. Secondo, un giocatore come Zegrova, era abbastanza chiaro che in un anno avrebbe giocato pochissime partite intere, perché non dava quelle garanzie di poter giocare e di poter ritornare l'atleta che era dopo i problemi fisici che ha avuto. Quindi sono stati degli azzardi. Holm a metà stagione, avendo giocato qualche volta, lo prendi, vedi, e intanto hai dato via un giocatore. Altra cosa è Zegrova, ma altra cosa è chi è stato anche in panchina e non ha reso. Non ha personalità? Benissimo. Non è tutta colpa di Spalletti, ma dico anche, non è tutta colpa di Comolli. Poi, se volete sapere la mia, non c'entri la qualificazione in Champions League, sbagli il mercato, ok? Non vai d'accordo allenatore e direttore. Se ho altre possibilità, io resetterei, come ha detto il professor De Luna, io resetterei come ha fatto il Milan. Però mi troverei di nuovo di fronte a una rivoluzione. E allora questo è l'ultimo tentativo. Provo a spiegarmi così la situazione quest'anno, perché non c'erano altre soluzioni pronte. Neanche con Conte, neanche con altri direttori. E non basterebbe Del Piero presidente. Intanto, perché Del Piero, in questa situazione, a fare il presidente, ti dice anche no al momento. Aspettiamo tempi migliori. Noi torniamo tra pochissimo, ripartiamo da qui.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 13:04.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'Italia celebra l'80° anniversario della festa della Repubblica, i fori imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria, davanti alla tomba del Milite Ignoto. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, ha scritto il presidente in un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ha commentato invece la Premier Meloni.
6: Cresce velocemente il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di 3 piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di una bambina di 8 anni dalle macerie, portando a 17 il numero dei morti. Altre 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
7: Guerra nel Golfo. Ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Trump avrebbe intimato a Netanyahu di fermare gli attacchi in Libano, ma le forze israeliane hanno continuato ad effettuare raid nel sud del paese.
6: 3 ragazzi di 19, 22 e 17 anni sono finiti al pronto soccorso in evidente stato di alterazione per aver assunto quello che in rete viene chiamato miele da sballo, e il più piccolo era anche in grave crisi respiratoria. Accade ad Arzano, Napoli. Da una prima ricostruzione pare che i ragazzi, dopo essersi riuniti a casa del minore, abbiano consumato la sostanza stupefacente. La nota droga Wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I giovani ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male.
7: Un'auto con a bordo 4 giovani si è schiantata contro una palazzina e ha preso fuoco. Gli occupanti, tutti 20enni, sono rimasti feriti, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente si è verificato a Foggia, in viale Fortore, all'alba di oggi.
6: Calciomercato. Il campionato è appena finito, ma in casa Inter si pensa già alle prossime mosse al mercato di trattative. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus, ma l'Atalanta, che ricordiamo ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano.
7: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Per me è l'unico che sarebbe potuto arrivare, perché c'erano condizioni buone, il giocatore sarebbe venuto di corsa, avrebbe fatto... era... quello del Galatasaray.
11: Sì, che siamo.
10: Però lì anche la sfortuna ha voluto che, se andiamo indietro nel tempo, lui giocava al Galatasaray e c'era Galatasaray Juve. Lì non l'hanno voluto mandare via, non l'hanno voluto dar via, nonostante fosse stato in scadenza. Non l'hanno voluto dar via, non sono riusciti. Questo credo che la trattativa si sia arenata in questo. Perché qualche cosa si troverà. Poi non è che mi sembra che le altre spiagge siano così floride, perché stanno tutti nella stessa situazione, chi più né meno. È vero che, partendo dal sesto posto, sei tu che devi recuperare e devi, sulla carta, inserire più qualità rispetto a quello che è arrivato primo. È normale, perché se non sarebbe arrivato primo. Questo è. Però io sono fiducioso, non si potrà far tanto. Quello che bisogna andare a vedere sono 2 cose. Le cessioni, perché sono del parere che anche bravi, ma se pensano che hanno tante richieste e possono andare, per me, levato Ribi, possono andare via tutti. Ma non lo dico col cattivo, lo dico da gente, anche se fossero giocatori miei. Se c'è la richiesta non si può star più a pensare, no, rimane a tutti i costi, perché ci vuole gente. Per cui in questo momento la Juventus sia la miniera d'oro e loro sono col piccone in mano. Perché se non pensano questo, siamo messi male, perché siccome non abbiamo la possibilità di prendere i giocatori che prende il City e investire 300-400 milioni al mercato sui calciatori, non si può fare, è bene guardarci negli occhi, non si può fare, dobbiamo avere una integrità di gruppo, bisogna avere dei leader, possibilmente per me italiani, oppure che conoscono molto bene il campionato italiano, perché serve, perché la Juve è questa, è sempre stata questa, e non perdiamo mai le radici, e avere una qualità, ma di gente che viene per l'occasione della vita. Questo è quello che penso io. Questo.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Mamma mia, anche solo parlare di Festa della Repubblica qui... No fascisti, sì monarchici, di qua, di là, è pazzesco. A me non può fregare di meno. Domanda intrigante, direttore. Mamma mia, che complimento che mi arriva dalla Macaronesia. Come sempre, Repubblica o Monarchia Juventina? Direi in questo momento Banana Republic, ma di quelle serie, dove non si capisce nulla e ogni volta si fa peggio. Avete sempre detto che il cane è una risorsa preziosa per il semplice motivo che tira fuori i soldi. Allora vi chiedo, perché non ha fatto lo sforzo a gennaio di prendere l'attaccante che tanto voleva Spalletti? Perché ti metti anche dei limiti. Cioè, tu con tuo figlio, io con mio figlio, quando supero l'euro al giorno, gli dico, no, è superato l'euro. Magari 2 euro invece nel portafoglio ce l'ho ancora. Cioè, mi sembra che non è che quello che ha i soldi c'è bisogno e li dà... al primo che passa. Non so, mi sembra che a volte dalla pianta delle banane scende ciascuno di noi. Ma al di là di questo, poi dobbiamo far quadrare il bilancio. A volte chi più spende più guadagna. Albino da Morciano. Poi il vostro ospite ha detto che ci sono i fascisti, ma dove li vede? Se ci ha detto che li vede, rispetto ad altro li vede, e io rispetto, rifletto e vado avanti. Buona festa della Repubblica, grazie a tutti voi per il lavoro che svolgete, grazie Terry. Allora, caro direttore, no, abbiamo Malù, abbiamo ritrovato Malù, direttore Malù, eccoti.
0: Eccoci qua, ci sono.
1: Oggi festa della Repubblica, ti leggo ancora questa perché è divertente. Ho chiesto, ma secondo voi la Juve è una Repubblica o una monarchia? Caro direttore, la Juve è una casa reale in mano ad un solo signore, il Can, come la regina Elisabetta d'Inghilterra, Antonio da Caserta. Al di là di questi parallelismi, io ti chiedo come va gestita una crisi come quella del calcio italiano in generale, come quella che stanno vivendo di riflesso Juve e Milan. Partiamo dalla Juve. Aia.
0: Ci sono.
1: Perdonami. Ecco, pensavamo fossi caduto.
0: Come va gestita?
1: Come?
0: Come va gestita?
1: Come va gestita la crisi? La crisi in un momento simile a questo, simile anche a quella che stanno vivendo Juventus e Milan. Cioè dico, quali sono le prime cose da affrontare? In quale modo? Che tipo di dialogo ci deve essere tra dirigenti e allenatore? Perché le richieste, sai, sembra di essere in un ristorante, forse neanche con gli 10 euro in questo momento, o no? Facendo esempi col passato.
0: Quando sono le cose che non vanno bene, sono tante cose da fare. Ma prima di tutto avere la lucidità di cercare di esaminare quello che non va, ok, per poter uscire da questa situazione. È normale che quando vedi due squadre del livello della Juve e del Milan essere in un momento di difficoltà ci fa riflettere, perché comunque con tutto il rispetto delle altre, quando Juve, Inter e Milan, che sono quelle che hanno più tifosi, dunque non me ne vogliono altre squadre, ma sono quelle che diciamo sono sotto gli occhi dei riflettori quando le cose non vanno male, non vanno bene. Bisogna cercare di avere una sorta di anno zero, nel senso di dire ripartiamo da Spalletti in questo caso. Spalletti cosa vuole perché non possa lamentarsi che il progetto suo, che quello che ha in testa vada bene? Questo. Glielo diamo, glielo mettiamo a disposizione. Se gli diamo quello che gli serve e non fa i risultati, è normale che sa che ne paga le conseguenze. Questo fa parte della... Però diamo l'opportunità di cimentarsi con quelle che sono le sue idee fin dall'inizio, perché comunque secondo me chi si sta affidando all'allenatore esperto, che partendo dall'inizio non avrà scuse, questa è la differenza. E quando non si parte dall'inizio spesso si può sempre dire ma babbu, in questo caso non c'è più, perché parti dall'inizio e devi fare risultati, vuol dire cercare di vincere lo scudetto e il minimo, perché qui ci sbagliamo sempre, arrivare in Champions League, il minimo, quello è il minimo. Quando non si ottiene quello è come se non si ottenesse il minimo di una grande squadra così.
1: Direttore, dovessi dare su due piedi così al volo, mentre ti dirigi a vedere questo torneo internazionale, un giudizio sull'Europa League dell'anno prossimo? Al di là che poi approfondiremo anche il tema, come sempre, con un grande esperto quale tu sei.
0: L'Europa League, se non si incrociano prima, la finale deve essere Juve e Milan. L'ho detto e lo ripeterò tutte le sante settimane, perché è così, cioè non dobbiamo smetterla, tra virgolette, di snobbarla come coppa, perché comunque è una coppa che quando si arriva verso la fine ci sono grandi squadre, di grandi campionati, e di conseguenza non bisogna assolutamente snobbarla. Per dargli un peso e per, diciamo, creare anche la sorta di si può dire, dare un po' di sex appeal, passami questo termine, a questo torneo che in Italia non scalda, immaginare, ripeto, sono sicuro, se incrociare prima una finale Juve-Milan, un remake stavolta non di Champions League ma di Europa League, sarebbe qualcosa secondo me di affascinante.
1: Vado velocemente su tuttomercatoweb.com, mi commenti le tre notizie in primo piano. Atalanta ha rinnovato il contratto di Scamacca fino al 2028, per la Dea è un punto fermo, lo ha cercato anche la Roma. Alla Roma potrebbe, del suo ex allenatore naturalmente Gasperini, alla Roma secondo te potrebbe arrivare per sostituire con Maines della Juventus? Due domande in una.
0: Guarda, sono delle idee poi che si concretizzino, Antonio, siamo in un momento embrionale in questo periodo, dunque sono idee.
1: Apprezzo la tua sincerità, perché qui non si tratta di avere la verità in tasca, ovviamente.
0: No, sono idee e dunque si valuta tutto. Scamacca, anche lui è un attaccante forte, ma che deve diventare più costante. Qualche volta è troppo infortunio e tutto, però se spesso siamo sempre a dire ma l'attaccante era nazionale, e anche perché lui proprio infortuni tutto quanto non gli ha permesso mai di essere costante, di dimostrare tutto il suo potenziale, però uno Scamacca in forma nelle mie squadre ha sempre posto.
1: Ti stupisce un po' questo valzer delle panchine, e oggi arriva l'annuncio dal Bologna del nuovo allenatore che è Domenico Tedesco?
0: Ma Tedesco era tanto tempo che sognava di venire a allenare in Italia, perché lui ha origine, appunto dal nome, origini italiane, e ha fatto il suo percorso, ha fatto bene con la nazionale del Belgio, ha fatto bene in Turchia, e di conseguenza è giusto, oggi siamo in un mondo globale, è giusto guardare dappertutto.
1: Passiamo all'argomento Juventus. La Juve indaga anche sulle condizioni fisiche. Chiedo a te, se ne sai qualcosa di più, su David Alaba, il difensore austriaco in uscita dal Real Madrid, oltretutto un'opportunità a parametro zero. Condizione che lo rende particolarmente ambito in vista della prossima estate. Cosa ne pensi? Che giudizio dai eventualmente a questo tipo di operazione?
0: Cosa farà durante il suo mondiale? Vediamo subito cosa farà durante il mondiale con la sua Austria, se non erro è stato convocato, e dunque se durante il mondiale, nelle partite in cui è impegnato, dà delle rassicurazioni fisiche, Alaba è un giocatore assolutamente da poter prendere, perché comunque serve anche l'esperienza. Ha dimostrato Modric a tutto quanti, soprattutto in Italia, che abbiamo un problema legato a dare troppo per vecchi certi giocatori, e se tu stai bene fisicamente, hai un'igiene di vita professionale, puoi giocare ad alti livelli anche superato una certa età. Lo dimostra.
1: Chi preferiresti, perché... direttore, tra Alaba e Kim del Bayern Monaco, al di là che... sia stato già allenato anche da Spalletti al Napoli?
0: dovesse uscire Bremer, che si spera di no, perché comunque Bremer è il perno.
1: Te lo do per certo.
0: Della difesa. Sì, sì, no, no, no, ma infatti io ho detto, so che la trattativa è ben avviata e di conseguenza è un po' difficile che si possa tornare indietro. È normale che un allenatore va su chi ha già allenato e che lui ha trovato il massimo, perché Kim, visto a Napoli, come è quello visto sicuramente a Bayern di Monaco, e dunque magari tornando nelle mani di un allenatore come Spalletti potrebbe ritornare Kim di Napoli.
1: Ecco, dalle colonne della Gazzetta preleviamo anche il nome, farei un approfondimento anche su questa ipotesi, Koke dell'Atletico Madrid. Mi sembra di capire che la Juventus apra dei confronti con quelle società magari interessate anche a qualche pedina bianconera. L'Atletico Madrid è interessata, a condizioni diverse da quelle pattuite ad inizio stagione, per la permanenza di Nico Gonzalez.
0: Sì, sì, sono anche queste situazioni di scambi possono essere determinanti, perché comunque ogni società ha qualche giocatore che può essere una pedina di scambio importante, e di conseguenza assolutamente è una soluzione la Juventus guarda con attenzione, assolutamente.
1: Facciamo l'ultimo riferimento e ti lascio andare verso questo appuntamento Under 23 tra le nazionali della Repubblica Democratica del Congo e la Cina. Ti chiedo la situazione di Vlahovic. Quando si arriva a titolare o ad affermare che ultima chiamata per Vlahovic, ultimo confronto con la società tra Vlahovic e la società bianconera, cosa significa?
0: O dentro o fuori. Sicuramente io sto cercando di programmare una stagione, voglio contare su di te che sei l'attaccante a cui voglio affidare il mio reparto avanzato per un progetto a lungo termine, hai 26 anni, qui diciamo sei esploso, sei sbocciata la Fiorentina, è esplosa la Juve, anche lui però ha intermittenza, nel senso che ha avuto questi anni in cui non sempre è stato Vlahovic che tutti quanti aspettavano come costante, infortuni, cadimenti di forma, quant'altro. Dunque, secondo me, ha fatto l'evento punti su di lui e mi metto di fiducia che vai sul sicuro. Altre squadre, certo che ti vogliono, c'è un attaccante forte, ma a fare cosa? Il protagonista o uno dei tanti?
1: E questo è un bel quesito. Direttore Malu Pasincato, grazie. E noi ci ritroveremo il martedì e cominceremo anche a parlare, naturalmente, di mondiali. Magari seguendo l'ordine non tanto del ranking, ma di alfabetico delle squadre partecipanti, con l'indicazione da parte del direttore Malu Pasincato dei giocatori più interessanti di ciascuna nazionale. Grazie direttore, buona giornata, buon lavoro, buona partita.
0: Grazie a te, buon pomeriggio. Grazie.
1: Anche perché rischiavamo adesso un po' di perdere il segnale, visto che si sta dirigendo verso questo torneo internazionale e andrà a vedere. Non è in treno, hai sentito? È anche l'autista. Va bene, salutiamo Manuel anche, salutiamo il direttore. Noi ascoltiamo magari qualche vocale che ho visto che nel frattempo sono arrivati. Esploso la Juve mi pare un'esagerazione, ci scrive un ascoltatore da casa. Anch'io lì l'avrei fermato, ma da padrone di casa l'ho lasciato continuare e poi aggiunto a intermittenza. Esploso intermittenza, i picchi, è un po' come quelli che subisce nella notte il nostro Manuel, che il condizionatore si accende, si spegne e poi gli fa saltare il suo televisore. Come? Esploso a Firenze, lui dice l'esplosione, la possibilità. Qui si è spento, c'è stato il blackout, quindi mi stai dicendo. Va bene, andiamo a ascoltare un vocale, quindi sono d'accordo con te, caro Nichiro, qualcosa del genere.
11: Stefano Bianconero, da Milano.
1: Ciao.
11: Ma io volevo condividere con voi il mio pensiero.
1: Con piacere.
11: Non c'è nessuno dei calciatori attualmente in rosa della Juve per i quali io mi straccerei le vesti se dovesse andare via, ma vi dico neanche Yıldız, perché non c'è nessun nome che mi scalda veramente il cuore. Ora io...
1: Per chi ti saresti
11: sono
1: strappato
11: del 69,
1: i vestiti?
11: Quindi potete immaginare, no, le epoche che ho passato,
1: chi?
11: Gloriose della Juve. Ma c'erano i periodi in cui, se si ipotizzava la cessione di un nostro beniamino, a me si strappava il cuore, cioè non dormivo la notte, ci pensavo tutto il giorno. Era un affetto che mi veniva tirato via dal cuore. Qua a me, onestamente...
1: Ti si stappa la bottiglia di vino.
11: È solo la maglia che conta ormai. Non c'è nessuno che mi sia entrato dentro, che incarni il DNA juventino, che lo veda come persona chiave, elemento chiave dello scacchiere bianco-nero. Non c'è nessuno, nessuno in questo momento. Se domani dovessi aprire Tutto Sport e leggere Ildiz va al Barcellona, il primo pensiero che mi verrebbe in mente sarebbero i probabili 90-100 milioni che incasseremmo, non tanto la perdita del giocatore. E probabilmente è perché la Juve non ci fa più innamorare di questi tempi. Va bene, ho detto già abbastanza. Ciao a tutti, da Stefano Bianconero da Milano.
1: Stefano Bianconero, hai detto una sacrosanta verità che pensiamo in tanti. Poi ci teniamo stretto il talento più talentuoso che abbiamo. Ma se ti arrivassero i soldi, cioè, e ti dico una cosa, se quest'anno si chiama Bremer e l'anno prossimo siamo nelle stesse condizioni, restano poi pochi nomi di quelli che sarebbero pronti a chiedere che dopo il galleggiamento a 22 anni converrebbe separarsi. E lo capiremmo. Lo ha fatto il grande campione Zidane. Figurati se non lo può fare in altre condizioni, con le dovute proporzioni di squadre e di tutto, anche Ildiz. Chiaro che mi verrebbe da pensare, chi mi piacerebbe prendere andasse via un giorno Ildiz in queste condizioni? Perché poi dipende sempre chi collochi nel periodo storico in cui lo collochi. Perché 100 milioni è un attimo che li butti via. Vai a comprare poi, dopo il prestito di un anno, Brahim Diaz? Mi sembra di rivedere i periodi in cui, non che paragono i due giocatori, Diego alla Juventus, negli anni in cui dovevamo ricostruire, ma era incastrato, innestato in una certa situazione di squadra. Diventa poi sempre complicato, e che gli uomini che decidono devono saperne tanto di calcio, devono avere molti contatti, non deve arrivare la prima telefonata perché ti viene segnalato, non voglio dire sempre l'algoritmo, perché è un profilo che può interessare. Devi avere le idee chiare, devi liberare i posti attorno, devi mettere quella pedina e devi andarla a prendere quando ti serve, non un giorno prima, ma neanche un giorno dopo. Perché ho fatto questa riflessione? Perché leggo sui quotidiani della Roma che ha scelto Dybala dopo essersi qualificato, la Roma, in Champions League, altrimenti Dybala sarebbe tornato in Argentina, e pensavo comunque che sarebbe tornato in Argentina. La Roma ha scelto come testimonial proprio Dybala, come testimonial del club, aggiungendogli, prospettandogli un rinnovo di contratto di altri 2 anni. Allora, quando va via dalla Juventus, dopo la stretta di mano che fece molto discutere, secondo me lì iniziamo a smontare il giocattolo. Perché? Perché noi avevamo Vlahovic appena arrivato e Dybala che continua a giocare dal 2022, siamo al 2026, fine campionato, lo farà per altri 2 anni. Si taglia lo stipendio alla Roma, quindi lì ha peccato anche di presunzione, ma se mi proponi certi soldi è lo stesso problema che stiamo vivendo con Vlahovic. Parte da 3,5 milioni, quindi accetta la Roma di andare alla Roma per 3,5 milioni, passa a 4,6 l'anno dopo, arriva a 6 milioni, ne prende in quest'ultimo anno 8,5, quindi anche la Roma si è un po' svenata per Dybala, ma capisce magari che attorno a quel nome ci vuole costruire qualcosa, non per 90 minuti, anche perché qualche acciacco fisico l'ha sempre evidenziato, e adesso scende e accetta da 8,5 a 2,5, si toglie 6 milioni. Visto che Vlahovic, la riflessione che faccio è molto semplice, è più giovane, visto che ne guadagna 12, che gli ha promesso, che gli ha messo a contratto, la gestione arriva bene con Andrea Agnelli, ok? Ne chiede 8, non dico che sia quasi in linea, ma bisogna imparare a dire subito qual è la cifra e non dico mettergli contro i media e i tifosi. Ci stai o no alle condizioni? Secondo me 8 il giocatore non pretende tantissimo. Non so se è il giusto, ok, ma pretende quello che gli danno da altre parti, visto che tu devi andare a cercare un altro. Più forte? Meno forte? Non lo so, tutto da verificare. Diciamo che da qualche parte capisco perché spinga per Vlahovic lo stesso Spalletti. Qualcosa di simile, 7, poi se amasse veramente la Juve, ma non so se ne varrebbe la pena. Probabilmente anche Vlahovic potrebbe accettare il milione in meno, dico milione, 500.000, quello che è. Ma ne vale la pena? Ripartiamo da qui nell'ultima mezz'ora. A tra poco.
12: Cose di calcio.
6: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Un'altra pagina di storia scritta dal tennis italiano. Per la prima volta nell'era Open ci saranno ben 3 giocatori azzurri del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Parliamo di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi che nella giornata di domani cercheranno di ottenere un posto in semifinale al Roland Garros. Flavio al secondo quarto di finale slam in carriera, il primo a Parigi, lo farà affrontando il canadese Hugues Aliassim, numero 4 del seeding. Sarà invece derby tra Arnaldi e Berrettini. Il ligure, reduce dal successo incredibile al quinto set contro Tiafoe, giocherà un quarto di finale slam per la prima volta in carriera. Per il romano invece sarà il settimo quarto in un major. Con questo risultato, pur senza Sinner e Musetti, l'Ital Tennis dimostra ancora una volta l'eccellenza del suo movimento. Intanto al via Parigi la prima giornata di quarti di finale, 2 maschili e 2 femminili, entrambi dalla parte bassa. Il match più atteso è l'ultimo della sessione diurna sul Philippe Chatrier. Il numero 2 del seeding Zverev affronta nel pomeriggio il numero 27 Rafa Hoda. In serata Mensik Fonseca. Nel tabellone femminile vola in semifinale Andreeva dopo aver battuto in 2 set Cristea. Ora spazio a Svitolina Kostiuk. In campo per i quarti anche il doppio Bolelli-Vavassori. E siamo al calcio. Una settimana dopo l'azzeramento della dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vogliono dare una direzione definitiva al nuovo corso del Milan. Il piano A sarebbe mettere il diavolo nelle mani del ticket composto da Ralf Rangnick e Oliver Glasner. Il guru tedesco sarebbe la pietra angolare su cui ricostruire il diavolo. Il responsabile di tutta l'area sportiva. Tra Ralf e il rossonero però c'è di mezzo la Federcalcio austriaca. L'ex Red Bull è attualmente il CT della nazionale, i vertici di Vienna vorrebbero blindarlo anche oltre la prossima Coppa del Mondo. E il tempo stringe, tutti si aspettano una risposta di Rangnick nel giro di un paio di giorni. Per la panchina, dopo l'uscita di scena di Iraola, il candidato in pole position è Oliver Glasner. Oggi dovrebbe andare in scena il primo faccia a faccia tra la dirigenza del Milan e il tecnico austriaco. Due le piste alternative. La prima porta a Matthias Jaisl, 38enne allenatore dell'Al-Ahly, l'altro un po' più indietro è Pochettino, attualmente CT degli Stati Uniti. Dopo l'interruzione anticipata del suo rapporto con il Napoli, Antonio Conte è tornato sul mercato. Per il tecnico salentino suonano sirene turche. Ci sono in Istanbul e il Fenerbahce. Il candidato presidente Safi ha illustrato nel suo programma stellare le candidature di Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente. Stellare anche la proposta confezionata per Conte, 15 milioni di euro a stagione. Quella del Fenerbahce però non è l'unica proposta ricevuta dal tecnico. Ha anche due offerte in Arabia Saudita superiori ai 25 milioni di euro a stagione. E sullo sfondo c'è sempre la questione della panchina della nazionale. Tutto è ancora apertissimo. Chiudiamo con i motori. Iker Lecuona torna in MotoGP 3 anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalogna. Lo spagnolo è infatti stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel GP d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicola Bulega. Tra questi 3 ottenuti proprio a Balaton a inizio maggio. E per ora è tutto, a più tardi.
12: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone, rischio grandine, temperature netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
13: che segue la tua squadra.
14: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, allora quasi mezz'ora, qualcosa di meno, fino alla chiusura di questa puntata della Repubblica Bianconera nel giorno del 2 di giugno 2026, 80 anni fa dopo quel referendum che segnò la svolta per la nostra Italia, che da monarchica diventò Repubblica. Andiamo a ascoltare qualche vocale, diamo spazio a voi, se qualcuno volesse intervenire ci mandi un bel let's go, noi vi richiamiamo, se non avete mai chiamato, poi ormai siete in tanti, ormai avete chiamato già in tanti in questi 8 anni, e intanto vado a recuperare anche delle curiosità.
16: Buongiorno Antonio, Luca da Terni, ma io parlo dal punto prettamente tecnico, tattico, e sì? Sinceramente non riesco neanche volendo a trovare delle grosse colpe di Spalletti, perché francamente questa squadra è quello che è, anzi secondo me è anche sotto la posizione in cui è arrivata, dico la verità, secondo me è poco superiore alla Lazio, ma proprio per livello di personalità, non di qualità, perché anche giocatore come Cobb Miners, lo diamo, chi è il maestro dei casi disperati? Antonio Conte. Però anche Antonio Conte, secondo voi, riesce a trasformare con Miners, riesce a trasformare Zegrova, riesce a trasformare con Sessao che anziché tirarla addosso al portiere la fa sempre gol, riesce a trasformare David anziché giocare solo spalle alla porta, si butta dentro e tira con coraggio. Cioè la personalità è tutto nel calcio, perché io per primo quando giocavo avevo paura, e quando hai paura di giocare in certe partite sbagli, perché ti tremano le gambe, perché anziché tirare, Locatelli non sa tirare da 40 metri, tira centrale, Mkhitaryan sa tirare, Çalhanoğlu sa tirare, la qualità fa tutta la differenza del mondo, abbinato alla propria convinzione dei propri mezzi, quindi uno come Çalhanoğlu sa di tirare bene, tira, ci prova 2-3 volte e il gol te lo fa.
1: Grazie, grazie. Quindi secondo te neanche i maghi riuscirebbero a trasformare qualche giocatore. Mi sposto sull'intervista all'album dei ricordi, rubrica che mi affascina anche quando tratta argomenti e temi non bianconeri, ma oggi si concentra su Ivano Bonetti, la Gazzetta dello Sport. Che gaffa la Juve, questo non la sapevo, questa curiosità, non riconobbi Boniperti. Luca Vialli è sempre con me, eravamo diversi e inseparabili. A Londra per l'albergo Roberto Mancini litigò con Boscov. Allora, Ivano Bonetti, il primo a credere in lei fu Boniperti. E pensi che la prima volta che l'ho visto fece una gaffa clamorosa. Scambiai il direttore generale Giuliano per lui. Non l'avevo mai visto e mi confusi. Così firmai per la Juventus convinto di aver incontrato Boniperti, ma non era così. Mi hanno preso in giro per un anno intero. Si dice che le rompesse parecchio le scatole. Come? Mi diceva, devi sposarti. È quello che diceva anche a Marocchino. E quindi allora è vero. Eccolo qui, alla Juve ogni allenamento era una lezione di stile e di classe. Immediatamente ripreso da tutto Juve. E poi mi chiedeva in continuazione di tagliarmi i capelli. Come sono cambiati i tempi. Abbiamo discusso tanto, ma ci siamo voluti bene per davvero, anche se la scelta di andare via non me l'ha mai perdonata. Perché andò via? Gli chiede il cronista della Gazzetta, quello che stiamo anche vedendo per chi ci segue sulla Samsung TV al canale 4637. Tra l'altro so benissimo qual è il rischio, il problema di seguirci dalle Samsung TV, innegabile. C'è molta pubblicità, interrompono le risposte, a volte un bene, a volte un male, no? E quindi l'invito è, potete seguirci lì, vederci magari, a volte con gli ospiti, con i nostri collegamenti, no? Il senso televisivo, tutto quello che volete. Ma attenzione, imparate a scaricare l'app di Radio Bianconera, completamente gratuita, sul vostro televisore, qualsiasi televisore. Andate nelle applicazioni, potete scaricare l'app che funziona benissimo di Radio Bianconera. L'ho fatto anche a casa, l'ho fatto anche Manuel. Magari ci faremo spiegare anche come fare. Anzi, stiamo ipotizzando di inquadrare di mettervi a disposizione un QR code, di inquadrarlo, di avere tutto il tempo di inquadrarlo e di scaricare l'app. Quello è il futuro e noi ci stiamo entrando. Quindi, oppure guardarci o ascoltarci cliccando il simbolo del televisorino, quello con le vecchie antenne, simbolo molto carino, e ascoltarci dal vostro cellulare, ascoltarci e vederci anche dal vostro PC. Perché andò via Ivano Bonetti? E se qualcuno ha qualche ricordo, ce lo scriva di Ivano Bonetti o ce lo racconti con un vocale al 340-5425-324. Ero giovane e volevo giocare. Ho avuto fretta. È stato un errore che, con il senno di poi, non rifarei. Ma hanno provato a riprendermi quando ero alla Samp. Il Trap mi avrebbe voluto, ma Boniperti era un po' scettico. Scelse lei di non andare? Giocavo nella Sampdoria, a Genova stavo da Dio. Non avevo necessità di spostarmi, il Trap mi chiedeva di raggiungerlo. Devo rifondare, mi servi, mi diceva un paio d'anni prima. Aveva provato anche a portarmi all'Inter. Ancora un ricordo in bianco e nero. In quella Juventus il 10 era Platini, un flash su Michel, che dire, era fantastico, passava tanto tempo con noi giovani, ogni tanto dava anche due boccate di sigaretta prima di buttarla furbescamente e non farsi vedere dal Trap. Poi veniva a dare ai ragazzi gli extra che gli entravano dagli sponsor, pensate, li dava a me, Pioli e Bonini, so che mi apprezzava e che gli piaceva il mio modo di calciare col mancino, ora che me ne vado io tocca a te, mi diceva scherzando, e io gli chiedevo di non smettere. Tante curiosità, vedo anche apprezzate dalla regia, e devo dire che in questo caso ho ascoltato delle cose che non conoscevo. Bella intervista, ma non solo perché parla di un giocatore che è passato dalla Juventus come Ivano Bonetti, ma anche quando ci sono altre curiosità legate ad altri campioni. Era il bello di seguire il calcio, di avere degli avversari e di scoprire davvero dei professionisti, dei giocatori, sì, esatto. Allora, Ancelotti Junior dal Brasile al Lille, questo l'abbiamo già detto ieri. L'Iran cerca pace, ritiro in Messico e trasferte lampo per dribblare Trump. Pensate, stiamo parlando di mondiali. Ripartenza Verona, Gilardino è la prima scelta per tornare subito in Serie A, tanto per ricordarvi che a volte è meglio scendere se hai uno storico come il Verona e cercare di rientrare subito. Il paracadute ti dà tanto a Jean, come direbbe Yves, fosse ancora qui. E la resa dei conti, sfida tra seconde Brescia e Ascoli, via il duello per la Serie B, così per inquadrare e allargare anche il tema. Poi tutti gli altri sport, compreso il grandissimo tennis, che non vede protagonista però Sinner per questo lampo finale del Roland Garros. Andiamo a ascoltare qualche altro vocale. Grazie. La Juventus lavora anche all'uscita. Tentativo per Icardi, piace sempre Colomuani. A centrocampo piace Coque. Si lavora al rinnovo di Kalulu. Meret, obiettivo possibile. João Mario verso rientro. Holm non verrà riscattato. Ma queste cose le abbiamo dette già ieri, Manuel, perché me le riproponi? No, non avevamo approfondito il tema Icardi. Anzi, vi posso dire che appena abbiamo...

0: Paolino, sei come un ultra, sei chiamato De Luna, che è uno di lotta continua nel giorno della festa della Repubblica, e sei divisivo.
1: Ah sì? Ah, io ho letto la stampa, ho letto la prima pagina della stampa. Mi sembra che definirmi divisivo, oh, se ho capito bene, è come non aver visto il pallone entrare in porta su un'azione regolare. Va bene lo stesso. Ciao, ciao, ciao, ciao, dimmi la tua invece, dimmi la tua, dimmi la tua. Se leggi i giornali, vado a leggere anche il Corriere della Sera, tu dici non li hai letti tutti. Allora, prima pagina, la parata, lo show in piazza, il Colle, la festa di popolo, gli 80 anni della Repubblica, la parola che fa perdere, no, ma parliamo di patrimoniale, orgoglio e rispetto per questo paese che ha retto di tutto. Così Luciano Violante, si può citare Luciano Violante? Silvana Sciarra, ricordo le lacrime di mia nonna quando votava. Prima pagina del Corriere, prima che mi dicano che sono altamente divisivo. Andiamo su Repubblica. Per quanto riguarda Mattarella, no a prepotenza delle armi, la Repubblica, un'eredità dell'antifascismo. L'anniversario, 80 anni dal referendum. Queste sono le tre pagine dei principali quotidiani nazionali politici. Divisivo? Io informo, poi ognuno può tradurre come vuole. Ma anch'io mi faccio un'idea su quelli che traducono male. State tranquilli. Torniamo a noi, caro Manuel, 13:46, qualche minuto ancora per noi. Dopo aver ascoltato De Luna, dopo aver parlato di monarchia o Repubblica in casa Juventus, e aspettando in una giornata, a dire il vero, con poche notizie, anche senza ancora i colpi di mercato, le nazionali si stanno preparando per radunarsi, per incontrarsi, per organizzarsi per il mondiale. A noi tocca sfiorare, entrare ed uscire velocemente da tutti questi aspetti, da tutti questi temi comunque legati al mondo del calcio. Vocale.
2: Buongiorno direttore, buona festa della Repubblica. Vorrei
1: A
2: aprire
1: te.
2: un dibattito. Quante squadre giocano col centravanti? Manchester City,
1: Giocano col?
2: ok, Bayern Monaco,
1: Non ho sentito.
2: Harry Kane, Liverpool, un po' di manovra. E Paris Saint-Germain è la conferma che attraverso il movimento, l'organizzazione, anche Barcellona, lo stesso Real Madrid non ha un centravanti puro, però si riesce attraverso l'idea e
1: Devi avere però
2: l'organizzazione ad
1: giocatori.
2: arrivare a Bingo.
1: Ho capito il senso. Spero di non deluderti con la mia non risposta. Non hai bisogno di risposte, è una tua idea. In una democrazia ci stanno le idee anche diverse. Ci mancherebbe, non so se è diversa o simile alla tua. Ti dico che però io ho guardato quella partita già un 1-1 diverso dal 5-0 dell'anno scorso, o di, come finale, o diversa dalla sfida in semifinale col Bayern di Monaco. Dico che ho visto però giocare, quando Celestro, te ne accorgi, Vitigna in mezzo al campo si sposta come una calamita, cioè a volte attratto dal pallone, a volte attratto dal compagno, a volte alla ricerca del vuoto, dello spazio dove poter naturalmente incidere maggiormente. E quando hai un giocatore destro così e un giocatore di protezione come chi gli stava a fianco, e beh, ti puoi permettere di tutto. Anche quando noiosamente la partita non decollava, perché di fronte avevi due squadre con due credo naturalmente, cioè naturalmente, completamente opposte. Tanto da leggere il giorno dopo il noiosissimo Arsenal. Il noiosissimo Arsenal. Perché le partite belle nascono perché ci sono due squadre belle, diverse, forti e quello che vuoi, ma che puntano a fare un gol e si disinteressano di difendersi in cinque. Perché poi l'Arsenal faceva molto bene quello, chiudendo al massimo gli spazi e riuscendo anche ad avvicinarsi alla conquista della Champions. Ognuno però deve

0: decidere la propria strategia. A Milano problemi del tipo Cardinale Ibra, proteste non stop, Cardinale Gom, Ibra sabotatore, vattene via. Siamo forse in una situazione molto meglio di quella, o forse siamo più tolleranti, come la vedete. Abbiamo ancora dei vocali? Mi fai sapere, perché non ho seguito oggi, non ho aperto la pagina dei vocali e quindi cerco un po' di notizie prima di andare a chiudere. Allora, per l'Italia non sono solo test, senza mondiali è forte il rischio di uscire dalle prime 20 del ranking, il minimo un pari è una vittoria. Pensate, anche le amichevoli incidono per restare tra le prime 20, noi azzurri. Domani in Lussemburgo e domenica in Grecia, non mi ricordavo che si giochi già domani. Solo 4 non saranno al debutto, Pisilli, Donnarumma, Palestra e Esposito. Intanto l'Under 17, il 3-3 con la Danimarca, vale il primo posto del girone, la semifinale giovedì, Under 17, ora c'è l'ostacolo Spagna. Il pallone d'oro per ora resta lontano, il riferimento è a Kvaratskhelia. E no, volevo però di mondiale di azzurri abbiamo già parlato. E allora, se volete intervenire, aprirei la finestra su di voi, 340 5425 324, e se volete let's go e vi facciamo intervenire proprio in questo modo. Mandate al 340 5425 324, lo apro anch'io, dovrei averla ancora aperta da queste parti, eccola qui la messaggistica. E Icardi, no grazie. Renzo da Perugia, io venderei Yıldız, ci scrive Alessandro da Taormina, per 100 milioni acquisterei Adeyemi del Borussia Dortmund e il regista dello Stoccarda Stiller. Venderei anche Consensao e prenderei l'ala inglese del Marsiglia Greenwood. Grazie sempre per la sua competenza, grazie a voi per la vostra pazienza, fa anche rima. Penso che di giocatori benefattori in giro ce ne siano molti, purtroppo a noi ci capitano tutti quelli che pretendono molto e si impuntano, vedi Dybala, Chiesa, Vlahovic. Ti do una chicca: Vlahovic andrà al Napoli per molto meno di quello che offre la Juve, 4,5 per 2 anni, Antonio da Caserta. Io sono convinto che tu possa avere molte probabilità di successo in quanto tu in quello che dici. E dico una cosa in più: penso che anche Rabiot potrà andare a ricomporre con Vlahovic una coppia importante per una squadra. In questo caso si tratta del Napoli. Ho la brutta sensazione, Luca da Terni, che Comolli serva solo a tenere gli ingaggi bassi, massimo 6 milioni all'anno, e rendere più appetibile la Juve per una cessione. Comanda Redbird in casa Juve? Beh, intanto al Milan non è stato preso. E questa è una notizia che vi avevo già dato, non so se prima di tanti altri, ma l'ho sentita davvero poche volte. Quindi sotto controllo spese e ingaggi. Vlahovic, se pretende un contratto alla Kane, può andarsene perché fuori da ogni logica. Il Napoli fa panchina dietro Haaland, accetta di allenarsi prima donna come lui. Vlahovic, se avesse offerte, sarebbe già andato via. L'ho letto un po' male perché non si era espresso bene il nostro ascoltatore. Antonio, ma con Maines, Davide, Openda, Grova in mano ad Antonio Conte, avrebbero fatto meglio? Se il problema è la personalità e non la tecnica, non ci sono verso, e la personalità la deve valutare e trovare chi fa mercato, non l'allenatore. Io vi dico la mia: c'è vita oltre Allegri, c'è vita oltre Conte. Ma con Antonio Conte, 2 di questi 4 giocatori, Zegrova non può giocare più di 20 minuti. Zegrova ha la tecnica del giocatore del calcio a 5. Zegrova, se non ha resistenza, deve giocare nello stretto, ma non devo neanche marcarlo stretto, perché abbiamo visto che rischi, ma rischi in modo ponderato. Io vi dico che tra Comines, Davide e Openda, due giocatori di questi quattro, compreso Zegrova, un allenatore cazzuto come Antonio Conte, ma c'è vita oltre Antonio Conte, avrebbe ottenuto molto di più, insistendo su di lui, pretendendo delle cose, allenandoli in un certo modo, e non tagliandoli fuori. Quindi non è solo la personalità. Devi avere personalità della squadra, ma non è necessario che ce l'abbiano questi la personalità. Sicuramente far resuscitare con Miners da difensore è andata bene quando è servito, perché ti mancava ancora Bremer. Ma da con Miners vorrò capire un giorno quando andrà via e magari giocherà due partite più decenti di quelle che ha giocato la Juventus, perché forse la serata col Galatasaray è stata l'eccezione che ha confermato la regola per tutti, ok? Io penso che potrà fare sicuramente meglio anche solo ripartendo da Gasperini. E allora dovrò pormi a quel punto lì delle domande serie. Se non lo fai sentir partecipe nel ruolo che predilige, se non lo metti, se non gli dai priorità, io penso che da Cummines, prendo Cummines, che facciamo bene a cedere, un altro allenatore con altre caratteristiche, non uno che ha dovuto, non migliore di Spalletti, non sto dicendo migliore di Spalletti, sto dicendo uno che avesse voluto giocarsi meglio le sue chance anche con Cummines, forse solo con Cummines avresti potuto ottenere molto di più. Non dei tentativi così, bravo, messo là dietro, in difesa, con Kelly, cioè devi metterlo dove doveva fare anche lui di più e meglio, ma ripetutamente, continuando a ripetere, irripetutamente. Fino a sfinirlo. Io la vedo così, ma a questo punto grazie e arrivederci. Va bene. Apriamo un attimo anche Tutto Sport, che oggi non abbiamo ancora letto perché siamo quasi in chiusura, quindi aprendo dalla prima pagina troviamo la festa dell'Italia legata al tennis. Spalletti rilancia: malgrado l'obbligo del mercato a saldo zero e il gelo con Comolli, il tecnico crede nella Juve. Ci mancherebbe che non credesse nella Juve e rimanesse. Juve UEFA, patti chiari, Comolli, l'equilibrista a impatto zero. Per comprare bisogna prima vendere e assicurarsi che i nuovi innesti tra stipendio e ammortamento non risultino più gravosi sul bilancio. Ma Spalletti rilancia i sogni dei bambini. Bambini che ieri ha incontrato, un bel evento, in casa Juventus. La vera felicità non è la nostra, è quella che diamo agli altri. Per me è far felici i bimbi che tifano Juve. La felicità però non è proprio quella che abbiamo fatto vivere quest'anno neanche i bambini. Tassametro mondiale, la Juve tifa Bremer e Danilo. La FIFA garantirà 13.500 euro al giorno al club che presteranno i propri giocatori alle nazionali. Quindi ci si tiene Bremer, non lo si vende prima, intanto prendi 13.500 euro al giorno al club che presterà i propri giocatori alle nazionali. Così ne abbiamo scoperta un'altra.
1: Arrivi in finale allora.
0: Non solo i tesserati, pure UEA e l'ex capitano brasiliano porteranno liquidità. Pensa anche questo. Andiamo a leggere bene. Se solo il Brasile dovesse passare alle fasi successive e raggiungere la finale con Bremer e Danilo, quello che hai pensato tu, la tua mente contorta, il tesoretto supererebbe la quota dei 3 milioni. Qualora invece dovesse conquistare l'ultimo atto chiudendo chiunque degli altri bianconeri, l'incasso totale sarebbe leggermente inferiore. Quindi diciamo che 3 milioni la Juve spera di poterli incassare. Perché? Proviamo allora a fare una stima di quanto potrebbe raccogliere la Juve nel corso del torneo mondiale, partendo dal valore base garantito dalla sola partecipazione al torneo. La fase a gironi porterà almeno 2 milioni di euro. Ma di cosa stiamo parlando? No, di mondiale. che a garantire liquidità alla Juventus saranno pure i percorsi mondiali di UEA, Danilo e Nico Gonzalez, seppure con impatti meno fruttuosi sulle casse della Juventus. Quindi parlavamo di mondiali e la Juventus potrebbe vantare un'entrata di 3 milioni, eh? Non sono noccioline, eh? Io per molto meno ti controllerei a distanza, caro Manu.
1: Totò diceva, chi li ha visti mai?
0: Chi li ha visti mai? Il nostro Totò. Finiamo in bellezza con una citazione di Totò. Il nostro Totò è stato, in senso lato, il nostro Manuel. Io vi saluto e ci ritroviamo domani. Ancora, buona festa della Repubblica. Una festa che deve unire, eh? Senza strumentalizzazioni, come dico sempre. Adesso chi abbiamo dietro l'angolo? Chi ha bussato? Il nostro DJ Alberto Mauro torna disponibile qui su Radio Bianconera. Ciao, a domani!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
6: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
6: L'unica che conta.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai Fori Imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Giorgia Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
1: Intanto gli Stati Uniti ribadiscono il legame con l'Italia in occasione dell'ottantesimo anniversario della festa della Repubblica. Il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce l'Italia un partner e un amico fedele ed esprime apprezzamento per l'aumento degli investimenti italiani nella difesa, per l'impegno italiano sulla sicurezza marittima Hormuz e per il sostegno agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.
2: E ora la cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
1: L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali e in parte su quelle centrali, con piogge diffuse e temporali. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole invece al sud.
2: È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0.12 in mare a largo della costa calabrese di Amantea in provincia di Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato, infatti, non sono segnalati danni.
1: Siamo al calcio. Il Bologna ha ufficializzato Domenico Tedesco per il post italiano. È arrivato l'annuncio del club rossoblù. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Italiano ha invece avviato i primi contatti col Beşiktaş dopo l'addio al Bologna.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Al di là di essere un agente e giustamente difendo la mia categoria, no? Allora, però bisogna dire a questo nostro amico una cosa fondamentale che cambia molto in questo caso, che questo è un caso particolare e specifico. Perché? Perché Vlahovic aveva degli agenti, il comportamento era super giù lo stesso, e questo, lo dico da agente, è sbagliato, perché tutto nella vita deve essere congruo. È normale che se io ho un calciatore che guadagna 10 milioni l'anno, lo sanno anche i bambini, guadagnerò di più di uno che ne guadagna uno. È normale questo, no? Poi la commissione dove dovrebbe essere giusta ed equiparata? Nel momento in cui sono talmente bravo io agente che un giocatore che costerebbe 40 milioni riesca a portarlo a 20, no? Se riesco a portarlo a 20, la società magari mi riconosce qualcosa in più di quello che avrei dovuto guadagnare nel canonico come commissione, perché effettivamente c'è il lavoro, è stato bravo, mi ha fatto risparmiare 20 milioni, se ne spendo 3 in più, va bene, avrò risparmiato sempre 17, ma ha fatto sempre un gran lavoro, e questo fa parte del commercio basico, no? Giusto? La differenza è che non ha un senso quando io devo pagare delle commissioni che poi alla fine mi costa quasi quanto il giocatore pagato. Cioè, è vero che le commissioni si può portare in grado come oneri accessori, in grado di bilancio, però comunque sono soldi che deve uscire e non deve parlare. Ma per ritornare a Vlahovic, la situazione di Vlahovic è diversa perché adesso gli agenti non ce l'ha più. Gestisce completamente lui con qualcuno di famiglia e il padre, che è sempre stato quello che ha comandato, perché qui bisogna entrare negli ordini anche di questioni culturali. Cioè, certo. C'è una società, società intesa come famiglia, società familiare, chiamiamola così, in cui i padri in determinate nazioni, adesso non voglio fare estrazione politica del resto, che comandano molto, cioè che il giocatore, il ragazzo, il figlio vorrebbe fare una cosa, se il padre dice per me non è fatta bene, fa fatica a dire al padre no, io la faccio anche se tu non sei d'accordo. In Italia succede così, in tanti paesi il padre è il padre, è quello che comanda, e se lui dice una cosa così, dice la cosa giusta, e tutti sono convinti di questo, non c'è niente di male, no? E adesso è il padre quello che gestisce queste cose qui, nel senso il sì e il no, perciò le eventuali commissioni sarebbe una commissione familiare, ecco, non una cosa proprio da procuratore, ma non per difendere i procuratori. Questo è un caso un pochettino limite, ma io non credo che per giù, però ritorniamo che sia proprio le commissioni il problema di Vlahovic, che c'è, che Vlahovic non va, o qualsiasi altro calciatore non va in una società perché io sono a posto, sono contento, il mio procuratore chiede la luna, non glieli danno e allora non ci vado. Non funziona proprio così, perché poi i giocatori ti mandano anche a spigolare, perché io se fossi un giocatore vorrei che il mio procuratore guadagnasse bene rispetto a quello che guadagno io, ma se il guadagno è esagerato ed intralcia la trattativa che porta a me a una condizione migliore, qui non ci sono ostaggi, a meno che
6: chiaro.
5: Ci sia un rapporto personale più o meno economico, che in questi, che mi sembra ci sono state parecchie trasmissioni televisive che hanno parlato, e allora cambia tutto.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
7: Buon pomeriggio, buon 2 giugno, festa della Repubblica. La mia voce se n'è andata, ma voi no.
8: La festa della voce oggi.
7: Festa della voce che c'era una volta, non c'è più. Questa è colpa dell'aria condizionata, però, ragazzi, perché io non ho fatto nulla per meritarmi questo, se non purtroppo passare da 40 gradi al sole a zone di aria condizionata, che può essere ufficio, auto, eccetera. E da stamattina mi sono ritrovato così. Lo sapete, ormai è una costante che mi contraddistingue. Appena prendo un po' di freddo, mi va via la voce. Purtroppo per chi lavora in radio non è il massimo della vita. Cercherò di conservarmi l'ultimo 10% per questa ora. Se volete farmi un regalo, scrivetemi dei vocali, così almeno riusciamo a interagire senza che io debba leggere troppo, perché io non so fino a che punto rimarrà questa voce e quando mi mollerà. Nel frattempo, con voi volevo fare il punto sul mercato allo stato attuale, un mercato, come dicevamo, molto molto complicato. Attenzione, lo dico così subito e poi ne parliamo. Potrebbe anche essere l'ultimo mercato di Comolli, perché è stato confermato, ma diciamo sotto condizione, una sottocondizione che non esiste nella realtà delle cose. È stato confermato da John Elkann, ma è chiaro che il suo operato, come quello un po' di tutti, è stato e sarà messo in discussione alla luce anche delle ultime operazioni completamente bocciate da Spalletti e dal campo. Occorre un cambio di marcia. da parte della squadra, da parte di Spalletti, ma soprattutto è anche da parte di Comolli. Perché gli investimenti che sono stati fatti sul mercato sono serviti a pochissimo. Diciamo che in quest'ultima stagione la Juventus avrebbe potuto farne tranquillamente a meno. Qualcosa di mediocre, buono, si è visto, ad esempio Boga che si è integrato bene, qualche gol ha fatto, però per il resto diciamo che le intuizioni, gli investimenti di Comolli si sono rivelati tutti, praticamente dal primo all'ultimo, non all'altezza della Juventus. E quindi Comolli è stato riconfermato, così come è stato riconfermato Spalletti, che ha un contratto fino al 2028, così come molti giocatori saranno riconfermati, altri no. Però è chiaro che toccherà a lui provare a dare una svolta sul mercato, e ci si aspetta da lui una svolta sul mercato. Nel caso questa svolta non dovesse arrivare, nel caso di altri flop, il rischio concreto è che sia proprio Comolli a pagare in prima persona. La continuità sì, la continuità è quello che vuole cercare di dare John Elkann a questa Juve, ma non a tutti i costi. La continuità sì, però fino a un certo punto, però fino a quando questa continuità è garantita o dalle prestazioni, degli investimenti o comunque dalle idee. Quando questa continuità cercata si scontra poi con operazioni non all'altezza, è chiaro che John Elkann sarà costretto a fare delle scelte. Quindi in questo momento si continua così, però ragazzi, antenne dritte, perché in questo momento alla Juventus non sono più ammessi passi falsi. Questo in estremissima sintesi è un po' il succo del discorso che è stato fatto alla Continasse in questi giorni, sarà ripreso probabilmente già in questa settimana se non nella prossima, per iniziare una programmazione della prossima stagione anche a livello di mercato. Una prossima stagione che, al netto poi dei proclami, difficilmente, quasi impossibile vedere la Juventus lottare per lo scudetto, mentre ci sono degli obiettivi alla portata. Un primo tra questi è la vittoria dell'Europa League. Credo che in questo momento la Juventus debba focalizzarsi su quello che è possibile e non provare a raggiungere quello che in questo momento è oltre. Lo scudetto rimane ben oltre. Poi è chiaro, se nei prossimi due mesi dovessero arrivare Alisson, Colomoni, Bernardo Silva, che non arriverà mai, e altri due o tre di questo livello, allora l'asticella si può alzare. Oggi come oggi, vedendo la situazione, vedendo l'ultima stagione, vedendo anche la concorrenza, la Juventus non credo proprio che potrà minimamente lottare per lo scudetto. Per l'Europa League invece sì, è un obiettivo alla portata, magari non è quello che volevamo tutti, però purtroppo ogni tanto bisogna anche ridimensionarsi negli obiettivi e nelle prospettive, e in questo momento la Juve tanto oltre l'Europa League non credo che possa andare. Dobbiamo ragionare di mercato, e lo facciamo perché insomma qualche operazione la Juventus la sta seguendo. Il problema è che le dinamiche si sono complicate decisamente dopo la mancata Champions League, diventa tutto più difficile, comprese delle operazioni che sembravano, non dico fatte, ma molto vicine. Spalletti è abbastanza deluso da come si sono sviluppate alcune trattative, prima tra tutte quella con Alisson, per il quale c'era di fatto un accordo di massima anche sulle tempistiche, sulla durata, sul contratto in casa Juve, quindi si era molto avanti rispetto a tante altre, ma è chiaro che senza Champions, giustamente, il giocatore del Liverpool sta facendo le riflessioni, e le sta facendo anche lo stesso Liverpool, che forse non è così convinto di Mamardashvili come si poteva pensare. E quindi liberarlo a un anno dalla scadenza, Liverpool non ci pensa proprio, a regalarlo Liverpool non ci pensa proprio, cederlo forse sì, però lì dipende molto dalla cifra e altrettanto anche dalla volontà del giocatore. In questo momento, secondo me, è come fai a dirgli di no? Alisson sta prendendo tempo, sta facendo delle valutazioni sul suo futuro in casa Liverpool, eventualmente alla Juventus o con un'altra serie di possibilità prenderà la decisione migliore per lui. È chiaro che se a Liverpool ti dicono: caro Alisson, guarda che dalla prossima stagione Mamardashvili non ci ha convinto così tanto, torni a essere il titolare tu in pianta stabile, questo potrebbe essere un'opera di convincimento molto forte da parte della dirigenza dei Reds. È chiaro che anche in casa Liverpool un po' di maretta c'è con l'addio di Slot, ancora forse Iraola, però ancora non ci sono certezze sul nuovo allenatore. Una situazione in cui giustamente un giocatore come Alisson cosa fa? Aspetta, cerca di capire cosa succederà, cerca di valutare i pro e i contro, si tiene aperte diverse porte, strizza magari anche un po' di nuovo l'occhio alla Juve, però giustamente fa il suo gioco. Dall'altra, la Juventus deve trovare delle soluzioni immediatamente, non può perdere troppo tempo alla ricerca di uno o l'altro se poi le porte vengono chiuse. Quindi forse è meglio, se c'è incertezza da parte di Alisson, forse è meglio andare su un altro profilo che invece può essere più interessato. Nomi ce ne sono, l'ultimo nome è quello di Dibu Martinez, che comunque è un portiere di grandissimo spessore, anche esperienza internazionale, e perché no, potrebbe fare il comodo della Juventus. Però ragazzi, è una situazione che bisognerebbe cercare di gestire nel brevissimo. Altri due nomi interessanti sui quali ci possiamo soffermare sono Colomoni, che diventa in questo caso forse la prima scelta in attacco. Prima scelta perché Mateta e anche altri attaccanti sono un pochino più lontani. Colomoni conosce bene l'ambiente e viceversa. Credo che potrebbe essere anche stufo di questi prestiti al PSG, non c'è spazio per lui, e l'ha capito con Dembélé e gli altri. Insomma, credo che in questo momento il PSG, neanche per la panchina, ci sarebbe spazio per un giocatore come Colomoni. A Juventus invece sì, forse stufo anche di essere destinato a prestiti un anno di qua, un anno di là, sposare un progetto un pochino più concreto come potrebbe essere la Juventus, chiaramente sempre in prestito ma con delle garanzie, avendoci già giocato, con un minimo di continuità in più rispetto ad altre situazioni, potrebbe favorirlo anche da un punto di vista di prestazioni e gol. Quindi allo stesso tempo la Juventus lo conosce, è un giocatore che ha fatto la differenza, a differenza di Openda, a differenza di David, quando è stato la Juventus nei mesi in cui è stato qua. Quindi per una serie di motivi in questo momento diventa il preferito. È in concorrenza con Vlahovic? No. È un nome su cui la Juventus, secondo me, proverà, a prescindere dal futuro di Vlahovic. È chiaro che se Vlahovic non dovesse rinnovare, e al momento la distanza c'è ancora ed è piuttosto marcata tra Vlahovic e la Juventus per un rinnovo in cui ballano ancora diversi milioni, non 100.000 euro ma diversi milioni. Si tratta del bonus alla firma che Vlahovic e il suo entourage, Papa Milos, volevano sostanzioso, intorno ai tra gli 8 e 10 milioni, insomma, mentre la Juventus era più per i 3-4 milioni massimo. Si tratta, mentre sulla durata del contratto, che potrebbe essere biennale, sullo stipendio non c'è così distanza, ma è chiaro che in questo momento, a maggior ragione se dovesse andare via Vlahovic, un attaccante come Colomoni devi prenderlo immediatamente, prima che il PSG faccia dei calcoli, che il Tottenham faccia dei ragionamenti, che lui stesso magari si faccia convincere o ingolosire da altre situazioni, perché diventa fondamentale avere un puntello là davanti con un minimo di esperienza, che conosce già l'ambiente, che ti garantisca dei gol, perché di fatto i due che dovevano essere in questo momento i titolari fissi sono spariti, e sono Openda e Jonathan David, non esistono più di fatto. Magari rimarranno se per una serie di coincidenze e motivazioni non saranno o ceduti o dati in prestito, magari rimarranno anche, ma non si possono minimamente considerare di titolare in questo momento in casa Juventus. Vlahovic sì, ma è chiaro che anche lui è vincolato da questo rinnovo che al momento, come dicevamo, è lontano. Ballano almeno 5 milioni, 4-5 milioni, e sono tanti. Quindi Colomoni è un'operazione da provare. Lo so che è difficile, siamo al 2 giugno, quindi c'è ancora tutto il tempo eventualmente per fare valutazioni ed eventualmente sondare anche altri nomi, ma la Juventus ha fretta di ripartire, di riniziare, di ricominciare. Il 13 luglio è la data in cui i bianconeri si troveranno in ritiro per iniziare di fatto formalmente la prossima stagione, e quindi se ci pensate, oggi siamo al 2 giugno, in un mese e mezzo tu devi meno di un mese e mezzo, tu devi andare a ricostruire un mese e 10 giorni, a ristrutturare completamente la Juventus in tutti i reparti, nella maggior parte dei giocatori in rosa e forse anche qualcosa a livello di staff e dirigenza. Hai un compito non così banale, e lo sappiamo bene che il mercato è fatto anche di opportunità e quelle si valuteranno strada facendo, ma al di là delle opportunità devi anche avere delle certezze. In questo momento la Juventus deve andare a capire quali sono i punti fermi dai quali vuole ripartire. Colomoni, Alisson è un centrocampista, benissimo, si va su questi profili. Koke è un nome che non mi dispiacerebbe, ma mi sembra molto molto complicato. Brahim Diaz è un altro nome molto interessante, ha un ruolo simile a quello di Yıldız se vogliamo, però vai a aumentare il peso specifico e diciamo così la fantasia, la tecnica là davanti, quindi lo vedo un po', perdonatemi, ma in concorrenza con Conceição, Brahim Diaz, nonostante abbia altre caratteristiche e un ruolo leggermente diverso, però considerando che Yıldız non si tocca, se tu porti alla Juventus Brahim Diaz, secondo me significa che puoi decidere di fare a meno di Conceição. Questo poi è tutto da vedere. Un altro nome che al momento mi incuriosisce è quello di Douglas Luiz, che rientrerà dal prestito, non è stato e non sarà riscattato dall'Aston Villa, che ha vinto l'Europa League. È un giocatore che diciamo subito che in Premier ha fatto decisamente meglio rispetto all'ultima stagione in Italia, in cui è stato quasi disastroso. In Premier qualcosa di meglio ha fatto, qualcosa di in più ha fatto, ma non credo che possa bastare per garantirsi una maglia alla Juve, e non credo anche che Spalletti debba accontentarsi di operazioni che sono state fatte prima di lui e di giocatori che si ritrova dall'oggi al domani senza nemmeno conoscere personalmente. Quindi in questa situazione mi aspetto che l'ultima parola ce l'abbia l'allenatore e possa prendere una decisione e possa essere poi supportato dallo staff. Cioè non vorrei che Spalletti si accontentasse e dicesse vabbè, con Miners rimane e me lo tengo, Douglas Luiz rimane e me lo tengo, Openda non c'è mercato, me lo tengo. Diventano troppi compromessi che devi accettare se tu vuoi una Juve che possa essere magari vincente in Europa League. Se vuoi alzare l'asticella da questa stagione, secondo me qualche compromesso lo devi accettare, ma non tanti, lo stretto necessario per andare avanti e magari tenerti qualche giocatore che proprio non è vendibile. Ad esempio con Miners in questo momento secondo me è un giocatore che non andrà via, perché non vedo come possano esserci spiragli o possibilità di un'uscita di Cobminers in questo momento, forse solo in prestito, ma è un problema che come Artur ti si ripropone. Discorsi simili per proprio lo stesso Artur, per Nico Gonzalez, per Rugani, giocatori che rientrano da un prestito e valutazioni che sono state poi semplicemente posticipate di un anno. Sono da Juve? Non sono da Juve? Fanno comodo? Probabilmente Spalletti lo deciderà anche valutandoli, possibilmente anche in campo. Però in questo momento la Juventus ha un peso che si trascina dietro di giocatori che non sono da Juve e non rientrano nel progetto, che però in questo momento sono ancora in rosa e molto probabilmente alcuni di questi, se non tanti, rimarranno. E non è una situazione molto agevole da gestire, soprattutto per Luciano Spalletti, che ha un'idea di squadra, ma se poi se questa idea di squadra non si riflette nella rosa che ha a disposizione, cosa fa? Si fa andare bene le cose, punta i piedi, prova a ottenere il massimo dal mercato, si arrabbia con Comolli. Cioè questa è un po' la situazione che riguarda la Juventus. Non è per nulla scontato o semplice gestire le diverse sfaccettature di un mercato che dovrebbe vedere la Juventus protagonista. Però ragazzi, tra il pareggio di bilancio, tra il prefinanziario e tante altre situazioni alle quali la dirigenza dovrà stare attenta, purtroppo non mi aspetto un grandissimo mercato spero che possa essere un mercato sufficiente per arrivare in Champions l'anno prossimo e poter fare una stagione da protagonista in Europa, in Europa League. Questo me lo auguro perché mi spiacerebbe sprecare un'altra stagione. Però ragazzi, oggettivamente, considerando tutto quel che abbiamo detto e tutto quel che ci aspetta, serve veramente rimboccarsi le maniche e iniziare a lavorare sodo, perché giocatori come Douglas Luiz non ti escono magicamente dalla rosa. Giocatori come Openda, nessuno te li viene a pagare 35 milioni. Stesso discorso, tanti giocatori come Miretti, come Rugani, come Nico Gonzalez, come Arthur, ma banalmente Kostic, che probabilmente sarà lasciato libero a parametro zero, Jonathan David. Cioè, in questo momento la Juventus ha 10-15 giocatori sui quali ha grossi dubbi, e di questi 10-15, 10 non hanno mercato e gli altri ce l'hanno, ma poco. Quindi una situazione gestionale veramente, veramente ai limiti, complicatissima per un amministratore delegato che già ha fatto difficoltà a gestire il mercato in una situazione più serena, nonostante le problematiche di Combiners e altri giocatori che non dipendevano direttamente da lui. Ecco, però le operazioni di Comolli non hanno migliorato i conti, ma li hanno ulteriormente appesantiti, perché giocatori come David, parametro zero, sì, ma ti costa 6 milioni di ingaggio netto, quindi circa 10-12 di ingaggio lordo all'anno. Openda, ingaggio molto meno, sì, ma l'hai pagato più di 40. E queste situazioni, unite a quelle pregresse, ecco, Miners e Arthur e Douglas Luiz eccetera, portano un margine veramente ridotto per la Juventus per gestire le operazioni che vuole fare, perché prima di quelle che vuole fare ci sono tante operazioni che è costretta a gestire e che ha ereditato dall'anno scorso, da 2 anni fa, da 3 anni fa, e deve ancora gestire quelle. Quindi prima di quello che vuole c'è quello che deve fare, e purtroppo ci sono tante, troppe operazioni che necessitano una gestione oculata, una gestione diretta di non facile soluzione. Questo è quello che attende la Juventus, e come lì ne continuiamo a parlare. Dopo la pubblicità torniamo tra pochissimo con i vostri vocali, spero tanti vocali più che messaggi testuali, e con un ospite che ci aiuta a far luce su questo mercato complicatissimo in casa Juventus. Tra pochissimo, a dopo.
3: L'ora della vecchia signora.
8: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Un'altra pagina di storia scritta dal tennis italiano. Per la prima volta nell'era Open ci saranno ben 3 giocatori azzurri del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Parliamo di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che nella giornata di domani cercheranno di ottenere un posto in semifinale al Roland Garros. Flavio, al secondo quarto di finale slam in carriera, il primo a Parigi, lo farà affrontando il canadese Hugues Aliassim, numero 4 del seeding. Sarà invece derby tra Arnaldi e Berrettini. Il ligure, reduce dal successo incredibile al quinto set contro Tiafoe, giocherà un quarto di finale slam per la prima volta in carriera. Per il romano invece sarà il settimo quarto in un major. Con questo risultato, pur senza Sinner e Musetti, l'Ital Tennis dimostra ancora una volta l'eccellenza del suo movimento. Intanto al via Parigi la prima giornata di quarti di finale, 2 maschili e 2 femminili, entrambi dalla parte bassa. Il match più atteso è l'ultimo della sessione diurna sul Philippe Chatrier. Il numero 2 del seeding, Zverev, affronta nel pomeriggio il numero 27, Rafa Hodel. In serata Mensik Fonseca. Nel tabellone femminile vola in semifinale Andreeva dopo aver battuto in 2 set Cristea. Ora spazio a Svitolina Kostiuk. In campo per i quarti anche il doppio Bolelli-Vavassori. E siamo al calcio. Una settimana dopo l'azzeramento della dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vogliono dare una direzione definitiva al nuovo corso del Milan. Il piano A sarebbe mettere il diavolo nelle mani del ticket composto da Ralf Rangnick e Oliver Glasner. Il guru tedesco sarebbe la pietra angolare su cui ricostruire il diavolo. Il responsabile responsabile di tutta l'area sportiva. Tra Ralf e il rossonero però c'è di mezzo la Federcalcio austriaca. L'ex Red Bull è attualmente il CT della nazionale, i vertici di Vienna vorrebbero blindarlo anche oltre la prossima Coppa del Mondo. E il tempo stringe, tutti si aspettano una risposta di Ragnik nel giro di un paio di giorni. Per la panchina, dopo l'uscita di scena di Iraola, il candidato in pole position è Oliver Glasner. Oggi dovrebbe andare in scena il primo faccia a faccia tra la dirigenza del Milan e il tecnico austriaco. Due le piste alternative. La prima porta a Matthias Jaisl, 38enne allenatore dell'Al-Ahly. L'altro un po' più indietro è Pochettino, attualmente CT degli Stati Uniti. Dopo l'interruzione anticipata del suo rapporto con il Napoli, Antonio Conte è tornato sul mercato. Per il tecnico salentino suonano sirene turche. Ci sono in Istanbul e il Fenerbahce. Il candidato presidente Safi ha illustrato nel suo programma stellare le candidature di Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente. Stellare anche la proposta confezionata per Conte, 15 milioni di euro a stagione. Quella del Fenerbahce però non è l'unica proposta ricevuta dal tecnico. Ha anche due offerte in Arabia Saudita superiori ai 25 milioni di euro a stagione. E sullo sfondo c'è sempre la questione della panchina della nazionale. Tutto è ancora apertissimo. Chiudiamo con i motori. Iker Lecuona torna in MotoGP 3 anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalogna. Lo spagnolo è infatti stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel GP d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicola Bulega. Tra questi, 3 ottenuti proprio a Balaton a inizio maggio. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone, rischio grandine, temperature in netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: L'ora della vecchia signora.
7: Torniamo in diretta a 14.35, l'ora della vecchia signora. La mia voce che purtroppo ci sta abbandonando ogni mezz'ora. Per fortuna non ho 2 ore oggi, perché sennò arrivavo alla fine delle 2 ore direttamente senza voce. E ci siamo quasi. Allora, direi di sentire il primo vocale. Intanto ci colleghiamo col nostro primo ospite di giornata. Sentiamo.
10: Buongiorno Alberto, Cristiano.
7: Ciao Gri.
10: Innanzitutto rimettiti, recupera la voce.
7: Ci provo.
10: E grazie comunque per essere in radio nonostante questa voce e soprattutto in questo 2 giugno, grande festa.
7: Sì.
10: E io non sono contento della conferma di Comolli, anche se come dici tu è una conferma a tempo, probabilmente, o almeno verrà messo alla prova.
7: A risultato,
10: l'inizio
7: sì.
10: Di questo calciomercato non è molto promettente, le trattative che erano state diciamo imbastite sul fine di stagione probabilmente non si concretizzeranno,
7: sì.
10: E quindi si ricomincerà da zero, Spalletti non sarà contento. Speriamo di essere smentiti, però io non avrei confermato Comolli. Ciao, buona giornata.
7: Guarda, una riflessione assolutamente legittima e condivisa credo da buona parte dei nostri ascoltatori, perché fino adesso se uno deve valutare l'operato di Comolli non si può non si può assolutamente essere essere positivi, insomma, con quello che ha fatto, con le operazioni e anche con i soldi che sono stati spesi per giocatori che comunque non hanno dato il contributo che dovevano dare. Tante operazioni, tra l'altro, quello che viene criticato, la critica viene mossa come lì, tante operazioni imbastite che poi non si sono concretizzate, e Nesiri a gennaio e altri attaccanti cercati, inseguiti e non portati a Torino. Un'ultima di queste operazioni è quella di Robertson, che insomma ha strizzato l'occhio alla Juventus e poi ha scelto il Tottenham. Questa dinamica deve cambiare e gli è stato chiesto proprio da parte della proprietà di fare un passo oltre, un cambio marcia, per cercare di dare alla Juventus un mercato un pochino più competitivo e soprattutto più stabilità anche nella gestione delle varie operazioni. Ne parliamo con chi di mercato scrive quotidianamente, Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport, Corriere Torino. Ciao Filippo, benvenuto.
11: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
7: Non ti spaventare per la voce, purtroppo l'aria condizionata gioca bruttissimi scherzi. È una delle prime vittime, ma come di consueto, perché a me appena mi deve toccare qualcosa mi tocca la voce. E per lavorare in radio non è il massimo della vita. Al netto di questo, abbiamo parlato nella prima mezz'ora di Colomoni. Io ti chiedo se in questo momento è la prima scelta per l'attacco e banalmente cosa manca per riuscire a chiudere questa operazione.
11: La prima scelta sì, manca tanto, nel senso che manca l'accordo col Paris Saint-Germain, che come sappiamo è un po' la chiave di tutto, sì. Perché l'anno scorso si è visto cosa è successo, no? Lungo tira e molla, ciascuno che manteneva le proprie posizioni, la Juve da una parte, come lì da una parte e il Paris Saint-Germain dall'altra, e quindi si è visto che si arrivò agli ultimi giorni, alle ultime ore del mercato, quando la Juve virò poi repentinamente l'obiettivo verso, a questo punto viene a dire purtroppo, Openda e Zegrova, perché a conti fatti nessuno poteva immaginare che il rendimento dei due, che comunque avevano un curriculum, un pedigree certamente di tutto rispetto, magari da non a livello ovviamente di un top mondiale, però comunque avrebbero sicuramente fatto il caso alla Juve, così almeno si pensava, e invece appunto per questo verrebbe da dire purtroppo, perché Colomoni sicuramente aveva dato già prova con 10 gol,
7: sì,
11: 22 presenze più 3 assist nella seconda porzione di campionato, ha fatto un po' quello che ha fatto Malen quest'anno,
7: esatto,
11: no? Si è visto, sì, con Malen che la Roma in Champions, la Juve no, forse basta riassumere, non è troppo semplicistico, ma è la semplice osservazione della realtà, ecco. Appunto serve l'intesa col Paris Saint-Germain, immagino che nessuno voglia arrivare a una replica di quanto successo l'anno scorso, sia la Juve, il PSG, forse non tanto PSG incasserà comunque dalla Juve o da qualcun altro, non credo che ci siano problemi, anche il giocatore ovviamente non è che può essere un pacco postale tenuto fino all'ultimo giorno di mercato. Poi Colomani sappiamo che non è convocato al mondiale dalla Francia, perché la Francia, beata lei, ha di che problemi di lasciare giocatori come Colomani a casa, e quindi sarebbe anche un giocatore pronto, fatto, finito all'inizio del ritiro, quindi no, io immagino che per metà luglio, penso che anche Spalletti se lo auguri, no, che per metà luglio si possa arrivare ad avere Colomani in ritiro subito all'inizio del mercato, certo.
7: Sì.
11: Bisogna trovare Paris Saint-Germain l'intesa, bisogna trovare un accordo con il club di campione d'Europa, che la Juve ovviamente non vorrebbe esagerare con gli investimenti, chiaramente avendo le mani sufficientemente legate dai paletti UEFA, un 30-35 milioni, bisogna vedere se il PSG è della stessa idea poi dell'anno scorso di arrivare a 50, 60, 70, poi l'anno scorso c'era un anno in più di contratto chiaramente, quindi valeva chiaramente di più la questione di poter giocare un po' a rialzo per spuntare la cifra migliore. Diciamo che PSG non è che abbia tutto quel bisogno di soldi, però chiaramente non è che si vuole fare anche portare via un giocatore del genere per un
7: per 30 poco, milioni, ecco. Certo,
11: no, ma 30-35 a un anno alla fine del contratto potrebbe essere anche una valutazione, no?
7: Sì.
11: Chiaro, non siamo noi a doverla stabilire, ma più o meno, no? La stima alla fine di un contratto per un giocatore comunque forte, comunque che ha dimostrato di essere decisivo, potrebbe essere, no, una valutazione adeguata. Ovviamente bisogna fare i conti col Paris. Sarà un po' più morbido il Paris, si saranno messi d'accordo, diciamo, avranno messo da parte le scorie del passato, come lì alla dirigenza francese, per far sì che non si ripeta quanto è successo l'anno scorso. Diciamo, per il giocatore spero di sì, ecco, possiamo dire così. Ecco.
12: Tra Douglas Luiz e Nico Gonzalez, secondo te qualcuno dei due ha più chance dell'altro di rimanere con Spalletti?
11: Ma credo Nico no, perché abbia detto chiaramente che non voleva restare, ecco, sì. Quindi questo mi sembra abbastanza. Poi il mercato tra un minuto ci dice che Nico Gonzalez resterà alla Juve, noi sì, abbiamo esatto. Detto di tutto fino a un minuto prima al contrario, chiaro, questo bisogna sempre porlo, perché le verità definitive nel calciomercato sono sempre lasciano sempre il tempo che trovano. Lui ha detto che preferisce stare all'Atletico Madrid perché si è trovato bene, perché con Simeone
12: c'è un'intesa, sì.
11: Verso giusto, certo, ha avuto qualche infortunio, i soliti problemi fisici, queste cose qua, però ha trovato il suo ambiente, ha trovato la cosa perfetto. C'è un piccolissimo problema, che c'era un accordo da 32 milioni per l'obbligo di riscatto in caso sarebbero state raggiunte delle presenze, un tot di presenze, non sono state raggiunte, quindi adesso non sono state raggiunte, anche perché al netto dei problemi fisici del giocatore, chiaro che l'Atletico nelle ultime giornate ha fatto che centellinare l'impiego di Nico proprio per non arrivare
12: certo.
11: Al totale dei minuti, no?
12: Certo.
11: Per spuntare poi magari uno sconto. Ecco, l'Atletico chiederà uno sconto alla Juve, la Juve tra 0 e 32 magari si arriverà sui 20-25, non credo dica di no, a uno sconto, quindi magari sui 25 si può arrivare a metà strada, no? Più o meno sempre a trovarsi più o meno attorno a quelle cifre, e Nico credo che possa tornare barra restare dove era. Douglas è un po', ma Spalletti secondo me avrebbe intenzione anche magari di valutarlo, no, in ritiro.
12: Ci sta.
11: Perché chissà mai, no, che possa diventare con un altro allenatore dove altri allenatori non sono riusciti magari
12: a recuperarlo, sì.
11: Spalletti. Uno può lasciare sempre il beneficio del dubbio, perché comunque Douglas non può essere quello che non abbiamo visto qua a Torino, no?
12: Chiaro, sì.
11: Quindi il beneficio del dubbio bisogna sempre lasciarlo, chissà mai che non possa davvero svoltare, chissà mai, però poi ovviamente tutto è

0: Premier, l'Aston Villa, Birmingham siano un po' l'ambiente ideale, no? Altrimenti non sarebbe tornato indietro, e si era anche un po' rilanciato nella seconda parte di stagione, perché non era andato bene, non era andato bene con Nottingham, ma nella seconda parte di stagione aveva fatto un po' meglio, non ai livelli per cui aveva incantato l'anno prima, per cui la Juve aveva investito 50 milioni, però comunque diciamo un po' di speranza c'era. Ormai con questi giocatori, con questi colpi falliti di mercato, adesso quando devi ripiazzarli devi, ti affidi un po' a tutto, no? A ogni minimo segnale, un gol, 10 prestazioni buone, 2 assist, già ti fanno, no?
1: Sì,
0: pensare e sperare, ecco, un po' di speranza. E la Juve si affida anche a questo, perché appunto sono soldi che comunque verrebbero a mancare. Quindi bisognerà vedere se prevarrà la linea del testiamolo comunque in ritiro, e intanto magari aspettiamo che ci sia qualcuno che bussa all'uscio, oppure no, pensare direttamente a un nuovo prestito, a una nuova soluzione di mercato che possa cambiare. Questo è tutto da vedersi. Certo che non è, anche questi sono nodi tutt'altro che indifferenti, no?
1: Perché certo.
0: Condizionano comunque anche il mercato, perché certo, avere una, se uno decide per carità di disfarsi di Douglas Lewis, perfetto, ci sono X soldi in arrivo che possono essere reinvestiti o utilizzati per altre cose.
1: Sì.
0: Se, ovviamente non sono situazioni semplici, Lewis, Grova, diciamo anche quelli di questa stagione, no? Lo stesso Pendà, che sono 44 milioni investiti, e anche lì se andiamo a ben vedere, Openda obbligo di riscatto, se la Juve sarebbe arrivata entro la decima posizione, cioè
1: vuol dire che è un obbligo.
0: Sono cose, è un obbligo, però anche condizioni che un club come la Juve,
1: certo,
0: onestamente, cioè la Juve arrivare entro le decime, in decima posizione, la normalità che deve arrivare nelle prime quattro, no?
1: Chiaro,
0: al massimo, cioè, sono condizioni secondo me capestro direttamente, tanto vale lo pago subito e non facciamo la scena, no?
1: Esatto.
0: Cioè, mi sembra che un club come la Juve non possa accordare delle condizioni del genere, perché dice se la Juve arriva in Champions, allora ok,
1: certo,
0: al massimo quarto, ormai sappiamo che il calcio è cambiato, chiaro, però arrivare entro la decima posizione mi sembrava una roba
1: quasi
0: dire
1: banale,
0: cose.
1: Sì, banale.
0: Sì, quasi banale, ma non da un club di caratura di rango della Juve.
1: No, no, certo.
0: Onestamente.
1: D'accordissimo su tutto. Filippo, grazie per la tua compagnia, le tue parole, utili come sempre, preziose. Ci sentiamo presto. E niente, ti leggiamo sul Cor Sport. Buon 2 giugno, buona festa della Repubblica anche a te.
0: A voi. Grazie. Ciao.
1: Filippo, buon signore. Eccoci. Arriviamo, Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport. Allora, abbiamo diversi messaggi da leggere, qualche vocale, direi di sentire qualche vostro vocale. Provo a rispondere finché ce ne rispondo.
2: Ciao amici di Ciao. Radio Bianconera, sono Savio. Allora, la mia riflessione sulla Juve è che non dobbiamo comunque snobbare l'Europa League, che potrebbe
1: Giusto.
2: Essere un torneo che ci può dare tante soddisfazioni,
1: sì,
2: dobbiamo puntare secondo me a vincere, anche perché più avanti si va, il montepremi o comunque gli introiti della competizione, non dico che si equiparano a quelli della Champions, insomma quasi. E poi più che altro una curiosità per sapere anche cosa ne pensate sulla questione un po' del mercato, a parte il fatto che i dirigenti dovrebbero essere comunque valutati sull'operato di un anno e già arrivare al primo di giugno senza contratti siglati e pronti, che sono indice comunque di una programmazione chiara, secondo me già un punto a sfavore per questa dirigenza, che invece
1: millanta di avere
2: un piano A ed esclusivamente un piano A, ma ad oggi sembra avere ancora tanta confusione. E poi una domanda su quello che potevano essere degli acquisti. Cioè quest'anno io vedrei, al di là delle numerose cessioni comunque da fare per di molti giocatori che non sono idonei,
1: sì,
2: cioè io vedrei soltanto uno o due acquisti, però acquisti di livello, acquisti che possono veramente alzare la qualità di questo gruppo e insegnare a quelli più giovani cosa significa giocare per un grande club e vincere tutto. Aspetto un vostro commento e fino alla fine.
1: Sono d'accordissimo su tutto. Intanto, visto il momento della Juve, mi sarei aspettato di avere già, non dico chiuso, ma quasi, almeno uno o due giocatori come Alisson e magari un altro

0: il 2 giugno, anche soltanto per dare un segnale. Secondo, sono d'accordo con te, ci vogliono giocatori d'esperienza che mancano, ce ne siamo accorti, quindi forse è meglio ridurre il numero di giocatori in entrata, ma puntare su giocatori di livello. Per me 2 non bastano, ce ne vogliono almeno tre di alto livello per cambiare faccia a questa Juve. Non è semplice convincerli, soprattutto di fronte a una Champions che manca, perché tu devi convincere un giocatore di spessore internazionale a scegliere la Juve in un momento complicato e soprattutto senza Champions League, quindi diventano delle difficoltà che si sommano. Premetto che per me almeno 3, forse 4, sono i giocatori di livello che servirebbero per provare a cambiare faccia a questa squadra. Sentiamo altri vocali con Manuel, sentiamo. Arrivano.
1: Buongiorno, Antonio da Ginazzano. Scusatemi, ma mi spiegate per quale motivo un giocatore come David ha avuto 30 partite a disposizione e tutto sembrava meno che un giocatore di calcio, e Openda viene criticato ma non ha mai avuto comunque a disposizione più di 2 partite? Ragazzi, io su Openda ho un grande punto interrogativo. E se avesse sbagliato l'allenatore? Io sono convinto che Openda non è così male, anzi, vedendo un David veramente raccapricciante, perché è stato veramente tutto meno che un calciatore di calcio, sinceramente io una chance la darei a Openda. Però mi dovete spiegare per quale motivo non gli è stato mai dato più di 2-3 partite consecutive. Antonio da Genazzano.
0: Ti rispondo io, Antonio. Allora, noi non l'abbiamo visto Openda. Spalletti sì, lo vede tutti i giorni in allenamento, e se con questo David senza Vlahovic a volte ha preferito schierare McKennie punta, significa che Openda gli dava zero garanzie. È un giocatore che lui non vede, non è il tipo di giocatore che fa comodo alla Juve, non è il prototipo dell'attaccante per Spalletti, ed è un giocatore che, a detta di Spalletti, non tiene la palla, non fa salire la squadra, quindi tra virgolette non è utile al suo gioco. Questo è il motivo per il quale non l'ha fatto più giocare a un certo punto, e questo è il motivo per il quale non sarà confermato Openda, mi sembra giusto così. Su Jonathan David qualcosa in più ha fatto vedere, qualche gol in più l'ha fatto, però avendolo preso a parametro zero può diventare una plusvalenza se lo vendi a 10-15, quindi secondo me Jonathan David può essere ceduto a una cifra intorno ai 12-15 milioni di euro e può diventare una plusvalenza. Buongiorno Alberto, buon 2 giugno, riprenditi alla svelta, ci provo Terry, sicuramente prima della Juventus. Mi hanno scambiato anche per Batman, Luca, che voce heavy metal, complimenti, basta fiestas, è una volta, adesso mi basta l'aria condizionata. Daniel da Tenerife, in 3 anni vinciamo la Champions con Luciano, che chiuderà la carriera alla Juve. Molto molto ottimista Daniel, io ci spero, però ragazzi, tra questa Juve e vincere la Champions ci sono 3 categorie oggi come oggi. C'è stato un tempo in cui la Juventus era lì, oggi siamo forse qualificati per l'Europa League, un'altra volta arrivavamo in finale di Champions. In questo momento la Juventus è molto molto molto indietro, anche su banalmente sulle aspettative che si possono avere. Osimhen è una pista percorribile. Samuel, ti dico, no, né lui né Icardi in questo momento secondo me sono dei profili da Juve per una serie di motivi, costano troppo, hanno un ingaggio troppo alto, quindi non credo che in questo momento la Juventus stia facendo riflessioni su Osimhen, che è stato nel mirino della Juventus, e nemmeno su Icardi, anche lui è stato nel mirino. Credo che in attacco i profili siano altri, Colomoni sì, forse Vlahovic, e giocatori che comunque non hanno un ingaggio troppo troppo alto. Questo più o meno, poi sappiamo che nel mercato le cose sono molto fluide, però al momento credo che la Juventus non andrà su profili come Osimhen e come Icardi, anche per una questione anagrafica, ma soprattutto anche per una questione di ingaggio. Altri vocali da sentire con Manuel, sentiamo.
2: Mauro, risparmia la voce, ti mando un messaggio leggermente un po' più lungo.
0: Vai, grazie.
2: Allora, la proprietà.
0: Sì.
2: la proprietà ci mette i soldi, però non ha quella cattiveria che contraddistingueva la nostra vecchia dirigenza, tutte le altre vecchie dirigenze, sì, a parte sì, i francesi del periodo post Farsopoli.
0: Sì, ok.
2: Comolì, secondo me, non ha capito dove si trova, né in società e né in quale campionato. I giocatori, ma faranno esperienza dopo un anno? Saranno maturati?
0: Non lo so.
2: Io ti dico la verità, di Spalletti mi fido, ma però relativamente, perché è uno che mette per 4 partite a fila nella fascia di sinistra Cambiaso e Coop Miners e non capisce che quei due lì ci fanno il colobrodo, non lo so. Però d'altronde, ragazzi, non si può sempre cambiare, questo è poco ma sicuro, quindi e vabbè, tutto c'ha una genesi e quindi le plusvalenze, chi ne è le plusvalenze, eh? Hai capito? Le plusvalenze ci avete rovinato veramente un bel po', ci avete rovinato. Vabbè, cerchiamo di essere positivi. E poi per quanto riguarda il progetto, sì, ti dico la verità, 5 centrocampisti della nazionale Under 21,
0: sì,
2: io li porterei tutti alla Juventus. Preferisco sbagliare con dei giovani che prendere dei giocatori semifatti come abbiamo preso, sì, o fatti, che sono risultati veramente scarsi. Lo zero assoluto.
0: Chiaro.
2: Lo zero assoluto. Ciao Marco da Imola.
0: Mi piace l'idea dei giovani, non so se bastano, però io punterei anche su profili d'esperienza, o in attacco, o a centrocampo, o in porta. La Juventus deve alzare un pochino il livello d'esperienza. Avevi Szczęsny, avevi Danilo, avevi fior di attaccanti e centrocampisti. In questo momento non hai uno zoccolo duro di veterani di esperienza, non hai giocatori che hanno vinto, non hai giocatori con esperienza internazionale, e tutto questo ti porta poi probabilmente a naufragare appena le cose non vanno, appena inizia a piovere, appena la situazione diventa scivolosa. Quindi, d'accordo con Marco, qualche giovane, magari anche a centrocampo, sarebbe il caso di portarlo e di vedere come va. Per il resto, almeno 2 o 3 profili di esperienza per andare a dare a Spalletti anche dei giocatori sui quali puoi puntare a occhi chiusi, che diventano un punto di riferimento per l'allenatore, per i compagni, la palla in banca, una specie di Modric, magari un po' meno a livello di età, ma se tu in questa Juve andavi a prendere Bernardo Silva, Rudiger e Lewandowski, ragazzi, l'anno prossimo per me lottavi per lo scudetto, per me, che sono 3 giocatori che ti alzano drasticamente il livello della squadra. Se tu in questa squadra aggiungi Douglas Luiz, Rugani e Nico Gonzalez, non alzi un granché. L'anno prossimo continui a lottare per il quarto posto. Quindi servono anche intuizioni sul mercato, profili adatti, giocatori di esperienza, giovani interessanti. Però l'importante è portare giocatori da Juve che abbia 19-18 anni o ne abbia 36. L'importante è che sia un giocatore da Juve, con quella testa, con quella mentalità, con quella fame, come quella di Pirlo, come quella di Pogba, come quella di Vidal e come quella dei giocatori che hanno fatto la storia. Difficile, sì, ragazzi, molto difficile. Però il mercato è complicato e soprattutto il mercato che ha ereditato Comolli è molto più complicato per via delle sue stesse operazioni l'anno scorso e per via di quello che la Juventus sta ancora scontando per quanto riguarda il mercato di Giuntoli. Quindi alle difficoltà si sommano le difficoltà. Però ragazzi, la Juve è così. Di facile alla Juve non c'è nulla. Sono le 15, quindi il mio tempo, per il vostro piacere, è terminato, perché so che non è un grande spettacolo con questa voce, però vi lascio nelle sapienti mani e nella voce e con la voce di Leonetti, Frank Leonetti. Rimanete qua su Radio Bianconera, perché noi continuiamo fino a questa sera e domani spero di essere in onda con una voce leggermente più frizzantina, più su Adele. Ciao a tutti, ciao Manu in regia, ciao.
3: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, alta tensione Stati Uniti, Iran su Libano con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Teheran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con l'America e non ha inviato una risposta. Israele ha intanto colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone e prendendo di mira diversi veicoli, secondo quanto riportato dai media libanesi.
1: Il conflitto in Ucraina. Nell'ultimo massiccio attacco sferrato dalle forze russe sono stati colpiti a Kiev 10 impianti per la produzione di armamenti, soprattutto droni. Raid anche su 3 centri di reclutamento nella capitale, dove almeno 6 persone sono morte. In tutta l'Ucraina, dove le vittime in totale sono almeno 18, sono stati presi di mira siti di difesa e 6 basi aeree. Nella lista degli obiettivi anche 2 siti energetici nella regione di Kharkov.
2: Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Rocca Franca, in provincia di Brescia, nella tarda serata di ieri, a pochi metri dalla sua abitazione, in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.
1: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono 2 persone bloccare le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
2: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
1: Economia. Secondo quanto rivela l'Istat, l'industria italiana ha perso quasi 700.000 lavoratori tra il 2007 e il 2024. La manifattura ha registrato un calo della propria forza lavoro del 16,9%, con una riduzione concentrata nel comparto tessile e abbigliamento, dove ci sono 235.000 lavoratori in meno, pari a quasi il 40%. Gli altri settori più esposti sono altri comparti tradizionali, come industria del legno, della lavorazione dei minerali non metalliferi, degli articoli di gomma e materie plastiche, maggiormente esposti alla concorrenza delle economie emergenti.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Quando sono le cose che non vanno bene, sono tante cose da fare. Ma prima di tutto avere la lucidità di cercare di esaminare quello che non va, ok, per poter uscire da questa situazione. È normale che quando vedi 2 squadre del livello della Juve e del Milan essere in un momento di difficoltà, ci fa riflettere, perché comunque, con tutto il rispetto delle altre, quando Juve, Inter e Milan, che sono quelle che hanno più tifosi, dunque non me ne vogliono altre squadre, ma sono quelle che, diciamo, sono sotto gli occhi dei riflettori quando le cose non vanno male, non vanno bene. Bisogna cercare di avere una sorta di anno zero, nel senso di dire: ripartiamo da Spalletti in questo caso. Spalletti cosa vuole, perché non possa lamentarsi che il progetto suo, che quello che ha in testa vada bene? Questo. Glielo diamo, glielo mettiamo a disposizione. Se gli diamo quello che gli serve e non fa i risultati, è normale che sa che ne paga le conseguenze. Questo fa parte della... Però diamo l'opportunità di cimentarsi con quelle che sono le sue idee fin dall'inizio, perché comunque secondo me chi si sta affidando è un allenatore esperto che partendo dall'inizio non avrà scuse, questa è la differenza. E quando non si parte dall'inizio spesso si può sempre dire ma babbu, in questo caso non c'è più, perché parti dall'inizio e devi fare risultati, vuol dire cercare di vincere lo scudetto e il minimo, perché qui ci sbagliamo sempre, arrivare in Champions League. Il minimo, quello è il minimo. Quando non si ottiene quello è come se non si ottenesse il minimo di una grande squadra così.
6: Direttore, dovessi dare su due piedi così al volo mentre ti dirigi a vedere questo torneo internazionale un giudizio sull'Europa League dell'anno prossimo? Al di là che poi approfondiremo anche il tema, come sempre, con un grande esperto quale tu sei.
5: L'Europa League, se non si incrociano prima, la finale deve essere Juve-Milan. L'ho detto e lo ripeterò tutte le sante settimane, perché è così, cioè, non dobbiamo smetterla, tra virgolette, di snobarla come coppa, perché comunque è una coppa che quando si arriva verso la fine ci sono grandi squadre, di grandi campionati, e di conseguenza non bisogna assolutamente snobarla. Per dargli un peso e per, diciamo, creare anche la sorta di, si può dire, dare un po' di sex appeal.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Assolutamente in diretta, quindi buon 2 giugno a tutti voi. Questo è Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta. Saluto Manuel che ha bevuto il suo caffè istituzionale un po' di corsa, ma ci siamo. Allora, potete esprimervi su un aspetto che, insomma, ho citato ieri sera, come sempre lunedì sera sono ospite dall'amico e collega Quintiliano, e ieri mi sono arrivate queste notizie, quindi eccolo qui, grazie a Manuel. Vlahović, qualcosa finalmente si muove nei prossimi giorni, l'appuntamento da dentro fuori. Si erano un pochino perse le tracce di Vlahović, dei contatti tra la società e l'entourage del giocatore. In questo momento tutto è vivo, bisognerà poi capire che cosa succederà. C'è sicuramente distanza tra le parti, lo dico da sempre, fondamentalmente il problema tra Vlahović e la Juve sono i soldi, dicendolo in maniera molto molto schietta. Vlahović potrebbe accettare anche un ingaggio a ribasso, si parla di una cifra tra i 6 e i 6 milioni e mezzo con dei bonus a salire, però poi lui, essendo free agent, quindi svincolato perché il suo contratto scade al 30 di giugno, c'è questa bruttissima abitudine della borsa di soldi e del premio che viene dato al procuratore, e lì mi risulta esserci distanza. Però ci aspettavamo sicuramente una soluzione antecedente. Siamo al 2 di giugno, entriamo in una fase calda, caldissima del mercato, e questa è una situazione ormai che non può più attendere e bisogna risolverla. Quindi la domanda classica è questa, cioè per voi Dusan Vlahović sì alla Juve oppure è meglio cercare qualcos'altro? Ricordo solo che, visto che Openda sicuro via David, vedremo anche il campionato del mondo che farà, Milik non lo conto nemmeno più, se Vlahović non dovesse rimanere alla Juve significa che i dirigenti devono andare a cercare almeno due punte, se non tre. Capiremo. Rinnovati i contatti anche con Colomoni, mi risulta che in questo momento i contatti siano con l'entourage del giocatore, non c'è ancora nessuna offerta ufficiale, non si è ancora ascoltato il PSG, però appunto si va in questa direzione. Colomoni, ricordiamo benissimo che in 6 mesi fece delle buonissime cose, tra l'altro un giocatore gradito a Spalletti che vorrebbe trattenere Vlahović, e anche qui speriamo che il compromesso pericoloso, come lo definisco io, come l'ho definito una settimana fa, possa non partorire dei disastri, ma un'unica linea su cui andare a lavorare. Per impostare la Juve del futuro serve assolutamente unità di intenti, e proprio su questo argomento e sul mercato verterà il mio editoriale che uscirà oggi su bianconeranews.it alle ore 18, la frecciata, e chi avrà ovviamente voglia e tempo di leggerlo troverà all'interno anche alcune curiosità. Quindi Vlahović sì o no alla Juve, Colomoni vi può piacere? Attenzione, perché sul mercato Juve, lo diciamo da tempo, ma si arriverà anche qui a una definizione delle situazioni, pende la questione del fair play finanziario. Comolli nella dichiarazione di una settimana fa si è detto positivo, ha parlato di un'eventuale sanzione, e vedremo cosa succederà, ma la Juve per fare mercato dovrà tenere conto, e fortemente in conto, quelle che saranno le direttive e le sanzioni che arriveranno dalla UEFA. Quindi una situazione tutt'altro che liscia, semplice, anzi piuttosto ingarbugliata. Di tutto ciò e di tanto altro andiamo a parlare con un amico, uno scrittore che tra l'altro ha appena pubblicato un libro, e ne parleremo diffusamente poi in questa lunga e calda estate. Andrea Novelli, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, un caro saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Andrea, il tuo libro si intitola 1996, è chiaro che 30 anni fa succedeva una cosa che tutti i tifosi juventini stanno attendendo ormai da troppo tempo, no? Una celebrazione di quella che è stata la Champions, ma non solo. Diamo solo un assaggio e poi scopriremo i temi nelle prossime settimane. A te Andrea.
1: Ma sì, ho voluto riproporre in chiave meno nostalgica possibile la vittoria, l'ultima nostra vittoria della Champions, e anche un ricordo personale dell'epoca, degli anni fine anni 90. E chi l'ha letto ha apprezzato.
0: Ha apprezzato e gradito.
1: Sì.
0: E io sto incominciando a leggerlo, e quindi quando ne parleremo diffusamente qui in una puntata monografica andremo a scoprire degli aspetti estremamente interessanti. A me non piace mai andare dietro le quinte, però cito una frase che tu mi hai detto l'altra settimana. Franco, quando è possibile vorrei intervenire perché ho tante cose da dire sulla situazione attuale. E allora a te lascio il microfono e la favela. Vai Andrea, da cosa vuoi iniziare?
1: Io avevo fatto una riflessione, siccome seguo anche nell'ultimo periodo molto il tennis.
0: Certo.
1: Anzi, complimenti ai nostri tre italiani che sono nei quarti
0: sì.
1: di finale. Uno sicuramente andrà in semifinale, purtroppo, perché c'è il derby.
0: C'è il derby, sì.
1: Hanno fatto un figurone nonostante la...
0: I due Matteo, uno tra Berrettini e Arnaldi, andrà sicuramente in semifinale a Roland Garros, che è un risultato pazzesco. Prego.
1: Pazzesco. Allora, ho fatto una riflessione, no? Io mi ricordo due anni fa Sinner in una semifinale del torneo di Monte Carlo contro il greco Tsitsipas,
0: sì.
1: che ebbe... una chiamata dell'arbitro a suo sfavore quando poteva andare sul 4-1 se non ricordo male, e quindi andare poi di fatto a vincere la semifinale, andare in finale. E beh, chiaramente Sinner col suo solito aplomb non ha battuto ciglio, ha accettato la chiamata sfavorevole e poi vabbè, comunque lui non ha accusato il colpo, no? Perché comunque Sinner è Sinner, no?
0: Ormai lo certo pensa. Numero uno.
1: Poi ho fatto... Esatto, e anche una stabilità mentale e psicologica che è superiore chiaramente a tutti gli altri, e questo lo si riconosce nei risultati. Allora ho fatto una riflessione, ho detto, ma cosa succede ai giocatori della Juventus quando vanno in campo tutte le partite, no? Cosa succede? Che gli vengono sempre chiamati pochi falli a favore, no? Più che altro falli a favore degli avversari. Cartellini gialli, anche lì, io ne vedo sempre più contro che a favore, nonostante falli che comunque sono sotto gli occhi di tutti.
0: In un'annata dove la Juve ha subito veramente una miriade di torti arbitrali, ma questo non è un alibi,
1: esatto.
0: È solamente un raccontare quello che è accaduto.
1: Esatto, io vedo, poi anche gli unici falli di simulazione sono stati fischiati, se non ero, con Sessão Ildiz, no?
0: Sì.
1: A nessun altro.
0: Sì.
1: Le chiamate VAR sono sempre sfavorevoli, poi sarà la fortuna la sfortuna, però sono sempre sfavorevoli. Allora io mi sono messo nei panni di un giocatore della Juventus che va in campo. Quale può essere l'autostima che ha un giocatore quando tutto gli viene contro, no? Quindi cartellini contro, fa un fallo, ammonito, fa gol, bisogna aspettare 4-5 minuti, viene
0: per
1: annullato
0: sapere.
1: Fuori gioco, un millimetro, annullato il gol. Allora mi sono detto, ma caspita, ma qua l'autostima, perché si parla di personalità.
0: Assolutamente sì, di carattere, come dice
1: di
0: Spalletti.
1: Carattere. Ma come fa un giocatore a avere personalità e carattere quando tutto il contorno gli rema contro? Pensateci.
0: Però Andrea sei alla Juve. E credo, allora, tutto quello che dici è stata cronaca, qui l'abbiamo raccontato tante volte, questo è stato un annus horribilis anche per le scelte arbitrali, gli orrori arbitrali nei confronti della Juve, però è una piccola componente. Poi tu vedi una squadra che purtroppo non ha qualità, non ha carattere, questo l'ha detto anche Spalletti, vuole i giocatori di carattere, è una squadra mal assemblata, mal costruita, non c'è una dirigenza forte e E secondo me tutte queste componenti, compresa quella che hai citato tu, hanno poi portato al peggior risultato degli ultimi 15 anni, un sesto posto che ti condanna, stai fuori dalla Champions e adesso però bisogna pensare al mercato. Ma con quale società? Nel senso, io ho parlato di compromesso pericolosissimo una settimana fa, sappiamo bene che con Molli e Spalletti non si vedono di buonissimo occhio, però c'è l'imposizione della proprietà. John Elkann non lo ha detto pubblicamente, ma lo ha detto ai diretti interessati: trovate una quadra per andare sullo stesso percorso, lo stesso itinerario, con unità di intenti. Non è proprio il massimo per programmare la prossima stagione con un mercato che dovrà essere importante, Andrea.
1: No, sembra di rivivere il giorno della marmotta, no? Che ogni volta ripartiamo da zero. E sembra di essere all'anno scorso, quando Comolli ha confermato Tudor, ma in realtà non lo voleva.
0: Non lo voleva, e quello è l'errore madornale che io sottolineo ogni volta quando si parla di Comolli, prego.
1: Esatto, e quindi io spero che non si ripeta la storia dell'anno scorso, anche se non sono molto fiducioso. E poi ecco un'altra cosa che sinceramente trovo veramente, dopo anni e anni, trovo fastidioso è questo prendere sempre tempo, ritardare le decisioni.
0: Sì, bravo, esattamente.
1: Perché poi arriviamo sempre tardi, no?
0: La Juve è già in ritardo, è sul mercato, Andrea, esatto. Mi pare evidente.
1: Anche a me, cioè, siamo ancora al portiere che non sappiamo, Alisson non viene.
0: Difficile, poi ne parliamo.
1: Adesso si parla di altre opzioni, ma noi dovevamo già averlo il portiere già adesso.
0: Per esempio.
1: Perché sapevamo che era un problema già mesi fa. E idem l'attaccante, Vlahovic firmerà, Colomouani è 2 anni che stiamo dietro Colomouani, è ancora lì che non
0: sono ripresi i contatti per entrambi. Adesso arriviamo, perché la domanda te la devo fare, ma ti faccio terminare, vai.
1: No, mi sembra sempre che ci sia un ritardo nel decidere, dettato chiaramente dall'apice della società, e che alla fine comporta poi ulteriori problemi.
0: La Juve purtroppo negli ultimi anni si è trovata non solo sul campo ma anche a livello di mercato ad inseguire, e non è una cosa da Juve, Andrea, perché se tu programmi nella maniera giusta non ti trovi ad inseguire. Poi ci sono le opportunità di mercato che puoi cogliere anche gli ultimi 2 giorni, ma la Juve è nuovamente ad inseguire, e questo è un fattore che oggettivamente stupisce in maniera negativa a tutti coloro i quali tifano la gloriosa maglia, mi pare evidente, Andrea.
1: Sì, sono d'accordo, siamo sempre a inseguire, però se uno capisce che ci sono delle priorità, no? Come diceva Pantaleo Corvino, che si può sbagliare a scegliere la moglie, ma non il portiere e l'attaccante.
0: Che carinissima questa. È una battuta, ovviamente, che qualcuno non si risenta. Vai, Andrea.
1: No, è una battuta, però chiaramente noi avevamo come priorità di trovare un portiere e un attaccante. E siamo ancora lì.
0: È il 2 giugno bene. E siamo ancora qua che attendiamo. La realtà è questa.
1: La cosa non è molto positiva. Poi le opportunità di mercato, può essere un centrocampista piuttosto che un terzino, un'ala, e sono opportunità di mercato da cogliere, ma sono giocatori in più che uno può prendere. Ma le priorità bisogna comunque arrivarci già adesso.
0: Devi essere preparato. Esatto. Ma essere preparato non significa andare su Bernardo Silva sperando tu Juve di arrivare in Champions, perché se poi non ci arrivi succede quello che è accaduto: Bernardo Silva va al Barcellona o comunque non viene alla Juve. Essere preparati, saper programmare, significa non andare dal Liverpool a fine maggio a chiedere notizie di Alisson. Poi la Juve ha un accordo verbale con il portiere brasiliano, ma se il Liverpool non lo molla, tu degli accordi verbali non te ne fai niente. E arriviamo alla questione Vlahovic, è una questione aperta da un anno, nei giorni scorsi, diciamo da ieri, si è riaperta la pista, ci sarà un incontro da dentro o fuori, ma a parere mio, se tu non vuoi inseguire, questa cosa la dovevi risolvere prima. Ma per Andrea Novelli, Vlahovic deve rimanere oppure no? Se tu fossi come lì, faresti un sacrificio anche a livello economico per confermarlo oppure no?
1: Ma se ragiono da commercialista, come ormai tanti tifosi si sono ridotti, perché ormai vedo che parlano di cifre. Io mi ricordo ai tempi quando la Juve prese Vialli, che fu dato l'annuncio su Rai 1, no?
0: Sì.
1: Ma nessuno si preoccupava di quanto la Juve avesse speso per Vialli.
0: Certo. La Juve aveva preso Vialli, la Juve prima aveva preso Platini, la Juve aveva preso altri giocatori fantastici, e ormai c'è questa tendenza, no?
1: Esatto, che è un po' la tendenza anche dei dirigenti, che si preoccupano più del business che del progetto sportivo. Comunque no, io Vlahovic sicuramente lo confermerei,
0: certo.
1: Perché comunque è anche questa è un'opportunità, visto che è a parametro zero, sappiamo quanto vale, i pregi e i difetti, sappiamo, comunque lo conosciamo.
0: Però se lo fai andare via a zero, poi devi mettere almeno 50-60 milioni per andare a prendere un giocatore di pari livello.
1: Esatto, adesso si parla anche di Kolo Muani a 35 milioni, che poi non è altro che l'ammortamento, visto che il PSG l'ha pagato 90 milioni e ha ancora 2 anni di contratto, quindi 35 milioni. Anche lì non capisco questo traccheggiare, cioè se il PSG vuole 35 milioni, si va là, gli si dà 35 milioni, si prende Kolo Muani.
0: Soprattutto se credi nel giocatore. Forse sbaglierò, mi auguro di sbagliarmi, ma la Juve negli ultimi anni è diventata il vorrei ma non posso, e questa è una cosa gravissima.
1: Ma infatti tu prima hai citato Bernardo Silva, ma Bernardo Silva lo sapevano tutti che voleva andare a Barcellona, tutti lo sapevano, e stava solo aspettando che il Barcellona riuscisse con delle manovre finanziarie a riuscire a supportare il progetto. Solo quello, perché non c'erano speranze che venisse alla Juve.
0: No, c'erano, però è chiaro che lui aveva 2 o 3 offerte, ma è evidente, quando si libera un giocatore di quel livello, mi pare chiaro che non hai la strada spianata. Devi convincere il giocatore a scegliere te, altrimenti va altrove. Ti leggo un paio di messaggi. Allora, Vito da Pisa, che è sempre molto polemico, vedi, ti smentisco, lui scrive: lo so che non mi risponderete, che non è questo il motivo del sesto posto, ma permettetemi di dire ancora una volta che la Roma è stata spudoratamente spinta verso il quarto posto, ribaltando il risultato a Parma, eccetera eccetera. Ti ritrovi in quelle che sono le parole di Vito, oppure sei più composito? Cioè, un puzzle che purtroppo la Juve ha contribuito a creare non facendo il suo, perché io ricordo sempre che se tu vinci contro il Verona e in casa contro la Fiorentina sei in Champions, o comunque al 95,9 periodico sei in Champions, non so se hai la mia stessa idea, sei sulla mia stessa linea di pensiero, Andrea.
1: Sì, sono sulla tua linea, perché comunque ci sono stati diversi fattori che hanno concorso a non farci andare. Certamente anche 2 rigori sbagliati, la partita col Verona è stata clamorosa, perché avevamo il destino nelle nostre mani. Io se ci ripenso veramente non e preferisco non pensarci più a quella partita, perché è veramente...
0: Anche perché ormai ci portiamo dentro il dolore e sarà ancora per lungo tempo. Nicola è lapidario: Comolli out, punto. Comolli, insomma, quello che volete. Tu che pensiero hai a riguardo di Comolli, Andrea?
1: Sono molto dibattuto, perché Marotta, ricordiamolo, che adesso è considerato il miglior dirigente italiano da tutti, il primo anno non è che avesse fatto questa grandissima figura la Juve, ricordiamolo.
0: E avrebbe confermato Del Neri, invece lì Andrea Agnelli si impose e volle Antonio Conte, poi conosciamo ovviamente tutta la storia. Vai.
1: Quindi allora, potrebbe ripetersi una storia analoga, no? Nei corsi e ricorsi, si potrebbe pensare che Comolli diventi il novello Marotta, no? D'altronde l'allenatore non l'ha scelto neanche lui, quindi potrebbe.
0: Però all'epoca c'era una garanzia che oggi non c'è. C'era un presidente come Andrea Agnelli. Oggi, esatto, invece, lo sappiamo.
1: Esatto. Infatti, quindi non lo so. Ma la campagna acquisti dello scorso anno, sulla carta, Openda e David erano tra i centravanti più gettonati. Li volevano un po' tutti.
0: La verità è che poi tu guardi alla campagna estiva dell'anno scorso ed è totalmente fallimentare. Non c'è fallimentare. Un giocatore, ma non dico che sia diventato titolare nella Juve, non c'è un giocatore che abbia lasciato un segno. Openda, David, João Mario, Zegrova, credo che ci sia poco da dire. La realtà,
1: fallimento totale,
0: assolutamente.
1: L'unico è stato Bogà, che tra l'altro penso quello costato meno,
0: che però arriva a gennaio e ci sono state delle indicazioni di Spalletti, ma i pensieri di Comolli sul mercato sono quelli che abbiamo visto e sono fallimentari. Intanto saluto Pier Patten dalla chat di Twitch, ovviamente noi siamo qui in diretta, un saluto a tutti voi di RBN, un saluto ovviamente a tutti voi in chat. Poi Terry dice: buon pomeriggio Franco, buon 2 giugno a te, speriamo che la telenovela Vlahovic finisca più presto per poter poi programmare la nuova stagione. Vlahovic assolutamente sì, ma non a cifre esagerate. Quindi Terry la pensa come te e io mi sono esposto, ho detto, ho fatto un paradigma, io il classico centesimo sulla permanenza o meno lo metto sulla permanenza, ma poi non dipende né da me né da te, da tutti i tifosi, serve trovare assolutamente la situazione migliore per il bene della Juve, Andrea.
1: Ma io non la capisco questa telenovela, cioè sinceramente
0: è una questione di soldi, la realtà è questa.
1: Però ragionando da commercialista, se tu
0: quindi cadi nella provocazione dei tifosi commercialisti,
1: esatto, se uno gli fa un contratto di 3 anni, no? E il cartellino è zero, devono pagare
0: la commissione ovviamente ai procuratori,
1: padre,
0: questo è chiaro, al padre,
1: procuratore, certo. Ma comunque è conveniente come operazione, perché il prossimo anno lo si può rivendere e alla fine anche guadagnarci qualche soldino. Quindi io lo farei, ma il più presto possibile. Intanto mettiamo un tassello.
0: Sì, e senza contare che per tutti i detrattori di Vlahovic, non abbiamo mai pensato, mai detto che è un fuoriclasse totale, e poi siamo in chiusura, Andrea. Però se tu vai a vedere le statistiche, lui è sempre arrivato in doppia cifra. Quest'anno, stando fuori 4 mesi e mezzo, quindi metà stagione, ha segnato più gol di David, e qualcuno dirà ci vuole poco, ma è andato nuovamente in doppia cifra. Cioè è uno di quelle pedine che comunque il suo lo ha sempre fatto. Poi negli occhi dei tifosi rimangono i gol sbagliati, ma trovatemi un centravanti o un giocatore che non sbagli. Quindi per me Vlahovic che rimane è un grosso sì, ma non dipende ovviamente da me.
1: No, poi infatti lui è un calciante. Quanti calcianti,
0: esatto,
1: abbiamo in rosa?
0: Bravo.
1: Io vedo tutti che ci abbattano palloni e tirano di piatto da fuori area. Che io non ho mai visto. Io non sono stato un calciatore, ma tirare di piatto da fuori area
0: è poco premiante, mettiamola. E infatti noi calciatori da fuori area, calcianti e grandi elementi che sanno concludere dai 25-30 metri, non li abbiamo. La Juve non tira mai in porta da fuori area. Così
1: per assurdo, abbiamo Holm, che non so che fine farà, che comunque ha giocato pochissimo, ma qualche tiro da fuori l'ha fatto.
0: È molto probabile che torni al Bologna. Andrea, grazie per essere stato qui il 2 giugno, giorno di festa. Ci risentiremo nelle prossime settimane, faremo assolutamente una puntata monografica su un libro che vale assolutamente la pena di leggere, e torneremo indietro con la memoria a momenti molto belli che oggi insomma, non viviamo da troppo tempo. Andrea Novelli, scrittore, grazie come sempre.
1: Grazie Franco e un saluto a tutti, a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: A prestissimo, noi andiamo in break, rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Annuncia il club rossoblu in una nota, dando il via di fatto al valzer delle panchine che coinvolgerà altri club italiani. Tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato l'AOE, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, la Nazionale del Belgio e il Fenerbahce. Due titoli ottenuti, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Turchia. Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza per il Lussemburgo, dove domani sera affronterà la prima delle due amichevoli in programma questa settimana. Gli azzurri scenderanno in campo col modulo 4-3-3 testato anche questa mattina, con capitano Donnarumma tra i pali, Comuzzo e Chiarodi a centrali, Palestra e Bartesa agli esterni, Pisilli, Lipani, Indurre a centrocampo, Cherubini, Piesposito e Coleosso in attacco. Italia del tennis nella storia, visto che per la prima volta saranno ben tre i giocatori azzurri che giocheranno i quarti di finale di uno slam, in questo caso del Roland Garros. Saranno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi dunque protagonisti del torneo parigino. Oggi intanto iniziano i quarti di finale col numero 2 del seeding Sasha Zverev, che affronta per la prima volta in carriera lo spagnolo Rafa Hodar al suo primo quarto di finale slam. In serata invece toccherà João Fonseca, il brasiliano sfiderà il ceco Jakub Mensik. Iker Lecuona torna in MotoGP tre anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalunya. Lo spagnolo è stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel Gran Premio d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicolò Bulega, tra questi tre ottenuti proprio a Balaton inizio maggio. Il volley Fefe De Giorgi, CT della nazionale italiana di volley maschile, ha dinamato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che vedrà gli azzurri impegnati a Ottawa dal 10 al 14 giugno. I campioni del mondo in carica incroceranno la Francia, la Germania, Turchia e gli USA entrando nel vivo della stagione dopo aver disputato tre amichevoli la scorsa settimana. Il tecnico pugliese ha selezionato 14 elementi, si preannuncia un ballottaggio tra gli opposti Kamil Rilicki e Alessandro Bovolenta. Gli schiacciatori di riferimento dovrebbero essere Mattia Bottolo e Luca Porro. Tra centrali spicca Giovanni Gargiulo, spalleggiato da Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti e Leandro Mosca. Paolo Porro e Mattia Boninfante saranno i due palleggiatori a disposizione, mentre Domenico Pace e Gabriele Laurenzano sono i liberi. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone, rischio grandine, temperature netto calo massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Ieri e oggi.
0: Allora, eccoci nuovamente in diretta. Devo dire, nonostante sia il 2 giugno, ho tanti messaggi e vi ringrazio. Rosanna Juventina, prendere un portiere alla Juve come un parto lungo e travagliato. Buon 2 giugno a tutti. Riccardo Dalomazzo, Dujan assolutamente sì, più un giovane della next gen, e tanto ci rimarrà sul groppone uno tra David e Openda. Proverei a fare qualche operazione con Coche per Nico Gonzalez e con Guaglio, poi lui parla di un giovane del Catanzaro, no, vedremo cosa succederà ovviamente sul mercato. Facciamo così, abbiamo un po' di vocali e li andiamo ad ascoltare, poi leggiamo ancora tanti altri messaggi che sono giunti e devo dire molto
5: interessante. Buon pomeriggio. Sempre la stessa cosa, è inutile rinduzzare, bisogna prendere nuovi personaggi con la bava alla bocca, che hanno soltanto voglia di mordere il campo, di aggredire sportivamente gli avversari e di rilanciare questa Juve che è in desiderio di rivincita. Non vogliamo dei pezzi galleggianti, galleggianti che servono.
0: Non
5: a
0: vogliamo
5: poco.
0: Giocatori di
5: vogliamo
0: qualità.
5: Vogliamo gente che esce dal fondo, nel più profondo, e escono come dei assatanati.
0: Giocatori di personalità, di fame, di leadership e anche di capacità tecniche, mi pare evidente, riassumendo il tuo messaggio. Altro vocale.
6: Io sono Albert. Ciao. Vlahovic, secondo me lo dovremmo andare via, perché nella Juventus da 4-5 anni che adesso, se non mi sbaglio, e alla Juventus, quindi la differenza l'hanno fatto i Tevez, gli Higuain, i Trezeguet, abbiano un nome, non Ronaldo, un altro pianeta, e l'hanno fatta tanti altri giocatori, e quindi come punte e attaccanti forti. Quindi spendere soldi a 12 milioni d'euro alla stagione, che poi
0: no,
6: prendere,
0: ma non 12,
6: l'ho detto, un top player di valore a questo punto.
0: No, ma l'ho detto, amico mio, nel senso che non 12, cioè lo stipendio che la Juve propone ovviamente a Vlahovic è insomma intorno ai 6 e mezzo, no, 12 è una questione assolutamente fuori portata e che non meriterebbe nemmeno di sedersi attorno a un tavolo, questo mi pare evidente. Altro vocale.
7: Ma sai, Franco, ciao, tu devi capire solo
0: ciao Emilio
7: una cosa, e lo sai benissimo, che se noi andiamo a comprare un altro Vlahovic, diciamo, o dobbiamo andare per un altro attaccante, spendiamo il doppio dei soldi.
0: Questo.
7: A questo punto si accontenta Vlahovic in una certa maniera non esagerata, e poi si va a comprare un attaccante, perché un attaccante ci vuole lo stesso, perché Openda non penso che rimanga. Davide, io gli darei un'altra possibilità, però a questo punto non lo so cosa farà la Juve. Il resto speriamo che faccia un buon mercato, perché noi dobbiamo tornare a vincere, noi siamo la Juve, santo Dio, siamo la Juve, con tutto il rispetto per le altre squadre, noi siamo la Juve.
0: Concordo con te, bisogna fare un mercato di un certo tipo, mi pare abbastanza evidente. Volevo leggere un messaggio, poi andiamo con l'ospite. Luca dice: ma perché uno come Bernardo Silva, Alisson eccetera dovrebbero venire in questa piccola società, il cui massimo obiettivo per almeno i prossimi tre anni sarà al quarto posto? Ormai il proprietario ci ha trascinato nel suo piccolo mondo fallimentare. Poi Santo da Reggio Calabria, innanzitutto complimenti, grazie, sei gentilissimo. Volevo fare una considerazione, ma possibile mai che stiamo dietro a Colomboigny, che fra l'altro non è la punta centrale richiesta a Spalletti? Poi senti fare il nome di Alaba, ma siamo così ridotti? Elkan lo ha capito o no che stiamo andando sempre più verso il baratro? Colomboigny potrebbe essere un attaccante estremamente interessante, poi può piacere o meno, a patto che ovviamente ci sia un attaccante centrale che possa essere Vlahovic o qualcun altro. Oggettivamente io non continuo a non capire questo compromesso imposto da Elkan sulle scelte dirigenziali. Alaba anche a me lascia molto perplesso, è stato un gran giocatore, però oggi ha 34 anni, ha giocato pochissimo nel Real Madrid e insomma qualche domanda me la farei, soprattutto se ci sono emissari che te lo propongono, quindi pare evidente. Di tutto ciò andiamo a parlare con un dirigente sportivo di grandissima esperienza, io sono sicuro che ci illuminerà su alcune situazioni. Luca Pagliuso, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio e bentrovati.
0: Luca, come stai? Tutto bene?
8: Molto bene, grazie.
0: Bene, bene, molto molto contento. Io devo darti merito di un'affermazione che tu facesti addirittura a settembre, proprio in questa trasmissione, qui ai miei microfoni. Dicesti, la Juve ha un organico che potrà piazzarsi tra il quinto e il sesto posto. È andata così.
8: Non
0: Luca.
8: Mi sono sbagliato.
0: Eh no, Luca, complimenti. Io speravo sinceramente tu ti sbagliassi, ma non perché non ho fiducia nelle tue capacità, ma perché speravo che la Juve facesse qualcosa di meglio. E invece hai azzeccato assolutamente tutto.
8: Sì, allora mettiamola così, Franco. Diciamo che quando questa estate facevamo le carte al campionato, se ricordi bene, io ti dissi che una tra Milan, Roma e Juve sarebbe rimasta fuori.
0: Vero.
8: Era questo il senso.
0: Verissimo.
8: No? Nessuno di noi pensava che il Como facesse così bene, è onore a loro.
0: Certo.
8: Hanno fatto un buon calcio, hanno dimostrato come si programma, come si cresce, senza comunque sperperare. Premesso che il Como è una società molto ricca, che comunque
0: molto.
8: Non lesina energie, ma comunque non ha speso e non spende i soldi delle big italiane.
0: Verissimo.
8: E hanno meritato, perché hanno

0: per tre quarti del campionato è stato all'Anti-Inter, quindi ha viaggiato secondo in classifica. Quando lo batté al ritorno nel derby, sembrava che ormai in Champions fosse cosa fatta.
1: Altro che.
0: Evidentemente la confusione societaria che regna sovrana e che leggete ancora oggi ha creato un cortocircuito, perché poi diventa difficile immaginare che una squadra che per tre quarti di campionato viaggia in quel modo e poi si è spenta tutto ad un tratto. E perciò dispiace perché il Milan è rimasto fuori, ma ancor di più dispiace che rimane fuori la Juve, che quando fece 0-0 a Milano nello scontro diretto sembrava quasi stesse programmando l'arrivo in Champions con serenità. Nessuno poteva immaginare che poi non batteva il Verona e paradossalmente nella partita successiva poi perse in casa con la Fiorentina.
1: Con la Fiorentina. Questi sono, diciamo, i due incontri incriminati.
0: Partita, il derby col Torino avrebbe comunque cambiato poco, perché sarebbe...
1: Sì, la Juve nel derby nel secondo tempo entra in campo e sa già che aritmeticamente è in Europa League. I punti tu li dovevi fare prima, e pare evidente,
0: esatto.
1: Luca. No?
0: E perché la Juve negli anni continua ad andare indietro, perché stai attento Franco, è una rincorsa all'indietro. Prima c'era la Juve degli scudetti, poi per le mille vicende, per le mille
1: che conosciamo,
0: certo, abbiamo arretrato e siamo diventati da secondo, terzo posto, Champions, vittoria Coppa Italia. Adesso cominciamo ad arretrare ancora, nonostante gli investimenti della proprietà siano abbastanza
1: cospicui, altro che, esatto. La Juve non è, quindi, che non spende, spende male, è diverso.
0: Quindi la ratio qual è? Dove si sbaglia? Evidentemente gli investimenti sono fatti male, sono improvvisati, non sono organizzati, e come in altre puntate abbiamo detto, nella società si è perso quel circolo virtuoso che aveva proposto e aveva portato la Juve ad essere la regina quasi d'Europa, perché poi due volte
1: in finale di Champions, ovviamente, esatto. Quindi
0: sono cicli che succedono, Franco,
1: però se perseveri, mi permetto di dire, Luca, tu ovviamente stavi citando il periodo alla presidenza di Andrea Agnelli, che ha fatto sicuramente gli errori, ma ha scritto pagine di storia impareggiabili. Io credo che nessuno in Italia riuscirà a vincere 9 scudetti consecutivi. Poi cambiano le cose, però da dirigente sportivo, io questo voglio chiederti, Luca. L'annata è stata completamente fallimentare, il mercato estivo è stato completamente fallimentare. Ti aspetti che per ripartire ci sia intesa a livello societario? E invece sappiamo benissimo delle voci, delle diatribe, delle situazioni, Spalletti, Comolli, Modestò, con, e questo mi prendo la responsabilità di dirlo, un proprietario come John Elkann che impone di trovare una quadra tra tutte le diverse idee, proseguire e costruire un nuovo progetto. Non trovi che sia, secondo me, in collisione questo tipo di imposizione della proprietà rispetto a quelle che sono le diverse anime che in questo momento sono in Juventus?
0: Vedi Franco, bisognerebbe fare una riflessione ancora più profonda. Il calcio è la dimostrazione che non vince solo l'uomo o la società più potente,
1: certo,
0: e più forte, perché se così fosse la Juve vincerebbe ogni anno. Se non dimentichiamoci che la Juve ha una proprietà forte, solida, capace, alle spalle, che nessun altro club ha.
1: Assolutamente.
0: Milan viene gestito da un fondo,
1: certo,
0: l'Inter
1: lo stesso,
0: si autogestisce, la Roma ha tutte le sue problematiche, quindi la Juve dovrebbe vincere in scioltezza, anche perché è una proprietà che ha talmente tanta forza che pur di vincere, se deve mettere 200 milioni sul piatto li mette, e li ha sempre messi. E questo è un pensiero che mi deve far riflettere. Non basta essere i più forti, non basta essere i più ricchi, ma bisogna evidentemente avere la forza, ma nello stesso tempo avere le idee.
1: È chiaro.
0: E quando nelle puntate precedenti tue si parlava della vecchia gestione guidata dal presidente Agnelli, non per fare i nostalgici.
1: No, no, ma perché

0: giusto fare un
1: parallelo. Ma il presidente Agnelli rimane, a parte che credo abbia superato anche i suoi antenati, perché come vittoria
0: sì, sì, sì, assolutamente. È, il presidente più vittorioso nella storia della Juventus.
1: Gli è mancata solo la Champions, certo. Diciamo che nelle due finali forse una l'avrebbe meritata, ma nello stesso tempo è il presidente che ha fatto di più. Stadio, la next gen,
0: tutte le strutture, gli apparati immobiliari, certo,
1: e tutto quello che ha vinto, quindi lui era riuscito. Io poi non conosco bene, diciamo, tutti i particolari che regolavano quel modo di fare calcio, certo. Ma ricordo perfettamente che quella società era anni luce avanti alla seconda,
0: esattamente,
1: che calcolava, una volta era l'Inter, una volta era il Napoli, e puntualmente aveva un circolo che partiva da sotto con il settore giovanile organizzato, tutta una filiera da sotto che produceva calciatori, tant'è vero che poi da quel serbatoio è uscito fuori di tutto: Miretti, Fagioli, Ilindi,
0: sì,
1: Junior, Barinicea, per non arrivare agli ultimi, Ildiz e quant'altri, e nello stesso tempo la prima squadra, senza fare follie, comunque vinceva. Nel momento in cui si era puntata alla Champions, facendo anche l'operazione Ronaldo, che era l'operazione per eccellenza, che aveva portato la Juve sul tetto quasi del mondo, poi successero mille pastrocchi, il Covid, la fortuna, certo, e quant'altro, ma è ingeneroso a distanza di tempo valutare l'operato del presidente, come si dice, ma sento dire a volte avrà fatto anche i suoi errori. Quali errori? Cioè, ci sono delle sentenze che non sono ancora in giudicato e che comunque vedono il presidente reo di aver fatto plusvalenze, cose varie.
0: Cioè, quella poi è una follia tutta
1: italiana.
0: Follia,
1: perché un miliardo di società hanno scambiato giocatori dando valori ai giocatori. Se dovessimo andare a ritroso e far pagare a tutti quelli che hanno dato un giocatore per uno e preso, certo, un altro per due, non ne usciamo più. Quindi io non vedo questi grandi errori. Semmai, probabilmente il presidente aveva programmato una Juve importante e forse si è fatto trovare impreparato di fronte ai mancati introiti del periodo Covid, e
0: molto
1: quello
0: probabile, l'ha
1: messo un po' in difficoltà,
0: molto probabile.
1: Ma voglio dire, sono cose che si potevano superare in modo diverso, secondo me, ma ormai è acqua passata,
0: ormai è andata così. Luca,
1: nel momento in cui il presidente è stato sostituito dalle altre idee, quindi il presidente Ferrero, l'amministratore John Elkann al di sopra, hanno tutti dimostrato di essere incapaci, perché la Juve da allora è uscita,
0: certo,
1: dai radar.
0: Quindi, e la verità è questa,
1: a scanso di equivoci, quando si parla in modo diretto, in modo chiaro, non si fa mai torto a nessuno, quella Juve era un esempio. Da lì in poi
0: il disastro
1: si fa sempre peggio. Questa è la verità.
0: Guarda, Luca, ti leggo un messaggio di un nostro ascoltatore che va assolutamente nella direzione che stavi citando. Alex da Dublino dice: se 10 anni fa qualcuno mi avesse detto che nel 2026 la Juve si sarebbe trovata in questo stato, li avrei presi per pazzi. Sbagliare ci sta, ma commettere tutti questi errori con diverse dirigenze mi fa pensare che il vero problema siano proprietà ed Elkan. Siamo in un loop di telenovele da Vlahovic e Colomoni, e tra poco ne parliamo. E lui dice: ho sentito la storia di Buffon che prese Tevez per la testa e gli disse: qui siamo la Juve e qui si vince. Che cosa è successo in questi anni? Ed è un po' quello che stavi citando tu, Luca. La realtà è che la Juve in pochissimi anni ha distrutto tutto il patrimonio che con fatica, con vittorie, con capacità, con elementi visionari propri, visionari in senso positivo, del proprio presidente Andrea Agnelli aveva costruito. Oggi non c'è più nulla, Luca.
1: Non possiamo fare altro che ripetere. Io sono assolutamente convinto di quello che dico, ma lo ero convinto anche in passato, quando gli altri non erano convinti. E tu sai bene, perché nelle tue splendide e attuali trasmissioni, ne parlavamo già 4 anni fa, di tutto ciò. Io credo che nel calcio vince sempre la società, è sempre la società che
0: è la base.
1: È la base, bravo. La
0: se
1: base
0: non c'è la società, non vai da nessuna parte.
1: È come
0: Luca.
1: Il cuore in un corpo umano.
0: Esatto.
1: Se funziona il corpo funziona. Se non funziona il cuore, si fa fatica. Allora, la società è fondamentale. Poi la società fa tante scelte. Per esempio, anche quegli uomini scelti, Buffon, Barzagli, Bonucci, quelli tirarono per 14, 15, 16 anni, hanno fatto una carriera...
0: straordinario
1: sempre,
0: certo.
1: Poi anche il duo Conte prima, Allegri dopo e Allegri bis, comunque sono stati degli anni importanti, ricchi di vittorie. L'Allegri bis, diciamo che ha portato meno vittorie di quelle previste, perché è successo il patatrac mentre
0: certo.
1: C'era lui, ma la Juve arrivava seconda, terza, vinceva
0: assolutamente la Juve. L'ultimo trofeo l'ha sollevato con Allegri con la Coppa Italia.
1: Quindi il direttore Cherubini, il direttore
0: certo.
1: Gigi Milano al settore giovanile, il direttore Scaglia al settore giovanile, tutto Matteo Tognozzi, capo degli osservatori, tutto quel meccanismo che funzionava alla perfezione. Non capisco perché è stato annientato,
0: smantellato.
1: Posso anche immaginare, posso anche capire che la proprietà ha valutato di cambiare il presidente, ma proprio tutti i dirigenti fuori, tutti quei dirigenti che hanno così lavorato in modo saggio e vincente, tutti fuori. Non ce n'è uno di quelli che continuano. Ora ci sono Comolli, Modestò. Ora, con tutto il rispetto, io Comolli e Modestò abbiamo commentato da te al tempo che dirigenti sono, dove hanno lavorato, cosa hanno fatto, se conoscevano il calcio italiano. Sono interrogativi che noi ci siamo posti già illo tempore, non adesso
0: sì,
1: è facile commentare, perché adesso a cose fatte
0: È troppo facile, mi pare evidente.
1: Noi l'abbiamo detto prima, perché Comolli guida la Juve? Perché? Chi l'ha scelto?
0: L'ho scelto la proprietà e con questo tipo di fallimento. Luca, abbiamo un minuto e mezzo e mi interessa sentire la tua opinione a riguardo di Vlahovic. Nei prossimi giorni si arriverà al dentro o fuori. Tu da dirigente sportivo cosa faresti? Lo confermeresti oppure cercheresti altro? Ricordando che reperire sul mercato un attaccante con la qualità di Vlahovic sono 40, 50, magari 60 milioni. La realtà è questa, Luca.
1: Allora, Vlahovic è un giocatore fortissimo che la Juve ha comprato da giovane, fece un grande investimento. Non credo che ci siano attaccanti più forti di Vlahovic in circolazione.
0: Di quel livello, no? Perché poi ovviamente non parliamo degli Haaland, eccetera.
1: Se Vlahovic si accorda e va in Inghilterra, faccio per dire, o va da un'altra parte, la Juve poi un attaccante lo deve prendere.
0: Ah, certo.
1: E non può più presentarsi con profili tipo Pendà, David,
0: ovviamente,
1: no? Che hanno già dimostrato di non essere all'altezza della Juve. Dovrebbe andare a prendere un attaccante meglio di Vlahovic, devi andare a prendere Harry Kane del Bayern Monaco, devi andare a prendere non c'è la forza. Allora, qual è il motivo perché lo fai andare via? A sto punto io lo terrei tutta la vita. Poi è chiaro che il giocatore deve anche capire che non può tirare troppo la corda. Io non conosco i fatti e non li posso commentare, non so cosa chiede Vlahovic, non so la Juve cosa gli offre. So che è un attaccante forte che a me piace. Vlahovic è un giocatore importante.
0: Vlahovic, quindi, che comunque il suo lo fa sempre, poi può piacere o non piacere, però comunque è un giocatore che da quando alla Juve in doppia cifra c'è sempre andato, e quindi insomma bisogna fare secondo me il conto anche con quello che potrebbe essere l'eventuale sostituto di Vlahovic, perché se andasse via Vlahovic la Juve ha bisogno di 2-3 attaccanti, da lì non si scappa.
1: E chi prende?
0: È evidente. È chiaro.
1: Siamo sempre alle solite,
0: Luca, guarda, io ti ringrazio perché come sempre, ma tu sei stato illuminante a settembre, siamo al 2 di giugno e quello che avevi detto, ripeto, con il dolore nel cuore perché io speravo che la Juve arrivasse in zona Champions e facesse una stagione molto più produttiva, è andata così, ma insomma la tua esperienza lunghissima da dirigente sportivo anche questa volta si è dimostrata perfetta perché hai azzeccato tutto, quindi ci risentiremo prestissimo perché poi voglio sapere il tuo pensiero prossimamente su quello che potrà essere eventualmente il mercato Juve. Luca Pagliuso, un abbraccio, grazie come sempre.
1: Grazie, grazie a tutti voi.
0: Ciao, a prestissimo. Ciao Luca, grazie per essere stato con noi. Questa puntata in diretta, direttissima, del 2 giugno si conclude qui. Noi ci vediamo domani, come sempre, alle ore 15. Adesso rimanete ovviamente su Radio Bianconero. Ciao, buon pomeriggio.

0: ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
1: Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi, la portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
3: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso d'armi ad offendere, in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, durante un evento gastronomico. Emilancio è di due feriti ricoverati in ospedale, ma non in pericolo di vita. I due aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
4: Cambiamo argomento: si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale.
3: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Cresce intanto il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di tre piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni dalle macerie, portando a 11 il numero delle vittime. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale a 116 rispetto agli oltre 900 precedenti, con 330 casi ora confermati. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati circa 321 casi, di cui 48 decessi, mentre nella vicina Uganda sono stati registrati 9 casi confermati, tra cui un decesso. L'epidemia era stata dichiarata il 15 maggio scorso nella provincia di Ituri, martoriata dal conflitto nel nord-est del Congo.
3: Giornata di paralisi per la metropolitana di Londra, usata abitualmente da milioni di utenti a causa di un nuovo sciopero del settore, ultimo di una serie. La protesta, programmata dal sindacato di categoria, riguarda i macchinisti entrati in agitazione dopo il mancato accordo con la società di gestione che fa capo all'amministrazione comunale su una proposta che include i turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Il sindacato accusa l'azienda di rigidità, polemizzando anche col comune e col governo britannico, entrambi a guida laborista. Lo sciopero di 24 ore sarà seguito, salvo svolte negoziali, da un'identica astensione dal lavoro giovedì 4 giugno.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Radio Bianconera, questo, anzi, buon pomeriggio, buon martedì 2 giugno, buon pomeriggio a Manuel Moroni, buon pomeriggio a tutti voi in questa giornata di festa. 340 54 25 324 per messaggi di testo e vocali. Insomma, cerchiamo di tenerci compagnia, anche se le notizie sulla nostra amata Juve non è che sono proprio così belle, credo sia giusto affrontare la realtà. Questa mattina no, parlavamo con Claudio Zuliani nel mio classico intervento delle 10.40 e sostanzialmente no, qualcuno parlava del Milan, delle difficoltà del Milan. Noi comunque non è che siamo messi molto meglio, perché noi abbiamo una dirigenza sì, che però ha avuto degli scontri con l'allenatore, e noi abbiamo anche avuto, abbiamo delle difficoltà sul mercato. Dobbiamo cercare di avere delle priorità, dobbiamo cercare di alzare il livello di questa squadra, e veniamo anche da momenti, ed è giusto dirlo, in cui il nostro amministratore delegato e comunque figura importante, no, della gestione delle trattative è in difficoltà da un anno a questa parte nel cercare di trovare delle soluzioni. Quindi in questo caso credo sia giusto rimanere sul chi va là, perché io non mi fido, perché ci sono delle cose che non mi tornano. Esempio, io capisco le difficoltà di Vlahovic da un punto di vista delle commissioni, da un punto di vista del trovare l'accordo, però io ho l'idea di prendere due punte, una paura che non so se riuscirò mai a trasmettervi. Dall'altro lato, anche se Vlahovic piace tanto a Spalletti e questo potrebbe essere motivo di frizione, non possiamo farci, tra virgolette, ricattare da niente, da nessuno. Adesso arriverà a breve questo incontro, perché Vlahovic è a Torino, ieri era a Torino, quindi oggi non penso, ma domani, dopodomani potrebbero essere già delle giornate calde dal punto di vista di un possibile incontro di Vlahovic con la dirigenza della Juventus. E credo che si possa sostanzialmente pensare, no, a una fumata o nera o bianca. O nera o bianca, da una parte all'altra. Però è un'altra telenovela, perché è un anno che stiamo parlando del rinnovo di contratto di Vlahovic. Cioè, la prima conferenza stampa di Comolli si è parlato di Vlahovic, e questo è già un tema molto spinoso. Secondo tema abbastanza delicato, secondo me è il peggiore di tutti, gravissimo, e adesso voglio sapere il vostro pensiero, perché giochiamo un po' oggi, è il portiere. Per me è gravissimo il portiere. Cioè, andare da Spalletti e dire che Alisson era fatta, e poi arrivare a dire vabbè, ma Liverpool lo vuole tenere, è un errore gravissimo. E dobbiamo assolutamente, secondo me, cercare di trovare una soluzione per ovviare a questo problema. E cerchiamo di arrivare a dei nomi. Il nome che ha fatto ieri Di Marzio è quello del Dibu Martinez, che prenderei subito. Però intanto il Dibu Martinez ha un problemino. Probabilmente ha bisogno di un'operazione, ma non la sta facendo perché vuole giocare il mondiale. Quindi questa è la situazione del Dibu Martinez. Seconda cosa, lui ha un club che gioca la Champions, ha vinto l'Europa League, guadagna un sacco di soldi. Onestamente non vedo tanti motivi per andare via dall'Aston Villa, ma questa è un'altra storia. Terzo, altra opportunità di mercato potrebbe essere Meret. Conosce Spalletti, si è spesso fatto male, non ha quella leadership che la Juventus sta cercando e che ha ricercato in Alisson e nel Dibu Martinez. Però sostanzialmente conosce i metodi di lavoro di Spalletti e può dare una mano. Terza opportunità potrebbe essere De Gea, anche se a me hanno detto che è un nome che è un po' uscito dai radar della Juventus, quello di De Gea. Quindi questo potrebbe essere un ulteriore problema per la Juventus. Altro nome, vicario del Tottenham. Sapete bene, ve l'ho raccontato tutto l'anno, a me vicario non fa impazzire come idea, perché ha perso il posto, perché non è abituato a giocare in una squadra di alto livello e perché ho paura che possa essere inglobato in una difficoltà della Juventus. E vedremo se verranno fuori altri nomi o delle intuizioni sul mercato. Però la Juventus, insomma, il portiere lo sta cercando da febbraio, è da febbraio che è alla ricerca di un portiere, e sostanzialmente anche con caratteristiche abbastanza chiare: personalità, carattere, leadership. Queste sono le caratteristiche importanti, oltre ad essere un portiere forte, quello dopo è scontato. E in questo caso mi sento di poter dire che siamo molto indietro. Siamo molto indietro. Cioè, se a febbraio stavi già cercando il portiere e adesso sei di nuovo a sfogliare la margherita per dire chi arriva, chi andiamo a prendere, quali sono le opzioni, sei indietro, hai sbagliato ancora una volta. Perciò scrivetemi al 340-5425-324 le vostre idee dal punto di vista del portiere e vediamo che fare. Allora, leggo un pochettino, Camillo, il Dibu Martinez no, è antipatico. Ma scusa, caro Ettore, ma oddio, noi abbiamo avuto un portiere che non ne ha presa una nel corso di quest'annata e tu per giustificare il nome di Dibu Martinez mi dici è antipatico. Ma a me che me frega, anzi meglio, avere una bella squadra di gente antipatica, magari antipatici, cattivi, irriverenti, provocatori nel modo giusto, non esagerando, però un po' di gente cattiva, un po' di gente di personalità, un po' di gente antipatica, ma magari qua noi ci facciamo sempre spernacchiare da tutto e tutti, sono sempre lì che ci puntano il dito, sono sempre lì che ci accerchiano, siamo sempre lì che stiamo zitti, ma magari il Dibu Martinez è il carattere. Però Ettore mio, come possiamo fare... giudicare un portiere che tra l'altro ha vinto un'Europa League, ha vinto un mondiale da protagonista e mai antipatico, cioè, ma oddio, però è forte, cioè, la caratteristica dovrebbe essere però forte, cioè, carne secchi è quasi impossibile. E tu rimarresti con Di Gregorio? Ti rifai un altro anno di Di Gregorio perché ho carne secchi o nulla? Ettore, io credo ci sia un po' un problemino nell'analisi. Allora, ciao Camillo, oggi ti porto il profilo di Hogg, punta del Bodo. Io credo abbia dimostrato il suo valore. Il fatto che giochi in un campionato norvegese può essere un problema, dobbiamo uscire da questa presunzione. Ma Luca, no, io non ho mai preclusioni con i giocatori, però la storia dei giocatori del Bodo in generale è particolarissima. Tutti quelli che vanno via dal Bodo alla fine giocano male negli altri club e ritornano al Bodo. Tutti, Tutti, l'ha fatto il capitano, l'ha fatto Auge e l'ha fatto tanti altri, quindi onestamente io credo che non sia un profilo da cercare, perché è una realtà diversa, è una realtà molto più familiare, è una realtà dove il risultato non è fondamentale ed è visto tutto in maniera semplice, in maniera quasi come un hobby. In maniera familiare, ecco, allo stadio va la famiglia, allo stadio va il quartiere, il paese intero, si vince, si perde, ma comunque non c'è pressione, non c'è contestazione. E il bello di aver vissuto quell'esperienza della trasferta di Bodo è che io lì ho capito che per loro la partita è un evento, per loro la partita è la festa del paese. E noi non siamo così e credo che questa sia la cosa che poi alla fine porta i giocatori del Bodo a stare bene lì e a far fatica negli altri campi, perché negli altri campi c'è qualcosa di diverso, c'è una struttura che ti porta ad avere più difficoltà, però è sicuramente un attaccante che ha fatto bene. Allora, qua arriviamo, 20 più Di Lorenzo addirittura e ce lo danno, cioè da Di Gregorio a De Lorenzo è diventato Manuel oggi Di Gregorio, un nome importante, direi che sei un po' confuso e comunque non ci danno carne secchi con 20 milioni di euro e Di Gregorio, proprio neanche per sbaglio ce lo danno. neanche per sbaglio, quindi in questo caso alza il tiro e poi paga cash e al massimo loro dopo ti comprano Di Gregorio, ma sicuro con uno scambio l'Atalanta, che bottega carissima, ti stoppa subito, ma proprio all'istante ti stoppa. Allora, il Dibu è un matto, come dicevamo quando ero piccolo, il portiere deve essere un po' matto. Comunque amici argentini mi commentarono che la prima richiamata ricevuta dopo la conquista del mondiale del Dibu fu sua moglie, che gli dava, per aver fatto quel gesto. Ma io sono un po' onesto, a me antipatico e matto è la prima cosa che voglio vedere nel portiere della Juventus. O è un leader totale come Alisson, che ha la carriera che parla per lui, e quando metti dentro uno come Alisson, metti dentro uno che magari dice tre parole in un anno, ma quelle tre parole hanno un peso. Se no metti uno che in campo dà fastidio, parla, chiacchiera, è intenso. E così dobbiamo tornare ad essere. Noi abbiamo avuto tutti bravi ragazzi, lo stesso Di Gregorio è un bravo ragazzo, non è che puoi dire niente. Il problema è che alla top partita della Juve ha avuto paura e non ne ha parata mezza, perché ha avuto paura, perché ha fatto degli errori incredibili. Io oggi ho visto un video dei gol presi della Juventus che sono drammatici, vuol dire che proprio sei distrutto dalla paura. Ecco, Dibu Martinez la pressione non la sente. Il Dibu Martinez la pressione non la sente. Il Dibu Martinez ha carattere. Il Dibu Martinez non verrà mai a dirti ho paura, la pressione, siamo una squadra giovane. No, va come un treno. E noi dobbiamo essere un pochettini con quella faccia lì che ha detto Spalletti, quella faccia da bip. Ecco, noi dobbiamo ritrovare quello. E se stesse bene e se ci fosse il 10% di possibilità di arrivare a un portiere del genere, vado a prendermela. Ma molto più per l'aspetto caratteriale che del portiere di per sé. Portiere, magari puoi trovare anche uno bravo, più bravo di lui. Però noi dobbiamo mettere dentro cattiveria. Allora. Camillo, ma tu pensi serva un sostituto di Locatelli affiancare a un McKennie o un sostituto di Thuram da affiancare a Locatelli? E McKennie potrebbe sostituire in caso Thuram? Io penso che serva un giocatore con caratteristiche diverse da Thuram, McKennie e Locatelli. Serve un centrocampista di altissimo livello. Cioè, per me serve un centrocampista totale, che detta i tempi, che gestisce il pallone, che sa quando alzare i ritmi, quando abbassarli, che sa comandare, che durante la settimana negli allenamenti disegna calcio. E McKennie è bravo nel buttarsi negli spazi, però non è bravo in postazione. Nella gestione della palla, soprattutto a fase difensiva, non è un granché. Thuram non è bravo nel dettare i tempi, ma è bravo nell'accelerare l'azione, palla al piede, e poco lucido nello sviluppo del gioco, però ha altre caratteristiche. Locatelli è un regista non regista, nel senso che è un regista difensivo, ma non ha la cultura di non buttare mai via la palla. Molte volte ha più la cultura di sparacchiare via la palla. Nel senso, palla mezza e mezza, lui va in scivolata, te la tira fuori dallo stadio, che a volte può servire, ma il regista che piace a me è quello che palla mezza e mezza, mette il corpo e si riparte. Ecco, uno che detta i tempi, noi non ce l'abbiamo, quindi in questo centrocampo qua ti direi manca proprio un giocatore di classe, un giocatore che sa toccare la palla, che sa giocare sotto pressione, che ha la personalità giusta. Ecco, queste robe qua, quindi ti direi manca un titolare, poi tu scegli chi affiancare a un titolare di alto livello, se Thuram, se Locatelli, se McKennie, però ti dico, non serve una riserva di uno dei tre, serve uno più forte di tutti e tre. Questo secondo me è il pensiero. Allora, non mi state dando nomi per il portiere, comunque. Allora, Camillo, Meret è scarso, insicuro, discontinuo. Vabbè, vale Di Gregorio, Andrea da Roma. Beh, sarà anche insicuro, discontinuo e un po' rotto, mettiamola così. Ha vinto due scudetti, titolare. Due scudetti titolare. Non vale Di Gregorio, ragazzi miei, il palmarès conta, Due scudetti titolare, sei più forte Di Gregorio, Poi credo che abbia delle difficoltà coi piedi, però intanto tra i pali secondo me è uno forte forte, è uno molto forte e non è granché coi piedi, però io non credo sia, sia scarso. Io Meret credo poi sia tutto tranne che scarso, è fragile da un punto di vista del fisico, perché si fa spesso male e allora devi fare attenzione con Meret. Ci sono stati però annate in cui non ha avuto nulla, esempio lo scudetto di Conte non ha mai avuto nulla, quest'anno ha avuto delle problematiche, però per me Meret non è scarso. Non è sicuramente un portiere su cui costruirei i prossimi 10 anni di Juve, però tutti quelli di cui stiamo parlando non sono portieri in cui devi costruire poi 10 anni di Juve, perché sostanzialmente sono tutti vecchiotti. E quindi ti dico, per me non è scarso. È sicuramente quello con meno hype, però devo dirvela tutta, tra Meret e Vicario preferisco Meret. È un vincente. Ha vinto 2 scudetti, ha giocato titolare a Napoli, ha avuto una pressione più alta. E a me il Tottenham non è una squadra di alto livello, e il Tottenham comunque alla fine lui ha perso anche il posto e non ha perso il posto da uno di altissimo livello, quindi io tra Meret e Vicario scelgo Meret. Poi non so chi arriverà e sono preoccupato, ma ancora una volta sono qua a parlare di una Juventus che ha sbagliato, perché se non dovesse arrivare Alisson, per me ha sbagliato, Cioè, tu da febbraio lavori al portiere e non ci stai arrivando, quindi è un problema. Quindi è un problema. Allora, cioè in pratica dovranno acquistare 2 portieri? No, per adesso solo uno. Inoltre 3 attaccanti? No, 3 attaccanti no. Perché salvo David e altri andranno via. No, Stefano. Se dovesse andare via Vlahovic, prendi una punta e un'altra. Giochi con 2. Alla fine Openda non ha giocato mai, Pendano non ha giocato mai, quindi al massimo fanno delle valutazioni, ma volendo puoi giocare con Boga, volendo puoi mettere McKennie, volendo puoi mettere Yildiz, quindi come terza punta ce l'hai nella rosa un'alternativa, ne devi pigliare 2 se va via Vlahovic, se non va via Vlahovic 1, ma puoi prendere Vlahovic, Colomoni e poi ancora un altro, non te lo puoi permettere, quindi ti farai Vlahovic, Colomoni è un'alternativa a Jolly. Tanto se giochi con un centravanti non è che ne devi inserire 400, perché poi te la dividi la partita. E se in un momento non dovesse esserci un attaccante, farai di necessità virtù con un altro. Hanno fatto tutto un anno e l'importante è avere un attaccante e la riserva, non 50 giocatori. Ecco, questo è così. Camillo, gente cattiva e personalità vincente, quindi antipatica sì. Ma lui è antipatico? Ma chi se ne frega, già ragazzi, ma ci sono stati giocatori che sono stati antipaticissimi e poi alla fine quando sono da te l'antipatia non è sicuramente un motivo per non prendere un giocatore. Mi serve forte, mi serve con carattere, mi serve antipatico e te lo fai piacere, ragazzi miei. Cioè, intanto ad essere provocatore e tutto, ci ha vinto un mondiale, ha vinto un mondiale, quindi io credo che un po' di carattere serva nel calcio. È pieno di giocatori in tutti gli sport che sono un pochettino più elettrici e magari ci hanno costruito una carriera, hanno vinto dei titoli, quindi insomma se dobbiamo fare la squadretta del cuore con tutti i bravi ragazzi, puliti, carini, vincere mai, non mi interessa. Ecco, torniamo a fare qualcosa di anche un pochettino più piuttosto più caratteriale, perché le squadre si costruiscono anche con qualcuno che ha un po' di carattere, se no tutto il bene non giochiamo a pallone. Nello sport qualcosina viene fuori, qualche parola, qualche trash talking, non è la partita al campetto della parrocchia, con tutto il rispetto per il campetto della parrocchia. Allora, Camillo, io sono disperata, vedo una gestione insulsa del mercato, ci metteremo anni e anni per riprenderci e via. E dammi qualche indicazione confortante, cara Cinzia. Cinzia, hai fatto un quadro drammatico, che devo fare io? Tu addirittura vai su anni e anni, io non so quanto ci metteremo per tornare grandi e per tornare a vincere. Vediamo, in questo momento qua, quest'anno io rimarrò molto cauto sul mercato. Non dirò nulla di troppo euforico e mi limiterò ad aspettare. Ve lo dico subito, se non dovesse arrivare Alisson, per me è un problema, è una gestione terribile. È una gestione terribile della Juventus, ecco, in questa cosa qua non sarei per niente contento, però vedremo cosa succederà. Allora, ciao Mattia da Sesto Fiorentino, il DV sarebbe oro, ma non verrà mai, soprattutto senza Champions. Il mio nome è Trubin, anche a me piace molto Trubin. Anche a me Trubin piace molto. A volte è un po' farfallone, però è un portiere che mi piace, viene da una realtà che non è una realtà di basso livello, perché il Benfica è di ottimo livello, è bravo con i piedi, è bravo nel parare. Ecco, Trubin è un portiere che a me piace. Infatti è uno dei miei nomi da sempre. Ma sì, Trubin, sono del tuo partito, caro Mattia. Allora, poi io proverei Caprile. Io su Caprile ho dei dubbi. Questo è. Poi, leggiamo ancora. Io terrei da Fara affiancato per un anno o due da un esperto. Meret l'ho conosciuto alla SPAL, per me andrebbe benissimo. Temo solo i tanti infortuni. Da Fara, io onestamente non cambio di una virgola il mio pensiero. Da Fara in questo momento ha bisogno di giocare. Carnesecchi non è diventato Carnesecchi facendo il secondo. Carnesecchi ha fatto un'annata anche negativa alla Cremonese e poi è tornato all'Atalanta. Perciò quest'anno per me Da Fara deve giocare a tutti i costi. Ha fatto una buona annata all'Avellino e adesso deve confrontarsi in una A, credo anche di mezzo livello, e più o meno so anche che tipo di squadra l'ha contattato. Credo sia giusto farlo giocare in prestito e poi il prossimo anno portarlo in ritiro e salutare Perin e prendere Da Fara e capire se Da Fara riuscirà a fare un salto di qualità e a prendersi la titolarità della Juventus. Però quest'anno secondo me tenerlo a fare secondo interrompe un percorso di crescita e non avrebbe senso. Quindi io spero di vederlo giocare in Serie A, spero di vederlo far bene. Questa è la speranza, perché questa è una cosa importante. Buon pomeriggio Camillo, parliamo di acquistare il portiere, ma di Gregorio chi se lo piglia? Vabbè, qualcuno se lo piglia. Qualcuno sicuramente, Vincenzo. Cioè, non è un portiere da dire adesso non lo comprerà nessuno, non ha un ingaggio elevato. Comunque ha fatto 2 anni alla Juventus, magari dovrà abbassare un po' il suo livello di ambizione, però io credo che in una seconda fascia di Premier possa giocare tutte, in Serie A in una seconda fascia possa giocare ovunque. Esempio, se la Lazio dovesse vendere Provedel all'Inter, alla Lazio lui sarebbe perfetto, o non lo so, Fiorentina se dovesse vendere De Gea, perfetto. L'Atalanta se dovesse vendere Carnesecchi secondo me va benissimo, però bisogna capire se si muoverà qualcosa. Esempio, io sono stupito che l'Inter non abbia fatto una proposta alla Juve per Di Gregorio, perché nelle liste, e visto e considerato che l'Inter non vorrà più fare un investimento su un primo ma su un secondo, secondo me fa bene perché Martinez è forte. Ecco, Di Gregorio per loro potrebbe essere oro per la questione delle liste. Ecco, io credo che Di Gregorio abbia parecchie possibilità e non penso sia difficile venderlo. Ecco, magari non incasserà i 20 milioni, però io non credo sia difficile vendere Di Gregorio. Penso ce ne siano altri più difficili da piazzare. Il primo blocco è terminato, tra poco.
7: Il club degli inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domenico Tedesco, il nuovo allenatore del Bologna, annuncia il club rossoblu in una nota dando via di fatto al valzer delle panchine che coinvolgerà altri club italiani. Tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato l'Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, la Nazionale del Belgio e il Fenerbahce. 2 titoli ottenuti, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Turchia. Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza per il Lussemburgo, dove domani sera affronterà la prima delle 2 amichevoli in programma questa settimana. Gli azzurri scenderanno in campo col modulo 4-3-3 testato anche questa mattina, con capitano Donnarumma tra i pali, Comuzzo e Chiarodi a centrali, Palestra e Bartesa agli esterni, Pisilli, Lipani e Indurre a centrocampo, Cherubini, Piesposito e Coleosso in attacco. Italia del tennis nella storia, visto che per la prima volta saranno ben tre i giocatori azzurri che giocheranno i quarti di finale di uno slam, in questo caso del Roland Garros. Saranno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, dunque protagonisti del torneo parigino. Oggi intanto iniziano i quarti di finale col numero 2 del seeding Sasha Zverev, che affronta per la prima volta in carriera lo spagnolo Rafa Hodar al suo primo quarto di finale slam. In serata invece toccherà João Fonseca, il brasiliano sfiderà il ceco Jakub Mensik. Iker Lecuona torna in MotoGP 3 anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalunya. Lo spagnolo è stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel Gran Premio d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicolò Bulega, tra questi tre ottenuti proprio a Balaton inizio maggio. Il volley Fefe De Giorgi, CT della nazionale italiana di volley maschile, ha dinamato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che vedrà gli azzurri impegnati a Ottawa dal 10 al 14 giugno. I campioni del mondo in carica incroceranno la Francia, la Germania, Turchia e gli USA entrando nel vivo della stagione dopo aver disputato 3 amichevoli la scorsa settimana. Il tecnico pugliese ha selezionato 14 elementi, si preannuncia un ballottaggio tra gli opposti Kamil Rilicki e Alessandro Bovolenta. Gli schiacciatori di riferimento dovrebbero essere Mattia Bottolo e Luca Porro. Per centrali spicca Giovanni Gargiulo, spalleggiato da Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti e Leandro Mosca. Paolo Porro e Mattia Boninfante saranno i due palleggiatori a disposizione, mentre Domenico Pace e Gabriele Laurenzano sono i liberi. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone, rischio grandine, temperature in netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il club degli inviati.

Club Inviati, io sono Camillo De Michelis. Belli attivi, oggi, belli attivi. Ciao Cam, io non riesco a capire perché nessun allenatore non riesce a far capire a Kenan di giocare dietro la punta come un vero 10. Per me è veramente sprecato farlo giocare all'esterno, ormai tutti lo raddoppiano e lo fermano quasi sempre. Speravo che in questo Spalletti fosse diverso, mi piacerebbe avere un tuo parere. Ti ringrazio, Ivan da Padova. Il discorso, Ivan, è che noi in questo momento non abbiamo una costruzione di gioco, perché purtroppo nell'ultimo periodo c'è stata un'involuzione che permette alla squadra di costruire, di attaccare il centro. Noi ultimamente abbiamo avuto un'involuzione enorme e siamo palla all'esterno e salvaci tu. Purtroppo questo è diventato il gioco della Juventus. Nel cercare di valorizzare un gioco centrale bisogna avere una costruzione perfetta da dietro, quindi un uomo d'ordine. Yıldız deve migliorare e non ricevere sempre la palla addosso, ma dialogare con una punta, quindi utilizzare magari, non lo so, una verticale sulla punta e subito uno bravo ad andare addosso, andare a cercare dei movimenti, buttarsi alle spalle della punta quando viene incontro. Cioè tutte le cose che fa molto bene McKennie, molto molto bene. Infatti quando McKennie e David erano in sintonia la Juventus giocava molto meglio, questo è vero. Però poi David non segnava mai, e quindi non segnando mai abbiamo avuto delle difficoltà nelle partite dove non hai tanto spazio. Poi centrale in Italia è un po' più difficile, perché centrale in Italia con i blocchi bassi e la difesa a 5 con magari 3 di schermo diventa comunque quasi impossibile trovare lo spazio in mezzo. Ecco, lì devi essere bravo nel gioco di prima, nel fare il passaggio quello invisibile di Spalletti con le guardie da una parte e la passi dall'altra. Ecco, in questo è molto difficile. Io non lo vedo trequartista in questo momento, però a dirvela tutta, in questo momento qua lui è Yıldız che vuole giocare largo, è Yıldız che vuole puntare, e bisognerà trovare delle soluzioni. Ecco, a volte non dovete immaginare un calciatore perché è bravo come un 10, allora il 10 è il tre quarti. A volte bisogna cercare anche di lasciarlo nelle posizioni migliori. Yıldız ha molto ancora da imparare, eh? Yıldız non attacca la profondità, Yıldız non ha il gol semplice, Yıldız non attacca la porta. Ci sono tante cose che devi fare e dovrà fare per migliorare tanto. Però onestamente credo che sia sulla buona strada. Ecco, palla al piede credo sia proprio uno dei più forti di questa generazione, con la palla nei piedi. Allora, ciao Camillo, la paura è che con Alisson si faccia la fine di Colomuani. Si va avanti con la telenovela e poi l'ultimo non arriva. Dirigenti veri senza proclami prendono cosa serve e non aspettano, e poi in casa ci vorrebbe un secondo di livello, ma credo che alla fine come secondo resterà Perin. Io penso che Perin possa restare. Il Genoa comunque ha tenuto Bailo, Perin non ha voglia di andare in altre parti se non al Genoa, e questo dovrebbe farvi capire un po' la mentalità di alcuni giocatori, Perin, Rugani, che accettano situazioni principalmente per comodità. Questa è una cosa che purtroppo noi ci teniamo dietro, però Perin come secondo non ho nulla da dire. Non ho nulla da dire, io non lo amo, però come secondo non ho nulla da dire e credo che possa rimanere lui. Però su Alisson, secondo me, se non è chiusa, quasi, A meno che Alisson poi dopo il mondiale possa dire a Liverpool io voglio andare via, voglio andare via, voglio andare via, perché dall'altra parte da noi ha un 3+1, Cioè, Alisson bacia per terra, quando arriva, se dovesse arrivare qua, un 3+1. 3+1 sono tanti, Cioè, garantiti. Ha un contrattone, all'età di Alisson. E quindi in questo caso qua, a meno che non rompa lui con Liverpool, per me, se non è chiusa, poco ci manca. Spero che il detto non c'è due senza tre per il nostro mercato non valga. Per svoltare io penso che qualcuno dei dirigenti, che qualcuno ascolti la nostra trasmissione, non credo. Forse una rosa migliore per competere Chiesa, altrimenti se il mercato continua con l'algoritmo. Ma ragazzi, allora Tommaso, l'algoritmo è l'alibi vostro e di chi non ha voglia di ascoltare e di comprendere l'algoritmo. Se il vostro pensiero è l'algoritmo è il male di questa Juve, siete fuori strada, e noi, compreso
io che ve ne parlo da tanto tempo, siamo stati veramente scarsi nel raccontarvi l'algoritmo. L'algoritmo viene usato da ogni società. Ogni società, ma per un risparmio anche di costi. Perché se Manuel, Yves e qualsiasi altro nostro tecnico, invece di fare i tecnici, ma si facevano gli osservatori, non posso mandare Manuel, Yves e altri 10 in giro per il mondo a mie spese. E allora lì muovo gli osservatori quando sono certo di avere dei giocatori importanti, anche segnalati dall'algoritmo, vado a vedere, fanno una relazione e mi dicono determinate cose. La difficoltà dei dati, perché poi si parla di dati, è nella visione del calcio. Questa è la difficoltà, perché ci sono delle cose che i dati non ti possono dire, ma che magari un dirigente considera comunque importante e un allenatore meno. Ma non è che la Juventus ha fatto il mercato coi dati lo scorso anno, perché per comprare Openda quasi 50 milioni, per comprare David, per comprare Zegrova, non hai usato nessun tipo di dati per sceglierlo. Hai guardato dei valori, delle situazioni per cercare di costruire una squadra attraverso le caratteristiche e i punti di forza a livello di dati dei giocatori. Tipo David creava un sacco di XG. Però non segna ed è stato un disastro. È stato un disastro. Allora, il discorso è cercare di trovare il giusto equilibrio tra i dati e l'occhio umano. Ed è per questo che Spalletti ha chiesto di avere più potere. Ma l'algoritmo, non è che senti... Liverpool lavora da 10 anni con gli algoritmi, Tommaso. Hai mai sentito criticare il mercato del Liverpool? È poi una squadra fortissima. Ha vinto tutto negli ultimi 10 anni. L'algoritmo è l'alibi perfetto per nascondere i problemi della Juve. I problemi della Juve non sono l'algoritmo. Guarda, questo te lo posso dire con certezza assoluta. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Meret va bene, Vlahovic via. La Juve deve cominciare a non pregare i giocatori. La Juve deve avere attaccanti che con 10 palle, 8... devono andare nello specchio della porta. E poi ci vuole un giocatore che tiri le punizioni. Tranne Vlahovic non le tira nessuno. Verità con Mainers, però non fa tutto il resto. Cioè, non fa tutto il resto. Almeno gli angoli poteva batterli. Neanche gli angoli ha battuti in questi suoi 2 anni sciagurati. Ciao Camillo, Andrea. Riguardo il portiere, secondo me in questo momento storico abbiamo bisogno di alzare il livello del carattere. La migliore scelta è il Dibu Martinez, anche se lo ritengo a 360 gradi meno forte di Alisson. Meret bravo, ma lo è in una squadra con carattere. Messo in questa Juve ho tanta paura che faccia come Di Gregorio. Questa potrebbe essere una situazione. Ci riprovo. Ma il ritorno di Filippi, no ragazzi, Allegri va al Napoli, andrà al Napoli. Ormai lui fa parte dello staff di Allegri, quindi va al Napoli. Non c'è nulla da dire. Potrebbe arrivarne un altro, questo credo di sì, ma non sicuro Filippi, perché Filippi seguirà Allegri, e quindi Allegri andrà sostanzialmente al Napoli. Allora, poi il portiere doveva essere l'ultimo dei problemi. Sinceramente non so se non dovesse arrivare Alisson. Comunque la coppia Vlahovic con Colomoni non mi dispiacerebbe affatto. Ciao Terry. Poi portiere De Gea. Da quello che so io, De Gea è un po' uscito dai radar della Juventus. Difesa Balerdi, centrocampo Perrone. No, a me Perrone piace molto, piace veramente tanto. Però Perrone mi piace, ma a me piace più da Cugna. Secondo me il giocatore più forte del Como è da Cugna. Levate Paz, perché Paz è un'altra categoria e non so se resterà o andrà al Real. Ma secondo me il giocatore più forte del Como è da Cugna. Ed è il giocatore più sottovalutato e lo prenderei subito. Lo prenderei subito da Cugna. Mediano, fa uscire la palla veloce, inserimento. Non so a livello caratteriale se... potrà patire qualcosa, però io del centrocampista del Como, quello per me di gran lunga più forte è da Cugna rispetto a Perrone. Perrone mi piace, ma da Cugna per me è un'altra categoria. Ciao Camillo, se prendessimo Koke a zero, un giocatore cattivissimo che ci manca, Brahim Diaz
Contura anche corre, avremo finalmente un centrocampo di livello. McKennie prima riserva e vabbè, credo che insomma tu non sia un grande fan di Locatelli, ecco, per come vai su questo, insomma, come lo definisci, credo. Beh, prendere Brahim Diaz per me sarebbe una cosa straordinaria. Giocatore fortissimo per me, giocatore veramente forte, forte, forte. Poi Koke è forte, ha quel carattere, però non posso non negare il fatto che comunque Koke, da un punto di vista

tanto. A me piacciono veramente tanto. Tsolakis lo prenderei tranquillamente. Ci fai 10 anni. Tsolakis l'hanno seguito, però non credo. La coppia De Gea Daffara. Ragazzi, Daffara deve giocare. Daffara deve giocare. Cioè, non potete pensare di non far giocare neanche un minuto di Serie A Daffara e buttarlo nella Juve. Ripeto, Carnesecchi ha fatto Trapani in B, Cremonese in B, Cremonese in A, Atalanta i primi 3-4 mesi riserva. Allora è un conto. Ha fatto un anno di A, due di B. Daffara ha fatto B e voi volete già stroncargli il percorso di crescita buttandolo a fare la riserva di De Gea, che è titolare inamovibile. Allora fai fare ancora un anno a Perin. Prendi un portiere, De Gea lo dai a un club di metà classifica in Serie A, testi Daffara, scusate, in Serie A e poi fai delle valutazioni. Ma ora nascondersi dietro Daffara perché fa figo avere il portiere costruito in casa e giovane vuol dire fargli male, fare male al giocatore. Quindi Daffara deve giocare, Daffara deve giocare. Tra un po' ve lo dico anche cantando. Io dico Carnesecchi difficile da prendere. Caprile, come ho detto, secondo me è un bravo portiere, ma io credo che sia del livello di Di Gregorio, non di più. Io sono stufo dei bravi ragazzi, voglio una squadra cattiva. Montero, Lichtsteiner, Nedved, Vidal, Chiellini in campo si facevano rispettare. A costo di diventare il primo Atletico di Simeone, la squadra più scorretta e antipatica degli ultimi anni. Anche se visto l'andazzo, finiremo in ogni partita in 10. Ma possiamo trovare un equilibrio, caro Peppe da Monza. Una coppia per lo stesso ruolo, formata da KDB e Douglas Luiz, vista anche la loro non perfetta integrità fisica, come la vedresti? Beh, su De Bruyne abbiamo già detto tutto ieri, sto già andando avanti, io già me lo vedo al J-Medical, ovviamente scherzo, lo prenderei subito. Io De Bruyne lo prenderei subito, all'istante. Douglas, come vi ho detto a me, io Douglas ho la stessa ho la stessa visione che avevo di Arthur, ovvero che Douglas sostanzialmente, secondo me, è un giocatore forte come Arthur. Arthur è un giocatore forte che però non ha mai reso, per sfortuna, per fisicità, per mancanza di cattiveria, perché a volte si è accontentato, perché guadagnava talmente tanti soldi che si è seduto. Ecco, tutte queste cose qua che hanno limitato la crescita di Arthur, io credo possano un po' limitare anche Douglas. Perché per me Douglas a pallone sa giocare benissimo. Per me Douglas è un giocatore che alla Juve ci può stare serenamente. Però la cosa deve essere chiara, deve switchare, perché sono 2 anni che non gioca mai. Ha giocato 700 minuti nel Nottingham Forest, ne ha giocati 800 nell'Aston Villa, nella Juve non ha giocato mai, non riesce a allenarsi con continuità, è un pochettino scoraggiato da queste 2 ultime annate. O arriva e fa un ritiro di livello alto, cercando, no, di spingere e provando a conquistare Spalletti, o se no la parabola è proprio quella identica ad Arthur, ovvero ogni 6 mesi cambia squadra e va in prestito. Non ho altro da dire, dipende tutto da Douglas Luiz. E davanti, se dovesse partire Dujan, ti piace Davis dell'Udinese? A me Davis piace tantissimo. Per me Davis è fortissimo, è un po' fragilotto, però Davis secondo me è fortissimo, è veramente forte. L'Udinese è tornata ad essere una squadra, secondo me, anche con delle buone potenzialità. Davis è forte, Atta è forte, Solé è forte, Christensen è forte. Sì, adesso che ha risolto i suoi problemi extracampo, credo possa andare all'Inter. Ecco, tutti giocatori forti, quelli dell'Udinese. Noi diciamo che l'ultimo periodo del mercato facciamo un po' di pisolini a destra e a sinistra. Mentre tipo oggi leggevo che Saibari, che tra l'altro a noi ci ha fatto pure male 2 volte, che a me piace tantissimo del PSV, e nei radar del Bayern Monaco. Ecco, Saibari lo devi pigliare lo scorso anno, quando ti fa male 2 volte in Champions League, devi dire: sai che c'è, questo è bravino, vado a prenderlo. E invece noi ci arriviamo, fa ancora un anno di altissimo livello, e allora poi dal PSV

0: al Bayern. Ecco, quelle le cose che a noi mancano. Noi aspettiamo che faccia la stagione straordinaria e poi quando fa la stagione straordinaria arrivano gli altri che sono più ricchi di noi. Ecco, dobbiamo capire, poi ci sono anche le cessioni da fare, ecco. Io questa settimana vorrei tanto vedere qualcosa, no? Intanto, primo, capire Vlahovic, chiudere questa situazione nel bene e nel male. Secondo, vorrei tra un acquistino o una cessione, vorrei qualcosa del genere, cioè iniziare a dire, sai che c'è, ho venduto, sai che c'è, sono forte su un giocatore, ma forte, cioè dove sto cercando di chiudere. Ecco, vorrei vedere quello. Io non posso pensare, no, che tipo Colomwani, che in questo momento è in vacanza, noi siamo ancora lì a aspettare che qualcuno abbassi i costi. No, no, cioè Colomwani se lo voglio. Esempio, va male con Vlahovic, il giorno dopo io voglio Colomwani, subito, chiudere la trattativa. Tanto ormai col Paris Saint Germain sai tutto di Colomwani. È un anno e mezzo che tratti col Paris Saint Germain, pure a gennaio si è andato a chiamare il Paris Saint Germain, quindi ecco, non vorrei più vedere questa roba qua. Allora, per me il problema del portiere è la cosa più urgente da risolvere, solo per Rodriguez ci sono costati almeno 10 punti e saremmo andati in Champions League, più che tranquillamente. Ivan da Padova. Allora, invece poi, Renato vuole Magnan, tosta Magnan, De Gea, ripeto, non va tanto bene, Daffara deve giocare, Daffara no alla Juve, io sono uno dei più grandi estimatori di Daffara, ma in questo momento no alla Juve, perché state sostanzialmente augurando non il bene a questo ragazzo. Deve giocare. Ora, non devi aver fretta di portarlo alla Juve a fare il secondo e giocare 7 partite. Daffara deve giocarne 38 in una squadra di Serie A. Deve giocarne 38 in una squadra di Serie A, non 7 di cui magari 6 in Coppa Italia. Deve giocarne 38 in Serie A. Questo è l'augurio più grande che puoi fare ad Affara. Perché fare il secondo non aiuta. Poi zero presenza in Serie A, la Juve. E non è carne da macello, eh. Dobbiamo iniziare a ragionare in prospettiva. Manu, ascoltiamo un vocale, dai.
1: Buonasera Camillo, sono Saverio da Roma. Non so se già è stato preso un argomento, ma io vorrei sapere un po' di più sul problema che c'è stato tra Spalletti e Comolli.
0: Ancora.
1: Cioè, insomma, nel senso che se tu sai, se hai sentito delle voci che veramente stanno pensando insieme di ricostruire la Juve, o questa spaccatura fa sì che Comolli sta a fare per conti sua e Spalletti chiederà ai giocatori e Comolli ne piederà totalmente altri. Cioè, vorrei sapere se sai qualche dettaglio in più.
0: Ma no, il nostro amico Saverio le ultime due settimane non ha ascoltato la radio. Saverio, in questo momento sono obbligati a convivere. Sono obbligati a convivere. E io so che Elkan ha dato un input a Comolli di non fare più telenovele, di alzare il livello sul mercato, perché la situazione Alisson non ha solo contrariato Spalletti, ma ha contrariato anche la proprietà. Però in questo momento è una convivenza, né più né meno è una convivenza. Non, in questo momento non sono a cena insieme, ecco. Questo te lo posso dire. Ma su Alaba che dici? Allora, io Alaba devo dirvi una cosa. È stato uno dei miei giocatori preferiti, ma veramente per tantissimo tempo. Può fare il difensore centrale, il terzino, il centrocampista. Ha un piede fantastico. Può tirare le punizioni. Può far uscire la palla in una maniera incredibile. Mi ricordo che quando guardavo, no, il Bayern Monaco, Alaba mi faceva impazzire come faceva andare questa palla con questo calcio forte. E guardare il Bayern Monaco di quegli anni lì era bellissimo, perché vedevi proprio una differenza nella qualità del passaggio. Però poi lo storico di Alaba è drammatico. Cioè, io non posso dire nient'altro. Cioè, lo storico di Alaba è drammatico. So che questa stagione non ha avuto grossi problemi e non ha giocato per scelta tecnica, Però io non so minimamente che giocatore possa essere Alaba. Cioè, negli anni del Real Madrid non ha mai giocato. Sto vedendo che il Real Madrid ha acquistato, sta acquistando Konaté dal svincolato dal Liverpool. Ecco, io andrei su altri. Cioè, davvero andrei a dire, scusate, ma Hausen? È vero che c'è Mourinho, però ragazzi, lì hanno Asensio, hanno Militao, hanno Rudiger, hanno Konaté. È vero che 2-3 sono sempre un po' acciaccati, Militao su tutti. Però se Militao sta bene, gioca. Se Rudiger sta bene, gioca. Konaté non è andato lì sicuramente a fare la riserva. E Hausen rischia di essere la quarta scelta, anche se c'è Asensio. E Asensio è uno forte. Cioè io andrei a bussare più su Hausen piuttosto che prendere Alaba. Questa è la mia idea. Però non lo so, Alaba sicuramente è un giocatore di personalità, è un giocatore di alto livello, farà il mondiale, quindi potrei anche valutarlo. Però lo storico di Alaba mi fa una paura, e soprattutto Alaba credo voglia anche uno stipendio di alto livello, perciò prima di dare quei soldi ad Alaba io farei delle visite accurate, ma accurate, e poi quello stipendio non glielo darei mai. Ed è stato uno dei miei giocatori preferiti, però bisogna a volte scindere, no, dall'Alaba del Bayern Monaco e questo Alaba qua. Io credo che sia più o meno 3 anni che non fa 25 presenze. Noi cioè, per dare 5 milioni di euro a un giocatore me ne devi garantire 40, e anche di alto livello. Perciò vediamo cosa succederà. Su Tognozzi non ci sono aggiornamenti, ma con la permanenza di Como lì credo che anche quest'anno con Tognozzi possa andare in difficoltà, ecco, o possa non tornare alla Juve. Vedremo cosa succederà. Poi uno, perché prendere Alisson che ha saltato 60 partite? Non ne ha saltate 60. Perché se va via Vlahovic ne servono 2? Perché vanno via anche Davide Openda e Alisson. Sì, ha saltato un po' di partite, ma non ne ha saltate 60 in questa stagione, anche perché il Liverpool che ne abbia fatte 60 in generale, un paio le ha giocate Alisson. Quindi in questo caso va così. Ma è possibile che stiamo trattando Dujan a 6-8 milioni più bonus? Non così alti senza i bonus. Massimo 8 totali, ma non credo si arriverà a 8. Per giunta per 2 anni, e non diamo questa cifra a Lewandowski. Lewandowski è uscito dai radar, addirittura si parla di Fenerbahce. Vedremo, comunque con il mercato degli svincolati si può riaccendere tutto in pochi minuti, quindi non precludetevi tutti in Lewandowski non fa il mondiale, non fa il mondiale, quindi vedremo cosa succederà, ragazzi. Ciao Camio, sono sempre più convinto che puntare su Vlahovic sia la scelta migliore piuttosto che spendere 80 milioni, tanto non li spendiamo comunque. Tanto Spalletti ha fatto sempre bene con gli attaccanti, bisogna capire come verrà fuori queste situazioni, le commissioni. La volontà di Spalletti è chiara, io voglio Vlahovic, vedremo se come lì ce la farà o non ce la farà. L'importante è decidere. Io onestamente però la gestione di Como lì di questo inizio del mercato mi sembra ancora peggiore dello scorso anno. Poi magari farà meglio, però mi sembra una gestione molto pericolosa, e siamo nei nomi tutti bellissimi, però poi facciamo sempre dei nomi bellissimi ma non arrivano mai a Torino, quindi vediamo cosa succederà. Grazie per la compagnia oggi in una giornata di festa, grazie a Manuel, grazie a tutti voi, e vi auguro una splendida giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono 2 persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi. La portiera rotta porta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
3: A Torino, una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. Rintracciata e ascoltata dai carabinieri, ha sostenuto di averlo colpito unicamente per difendersi. Uno scenario che al vaglio degli inquirenti, mentre il ragazzo è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso.
4: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso di armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera, poco prima di mezzanotte, in centro a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, durante un evento gastronomico. Il bilancio è di 2 feriti ricoverati in ospedale, ma non in pericolo di vita. I 2 giovani aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
3: Un uomo ha cercato di investire con la sua auto 3 persone che erano sedute su una panchina a Civita Campomarano, piccolo paese del Molisano. L'uomo, un pregiudicato di origine marocchina, si è prima diretto con la sua auto verso la panchina, poi ha cercato di effettuare un nuovo tentativo in retromarcia. Le 3 persone coinvolte hanno riportato solo ferite leggere perché sono riuscite a spostarsi. Il responsabile è stato trasferito nel carcere di Campobasso con l'accusa di tentato omicidio. Le motivazioni del gesto sarebbero correlate al fatto che le persone prese di mira erano amiche della sua ex moglie.
4: Gli esteri è di almeno 18 morti e oltre 100 feriti. Il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti. Mosca però ha confermato di avere compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
3: Il tennis. Quella di domani sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con ben 3 giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno in un derby tricolore, dopo aver battuto rispettivamente Cerundolo e Tiafoe. Flavio Cobolli invece se la vedrà con Félix Auger-Aliassime, la sfida non prima delle 15. Il derby Berrettini-Arnaldi chiuderà invece la giornata, inizierà non prima delle 20:15.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Eccoci qua, cari amici, anche in questo 2 di giugno, festa della Repubblica. Una giornata un po' strana qua a Roma, a momenti fa calda, a momenti fa addirittura freddo, pensate, no, c'è un vento fastidioso, ma freddo no, però insomma bello venire al lavoro con il raccordo totalmente libero. C'erano quattro macchine, tra cui non quella di Marangio ovviamente, che Marangio era alla parata del 2 giugno, sì, praticamente lui è stato uno dei responsabili di quel caos che è successo a Roma, avete visto, con quei cavalli che sono scappati, imbizzarriti. Ecco, quello che ha acceso ovviamente fuochi d'artificio è stato Marangio, e quindi non so se oggi ce l'avremo, perché è stato rinchiuso naturalmente in attesa poi del pagamento della cauzione, che io non pagherò, credo l'editore neppure, quindi rimarrà a marcire in gattabuia per aver... sì, lo ricorderemo chiaramente così. Allora, tra un po' scopriremo se c'è oppure se è sempre negli scantinati del Milite Ignoto, no? Alla, dove c'è la tomba del Milite Ignoto. Dunque, amici miei, io oggi vorrei con voi provare a condividere, l'ho detto in un post che ho fatto, anzi in un reel che ho fatto su Facebook, vorrei provare a condividere con voi un'idea che mi sto facendo in queste ore. Non so se perché poi bisogna anche cercare di guardare la metà, l'altra metà del cielo. Noi in questo momento vediamo una metà del cielo abbastanza grigia, con nuvoloni neri e con la pioggia all'orizzonte, magari anche con qualche lampo e anche con qualche tuono che arriva. Però dall'altra parte è come quando venivo a Roma giovedì scorso, c'era praticamente la zona di Roma Sud tutta libera dalle nuvole, anzi si vedeva il sole, poi c'era la classica nuvoletta di Fantozzi proprio qua sopra la nostra sede. Ecco, io oggi vorrei provare a vedere invece la metà del cielo, quella positiva, quella con il sole, naturalmente non mettendo da parte le problematiche che ci sono, altrimenti non saremmo arrivati quinti, ma sfruttando alcune situazioni, alcune cose che leggiamo, che sentiamo, che ci arrivano, che secondo me potrebbero andare nel verso giusto. Quindi lavoreremo su questo, parleremo di questo. Allora vediamo un po' se l'hanno liberato Marangio, vediamo un po' Marangio.
4: Allora, buon pomeriggio a tutti. Io ciao, devo fare subito una rettifica, sì. Ciao Santa, peraltro ciao, con allegato documento che Federico Rossi, che è in regia, ha già avuto,
3: sì.
4: Perché a creare questo incidente non sono stato io, ma Totonno.
3: Ah, ok.
4: Io non ho raggiunto per tempo la parata, sono sì. Ancora lontano, sì. Anzi, permettimi di fare... di mandare un abbraccio a tutti quelli che ieri intorno a mezzanotte e un quarto si sono spaventati,
3: sì, mamma mia,
4: terremoto violentissimo,
3: però ti posso spiegare tutto sul terremoto di ieri. 250
4: km di profondità,
3: e questa è stata la fortuna,
4: certo. con quella potenza sarebbe stato un già di per sé devastante, sì. In Italia non ne parliamo proprio. Da nord a sud, quasi, cioè nel senso tutto il sud Italia, però so che anche a Roma Euro si è avvertito, mi hanno detto.
3: Io no.
4: Tu no, però si è avvertito anche a Roma Euro, leggevo. Si è avvertito comunque, insomma, da lì.
3: Tu l'hai sentito, Vincenzo?
4: Io onestamente no, però mia sorella, per esempio, che era al Vomero, io ero in paesi vesuviani, sì. Io non l'ho sentito, lei l'ha sentito abbastanza forte. E ti dirò, poi insomma, mi ero impressionato anche leggendo Mirko Nicolino, il suo commento, sì. Perché lui chiaramente, trovandosi un po' più dalle parti dell'epicentro, ha sentito tremare veramente tanto la terra. Quindi molti di voi si saranno spaventati ieri, un grande abbraccio, per fortuna non è successo nulla, proprio per i motivi che diceva Alessandro, 250 km di profondità con epicentro in mezzo al mare, questo chiaramente ha limitati i danni. Meno male, paura e niente di più. Detto questo, ti ripeto, arriverò, ma nel frattempo poi capiremo chi è il vero responsabile di quello che è stato.
3: Quando arriverai, diciamo, Marangio? Il 2 giugno del 2027?
4: Questa sera sono a Roma.
3: Speriamo tu trovi, io mi auguro che tu trovi l'inferno per strada, guarda.
4: Ti ringrazio. Prego. Io rimanderò, ovviamente ti manderò, torno sotto casa a tenerti sveglio tutta la notte con i fuochi che sono avanzati, e ne sono tanti. E domani pronti per la classica appuntamento su TMV Radio la mattina, poi ci troviamo il pomeriggio con una sorpresa per parlare di mercato, non ti anticipo nulla.
3: Non ti dico più niente.
4: Mi piace, perché io sono un ottimista per natura, che tu voglia cercare di toglierti questo abito nero d'addosso.
3: Sì.
4: Io ti dico la verità, ci sto provando da giorni, però più leggo i no alla Juventus da parte dei giocatori e più mi viene un po' di magone.
3: Da parte di chi, Marangio? Chi è che ha detto no alla Juventus? Forza.
4: Allora, dimmi. L'ultimo ordine di tempo è Brahim Diaz, per esempio.
3: Basta discorsi, Marangio.
4: Sapere... Sì, tutto a posto. Però comunque io voglio ripartire da quello che abbiamo raccontato ieri di un John Elkann che vuole una Juventus risoluta sul mercato. Poi... ve lo possiamo dire noi che facciamo questo per mestiere, molte volte non sono trattative che vengono direttamente dalla Juventus, ma sono indiscrezioni, esatto, che vengono raccontate da procuratori. Quindi se ci sono 10 no, cioè se ci sono 10 trattative, diciamo che 2-3 di queste sono vere, il resto, la maggior parte, non è neanche stata portata avanti dalla Juventus. Ci siamo detti tutto in questi giorni riguardo al fatto che probabilmente per tornare a essere Juventus bisognerebbe avere una società più strutturata in maniera diversa. Mi fa piacere che lo comincio a leggere anche da parte di qualche altro addetto ai lavori, lo comincio a leggere anche sui giornali, perché comunque insomma è una cosa abbastanza evidente e chiara. La cosa, diciamo, che voglio augurarmi quindi per seguire la scia di ottimismo che vuoi lanciare in questa puntata, è che si possa creare quello che ci dicevamo ieri, cioè amici mai, magari, come cantano in una canzone, però se tu mi cominci a portare uno, due, tre giocatori che fanno al caso mio, amici possiamo provare,
3: esatto,
4: ad esserlo.
3: E io
4: credo anche, chiudo, che se prendi quei due, tre giocatori di qualità a Spalletti, secondo me lui può essere l'uomo giusto per costruire quest'estate una Juventus che possa ritornare ad avere quantomeno anche quella personalità. Poi leggerete tutto, ma qualcosa lo annuncio, lo diremo prima nell'editoriale che uscirà stanotte.
3: Tanto io non leggo il tuo, come tu non hai letto il mio, io non leggo il tuo.
4: Quindi io anticiperò qualcosa. Troppe ne sto scrivendo di cose su Bianconera News in questo momento, però che tu avrai letto anche involontariamente.
3: Sì,
4: però,
3: guarda, ho letto tutto. Ma io, sai, seguo il tuo ragionamento, Vincenzo, quello dell'amici mai, ma in fondo non dobbiamo essere per forza amici all'interno di una... di una squadra, di una società. Però, per esempio, io quando leggo il nome di alcuni giocatori, e ripeto, leggiamo, perché non faccio, e anche Vincenzo non seguiamo il mercato, ma abbiamo la fortuna di rimanere ogni giorno a contatto con chi lo segue e con chi lo fa veramente il mercato. Quando leggo l'idea Koke, io sono contento, ma non perché Koke è un giocatore...
4: L'abbiamo detto noi ieri.
3: Esatto, è un giocatore che a me piace tantissimo, ma da tempi immemori. È chiaro che è un giocatore di 34 anni, è un giocatore che probabilmente il meglio lo ha dato, però è un giocatore che può servire alla Juventus. Noi dobbiamo creare, non dico Vincenzo un instant team, perché poi mi piacerebbe buttare anche delle basi per il futuro, però questo è il profilo che serve oggi alla Juve, perché poi prenderebbe il posto del novello sposo olandese. Quindi può far peggio del novello sposo olandese? Credo di no, anche a livello di carattere. Sicuramente non lo vedi bianco smorto come un cencio, come si dice a Livorno. Quindi bene, Martinez non è il portiere che mi fa impazzire, non è il portiere per il quale spenderei dei soldi. Però penso, cavolo, chi ci ha avuto fino a questo momento di Gregorio e Perin? Bene, Martinez ti venga a prendere domani mattina.
4: E ti fermo su una cosa, su questo.
3: Sì, fermami.
4: Così continuiamo. diciamo, potrebbe risultare più antipatico, però è una forma di antipatia che nasce, se ci fai caso, da una personalità.
3: Bravo,
4: ed è quello che sta cercando la Juventus, cioè simpatico, antipatico o una personalità, indifferente, sono uno che sta lì seduto, guarda il vuoto, cioè, questo è uno che va bene che sia molto, ma io voglio giocatori tutti antipatici, guarda che ti dico, perché ma è comunque una forma di personalità.
3: Ma anch'io, dopodiché poi bisogna che l'attaccante sappia far gol e il portiere sappia parare. Se però è uno che
4: lo sa fare,
3: non sta immobile come il portiere del Sobuteo, allora sono contento. Tra l'altro l'amico Riccardo dice: ciao Alessandro e Vincenzo, meno male che la parata del 2 giugno non l'hanno data da fare a Di Gregorio, perché probabilmente sarebbe finito con il gol del 2 giugno. Ecco, è una battuta, ci sta, ma che fa capire come ormai determinati giocatori non hanno più neppure un briciolo di fiducia da parte del tifoso, e potrei andare avanti con Kuhn Meiners, potrei andare avanti con Openda, potrei andare avanti con David, potrei andare avanti con Cabal, potrei andare avanti con Zegrova, che secondo me alla fine rimarrà, sperando insomma che peggio di quello che ha fatto non può fare. Però la verità è che c'è un nugolo, una stuola di giocatori che i tifosi della Juventus non vorrebbero più vedere. Ecco perché penso, Vincenzo, che oggi riuscire a portare qualcosa di meglio rispetto al niente, e quindi da lì il mio ottimismo, o meglio, velato ottimismo, nasce da lì, perché potrò riuscire a trovare un portiere più forte di Gregorio? Sì, perché se lo prendo meno forte di Gregorio vuol dire che gioco proprio senza portiere. Potrò riuscire a trovare un centrocampista che non se la fa sotto, metaforicamente parlando, come Kuhn Meiners? Penso di sì, perché peggio, se no giochiamo con uno in meno. Potrò trovare un attaccante che magari invece di passare alla storia alla Juventus perché si cambia le treccine come Openda o David che fa un gol ogni morte di Papa, qualcuno che può fare qualcosa di meglio? Sì, ecco da dove nasce il mio ottimismo, perché Vincenzo, paradossalmente, se facciamo peggio e si rischia di retrocedere, ora ovviamente è un'iperbole,
4: no.
3: È un'iperbole. Quindi io immagino che tutto quello che noi possiamo fare, a meno che ci sia il famoso virus all'interno della continassa, sia un qualcosa di meglio. In più partiamo da un allenatore che ha le sue colpe, le sue responsabilità, ma che sa il fatto suo, perché devo pensare al peggio? Poi l'assunto è quello: se continuano a farsi la guerra non si va da nessuna parte, ma voglio pensare che la guerra non se la faranno più.
4: No, e poi voglio pensare che ognuno, seppure vuole agire in maniera egoistica, pensi al proprio tornaconto, cioè non si mette al centro della battaglia le rivalse personali per dire ho ragione io o hai ragione tu, perché alla fine se perde l'uno, perde l'altro, perde la Juve, e se perde la Juve perdono tutti
3: appunto,
4: e due.
3: Appunto.
4: Quindi è chiaro che poi alla fine, amici mai, ma ognuno capisce, per esempio, io dico quello mi sta antipatico, però mi serve per arrivare a un obiettivo, quindi ci convivo, gli do quello che gli serve e lui funziona. Quell'altro dice, quello mi sta, proprio non riesce a capire il mio modo di essere, di guardare, di allenare, quello che serve alla Juve. Però intanto è colui il quale può andare a trattare i giocatori e quindi io gli darò la fiducia che merita per andare a trattare i giocatori, gli darò tutte le imbeccate, gli dirò, guarda, se questo ti dice no, gira là, se questo ti dice no, questa è la mia lista, cerchiamo di prendere giocatori di personalità, e sono sicuro che lui farà di tutto per darmi giocatori di personalità che ho chiesto. Quelli che arriveranno li faremo funzionare insieme. Questo deve essere l'obiettivo. È chiaro che ci troviamo però di fronte a una situazione, a un'annata, in cui se non hai la Champions League perdi l'appeal, se non hai la Champions League perdi soldi, tant'è che lo stesso Martinez è un'operazione economica molto onerosa, che se tu non sei voluto andare a prendere Ellison perché il Liverpool magari ti ha sparato 25 e tu gli hai detto a quelle cifre non ci arrivo, e quindi Liverpool ha fatto muro e ha detto anche se viene Iraola, si è andato via Slot, non cambio idea, resta qua, è chiaro che Martinez ti costerebbe molto di più. E se vuoi fare quell'investimento, io lo faccio prima sugli attaccanti, ma anche il portiere comunque è fondamentale, quindi non sarà per nulla semplice incastrare le cose. Erkan poi vorrebbe anche cercare di chiudere il più possibile il grosso del lavoro prima del mondiale, ma è praticamente impossibile perché tra una settimana si parte con il mondiale, quindi si sarebbe già dovuto lavorare prima, ma sarebbe stato francamente difficile con i campionati e le coppe finite da poco. Però bisogna, non trascinare le trattative, quindi ci chiedono se ci prenderemo più De Bruyne o Brahim Diaz. Io tutta la vita Brahim Diaz, ma non per qualcosa, perché credo che De Bruyne si divertirebbe con Spalletti, a differenza di come non si è divertito con Conte e a differenza di come non si divertirebbe con Allegri. No. Per la sua mentalità con Spalletti si divertirebbe, perché Spalletti gli darebbe quell'opportunità che lui chiede. Però io credo che a noi serva soprattutto un giocatore alla Brahim Diaz, uno che veramente risalta l'uomo, ti fa la differenza,
3: penso anch'io.
4: Importante.
3: Allora, leggo un po'. Marco Dalbengo dice: buongiorno ragazzi, opinione personale, va bene tutti, ma veramente tutti, ma Dibu Martinez no, vi prego, non lo tollero, provo fastidio alla sola vista, irritante come pochi, per me è più fastidioso anche di Barella, oltretutto se non è per nulla, non è neppure un fenomeno. Guarda Marco, io faccio fatica a non darti ragione, nel senso che anche a me a vederlo mi viene l'orticaria, sono sincero. Poi se indossa la nostra maglia, per l'amor di Dio, è un antipatico naturale. È chiaro che se penso a Di Gregorio e Perin me lo vado a prendere immediatamente, però è un antipatico naturale. Ricordo quella scena che fece nella partita con l'Olanda, veramente brutta.
4: Occafone anche, però quello che ci dicevamo prima è quello che fa la differenza. Cioè, io preferisco avere antipatico di personalità. Quante volte ci siamo detti mi tappo la bocca, non lo vorrei dire ma lo dico, Barella è insopportabile, però intanto è uno di personalità in campo.
3: Sì, assolutamente.
4: Ragazzi, cioè io se devo avere, allora, e torniamo al discorso che Spalletti fa dei bravi ragazzi, che ha fatto tutto l'anno, no ma questi sono bravi ragazzi, eccolo.
3: Dibu Martinez ragazzi. Non c'ha la faccia da bravo ragazzo, come dice infatti Francesco da Ischia, che dice,
4: vedi dove siamo andati.
3: Esatto, Francesco da Ischia dice: dico solo una cosa, lui deve prendere giocatori con la faccia di C e non bravi ragazzi.
4: Lui
3: ce l'ha. Tullio dice: portiamo il Dibu a Torino per un paio d'anni e facciamo rientrare Daffara per fargli fare le ossa. Guarda, concordo, io Daffara lo riporterei alla Juventus quest'anno. Ad Avellino ha fatto una buonissima stagione, con un portiere di livello davanti sicuramente può farsi le ossa, quindi è uno che prenderei. Ciao fratelli, premesso che sono un fan del team arancio, dico bravo Ale, la positività genera altra positività, lasciamo la dirigenza lavorare, poi il campo emetterà il giudizio definitivo. Mentre Maria Grazia ti dice: Vincenzo, che non ha detto di no Brahim Diaz, ma ha detto che vuole valutare il pensiero di Mourinho.
4: Maria Grazia, guarda, io penso che tu ti debba aprire un sito di informazione sportiva, così magari, visto che tu c'hai la verità in tasca e le storie le sei tu, perché poi una volta segue Sky e Sky dice esattamente il contrario di quello che dice Maria Grazia.
3: Attacco, duro attacco, poi, diciamo, di Marangio.
4: Sì, perché con tutto il rispetto, poi che venga messo in discussione sempre tutto. Allora, intanto, se Brahim Diaz avesse detto voglio aspettare Mourinho, già è un no alla Juventus. Uno. Che al mio paese, se uno ti viene a chiamare, dice ok, voglio venire, vengo. Non me ne frega di aspettare Mourinho che mi dice. Uno. Due, Mourinho certamente nel Real Madrid che sta costruendo a Brahim Diaz gli farà giocare 3-4 partite.
3: Questo
4: due.
3: Lo penso anch'io, Vincenzo.
4: Quindi già lo sa. Tre, soprattutto tre, fonte Sky. Poi domani magari ve la faremo sentire la fonte Sky. È stata abbastanza chiara. Lui ha detto: io non voglio valutare soltanto quello che vuole fare il Real Madrid. Non guardo la Juventus, non guardo ad altri club. Quindi io no, per quanto mi riguarda.
3: Ed è un peccato.
4: E per quanto mi riguarda soprattutto, diventa un no anche per la Juventus, se così fosse, deve diventare un no anche per la Juventus, perché nell'ottica dell'essere risoluti e concreti, la Juventus non deve incassare no quest'estate. Quando incassa un no o una perplessità, deve girarsi e deve dire ok, cioè stai bene dove stai?
3: Questa è la riflessione. Bravo Vincenzo.
4: Poi mi verrai tu a bussare alla porta.
3: Questa è una grande riflessione. Questa è una grandissima riflessione. Abbiamo preso caterve di no ultimamente.
4: Io non vado a pregare a nessuno.
3: Bravo. Tipo la storia di Colomani. Cioè, la storia di Colomani è stata follia pura. Ora,
4: lì devi pregare le dirigenze, che Colomani accende un cielo tutte le sere davanti al letto per venire alla Juventus. Quindi quello è un discorso già un po' diverso. Poi, se tu mi fai il discorso esiste solo Colomani, ti do ragione.
3: No,
4: io sono solo qui, però.
3: Io sono esterrefatto da questa trattativa con Colomani che riprende, per l'amore di Dio, venga, sono contento, anche se la Juve farà un ultimo tentativo, no, con Vlahovic, Vincenzo, ne parlerà, credo,
4: sì,
3: in questo.
4: Sì.
3: Tra l'altro Vlahovic è ancora a Torino e questo mi ha colpito perché, insomma, ora Torino è la città più bella del mondo, ma d'estate mi sembra, quindi si è sempre lì. Tra l'altro oggi c'aveva Camillo una felpa, non so se a Torino, qualche amico di Torino che ci sta seguendo, quanti gradi sono a Torino? Perché Camillo c'aveva la felpa invernale di Radio Bianconera, quindi
4: veramente.
3: Però ecco, se il 2 giugno
4: c'è anche la temperatura del core basica bassissima.
3: Sì, se il 2 giugno sei ancora a Torino è evidente che stai aspettando qualcosa, e anzi mi viene da pensare, Vincenzo, che magari all'incontro ci voglia essere pure lui, che è una cosa un po' strana perché solitamente i calciatori non ci sono, delegano naturalmente ai loro procuratori, però che ci fa ancora a Torino Vlahovic?
4: Io onestamente su lui ho steso un velo pietoso, perché così come ti ho detto che da questo momento in poi davanti a un non lo so, vediamo, per me no, perché non devo pregare nessuno, io men che meno devo pregare Dusan Vlahovic, con tutto il rispetto, perché comunque penso che sia lui quello che avrebbe dovuto avere quello spirito di dire: non credo di aver dato alla Juve quello che speravo di poter dare, prendo di meno, mi metto, mi piacerebbe di più la versione in cui c'era l'accordo ponte a 7 milioni in cui lui sarebbe speso per dare il massimo e poi magari rinegoziamo il contratto.
3: Sono professionisti.
4: E allora vada via. La Juventus è al di sopra dei professionisti.
3: Ma in questo,
4: deve trovare
3: in questo momento però, Vincenzo, bisogna anche noi stendere magari una mano laddove non l'avresti stesa. Sono d'accordo con te, gli direi: guarda, sai che c'è, hai firmato procure in tutta Europa, giustamente, per farti vendere dal Bayern Monaco al Real Madrid, dappertutto, giustamente, perché è il suo mestiere. Arrivederci. Però ecco, lì sulla questione attaccante sono sincero, mentre ho grande fiducia per tutto il resto, sulla questione attaccante faccio ancora un po' fatica a essere fiducioso, perché se i nomi continuano a essere Columani e Mateta, per me Mateta vale 5 volte Columani.
4: No, ma infatti tra i due, no, invece
3: a me non
4: due...
3: piace Columani, ragazzi, non c'è niente da fare, non portale, mi... no,
4: tra,
3: non mi piace per niente.
4: Columani è molto meglio tra i due, però ci possiamo dividere, magari chiedere anche ai nostri amici, però visto che insiste per la grazia a dire veramente l'ha detto Di Marzio ieri sera, allora evidentemente oggi hai avuto la televisione spenta, perché
3: però
4: alle
3: facciamo
4: due
3: diventare
4: oggi...
3: un dibattito tra te e la grazia, Vincenzo,
4: no, però onestamente voglio dare informazioni reali ai nostri amici, sì, perché oggi alle 2 del pomeriggio la redazione di Sky ha raccontato, e te lo leggo testuale: Brian Diaz non vuole unirsi alla Juventus, vuole restare a Real Madrid e lottare per il suo posto nel Galacticos, mentre il club spagnolo lo considera anche un giocatore chiave nella rosa. Quindi per me questo significa che il discorso è chiuso, se è vero, perché questa è fonte Sky.
3: Addirittura giocatore chiave
4: della rosa. Quindi ma tu Mourinho lo conosci?
3: Sì.
4: Allora, Mourinho non è uno che ti dice sì dai, regalaglielo.
3: No, è vero.
4: Mourinho
3: è
4: uno
3: vero,
4: che intanto è vero. Mette tutti sul pezzo, perché lui sta appena arrivando a Madrid, mette tutti sul pezzo, dice siete tutti fondati, non siete. Poi una volta che ci ha parlato, una volta che ha definito la squadra che avrà per il prossimo anno, è così che si fa, allora io comincio a dire: guarda Brahim, io ti ho difeso fino all'ultimo,
3: però arrivederci,
4: un sacco, però penso che ti darò poco spazio, puoi andare. Ma se un giocatore in questa fase, e anche giustamente, perché io sto al Real Madrid, gioco la Champions, no, sono Mourinho, cerco di vincere la Liga, io lo metto in conto, però io a quel punto mi giro dalla parte del Columani di turno, che invece, pur di non restare anche al Paris Saint-Germain, campioni d'Europa in carica, giocarsi le sue carte, verrebbe alla Juventus, io lo vado a prendere. Ovviamente non è che vado a prendere uno scarso, vado a prendere uno che secondo me, a me piace.
3: Lorella da Bergamo dice: ciao ragazzi, oggi Marangio è spettacolare, condivido tutto. Quindi Lorella,
4: grazie Lorella.
3: Alberto, guarda questa voce, intanto ci dicono che a Torino 22 gradi, ha fatto un temporale, quindi esattamente quello che vuole Marangio, il temporale. Guarda, l'ha detto Antonio, ma l'ha rilanciata ieri anche Vincenzo: occhio a Vlahovic al Napoli, ecco, se va al Napoli mi farebbe riflettere
4: tanto.
3: Mi farebbe riflettere
4: tanto. Nell'ottico del discorso che tu hai fatto di professionista, eccetera, lui si fa un problema ad andare al Napoli? Ma su,
3: beh, bisogna vedere, bisogna vedere però che cifra ci va. Bisogna vedere che cifra ci va.
4: Ma Ale, ma se una squadra prende Vlahovic a 26 anni gratis e gli devi garantire 8 milioni, lo puoi fare. Lo puoi fare,
3: ma, ma quanto li può garantire il Napoli, Vincenzo? 5, 6? Quanto li può garantire?
4: Il Napoli ha una potenza di spesa maggiore, soprattutto se dovesse riuscire a piazzare dei giocatori che comunque può più facilmente piazzare. Il Napoli è arrivato in Champions League quest'anno, il Napoli comunque ha vinto una Supercoppa, cioè i conti ci sono, le possibilità ci sono. Poi c'è Allegri che magari ti chiede questo giocatore. Chiaramente devono vendere Lucca, però il Napoli che ha già Højlund, immaginati Højlund e Vlahovic. Allegri è perfetto, per Allegri è perfetto, sono due giocatori proprio per Allegri.
3: L'importante è che non prendiamo noi Lucca.
4: Lo so, l'importante è anche che non prendiamo Meret, onestamente.
3: Mamma mia, Vincenzo, mamma mia. Ma lui è a scadenza col Napoli?
4: Chi? Meret, sì. Sì, sì, dovrebbe essere quasi a scadenza. Adesso te lo verifico.
3: Mamma
4: subito,
3: ma... ecco, Meret è un incubo. Tra Meret e il Dibu Martinez, ma Martinez è antipatico che picchia tutti. Martinez, io Meret con la maglia della Juventus dopo due anni di Gregorio.
4: 2027, sì.
3: Sinceramente, Meret dopo di Gregorio, no. Ecco, lì se il primo acquisto è la Juve Meret, non ci voglio credere. Allora comincia l'ottimismo che mi pervade in queste ore comincerebbe ad andare via, perché tra l'altro banalmente Meret è uno che si è rotto sempre, certo. quindi no,
4: certo. Ma... e non mi sembra un mostro di personalità,
3: no,
4: anche lui, ti dico la verità.
3: Comunque
4: il Napoli anche sta cercando di cambiare entrambi i portieri, non solo sì. Meret ma anche Milinkovic-Savic, quindi
3: a me anche non, piaccio, forse a me non piacciono Vincenzo nessuno dei due, Meret per l'amore di Dio, neppure Milinkovic-Savic, un portiere
4: che... Beh, in ottica Champions non hanno fatto bene,
3: no. Lui poi ha una grande qualità, quello di parare rigori. Onestamente, trovarti di fronte uno di 2-0-2 mi sembra come Milinkovic-Savic, soltanto l'apertura all'area, insomma, enorme. Però un portiere che non prenderei mai. Allora, andiamo in pausa. Ecco, sì, il quesito può essere questo:
4: Mateta
3: o Colomani? Io voto ovviamente Mateta, ma è soltanto la mia idea. Marangio vota Colomani. Quando te le togli quelle cuffie, Marangio? Domani te ne faccio
4: quando
3: trovare.
4: Quando vengo domani. Sì, ma ritrovo tutta la mia attrezzatura.
3: La tua attrezzatura? Detto così.
4: Senti, ma c'è la foto? Abbiamo la foto per prima di salutarci.
3: Ah, come salutarci? Perché? Dove andiamo?
4: Perché dobbiamo fare la pausa, no? Sono le 17.
3: Ah, sì. Facciamo vedere. Vediamo un po' che è successo.
4: Ecco, ecco il colpevole di quello che è successo, diciamo, durante la parata del 2 giugno.
3: Cioè, praticamente, Totonno che ha acceso.
4: Sì, i fuochi d'artificio. Ma, portati da Napoli.
3: Ma lui l'ha sentito il terremoto ieri o no?
4: È stato lui sostanzialmente ad avvisare tutti, perché lui lo avverte molto tempo prima, apre le ali, e la gente scappa perché è avvisata da lui. Totonno, ragazzi, infatti si sta pensando anche di arruolarsi.
3: Ah, proprio
4: tra le varie attività.
3: Sì,
4: le varie attività. Sì,
3: beh,
4: sì.
3: Hai visto che c'era la cagnolina che è andata in pensione, no? 13 anni, sì, che era la mascotte. Sì. Ci va tutto.
4: Ma Totonno prontissimo, ci hanno fatto pulitissimo.
3: Andiamo in pausa, ragazzi. Colomani o Mateta? A tra poco.
0: Due colori, due voci.
2: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna, lo annuncia il club rossoblù in una nota, dando il via di fatto al valzer delle panchine che coinvolgerà altri club italiani. Tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per la stagione successiva. Nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato l'AOE, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, la Nazionale del Belgio e il Fenerbahce. Due titoli ottenuti, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Turchia. Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza per il Lussemburgo, dove domani sera affronterà la prima delle due amichevoli in programma questa settimana. Gli azzurri scenderanno in campo col modulo 4-3-3 testato anche questa mattina, con capitano Donnarumma tra i pali, Comuzzo e Chiarodi a centrali, Palestra e Bartesaghi esterni, Pisilli, Lipani, Indurre a centrocampo, Cherubini, Piesposito e Coleosso in attacco. Italia del tennis nella storia, visto che per la prima volta saranno ben tre i giocatori azzurri che giocheranno i quarti di finale di uno slam, in questo caso del Roland Garros. Saranno Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi dunque protagonisti del torneo parigino. Oggi intanto iniziano i quarti di finale col numero 2 del seeding Sasha Zverev, che affronta per la prima volta in carriera lo spagnolo Rafa Hodar al suo primo quarto di finale slam. In serata invece toccherà João Fonseca, il brasiliano sfiderà il ceco Jakub Mensik. Iker Lecuona torna in MotoGP tre anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalunya. Lo spagnolo è stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel Gran Premio d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicolò Bulega, tra questi tre ottenuti proprio a Balaton inizio maggio. Il volley Fefede Giorgi, CT della Nazionale Italiana di Volley Maschile, ha dinamato le convocazioni per la prima tappa della Nations League, che vedrà gli azzurri impegnati a Ottawa dal 10 al 14 giugno. I campioni del mondo in carica incroceranno la Francia, la Germania, Turchia e gli USA entrando nel vivo della stagione dopo aver disputato tre amichevoli la scorsa settimana. Il tecnico pugliese ha selezionato 14 elementi, si preannuncia un ballottaggio tra gli opposti Kamil Rilicki e Alessandro Bovolenta. Gli schiacciatori di riferimento dovrebbero essere Mattia Bottolo e Luca Porro. Per centrali spicca Giovanni Gargiulo, spalleggiato da Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti e Leandro Mosca. Paolo Porro e Mattia Boninfante saranno i due palleggiatori a disposizione, mentre Domenico Pace e Gabriele Laurenzano sono i liberi. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: E allora, bene, bene, bene. Dunque, l'amico Pierangelo, che salutiamo, gli mandiamo un abbraccio, è il primo messaggio che manda, dice: c'è possibilità di sentire anche notizie positive sulla nostra amata Juve? Eh sì, Pierangelo, io oggi sono, soprattutto oggi, l'emblema della positività. Poi però, come dice Vincenzo, non è che ce le possiamo inventare. Francesco dice: nessuno dei due. Mentre Franco, quindi Cesco Franco, ma Matetà non era quasi rotto? No, Franco, era proprio rotto. Poi però sembra
7: anche nella finale.
6: Sì, di conference, sembra conference. Si sia ripreso. Paolo da Ferrara, come ci siamo ridotti Matetà e Colomani? Comunque Matetà perché è più fisico. Giustamente anche un altro amico, ma Matetà non era rotto? Che rischio prendiamo? Che dice l'algoritmo di Comolli con la K? Devo dire, è bello. Sinceramente è bello.
7: Fatto bene.
6: Matetà con il rischio rotture, meglio Colomani, ma ripeto, esistono solo loro al mondo. Andrea, la provincia di Cagliari, sottoscrivo. Colomani perché la volontà porta impegno superiore alle motivazioni. Questo Davide è interessante, questo messaggio che manda amico Davide a Pieve Ligure. La volontà, in effetti Colomani tutto gli si può dire, meno che non voglia la Juve, Vincenzo, perché...
7: Quello che ti ho detto, le due cose che voglio, prima di tutto giocatori di personalità e secondo giocatori che non dicano aspetta, se mi resti solo tu poi forse ci penso e vengo. No, no, la Juventus non si deve svendere. Quindi venga la Juventus chi è fortemente determinato, perché come dice il nostro amico,
6: sì, e questo è
7: poi
6: vero.
7: Ha a cuore, sì, la maglia, a cuore la voglia, bisogna avere giocatori che abbiano a cuore la maglia e non loro stessi.
6: Allora, Ale da Taormina, forse per me li prenderei entrambi. Poi dice: secondo voi, al posto di Brian Diaz, quale sarà l'alternativa? Anche questa è una bella domanda. Io ho un debole per Brian Diaz, non come Malen, Malen proprio era il top del top del top, però in questo momento alternative da piazzare lì dietro, Vincenzo, dietro alla punta, se giocheremo con il 4-2-3-1 me ne vengono in mente poche. C'è un ragazzo molto interessante che gioca nell'Atalanta, si chiama Kuhn Meiners, possiamo provarlo, che ogni tanto può fare centrocampista, la mezzala, il portiere, il difensore. No, non lo so, onestamente non lo so. Te che dici, Vincenzo? Un'alternativa a Brian Diaz?
7: Allora, intanto io ti dico una cosa, non escluderei, poi non so se questa è una cosa che possa far piacere oppure no, non escluderei che se dovessero andare ai ferri corti De Bruyne con il Napoli, magari la Juventus non gli possa dire di
6: trovare un accordo. Come sta Vincenzo? Come sta?
7: Ma in realtà quando è tornato molto asciutto, in grande condizione, però si vedeva che non era in grande finito con Conte, però questo è un pur parlare così. Io onestamente non è lo stesso ruolo di Brian Diaz, però caldeggio molto Gonzalo Garcia, come ti ho detto, c'è un giocatore che potrebbe secondo me essere sia una seconda punta che un giocatore da raccordo, più seconda punta che da raccordo, però potrebbe fare quello che ha fatto Nico Paz al Como. Non a caso il Como non solo sta cercando di trattenere Nico Paz, ma ieri ne parlavano più di un operatore che si occupa di mercato, avrebbe proprio chiesto a Real Madrid informazioni su Gonzalo Garcia. Il Como deve andare in Champions League, quindi ha capito che c'è bisogno di giocatori che abbiano quel pedigree. Ecco, io lo prenderei, non è lo stesso tipologia di giocatore.
6: Vincenzo, e te la butto lì proprio come tanto oggi stiamo anche un po' giocando, poi sentiamo anche i vocali. E se dal cilindro venisse fuori un parametro zero che io non vorrei mai, forse ha già capito a chi mi riferisco, che sta in questa città, Lorenzo Pellegrini?
7: Ma ne abbiamo parlato ieri poi alla fine, cioè tutto sommato se io devo andare a prendermi giocatori non di personalità non fa impazzire neanche a me. Però è uno anche che ha... però va detta anche una cosa, cioè, è uno che è uscito, a proposito di carattere, è uno che è uscito da una situazione complicatissima.
6: Sì. Sì.
7: Accusato da Mourinho, la città che se l'era presa con lui e con Cristante, e lui poi si è tirato fuori, è stato determinante nei derby, cioè il piede ce l'ha, è innegabile. La conclusione da fuori gli riesce meglio che a Locatelli, le punizioni le sa tirare, parametro zero, uno ci può anche fare un pensierino.
6: Io anche però, lì la condizione fisica
7: benissimo. Andrei più, quanti anni c'ha lui? 31-32?
6: Ha superato i 30, sì, ora
7: ha superato i 30, lo dico io subito. Anche lì onestamente ruolo leggermente diverso, però mi vado a prendere Koke tutta la vita, cioè mi servono lottatori secondo me.
6: Koke è forte ragazzi, Koke, cioè, è un 96, sì, quindi 30 anni, Koke è veramente forte, certo ti vai a prendere un giocatore che ha dato tutto quello che poteva dare, però te ne prendi uno.
7: Sì, però lo ha dato
6: forte
7: lì e per un paio d'anni te lo può dare anche a te. E secondo me c'è bisogno, poi vedi si parla tanto anche di Alaba che magari in senso assoluto in altri tempi avremmo detto ma che ce ne facciamo, in realtà è un giocatore che può giocare anche a centrocampo oltre che esterno di destra, ma soprattutto parliamo di giocatori che possono riattivare certe sinapsi spente andate in avaria nello spogliatoio della Juve. Qua c'è bisogno di gente che sono lottatori, che conoscono lo spirito di battaglia, che te lo trasmettono anche non avendo giocato nella Juventus, ma la Juventus è un top club mondiale, quindi in qualsiasi top club, dal qualsiasi top club vieni, gli input che tiri fuori sono quelli. E noi abbiamo giocatori, quante volte ci siamo detti chi è che ha vinto di questa squadra?
6: Nessuno.
7: E poi che cosa ha vinto, chi ha vinto in questa squadra? La Coppa Italia, capirai. Cioè qua c'è bisogno in questa squadra di gente che abbia giocato ad altissimi livelli e che abbia alzato altissimi trofei.
6: Comunque stavo vedendo, Vincenzo, colpevolmente non l'avevo fatto prima, lo faccio ora in diretta, Koke ha fatto 34 partite in Liga e 16 in Champions, quindi ha fatto una stagione,
7: ma questo gioca,
6: ha segnato
7: ragazzi
6: solo 2 gol, 2 assist, però
7: di contratto. Io perciò te l'ho fatto ieri come nome, perché comunque sì, ma non era il suo ruolo fare gol. E questo è uno che deve essere motore, cioè deve essere uno che mette il motore, è il puccettone nostro.
6: Che poi si cambiasse le camicie, perché oggettivamente
7: è splendido.
6: Non si può vedere puccettone, ma se no non sarebbe puccettone, che sarebbe il nostro Tufano, alias.
7: Sì, sì.
6: Puccettone, che poi andiamo con i vocali.
7: Sono i motori che ti servono.
6: Sì, assolutamente.
7: Portano delle qualità che magari sono poco visibili, ma sono fondamentali.
6: Vai.
7: Per non parlare del carattere.
6: Vai Fede.
8: Ciao Alessandro, Vincenzo, Montefiore. Intanto buona festa della Repubblica. Per quanto riguarda il vostro quesito, io sarei per Colomoni, anche perché è un giocatore efficace, già testato la Juventus. Matetà mi sembra un'altra scommessa. E poi ha sempre problemi fisici, almeno nell'ultimo periodo. E assolutamente no, Totò non è l'arma, assolutamente no, per favore. Un abbraccio.
6: Giusto, giustamente Roberto dice Totò non è l'arma, no. Oggi Roberto è in altissima uniforme per la festa della Repubblica. Guarda, io credo che Totò in caso mio può provare nella polizia, ma nei carabinieri penso che troverebbe subito qualcuno che direbbe allora, no. Meglio no.
7: Lui sta provando a entrare direttamente come ispettore, cioè quindi scavalcando quindi, una serie di
6: ma
7: gradi.
6: Ma polizia o carabinieri?
7: Mi parlava di pantere, quindi...
6: Intanto bellissimo.
7: Sarò il primo struzzo tra le pantere.
6: Le pantere. Bellissimo Mimmo da Caulonia, a Reggio Calabria. Mia figlia sceglie la maglia migliore per il primo giorno di mare. Bellissima, bellissima foto, primo giorno di mare, bellissimo. Bello, bello, bello. Prego.
7: Bella foto.
6: Molto bella.
9: Buon pomeriggio ragazzi, Marcello, provincia di Chieti.
6: Ciao.
9: Dunque, tra Colomani e Matetà, perché non tutte e due? Se Vlahovic non rinnova.
6: No, no, sono d'accordo, son d'accordo.
9: E gli altri due che abbiamo in squadra, David e Openda, li vogliamo vendere?
6: Sono d'accordo.
9: Servono più di un attaccante.

0: anche totalmente diversi, cioè Mateta è un po' un Lukaku della situazione, Kolumani è più un centometrista anche come, come struttura, per cui sì, tutte e due ci
1: sta. Magari se prendo Kolumani alzo un po' il livello su quella attaccante, sì, dico la verità, sì, quindi sì, magari tutti e due potrebbero, però il livello magari non si alza in maniera troppo esponenziale.
0: Guarda che bello Mauro da Capo d'Orlando che ci sta ascoltando con questo meraviglioso
1: wow.
0: Bellissimo, bello, bello, bello, bellissimo. Bello.
1: Godetevi allora, ogni secondo.
0: Sì, perché poi ci saranno più, vero? Ma cosa volevi dire? Cioè, detto così, se ma godetevi
1: no,
0: ogni
1: di
0: secondo.
1: Questa, di questa
0: poi...
1: giornata, godetevi ogni secondo di questa giornata. Che siete in tanti in giro a godervi questa giornata di festa e godetevi.
0: E fate una
1: poi...
0: bella cosa, verso le 20, 21, mettetevi tutti in movimento per tornare a casa sulla Napoli-Roma,
1: sì,
0: tutti, così Marangio ci sta 7 ore, bellissimo, bellissimo. Il mio sogno di stasera è quello.
1: Domani ti porto una quantità veleno domani.
0: Va bene, e se fosse Griezmann d'Atletico Madrid, Massimo, allora,
1: ragazzi,
0: le petite diable.
1: se ne va all'estero,
0: lo sai Vincenzo che io non ho mai stravisto
1: per
0: Griezmann,
1: stiamo parlando di un top assoluto, un giocatore geniale. È un giocatore geniale,
0: per l'amor di Dio.
1: Non scherziamo,
0: non ho mai stravisto, però che sì, è uscito dai radar, non se ne parla più, ma che sì, che lo sia ancora spiaggiato in Arabia Saudita.
1: Sì, perché lui guadagna tipo 15, la Juventus ne potrebbe offrire 5, quindi se lui decide di dire vabbè, vengo così a fare rappresentanza, è un conto. No, se ne parla comunque, non in maniera molto frequente, perché immagino che sia un giocatore che difficilmente rinuncerà a tutti quei soldi, quindi aspetterà probabilmente altre offerte, altro motivo per il quale
0: Andrea dalla provincia di Cagliari, e lo ringraziamo, dice: siete l'unico punto di riferimento per chi ama la Juve, grazie di cuore. Vi domando, grazie, perché stare dietro a un giocatore che in anni alla Juve non ha fatto vedere niente, cioè Vlahovic? Comunque poi sono anni che sento sempre i soliti nomi. Perché le altre squadre scovano l'attaccante e noi invece siamo un po' allo sbando? Oh, Andrea non dice una cosa sbagliata, anche perché poi i nomi, ha ragione Andrea, cioè noi rimbalziamo sempre sui soliti nomi. Magari stavolta però vengono usati come copertura e chissà cosa viene fuori, spero.
1: Però Ale, nomi o non nomi, è una questione di più che di i soliti nomi sbandate. Perché se la Juventus avesse fatto la Juventus, quindi se Comolli, tra i tanti errori di Comolli, ok, non è un giocatore fenomenale, però se tu gli stessi soldi di Open Data li spendevi per Højlund, penso che avremmo risolto tanti problemi.
0: È stato proprio un errore strategico.
1: Cioè, capisci, quindi è proprio una questione strategica, una questione che voglio spiegare anche in questo modo: nel momento in cui tu cambi sistematicamente l'amministratore delegato, che a sua volta è colui il quale si stabilisce il direttore sportivo, la scouting, eccetera, non dai continuità di lavoro neanche a quella squadra, perché a volte per arrivare a dei giocatori devi visionarli, li segui per 1-2 anni, al terzo anno lo tiri fuori e dici questo lo conoscevamo e l'abbiamo seguito da qualche anno, ma se tu cambi ogni anno squadra mercato,
0: sì, è vero, assolutamente
1: devi
0: vero,
1: riformula tutto da capo e allora vai sui soliti nomi, quelli che devi puoi prendere subito, che più o meno c'è stato fatto già uno studio, addirittura hanno già giocato per te.
0: Tra
1: ma anche il Milan non mi sembra che abbia fatto questi grandi colpi con Fulcru e Nkunku, per dire, non ha tirato fuori queste grandi
0: tra
1: idee.
0: L'altro queste...
1: la Roma ha tirato fuori Malen, ha fatto molto bene.
0: Un ragionamento che faceva anche l'amico Fabrizio, abbonato allo stadio. Rinnovi Fabrizio l'abbonamento, dimmelo che sono curioso. Sentiamo un paio di vocali.
2: Ciao ragazzi, Bruno da Cuneo,
0: caro.
2: 2 giugno, festa della Repubblica, ma di feste ne facciamo poche perché cioè, non so quando andrà a finire questa storia. Ma voi che siete nel giro, no? Ma il mercato della Juve lo sta facendo Totonno? Che sta facendo, perché non è Totonno che lo fa, però Totonno potrebbe anche far meglio, sono 2 o 3 mesi che siamo dietro un portiere e poi alla fine ce lo facciamo scappare, sono lì 2 o 3 mesi che siamo dietro a Vlahovic, resta non sta, va, viene, cioè, e siamo sempre nel stesso punto, ma qui ci prendono anche un po' in giro a questo punto, ragazzi.
0: Ah, Bruno,
2: che aspettato il signor Comolli, io fossi una ditta, uno così lo mando a casa, ma non dopo 2 giorni, ma dopo 2 ore, ma è allucinante. Ma vedete che arriveremo di nuovo alla fine del mercato e compreremo poi di nuovo un gioco.

0: giocatore come abbiamo preso gli attaccanti quest'anno, agli ultimi giorni, prenderemo di nuovo dei giocatori così, perché
1: Speriamo
0: tanti
1: di no,
0: soldi con gli
1: Bruno.
0: scarsi.
1: Oggi Bruno, tanto ti abbraccio, caro Bruno. Bruno, tra l'altro, è una voce amica di colpo di tacco, come tante. Soprattutto mi piace tanto Bruno quando esce dallo stadio, dalla curva, perché c'è ancora l'adrenalina nei messaggi. Quindi, Bruno, veramente grazie, grazie di cuore. Non lo sta facendo tutto il mercato, però
2: No,
1: ragazzi,
2: anche no.
1: io credo anche una cosa, che questo sia un momento in cui, allora, è normale che è iniziato il mese di giugno e oltre che la festa della Repubblica c'è anche la voglia dei nomi, è normale, è giusto, ci vorrà del tempo, anche perché prima, secondo me, arriveranno le cessioni. Quindi ci vorrà un po' di tempo, Bruno, dobbiamo armarci di santa pazienza, sperando che non sia Totonno a fare il mercato della Juve.
2: Ma guarda, se era Totonno forse qualche colpettino un po'
1: Sì.
2: più. Perché lui, sai, davanti che so, Brian Diaz dice: guarda, non lo so, che hai detto? Cioè, che hai detto? Cioè, lui è uno che forza la mano, diciamo così. Quindi probabilmente Totonno a un certo punto avrebbe fatto capire l'importanza di non dire no alla Juventus.
1: Vero.
2: Invece, secondo me, diciamo: sì, dai, prenditi il tempo che ti serve, pensaci. Ma di
1: Guarda,
2: che? Ma
1: c'è
2: di che?
1: Stefano che ci sta ascoltando da Los Angeles,
2: Wait,
1: sulle
2: wait.
1: sede della California, e dice: dare una possibilità da Galluiz con Spalletti. Stefano, grazie intanto anche per questa foto. Tu sulla California, quasi quasi te lo mandiamo da Galluiz. Che dici? Non lo so.
2: Macchinone.
1: È un
2: Sì. Ah,
1: tempo.
2: vedi, c'è la scritta di
1: Visto?
2: bianco nera, bellissimo.
1: Bellissimo, Stefano, veramente bellissimo.
2: Stefano, che macchinone c'hai, Stefano, eh? Hai capito?
1: È un
2: Non si può
1: tema,
2: dire, però è abbastanza chiaro, sì. Questa è scritta.
1: Stefano, quello di Luiz.
2: Complimenti.
1: Sì, intanto grazie di cuore. Non lo so, io vi dico la verità, al 2 giugno, poi è chiaro che magari al 2 novembre sarà tutto diverso. Io sinceramente rivedere questi giocatori che comunque da noi sono già venuti, che se ne sono andati in quella maniera, io anche no, però Stefano, non dici una cosa sbagliata. L'esempio è sempre quello di Lobotka, che era praticamente era più rotondo di Marangio, arriva a Spalletti, rotondo è rimasto, ma è diventato un fenomeno. Per cui mi fido di Spalletti, ecco, mi fido di Spalletti.
2: No, anche io mi voglio fidare assolutamente di Spalletti. Ribadisco, poi sarà chiaro il perché nell'editoriale di questa che uscirà questa notte su Bianconera News.
1: Tanto non lo
2: Ma
1: leggo.
2: non mi interessa, non lo leggi. Però il punto è proprio questo qui. Se vogliamo dare continuità, diamo intanto una continuità tecnica, quindi con un allenatore che almeno potrà, con anche quello spirito di rivalsa giusto, mettere mano al lavoro della Juventus già quest'estate. Questo già fa tutta la differenza del mondo. Spalletti ha sempre dimostrato di rendere al meglio quando comincia dall'inizio. Poi diamogli i giocatori che chiede, che non mi sembra che stia chiedendo onestamente la luna, eh? Cioè, non è che lui ha detto: mi devi comprare, devi andare dall'Arsenal, la devi convincere che siccome ha giocato poco mi devi portare Gyökeres. No, Spalletti gli chiede Alisson. Spalletti ti chiede Brahim Diaz, cioè giocatori che tu puoi andare a prendere con un lavoro di strategia fatto bene. Spalletti ti chiede Kim, e quindi Ale, vedi, io non credo che Spalletti stia chiedendo la luna, ma
1: No,
2: stiamo chiedendo
1: non
2: quello
1: chiedo.
2: che deve essere il minimo sindacale
1: Non
2: alla
1: chiedo,
2: Juve.
1: è vero, è vero. Allora Fabrizio mi ha risposto che nonostante tutto rinnoverà l'abbonamento allo stadio solo per la maglia. Tra l'altro sul fatto che Totonno possa fare il mercato meglio, guarda anche Bruno che ci ringrazia ancora, dice Totonno non farebbe peggio. E anche Fabrizio dice se il mercato lo facesse Totonno farebbe molto meglio. Salutiamo anche an ancora Andrea che dice sto lavorando al computer editando foto. Ah, editando foto,
2: Hai
1: quindi se
2: capito?
1: tanto mi dà tanto, sei un mezzo fotografo, insomma, oppure lo fai come Rossi che però edita solo foto. Ogni tanto fa, non dovrebbe, perché Rossi ogni tanto va a fare degli shooting fotografici. E ogni tanto ci fa vedere. Vabbè. Ok, dai, sentiamo un po' di vocali, poi ancora i testuali, anche con la riflessione che fa l'amico Beppe da Firenze. Prego.
3: Ragazzi, sono Paolo da Ferrara.
1: Ciao Paolo.
3: Inutile farvi i miei complimenti perché non vedo l'ora che ci siate voi alle 5, perché
1: Grazie.
3: veramente mi
2: Grazie.
3: diverto, mi siete anche sul morale perché veramente sono abbastanza abbacchiato, ma molto, molto, molto deluso. Però ragazzi miei, io non capisco, cioè Martinez sì, io lo prenderei al volo, considerando quella sedia che abbiamo in porta, quella cadrega, come direbbero De Giovane Giacomo. Per l'amor di Dio, ma tutta la vita Martinez, poi non sarà simpatico, tutto quello che volete, ma è un portiere di personalità e soprattutto per me è un buonissimo, anzi un grande portiere. Per quanto riguarda Brahim Diaz, è già stato in Italia, sì, è un buon giocatore, purtroppo è un giocatore da livello di Juventus di questi anni, ma va bene, comunque piuttosto che i Miretti e compagnia cantante.
1: Vedi il messaggio di Paolo, al di là della cadrega che mi ha fatto in mente la scena di Aldo, Giovanni e Giacomo quando è Giovanni travestito da, no, da Dracula e dice, vediamo cos'è la cadrega, e lui prende la mela invece. Vi voglio bene, ragazzi. Secondo me, proprio Vincenzo, ci sono dei giocatori che non possono ripresentarsi il 13 luglio. La Juve si raduna,
3: No,
1: non può, ma per
3: no, no, no.
1: il bene anche loro. Per il bene anche loro. Di Gregorio, al quale io veramente voglio bene, perché Di Gregorio, secondo me, gli è stato dato una cosa più grossa di lui. Però non può ripresentarsi il 13, non può ripresentarsi lui, secondo me, neppure per in Kumain, e riallungo la lista.
2: No,
1: No, no.
2: perché la lista la chiediamo ai nostri amici adesso.
1: Ok. Eh sì, è una
2: Chi
1: buona idea.
2: secondo voi non si deve presentare nel ritiro a luglio con la Juventus?
1: Bravo Marangio. Chi secondo voi non si deve ripresentare il 13 luglio? Ditecelo, noi andiamo in pausa. Prima
2: Senza
1: però,
2: limiti,
1: senza
2: senza limiti.
1: limiti. Salutiamo anche il grande Matteo Rubinato, il nostro grande amico, amico di radio. Insomma, purtroppo non ci siamo ancora mai visti, ma dobbiamo farlo, Matteo, dello Juventus Club di Hollywood, che ha vinto, credo, un trofeo e ci manda anche la foto. Grazie e in
2: È il
1: bocca al
2: trofeo
1: lupo.
2: al torneo dei fan,
1: Dei
2: dei fan
1: fan.
2: club,
1: Mentre
2: dei
1: Andrea
2: fan club.
1: ci dice appunto che fa il fotografo. Oh, Andrea, se c'hai robettina interessante,
2: Guarda questo, smettila.
1: oh, l'hai vista la serie ieri? Avete visto la serie che
2: Ma
1: vi ho
2: ti pare,
1: consigliato?
2: mi guardavo quella
1: Fedeltà, non
2: serie italiana, Fedeltà, ma smettila.
1: ragazzi,
2: Finiscila.
1: io poi ve l'ho suggerita la serie da guardare,
2: Sì,
1: anche tutta in una
2: sì, sì.
1: serata la potete guardare. Vabbè, no? Guardate i film improponibili che guardo. Tanto ieri sera poi, siccome dovevo scrivere, non ho visto niente, stasera guarderò un po'
2: Ma non
1: qualche.
2: guardare, se questi devono essere i risultati, lascia stare.
1: Beh,
2: Guarda
1: Fedeltà,
2: i video di Ciuccioa
1: no, non
2: e sei
1: Fedeltà è
2: contento.
1: molto bello. Guardate perché è molto bello.
2: Molto
1: Allora, la
2: bello.
1: lista di chi non si deve ripresentare. Perché ridi, Rossi? Rossi ride. Chi non si deve ripresentare il 13 luglio alla Continasta, secondo voi? Fateci la lista, tra poco.
2: Ma
4: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione. In un dialogo con i ragazzi esponenti della società civile al Quirinale, il capo dello Stato ha ragionato sulle tappe del percorso repubblicano in tutti questi anni e si è detto fiducioso nel futuro grazie alla consapevolezza dei giovani.
5: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto da Mendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che però è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana, comune non distante da Mendolara.
6: La perturbazione atlantica che ha posto fine alla lunga fase di caldo anomalo sta attraversando l'Italia con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Le criticità maggiori si stanno registrando al nord, dove la protezione civile e le amministrazioni locali sono impegnati nel monitoraggio di fiumi, sottopassi e aree più esposte al rischio idrogeologico. A Milano si sono verificati verificati allagamenti in alcune zone della città. Intanto la Protezione Civile ha già diffuso una nuova allerta per la giornata di domani.
5: Iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Intanto una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto nel sud del Libano. Altri 6 corpi sono stati recuperati dalle macerie di un'abitazione vicino a Saida. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano.
6: Il mondo deve prepararsi all'imminente ritorno del Niño. Lo conferma nuovamente anche l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi è ormai già dietro l'angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate prima di settembre e il 90% di probabilità che vada avanti fino al mese di novembre. Gli scienziati hanno avvertito che potrebbe essere il più intenso di questo secolo. Per Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, il mondo deve considerarlo come un urgente allarme climatico.
5: Veniamo allo sport e il tennis. Sasha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà nella giornata di venerdì uno tra Fonseca e Mensik. Intanto domani ben 3 giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale degli Open di Francia. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere con Félix Auger-Aliassime.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Ciao ragazzi, Dani da Tenerife. Ma per la tre quarti, così, una coppia che si possa alternare, vista anche gli acciacchi fisici, De Bruyne e Douglas Lewis, come la vedreste? Un rischio?
8: Ciao, guardo a Roma, ma effettivamente dai nomi che vengono fatti, che sono tanti, perché fino a qualche tempo fa parlavamo di chi sarebbe la riserva di Bernardo Silva alla Juve o la riserva di Lewandowski, quindi diciamo che i nomi che vengono fatti dai social, da così, io sinceramente credo che non siano reali. Non so se sono messi lì apposta per depistare, comunque c'è gente che deve campare, quindi in qualche modo. Detto ciò, la domanda è: questa configurazione con Molli, Ottolini, Chiellini, Spalletti è in grado di fare il mercato? Ha le competenze?
9: Buonasera, Viso dal Grosseto. Io vorrei essere tanto ottimista, però sento parlare tanti nomi e sicuramente ci manca il portiere, ma quello che ci manca da anni, forse sarò sempre ripetitivo e non sento parlare di nomi, tipo un regista di centrocampo, tipo esempio Lobotka, se si vuole prendere Tonale, che non ce la facciamo assolutamente, perché siamo sempre o sento dei nomi che non so adatti alla nostra squadra Oppure Ibrahim o quello del Real Madrid. Ibrahim, almeno che può inventare qualcosa a livello di attacco, però gli uomini che stanno uscendo ora non mi piacciono.
4: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Marangio, sei veramente una brutta persona, li hai scatenati gli amici, li hai scatenati, sei veramente una bruttissima persona. Tra l'altro fammi dire una cosa, perché non ci si abitua mai, e il bello è proprio questo, insomma, una giornata come questa di festa, il 2 giugno, cioè, siete tantissimi, veramente tantissimi, e non è mai scontato, e quindi è sempre bello ringraziarvi, perché è bello anche non abituarsi mai a questo. Ma è vero che abbiamo avuto tantissime prove, dal primo maggio a Pasquetta, a Pasqua, però è sempre bello.
2: Allora, bellissimo, bellissimo.
1: Diceva l'amico Beppe, la Firenze alla fine, no? Sempre sulla questione attaccanti, poi andiamo sulla lista che hai fatto, sei veramente pessimo, Marangio. 5 ore ci devi mettere per arrivare a casa stasera, con le maledizioni che ti arrivano.
2: Sotto casa tua t'aspetto. E ti chiamo, amo, ti aspetto all'altare per tutta la notte, ok? Ti faccio la serenata.
1: Che vuol dire amo, ti aspetto all'altare per tutta la notte?
2: È una canzone neomelodica.
1: Beh, Marangio, perdonami, ma ste robe qua preferisco andare oltre. Guardatevi stasera, se non avete niente da fare, fedeltà.
2: Oh,
1: guardate.
2: No, beh, ma t'hanno pagato.
1: No, è molto bene, è colpita, è molto bello. C'è anche delle scene, insomma, un po' hot, quindi va bene. Dice Beppe, insomma, tutta questa storia anche per gli attaccanti, e qui è un po' la divisione che c'è anche sulla questione Vlahovic, no? Ed è un dibattito sempre. Io dice, intanto rinnoviamo Vlahovic e poi dopo vediamo. C'è chi invece, come l'amico Tony da Zurigo, dice assolutamente no, Vlahovic no. Quindi, insomma, credo che questa cosa ce la porteremo avanti, ma è un po' a me piace quando si discute su queste cose tecniche. Allora, parto da Valerio Agresseto che dice: non è possibile rispondere con questa lista, i messaggi WhatsApp hanno dei limiti di numeri di caratteri. Questo devo dire, Valerio, è bella. Di Gregorio, Cambiaso, Cabal, Miretti, Kumainers, Openda e David, dice Paolo. Poi, buonasera grandi, chi non dovrebbe ripresentarsi alla Continassa? Tutti. Sergio da Milano, Riccardo alle Marche, Di Gregorio, Kumainers, Cabal, Cambiaso, Openda, David, non vorrei più vederli con la maglia della Juve, al di fuori di Ildiz e Calulu il resto nessuno. Francesco, che non deve ripresentarsi, John Elkan, Comoglie e Modestò, poi chi li sostituisce decide chi impacchettare e spedirli in accordo con Spalletti. Peppe da Monza, ciao Peppe, benvenuto. Non si devono presentare Cambiaso, Pendà, David, Miretti, Cabal, Milik, Kumainer, Di Gregorio. Stefano, con Miners, Openda, Davide Cambiaso e Di Gregorio e il suo preparatore Bruno. Guarda Bruno, non tocchi un tema sbagliato, perché comunque anche il preparatore conta su un portiere.
2: Ah, certo.
1: Anche
2: certo.
1: Lì ringraziamo Giuntoli, che mandò via immediatamente Filippi. Sì.
2: Lo so, vedi il lavoro che ha fatto su Maignan, che già è bravo di sé, sì. Però comunque ha fatto un ottimo lavoro. Sì, sì, ma è certo che lo staff conta tantissimo, e anche lì possibilmente provo a decodificare il pensiero di Spalletti, che non gli si rompesse troppo le scatole.
1: Eh già. Pietro a Minervino Murge, io non vorrei più vedere Cambiaso, Locatelli, Kelly, David Openda, Miretti e sicuramente ne dimentico altro. Ancora Di Gregorio, tengo Perin come secondo, Cambiaso, Cabal, Kumainers, Miretti, David Openda, aggiungo Cico, che darei per far cassa un altro Stefano. Occhio e croce, Michele, io ti voglio veramente, non scherzo, io ti voglio bene Michele, trovati un'altra squadra, però senti il tuo amico Giuntoli se ti riporta all'Atalanta, perché tanto non puoi restare nemmeno come secondo portiere. Io francamente Fara, ma
2: cambio tutto.
1: Claudio dice Cambiaso, tolti il Diz, Calulu e Turam, tutti gli altri possono essere ceduti tranquillamente. Fabio da Torino, non voglio creare alibi su Di Gregorio, però se al primo anno è stato determinante in alcune partite comparate anche superlativi, al secondo anno ha fatto un downgrade facendo perdere un sacco di punti, non è il fatto dello staff dei portieri, perché comunque al primo anno Di Gregorio c'era Filippi, al secondo con il cambio dello staff non ha trovato quell'adattamento, scrive Francesco. Non è sbagliato, però secondo me Di Gregorio non può assolutamente reggere la pressione della Juventus. Sono convinto che a Bergamo farà benissimo, ma a Torino direi proprio.
2: Ma io lo direi anche per lui, perché si è capito che non ce la fa, non è un ambiente sano per lui, perché lo ha reso tossico lui, non volontariamente, sia chiaro, ma con una qualità non da Juve, palesemente. E secondo me poi ci vuole l'onestà da parte di tutti ad ammettere che non si è riusciti a dare, e quindi magari bisogna anche reinventarsi altrove. Poi ragioniamo sempre con le tasche degli altri, è ovvio, però veramente a volte bisogna ragionare di testa e non di tasche per risollevarsi, altrimenti si finisce in un buco nero. Questo è un giocatore che deve ritrovare nuova vita altrove.
1: Ma allora, no. Nicola, grazie per questo link, l'avevo visto prima. Cioè, allora lì perderei tutta la fiducia. Cioè, la Gazzetta scrive che alla Juve piace Justin Kluivert. Allora, Justin Kluivert è stata una delle più grandi pippe arrivate a Roma. Una delle più grandi pippe. Ecco, se i nomi sono quelli, allora altro che fiducia. Però
2: e per lui e per loro sarebbe l'alternativa a Brahim Diaz, se capisci Justin di che cosa eventualmente manchi.
1: Ok, io credo che a Spalletti, se gli fanno nome Justin Kluivert, gli si alzano capelli che non c'ha. Per l'amor di Dio, l'avevo visto prima, Nicola, guarda, scorrendo durante la pausa mi veniva un... Beh, lasciamo perdere, ecco, lasciamo perdere, Justin Kluivert. Andiamo con un vocale che è molto meglio.
2: Sì, che ha attualmente sta al Bournemouth, ricordiamo. Sì.
1: Cacciato da Roma, male parole. Non ti dico altro.
2: 21 presenze, 2 gol.
1: Lascia perdere, invece. Lascia perdere. Te lo ricordi, no, Justin Kluivert?
2: Di che cosa stiamo... Ma certo me lo ricordo.
1: Appunto.
2: Di che cosa parliamo? Stavo cercando di capire a chi appartiene. Che
1: a se stesso.
2: Epic Justin, cioè si è fatto lui la società, è solo, sì, appartiene a se stesso.
1: Mamma,
2: che dire,
1: tra quanti anni c'ha adesso, Vincenzo?
2: Valore di mercato, lui ha 27 anni, valore di mercato 30 milioni.
1: Pensa te, ma sai perché 30 milioni? Perché si chiama Kluivert, sì. Perché se si chiamava Marangius o Santarelli o Santarellinen o Totonus ne aveva 15. Per l'amor di Dio. Sentiamo un paio
2: contratto
1: di vocali.
2: In scadenza 2028, peraltro, quindi lo dovresti pagare cifra tonda, diciamo. E ti dico anche, così completiamo la ricerca a volo del giocatore, che lui attualmente al Bournemouth guadagna circa 4,1 milioni di euro lordi all'anno, che più o meno come... Cosa?
1: 4 lordi sono 2 netti.
2: Sono 2, esatto, quindi questo ti fa capire anche di che qualità stiamo parlando. Cioè, insomma, un giocatore neanche che, diciamo, è strapagato perché è bravo. No, ma noi lo ricordiamo benissimo, quindi mamma basta attivare le sinapsi della memoria, lo ricordiamo. Però ti fa capire che sarebbe veramente un girare a zozzo proprio.
1: Guarda, prima dei vocali ringrazio Walter da Tenerife. Io non so se è il caso di leggerlo perché sei troppo buono, se no sempre, però lo leggo. Grazie Walter, veramente di cuore. Dice: desidero esprimere il più sincero ringraziamento per l'eccellente lavoro che svolgete su Radio Bianconera, la vostra professionalità, la chiarezza con cui spiegate ogni argomento, la trasparenza che trasmettete sono davvero ammirevoli. Ogni giorno dimostrate una grande qualità professionale che è diventata un punto di riferimento per tutti gli ascoltatori. Continuate così perché fate un lavoro straordinario. Molte benedizioni, un cordiale saluto. Walter, grazie di cuore.
2: Grazie veramente.
1: Non volevo leggerla perché poi sembra, però l'ha scritto
2: sembra
1: Walter.
2: Sì, però veramente è bello se
1: ci fai battere il cuore, sinceramente.
2: Sai che poi il tizio di Napoli mi scrisse a me in privato, mi dimenticai di dirtelo.
1: Ah sì? Cosa voleva dire quel fenomeno che...
2: Vabbè, poi te lo faccio leggere domani quando vieni.
1: No,
2: torni
1: no,
2: al lavoro domani, no?
1: Raccontiamola, perché sta gente qua deve essere, tra virgolette, smascherata.
2: Ovviamente io non gli ho risposto.
1: Deve essere smascherata. Il famoso Giuseppe da Napoli, che noi naturalmente abbiamo bloccato, ma che se io conosco le persone ancora all'ascolto, magari non oggi, quello che fece ironia sul nostro fratello bianconero in ospedale la sera stessa, che ci sono.
2: Vabbè,
1: anche
2: comunque, sì? Esatto, lui dice che era stato riguardo un mio messaggio, e sinceramente adesso sono sorpreso dal fatto che sia stato completamente travisato. Il mio
1: come
2: riferimento
1: no?
2: Non era assolutamente al ragazzo ferito negli scontri di Torino, né tantomeno alla gravità della situazione umana, sulla quale non mi permetterei mai di ironizzare o fare allusioni. Chi mi conosce sa perfettamente che non lo farei mai, quindi quantomeno si era scusato per quello che era il messaggio passato.
1: Un messaggio
2: bloccato,
1: ma assolutamente un messaggio che era arrivato con scritto il karma, no? Con la foto di Jenny la carogna, ok? E se dice vedi a sputare sugli altri, poi arriva il karma. No, non si riferiva al nostro fratello bianco in ospedale. Quindi questa gente qua deve stare lontana da noi, lontana il più possibile. Dai, sentiamo.
2: È bello farti salire la bile.
1: No, no, ma vedi come sono sereno. Ma io anche quella sera rimasi sereno e tranquillo, perché certa gente, per l'amor di Dio. Poi mi arrabbiai ovviamente con l'amico Marco Sanfelici, perché lui se era dove arriva. No, Napoli non c'entra niente, anzi, io esatto. Adoro i nostri fratelli bianconeri di Napoli, li porto tutti nel cuore, dal primo all'ultimo. Quindi non c'entra la città, non c'entra niente, c'entra l'ignoranza, perché uno che si permette di scrivere un messaggio del genere con un ragazzo che in quel momento non sapevamo neppure se passava la notte o meno, e guardate, bisogna avere dei cervelli fini per fare una cosa del genere, veramente dei cervelli fini. Poi dice no, non volevo dirlo. Chi mi conosce, guarda, per fortuna ti conosciamo noi. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Prego, Rossi.
11: Ciao, sono Andrea da Torino.
1: Ciao, caro.
11: È la prima volta che mando un audio.
1: Grazie.
11: Chi si, non si deve presentare. Comollino si deve presentare. Non si deve presentare Open Da. Con Mainers non si deve presentare Joao Mario, non si deve presentare Di Gregorio e Perin, forse non si deve presentare Kelly,
1: pensa.
11: Anche Bremer, cambiato,
1: pensa. Andrea, guarda,
11: non si deve presentare,
2: non è finita.
11: David,
1: capisci?
11: È tutto da vedere, David, nel senso che se deve arrivare qualcuno che peggio di lui, forse tenerlo non è così.
1: Ma Andrea, vedi, questo tuo messaggio riassume in maniera perfetta, in maniera plastica, da dire, i testuali. Ora io voglio fare anche una riflessione, Vincenzo, no? Perché poi tu sei stato veramente pessimo a lanciare questo quesito, e ok. Per me ce ne sono alcuni, io sposo in pieno la lista dell'amico Andrea, come la posso. Ce ne sono alcuni che poi inevitabilmente si ripresenteranno ed altri che proprio non possono. Tra questi per me c'è Di Gregorio, ma non perché Di Gregorio sia più di altri, proprio per il bene, pensa Vincenzo, io lo dico per il suo bene. Mentre di David Openda francamente non me ne frega niente, sono proprio cinico. Michele no, Michele a me è entrato nel cuore, però anche per il bene suo non si deve ripresentare. È inevitabile che qualcuno si presenterà di questi,
2: certo,
1: no,
2: sì.
1: Perché se no Vincenzo, certo, ne dobbiamo mandare via, no, 12,
2: così,
1: 14, così come è inevitabile che, secondo me, io spero di no, ma secondo me uno tra David Openda resterà.
2: Però credo più Openda, perché David ha addirittura delle offerte già pronte sul tavolo, già ora, di 25 milioni, una dal Paris Saint Germain, una dal Crystal Palace, l'altra non ricordo da chi, ma mi verrà in mente, e la Juventus spera che lui possa far bene al mondiale per far scatenare una sorta di asta. Chiaramente, nonostante lo stipendio da 6 milioni, avendolo preso a zero, vendendolo a 25 milioni già, magari a 30, fai un'enorme plusvalenza. Open Da, manco in nazionale lo vogliono vedere più, quindi quello mi sembra più complicato. Poi magari qualcuno potrebbe dire: senti, dammelo in prestito, gli paghi tu l'ingaggio, però a quel punto io me lo tengo, gli dico gli pagate metà ingaggio, perché noi non dobbiamo cercare di liberarci il più ne possibile.
1: Sai, però Vincenzo, a me certe dinamiche di mercato, anche se tu hai citato due club che guarda caso sono i club per dare i cartellini, sì, e comunque per dare i cartellini di Mateta e di, per quanto riguarda Vid, no? E di Columani. Quindi quello alla fine riesco a riannodare i fili. Però tu pensa come un giocatore reduce da un'annata pessima riesca comunque a avere, e meno male, ancora mercato. Magari altri che fanno stagioni, no, mezze e mezze, e poi non te li vuole nessuno. Guarda che sta cosa di David, ma è strana.
2: Sì, ma perché è meno strana di quello che si pensa? Perché lui è arrivato un anno fa a zero.
1: Sì, è vero, è vero.
2: E non ha funzionato in una Juventus in cui non ha funzionato nulla. Quindi tu sai che ti vai a prendere un giocatore che magari quando era sotto contratto l'avresti dovuto pagare almeno 40 milioni, te lo vai a prendere a saldi.
1: È vero, è vero.
2: da una società che non ti farà neanche muro, ma che ti dirà: guarda, vieni e te lo accompagno anche in comode rate, ma io te lo accompagno. Quindi è chiaro che ti fa gola, che tu dici in fondo un attaccante sano, vedi che io ho il dono, lo metto in mano a Tizio, Caio, del mio staff, lo rimetto in piedi e mi funziona. Quindi questa è una possibilità, che fossero stati 2 o 3 anni neri e non si sì, voleva prendere, certo, nessuno, un anno ci può stare. Senti, ci sono le parole, se posso, di Yıldız, sì, che ha risposto alla convocazione, insomma, della nazionale per quanto riguarda il mondiale. Lui ha parlato tanto di Juventus, ha detto: la scelta della Juventus non è stata solo una decisione professionale, si è basata anche sulla fiducia. Sentivo che questa squadra mi avrebbe dato una visione chiara, il club mi ha davvero visto, ha creduto nel mio potenziale, mi ha offerto un percorso di crescita graduale. Una delle cose più importanti per un giovane calciatore è che le persone credano in lui, non solo quando gioca bene, ma durante tutto il suo percorso di sviluppo. La Juventus mi ha trasmesso questa sensazione fin dal primo giorno, ecco perché Torino e la Juventus occupano un posto speciale nella mia vita, perché qui ho trovato il luogo giusto per crescere sia come calciatore che come persona. Ho parlato anche della numero 10, ma la Juventus il numero 10 non è una maglia qualunque, la senti fin dal primo istante perché conosci la storia del club e i giocatori che l'hanno indossata prima di te. È un grande onore, una grande responsabilità. Ovviamente non voglio pensare costantemente al peso di questa maglia, perché alla fine ciò che conta è essere in campo, giocare il mio calcio e dare il mio contributo alla squadra, ma sono anche consapevole che quando indossi quella maglia devi sempre dare qualcosa in più per i tifosi e per tutti coloro che credono in te. Mi sembrano belle parole, bellissimo, che raccontano, sì, anche bellissimo, passaggi importanti della società.
1: Allora, fammi veramente salutare tanti amici che ci scrivono per la prima volta. Questo è un segnale clamoroso di crescita, wow, ulteriormente alla nostra radio. Allora, intanto c'è Gianluca che ci dice: ciao grandissimi, vi ascolto tutti i giorni. Gianluca Cotral da Cervete. Di Cotral sono i pullman, quelli blu, sì, maranggio, sì, quelli blu, sì, che pescano.
2: Sì, no, anche...
1: no, a te non li conosci assolutamente bene. Poi Franco, anche lui ha un primissimo messaggio. Franco dalla provincia di Brindisi, del Juventus Club Legend, ci dice: ma un ritorno di Rabiot sarebbe possibile? Allora, Franco, anche questo, no, è un tema molto interessante. La risposta che ha data Vincenzo: no. Io però ho un'idea, che secondo me di Rabiot noi ce ne siamo disfatti troppo presto, e qui ero in contrasto anche con il nostro direttore, perché Antonio, mi ricordo che lo definiva sempre il francese con la baguette, sì, sotto il braccio, ed è vero, perché in un primo momento era quello. Secondo me oggi Rabiot è uno dei centrocampisti più forti che c'è in Italia.
2: Vero, voglio aggiungere un però ed essere un po' bastian contrario in questo, Ale. È vero, il nostro centrocampo è stato molto deficitario, eccetera, però ancora una volta Rabiot, complice il mondiale, a un certo punto è sparito, anche quest'anno è sparito.
1: Beh,
2: a un certo punto,
1: sì,
2: quest'anno nel finale di stagione è letteralmente sparito.
1: Però chi è che non è sparito nel Milan?
2: No, lo so, però è sparito anche lui, e quindi magari il giocatore che poteva emergere non è messo. Poi mi piace il giocatore, è un cavallo pazzo, uno che ha facilità di corsa, di calcio, intelligente, si sa piazzare, però la sensazione è che anche in questa fase di carriera, diciamo, della maturità, nella quale comunque si è consacrato, abbia sempre quei suoi momenti di pausa, che non sono così pochi poi in realtà.
1: Poi, senza, sempre ringraziandovi l'amico Maurizio, grazie di cuore, a Luca, Gianluca Rabusto Arsizio, grazie di cuore anche a te. Ma Gianriccardo da Conegliano: Alessandro, volevo ringraziarti per il consiglio della serie Fedeltà, bellissima. Oh,
2: ma per carità, grazie, ma hai letto che il nostro amico ha detto si perde per strada, quell'altro ha detto è uno schifo.
1: Chi è che si perde per strada?
2: C'è Antonio D'Ancona che ha scritto: ma che si guarda Santarelli.
1: Ma come si
2: perde? Claudio da Firenze che ha scritto che
1: ma non l'ho visto io, non l'ho visto.
2: Sono arrivati 1000 messaggi che ti hanno mortificato. Ma vai a casa, Alessandro.
1: Te li stai inventando?
2: Sì, Pelato, sì, DM, sì. Sta scritto qua, sì, su, sì, queste serie del Bip.
1: Come no? Allora, Saverio, l'amico Saverio Napoli, dice: ma Bernabé del Parma oppure è Kellenkamp o Attà dell'Udinese? Vedi, Saverio, le tue sono idee, secondo me. Perché se devo sentire Justin Kluivert, tu hai fatto 3 nomi che, per carità, poi bisogna vedere dal Parma e dall'Udinese, ma sono 3 nomi che almeno hanno funzionato nelle loro squadre. Io devo sentire, poi ripeto, sono Justin Kluivert, ex Roma. Tu hai fatto 3 nomi, a me piace, è un po' discontinuo, però è il classico ragazzo di talento che si imbrocca la giornata, e secondo me, se anche gli stimoli giusti, fa la differenza. E Kellenkamp ha fatto una grandissima stagione. Bernabé dei 3 è quello che mi convince un po' di meno, però sono idee. Però sono nomi, sono idee. Altro che Justin Kluivert. d'accordissimo su questo. Mentre Massimo Lanociera Infine dice: se il Barcellona prende Bernardo Silva, non potrebbe darci Dani Olmo? Allora Massimo, Dani Olmo, io ero innamoratissimo di Dani Olmo, però è fragile, di più, giocatore forte. Però ragazzi,
2: è proprio il giocatore che arriva, gli danno la penna per firmare, si sloga il polso, out per 2 settimane. No, più che altro ti ripeto, ci sono dei giocatori al di là di Koke, parliamo di altri ruoli che ti avevo elencato ieri, io proverei anche il De Jong di turno che non ha funzionato mai, però
1: ma
2: c'è 29 anni,
1: poco, sì, è vero,
2: sai,
1: Vincenzo,
2: sono quei io secondo me non è che ti fanno questa ostruzione se tu i vecchi del De Jong, però magari Spalletti, se è un giocatore che può valorizzare, magari è un giocatore che ti può far crescere, diventa, torna a essere quello che era dell'Ajax. Ce ne sono tanti di giocatori rimasti un po' in soffitta su cui si può puntare.
1: Alla faccia tua, Marangio, poi sentiamo due vocali. Ciao Ale, parliamo di cose serie, ma la serie Fedeltà è su Netflix? Sì, sì, è su Netflix. Guarda, Virus.
2: Voi dovete sapere che lui viene pagato dalla piattaforma.
1: Magari!
2: Perché pubblicizza tutte queste serie.
1: Che io, al contrario tuo...
2: Gli hanno comprato la macchina.
1: Io pago perché, al contrario tuo...
2: Con il nome di questa piattaforma televisiva sulla fiancata della macchina. Quindi se vedete una macchina che passa, questo è lui. Vedete lui
1: al contrario tuo pago perché tu nelle tue cose legali ci hai compreso anche...
2: Ti faccio vedere gli abbonamenti che pago.
1: Sì, facci vedere Maraggio sul telefonino, va. Sì. Va.
2: Dobbiamo fare pubblicità.
1: No, prego, Rossi, che è meglio.
2: Anzi, bisogna tagliare qualcosa.
12: Scusate, sono Leoni da Pomezia. Non per fare i
1: conti
12: della serva.
2: Effetto Papa.
1: Papa, cioè effetto, sentiamo. Sì, Gianluca, ecco. È quella, vai tranquillo, vai che ripartiamo.
12: Scusate, sono Leoni da Pomezia. Non per fare i conti della serva, ma alla Juve i conti li sanno fare. Io dico, ma qual è la differenza fra la richiesta di Vlahovic e quello che offre la società? Un milione?
1: No,
12: un milione e mezzo?
1: Un po' di più.
12: Ma dateglielo, 4 anni, no. Cos'è un milione e mezzo? Sono 6 milioni, più tasse sono 12.
1: C'è un po'
12: 20
1: di più.
12: Li vuole il suo il padre, bene, sono 32, e l'anno prossimo ammettiamo che vada tutto male, un giocatore della portata di Vlahovic a 25-26 anni non lo vendiamo a 30 milioni? Ma che aspetto lo fai?
1: Allora,
12: il suo contratto?
1: No, ma capisco il messaggio dell'amico. In realtà non balla un milione, balla qualcosa di più. La Juve ne offre 6, vero Vincenzo? Lui
2: la
1: non
2: Juve
1: scende
2: ne
1: sotto gli 8, quindi
2: più eventuali bonus ad arrivare a 7. Lui ne vuole 8, parte fissa più eventuali bonus. Quindi sono già 2 milioni più bonus di differenza, togliamo i bonus, sono 2 milioni di parte fissa, ma io credo, dico al nostro amico, semplicemente che la Juventus abbia fatto un ragionamento che io personalmente farei. Devo spendere 8 milioni? Li spendo per un altro attaccante, non per...
1: Però lo devo trovare,
2: non mi ha dato.
1: Però
2: lo devo trovare. Ho capito, però non è che... Io non glieli do, gli dico, guarda, per me non vale quella cifra là. Oh ragazzi, la Juventus, l'ha detta Dybala, non vale quella cifra là.
1: Che ha rinnovato con la Roma, Kratto, non l'avrei mai detto, rimane altri 2 anni.
2: A 2 milioni e mezzo più bonus. E ragionerà Gettone, capito Paolino, perché si è fidato delle persone sbagliate, perché tu adesso stavi ancora alla Juve se ragionavi così. Perché alla fine la Roma ti sei preso quello che ti ha offerto la Juventus e dopo avresti guadagnato a gettoni a seconda delle presenze che facevi e avresti fatto della tua vita solo la Juventus e la Juventus sarebbe stata la tua vita.
1: Cosa sbagliata, Paolino?
2: Su Vlahovic, io onestamente la valutazione che fa la società la capisco, gli devo dare 8 milioni a lui? Non glieli do.
1: No, capisco.
2: Magari
1: anch'io,
2: che ne so, prendo Colomani, non so quanto glielo vogliono pagare. Prendo 2 attaccanti e quindi quel budget me lo divido tra 2 attaccanti, sono più coperto.
1: Allora, sì, Tiziano da Milano, è vero, è circolato anche il nome di Emerson Palmieri, per l'amor di Dio, che è al Marsiglia, se non vado errato, mentre Antonio ci dice Teo Hernandez, allora, al Milan se ne sono tanto pentiti di averlo dato via, certamente li hanno preso, come l'ha chiamato Jacopo Galvani, e Stupipon, mi ha fatto... ribaltare ieri quando l'ha chiamata Stupipon. Teo Hernandez, Antonio, secondo me, se lo prendiamo soltanto come calciatore, uno dei più forti terzini sinistri del mondo, no europeo, del mondo. E il problema è che poi bisognerebbe trapiantargli l'altro cervello, perché il giocatore non si discute, il giocatore non si discute assolutamente. Te che faresti, Vincenzo? A parte che non so se te lo puoi permettere a livello di ingaggio e tutto, però onestamente
2: No, onestamente io intanto penso, sono certo, più che penso, che a livello di contratto, di stipendio non te lo puoi permettere, probabilmente. Però no, penso di no, penso di no, onestamente. Tra l'altro stavo vedendo delle nuovi rilanci raccontati da Fabrizio Romano in questo caso, così citiamo sempre anche un pochettino la fonte, che Martinez starebbe cercando di spingere molto per andare alla Juventus. Vorrei capire quanto chiede, quanto costa il cartellino. Perché, per esempio, vedi, torno sul discorso che facevo prima. Io mi giro da una parte, quell'altra, rispetto a chi magari dice non lo so, ci penso e poi ti faccio sapere. Accolgo invece quelli come Colomani che vogliono venire, quelli come altri personaggi, cioè giocatori magari di personalità come appunto Martinez, che ti dice io voglio la Juventus. Cioè, per me questi sarebbero giocatori da prendere immediatamente, detto che servono le qualità, ma mi sembra che Martinez comunque sia stato campione del mondo con l'Argentina.
1: Come no, farà il mondiale, comunque, scadenza devora 2029.
2: Il gol di Cerno, quindi... lo prendeva là, il gol da chi l'ha preso quel gol?
1: No, tra l'altro, Fiorentina. Se ti ricordi, lui salva il mondiale, oddio, certo. Colomani fa una cosa, io da Lillo Bollai, sono molto sincero, Lillo Bollai Colomani, perché Colomani c'ha sulla coscienza il mondiale della Francia dell'inverno di 4 anni fa, perché lì un attaccante normale fa gol. Però Dibu Martinez li va addosso e esce e copre bene la porta. Noi abbiamo visto quest'anno prende gol così,
2: capito, così.
1: Tipo Aldo, Giovanni e Giacomo, quindi. Va bene, dai, pausa. Poi nel frattempo è arrivato Quintiliano, dovrebbe esserci anche Discreti, non lo so se è collegato, no? Ma era Quintiliano però quello che ha suonato. Vi ricordo cosa abbiamo fatto l'altra volta a Quintiliano? L'abbiamo tenuto fuori praticamente mezz'ora. Oggi invece gli abbiamo aperto. A tra poco.
4: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sascha Zverev, il primo semifinalista del Roland Garros, il tedesco ha battuto il talento spagnolo Rafael Hodar col punteggio di 7-6, 6-1, 6-3 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Dopo una grande rimonta nel primo set, Zverev ha preso il controllo della partita, dominando sia il secondo che il terzo parziale. In semifinale affronterà il vincente del match tra Mensik e Fonseca. Quella di domani intanto sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con tre giocatori impegnati ai quarti di finale. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Cobolli invece se la vedrà con José Aliassim. Il calcio: Oliver Glasner lascia il Crystal Palace. Il tecnico austriaco, che ha coronato la stagione sulla panchina degli inglesi vincendo la Conference League, ha salutato i tifosi confermando ufficialmente l'addio. Il 52enne di Salisburgo è in cima alla lista dei candidati a sostituire Allegri sulla panchina del Milan. L'allenatore austriaco in passato ha già lavorato con Ragnik, che piace ai rossoneri come possibile nuovo direttore tecnico. Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini, prima della partenza per il Lussemburgo, dove domani sera affronterà la prima delle due amichevoli in programma questa settimana. Gli azzurri scenderanno in campo col modulo 4-3-3, testato anche questa mattina, con Donnarumma tra i pali, Comuzio e Chiarodi a centrali, Palestra e Bartesaghi esterni, Pisilli, Lipani e Ndurra a centrocampo, Cherubini, Pio Esposito e Colleosso in attacco. Atletica: saranno 18 gli azzurri in gara nella serata di giovedì allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala 2026, valevole come quarta tappa stagionale della Diamond League. Nonostante la rinuncia forzata di Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli, l'Italia verrà rappresentata da tanti atleti competitivi e da alcune stelle come Marcel Jacobs, Andy Diaz e Nadia Battocletti. in attesa soprattutto per i 100 metri uomini, una gara che si preannuncia di livello celestiale grazie alle presenze di 3 campioni olimpici e non solo. Jacobs, primatista europeo e oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, andrà a caccia di una buona prestazione. Appuntamento da non perdere anche col salto triplo, con Andy Diaz che comincerà la sua stagione outdoor proprio sulla pedana capitolina. Il Giro d'Italia femminile festeggia la 36enne Anna van der Breggen, che trionfa nella cronoscalata prendendosi anche la maglia rosa. Alle sue spalle la campionessa del mondo delle prove contro il tempo, Marlene Rösser, ha un distacco di 1 minuto e 4 secondi dalla vetta. In casa Italia la migliore è un'eccellente Monica Trinca Colonel. Gran prova, soprattutto nella prima fase, per l'atleta della Jaico, che chiude quinta 1:31 dalla vetta. Fa più fatica Elisa Longoborghini, la più attesa in chiave classifica generale, è arrivata ottava. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Hai capito, Marangio? Sì, ma l'hai ascoltato a 2x 1,5.
8: A 2x e ti ho anche già risposto, Santa. Così sì. Nel frattempo che tu leggi la risposta, io sì. Ricordo ai nostri amici, qualora non lo sapessero, che nell'amichevole notturna contro l'Uzbekistan il Canada di Jonathan David vince 2-0 con David che esce al 70esimo con 0 tiri in porta, quindi ovviamente non ha segnato lui uno dei due gol, grande lavoro per la squadra, partecipativo eccetera eccetera eccetera, però parliamo di un attaccante che neanche contro l'Uzbekistan riesce a segnare, 70 minuti 0 tiri in porta.
7: Anch'io, Marangio, la penso come te. Va bene, lo so. Allora Fabrizio, un amico, uno di tanti amici Fabrizio, dice che è rimasto molto male per il fatto che abbia rinnovato Dybala. Dice, penso, insomma, ha rinnovato appena 2 milioni, cambio il mio pensiero su di lui, sono molto molto deluso, secondo me non farà più parte della storia della Juve. Capisco la tua rabbia, Fabrizio, sì. Però la capisco, anzi grazie di questo sfogo con noi. Però sai, Dybala, lo diceva prima Vincenzo, io figurati, lo porto ancora nel cuore, non riesco ad avercela con lui, sono molto sincero. Lui è stato consigliato male, Fabrizio, per l'amor di Dio, il tizio lì della ex Ferrari arriva bene, ha combinato un disastro. E anche lì non ci avevo capito niente, ma eravamo talmente messi male in quel periodo. Però lui si è fidato del suo amico che tutto faceva meno che il procuratore e si è trovato in un cul-de-sac, come si suol dire. Sai, lui adesso rinnova a 2 milioni perché sa che può fare quante? 15-20 partite. Che le poteva fare anche alla Juve, Fabrizio, sono d'accordo con te, ma non si doveva fidare di quella persona, secondo me.
8: No, io copio e incollo il pensiero di Alessandro, non voglio male a Paolino, anzi io lo adoro e gli vorrò sempre bene. Ha pagato le scelte di Antun,
7: sì,
8: perché alla fine, come ribadisco, alla fine gira, gira, gira e rigira. Intanto all'epoca Andrea Agnelli, prima ancora del rinnovo che poi ne sancì la separazione, aveva offerto un contratto da quasi 12 milioni l'anno, che era praticamente, lui disse, gli ho offerto un ingaggio da primi 6, cioè bravo, non tra i primi 5 ancora, bravo, ma dal sesto a scendere, bravo, a livello mondiale, e lui, bravo, non accettò,
7: e lui non accettò,
8: sentendosi declassato. Da 12 si è sceso, la Juventus gli offrì 5 e mezzo più o meno, più gettoni di bonus a seconda delle presenze, visto che non si fidava della continuità muscolare di Dybala, e Antuni gli disse no. Da lì andò alla Roma alle condizioni che gli aveva offerto la Juventus, sì, e infatti a un certo punto si stavano separando perché non giocava più. Da lì ha preso la metà di quello che prendeva, perché chiaramente non ha quella continuità e resta là. Quindi, come vedete, è stata una parabola discendente che si è disegnato però lui con le sue mani.
7: Oh, Davide, bello il tuo messaggio, amico Davide a Rocca Secca, lo sintetizzo perché è molto lungo. Fondamentalmente Davide dice, voi dite chi non si deve presentare, sono d'accordo, ma dovremmo essere noi tifosi a presentarci alla Continasa. E non è una provocazione la tua, Davide, anzi, secondo me è una cosa che andrebbe fatta, ovviamente per incitare, però andrebbe fatta. Il problema è che poi noi su questo siamo sempre una tifoseria un po' particolare, ma presentarsi ora il 13 luglio, quando si raduna la Juve, che peraltro è il giorno in cui andrò in ferie, pensa Marangio, perché anticipo, pensa cosa farò Marangio, anticipo,
8: per arrivare prima in ferie,
7: sì, per ritornare prima, perché visto il calendario ci saranno un po' di colpi di tacco da fare, quindi vedi l'attaccamento alla maglia, mica come te Marangio, no, che stai 4 mesi, no, e mezzo in ferie, no, per... sì, ho ragionato su questa cosa, ti è piaciuta, vero? La dico in diretta, quindi quando la Juve si raduna io vado in vacanza. Però quello che dice Davide è vero. Il problema è, Davide, e lo dico qui, magari ne parliamo quest'ultimo quarto d'ora, tu scommetteresti sul fatto che quel giorno alla Continassa si presentano 1000 persone? Io no, purtroppo.
8: No.
7: O meglio, magari se ne presentano 500, di cui 490, anzi facciamo 400 per chiedere l'autografi. E io l'autografo in questo momento non lo chiedo a nessuno, e nemmeno i selfie. È quel ragionamento che fece Vincenzo, che mi stupì anche un po', perché quello è un ragionamento più da Santarelli, non da Marangio.
8: Da ultra.
7: Ma è giusto. Io non vado a chiedere la foto a Strefezza, santa miseria, nel giorno in cui gioco contro Strefezza. Non vado a chiedere, perché io ho visto anche gente, hai ragione Vincenzo, chiede il selfie ad Ambrosini. Oh ragazzi, poi siamo qua a dire, ma Ambrosini quello che odia la Juve, e poi viene allo stadium, per carità, mica nulla, ma il tappeto rosso non glielo stendo, indifferenza totale, e noi stiamo diventando sta roba qua, purtroppo, i selfie a Ambrosini,
8: cioè, noi siamo diventati casa degli altri, non casa della Juventus. Ecco perché mi auguro che l'anno prossimo ci sia uno scatto anche di prepotenza da parte di casa nostra.
7: Cioè,
8: il
7: giorno di Juventus Fiorentina che abbiamo perso 2-0 in casa, fuori a gridare la Juve siamo noi, c'erano 500 ragazzi della curva. Punto, fine.
8: Basta. Basta, cazzo, tutti a casa. Qualcuno si era fatto probabilmente la foto anche con Fagioli di turno.
7: Capito. Quindi questa... hai ragione, Davide. Non è una provocazione. Io lo farei. Però noi su questo siamo un po' diversi.
8: Ci chiedono di Segrova se gli daremo un'altra opportunità. Onestamente, fatico a dargliela. Mi piace tantissimo tecnicamente
7: Massimo,
8: ma
7: D'Ammaria, ciao Massimo, anche lui uno dei primi messaggi,
8: ci sia veramente troppo su cui lavorare per dare.
7: Senti, mentre io però io credo che lui rimarrà, mentre io mando un vocale gli rispondi te all'amico Gianluca che ha mandato un messaggio ed è proprio esattamente sotto a quello che avevi letto, prego.
8: Sì, l'ho letto prima.
7: Prego.
6: Ragazzi, Stefano da Los Angeles, mi avete fatto ridere e sorridere.

0: però...
1: tutti abbiamo avuto la stessa impressione, ma come mai questo non gioca? E poi mandatemeli tutti qua in California e magari andiamo a mangiare al ristorante di Alessandro qua.
0: Ottimo!
1: Comunque un saluto, io vorrei vederlo
0: con Spalletti.
1: Con Spalletti, solo perché è un giocatore di qualità e giocatori di qualità e il nostro bilancio saranno difficili da far convivere, quindi già. Se ne abbiamo qualcuno possiamo provare a farlo giocare ancora.
0: Grazie Stefano, io ho la maglietta dei Los Angeles Lakers, quindi lo Staples Center.
2: Oramai distrutto dal sudore tutte le altre magliette, no, che hai abusato.
0: No, ascolta, ma già
2: parte, le chiazze gialle,
0: a parte che
2: un po' di varichina,
0: sì, ascoltami. A parte che io me ne cambio anche due al giorno, cioè quella che metto magari la mattina che poi esco e non rimetto il pomeriggio. Io non sono broccolo che ce n'ha all'estate, ce n'ha una per tutta la settimana. Okay.
2: Che c'entra? Quella è incollata sulla pelle oramai, non se la può togliere.
0: Allora, Gianluca ci chiede che...
2: la sudorazione ha fatto da collante oramai.
0: Sì, e guarda...
2: esce il sangue, sai che la toglie.
0: Sì, lui era uno di quelli, insomma, ci dice che fine ha fatto Sticozzi. Allora, Sticozzi intanto era a TMV Radio, mettiamo su dei paletti perché, insomma, ce l'abbiamo avuto anche noi personaggi strani, ma... come Sticozzi non lo so che fine ha fatto, cioè, io mi sembra averlo incrociato, no, mi
2: a
0: sembra
2: ADN Kronos, credo
0: che sì, ADN Kronos, sempre col cappello un po' unto, sta barba lunga, una cosa imbarazzante, vabbè, comunque era uno che la radio la sapeva fare. Poi
2: ricordo che dovevamo uscire per trovare un attimo di pace noi.
0: Sì vai.
2: E non dico qualcos'altro, ricordo.
0: Ma poi a chi ho fatto ricordi, appunto, però è tutto vero, vai.
3: Ragazzi, buonasera, Antonio da Genazzano. È inutile sognare altri giocatori, non verranno, ragazzi, perché con l'Europa League purtroppo tanti giocatori non verranno. Per cui vi dico che l'unica soluzione è salutare Luciano Spalletti e portare a Torino Antonio Conte, perché per quello che rappresenta in questo momento la Juventus, in questo momento storico, bisogna ricominciare con lui, anche perché lui chiama i giocatori, li coccola e li porta a Torino anche con l'Europa League. È lui l'unico capace di risolvere, levarci in questo momento. Io lo avevo anche messo da parte, ma purtroppo abbiamo provato di tutto e è andato sempre peggio. Antonio Conte domani a Torino e vedrete che la Juve si risolleverà. È
0: ciao
3: sempre
0: Antonio.
3: Forza Juve, Antonio da Genazzano.
0: Grazie Antonio, non condivido, ma è bello che tu abbia mandato questo messaggio. Sì. Dio, se li coccola De Bruyne non tanto, però
2: ragazzi, io credo che De Bruyne l'abbia sfondato.
0: Però sai, un po' tutti gli allenatori hanno giocatori
2: di quei parametri. No, De Bruyne l'abbia sfondato, uno. Lui a sua volta i giocatori quest'anno li abbia sfondati, due, perché hanno giocato senza giocatori tutto l'anno e che evidentemente, insomma, non facevano riposo. Mi hanno garantito che dallo spogliatoio hanno sparato i fuochi d'artificio appena se n'è andato, tre. Ancora una volta si è confermato un allenatore che fa due anni e poi deve scappare e fa morire. C'è i giocatori, capisco che non è per casualità che quando arriva al primo anno barra massimo al secondo vince,
0: ma infatti il messaggio dell'amico comunque un messaggio interessante,
2: esatto. Certo. Però onestamente io sono stufo di pensare che esista un solo allenatore che ti può far vincere, anzi invoglio Spalletti a dimostrare a tutti quanti quanto con una squadra per lui riesca a farti vincere, a farti anche divertire. Sono sicuro che ci riuscirà, però rispetto la
0: mia. Ma assolutamente, anzi grazie Antonio, perché è prezioso sempre andare ad aumentare il dibattito anche con posizioni diverse, grazie caro Antonio. Dunque Bruno, tocchi un tema che io ci dovrei fare una puntata su questo, perché Bruno dice sì, poi allo stadio ormai si va per i social, ci sono quelli che fanno i social, che vanno in tribuna. Bruno,
2: quelli che si vendono le maglie autografate.
0: Quelle che si vendono le maglie autografate, io ricordo sempre...
2: È un business, Ale.
0: Sì, perché me l'hanno fatto vedere, non perché seguo quel tizio che andò in tribuna... condizione intento non di tifare la Juventus, perché evidentemente non gli fregava niente, ma per insultare Allegri, ma ripeto, potesse Allegri, Conte, Motta, cioè per me uno che va allo stadio per farsi 90 minuti di insulti all'allenatore della Juve, per me di Juventino a poco, ma è un mio punto di vista, attenzione, poi magari sarà juventino, gli piace, va bene così. Ma me lo facessi vedere te, Vincenzo, che ti avevano girato la cosa? Per me è follia. Però, per quanto riguarda

0: Guarda Bruno, invece il fatto del, appunto, dei social, delle fotografie, purtroppo è cambiato molto. È un po' come quelli che vanno ai concerti e stanno 2 ore e mezza al concerto, un secondo al concerto, ma stanno a riprendere tutto il concerto al telefonino. Per me è una follia, però dice funziona così e ognuno può fare quello che vuole. Io onestamente i selfie con i giocatori avversari o con Ambrosini non li farei mai, mai. Però poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma una cosa stupida che dico, io faccio sempre l'esempio di quando faccio il tifoso e vado a Via Libertas, no? E faccio il tifoso, faccio l'ultra, Baron Curva e tutto. Potrei tranquillamente accreditarmi, poi andare in tribuna, in sala stampa, fare le fotografie con gli allenatori, giocatori avversari. No, non mi interessa. Lo feci una volta sola l'anno scorso con un giocatore di Vigevano e gli dissi: guarda, mi stai tanto su, proprio parole testuali, c'era Martina che si vergognava, mi stai tanto sulle palle, ma tanto, però ti devo fare complimenti. Questo fece, nessuna foto, niente, mi stai tanto sulle palle. Si chiama Peroni, tra l'altro, il giocatore si è ritirato da poco, purtroppo per problemi al cuore. E gli dice: tesso, mi stai tanto sulle palle. Lui dice: ma perché, sono anche simpatico? No, mi stai sulle palle, però bravo. Quella è l'unica cosa che mi sono concesso, anche perché devo dire che 2 anni prima feci una cosa non proprio da persona elegante, quindi mi sentivo un po' in colpa e feci sta cosa.
1: Ora raccontiamo.
0: No. Però ecco, io faccio fatica, come quelli che per esempio mettono: se mi dai la maglia, mi regali la maglia. Boh, però ragazzi, probabilmente è un modo mio sbagliato.
1: Sì, cioè, di... una modernità che non ci appartiene, o comunque io capisco anche che il messaggio di chi magari ci ha detto, ci sono soprattutto per la Juventus gente che viene tipo,
0: sì,
1: dall'Australia,
0: ed è vero,
1: che...
0: ed
1: allora
0: è vero.
1: Dice: io vengo per venire quella volta, investo 2, 3, 4 mila euro. Non vengo là a fa casino, vengo là se posso farmi la foto me la faccio, se posso farmi dell'autografo me lo faccio dare, perché vivo dall'altra parte del mondo e io questi li capisco e anzi li applaudo e anzi li invito a fare quello che fanno,
0: certo,
1: perché realizzano il sogno di una giornata, è giusto così. Ma è che secondo me invece è un'usanza troppo comune che non appartiene a gente che viene in auto ogni mortale. Secondo me sono lì e si cerca di farsi inquadrare, si cerca di farsi dare una maglia, si cerca... E va bene, però da quando comincia la partita a quando finisce esiste solo
0: però
1: una squadra e solo una cosa da fare.
0: Sono d'accordo con te, Vincenzo, però dobbiamo anche arrenderci, e questo lo dico appunto all'amico Bruno e a quelli che hanno la nostra età più o meno, al fatto che parliamo di epoche diverse. Cioè è chiaro che negli non dico gli anni 80, anche negli anni 90, forse i primi anni 2000 funzionava così. Ora con questo affarino qui fai tutto, quindi ti fai la foto, ti fai la cosa, è proprio cambiata la fruizione, quindi io non lo capisco, non lo capirò mai, però non mi sento di condannarlo, è un modo diverso, ti ripeto, io pagherei mai in biglietto, ammesso che lo paghi, per andare allo stadio a offendere il mio allenatore, chiunque esso sia, e poi lo pubblico sui social. Per me è una follia, però per me.
1: Significa,
0: magari chissà quanta gente l'ha visto,
1: se non per la Juventus.
0: Bravo, lo so,
1: ma è quello, cioè, il senso è quello, l'importante è che la gente lo capisca e magari manco se li guardi certi personaggi, cioè, a parte che credo non si potesse neanche fare quella roba che faceva.
0: In realtà no, perché se lo in realtà no, perché vedi, poi anche qua esiste un regolamento per cui
1: un regolamento interno,
0: per esempio,
1: gli stati,
0: bravo, perché noi quando siamo in collegamento
1: sportive
0: con Antonio non possiamo
1: mai
0: inquadrarci,
1: mai.
0: Perché se no ci fanno un sedere a strisce e l'editore dice: sapete che c'è? Ora la multina la pagate voi. E non so multine,
1: diciamo, ovviamente non vanno a rompere le scatole al tifoso che dalla curva si inquadra il gol, perché chiaramente il tifoso è tifoso, fa quello che vuole, lo fa sui suoi social. Però se tu lo fai da influencer con centinaia di migliaia o migliaia di follower e lo fai volutamente, tu non puoi farla quella roba lì,
0: esatto,
1: non puoi farla.
0: Quindi è un
1: si
0: po'
1: paga nei diritti.
0: È una sorta di, secondo me, poi magari questo è un tema che interessa poco, ma insomma una battaglia che soprattutto gli editori, che sono quelli che pagano, che ci mettono il denaro per tenere in piedi le strutture tipo Radio Bianconera, che giustamente e correttamente fanno, perché anche a noi piacerebbe inquadrare Antonio allo stadio, ma sapete che se noi inquadriamo anche 30 secondi il campo, non durante la partita, lì veramente ci conviene scappare su Marte, ma il campo durante il riscaldamento arrivano multe, ma che roba da milioni di euro, voi lo sapete? Magari ci va lo youtuber di turno che si mette lì per insultare l'allenatore e riprende anche il campo. Cioè, ci sono delle cose che secondo me non dovrebbero essere regolamentate, però ormai evidentemente Vincenzo si va verso un libera tutti, però il libera tutti facciamolo per tutto, allora facciamolo per tutto. È un po' come il discorso dei perché noi non trasmettiamo più dei 3 minuti, poi è vero ogni tanto ci scappa 3 minuti e mezzo, 4 minuti, e per questo ringraziamo anche la Lega che insomma è abbastanza tollerante su questo, però perché non lo possiamo, perché ci sono dei paletti e delle regole e che però vengono palesemente infranti. Io vedo a volte su TikTok, dove ormai sono sbarcato e sono un TikToker, io vedo pezzi di partite, poi è chiaro che la qualità è quella che è, ma io vedo pezzi di partite, gente che fa le live durante le partite.
1: Sì, non si può fare.
0: Non si può fare.
1: Però il problema qual è? Va là a controllare tutte queste persone, che poi comunque dovrebbero essere segnalati da qualcuno. Se io ti segnalo, ho fatto la spia, io so chi è che ha fatto la spia. Quindi diventa una situazione difficilmente governabile. Diciamo che per chiudere il succo della vicenda, c'è chi si costruisce un proprio status appoggiandosi sulla vostra curiosità e chi invece lo fa per lavoro e per passione vera, senza andare a cercare di arricchirsi personalmente.
0: Va bene, guarda Claudio, ti rispondo velocemente, una curiosità di basket, mi dice Claudio. Ciao Alessandro, ti chiedo una spiegazione di basket, ho letto che Doncic ha comprato i diritti di Cremona e che giocherà a Roma, mi fai capire? Allora, nel calcio, nel basket si può fare una cosa che a me non piace onestamente, cioè quella di comprare il titolo sportivo di una squadra e poi portare lo stesso titolo da un'altra parte. Roma in questo momento ha due squadre, una che peraltro andrò a vedere lunedì sera, ti do questa notizia Marangio, so che te ne frega niente, ma tanto vado a vedere la gara 1 di finale di Serie B, sì, posso, è alle 20:30, quindi qua vicino, quindi c'è cioè il mio amico Marco Andreazza, quello che interviene anche da noi, che è in finale con la sua Montecatini, quindi l'andrò a vedere. Cosa succede? Succede che Roma ha questa squadra che probabilmente salirà in Serie A2, poi però questa cordata americana, e qui si torna al discorso Superlega, perché poi si intrecciano, no? anche con le cose che nel calcio non succedono, hanno comprato il titolo di diritto sportivo di Cremona, la Vanoli Cremona che non esiste più, e la porteranno a Roma. Perché? Perché nel 2027 nascerà NBA Europe, che è un'altra lega che si va a contrapporre all'Eurolega che già c'è. Quindi secondo me nel basket si sta anche esagerando, però mentre nel basket si guarda una certa modernità, nel calcio no, questa è la verità. Anche qui ci sarebbe un argomento molto interessante
1: di cui ne abbiamo parlato e che ne parleremo, perché è esattamente così. Io invece colgo il messaggio di un amico che scrive giustamente: tra serie TV e camicie a maniche corte Santarelli non dovrebbe presentarsi alla Continasse. Ha ragione.
0: Guardate, stanno arrivando, non sono state ancora perfezionate,
1: aperti
0: ma
1: cancelli.
0: Le camicie a maniche corte stanno arrivando, mamma mia Santarelli. Ragazzi, grazie di cuore, è stata
1: grazie oggi.
0: Grazie. Adesso arriva Quintiliano, noi ci troviamo domani 17:19 e tutti insieme Marangio in coda 5 ore.
1: Ti manderò un messaggio con un dito.
0: Anzi, spero. Guarda, Marangio, no, la chiudo così. La coda no, ma quando arrivi al casello di Roma Sud devi trovare 3 chilometri di coda.
1: Mamma mia.
0: C'è il telepass?
1: Sei paesi, ovviamente sì.
0: Allora no.
1: In realtà c'ho un altro sistema. Sì,
0: il tornopass
1: che praticamente ti permette di passare dovunque senza pagare, però.
0: Ah, ok.
1: Non che paghi sul conto corrente, paghi sul conto corrente.
0: Va sul conto di Piccari.
1: No, di un certo Montesanto che si trova nella Napoli Est.
0: Ciao ragazzi, a domani.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime Villa Piana, comune non distante da Amendolara.
4: Scritte intimidatorie contro la presidente del Consiglio Meloni sono apparse nel quartiere di Campo di Marte a Firenze. La denuncia è del consigliere di quartiere nel gruppo di Fratelli d'Italia, Simone Sollazzo, che su Facebook ha postato anche una foto. La Digos ha avviato accertamenti, si stanno infatti avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza.
5: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione.
4: Gli esteri, l'Iran non ha ancora risposto alla proposta di accordo finale con gli Stati Uniti volta a porre fine al conflitto tra i due paesi e le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso a Teheran, secondo quanto riferito a Mer News, una fonte vicina al team negoziale iraniano. È intanto iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano.
5: Ed almeno 18 morti, oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca ha però confermato di aver compiuto un massiccio attacco sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
4: Il tennis, Sasha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Rafael Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà venerdì 1 tra Fonseca e Mensik. Domani invece ben tre giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale dell'Open francese. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere contro Félix Auger-Aliassime. Intanto nel torneo di doppio gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono la loro partita in 2 ore e 43 minuti di gioco e si qualificano per la semifinale.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Ma che ce ne frega dove vanno, non ne va, l'importante è chi resta da Juve e che tipo di volontario vuole restare da Juve. Se restano con la cazzimma, con la voglia di rivalsa e con la voglia di riemergere insieme al nostro club, ebbene, ma se restano là, come ho detto prima, intende di galleggiare degli oggetti galleggianti e non vi dico di che le materia, è meglio che partino. Alla Juve vogliamo gente motivati, gente con la cazzimma, gente alla Pash Tevez.
7: Ragazzi, buongiorno, Michele da Napoli, ma io sono veramente sconvolto. Meret, Juan Jesus, ma da Luca, ma dai, ma veramente, ma di che stiamo parlando? Ma io mi viene l'angoscia, non si possono sentire questi nomi, con tutto il rispetto, sono professionisti, ci mancherebbe, ma dove andiamo con questi nomi? Dove andiamo? Forza Juve sempre, Michele da Napoli.
8: Ciao ragazzi da Gianluca, ma voi siete sicuri veramente che i vari Perin, Di Gregorio, Openda, Copminer se ne vadano? Guarda che cedere questi giocatori è un'impresa titanica, eh? Secondo me neppure uno come Luciano Moggi sarebbe riuscito a venderli. Quindi prima di riuscire a vendere questi giocatori, sarà molto dura. Dunque il portiere, il no di Allison, è sintomatico della situazione drammatica e credibilità della società bianconera, ecco. Dunque per me sarà un'annata, se non peggio di questa, similare a questa. Mi dispiace dirlo, ma il sentore è questo. Un abbraccio a tutti e forza Juve. Ciao!
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: concretezza e soprattutto assecondare le richieste del mister. Mi pare che si snodi lungo questi tre solchi, diciamo così, l'input di John Elkann a Comolie, ovviamente anche a Ottolini, cioè 6-7 rinforzi veri, così sembra, e soprattutto però, e giustamente aggiungo io, il proprietario della Exor, quindi anche della Juventus, il capo della Exor, quindi proprietario della Juventus, ha detto anche di sbrigarsi, di essere concreti, cioè fare questa squadra, cominciare a costruirla. Evidentemente, come ieri ha detto Tacchinardi, perché aveva parlato di un colloquio con lui durante la festa del trentennale della conquista della Coppa dei Campioni, anzi già era Champions League, allora le intenzioni di tornare a primeggiare ci sono, e quindi bisogna adesso capire quali giocatori la Juventus riuscirà a prendere, a partire per esempio dal portiere, perché se Alisson salta, vedremo il nuovo allenatore cosa deciderà, ci sono già diversi nomi, così come c'è il centrale, se dovesse partire Bremer sarà Kim, visto che Bremer per esempio lo vuole il Bayern di Monaco. Tutte queste domande. Poi un centrocampista, Bernardo Silva probabilmente andrà al Barcellona o comunque in Liga, chi sarà l'eventuale sostituto, come diciamo così, il nuovo acquisto? Centravanti, Vlahovic resterà o non resterà? Il trequartista chi sarà? Sono tante domande ovviamente, però l'importante è che ci siano le idee chiare, unità di intenti, e poi ovviamente c'è anche la questione cessioni. Io oggi il podcast l'ho fatto, ragazzi, perché insomma in pole position per essere ceduti i famosi pezzi da 90, perché ora al di là della stagione che hanno fatto, piaccia o non piaccia, alcuni calciatori nella Juventus sono da considerare big, e questi, tra questi Bremer anche Cambiaso, quindi due, io oggi ho scritto Bremer e Cambiaso da intoccabili a salvabilancio, perché alla fine Bremer ha la clausola di 58 milioni, poi magari se si tratta con il Bayern ti danno Kim, non lo so, lo stesso Cambiaso sui 50 la Juventus vorrebbe cederlo, siamo più o meno sui 100, anche superiore ai 100, e quindi salverebbero tra virgolette il bilancio, capite qual è lo status della Juventus anche questo. Ora, se però Elkann ha dato, chiamiamolo mandato, ma soprattutto l'input di prendere questi 5-6 giocatori per rafforzare in maniera decisa e concreta la squadra, già si parte, diciamo così, con un buon piede, ecco, per dirla così. Tra poco ci collegheremo con Stefano di Sky. Già c'è? Allora ci possiamo collegare con Stefano, dai, che questa sera non può essere presente fisicamente. Ciao Stefano! Eccolo.
1: Buonasera, però mi sono vestito di rosso come te.
0: Ah, pensavo, no, siccome ho visto una parte forse di poltrona blu, pensavo che fossi diventato del Bologna, del Genoa, che ne so. Comunque è un caso, tutti e due rossi, festa della Repubblica che non c'entra nulla, però insomma è un puro caso. Lui sicuramente è più abbronzato perché la sua villa è di fronte al mare, giusto Stefano, no?
1: Sì, è vicinissimo, vicinissimo. Anzi, ce l'ho proprio sul mare. No, c'ho l'accesso diretto.
0: Immagino. Allora, sperando che il tuo cane sia d'accordo con quello che diciamo, caro Stefano, stavo il discorso introduttivo su questa Juventus, insomma sembra, e speriamo che sia così, auspicabile che sia così, che hanno abbia dato delle linee di guida, un input abbastanza chiaro: sbrigatevi, fate questa squadra, l'allenatore chiede dei giocatori, dategli, non significa che se chiede Yamal glielo dai eccetera, però rispetta i ruoli, e addirittura si parla di questi 6-7 addirittura 6 rinforzi di un certo livello. Stefano, certo che devi anche cedere, io ho fatto l'esempio, Bremer è cambiato, ci ho fatto anche il podcast, da intoccabili a salvabilancio, perché purtroppo poi alla fine la situazione economico-finanziaria la conosciamo, e quindi bisogna far coincidere le due esigenze. Da una parte come un lì che sì, sicuramente vorrà fare una squadra competitiva, ma dovrà badare al bilancio, mentre Spalletti ovviamente spera e pensa, aspira ad avere una squadra di un certo livello. Cosa ne pensi tu?
1: Ah, penso che è sempre complicato nel calcio quando si dice vendere per rinforzare, perché il discorso di vendere per rinforzare si può fare quando tu vendi dopo che hai vinto. Mi viene in mente ovviamente la Juventus di Moggi come come primo esempio, no? Quindi con le cessioni ogni anno di Boxic, di Vieri, di Zidane soprattutto, cioè che tranquillamente tanto tu avevi, tra virgolette, la lucidità, la serenità che avevi vinto negli anni precedenti e quindi comunque non avevi una pressione addosso. Recentemente ci sono state anche situazioni importanti, mi viene a pensare al Napoli stesso, no? Il Napoli che ha vinto lo scudetto con Spalletti non è per niente uguale al Napoli che ha vinto con Conte, perché poi praticamente i protagonisti di quel Napoli sono stati tutti venduti, cioè Osimhen, Kvaratskhelia, Kim. Quindi alla fine che cosa vuol dire questo? Che quando tu vinci sei più sereno anche nelle cessioni. Cosa diversa è quando tu invece hai una pressione addosso di un ambiente, perché giustamente tu dici: vabbè, i soldi la Juve li troverà dalle cessioni di Bremer, di cambiare. Sì, ho capito, ma tu stai vendendo comunque in un modo o nell'altro i giocatori più importanti, restano alla fine Yıldız e pochi altri, no? Nel senso che poi non rinnovi nemmeno a Vlahovic, poi dici: ah, risparmiamo dall'ingaggio di Vlahovic, non ci sarà nemmeno più l'ammortamento. Incassiamo da Bremer, incassiamo da Cambiaso, sì, ma poi chi prendi per sostituire? Perché poi il problema è che poi chi prendi avrà una pressione importantissima, perché non basta sostituire un giocatore, e la dimostrazione semplicissima nel mercato degli ultimi 2 anni, soprattutto quello di Giuntoli, quando a un certo punto Szczęsny guadagnava troppo, via Szczęsny, abbiamo già preso Di Gregorio, portiere più giovane con un ingaggio più basso. Eccoti Di Gregorio. L'hai visto Di Gregorio che vuol dire rispetto a Szczęsny? E questa è una cosa. E l'altra cosa, quando sono stati cominciati a tagliare, diciamo, quegli ingaggi più importanti, no? Quindi alla fine via Danilo, e tanto alla fine ci sono i giocatori, acquistiamo i difensori, arrivano questi qui, ma poi dopo alla fine ti trovi a giocare con Kelly, ti trovi a giocare. È lo stesso rendimento? No. Quindi non è così semplice, non è così scontata questa
0: Certo, Massimo.
1: proporzione, cioè nel senso vendo Bremer e prendo un giocatore, a parte che Kim, no? Tanto per dire una cosa, perché poi alla fine il nome più gettonato in questo momento per sostituire Bremer sarebbe Kim, che negli ultimi 2 anni al Bayern Monaco ha fatto pena, però poi per carità Spalletti l'ha già allenato e quindi magari conta di rilanciarlo, ma Kim guadagna oltre 8 milioni di euro a Monaco, nel senso che ne so qua quanto sarebbe disposto ad accettare per venire alla Juventus,
0: Vabbè,
1: cioè non
0: questo.
1: solo, quindi no, quindi sono queste le cose che mi preoccupano, cioè è tanto il discorso, diciamo, vendiamo quelli buoni per sostituirli con
0: No,
1: chi,
0: quelli, mica tutti,
1: è tutto là.
0: quelli. Purtroppo serve, Stefano, lo so, il discorso tuo è scontato, forse anche banale, però noi dobbiamo cercare di anche dare fiducia, oppure non seguiamo più la Juventus. Ora, se veramente, io utilizzo il se, veramente Elkan ha detto prendiamo questi giocatori, sbrigate, bisogna fare una squadra, soprattutto a secondare le richieste dell'allenatore, siamo tenuti a crederci. Poi Stefano, è chiaro che rispetto a chi verrà acquistato o non acquistato, ci renderemo conto se tutto questo è vero, prima di tutto. E poi purtroppo però, Stefano, io te lo dico, 1/2, devi cederli. Su questo,
1: No, ma io sono d'accordo
0: cioè.
1: con te, e sappiamo benissimo qual è la situazione, però poi non voglio essere preso in giro, cioè nel senso, io non è che dico
0: Infatti ti
1: che
0: stavo
1: la
0: dicendo.
1: Juventus deve investire milioni di milioni, deve fare operazione, però se dopo tu vendi Bremer e lo sostituisci, non lo so, con Kim, no? Cioè non mi dici dopo la Juve adesso si è rinforzata, no, mi dici la Juve ha cercato di non indebolirsi, vediamo come andrà. Cioè questo è il senso, se io non rinnovo a Vlahovic e prendo come attaccante, non lo so, Colomani, oppure decido di dare un'altra chance a David, cioè alla
0: Ma non
1: fine,
0: sarà così,
1: ragazzi,
0: non può fare
1: no,
0: questo. Se
1: appunto.
0: Vlahovic non rinnova, non credo che la Juventus prenda Colomani soltanto. Serve uno quantomeno all'altezza di Vlahovic. E io spero che, al di là dei nomi conosciuti, esca fuori. Ha fatto il nome, per esempio, Ravanelli, di un, non mi ricordo il nome, francamente, Stefano, del centravanti del Salisburgo, mi pare. Si vorrebbe un simil Malen. Abbiamo una persona in grado di scovare un simil Malen, anche semi sconosciuto, che magari, come spesso dici tu, ha voglia di riscatto, non si trova bene. Ce l'abbiamo qualcuno. Ecco perché io dico che comunque il settore scouting va rafforzato, secondo me, soprattutto in questa situazione della Juventus. Però forse ve l'ha letta Alessandro, lo so, ribadisco, chi magari si fosse messo in ascolto, soltanto ora, ha parlato il Diz in un'intervista JQ ha detto: indossare la maglia numero 10 della Juve non è una maglia qualsiasi, lo sento subito il peso, perché conosce la storia del il peso, insomma l'importanza dei giocatori che l'hanno indossata prima di me. Per me è un grande onore e una responsabilità. Francamente non voglio pensare troppo al peso, però, dice alla fine, perché sono in campo, devo giocare a calcio e contribuire alla squadra, ma allo stesso tempo so che quando indossi questa maglia devi sempre dare qualcosa in più per i club, i tifosi e tutto quello che credo. Poi un'altra domanda e poi Stefano ritorniamo a noi. Gli chiedono: hai preso delle decisioni importanti nella tua carriera lasciando il Bayern Monaco, ricordiamolo, è stato preso praticamente bambino tra virgolette dal Bayern Monaco per la Juve. Guardando indietro, cosa ti ha attratto emotivamente della Juve? Quando ho scelto la Juve non era solo una decisione professionale, era anche una questione di fiducia. Ho sentito che questa squadra mi avrebbe dato una visione forte, il club mi vedeva davvero, credeva nel mio potenziale, mi offriva un percorso per crescere passo dopo passo. Per un giovane calciatore una delle cose più importanti è che le persone credano in lui, non solo quando gioca bene ma anche durante tutto il percorso. Quindi per te lo stile è un'espressione di sé, fiducia eccetera? Per me lo stile è prima di tutto una forma di espressione personale, non si tratta solo di cosa indossi ma di come ti senti nel portare questa maglia. Insomma, un po' di parole di Kenan Yıldız, Stefano, che poi alla fine, se dovessimo estremizzare, è l'unico incedibile sostanzialmente, no, della Juventus.
1: Ma sì, è l'unico incedibile, perché è lì il senso, no? Cioè, secondo me non è incedibile. In una grande Juve che aveva vinto lo scudetto quest'anno, o veniva da una serie, poteva essere venduto anche Yıldız. E in questa Juve così incerta, che privarti del tuo numero 10, giovane, il tuo potenziale, diciamo, futuro, questo segnale clamoroso all'esterno. Poi è ovvio che se ti viene un'offerta, non arriva, perché non lo so, però ti arriva un'offerta del Chelsea e 200 milioni, io ti dico: ad oggi Yıldız non vale 200 milioni, allora parliamone. Però ti dico, è il segnale che daresti all'esterno. Devo dire che i nomi che sono circolati tra ieri e oggi, ce ne sono alcuni che mi intrigano anche,
0: tipo,
1: in particolare.
0: Tipo?
1: Beh, per la porta a me Dibu Martinez fa impazzire proprio, è un nome che fa impazzire, perché comunque è un buon portiere, sicuramente non è un portiere stratosferico, ma è un portiere dotato di un carisma unico, ha un carisma, è un leader assoluto. La Juve ha bisogno di leader assoluti. E l'altro nome che è stato accostato per il centrocampo, che molti dicono: mamma mia, ma questo ha 34 anni, è Koke dell'Atletico Madrid. Eh sì, è vero, avrà qualche anno in più, ma se sta bene fisicamente, anche lui è un leader assoluto. Spalletti ha detto nella conferenza, ma anche nelle ultime giornate quando aveva parlato, che questa squadra ha bisogno di giocatori leader, no? Ecco, Dibu Martinez e Koke,
0: mamma mia,
1: ad esempio, sarebbero due giocatori leader. Poi bisogna vedere come si ambientano in Italia, tutto il discorso. Ad esempio, invece, leggevo prima la Gazzetta dello Sport che diceva che per l'attacco ci sarebbe un interessamento della Juve per Justin Kluivert, cioè l'ex
0: che spero non sia
1: della,
0: che spero solo lo commentavo con Santarelli, che spero non sia vero, Stefano, altrimenti
1: è appunto cioè, lo è il pensiero che ho fatto anche io, come l'avete fatto voi. Cioè, se i rinforzi per la Juve del futuro sono questi tipi, con tutto il rispetto, che comunque è un buon giocatore, altrimenti non fai parte del giro della nazionale,
0: sì,
1: è un
0: però
1: giocatore normale. Cioè, Nico Gonzalez è più forte, è un Sulé, cioè, nel senso, cioè, parliamoci chiaramente. Quindi non sono questi i giocatori che mi possono far sognare. Quindi si parlava anche di queste 3K, no? Quindi Kim, Koke e Colomani. Dipende sempre da quello che vuoi, perché, e ritorniamo poi al discorso che abbiamo fatto poco fa.
0: 3K è un televisore superato, no Stefano? Perché adesso più o meno come tecnologia.
1: E poi tu ti ricorderai, c'è stata una partita quest'anno, abbiamo giocato con la difesa 3, con le 3K, cioè Calulu,
0: sì,
1: Coppa,
0: sì,
1: Miners,
0: sì.
1: Kelly, quindi noi le 3K già ce l'abbiamo, quindi alla fine c'è, per prendere le ride. Però io ti dico, per me la Juve può fare tutte le operazioni di mercato che vuole, cedere chi vuole, no? Però poi bisogna
0: sostituirlo, cioè, in modo adeguato.
1: Se tu ne vendi 2-3 e poi mi compri Clive, non lo so, dico tanto per dire, in porta Allison purtroppo ormai sembra saltato, mi prendi Vicario, Justin Kluivert, e poi mi dice no, ma quest'anno lotteremo per lo scudetto. Secondo me mi stai a prendere in giro.
0: Allora, si chiama Stefano Emanuele Emega, classe 2003. Sto vedendo, me l'ho ricordato un amico, è un calciatore olandese di origini nigeriane, attaccante appunto dello Strasburgo. Per esempio, un ragazzo di, cioè, forse esiste pure qualcun altro che possa. Ecco perché dico, bisogna essere bravi, perché Stefano, bisogna essere bravi adesso sul mercato, Non puoi sbagliare, sì, secondo me.
1: Bisogna essere bravi, però c'è anche un discorso di fondo che si è visto anche nell'ultimo mercato, perché anche la Juve, cioè, comunque Colomani ci aveva riprovato, poi sono arrivati Davide Openda, ma la Juve si parlava, ricordi l'anno scorso, anche di una possibile cessione di Vlahovic, e si erano accostati anche altri nomi, no? Che potevano essere quello di Sesko, addirittura c'era stato anche il nome di Gyökeres. Poi Sesko è andato al Manchester United a 75 milioni e Gyökeres all'Arsenal a 80. Che sì. Vuol dire questo? Che questi giocatori, non appena si, tra virgolette, si scatena un'asta, arrivano dei prezzi di mercato. Adesso faccio esempio, si parla di Palestra
0: 40 milioni,
1: ma già si dice che non meno di 50, perché anche dalla Premier League ci sono dei club disposti a spendere 50. Come fai a stare dietro? Era come quando Leoni aveva fatto poi purtroppo si è rotto, ha avuto un infortunio gravissimo e ha saltato tutta la stagione, ma si diceva Leoni possibile rinforzo per tutte le squadre italiane, Leoni dal Parma al Parma, poi arriva del Liverpool 50 milioni. Ma come fai a competere tu con questi prezzi? Cioè, questa è la realtà.
0: Lo so,
1: i giovani questo... che dici tu. Quindi, per assurdo, in questo momento la Juve, ma adesso faccio, butto una provocazione, ma dovrebbe fare più come ha fatto negli anni in cui non vinceva post Platini, cioè andare a pescare qualche talento dalla Serie B. Cioè, non dimentichiamoci che noi ci siamo presentati al campionato 89-90, dove abbiamo vinto poi con Zoff Coppa Italia e Coppa UEFA, e siamo arrivati terzi campionati prendendo due giocatori, la coppia d'attacco Schillaci, Casiraghi, che venivano entrambi dalla Serie B.
0: Però oggi erano due fior di attaccanti, Stefano, venivano pure dalla Serie B, ma erano forti,
1: dalla Serie B. No, però ti dico, oggi sarebbe possibile, secondo te, capirai,
0: è se difficile. Si presenta,
1: però questo vorrebbe dire tornare a uno scouting, perché poi
0: te lo sto dicendo,
1: pensare quello che ci siamo detti pure con Michele Padovano, ti ricordi?
0: Quando sì, era, cioè, sì,
1: negli
0: sì,
1: anni 90 non avevano paura di prendere Beppe Signori, Igor Protti, Dario Hubner, perché tu, quando sei abituato a segnare in tutte le categorie, mi porti in Serie A, se io sono un animale da gol in Serie C, in Serie B segno pure in Serie A. Bisogna avere più coraggio di vedere dei giocatori anche in categorie inferiori, anche in Serie A, in Serie B, ma italiana, ma anche in altre categorie, perché è facile a dire Sesko, è facile dire oh, stanno tutti adesso su Gyökeres, è chiaro, poi dopo ci vogliono 80 milioni, 90 milioni, ma come fai a gestire questi affari?
0: Allora, posso rispondere a Vincenzo? Scusa Quintiliano, davvero pensi che cedendo Bremer e Cambiaso poi faremo una squadra competitiva? Ma chi l'ha detto che lo pensa? Ho detto credo che cedendo questi due faremo una squadra scudetto, ho detto che devi cedere questi due alla cifra maggiore possibile, si parla di Bremer 58 milioni la clausola rescissoria, Stefano, poi non so se magari lo vuole il Bayern, la Juventus vuole Kim, ti danno me, cioè insomma lì bisogna vedere, e cambia su 40-50, ma non ho detto che credi che, ma chi l'ha detto credi che? Ragazzi, cerchiamo però di capire quando uno parla, non è che se vendi loro due come facciamo oggi vendendo Zidane, no Stefano, lo ricorderai benissimo, no? È un po' diverso il discorso, io non credo nulla, io credo soltanto quando vedo, e purtroppo...
1: E poi qualcuno dimentica una cosa, che quell'anno la Juve vendette non solo Zidane, ma vendette anche Filippo Inzaghi, perché pochi lo ricordano questa cosa qui. Perché molti dicono, però quell'anno Moggi fece...
0: Sbaglio, una sessantina, 70 milioni, Stefano.
1: Certo, ebbe il coraggio di vendere Filippo Inzaghi al Milan e Zidane al Real, e prese Salas dalla Lazio, Nedved dalla Lazio,
0: mamma
1: Durante
0: mia,
1: e Cannavaro...
0: mamma mia, che squadra, che giocatori.
1: Buffon, dal Parma, dai ragazzi, cioè, perché stiamo a parlare, cioè, alla fine la realtà è questa, cioè, devi avere anche il coraggio.
0: Sì, c'è il coraggio, però ripeto, Stefano.
1: Però
0: allora...
1: vincevi.
0: Mi pare che Zidane lo cedette a 150, giusto? Poi ha preso tutti quei calciatori, insomma erano altri tempi, altri giocatori, altre situazioni, altri dirigenti, questo è un po' il discorso. Però staremo a vedere, speriamo che qualcosa accada, che si rifaccia una squadra competitiva. Che mi ricordava un amico ieri sera, la Juventus l'ultima volta che fece un certo tipo di campionato vinse, no, quando non ha avuto le coppe. La coppa in realtà la Juventus ce l'ha, si chiama Europa League, e secondo
1: e c'era
0: me
1: pure invalida. Era pure invalidante.
0: Giovedì qualcuno invece dice bisognerebbe provare a vincerla, non solo per rialzare un benedetto trofeo, è vero che ha vinto la Coppa Italia. Qualcuno però poi invece sostiene, se non hai una rosa diciamo ampia, come fai a provare a vincere e comunque allo stesso tempo competere per il campionato? Ecco perché il mercato, guardate che non si può sbagliare più, ragazzi, io
1: se
0: ve lo
1: mi
0: dico,
1: dici a me, se mi dici a me firma oggi, l'anno prossimo arrivi sesto in campionato ma vinci l'Europa League, io firmo, perché chiaramente tu vincendo l'Europa League vai pure in Champions League,
0: certo, però
1: se dopo non la vinci che fai, un altro anno senza Champions League, sai che impatto economico avrebbe, quindi non puoi permettere, purtroppo non puoi concentrarti tutto su una coppa, anche che non è la Champions League, perché poi magari all'ultima partita c'è, cioè comunque, cioè alla finale ti dice male, che fai? Fai un altro anno senza Champions?
0: Vabbè, staremo a vedere. Allora Stefano, ci sentiamo tra poco, ci facciamo due chiacchiere, diciamo così, anche con il collega ex Rai Sport ora in pensione, Mario Mattioli.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sasha Zverev, il primo semifinalista del Roland Garros, il tedesco ha battuto il talento spagnolo Rafael Hodar col punteggio di 7-6, 6-1, 6-3 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Dopo una grande rimonta nel primo set, Zverev ha preso il controllo della partita, dominando sia il secondo che il terzo parziale. In semifinale affronterà il vincente del match tra Mensik e Fonseca. Quella di domani intanto sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con tre giocatori impegnati ai quarti di finale. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Cobolli invece se la vedrà con Osea Aliassim. Il calcio: Oliver Glasner lascia il Crystal Palace. Il tecnico austriaco che ha coronato la stagione sulla panchina degli inglesi vincendo la Conference League ha salutato i tifosi confermando ufficialmente l'addio. Il 52enne di Salisburgo è in cima alla lista dei candidati a sostituire Allegri sulla panchina del Milan. L'allenatore austriaco in passato ha già lavorato con Ragnik, che piace ai rossoneri come possibile nuovo direttore tecnico. Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini prima della partenza per il Lussemburgo, dove domani sera affronterà la prima delle due amichevoli in programma questa settimana. Gli azzurri scenderanno in campo col modulo 4-3-3 testato anche questa mattina, con Donnarumma tra i pali, Comuzio e Chiarodi a centrali, Palestra e Bartesaghi esterni, Pisilli, Lipani e Ndurra a centrocampo, Cherubini, Pio Esposito e Coleosso in attacco. Atletica: saranno 18 gli azzurri in gara nella serata di giovedì allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala 2026, valevole come quarta tappa stagionale della Diamond League. Nonostante la rinuncia forzata di Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli, l'Italia verrà rappresentata da tanti atleti competitivi e da alcune stelle come Marcel Jacobs, Andy Diaz e Nadia Battocletti. Grande attesa soprattutto per i 100 metri uomini, una gara che si preannuncia di livello celestiale grazie alle presenze di tre campioni olimpici e non solo. Jacobs, primatista europeo e oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, andrà a caccia di una buona prestazione. Appuntamento da non perdere anche col salto triplo, con Andy Diaz che comincerà la sua stagione outdoor proprio sulla pedana capitolina. Il Giro d'Italia femminile festeggia la 36enne Anna van der Breggen, che trionfa nella cronoscalata prendendosi anche la maglia rosa. Alle sue spalle la campionessa del mondo delle prove contro il tempo, Marlene Rösser, ha un distacco di 1 minuto e 4 secondi dalla vetta. In casa Italia la migliore è un'eccellente Monica Trinca Colonel. Gran prova soprattutto nella prima fase per l'atleta della Jaico, che chiude quinta 1:31 dalla vetta. Fa più fatica Elisa Longoborghini, la più attesa in chiave classifica generale, è arrivata ottava. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
3: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Eccoci qua, certo Stefano che adesso i nomi sono tanti, no? Indovina quale nome è rispuntato? Magari, dico io, la Juventus, lo scrive tutto Juve.com, non ha ancora mollato definitivamente la pista Icardi, che è a zero, andrà a zero. Io ti dico la verità, io ci penserei, certo dovrebbe far pace con Spalletti.
6: Io lo prenderei subito.
5: Però sto pensando questo, Stefano, adesso ovviamente sono cose che indiscrezioni eccetera, però Icardi è più tipo Vlahovic, è un nome vero, quindi evidentemente vuol dire che Vlahovic non rinnoverebbe nel caso, ripeto, dovrebbe far pace con Spalletti, perché ricorderai che Spalletti fu mandato via dall'Inter proprio per la questione Icardi. In realtà lo misero un po' in mezzo Spalletti, quelli dell'Inter, soprattutto poi c'è fu il problema con l'ex moglie di Icardi, che è stato secondo me la rovina della carriera del giocatore, che per me, Stefano, per me un centravanti fortissimo a livello realizzativo. Allora stiamo perché abbiamo il nostro ospite, no, già
6: Ha vinto la classifica cannonieri più volte in Italia.
5: Poi alla Juve,
6: fantastico.
5: Sì, esatto. Ci colleghiamo e lo ringrazio con piacere via telefono questa sera con Mario Mattioli. Ciao Mario.
7: Ciao, buonasera a tutti.
5: Allora, caro Mario, mi dici subito la tua su questo momento della Juventus dopo, insomma, questo vertice tra Elkan, Comolli e Spalletti, dopo il quale sembra sia uscita una linea da condividere, ci mancherebbe altro, ti fidi, non ti fidi, hai il timore che invece poi possa essere una tregua armata, mi dici un po' la tua?
7: Ma guarda, di informazioni precise io non ne ho, come nessuno ne ha in questo momento, a parte i tre protagonisti dell'incontro, ma faccio fatica però a vedere una lunga convivenza tecnica che dovrà portare dei risultati tra Spalletti e Comolli. faccio un po' di fatica conoscendo il carattere di Luciano Spalletti, non conoscendo quello di Comolli, ma avendone viste le gesta, non propriamente futuribili. E allora va bene, si prende per buono quello che viene detto. Io personalmente ho qualche dubbio che possano andare avanti arrivando reciprocamente a risultati migliori con le loro prospettive. Aspettiamo, vediamo, il tempo ci dirà.
5: Stefano, a te.
6: Allora, intanto saluto il grande Mario e gli chiedo una cosa. Gli chiedo come si fa, gli faccio una domanda un po' difficile, come si fa a rinforzare una squadra cedendo almeno 2-3 dei migliori?
5: No, 3 dai, un paio.
7: Ma adesso io non so esattamente, non lo sappiamo. 2 giocatori si possono, ma vedi, io ho sempre nella mente, scusate ma c'è un po' di voce bassa, io ho sempre nella mente che cosa accadde nella Juve a un certo punto quando fu ceduto Zidane. Si pensava che arrivassero tuoni, fulmini e saette, invece con quella cessione fu formata una Juventus di altissimo livello. Certamente erano altri dirigenti, e mentre lo dico questa cosa me ne pento già di averla detta, figuriamoci, all'epoca c'era ben altri dirigenti nella Juventus con ben altra esperienza, con ben altra personalità. Adesso siamo così, occorre a torto collo accettare quello che viene. Non lo so, io ripeto, ho dei dubbi, ma vediamo quello che succede. Io non so adesso esattamente se certamente verranno ceduti quei giocatori o quel giocatore e l'altro giocatore, non lo so, vediamo. Io mi sono ripromesso di aspettare e magari tra virgolette anche sperare qualcosa di buono. Vediamo quello che viene fuori, ragazzi.
5: Ma tu onestamente, Mario, no, se fosse di peso da te, dopo quello che è accaduto nel mercato, soprattutto estivo, ma direi anche in quello invernale, avresti mandato via Comolli?
7: Mi farò dire due parole sconce. Di corsa. Ma l'avrei. Innanzitutto io dirigente della Juventus non lo avrei innanzitutto preso, conoscendo il suo palmarès e di dov'è, e da dove viene e soprattutto alle dipendenze di chi è stato per quasi 15 anni e di chi è, vabbè no, di chi è, no, non posso dire, ma di chi è stato in questi quasi 15 anni, ovvero sia del fondo Red Bird, di Jerry Cardinale, presidente proprietario del Milan. Per cui io non l'avrei preso, insomma, per tante ragioni, ma non tanto perché si parla di Milan, ovvero di una società avversaria tra le più storiche, ma perché si parla di un dirigente che non ha dimostrato grandi capacità, per cui no, io non avrei neanche pensato a Comolli.
5: Stefano.
7: Poi dopo quello che ha combinato.
5: Vai Stefano.
6: Mario, di tutti i nomi che hanno accostato la Juventus in questo periodo, ce n'è qualcuno in particolare che dici, questo non mi dispiacerebbe vederlo nella Juventus, a tuo giudizio proprio, a tuo piacere diciamo.
7: Giocatori?
6: Sì, di questi giocatori che hanno accostato la Juve in questo periodo.
7: Ma guarda, io nella Juventus in questo periodo ho visto parecchi nomi e sinceramente ammetto che non sarà un percorso facile quello di riportare la Juventus nelle posizioni nazionali e internazionali che competono alla squadra, non ho detto società, alla squadra. Perché se dicessi società occorrerebbe aspettare ancora, perché la conferma di Comolli con questo patto di azione tra Elkan, Spalletti e Comolli stesso mi dà un po' da pensare. Io ripeto, come ho detto prima, non sono convinto di questa operazione, come poterlo essere dopo quello che è successo. Io di giocatori per la Juve, guarda, sinceramente attingerei poco in giro in questo momento, attenzione, in questo momento io aspetterei i mondiali per vedere chi è mentalmente a posto anche per poter giocare nella Juventus, perché qui di campioni affermati non ce ne sono innanzitutto, e forse la Juve non serve anche, ma non perché non ne abbia bisogno, è perché deve ricostruire, la Juve deve ricostruire, e allora avere giocatori sui quali puntare per ricostruire in questo momento, fare nomi a vanvera, non me la sento. Io sto guardando con attenzione quello che succede, sto guardando con attenzione i giocatori che la Juventus dice, ma poi sai, i nomi che vediamo sappiamo bene come è il nostro lavoro, per cui i nomi li fai diventare sotto lo sguardo della Juventus, anche se non lo sono o se non lo sono nella misura in cui noi li descriviamo. Ma io aspetterei ancora qualche momento, e qualche momento intendo anche i mondiali, perché mai come quest'anno saranno preziosi per chi deve ricostruire una squadra, e la Juventus è proprio una di queste società. Ci sono anche altre in queste condizioni, ma a noi interessa la Juventus, e la Juventus è una delle più maltrattate in questi ultimi anni dai propri dirigenti.
5: Mario, invece, al di là di questo patto che non ti convince, ma non sei l'unico, perché c'è un po' di timore che possa accadere qualcosa, patto intendo come lì Spalletti, però sei convinto che invece Spalletti sia l'uomo giusto?
7: Ragazzi, stasera sono i cattivelli voi, Ma guarda, io avrei puntato, Spalletti è un ottimo allenatore, non so se è l'uomo giusto per la Juventus, per questa Juventus, perché qui adesso non è che il prossimo anno gli si fa una squadra e gli si dice signor Luciano Spalletti, lei con questa può soltanto vincere il campionato, competere per la vittoria del campionato. Questo non sarà possibile, lo sappiamo. Io per il rilancio della Juventus già da quest'anno, sulla scia del Milan, che pure in maniera diversa, avrei puntato su un allenatore diverso, ma non giovane nel senso proprio dal punto di vista della nascita degli anni, no? Un allenatore che magari abbia dimostrato capacità, che abbia dimostrato entusiasmo, abbia dimostrato anche una certa intelligenza calcistica, perché ragazzi, qua stiamo parlando del gioco.

0: l'ultima da parte tua, poi fai una cosa al volo io e salutiamo Mario e lo ringraziamo.
1: No, vorrei chiedere a Mario se secondo lui questi giocatori che sono al mondiale della Juventus potrebbero dimostrare comunque di avere un impatto importante anche a livello internazionale e diventare anche uomini di mercato, giocatori, mi viene da pensare a quelli come Coop Miners che magari potrebbero rilanciarsi, cioè speri nel mondiale per magari far salire il valore di quei pochi che sono andati poi alla fine, purtroppo
2: Ma
1: è
2: appunto quello
1: molto
2: stavo
1: più
2: per dire, ma
1: basso
2: la
1: anche a.
2: Juventus non è che abbia tanti giocatori al mondiale. Io mi auguro che Coop Miners faccia un buon mondiale in
1: No, lo
2: maniera
1: stesso
2: che.
1: Davide, dico, magari segna col Canada, segna qualche 3-4 gol, magari anche che la squadra non è tra le più forti, però è comunque uno dei paesi ospitanti, cioè magari si
2: Sì,
1: rilancia,
2: ma
1: cioè
2: quello sì
1: speriamo.
2: per fare mercato, perché qui sono giocatori non da Juventus, anche se io in Coop Miners credevo molto, ragazzi, ho preso una di quelle delusioni sportive enormi, però se Coop Miners, lo stesso David, facesse un ottimo mondiale, magari si possono cedere con qualche riscontro economico e pensare ad altro. Sono giocatori che anche se Davide mi fa 10 gol, ma non lo metterei più nella Juventus, non è più da Juve, non è da Juve, dai ragazzi.
0: È vero, hai ragione Mario, sono d'accordo con te. L'ultima secca, un sì o un no. Faresti di tutto per trattenere Vlahovic?
2: No.
0: Ok, perfetto. Grazie mille Mario, buona serata, grazie.
2: A
1: Ciao
2: voi, buona
1: Mario,
2: serata,
1: ciao.
2: arrivederci, a
0: Grazie,
2: presto.
0: grazie, grazie. Insomma, Mario, Stefano non è che abbia tanti peli sulla lingua. Ha ribadito questo discorso
1: No.
0: di Comolli, che comunque è stato un dirigente della Red
1: Sì,
0: Bird, no?
1: un uomo di
0: Di
1: cardinale, un uomo di
0: Cardinale.
1: cardinale,
0: Che però,
1: quindi
0: secondo me,
1: comunque.
0: ti posso dire la mia, Stefano, secondo me è relativo rispetto al fatto che è molto più importante quello che ha detto dopo, che forse non è all'altezza. Ma non è una condanna,
1: Allora,
0: attenzione, ragazzi, eh.
1: io ripeto una cosa, l'anno scorso la Juve ha centrato all'ultima giornata della Champions League, ma Giuntoli è stato mandato via. Quest'anno Comolli ha fallito tutte le operazioni di mercato e Giuntoli almeno qualcuna l'aveva azzeccata. Le ha fallite tutte, la Juve ha fallito anche la qualificazione di Champions League, però Comolli resta al suo posto. Io continuo a pensare che il grande problema, quello che ad oggi a me mi crea più, diciamo, paturnie per il futuro, non è tanto quello che sarà il mercato, ma è che secondo me Comolli e Spalletti è una pace armata che durerà poco. Uno non terminerà la stagione prossima. Io continuo a pensare questa cosa. Quindi.
0: Diciamo che il tuo ottimismo non ti tradisce, sei sempre ottimista, insomma.
1: Ma dai, ma come
0: Dicessi una
1: fai
0: cosa
1: a mandare.
0: positiva, di
1: Ma come fai a
0: speranza, di.
1: mandare. L'ho pure detto stasera. La cosa più positiva quando è terminata la stagione è l'accostamento del Dibu Martinez alla Juventus, cioè è un nome che comunque mi affascina e mi farebbe essere felice, mi farebbe essere felice, magari è pittoresco, ma è un leader
0: Beh, è
1: carismatico e mi
0: forte,
1: piacerebbe
0: ora è un
1: vederlo alla
0: po'
1: Juve.
0: esagerato, forse ha un po' troppo carattere, però insomma è uno forte, su questo ci sono pochi dubbi. Andiamo con qualche audio, Fede.
3: Ciao Quintiliano, Ralf da Verona.
0: Ralph.
3: Io sono perplesso perché sento addirittura parlare di squadra che possa lottare per lo scudetto il prossimo anno,
0: Chi
3: però
0: l'ha
3: io
0: detto?
3: penso che bisogna anche essere un po' obiettivi e realisti. Cioè, se noi cioè, dobbiamo fare una squadra vendendo 1/2 pezzi pregiati e dobbiamo fare un mercato al risparmio, andando a prendere giocatori che magari vengono da realtà di squadre più quotate che però non giocano, non sono titolari ovviamente, vengono da noi per riscattarsi, per carità, va bene tutto, però secondo me siamo lontani anni luce dallo scudetto. Per me è già tanto se l'anno prossimo riusciamo ad arrivare quarti, per me sarebbe già tanto, e non è pessimismo, è realismo, perché guardiamo il gap che abbiamo dalla prima in classifica e non credete che solo la mano di Spalletti e il cambio di qualche giocatore possa cambiare le sorti di questa squadra.
0: Grazie, ciao. Grazie Ralf, grazie a te.

0: Però noi, almeno io, Stefano sta parlando quasi di retrocessione, se gli continuo a dare la parola, perché è disfattista. Io non ho parlato di scudetto, perché se non fai il mercato adeguato non lo puoi fare. Però tutto giusto quello che dice l'amico, devi vendere due, l'abbiamo detto prima, purché si faccia a fronte di due cessioni, diciamo due, diciamo un certo livello, purché si faccia un mercato pertinente, intelligente e soprattutto assecondando le richieste dell'allenatore. Purtroppo, ragazzi, non ci sono
1: tante lo vuoi un'altra mazzata psicologica, la vuoi così?
0: No, ma io sono abituato, così. Stefano, secondo me tu aspetterai che Spalletti andrà male alla terza giornata prendano non so chi.
1: Assolutamente, non spero niente. La vuoi un'altra spazzata statistica, però? La Juventus nel centenario...
0: Sperando che non siano quelle tue sbagliate e fasulle, però, Stefano.
1: Io non sbaglio mai, lo sai.
0: No, ha detto parecchie cavolate sul punteggio Juve. Lasciamo perdere. Speriamo che questa sia veritiera. Vai.
1: No.
0: Che a te, vedo che ti eccitano le cose negative. Mi sembri uno della Gazzetta che non vede. Un giornalista della Gazzetta che non vede l'ora di scrivere contro la Juve.
1: Fammi parlare. Ti voglio spaventare. Che dietro.
0: No, ma le so le cose.
1: La Juventus ha festeggiato il centenario nel 1997. Ha vinto lo scudetto. Il Milan ha festeggiato il centenario nel 1999, ha vinto lo scudetto.
0: La Roma ha
1: festeggiato il centenario nel 2000, ha vinto lo scudetto. L'Inter ha festeggiato il centenario nel 2008, ha vinto lo scudetto. Lo sai chi festeggia il centenario?
0: Non è che mi dai una cosa sconvolgente, anche perché no. La Roma e il Napoli, il prossimo anno centenario Roma e Napoli.
1: Quindi, cioè, di solito diciamo, i top club hanno vinto lo scudetto, diciamo.
0: Però io, Stefano, di scudetto io non sto accostando assolutamente lo scudetto alla Juventus.
1: Adesso
0: anche perché è impossibile.
1: Anche perché non è che è impossibile.
0: Adesso è impossibile.
1: Fino a che non sai. No, fino a che non sai le operazioni di mercato quali
0: appunto
1: sono.
0: Adesso, cioè, ho dato un riferimento temporale, adesso è impossibile. Se poi ci prendono 5-6 giocatori di livello, magari ci si può ragionare. Io la vedo così.
1: Per assurdo, la Juve potrebbe lottare anche per lo scudetto con la stessa rosa di quest'anno.
0: Ma no.
1: Ma dipende dalle altre squadre. È chiaro che se tu mi dici nel frattempo l'Inter ha venduto Thuram al Manchester City, Çalhanoğlu al Chelsea, cioè può darsi anche che le altre si indeboliscano, cioè anche quello. Quindi il mercato è sempre decisivo per vedere il valore delle squadre, diciamo, ai nastri di partenza, ai blocchi di partenza. È ovvio che oggi parlare di scudetto è prendere in giro una tifoseria, prendere in giro i nostri radioascoltatori, quindi...
0: Infatti noi non lo facciamo. Allora, Vincenzo da Formia ci scrive: sono due anni che diciamo il peggio di Cambiaso, ora dovremmo considerarlo tra quelli buoni, ma io lo porto a Cavaceccio, a chi lo compra, piuttosto corriamo a prendere Liberali, la sua cessione è stata la seconda grande cantonata del Milan dopo quella di Calulu. Vincenzo da Formia, poi dice: grandissima intervista del Diz. Vincenzo, l'ho fatto ieri e te lo rifaccio. Ci sono dei calciatori che, a prescindere da come è la stagione ed è negativa quella di Cambiaso, ci mancherebbe, hanno comunque mercato. Per esempio Vlahovic ora andrà a zero, se la Juventus non lo rinnova andrà via a zero, ma al di là di questo, malgrado abbia giocato poco, comunque Vlahovic è uno che ha mercato. Ci sono dei calciatori che, diciamo così, comunque possono essere venduti, quindi non c'entra nulla il discorso che è cambiato, sono due anni che diciamo non è diciamo male, è che quest'anno ha fatto male, l'anno scorso non fece benissimo, però siccome è un giocatore duttile, adesso li cercano come il pane, secondo me uno forte, lascia perdere, ha fatto una stagione negativa, però ha comunque mercato. Non so se tu sia d'accordo, Stefano, alcuni calciatori, anche Bremer non ha fatto un'ottima stagione per i motivi post operazioni eccetera, però Bremer ha comunque mercato, no Stefano? Cioè non c'entra la stagione,
1: se il Chelsea, anche se come il City e anche poi il Barcellona, e adesso il Chelsea si parla di un possibile interessamento, soprattutto se dovesse vendere Cucurella, perché si parla di Cucurella, sì, potrebbe tornare, sì, esatto, in Spagna, comunque sia altre azioni. Cioè, se queste grandi squadre si interessano a Cambiaso,
0: ci sarà un motivo, un dai.
1: Che vedono un potenziale in questo calciatore. Poi è ovvio che nelle ultime stagioni è un po' come quando tu prendi determinati giocatori. Cioè, Juve adesso è saltata, a me dispiace, ma se prendeva Allison non è perché prendeva Allison perché la Juve è più brava delle altre, prende Allison perché negli ultimi 3 anni ha saltato 50 partite per infortunio, e nel frattempo il Liverpool ha preso Mamasvili. Quindi se Allison stava bene, Liverpool non l'avrebbe mai messo sul mercato.
0: No, vabbè, pure lui che vuole cambiare aria, però, Stefano, onestamente,
1: sì,
0: vuole tornare,
1: vuole cambiare perché comunque Liverpool nel frattempo andare a prendere un portiere alternativo forte, che se lui fosse stato bene il Liverpool non avrebbe messo.
0: Ma adesso dipenderà dal nuovo tecnico, staremo a vedere, sì, se deciderà di tenerlo meno.
1: Quindi un rischio c'è, quindi mi dici, ok, vendiamo Cambiaso, ha fatto male negli ultimi anni, ok, mi devi dire chi lo sostituisci, però. Cioè, io non capisco.
0: Sì, sì, vabbè, questo è un altro discorso. Io però ve lo rispondo al nostro amico. Dice, ma come, ha giocato male, e stiate dicendo che sì, perché dei calciatori, lo ripeto per l'ennesima volta, a prescindere dalla stagione, hanno mercato, ce ne sono diversi. Però siamo giunti al break, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana, comune non distante da Amendolara.
4: Schette intimidatorie contro la presidente del Consiglio Meloni sono apparse nel quartiere di Campo di Marte a Firenze. La denuncia è del consigliere di quartiere nel gruppo di Fratelli d'Italia, Simone Sollazzo, che su Facebook ha postato anche una foto. La Digos ha avviato accertamenti, si stanno infatti avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza.
5: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione.
4: Gli esteri, l'Iran non ha ancora risposto alla proposta di accordo finale con gli Stati Uniti volta a porre fine al conflitto tra i 2 paesi e le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso a Teheran, secondo quanto riferito a Mer News, una fonte vicina al team negoziale iraniano. È intanto iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano.
5: È di almeno 18 morti, oltre 100 feriti il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca ha però confermato di aver compiuto un massiccio attacco sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
4: Il tennis, Sasha Zverev conquista la 5ª semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Rafael Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà venerdì 1 tra Fonseca e Mensik. Domani invece ben 3 giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale dell'Open francese. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere contro Félix Auger-Aliassime. Intanto nel torneo di doppio gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono la loro partita in 2 ore e 43 minuti di gioco e si qualificano per la semifinale.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: In fondo sono solo
2: Cose di Calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Allora, di nuovo in diretta, 340-5425-324. Stiamo cercando di scalfire un po' il pessimismo di Stefano Discredi, che mi pare di capire che veda una Juventus ottava nona, pensi, Stefano, il prossimo anno, no?
1: Niente,
0: retrocessa.
1: Non mi sento di lanciarmi in voli pindarici, di fare pronostici. Ad oggi ti dico che la Juve non ha nessuna possibilità di competere per lo scudetto, proprio per tutte le scelte, la conferma dell'allenatore, della dirigenza, con Molli che non va d'accordo con Spalletti, ecco. Quindi ad oggi ti dico così, poi vediamo il mercato, magari.
0: Dai, cerchiamo di capire chi potrebbe prendere la Juventus. Allora, se dovesse partire Bremer, difensore centrale, fammi un nome, Kim ti andrebbe bene? 10 secondi per rispondere, ce la facciamo?
1: Sì, a certe somme, però, cioè nel senso con l'ingaggio che ha top.
0: No, lui no. Beh, quello sì, bisogna rivederlo. Poi centrocampo.
1: Guarda, se ti devo dire una cosa, ti era parlato di Rudiger, che è impossibile scadere.
0: No, rimane alla lo so,
1: però ti posso dire, Rudiger era tre volte Kim, per dirti. Lui sì che mi avrebbe entusiasmato come nome.
0: Lo so anche a me, però purtroppo. Poi due, se dovesse essere ceduto Cambiaso, vedi qualche esterno, che poi lì bisogna capire, esterno basso, lui fa un po' tutto, comunque a sinistra chi potrebbe essere lì? Secondo me bisogna stare un po' attenti nel caso in cui venisse ceduto Cambiaso, vai.
1: Come esterno adesso attualmente è l'unico nome che sarebbe ovviamente più a destra, chiaramente è Palestra, ma ne parlavamo prima dei nomi, dei numeri, delle cifre, quindi non lo so.
0: Poi centrocampo, Bernardo Silva ormai è sfumato, vedi un nome e sei d'accordo, perché sembra questa la questione, nel provare Douglas Luiz, magari succede un miracolo?
1: Ah, magari a Spalletti piace, quindi non è una questione di miracolo o meno, magari piace il giocatore a Spalletti, ecco. Se dovessi fare uno, io ti ho provato prima il Mekoke, come se sta bene fisicamente è un giocatore di grande qualità e soprattutto di grande carisma. Un altro nome che mi piace tantissimo, che sta a parametro zero, probabilmente sceglierà i campionati arabi, andrà a prendere l'ultimo grandissimo ingaggio, è Casemiro, che ha disputato una grande stagione al Manchester United. Lui, che ancora ha deciso di non scegliere dove giocherà l'anno prossimo, sarebbe a 34 anni il giocatore giusto su cui costruire un intero reparto per rilanciarti. Una sorta di operazione Modric, però più giovane. meno forte rispetto a Moe, ma più giovane.
0: Il famoso trequartista di cui parla spesso Spalletti, che poteva essere Silva stesso, perché salvo le ultime partite che, in cui lo ha schierato davanti alla difesa, comunque più o meno un trequartista, però Brian Diaz, secondo te sarebbe, secondo me sì, per esempio, lo potrei un ottimo calciatore.
1: Sì, io andrei al Real Madrid a prescindere.
0: Cioè?
1: Al Real Madrid a prescindere. Cioè, nel senso, tanto Real Madrid là davanti ce n'ha talmente tanti che gli direi, mi dai Brian Diaz? No, guarda. Allora mi dai Mastrantuono? No, guarda. Allora mi dai Endrick? No, allora. No, tanto sanno tutti, cioè, dipende da poi da adesso da quelle, dalla scala generale. Mi dai Arda Güler per un anno, tanto alla fine devo prendere il prestito, ma anche Nico Paz probabilmente Real Madrid avrà lì e poi deciderà se ricederlo, comunque tenendosi la ricompra. Io andrei a Real Madrid e gli direi, senti, di questi 10 trequartisti che c'hai, no? Compreso Bellingham, che l'hai arretrato a mediano quest'anno, tutto, cioè, di questi 10, almeno uno o due li metterai sul mercato, magari non li vuoi vendere, me ne presti uno, dimmi tu chi, Dobeschi peschi bene là, oh.
0: Dopodiché mi devi dire l'attacco che tu gradito da te per il prossimo anno. Quale sarebbe?
1: Io confermerei Vlahovic, è ovvio, confermerei Vlahovic.
0: E poi
1: alla fine lui presenta tutto quanto. Il nome che hai fatto prima tu non mi dispiacerebbe assolutamente. Tu lo sai, Icardi per me era a gennaio l'operazione giusta che doveva fare la Juventus. Icardi. E quello sarebbe stato un attaccante che avrebbe potuto portare il gol come male.
0: Sicuro,
1: ha Roma,
0: sicuro
1: poteva,
0: Stefano, sicuro.
1: Voleva portare i gol decisivi alla Juve. E poi chiaramente gli altri nomi, Colomani è un nome che mi affascina come alternativa a Openda a David, non come alternativa a Vlahovic. Alternativa a Vlahovic ci vuole un bomber vero di razza. Se andiamo a vedere le statistiche di Colomani negli ultimi 3-4 anni, ha una media gol di 4-5 gol a stagione, ragazzi.
0: Guarda,
1: non
0: ti,
1: è lui
0: l'attaccante,
1: non è il bomber.
0: Ti leggo questa formazione che mi gira Riccardo, ma non solo, l'avevo già più o meno vista. Allora, vediamo se ti piace nel caso in cui. Allora, Alisson in porta, poi da destra verso sinistra, Kalulu, Kim, Kelly e Cambiaso. Cambiaso io non ce lo vedo alla Juve. Poi Koke, McKennie, con Sesao, Brahim Diaz, Ildiz alle spalle di Colomani. Non ti piacciono due o tre cose? Perché per esempio non c'è Vlahovic.
1: È comunque una buona squadra, avresti comunque preso Koke e Alisson, due giocatori importanti, carismatici, li porteresti a giocare con Spalletti, Kim, quindi alla fine sarebbe il discorso. E chiaramente di questa squadra quello che mi convince di meno è Colomani. E comunque sia, anche la cessione di Durham mi dispiacerebbe, ragazzi, ha fatto male quest'anno, cioè non
0: però,
1: ha fatto bene,
0: però io ci crederei. Sono d'accordo.
1: Mondiale, ma è giovane e secondo me può crescere anche.
0: Sono
1: tanto
0: d'accordo con te su Thuram. Vai Fede.
8: Eccomi, Michele da Casali.
0: Michele,
8: io non so cosa ne pensiate, ma in un momento, diciamo, non semplice in chiave mercato della Juventus, come strategia andrei anche alla ricerca di tutti quei vantaggi, quei bonus che si possono acquisire e che magari riescono in parte a colmare dei gap, oltre ovviamente la qualità tecnica dei calciatori che devi andare a prendere, oltre anche le eventuali cessioni, diciamo quelle prestigiose, ecco, di cui si parla, tipo andare alla ricerca di calciatori che magari non sono stati inseriti nell'elenco delle nazionali che parteciperanno ai mondiali, o che magari fanno parte di nazioni che non partecipano proprio ai mondiali, che ti permettono di arrivare magari al giorno del raduno già pronti per potersi allenare con Spalletti, dare a Spalletti il giorno del raduno magari l'80% della squadra sulla quale affiderai la prossima stagione, in modo tale che, ecco, riesca subito il tecnico ad avere tanto tempo a disposizione per lavorare su questo gruppo, sul prossimo gruppo, tutti, diciamo, delle soluzioni a costo zero, tra virgolette, ma che potrebbero in qualche modo limare un pochettino quel gap con le rivali. Piccoli espedienti strategici che chissà, potrebbero tornare utili. Un abbraccio.
0: Grazie Michele, vai Stefano, e poi Stefano alle 19.30 lo salutiamo, quindi rispondi tu, che ne pensi di questo? Alle 20, eh sì, perché ho davanti questo orologio che ovviamente fa le 19.14, perché aspettiamo il 31 ottobre, il 23 ottobre, giusto Fede, per riattivare.
1: Ha messo l'orario indietro come il maestro.
0: No,
1: Camello
0: non l'ha cambiato proprio quando c'è stato l'orario.
1: No, dico come il maestro Camello nel famoso capodanno di Fantozzi, capito? Perché così se ne va via prima Federico Rossi, è diabolico Federico Rossi.
0: Vai Stefano, rispondi a Michele, dai, che ne pensi di quello che ha detto, di quella riflessione sua, cercare di dare una squadra quando si inizia di un certo livello, giocatori più o meno...
1: Sai, alla fine cioè, quello che spero, mo, devo essere sincero, proviamo a dare un po' di ottimismo, quello che spero è che veramente Spalletti abbia avuto delle garanzie specifiche, dicendo a Elkan, li ha messi là nella stanza, ha detto, oh, ragazzi, dovete andare d'accordo perché io comunque sia voglio ripartire da voi. Non mando via nessuno dei due, però mettetevi d'accordo. E Spalletti ha detto sì, io non è che chiederò giocatori eccezionali da un punto di vista stracostosi, ma voglio giocatori funzionali. Quindi veramente, per assurdo, oddio, un altro nome che mi ha fatto sobbalzare dalla sedia, accostata alla Juve nei giorni scorsi, è stato quello di Juan Jesus in difesa. Però ti dico una cosa, per carità, se Spalletti ci mettesse la faccia e dicesse Juan Jesus è il difensore che voglio io perché è quello che come alternativa so sempre dove poterlo mettere perché con me ci capiamo al volo, io l'accetterei, però io vorrei giocatori tutti scelti da Spalletti, poi magari non tutti fenomenali campioni, ma gente che dicono questo io appena faccio, cioè è come, mo ti dico una cosa, è come il De Sciglio di Allegri, tanti dicevano mamma mia, ma De Sciglio Allegri sapeva che se gli diceva Mattia tu devi stare a destra, a sinistra, davanti, quello faceva il compitino da soldato, perché sa benissimo, un allenatore ha dei giocatori di cui si fida ciecamente perché sanno che fa il compito al 100%.
0: È vero.
1: Allora
0: è vero.
1: Diamo potere pieno a Spalletti, cioè rendiamo soddisfatto Spalletti di questo mercato, perlomeno.
0: E di conseguenza anche responsabilità, no Stefano? Perché poi come sta facendo Gasperini? Anche se Gasperini sì. Gli hanno dato proprio carta bianca su tutto, mi risulta che abbia scelto lui d'amico, che stia scegliendo il capo dei medici, che stia scegliendo anche il capo scouting, non ti faccio il nome ma solo il cognome, poi mai capito già, no?
1: Però ti dico una cosa, no? Ti dico una cosa adesso, no? Cioè, uno dice no, però Spalletti si deve prendere responsabile, per carità, se sbaglia 4-5 acquisti se prende. Ma se tu gli dai un budget di 50 milioni di 7 acquisti, non è che poi pretende che convinca. Lui già si è messo a telefonare prima a Allison, ha provato a chiamare Allison, ha chiamato Salah, cioè sta a chiamare tutti quelli che ha allenato di cui si fida. Ma se dopo alla fine non ti arrivano e tu comunque hai un budget di 50-60 milioni per 8 giocatori, non è che dopo vedi ma le ha voluti lui, sì, ha voluti lui, ma gli hai fatto comprare
0: nei limiti di quello che poteva fare,
1: 50
0: certo.
1: milioni, è quello, cioè, è tutto rapportato pure all'investimento che ti farà fare, perché altrimenti cioè, io dico questa cosa, io non penso che lui voglia Spinazzola o Juan Jesus per rinforzarsi, però se la Juve gli dice abbiamo solo 5 milioni magari ti dice a sto punto, ma io invece Spinazzola a sinistra, guarda,
0: almeno lo conosco.
1: Li
0: certo,
1: ho già allenati, certo. mi conoscono bene.
0: Ciao Quintiliano e Stefano, non capisco perché il Diz non voglia fare il trequartista nel 4-2-3-1 dietro la punta. Cosa ne pensate, Alessandro da Taormina? Alessandro, l'abbiamo fatto diverse volte questo discorso e mi pare di capire lui ami partire da sinistra per poi accentrarsi. Stefano, anch'io, francamente, anch'io ce l'ho questa sorta di dubbio.
1: A Ildiz chiedo semplicemente una cosa: non può esistere un numero 10 della Juve che non tira le punizioni, che non tira i calci di rigore. Io non dico che debba sempre andare lui sul dischetto o comunque sulla punizione. Ildiz deve imparare a prendersi le responsabilità di un leader tecnico di una squadra. Lui è il numero 10, deve andare nei calci d'angoli decisivi, deve andare a tirarle lui, nelle punizioni dal limite deve andare a tirarle lui, le punizioni anche laterali le deve andare a tirare lui, anche i rigori decisivi li deve dire a lui, lui si deve prendere, in questo lui deve diventare leader, cioè lui deve prendersi, caricarsi quel numero 10 sulle spalle ed essere decisivo. Io in questo gli dico proprio deve essere decisivo.
0: Ma lui secondo me se l'ha anche prese quest'anno, però sui calci di punizione hai ragione, sì, questo sì è vero.
1: Quanti gol abbiamo segnato, a parte i calci di punizione direi, ma quanti gol abbiamo segnato su palle ferme noi? Quanti?
0: Poche, niente, quasi nulla.
1: Quindi quando ci sono le punizioni laterali anche, basta che va cambiato, andrà proprio Ildiz, cioè Roberto Baggio ci ha costruito una carriera con le punizioni laterali anche, con quelle che la toccavano, non la toccavano, cioè velo, non velo, gol, non gol, cioè alla fine, cioè, ragazzi, Ildiz ha un talento incredibile, tira con entrambi i piedi, destra e sinistra, non è possibile che non tiri lui i calci piazzati, deve su questo deve crescere, deve diventare quasi un cecchino.
0: Sì, no, il nostro amico ci dice, ci ha dato la foto, sì, è mega, poi io sono andato, non mi ricordavo il nome, sono entrato su questo giocatore. Sì, no, ha ragione su questo Stefano, anche se diversi, qualche step lo ha fatto sotto questo aspetto, ne deve fare ulteriori perché hai i mezzi, come dici tu, per farli, e quindi, però no, al di là di poi, questo Stefano, dal punto di vista, come diceva il nostro amico, però è vero un po', perché non riesce a giocare dietro? Gliel'ha detto anche Platini, diversi gli hanno detto, ma perché non giochi più centrale?
1: Io in un momento che mancava Vlahović ce l'avrei fatto giocare anche come falso 9 alla Totti, come falso 9 alla Totti di Totti.
0: Ci ha provato, poi l'ha cambiato con Boga e ha vinto anche la partita.
1: Io giochi, cioè in un 4-4-2 dico, tanto per dire, per me lui sarebbe la seconda punta. Vlahović prima punta e lui seconda punta attaccato, cioè, secondo me lui non lo so qual è il suo ruolo perfetto, lui più vicino sta all'area avversaria più è pericoloso.
0: Ah, questo per me è Ildiz, vero.
1: Per me Ildiz dovrebbe essere lasciato là davanti di inventare,
0: cioè, questo è vero, fai come vuoi, tanto
1: lasciamo recuperare i palloni a McKennie, a Locatelli, a Thuram, a Cambiaso, magari, ecco, con Sesau in questo, perché lui è meno decisivo sotto porta. Ildiz che è decisivo, lasciamolo proprio là davanti, là davanti a inventare, deve essere lucido, deve essere lucido a destra, a sinistra, a dribbling,
0: che
1: tutto.
0: Poi i gol se li fa lui, non è che non li fa, se gli capita l'occasione,
1: se le giocate le fa, quindi lasciamolo lucido, non lo indeboliamo fisicamente per andare a recuperare un pallone sulla tre quarti appena rincorsa a Dumfries o a Di Marco. Lasciamoci Cambiaso a recuperare Dumfries o Di Marco, lasciamoci McKennie, Ildiz sta là davanti.
0: Che poi secondo me Stefano si può essere avvicinato alla porta, anche se per esempio la Juventus giocasse con un 4-3, cioè terzo a sinistra del trio vero, lì sarebbe ancora più vicino, però insomma può fare un po'.
1: Ma tu ti ricordi Totti o Del Piero a rincorrere al centrocampo l'avversario?
0: Cioè, no, vabbè, però è anche un po' cambiato il calcio, Stefano. Però sono d'accordo. Vabbè, gli farei fare meno fase di non possesso. No, quello sì.
1: Ho sentito un'intervista molto interessante di Leonardo, no? L'ex giocatore del Milan, ex dirigente,
0: che dell'Inter.
1: Ha detto, i nuovi numeri 10 hanno perso quello che era un tempo.
0: No, sono d'accordo.
1: Il talento assoluto. Cioè, un tempo il 10, a parte che sapeva far tutto, ma il 10 stava là davanti perché doveva illuminare il gioco dei suoi compagni, doveva inventare, non doveva andare a recuperare il pallone glielo dovevano recuperare i mediani, i centrocampi, e qui io sono d'accordo su quello. Ildiz non deve ritornare, poi per carità, se c'è un momento della partita all'85esimo che la Juve sta
0: e serve una mano
1: e serve una mano, ma se la partita te la stai a giocare, devi segnare tutto qua. Per me Ildiz, fino a che non sblocchi la partita, fino a che non la sblocchi e non la porti dalla tua parte, devi stare nella tre quarti avversaria, non deve tornare mai dietro quella linea, cioè lui deve stare là davanti.
0: Allora Giuseppe ci scrive: vorrei sapere perché il fair play finanziario vale solo per la Juve, mentre per l'Inter, che ha un debito di 734 milioni, non ne parla nessuno, anzi vogliono acquistare Palestra e Johnson dall'Inghilterra, roba da matti. Bisogna vedere anche chi cedono, perché ho letto Stefano che vogliono cedere Dumfries e gli darebbero, mi pare, una quarantina o sbaglio di milioni, e quindi ci prenderebbe Palestra, e loro purtroppo fanno anche questo, fanno anche questo. La Juventus, ragazzi, per fair play finanziario, l'ha detto anche come lì, ma lo sappiamo, stanno aspettando la, il verdetto della, della UEFA, si presume una multa, già l'ho detto ieri, può essere di 3 milioni o anche arrivare addirittura a 10, dipende da, da quanto, diciamo così, da in che modo sono stati sforati questi benedetti o maledetti paletti del fair play finanziario. Quindi aspettiamo intanto questo.
1: Vediamo, certo.
0: Vediamo, vediamo. Ciao Gianpietro da Roma. Ah, Gianpietro con la M è il cognome mio, però. Era Pippo dalla Germania che ci scriveva il messaggio di prima. Gianpietro da Roma come cognome o come nome? Perché io Gianpietro il cognome. Boh. Cosa ne pensate di Poi Gianpaolo, boh, del Palermo? Potrebbe essere un colpo alla Dybala di qualche anno fa. Ciao, siete forti. Grazie a te, Gianpietro, mio omonimo, però ripeto, non so se sia Gian, tu hai scritto Giam. Io francamente dico la verità, Stefano, siccome si parlava di Serie B, eccetera, io non lo conosco questo calciatore, l'ho sentito, però non è che lo segua. Non so.
1: No, no, diciamo che ha già segnato in Serie A col Venezia e ha segnato tanto col Palermo di Inzaghi. È un attaccante che ha dimostrato di avere, potrebbe rientrare in quel discorso e facciamo
0: di fa di prima, sì, di, per questo forse
1: di
0: l'amico
1: rischiare un bomber di razza. Però è ovvio che se tu, allora, se tu mi dici tengo Vlahovic, tu puoi prendere pure poco Ciampaolo, ok? Se tu hai Vlahovic puoi prendere anche,
0: vabbè, come secondo, cioè come alternativa, come opzione, come
1: invece non rinnovi a Vlahovic e mandi via David Opendapo, quindi, perché non sono da Juve, e ti presenti con poi Ciampaolo,
0: vabbè, no, beh, chiaro,
1: secondo me quello è il problema.
0: No, deve, quello deve essere un secondo attaccante.
1: Se prendi Osimhen, se prendi Osimhen come attaccante, che l'allenatore della Nigeria dice che probabilmente cambia la squadra, se prendi Osimhen va bene pure poi Ciampaolo come alternativa.
0: Sì, sì, come alternativa, esatto. No, ma evidentemente l'amico nostro forse si riferiva a questo, eh. Vai, Fede.
9: Ciao, quindi Daniel da Tenerife.
0: Daniel.
9: Ma una coppiata invece, Kevin De Bruyne e Douglas Luiz sulla tre quarti, che effettivamente nessuno dei due sta al 100% forse fisicamente, e magari sarebbe una buona alternativa su questo tre quarti, andando a spendere poco. Tu cosa ne pensi? Potrebbe essere una, un'opzione?
0: Ma De Bruyne ha detto, Daniel, o sbaglio, ho capito male, De Bruyne, Douglas Luiz?
1: Io ho capito, sì, cioè,
0: De Bruyne ha detto.
1: De Bruyne ancora deve
0: De Bruyne adesso è contento che è andato via Conte, ha detto, oddio, finalmente, ha detto andato via Conte.
1: No, per carità, con Conte sicuramente non ha avuto un buon rapporto.
0: Ma non è l'unico, Stefano. Non è l'unico.
1: No, ma sono d'accordo. Però ha detto, mi ha fatto ridere, perché ha detto non mi piaceva il suo modo di interpretare il calcio troppo difensivo. Io non credo che con Allegri De Bruyne sia entusiasta. Quindi, per carità, poi viene da ridere.
0: Non lo so, intanto la Juve sembra che stia approfondendo il discorso, Stefano, per Martinez, per il portiere, quindi chissà, magari si sta allontanando evidentemente Alisson. Certo, se stiamo parlando, Stefano, di personalità che manca, vale per due. Questo portiere esagera anche, se vogliamo dirla tutta, però oggettivamente è uno che può farti la differenza anche tecnicamente, perché comunque è forte, e quindi chissà, staremo a vedere. Vai, Fede.
10: Ciao ragazzi, Leonardo Roma,
0: Leonardo.
10: Lega è del Chelsea, è in prestito allo Strasburgo.
0: Ah, del Chelsea, vabbè, può darsi
10: è
0: che...
10: difficile prenderlo.
0: Dipende, Leonardo, se magari loro sono intenzionati a darlo e magari interessa qualcuno della Juventus, no, Stefano, si potrebbe fare. Poi non so, questo ragazzo, mi pare che quanti gol, 7, 8 abbia fatto, 5 con 10 partite, non lo so, boh. Però era un'idea, attenzione, di Ravanelli, che ha parlato malissimo di Vlahovic. Secondo me, Stefano, non so come la sì. pensi tu, è stato un po' troppo severo, un po' troppo, dai.
1: Beh, però non è il primo, poi anche Trezeguet non è che aveva parlato. Diciamo che,
0: sì,
1: che
0: però...
1: gli ex attaccanti della Juve non hanno grandissima sì. stima di Vlahovic, però dovrebbero vedere le alternative che
0: certo.
1: sono mosse sulla Juve in questi anni, quindi,
0: nel senso. Sì, no, su questo ci sono pochi dubbi. A proposito di Colomani, Sky Sport dice l'altro nome è un nome che vabbè, quello di Colomani, che è stato alla Juve nella passata stagione, bla bla bla, lo sappiamo. Marchetti, che si occupa di mercato, costerà un po' di meno, ovviamente, un po', un bel po' rispetto all'anno scorso. L'anno scorso costava 50, poi erano 60. In realtà mi ha tolto qualcosa, perché il Paris Saint Germain qualcosa ha ammortizzato, però costerà tra i 30 e i 40. Adesso non so dire quanto di preciso. Il problema più importante riguardante il salario di Colomani, che non è pari a quello di Vlahovic, per il quale il rinnovo non sta andando avanti come la Juve avrebbe sperato, leggermente inferiore ma è comunque alto, quindi bisognerà cominciare a portare a parlare bene in maniera concreta e subito con Colomani, per intanto trovare l'accordo con il giocatore, e poi, dice lui, si troverà quello con il Paris Saint Germain. Stefano, in chiusura, che come ci lasciamo per, in attesa che venerdì poi ci risentiamo?
1: Come ci lasciamo? Che questi sono, cominciano a essere dei giorni importanti per il mercato, chiaramente. Però sono anche giorni di attesa, perché le operazioni più importanti, è vero, di tutta la gente che sta nei mondiali, vanno fatte adesso, perché poi dopo, quando iniziano i mondiali, i giocatori dicono ormai ne parliamo a fine mondiale. Quindi se devi fare qualche operazione con qualche calciatore, diciamo, impegnato ai mondiali, la devi chiudere adesso. O Allison, perché mi viene il primo nome, no? Però ovviamente sappiamo che è in difficoltà, però Allison nel momento che parte il mondiale pensa al mondiale, non sta a pensare alla Juve piuttosto che a Liverpool e tutto il resto. Però è anche vero che prima del mondiale, se qualche giocatore lo hai seguito e pensi che possa essere importante, lo dovresti chiudere, sì, adesso, perché poi succedono quelle operazioni tipo quando espose Jamie Rodriguez della Colombia.
0: Poi si apre un'asta, aumenta il prezzo.
1: Sembrava, certo, sembrava il nuovo Zidane, lo seguivano tanti a 10-20 milioni, fa un mondiale da paura, Real Madrid 150 milioni, cioè, capito? Cioè, un mondiale, e abbiamo visto il Chelsea, esagerò con Enzo Fernandez, che è comunque un ottimo centrocampista, per carità. Però facendo quel mondiale da protagonista, quello che poi l'Argentina ha vinto, il Chelsea l'ha pagato 130 milioni, sì. Il Benfica lo vendeva due mesi prima, il Benfica sul mercato lo valutava 30-40, capito? Il mondiale ti può far alzare il valore di 70-80 milioni, so, così all'improvviso. Quindi se hai qualcuno che stai seguendo da un po', dovresti avere il coraggio di chiudere adesso, perché se pensi che al mondiale possa far bene, poi è difficile dopo.
0: E poi chiudiamo, perché siamo già fuori. Tra l'altro, Stefano, sarebbe anche auspicabile per dare un segnale, soprattutto per seguire l'input di Elkane, che ha detto facciamo presto, il più presto possibile. Stefano, grazie, ci sentiamo venerdì, un abbraccio,
1: venerdì.
0: Ciao Stefano, ciao Stefano. Palla a Federico Rossi.
11: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sascha Zverev, il primo semifinalista del Roland Garros, il tedesco ha battuto il talento spagnolo Rafael Hodar col punteggio di 7-6, 6-1, 6-3 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Dopo una grande rimonta nel primo set, Zverev ha preso il controllo della partita, dominando sia il secondo che il terzo parziale. In semifinale affronterà il vincente del match tra Mensik e Fonseca. Quella di domani intanto sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con tre giocatori impegnati ai quarti di finale. Berrettini e Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Cobolli invece se la vedrà con Osea Aliassim. Il calcio: Oliver Glasner lascia il Crystal Palace. Il tecnico austriaco, che ha coronato la stagione sulla panchina degli inglesi vincendo la Conference League, ha salutato i tifosi confermando ufficialmente l'addio. Il 52enne di Salisburgo è in cima alla lista dei candidati a sostituire Allegri sulla panchina del Milan. L'allenatore austriaco in passato ha già lavorato con Ragnik, che piace ai rossoneri come possibile nuovo direttore tecnico. Ultimo allenamento a Coverciano per la giovane Italia di Silvio Baldini, prima della partenza per il Lussemburgo, dove domani sera affronterà la prima delle due amichevoli in programma questa settimana. Gli azzurri scenderanno in campo col modulo 4-3-3, testato anche questa mattina, con Donnarumma tra i pali, Comuzio e Chiarodia centrali, Palestra e Bartesaghi esterni, Pisilli, Lipani e Indurra a centrocampo, Cherubini, Pio Esposito e Colleosso in attacco. atletica. Saranno 18 gli azzurri in gara nella serata di giovedì allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala 2026, valevole come quarta tappa stagionale della Diamond League. Nonostante la rinuncia forzata di Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli, l'Italia verrà rappresentata da tanti atleti competitivi ed alcune stelle come Marcel Jacobs, Andy Diaz e Nadia Battocletti. Grande attesa soprattutto per i 100 metri uomini, una gara che si preannuncia di livello celestiale grazie alle presenze di 3 campioni olimpici e non solo. Jacobs, primatista europeo e oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021, andrà a caccia di una buona prestazione. Appuntamento da non perdere anche col salto triplo, con Andy Diaz che comincerà la sua stagione outdoor proprio sulla pedana capitolina. Il Giro d'Italia femminile festeggia la 36enne Anna van der Breggen che trionfa nella cronoscalata prendendosi anche la maglia rosa. Alle sue spalle la campionessa del mondo delle prove contro il tempo, Marlene Rösser, ha un distacco di 1 minuto e 4 secondi dalla vetta. In casa Italia la migliore è un'eccellente Monica Trinca Colonel. Gran prova soprattutto nella prima fase per l'atleta della Jaico che chiude quinta 1:31 dalla vetta. Fa più fatica Elisa Longoborghini, la più attesa in chiave classifica generale, è arrivata ottava. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, ancora qualche piovasco temporale sui settori alpini e prealpini, specie al pomeriggio. Prevale il sole con non pochi disturbi su coste e pianure. Temperature stabili, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, soleggiato o al più velato con qualche innocuo addensamento diurno sull'Appennino e mattutino sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al sud, stabile e soleggiato su tutte le regioni. Al pomeriggio possibili innocui addensamenti in formazione sulla dorsale appenninica. Temperature stabili, massime tra 28 e 33 gradi.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, per quanto riguarda Douglas Luiz, a conferma di quanto già ho detto un paio di giorni fa, la Juve nelle prossime settimane, lo sappiamo, riaccoglierà Douglas Luiz. La Aston Villa ha già comunicato di non voler riscattare il centrocampista brasiliano, che farà quindi il ritorno a Torino dopo la fine del prestito. Il suo rientro alla Continassa però potrebbe essere soltanto temporaneo. Io vi ricordo che l'accordo era di 25 milioni. Il riscatto era di 25 milioni nel caso in cui l'Aston Villa avesse deciso di riscattarlo. L'orientamento della dirigenza bianconera appare infatti piuttosto chiaro: trovare una sistemazione definitiva già nel prossimo mercato estivo. Douglas Luiz non è riuscito a imporsi, questo lo sappiamo, come ci si attendeva, però nelle scorse settimane si è parlato anche della possibile volontà di Spalletti di puntare sul giocatore brasiliano nella nuova Juve, una ricostruzione che però non sembra corrispondere del tutto alla realtà. Il tecnico bianconero sarebbe certamente curioso di osservare il centrocampista da vicino durante il ritiro estivo per valutarne condizioni fisiche, atteggiamento e caratteristiche all'interno del proprio sistema di gioco. Questo non significa che l'allenatore abbia chiesto espressamente la sua permanenza. Al contrario, qualora dovesse arrivare un'offerta ritenuta adeguata dalla società, Spalletti non si opporrebbe. Ragazzi, non lo so, se dovesse piacergli, secondo me non sarebbe male. Se dovesse piacergli, attenzione ragazzi, io non sono convinto che Douglas Luiz abbia dimostrato forse di non poter vestire questa maglia. Domanda: è stato impiegato male? Seconda domanda: non lo sappiamo, però quelle poche volte che è stato chiamato in causa certo non ha dato dei segnali confortanti. Questo è poco ma sicuro. Vai Fede.
5: Ciao quindi Bruno, buona serata.
4: Oh, Bruno,
5: innanzitutto grazie di esserci sempre. Voi Radio Bianconera veramente è il top dei top, più di così
4: grazie,
5: impossibile, perciò bravissimi, sempre sul pezzo e sempre presenti, che per noi è fondamentale e questo bisogna dirlo. Per il resto, confusione totale. Colomani di nuovo nel tritacarne. Vlahovic ancora nel tritacarne. Il portiere neanche è entrato nel tritacarne perché non si capisce più niente. Queste cose non bisognava farle, scusami, chi insegna anche te, non bisognava farle 2 o 3 mesi fa. Aspettiamo adesso a fare queste cose e poi ovviamente andranno tutte a cascata a fascio, arriveremo a fine mercato, prenderemo l'Openda e il Davide di turno e faremo di nuovo quello che abbiamo fatto quest'anno, arriveremo di nuovo al prossimo anno pensando a quello dopo. Cioè io sono veramente stanco, adesso arriveranno gli abbonamenti, rifaremo l'abbonamento. Fai favore, quindi fammi coraggio, ciao.
4: Allora Bruno, grazie intanto Bruno anche per quello che, insomma, per le tue parole nei nostri confronti. Noi ci siamo sempre comunque a prescindere, io e Federico Rossi poi abbiamo una specie di tessera fedeltà, o sbaglio Fede, no? La dobbiamo rinnovare? No, è valida per la vita quella. E, no, un po' di coraggio, io capisco, hai ragione, mi viene un po' da, non da sorridere, però è simpatica la cosa che ogni anno mi ritrovo con te che dici anzi quest'anno hai addirittura detto lo rifaccio, perché comunque ragazzi alla fine la squadra bisogna amarla soprattutto nei momenti difficili. È chiaro che un tifoso poi dica quello che ha affermato Bruno poco fa, che adesso lui ha parlato di confusione. Secondo me adesso non c'è tanta confusione, o meglio, noi dobbiamo partire da questo presupposto. C'è stato questo vertice, è emerso che ok, tutti d'accordo, linea condivisa, ci mancherebbe altro, altrimenti uno dei due, parlo di Spalletti e Comolli, o Comolli e Spalletti, sarebbe andato via. Ok, vediamo adesso sul campo, cioè nei fatti, al di là delle parole, di quello che si scrive, di quello che la Juventus fa, diciamo, filtrare, con i fatti bisogna vedere, perché non possiamo nasconderci dietro un dito. Anche il sottoscritto è non preoccupato, però c'è una parte di dubbio su questa convivenza, quindi aspettiamo. Più che confusione, ora è una fase ovviamente di attesa, però leggevo oggi un pezzo di Camillo, no, su Tutto Mercato Web, che è un altro sito del nostro, della nostra famiglia editoriale, e dice che se è vero questo, e presumo di sì, Kerkan vuole sbrigarsi, veramente darebbe questi 6 elementi a Spalletti, e soprattutto Comolli deve seguire le indicazioni di Spalletti. Se tutto questo è vero, e perché non dovremmo crederci, si partirebbe già meglio, però bisogna sbrigarsi, e in effetti Kerkan ha chiesto anche celerità nelle operazioni. Io spero che al prima possibile si chiuda già un colpo, che la Juventus faccia un colpo di quelli importanti. È chiaro che non puoi pretendere Yamal, non puoi pretendere, però un colpo importante, perché significherebbe veramente partire con il piede giusto, significherebbe dare un segnale anche all'ambiente, non solo a Spalletti per accontentarlo, ci mancherebbe, è chiaro, ma anche all'ambiente, no? A tutti noi, a tutti voi, a tutti i radioascoltatori, a tutti quelli che sono un po' oggi per esempio mi scriveva un amico juventina, mi sono presa un po' di giorni di ferie da tifosa della Juventus, la sostanza era questa, no? Perché sono rimasta troppo delusa, ha detto, è chiaro che non tradirò mai la mia squadra eccetera, però ho bisogno di qualche giorno, di staccare qualche giorno. È chiaro che c'è delusione, però Bruno, tu giustamente dici ogni anno siamo sempre alle solite, lo so, è un momento difficile, ogni anno diciamo speriamo che, poi aggiungo che in questa stagione l'aggravante di una situazione già di per sé non proprio ottimale, no? Perché non si vince lo scudetto dal 2020, ogni anno non hai non solo non l'hai vinto, ma non hai corso proprio per vincerlo. Cioè sei già fuori a gennaio, anzi, forse non sei mai entrato veramente in corsa. Mi ricordo quell'anno, l'ultimo di Allegri, eravamo a meno uno dall'Inter, però ragazzi, io sì, la classifica a meno uno, però secondo me era una cosa così provvisoria. Quindi l'aggravante di quest'anno è che tu non sei in Champions League. Ragazzi, guardate che questa è una cosa tremenda per chi è abituato a stare sempre in Champions League, anzi per chi ha avuto la Champions League come minimo sindacale, come obiettivo. Può darsi, io, il discorso che facevo qualche giorno fa, che nel male, nella cosa negativa, cerchiamo di trarre qualcosa di positivo, che ne so, cercando di vincere l'Europa League, perché no? Però devi fare una squadra adeguata, perché poi giochi il giovedì e quindi hai bisogno anche di una rosa adeguata e ampia, in modo che qualcuno possa respirare in vista poi della partita di domenica, alcune volte di lunedì, perché ti posticipano il turno a quelli che giocano in Europa League, però spesso devi giocare in un tempo ristretto. Quindi proviamo a trarre le cose positive da un'annata oggettivamente negativa, anzi direi fallimentare, perché non hai nemmeno conseguito il minimo sindacale, che è appunto la Champions League. Ecco, dobbiamo per forza ragionare così, Bruno. Non abbiamo delle alternative, però la speranza è che nei prossimi giorni la Juventus metta a segno un primo colpo, e così magari dai anche un segnale di aver intrapreso una strada giusta, no? Vai, Fede.
6: Ciao Quintiliano, ciao Stefano, buon pomeriggio, sono Stefano da Roma.
4: Ciao Stefano.
6: Un saluto a voi intanto.
4: Grazie.
6: La Juve va migliorata nelle zone centrali del campo. Portiere, centrocampisti, centrali, difensori centrali, attaccanti. Se non rinnova Vlahovic, abbiamo bisogno sicuramente di due giocatori importanti, che sono il portiere e il centravanti.
4: Due attaccanti.
6: Poi,
4: anche.
6: Se va via Bremer, abbiamo bisogno di due difensori centrali. E secondo me abbiamo bisogno anche di 1/2 centrocampisti importanti, che poi importanti siano funzionali. Per il resto la squadra possiamo perdere Cambiaso, possiamo perdere Koppmeier, possiamo perdere dei giocatori anche importanti. La dico una, con Seisao, anche lo stesso Kalulu.
4: Aiuto.
6: Però dobbiamo per forza rinforzare la colonna centrale della squadra. È lì che le partite si determinano. I giocatori di contorno, tra virgolette, i laterali, sono giocatori che, voglio dire, hanno un peso specifico, ma non mai lo stesso peso specifico dei giocatori che giocano in mezzo al campo. E parlo di giocatori funzionali, anche perché il prossimo anno, che è post mondiale, al 99% la squadra che corre di più vince. Buona serata.
4: Grazie, guarda Stefano, allora hai ragione sul fatto che, anche perché la Juventus non potrebbe permettersi colpi top, ma funzionali. Però su alcuni calciatori io metterei una sorta di veto, e forse già c'è. Kalulu io non lo venderei mai, ok? Perché abbiamo detto sempre, il Diz è l'unico intoccabile, gli altri sono tutti cedibili, però secondo me, oltre al Diz, che ovviamente per me resta incedibile, io ci metterei Kalulu, per esempio. Con Seisao, sì, se arrivassero un'offerta di 60, perché di quello parlavano giorni fa, perché poi i club inglesi sono capaci anche di fartela un'offerta di 60, però alcuni non li toccherei su questo. Sono convinto di questo. È chiaro, se tu vendi Bremer, cosa che purtroppo è plausibile, la cosa più plausibile, devi prendere un centrale all'altezza. Un centrale all'altezza, comunque, magari, che apparentemente potrebbe sembrare anche meno forte di Bremer, che poi l'hai detto tu, magari è più funzionale. Ecco, mi viene in mente Kim, non perché l'abbia allenato Spalletti, però Kim, che poi non ha fatto più bene come quell'anno con Spalletti. Questo, per esempio, è anche un altro aspetto, no? E quindi funzionali, sì. Allora, stiamo parlando di Vlahovic, ragazzi, no? Ha parlato di Vlahovic Ersin Duzen, giornalista di No Sport. Lui dice, anche come lì ha rilasciato una dichiarazione, la Juve vuole che Vlahovic resti in squadra, dice questo collega. C'è un accordo di massima per un contratto biennale. Vlahovic aveva affermato di voler essere il giocatore più pagato della squadra. La Juve ha soddisfatto le sue richieste? Mi pare strano. Tuttavia sono in corso trattative riguardo ad alcune clausole bonus. Se questo aspetto non diventerà un problema per Vlahovic, sembra che resterà alla Juve, ci dice questo collega, che vi ripeto si chiama Ersin Duzen.

Stamane sentivo Torchia, la gente di, tra gli altri di Rugani, diceva: guardate che in alcune nazioni, diciamo così, conta molto il papà, quindi è, sostanzialmente ha fatto capire che il destino di Vlahovic, dal punto di vista della decisione, forse Vlahovic direbbe subito io resto, punto, però quando ci si mette il papà in alcune nazioni, in questo caso la Serbia, no? Perché Vlahovic è serbo, contano veramente tanto, cioè decide tutto il papà. E in effetti hanno fatto tra virgolette fuori Ristić, che è una sorta di agente storico. Staremo a vedere se ha ragione questo collega, se non ha ragione questo collega, boh, vedremo, vedremo. Invece continuando con voi, mi scrivete, no, questo amico ci ha mandato la foto del giocatore, che lo sappiamo, Allora, anche De Vid era una macchina da gol in Francia, in Champions, dice Stefano. Dobbiamo prendere giocatori appena fuori dalle rose delle nazionali, perché il prossimo anno sarà particolare dopo un mondiale che spremerà tutti i giocatori in campo. Stefano, questo è vero, però mi viene da fare anche un discorso, se vogliamo, inverso, no? Rispetto a questo. Se tu prendi giocatori fuori dalle nazionali, forse non sono giocatori di un certo livello. David sì, ha segnato, io me lo ricordo benissimo, perché quando arrivò fece un pezzo su David, lui aveva segnato circa 32, una media di 32-33 gol, che però stagionali in Francia, che però non comprendeva solo la Ligue 1, cioè il campionato francese, il massimo campionato francese, quindi dici ok, nel campionato francese è più semplice fare gol, ma comprendeva anche le coppe, in particolare per esempio la Champions League. E tra l'altro c'è un aspetto importante, perché Vlahovic, perché David aveva segnato anche contro squadre forti, per esempio il Real Madrid, eccetera, eccetera. Quindi evidentemente io non so se il primo anno, perché anche lì a Lille lui ebbe un po' di difficoltà all'inizio, poi esplose. Però la Juventus ha avuto un anno di tempo e non è esploso, ha fatto qualcosa di buono, però oggettivamente se dovessimo dare un giudizio adesso è chiaro che David, diremmo, non è da Juventus, evidentemente sente il peso di questa maglia, al pari per esempio di Kop Meiners, no? Poi Teresa ci scrive, cioè Terry, buona festa alla Repubblica, se cambia so mercato tanto scarso non è. Ripeto, vendere Bremer è ennesimo errore, anche non provare a trattenere Vlahovic, mi piacerebbe tanto ripartire dai pochi buoni che abbiamo. Però Terry, il discorso purtroppo è questo: la Juventus si trova in una situazione estremamente, insomma, complicata, dai, togliamolo estremamente, complicata, perché ti mancano, io l'ho letto, oltre 64, c'è cioè una classifica, io avevo letto 64 tempo fa, qualcosina anche in più, poi alla fine tra tutte le voci ha incassato, capisci che quelli ti mancano. E la Juventus sta, io ve lo ricordo sempre, io lo so che questo discorso magari non piace a tanti, però bisogna farlo, la Juventus da qualche anno, anzi ha un piano che prevede il pareggio di bilancio, come qualsiasi società dovrebbe fare e fa. Vi ricordo che dal 2017 la Juventus è in perdita, ok, ha iniziato piano piano, poi si è alzato il livello, l'anno scorso 185 milioni, l'ultimo bilancio, l'anno scorso intendo non quest'ultimo anno contabile, quello prima, l'ultimo bilancio chiuso al 30 giugno 2026, quindi quest'anno l'ultimo bilancio, quindi l'ultimo anno contabile, ha ridotto di molto la perdita, perché era 58, qualcosa. La Juventus puntava, io questo lo ripeto sempre, ma è giusto che si sappia, puntava al pareggio di bilancio il prossimo anno, il prossimo anno. Ora senza Champions League la vedo un po' dura, ecco, magari potrebbe decidere alla fine di ricapitalizzare per l'ennesima volta Elkan, ma da quello che leggo dagli esperti di calcio e finanza, se dovesse esserci una capitalizzazione, una ricapitalizzazione, l'ennesima, insisto, di Elkan, probabilmente i soldi verrebbero usati per sistemare il bilancio e non tanto investiti sul fronte del mercato. Ecco perché la Juventus dovrà, tra virgolette, finanziarsi cedendo. Sembra un paradosso, sembra un ossimoro, ma non lo è. Perché però poi si investe in un certo modo, perché devi sia vendere, lo dicono tanti esperti, no? Un direttore sportivo, e quindi una società in generale, è un direttore sportivo, però, perché poi alla fine il mercato lo fa il direttore sportivo, si vede la bravura dello stesso soprattutto nelle cessioni.
devi stare attento a non sbagliare, perché dalle cessioni poi possono dipendere anche

0: gli acquisti e non devi assolutamente fare errori sotto questo aspetto. Claudio da Firenze ci dice: una domanda per il vostro ospite, Camavinga potrebbe essere l'acquisto giusto per dare qualità e grinta al nostro centrocampo? Grazie. Il nostro ospite adesso non c'è, Mario Mattioli, però io ti risponderei di sì, ti risponderei ovviamente di sì, perché io lo vedo un ottimo giocatore. Io mi ricordo che quando era ancora non era esploso, uno dei primi a cui ho sentito fare questo nome fu Di Lella, Andrea Di Lella, me lo ricordo, Andrea, che io non lo conoscevo onestamente, e poi non si sbagliò su questo ragazzo. E potrebbe essere sì, bisognerà capire sempre anche in questo caso il discorso economico, quanto vogliono, quanto prende d'ingaggio, cioè bisogna fare un mercato mai come quest'anno. Io mi ricordo che Paratici un anno disse di fantasia, può essere fantasioso, usò un aggettivo di quale tipologia di mercato. Ecco, bisogna fare un mercato intelligente, secondo me. Intelligente, ovviamente funzionale a quello che è il progetto tecnico. Quindi un mercato in base alle richieste dell'allenatore. E questo è quello che è emerso ultimamente, cioè da questo incontro, tra le altre cose, Elkan, al di là della condivisione, al di là di, credo, sia sottinteso il fatto che ai due protagonisti del vertice, cioè Comolli e Spalletti, abbia detto: ragazzi, guardate che il binario deve essere unico e il bene deve essere quello della Juventus, ok? Su questo credo siamo tutti d'accordo. E poi sarebbe emerso anche il fatto che sì, ok, sei rinforzi, addirittura ho letto glieli prenderebbe alla Juventus, a Spalletti soprattutto. Comolli dovrà ascoltare, Comolli, quindi poi Ottolini, che praticamente farà le trattative, no? Dovrebbero ascoltare quelle che sono le esigenze della Juventus, dell'allenatore, e soprattutto celerità. Quindi speriamo, io mi aspetto, vi dico la sincera verità, ufficialmente si apre il 1° luglio il mercato, mi pare, giusto? Io però mi aspetto già la chiusura di qualche affare adesso, nei prossimi giorni. Devi dare subito un segnale, ok, la Juventus ha iniziato bene, vuole iniziare bene, vuole veramente tornare competitivo, vuole veramente tornare a primeggiare o comunque lottare per vincere. Sarebbe già importante quello. E io insisto, io, se dovesse essere fatto come spero un mercato intelligente eccetera, io punterei all'Europa League, ma perché no? Almeno anche mentalmente tu hai un obiettivo in più, e poi non ultimo l'Europa League ti manderebbe direttamente in Champions League, che poi non significa snobbare il campionato, attenzione. Il pessimismo di Schede è lo stesso nella maggior parte dei tifosi, Angelo, lo so, però di Schede magari a volte esagera, io lo stuzzico, no? Però vede il negativo su tutto, almeno un po' di speranza bisogna avere, non è che abbiamo una via diversa, la situazione lo sappiamo tutti che è difficile, però è chiaro che devi sperare. Oh, ragazzi, altrimenti se noi non crediamo, se non speriamo, lasciamo perdere, prendiamoci un anno sabbatico da tifosi. Ma non credo che voi vogliate questo, credo. Poi è chiaro che ci stanno le critiche, ci stanno le preoccupazioni, ma ci sta anche il pessimismo, il disfattismo un po' troppo. Sicuramente non ci sta, questo ragazzi è inutile che glielo ripeta, chi, siccome non ama Spalletti, spera, io ne conosco diversi, che la Juventus fallisca subito e che Spalletti fallisca dopo 2-3 giornate, venga messo in discussione e venga cacciato. Ci sono, ve lo assicuro, ci sono anche questi. Spalletti deve avere lo stesso trattamento riservato a Tudor qualora dopo le prime giornate non sia messo bene in classifica a casa. Ecco, per esempio Luigi è uno che non voleva, sicuramente non voleva Spalletti, e se accosta Spalletti a Tudor, secondo me, non so, di calcio, vabbè, comunque sono punti di vista. Un amico ci scrive: l'anno prossimo anche il centenario della Fiorentina. Sì, con tutto rispetto della Fiorentina, insomma, anche se sono convinto che Paratici farà bene. Ragazzi, Paratici, se gli fa fare il suo lavoro, secondo me è uno dei più bravi. E l'errore della Juventus, ecco, tornando indietro, di Agnelli, io non voglio dire mandare via Marotta, perché evidentemente ha avuto i suoi motivi, e io li so anche alcuni motivi importanti per cui ha mandato via Marotta, ok? Lì poi si può discutere, d'accordo o non d'accordo, ma l'errore più grave è stato di sostituire Marotta con Paratici, o meglio, a Paratici, oltre che il DS, gli ha fatto fare anche il Marotta, e non era il mestiere di Paratici quello lì. Paratici deve fare il direttore sportivo, e lo sa fare anche molto bene, ve lo assicuro su questo. Ecco perché alcune volte bisogna stare un po' attenti, poi l'ultimo e poi ci salutiamo. Forse si sta demonizzando un po' questa squadra. Se esaminiamo tutto il campionato, se non ci fosse stato questo accanimento arbitrale contro la Juve, avremmo almeno altri 7-8 punti in più, vuol dire secondo in classifica. Non bisogna cambiare tutta la squadra, 3-4 inserimenti, saremo competitivi, non vendere i nostri migliori pezzi. Allora, caro Renato, hai anche ragione, però ti dico che qualche pezzo lo devi vendere, 1/2, uno sicuro se non due. E sugli arbitri sono d'accordo con te, io già l'ho fatto questo discorso, io non mi attacco agli arbitri. Certo, se le cose fossero andate bene, qualche punto in più l'avevi, forse eri al quarto posto, terzo, non lo so, questo sì. Però secondo me poi c'è stata la colpa di non essere andato in Champions, a prescindere dal discorso arbitrale, perché se noi ci attacchiamo solo a quello, diamo degli alibi ai calciatori, all'allenatore stesso, invece non è giusto. Però siamo giunti al termine, quindi caro Federico Rossi ti saluto, ci vediamo la prossima settimana, mi pare, con te. Ah no, mamma, sembrava sabato, oggi no, scherzo, ci vediamo domani 19:21, stesso posto e ovviamente stessa ora. Ciao a tutti.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno veramente everybody, buona festa della Repubblica a tutti, noi siamo in onda, Yves, noi festeggiamo la Repubblica, 80 anni di Repubblica Italiana. Lo sai, prima della Repubblica Italiana quanti scudetti aveva già vinto la Juventus?
5: No.
4: 7.
5: Come la Provercelli.
4: Bravo. Però poi noi siamo andati avanti.
5: Vabbè, però ricordiamo che la Provercelli ne ha qualcosa in più di certe persone qua, di certe squadre.
4: Ricordiamo che la Provercelli ne ha più di certe squadre, di scudetti. Attenzione, non so a quale squadre tu faccia riferimento, ma potrei averne una piccola indicazione. Attenzione, sarà come sempre una lunga giornata da passare su RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Oggi abbiamo grande mercato, abbiamo il grande ritorno dell'inviato, abbiamo grandi aperture, perché questa è l'estate delle aperture. Sapete che ogni estate c'è una parola d'ordine, la parola d'ordine di questa estate è apertura. Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 2 giugno 2026, la festa della Repubblica Italiana. 80 anni di gloria. Poi vabbè, c'è chi sta cercando di rovinarla, ma quello è un altro discorso. Sulla Gazzetta dello Sport c'è molto tennis, non solo, sulla Gazzetta dello Sport, perché principi azzurri in prima pagina. Chi sono? Sono Cobolli, sono Berrettini, sono Arnaldi. Sono ai quarti di Parigi, storico, mai tre italiani così avanti in uno slam. C'è il derby tra i due Matteo, peccato, però anche per fortuna così uno arriva, almeno uno, in semifinale. Quindi senza Sinner, senza Musetti, che sono i due trascinatori del movimento Tennis Italia, perché sono i primi 10 del mondo, anche se Musettini sta per uscire, gli altri hanno fatto una bella figura. Ma c'è naturalmente il calcio. Il Milan vede Glasner. Oggi l'incontro col tecnico austriaco, secondo la Gazzetta dello Sport. Inter, Cendica, come dica. Ecco i colpi in difesa. È in arrivo Solé. E se parte Bissek, arriva Ndicka. E Mourinho vuole Dumfries. Insomma, un ribaltone. Vedi che però in arrivo Solé, grande difensore. Fosse andato un'altra squadra, avrebbero scritto Solé e poi c'era il ricordino di quello che è capitato a Solé. Ma in questo caso non c'è. Juve alla Coche, siamo andati in cucina a farci due uova. Caccia i colpi top. Spalletti cerca leader. Il capitano dell'Atletico, che ormai ha 34 anni, avanza con Colomuani. Adesso però non prendiamoli tutti di 35 anni, magari uno, gli altri magari di 26, 27. Ma veniamo al punto di oggi, la sveglia. Oh, la sveglia si prende la prima pagina, come tutte le mattine, e va a illustrarci la festa della Repubblica Italiana. Auguri Repubblica, e fin qua siamo tutti d'accordo. Da dove è partita? Lo sport usato come movimento elettorale, le leggi razziali, la sfida tra i giornalisti italiani e la TV ticinese, lo sport finalmente che entra nella Costituzione, lo sport è educazione. E Cruyff che rabbrividiva quando dicevano educazione fisica, no, togli fisica, è educazione. Oh! E quindi la conclusione qual è? Giocare male è anticostituzionale, cari allenatori. Ma che c'entra? Ma che c'entra giocare bene e giocare? Ma che c'entra? Cosa c'entra? Lo sport è educazione, punto. Chi riesce a giocare bene, che è più forte, che ha lo squadrone, gioca bene. Chi non ha lo squadrone gioca diversamente bene. Ma che problema c'è? Che c'entra? Ossessione. L'Inter con le grandi, si parla già di coppe. L'Italia ha mantenuto il secondo posto del ranking, nonostante tutto. L'Inter è in prima fascia in Champions League, in Europa League, Milan e Juve obbligate a vincere. Come Milan e Juve obbligate a vincere? Sono in due e vince solo uno, non è mica come 20 anni fa che fanno vincere in due, qui si vince solo uno, quindi l'altra non vince. Vietato nascondersi, coppa per riscattarsi, finale a Francoforte, sorteggio il 28 di agosto, oggi vi diamo un po' di date, segnatevi, il 28 di agosto c'è il sorteggio di Europa League, non vedevate l'ora, lo so, però tocca guardarlo. La lista di Spalletti, Diaz per la tre quarti, che non è una novità, attesa per Alisson, ma c'è il piano B, qual è il piano B? Martinez, il Dibu Martinez dalla Aston Villa, che non sarebbe male tra l'altro, però come lì ha detto non c'è un piano A, non c'è un piano B, c'è un piano unico. Almeno un leader per reparto, tanta roba un leader per reparto, costano però. 13 luglio, segnatevi anche questa data, è il raduno a Torino con i nuovi, perché chi fa il mondiale ovviamente tornerà dopo. Cessioni e risparmio, così il club può investire sul mercato. Vedi che lo possiamo fare il mercato, nonostante tutto il terrorismo mediatico dei mesi scorsi. Vlahovic libera 25-30 milioni, se rinnova. Se non rinnova, molti di più. Bremer rimane sempre il sacrificabile. E poi c'è la nazionale domani con il Lussemburgo. Attenzione, è una grande amichevole imperdibile. E allora Pio c'è sempre. Ma Pio c'è. Esposito al centro della rinascita azzurra, come no? Io pensavo fosse Donnarumma, pensa che show. E invece Pio, che ci ha portato ai mondiali, Pio, è al centro della rinascita azzurra. Vabbè, insomma, il suo ce l'ha messo per farci buttare fuori. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport. Attenzione! La festa dell'Italia! Tutto Sport. Berrettini e Cobolli incantano e volano i quarti. E Arnaldi? Arnaldi? Ha giocato oltre mezzanotte e voi avete chiuso prima il giornale. Dov'è Arnaldi? Bisogna aspettare quando c'è una notizia di questa fattura. L'editoriale è una Repubblica fondata anche sullo sport. Qui siamo già un po' più equilibrati rispetto alla sveglia. Ma andiamo alla Juve, torniamo al mercato. Spalletti rilancia. Malgrado l'obbligo del mercato a saldo zero e il gelo con Comolli, il tecnico crede nella Juve. Per forza, se no non resta, se no se ne va. Non è che delle due l'una. L'allenatore incontra i bambini allo Union Report bianconeri e dice: vogliamo farvi felici, bimbi. La cosa più bella, quando io vinco una partita, ho detto ai bambini: sapete qual è? Quando esco, io non mi ricordo le vittorie, i risultati, ma mi ricordo tutte le facce dei bambini che sorridono. E fatemi un sorriso. E i bambini hanno sorriso, perché i bambini sono puri, non sanno cosa stiamo attraversando, loro sono contenti. I paletti dell'UEFA. Per comprare bisogna prima vendere e assicurarsi che gli acquisti, tra stipendio e ammortamento, non gravino sul bilancio più della rosa attuale. No, però non è proprio così, però, eh. Cioè, certo, devi essere a saldo zero, ma puoi anche comprare prima e vendere dopo. L'importante è che alla fine fai zero. Ovvio, se tu compri e poi dopo non riesci a vendere, sei con le pezze, eh. Però l'importante è che faccia zero. Bremer vale 58 milioni e Cambiaso 50. Chi ce ne dà 50 per Cambiaso? Il Como. Il Como ci dà 50 per cambiare, sono in uscita. In entrata sale Alaba. Ah, questo Alaba. Ce lo volete tirare dietro tutti, sto Alaba, eh? Ma è sempre Toro, ancora Toro. C'è ancora un po' di prima pagina sul Toro. Su Tutto Sport. Svolta Zapata, Toro 2028. Sorpresa, si discute il rinnovo. Incredibile, amici! Poi c'è sempre naturalmente la decisione di Cairo. C'è Cairo che potrebbe vendere. Non si sa chi sia l'allenatore. Però Zapata vuole rinnovare. Andiamo sulla Juve. Juve UEFA, patti chiari e amicizia longa. Como Lille equilibrista in patto zero. Nuovi contatti con l'entourage di Colo. Apertura totale al ritorno di Torino. E a Torino apre, Colo apre. Ma io dico, ma cosa dobbiamo attuare? Ma basta, si va e si prende, no? Basta. È tre stati che c'è l'apertura. Questa è carina. Tassamento mondiale. La Juve tifa per Bremer, ma anche per Danilo. Perché? Perché la FIFA dà 13.500 euro al giorno per ogni calciatore, ma non solo i tuoi tesserati. Pure UEA, l'ex capitano brasiliano, chi ha giocato nei due anni precedenti al torneo ed è stato portato ai mondiali. Quindi tutti quelli che hanno fatto parte della tua rosa due anni prima dei mondiali, 13.500 al giorno. Dunque... 13, ah, facciamo un conto rapido, aspetta perché sennò a memoria così a mente va male. Quanti diciamo che ne abbiamo una decina, dai, 13.500, vabbè, per 10 è facile, fa 135.000 al giorno. Quanto dureranno? Almeno 2 settimane le vogliamo far durare, eh? Dai, per 14, 1.890.000, 2 milioni, oh, 2 milioni è prestito di qualcuno, attenzione. Il momento di Puzka invece, un'estate per colpire Lucio, 10 gol, 5 assist, 21 anni, il nostro laterale sinistro della Next Gen, che con Camillo De Michelis in molte occasioni abbiamo trattato. Brambilla è sicuro del suo valore? Sì, lo ha portato a crescere? Sì, adesso può essere pronto per fare il ritiro estivo e vedere come si sta in prima squadra, e Spalletti può valutare se il ragazzo è pronto. Beh, abbiamo un bel laterale sinistro. Se ancora non è pronto, perché la Nesgen un conto, la prima squadra un'altra, dobbiamo aver pazienza. Intanto c'è la passione Boga, Boga, Boga. Juve è il club più grande di tutti. Qua sono rinato, Boga verrà riscattato dal Nizza. Ma che rebbe altro, costa meno di 5 milioni. Se non riscattiamo Boga, siamo la frutta, eh. E poi c'è la solita illusione estiva, eccola che ritorna. Arthur al Gremio si può fare. Allora. Ma non illudo, me l'avete già scritto 20 volte che si può fare. Si fa o non si fa? Arthur, si fa o non si fa? Intanto rientra anche Rugani nei prestiti che rientrano. Oggi ho lanciato un appello. Allora, spettabile società. Daniele Rugani, vogliamo fargli chiudere la carriera alla Juve? Che è lì, è a disposizione, ha esperienza, è juventino e non disturba. Oppure vogliamo fargli fare una fine che non si merita, quella di Arthur, che girovaga per il mondo in prestito senza sapere dove andare. Grazie. Boga dice: Spalletti mi ha detto che ho la potenzialità per fare 10 gol a stagione. Allora falli, gioia. Perché stiamo qua a discutere? Li fai, punto e basta. Quanti ne hai fatti? 4 quest'anno. Dai. Al prossimo inizio della stagione facciamone 10. Perché sai, se raccogliamo 10 qua, 10 di là, 10 giù, 10 di giù, non c'è poi più bisogno di avere il centravanti da 50, eh? Chiudiamo Tutto Sport. L'importante è farli gol, non chi li fa. L'importante è farli, eh? Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Conte d'Oro! Due offerte arabe, una del Fenerbahce. Antonio è ricercatissimo. La miseria. sono ricercatissimo, due offerte arabe e una del Fenerbahce. 25 milioni dagli arabi, 15 dal Fenerbahce, che vuole Maldini come consulente, che è amico del proprietario. Hai capito, i ragazzi? E poi c'è un'esclusiva di due pagine a Baroni, l'ex allenatore della Lazio, ma ex anche del Toro nel frattempo, il divorzio di un anno fa, la protesta dei tifosi, che è una cosa un po' complicata, ecco, io fossi in te non c'entrerei, le tensioni col club, la mia Lazio, dice Baroni, tornerei a piedi, ma non accadrà. Non è possibile avere un rapporto costruttivo con lo Tito. Non c'era bisogno di leggere l'intervista, però c'è anche da fuori, si capisce che avere a che fare con lo Tito pochetto complicato, così un pochetto. Poi non c'è più la C Milan sul Corriere dello Sport, ma c'è la C Ibra, comanda lui. C'è slot con Plans DS, l'alternativa è Ragnik con Glasner, quindi due piani. Intanto Rabiot apre a Napoli, è l'estate delle aperture. Il Milan è già a meno 60, Chukwueze, Musa e Benacer tornano, saltano tanti milioni. No, ma guardate che tutte le squadre sono così. Io rabbrividisco quando lo mettono solo per la Juve. Cioè tutte le squadre hanno i cavalli di ritorno che sono andati in prestito e te li rimandano indietro, tutte. Il preferito di Spalletti chi è? Colomuani, pressing Juve sul PSG, via i contatti col... ma siamo ancora ai contatti, dai, ma cosa vuoi contattare? Via i contatti col club francese, è tre sessioni di mercato che lo dobbiamo prendere, da basta, l'attaccante può arrivare a titolo definitivo, 30 milioni, alla Juve ha fatto 22 partite e 10 gol, basta, si va là, buongiorno, io voglio Colo, Colo vuole noi, voi lo volete vendere, il prezzo è 30, ecco i 30. Andiamo avanti, su. Spalletti ha dato l'ok, e ci mancherebbe, però vorrebbe anche tenere Vlahovic, e lì la vedo più difficile, però vediamo. Boga è la confessione, grazie Juve, qui sono felice. Perché la Juve gli ha ricambiato la carriera a Boga, perché insomma era in una situazione molto complicata in Francia. Kalulu intanto si allunga la Juve, punto fermo per il futuro, rinnovo fino al 2030, si discute l'ingaggio, lo United è alla finestra. Il club deve monetizzare, in partenza David & Company. E Company chi sono? Company è... Lucio dice ai bambini: volevo fare il pilota d'aereo, però è d'aereo. Dobbiamo essere desiderosi del sapere, non dell'avere. E i bambini erano estasiati, non capivano la filosofia speech, però erano estasiati, dai, erano contenti i bambini. Dai, ha fatto più Spalletti che tutti gli junior e porco i giocatori, si sono divertiti. Ancelotti junior a Lilla, si presenta a 10 ore, son pronto. Oh, mentre suo papà festeggia a distanza video con i nipotini che gli augurano di vincere il mondiale, si commuove, lui è pronto a fare l'allenatore. Oh. Bene, chiudiamo rapidamente Corriere dello Sport Stadio. Scusate, ma questo caldo freddo un po' sta rovinando le voci. Andiamo sulle pagine sportive dei quotidiani. Muro a muro con Allegri sulla buona uscita, perché Milan e Allegri discutono sulla buona uscita del contratto, solo che Allegri non sa con chi discutere la buona uscita, perché sono attivi a tutti, lui compreso, e chi dice, e chi l'ha tratto questa buona uscita? Sulla stampa, Juve porte girevoli, non è finita con Allison, e Merezzi propone, e poi dice perché il tifoso della Juve è dispettito, e c'ha Di Gregorio, gli proponi Allison, si sveglia con Meret, no? Repubblica, giovanissima e multietnica, l'orgoglio della nuova Italia che domani gioca con il Lussemburgo. Ma quale nuova Italia? Fa due partite amichevoli e poi va via, torna a quelli di prima. Quale nuova Italia? Allenatore compreso, cioè Maldini sta lì, dà dei lestofanti a tutti e poi lo spostano. Penserai mica che Maldini, dopo aver dato dei lestofanti ai nostri dirigenti, resti lì, eh? No, cioè, basta molto meno per censurare dei servizi, fai te. Va bene, allora ragazzi e ragazze, siete molti anche oggi, questo mi fa sempre piacere. Vi vedo che siete carichi, anche se è la festa della Repubblica, però oggi centellineremo un po', eh? Magari qualche vocale, qualche messaggio, molta informazione, tanto mercato e soprattutto i nostri ospiti che insieme a noi, invece che andare al mare, al lago, in montagna, stanno qua e fanno information. E allora, a proposito di informazione, apriamo la grande famiglia, quella che vi tiene compagnia tutti i giorni della vostra vita bianconera. Partiamo con tuttojuve.com. In questo momento c'è un buon primo piano. Qual è il primo piano? Eccolo qua. Juve, qual è il piano? Perplessità e crescenti. Perché Pavan mi si è svegliato depresso stamattina? Qual è il piano? Perplessità crescenti e rischio di annus terribilis. Che è successo, Massimo? La Juve affronta un'estate piena di dubbi. Tra cessioni eccellenti, mancanza di strategia e tifosi che chiedono investimenti e stabilità. Con Molli e la gestione del progetto, perplessità sempre più evidenti. Il rapporto con Spalletti rischia di nascere in salita. Competere significa trattenere i migliori. I tifosi non chiedono promesse, ma certezze. Gli errori del passato non si correggono senza investimenti. La Juve ha bisogno di una svolta. Andate su tuttojuve.com e lo leggete tutto, perché il grido di dolore di Pavane è articolato. Poi c'è il box nero su bianco, o bianco su nero, di Lo Sapio, conflitto interno tra Spalletti con Molli, ma per quale motivo? E andate lì, e anche qui potreste scoprire delle cose interessanti. Ma su tuttojuve.com, oltre a esserci il live mercato continuamente aggiornato, c'è il virgolettato del giorno, che è: tifosi della Juve spazientiti per il mercato, la solita girandola di nomi. Ci vuole calma, ragazzi. Ci vuole calma, sennò qua si impazzisce subito il 2 di giugno. Calma, calma, calma. Ma chiudiamo tuttojuve.com, apriamo bianconeranews.it. Cosa accadrà qua in primo piano? Eccolo qua, il primo piano è un riporto dell'intervento di Leonetti a Radio Bianconera. Alison Juve, la trattativa non è morta e occhio a Cambiaso. Il box giallo su nero o nero su giallo vuol dire editoriale, ed è: fidarsi è difficile, ma oggi più che mai serve un atto di fede. La firma di Santarellone che ha capito. Avete fede? Bene. Se sì, non resta che appellarsi alla stessa. Dubbi? Sì, ne abbiamo. Ma è pur vero che continuare a interrogarsi è... Basterà questo per restituire un volto vincente? No, ma sarebbe un primo passo. Ripartire senza rivoluzioni, così ha deciso la proprietà. E quindi noi non possiamo altro che assecondare. Che dobbiamo fare in questo momento qua? E soprattutto noi cosa dobbiamo fare ogni giorno? Caro mio Ivo, andiamo?
5: Sì,
4: andiamo. Calcio e finanza, attenzione, Serie A, rischio mercato bloccato. Oggi la scadenza per presentare i conti. I club dovranno rispettare l'indicatore, il famoso indicatore del costo del lavoro allargato. Ecco le sanzioni in caso di violazioni. Cosa si può fare per ripianare la situazione con le novità delle riserve utili? Oggi scade. Ma tanto, anche se le società non sono tutto a posto, che problema c'è? Vi ricordate Cellino? Un bel bidone di metallo in Lega Calcio, bruciamo tutti i documenti. L'Inter non si poteva iscrivere al campionato, e chi se ne frega, bruciamo tutto.
5: Continua a proporlo sempre,
4: Continua a arrivare. Quella roba lì del bidone di Cellino ha colpito, sul web ritorna costantemente. Ma io me lo ricordo molto bene quel giorno lì. Mentre il piano di Florentino, cosa sta facendo Florentino Perez al Real Madrid? Il calcio in una new co da 10 miliardi. Aperta a nuovi soldi, 10 miliardi di euro. Quanti sono 10 miliardi di euro? 10 mila di lire? Sono 10 mila miliardi di lire. Quanto sono? Lo schema allo studio prevede il trasferimento del business dal calcio dei Blancos ad una nuova società controllata dall'associazione sportiva e la vendita di una quota di minoranza a uno o più investitori finanziari per raccogliere 1 miliardo di euro. Mamma mia! Qui abbiamo gli ingiocabili, là ci abbiamo gli inarrivabili. Cioè, e come fai a competere con Real Madrid? Mazza, ragazzi. C'ha la potenza economica più forte del mondo, c'ha la protezione arbitrale più importante del mondo, c'ha i contatti politici più incredibili del mondo, maggiori anche dell'Inter, tu pensi? Ma no, insomma, una bella lotta lì. Non lo so chi dei due. Lo so, è una bella lotta. Non abbiamo neanche compleanni oggi, fammi controllare, ma a memoria. 2 giugno, festa della Repubblica, ma compleanni in casa Bianconera. Manolo Portanova, però tu te lo ricordi Manolo Portanova?
5: Abbastanza, sì.
4: Lui ha fatto 3 stagioni, ha fatto in 3 stagioni 4 presenze. Però pensa, lui in 3 stagioni, dal 2018-21 Portanova, ha fatto 4 presenze con la Juve, ha vinto 2 campionati e 1 Coppa Italia. C'ha 3 titoli come Totti. Perché poi quando lo vede il palmarès, vabbè, ha guadagnato un po' meno soldini, però dice, beh, ho giocato alla Juve, ho 3 titoli, ho 2 campionati e 1 Coppa Italia. Beh, e poi basta, c'è Portanova. Abbiamo qualcosa da ricordare, qualcosa che ci fa male. Vediamo gli accadde oggi, coppe, scudetti. Ormai siamo a giugno, no, è maggio, il mese è maggio delle competizioni da ricordare ormai. Siamo a giugno e quindi niente da fare. Attenzione, il 2 giugno del 1935 la Juventus è aritmeticamente campione d'Italia, 7º scudetto. Quindi noi prima della Repubblica, ante Repubblica Italiana, abbiamo vinto 7 scudetti. Vedi un po' te. Perché c'è la storia della Provercelli in testa stamattina te?
5: Non lo so, perché ho giocato per una stagione lì, quindi conosco un po' la storia.
4: Ma sei un ex Provercellino! Anzi no, Vercellese. Vercellese o Vercellino? Vercellese.
5: No, Vercelli, Vercelli.
4: Ho capito, sì, uno di l'abitante di Vercelli che si chiama Vercellino o Vercellese? Vercellese.
5: Vercellese, sì, sì.
4: Perché l'ho detto io, non lo sai.
5: No, no, no, chiedi a Marocchino che è uno di quelle parti lì anche.
4: Ma perché devo chiedere a Marocchino che sto parlando con te? Te lo chiedo a te, scusa, hai giocato da Provercelli. Vabbè, dai, piccolo stop per noi, tra poco siamo andati.
3: Rassegna Stramba.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Bertini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di Big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida in 4-7, conquistando per la prima volta i quarti nel torneo parigino e per la seconda in uno slam dopo Wimbledon. Berrettini invece, dopo 2 ore e mezza di gioco, ha avuto la meglio su Cerundolo per 6-3-7-6-7-6, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo 7-6-6-7-3-6-7-6-6-4, volano in semifinale nel doppio misto Errani Vavassori. E oggi a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile. Prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori. Insieme al calcio, il Milan del futuro prenderà forma in questi giorni, magari nelle prossime 48-72 ore. Oggi l'incontro con Oliver Glasner, entro domani forse il sì o no di Ralf Ragnik per il ruolo di direttore tecnico. Prima del fine settimana il summit con Matthias Jaisl, il secondo dei candidati alla panchina. Pochettino è il terzo. Ora in casa Inter, campione d'Italia ma già con la testa al mercato. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus. Ma l'Atalanta, che ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano. Per la difesa c'è invece il sì di Sole dell'Udinese e il primo nome per la porta resta quello di Provedel. Movimenti all'agoraggio per la Juve, che vuole rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Spalletti ha fatto un nome, è quello di Brahim Diaz. Scelta condivisa dalla società, ma la trattativa si preannuncia lunga. Per la porta la novità è Dibu Martinez, portiere di personalità. I bianconeri approfondiranno con l'Aston Villa. Vlahovic deve decidere se accettare l'offerta di rinnovo. Colomboni è una pista che rimane percorribile. Spunta il nome di Matěj Kovář per la porta del Napoli. Il classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen, in prestito al PSV Eindhoven, è un'idea in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Manna pensa anche a un vice di Lorenzo. Rispunta il nome di Valinčić, che i partenopei avevano già cercato nel mercato di gennaio. Il club monitora anche la situazione di Mario Chila, in scadenza con la Lazio a giugno 2027. Infine, non è da escludere l'ipotesi Rabiot. Basket playoff di Serie A in Laguna, si va con la serie in parità. Di fronte al Burro Buffon è rappresentato da un secondo KO. In gara 2 la Virtus Bologna sterza fin dal primo istante e domina la Reyer Venezia sul 98-79 con 25 punti di Edwards e la doppia doppia di Diouf. Gara 3 giovedì al Taliercio. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature in netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia, temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
9: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Rassegna stramba.
4: Attenzione, super attenzione, festa della Repubblica anche in casa Juventus, i social della Juve rimandano al mitico Union Report, oh, chi se lo fosse perso, va sul canale YouTube della Juve, se lo guarda, bellissimo, no, veramente, tu l'hai visto, cioè Spalletti con i bambini è stato uno show meraviglioso, cioè, i bambini guardavano, cioè questo faceva filosofia, ma dava anche dei bei messaggi tra l'altro a Luciano Nesi, però i bambini... Cioè, un po' non capivano, un po' erano così, avevano la faccina di quelli che dicevano, che la testa, il cuore, bisogna sapere, conoscere, non avere, ah, bello, sono impazziti, volevo fare il pilota, poi uno ha detto, io volevo fare l'ingegnere, l'altro ha detto, io volevo fare l'allenatore, no, l'allenatore no, per carità di Dio. Ma all'inizio è stato un bambino che ha detto, io voglio essere... forte e famoso come Vlahovic. Spalletti ha scritto sulla vaglia, ridendo, ha detto forte, famoso, forte. Sul forte ho visto un po'. Vabbè, dai, si fa per scherzare con i bimbi. Allora. Ah, mamma mia, intanto mi arrivano robe della Repubblica. Vabbè, dai, ragazzi, se non si può neanche più scherzare. Vabbè. Meno male che ci siete voi della chat. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Luca da Genova dice: speriamo che dopo anni bui, riusciamo a prendere questo nome a sorpresa. È Tal Kolo Muani. Devo sinceramente ammettere che non mi aspettavo questa fantasia. Lo so, Luca, però guarda che fai del sarcasmo tu, ma non è mica ancora detto che lo prendiamo. Questo nome a sorpresa bisogna essere riusciamo a prenderlo. E allora Andrea da Chivasso Torino scrive: avessimo una proprietà capace, avrebbe preso colui che ha inviato Ottolini a fare una figuraccia in Turchia, lo avrebbe caricato su un aereo per Parigi dicendogli di tornare con Kolo Muani. Buona giornata. Terry, buona festa della Repubblica anche a te. Nonostante la festa, quante notizie oggi, si aggiungono altri nomi, alla fine chi arriverà? Nessuno. Allora faccio un regalo al primo messaggio ottimista di oggi. Baldini farà la fine di Claudio Gentile, scrive Maurizio. L'ho pensata anch'io sta cosa qua, sai, caro il mio Maurizio, anche secondo me è pronto per essere indirizzato. Mentre Luke scrive: nonostante sia stata proclamata la giornata di lutto nazionale per commemorare le vittime dell'AISE, gli scribacchini del giornale Rosa e del Corriere dello Sport non gli hanno dedicato nemmeno un trafiletto. Mentre Enzo da Milano vuol sapere se abbiamo notizie di Tognozzi. Per quanto riguarda le centrali difensive, chi prenderesti, visto che Bremer lo danno per partenze? Non abbiamo ancora notizie di Tognozzi. Siamo fermi ai nastri di partenza. Dobbiamo ancora fare il piano mercato. Figurati se abbiamo notizie di Tognozzi oggi, caro il mio Enzo. Bremer non è in partenza. Bremer eventualmente è sacrificabile se c'è bisogno, ma oggi non sta partendo per nessun lead. Quindi oggi non mi metto a preoccuparmi di Bremer. Se un giorno lo venderemo, allora inizierò a ragionare, ma ad oggi non sta partendo per nessuno. Abbiamo superato Cobolli Gigli però. Scherzo. Secco. Se per caso dovessimo, ma spero non ce ne sia bisogno, supereremo anche Comolli, Modestò e questa surreale gestione. È solo questione di tempo, è l'anatema di Luca. E allora, come partire meglio questa mattina con tutta questa dose di grande ottimismo? Sentiamo un vocale, proviamoci, vocale da casa.
10: Ciao Claudio, sono Moreno da Bosconero. Io
4: ciao Moreno.
10: Capisco il disappunto dei nostri fratelli bianconeri, però è inutile, tutti gli anni siamo qui a raccontare la stessa storia. Noi possiamo arrabbiarci finché vogliamo, ma mi sembra un gioco abbastanza che non porta a nulla, perché non siamo noi a decidere soprattutto dei soldi. Possiamo ogni tanto stuzzicare la società che non si fa sentire dove dovrebbe farsi sentire, e secondo me qualcosina piccola ha iniziato a cambiare. Però sul fatto compriamo Alisson, compriamo Meret, compriamo Platini, compriamo Maradona, mi sembra abbastanza poco intelligente farsi il fegato marcio.
4: Più realista del re, visto che siamo alla festa della Repubblica. Allora facciamo così, per rispondere alla domanda di prima, andiamo a vedere un pelino anche di approfondimento, così vi do il tempo di scaldarvi e di pensare e riflettere a questa cosa qua, e cioè, visto che tra poco ci sono i mondiali, mi dite per quale nazionale fate il tifo ai mondiali? Dai, non ci credo che non guardate i mondiali e che non fate il tifo per una nazionale. Io ho già detto, io ho la Turchia di Yildiz. Ditemi la nazionale per cui farete il tifo in maniera spassionata, e soprattutto voglio sapere quale nazionale mi gufate. Perché c'è sempre un nazionale da gufare. Io gufo l'Argentina, tifo Turchia, gufo Argentina. Attenzione, Carlo Ancelotti ha approcciato il cammino verso il mondiale ricorrendo ad una staffetta bianconera. Danilo che prende il posto di Bremer nell'amichevole contro Panama, la difesa del Brasile. Guardate che Ancelotti ha convocato tutti i vecchietti, tutti i nonnetti. Tutti i vecchietti li ha convocati del Brasile per tentare di vincere il mondiale. Vedi come funziona? Vedi come funziona? Perché il Brasile è una delle candidate a vincere il mondiale. E guarda un po', si basa sulla difesa centrale della Juve, che fu e che è Danilo e Bremer. Vabbè, nell'amichevole non c'era Marquinhos, però tanto Gleison, Bremer, è diventato un asset già importante della nazionale brasiliana, così come lo è ancora Danilo. Quel Danilo che noi abbiamo cacciato in malo modo perché non serviva più, era fuori dal progetto, chi se ne frega di Danilo, a cosa serve Danilo? A niente. Vabbè, ma Danilo è il passato, Bremer è il presente, o può diventare il passato? Chi è che vuole Bremer? Nel caso Bremer è uno dei principali candidati a lasciare la Juve, soprattutto nell'ottica della sostenibilità finanziaria. Ha un sacco di estimatori, nonostante, diciamoci la verità, viene da un anno particolare condizionato dal grave infortunio al ginocchio da cui ha recuperato. Ha fatto partite buone, partite meno buone. C'è quella famosa clausoletta da 58 milioni di euro inserita nel nuovo contratto, che non sono tantissimi, però non sono neanche pochi. Ricordiamo che Bremer ha 29 anni, va verso i 30, è reduce da un brutto infortunio, non da una bellissima stagione. Cosa voglio dire? Io voglio dire che se arriva uno e ci dà 58 milioni, io Bremer lo vendo, ragazzi, parliamoci chiaro. Arriva uno e mi dà 58 milioni, Bremer lo vendo. E poi devo essere bravo a comprarne uno da 30. Oppure bravissimo a trovarne uno fortissimo a parametro zero. Però iniziamo a mettere in preventivo l'uscita di Bremer, magari con qualche sconticino, non proprio 58, 50. Spifferi in questi giorni sono arrivati da Monaco di Baviera. Il Bayern è interessato. Perché il Bayern non vorrebbe più avere a che fare con Kim Min-ya, cioè Kim, quello che Spalletti aveva a Napoli l'anno dello scudetto. E lo vorrebbero inserire nella trattativa per portarsi a casa Bremer. Voi lo fareste? Kim più soldi per avere Bremer? O scambio alla pari Kim Bremer? Quanto vale Kim? Quanto vale Bremer? Poi però attenzione agli ingaggi, perché abbiamo detto prima che, ma ce l'ha spiegato con Mollini nell'incontro, con la UEFA ha raggiunto un accordo per cui devono stare attenti ai cartellini ma anche agli ingaggi, devono stare attenti agli ammortamenti, devono stare attenti che uscite e entrate combacino alla perfezione. Bremer guadagna 5 milioni netti l'anno, ma Kim ne guadagna 8. E quindi attenzione, perché se fai lo scambio dei cartellini ma non c'è lo scambio degli ingaggi, tu vai sotto. Ma forse Bremer sarebbe meglio allora a questo punto venderlo, se lo dobbiamo vendere, magari in Premier League, dove c'hanno un pacco di soldi e ci darebbero l'intera clausola da 58 milioni senza se e senza ma. Poi c'è questa novità questa mattina di Cambiaso, per cui il Como alla ricerca di una squadra da rinforzare per la Champions, i soldi al patron non mancano, e di una italianità da trovare, perché non hanno neanche mezzo italiano per sbaglio in formazione, ecco che il Como è interessato a Cambiaso. Cambiaso giocatore duttile, lo sappiamo, entra dentro il campo, però Spalletti lo ha sempre definito un giocatore tridimensionale, lo ha sempre fatto giocare, non è mai stato in panchina in vita sua, per cui Spalletti lo vorrebbe tenere, magari alzandolo un po' da metà campo in su. Cambiaso ha un contratto fino al 2029, la Juve non considera nessuno, a parte Illis, incedibile, quindi ha fatto il prezzo. La Juve dice, Spalletti lo vuol tenere, Cambiaso vuole stare, però se uno mi dà 50 milioni io lo vendo. Ma il Como spenderebbe 50 milioni per Cambiaso? Io anche qua, se il Como rientra in sede alla Juve, bussa e dice, buongiorno, c'è una segna 50 milioni per Cambiaso, io glielo vendo. O no? Non so voi, attenzione a cosa vi ho messo sul tavolo questa mattina. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Bruno dice, festa della Repubblica? Che sia l'inizio della monarchia bianconera, avanti Savoia! Pensa che stamattina mi è venuta, sai che ti arrivano fuori le foto, no? I ricordi, mi è venuta fuori l'addio di Barzagli con tutta la BBC e la foto. Guarda, gliel'ho mandata a Chiellini e ho detto, ormai vivo di ricordi, penso che mi sono conciato. Luke dice, speriamo che dopo anni bui riusciamo a prendere sto nome a sorpresa. Colomuani insiste, è cocciuto, vuole fare del sarcasmo. Luca, dai, anche te, aiutami, come ti sei svegliato stamattina? Me l'hai mandato due volte il messaggio. Alex, da Dublino, dice, io non so per chi ti fare, forse il Brasile. Come te terrò un occhio sulla Turchia, ma sicuramente guferò l'Inghilterra per ovvi motivi. Non mi interessa chi vince, basta che non lo faccia l'Inghilterra, sarebbe un dolore troppo forte, peggio che un triplete dei cartonati per un irlandese. Beh, tu stai a Dublino, se ti vince l'Inghilterra sei rovinato. Erasmo dice, io tifo Francia come possibile vincitrice della Coppa del Mondo, mentre tifo contro la Spagna accreditata prima di cominciare della vittoria finale. Siamo sulle balle di spagnoli. Fefe da Fiuggi, tifo Turchia perché due giovani fortissimi anche senza il nostro. Germania, Inghilterra e Francia sono quelle che odio. Dopo la Turchia, la Spagna per via di Yamal. Vedi, ognuno ha le sue. Beh, è interessante questa cosa. Cecilia da Genova dice, buon 2 giugno, fratelli, soprattutto sorelle, perché ricordiamoci che la Repubblica nel 46 è suffragio universale, per la prima volta vanno al voto anche le donne. 46, tu pensa. Ai mondiali tifo Turchia, Kenan e Gufo Francia, la mia speranza Del Piero in società, ceci. Francesco da Montreux in Svizzera spera che stiamo tutti bene. Siete? Un mondiale senza l'Italia non è davvero un mondiale, ma vivendo in Svizzera sosterrò anche la Svizzera con piacere. Penso però che il Portogallo e soprattutto la Spagna saranno le squadre più in forma e più temute di questo mondiale. C'è invece una squadra che proprio non riesco a sopportare, che non vorrei vedere vincere anche se è una rosa incredibile, la Francia. Andrea da Monfalcone, dai, su, un po' di ottimismo. Ci provo. Ormai la stagione è alle spalle. Che si colga questa Europa League come un'occasione e non come un fallimento. Con una squadra un po' tanto acerba che dovrà cambiare qualcosa. Con la guida tecnica confermata e con un'estate normale senza mondiale per club. L'Europa minore è la nostra giusta dimensione per gettare le basi per qualcosa. Che sia il vero anno zero e non l'anno meno uno come da molti anni. La scorsa settimana il bicchiere era ovviamente mezzo vuoto. Adesso è per tutta l'estate deve essere mezzo pieno. Non voglio esagerare con l'ottimismo, ma voglio fidarmi della società. Andrea da Monfalcone. Guarda, ti farei screenshot del messaggio e lo metterei sull'armadietto di Ive, così tutte le mattine lo legge. Tiziano da Milano dice: io sono nato in Svizzera e ti farò Svizzera, anche quando giocò contro l'Italia, che oltretutto vinse. Ti è. Enzo da Milano, allora io buffo la Francia, tengo all'Olanda e al Canada, così magari piazziamo Coppe David. Ah, c'è anche, è bellissimo, è vero. C'è il partito, io tifo la Turchia per il. Invece c'è il partito del, oh, quelli che dobbiamo vendere, speriamo che facciano bene i mondiali. Bellissima questa cosa, penso un po'. Daniele da Varsavia dice: oggi sarò serafico. Sul caso Arbitropoli siamo passati dalle mani pulite della Seconda Repubblica alle mani legate del presente. Colpisce più di ogni altra cosa questo silenzio assordante, semplice omertà o riverenza verso poteri che nessuno osa nominare. Shit, diciamolo. E diciamolo. Simone da Cesena, buongiorno anche a te. Visto la situazione e le nostre avversarie, ho la netta convinzione che siamo per l'ennesimo anno in ritardo. Ma quello che più mi preoccupa è la non visione del futuro. Navigare a vista nel calcio non porta mai a nulla. Non trovo alcuna programmazione nazionale. Ovviamente la Turchia. Bruno scrive: Curaçao, gufo tutte le squadre in cui giocano i cartonati. Curaçao. Sentiamo un vocale da casa.
11: Claudio, buongiorno, Dani da Tenerife. Ma possibile che, ciao, parlando del caso Vlahovic, i giocatori siano diventati così schiavi dei propri procuratori da fargli perdere magari l'opportunità di continuare con la Juventus perché loro vogliono più soldi? Ma che clausole hanno questi contratti? No, perché a un certo punto la regola dovrebbero essere i procuratori a servizio dei giocatori. Ormai mi sembra che sia il contrario. Vorrei chiederglielo al signor Torchia, perché se non è così vuol dire che Vlahovic in questo caso non gliene frega niente di giocare nella Juventus, gliene frega di farlo guadagnare proprio procuratore.
4: Bravo, che vedi, io me lo sarei dimenticato. Allora Iv, fammi una cortesia, tienmi questo vocale di Daniel, così dopo quando abbiamo Torchia glielo facciamo sentire e ascoltare la domanda direttamente. Mentre Fabrizio abbonato allo Stadium scrive: Chima un ingaggio folle, anche il rapporto al suo rendimento ormai calante da anni, ma possibile che non riescano a trovare alternative meno costose comunque affidabili? Fabrizio mette il diset. Mimmo da Reggio Calabria: ma Tether che fine hanno fatto? Alla fine anche loro si sono arresi al predominio e all'incapacità di Elkan. Non che io fossi d'accordo alla loro scalata, ma da quanto si denota quanto il potere di Elkan sia tanto efficace quanto distruttivo, nonostante i soldi buttati via come coriandoli, che alla fine riesce a raccoglierne solo una piccola parte a terra. Mimmo, però tu non mi segui, non mi ascolti. Io ve l'ho spiegato miliardi di volte. Non è che arriva Tether e compra la Juve. Non funziona così, perché la Juve non è in vendita. Tether può prendere la Juve solo se la Juve gli vende le azioni. Chi è la Juve? È Exor, quasi il 70% delle azioni. E se Exxon non la vuole vendere, può arrivare Tether, mio zio, tuo cugino, l'emiro, il principe degli Emirati Arabi, che non la fa la scalata se non gli vendo le azioni. È molto semplice. Tether ha il 10% e paga per il 10% e incassa per il 10%, punto. Ma io ve l'avevo già spiegata sta cosa qua, solo che voi mi andate dietro ai pifferai magici anche qua. E soprattutto non è che se Tether si prende la Juve, tira fuori un miliardo e compra Mbappé. Tether deve fare la stessa roba che sta facendo in questo momento Elkan. Patto con l'UEFA e settlement agreement. Uguale, uguale, lo deve fare anche lui, uguale. Ragazzi, su. Francesco scrive: i mondiali tifo per tutte le nazionali dove non ci sono interisti. Vedi, l'importante è avere un motivo per tifare qualcuno, no? Buongiorno a tutti, tifo Spagna e gufo Argentina. Paolo, Maurizio, mio figlio di 7 anni ti farà Portogallo per Cristiano Ronaldo. Pur non avendolo visto giocare con noi, ma da bravo papà gli ho fatto vedere quel che ha fatto con la nostra maglia. Bravo. Cristian da Campobasso, 35 milioni per Cambiasso, sono pure troppi. Altro che

0: lavorando, bel lavoro, però stai lavorando, o no?
1: Certo, diamo informazioni giuste.
0: Qui sembra che noi stiamo qua a divertirci, anche, però lavoriamo, no? Cioè, preparare la rassegna stampa, ragazzi, mi sembra che 5 minuti, ci vuole 5 ore, Luca dice: io critico questa gestione, ma nonostante tutto, di un'assurda mancanza di unità, spero di vincere nel rispetto della nostra storia, magari senza problemi sotto braccia. E un po' snobbati potremmo inaspettatamente sorprendere. Oh, vedi che una botterellina piccola di ottimismo ogni tanto. Freddy da Ravensburg, tutti a tifar per la Turchia, io invece da gufo. Così il nostro gioiellino rischia il meno possibile. Naturalmente tifo tutti tranne la Germania. Sarebbe come tifare i cartonati. Cioè, hai detto, tu vivi in Germania, ci mancherebbe. Attenzione, Alessandro da Taormina, bisogna prendere Kolumani senza se, senza ma, giocatore di qualità e mentalità vincente. Per il mondiale ti farò Francia, dai tempi di Platini ho sempre tifato Francia. Claudio da Bergamo, oggi riesco a seguirti in diretta? Oh, vedi, sei in vacanza, per forza, beato te. Per prima cosa, complimenti, no, grazie, no, complimenti, grazie, ma grazie, ma grazie, ma grazie. Riguardo alla nazionale, è normale che si tifi Turchia, gioca l'unico giocatore che ci rappresenta in questo momento della nostra storia, Curioso però di vedere l'Olanda per vedere come giocano Kopp e David. Però David mica gioca nell'Olanda, scusa. David gioca nel Canada. Sentiamo un vocale da casa.
2: Claudio, buongiorno. Agostino da Sanremo. Ma allora, ieri Camavinga, oggi i giornali ci accostano Koke. Come mai ho la sensazione che non arriverà né Camavinga né Koke?
0: E Koke, sai, questa bene, sensazione.
2: Due sessioni barra tre di calciomercato per prendere Kolumani e ancora non ci siamo riusciti. Ho poca fiducia. Speriamo bene. Un abbraccio fino alla fine.
0: Fino alla fine anche a te. Poi c'è Roby che fa dell'ironia sui fantastici tre moschettieri del tennis italiano. Dice: uè, grandi i nostri sport dilettantistici, vero Gravina? Mentre i tuoi professionistici del pallone sono già i tropici. Luca dice: critico questa gestione, ma nonostante tutto c'ho questo piccolo velo di ottimismo. Mentre Mimmo da Reggio Calabria vuole precisare: attenzione, era solo un'affermazione per affermare il potere distruttivo di Elkan, che dal 2006 ad oggi ha soltanto buttato dei soldi. Tetter era per dare l'esempio che fino a che c'è lui la Juve bloccheggerà ogni anno. Non che sia proprio pessimista, dice lui che si fa delle grasse risate. Mentre Giuliano da Fasano, tifo per il Portogallo che non ha mai vinto, mentre gufo Brasile, Germania, Argentina, Francia e Uruguay. Perché Uruguay? Ma solo per il semplice fatto che sono chi avanti e chi dietro l'Italia. Ah, ho capito. Marco voleva correggermi. Io sto lavorando, tu stai cazzeggiando. Marco. Che lavoro fai, Marco? A parte il fatto che tu non sai tutti i lavori che ho fatto io prima di fare il giornalista, secondo me li ho fatti peggio di te, guarda, te l'assicuro. Dopodiché, mi si vede che me lo sono meritato, no? Ragazzo mio, mica mi è caduto dal cielo. I miei sacrifici per arrivare qua li ho fatti, caro mio. Per quanto riguarda il tifo nazionale, darò uno sguardo alla Turchia. Per me Cambiaso può partire per 30 milioni fino alla fine, ci scrive Gian Pietro. Sentiamo un altro vocale da casa.
3: Ciao Claudione, Leo da Lisbona. Io apprezzo tantissimo l'amico da Monfalcone che predicava ottimismo, ma proprio in questo momento non riesco a seguirlo. Sono stati capaci di prendere Allison, cioè, voi potete fare tutte le supercazzole che volete, il prezzo, il Liverpool, un dirigente della Juventus se vuole Allison va lì e prende Allison. Questi proprio non sono capaci, siamo senza centravanti, senza portiere, siamo senza le basi di una squadra e questi non stanno facendo niente. Altro che ottimismo. Vabbè, un abbraccio, ciao.
0: Io vi adoro. Come siamo senza centravanti? Ne abbiamo quattro. Scusa, ci abbiamo Milik, Vlahovic, David Openda, quattro abbiamo. Poi che non performino è un altro discorso, però ce ne abbiamo, o no? Quanti centravanti abbiamo, Ivo?
1: Quattro.
0: Dobbiamo venderli, però abbiamo quattro.
1: È quello il casino, venderli.
0: È quello il casino, certo. Vincenzo scrive: ma perché noi abbiamo i paletti UEFA e i cartonati pieni di debiti possono spendere 50 milioni per palestra? No, non è che noi abbiamo i paletti e loro possono spendere 50 milioni per palestra. Loro eventualmente possono spendere 50 milioni per palestra se poi dimostrano di poterli spenderci, come tutti. Tutti hanno i paletti del UEFA. noi

0: dobbiamo purtroppo recuperare, diciamo, le ultime tre stagioni, soprattutto quella in cui è mancata la Champions League. Loro invece, che non sono stati condannati perché hanno il potere in mano, la Champions League l'ha sempre fatta, e sono reduci da un anno in cui sono arrivati in finale di Champions League, quindi sono arrivati un pacco di soldi. È quella la differenza. Attenzione! Sentiamo un altro vocale da casa, dai.
1: Ciao Claudio, buongiorno, sono Luca. Allora Claudio, io questa mattina mi sento stupido e quindi ti farò una domanda stupida, però è una curiosità che magari tu riesci a togliermi. Ma i dirigenti, ora i dirigenti nostri, ma i dirigenti di una squadra di calcio in generale, ma vanno mai in vacanza? Perché i nostri, tu mi dirai, neanche se la meritano. Però comunque, voglio dire, allora, a dicembre devi sostenere il calciomercato invernale. Giugno, luglio, agosto, quello estivo, durante l'anno hanno da mandare avanti un'azienda, ma non vanno mai in vacanza.
0: No, attenzione, è diverso, non è che non vanno mai in vacanza, è che anche quando sono in vacanza devono tenere il telefono acceso e lavorare. La grande lezione che mi diede un giorno il mio capo comunicazione, ma aveva ragione, cioè se occupi un ruolo di responsabilità non sei mai in vacanza, le fai, ma nel momento che le fai lavori, ma siccome è un bel lavoro lo fai anche volentieri. Poi naturalmente c'è tua moglie che magari è dentro l'acqua del mare, ti guarda e dice: ma siamo in vacanza o stai lavorando? Però è così, chi deve gestire un'azienda in vacanza non è mai. È fatta una domanda intelligentissima, altro che domanda stupida, scusa. Yves per esempio non è mai in vacanza, anche quando è in vacanza è sempre raggiungibile, è vero Yves?
2: Sempre operativo.
0: Sempre operativo. Sempre operativi ragazzi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Si celebra oggi la festa della Repubblica, una ricorrenza che quest'anno ha una portata diversa ad 80 anni da quella 2 giugno 1946, quando l'Italia, ancora in ginocchio e frantumata dopo 5 anni di guerra, si è ritrovata quasi nella sua interezza alle urne. L'89% degli aventi diritto votò la maggioranza per lasciarsi alle spalle il periodo monarchico e per abbracciare una nuova forma di Stato, ovvero la Repubblica. Il capo dello Stato Mattarella ha deposto la consueta corona d'alloro all'altare della patria a Roma. Oggi ultima parata per la cagnolina Briciola, la mascotte dei carabinieri che non ha mai avuto paura dei cavalli. Congedo per sopraggiunti limiti di età per lei dopo 13 anni di servizio e il grado di vice brigadiere.
5: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata da ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente, nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. Sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut, in Libano.
6: I raid russi tornano a colpire l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. Il bilancio aggiornato è di 13 morti ed oltre 100 feriti. La maggior parte dei decessi si è registrata registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita e 35 sono rimaste ferite. Altre 4 persone sono state uccise a Kiev ed oltre 60 residenti sono rimasti feriti. Gli attacchi hanno colpito anche altre aree della regione di Kiev e Kharkiv.
5: La cronaca italiana, in attesa delle udienze di convalida e degli interrogatori di garanzia davanti al giudice previsti nella giornata di domani per la mamma della piccola di 2 anni morta a Bordighera e per il compagno Emanuele Iannuzzi, entrambi in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, emergono ulteriori dettagli raccapriccianti dalle testimonianze shock delle due sorelline. Beatrice urlava, ma il compagno di mamma le diceva stai zitta. Le due bambine di 9 e 7 anni sarebbero state anche loro vittime di botte e soprusi.
6: È stato trovato senza vita in serata dopo ore di ricerche il corpo di Pasquale Sarli, 17 anni. Nel pomeriggio di ieri era scivolato nella torrente Chisone vicino a Pinerolo, Torino, ed era stato trascinato via dalla corrente. A dare l'allarme gli amici che erano con lui e che avevano assistito impotenti alla scena.
5: Il tennis, dopo lo storico risultato di 3 italiani ai quarti del Roland Garros, a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile, prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Ennesimo ritorno alla Juventus per Daniele Rugani, 31 anni, contratto fino al 2028. La vogliamo far finire la carriera in bianconero, lui che è l'ultimo reduce della Juventus che vinceva, che è tifoso della Juve, vogliamo fargli fare la trottola in prestito in giro per il mondo? Cosa costa a bilancio Rugani la Juve? Zero praticamente. Oh. Quando si parla di mercato a impatto zero, cari amici e amiche di Radio Bianconera, poi mi sobbalzate sulla sedia e dite, oh, allora non possiamo fare mercato. Però è colpa nostra che ve la rendiamo un po' semplice. Bisognerebbe comprendere le sfumature, che però non è complicato, è molto più semplice di quello che voi possiate pensare. Proviamo a fare un po' di chiarezza sui paletti famosi finanziari, visto che anche prima è arrivata la classica domanda. La Juve, nell'ultimo triennio, non ha rispettato uno dei principi cardine imposti dall'UEFA, e cioè le perdite complessive del club, che vengono calcolate secondo dei criteri precisi che escludono alcune voci, tra cui gli oneri finanziari, imposte, costi del settore giovanile, vabbè, non sto a tediarvi. Non devono superare nel triennio i 60 milioni. Oltre questa soglia, come ha spiegato lo stesso Comolli quando abbiamo fatto il famoso incontro in sede alla Juve, nemmeno l'aumento di capitale può salvarti dalle ripercussioni economiche e sportive dell'UEFA. A che serve ulteriore liquidità se tanto quei soldi non potresti spenderli sul mercato? Che tu li puoi anche mettere, ma poi non li puoi spendere per i paletti finanziari dell'UEFA sul mercato. E qua torniamo a Tether. Quindi l'unica via di uscita è fare un settlement agreement con l'UEFA, una specie di patteggiamento, un piano di rientro, chiamatelo come volete, dove tu ti impegni a pagare subito una multa incondizionata, seppur leggera, e a rispettare una serie di norme per rimetterti in regola così scongiurare l'ipotesi di incappare in un'ulteriore sanzione, questa volta condizionata economica e addirittura nel peggiore dei casi ripercussioni sportive come la riduzione dei posti in lista per le competizioni europee o l'esclusione da queste. Per quanto riguarda il settlement agreement, nella semestrale di febbraio della Juve abbiamo già annunciato di essere al lavoro con la UEFA per un accordo transattivo. Il dialogo con la Federcalcio europea prosegue e la decisione verrà presa verso la fine di giugno. Questo ci ha detto Comolli. Il settlement agreement di cui stiamo parlando con l'UEFA non ci lascia la possibilità di fare scelte diverse dal break even, che raggiungeremo sicuramente entro la stagione 27-28. Cioè la Juve fa questo accordo con l'UEFA. Se non lo rispetta sono guai. 27-28 deve arrivare al break even. Quindi, ci aveva detto Comolli, mi sono segnato tutto, anche se non volessimo, dovremmo comunque arrivare a un punto di equilibrio. Se vogliamo giocare le competizioni europee, dobbiamo conformarci alle norme, quindi non abbiamo scelta di fuori del break even. Quindi che significa? Che ogni mossa di mercato in entrata sarà rigidamente legata a un'uscita. Per comprare bisogna vendere. Se la Juve dovesse vendere in estate un determinato giocatore a 50 milioni, non significa che non potrà spenderne di più in termini di cartellino per sostituirlo. Il vincolo del settlement agreement non riguarda solo il prezzo del cartellino, ma il costo annuo a bilancio del giocatore, quindi la somma tra lo stipendio, lordo del giocatore e la quota di ammortamento, quindi il costo del cartellino diviso anni di contratto, ma questo con Torchia ve l'abbiamo spiegato mille volte. Però è una distinzione vitale che orienterà gran parte delle trattative in entrata. La scelta di investire sui parametri zero non è casuale, perché ovviamente agevolerebbero il tutto. Davide Torchia, ciao, come stai?
7: Bene, bene, tutto bene, voi state bene?
0: Buona festa della Repubblica anche a te!
7: Grazie, buona festa a tutti.
0: Cioè, tu sei un mito.
7: Però volevo dire una cosa, quando fanno il calcolo del 70% delle spese, ci sono le quote ammortamento, c'è lo stipendio del calciatore, ci sono anche le commissioni, Perciò intendiamo bene, un giocatore che costa 10 milioni, c'ha una quota di ammortamento, un giocatore che viene a parlare da zero, magari c'ha 5 milioni di commissioni, le commissioni sono dentro, perciò sono costi in più.
0: È come se fosse il cartellino. Attenzione. Ecco perché la Juve non vuole
8: che
0: dare.
8: Che non fa parte piena di quello che hai detto tu. Cioè, perché tu dici per una questione di investire sul mercato, quanto è il costo che il giocatore vada a prendere rispetto al costo che ho venduto? Tu stavi spiegando giustamente che se vendo a 50 e compro a 50 non è proprio uguale, perché dentro i 50 di quello che praticamente vado a comprare ci deve stare il costo del cartellino, c'è la quota d'ammortamento, lo stipendio del calciatore, è un po' diverso, giusto?
0: Esattamente.
8: Però io volevo precisare questa cosa qua, che ci sono dentro, nei costi ci sono, che so, gli stipendi dei calciatori, cioè nelle spese c'è cioè stipendi dei calciatori, giustamente all'ordine, quota ammortamento, tutto quanto, e ci sono anche le spese di commissioni. Perciò bisogna stare attenti, non è che poi
0: spariscono. Posso essere un po' terra terra, tanto oggi è la festa della Repubblica, dai. No, ti volevo ringraziare a nome di tutta la chat, perché tutta la chat mi ha detto ma gli ospiti a festa non vengono, come no? Tor, che festa, ma è qua con noi. E che cavolo.
8: Ma anche perché ora ho avuto una ruffianeria. La mia festa è stare con voi.
0: Vabbè.
8: Bella questa,
0: Vabbè, se vuoi vincere a mani basse. Va bene. Mi piace vincere facile, attenzione. No, posso essere terra terra, visto che è festa oggi? Quindi è un bel casino sto mercato della Juve, a me sembra, Cioè, non ci sono delle belle basi su cui operare?
8: Ma infatti io mi dispiace molto, perché quando mi sembra che l'abbia spiegato già in termini in settimane precedenti, non è che uno vuol fare per forza, però quello sembra l'uccello del malaugurio. Però quello che spiegavo io, perché è giusto che la gente lo sappia, no? Quali sono i meccanismi? Poi ce ne sono altri, magari io non posso non conoscere, non sono qua dentro, non è propriamente interamente il mio lavoro, però non è, perché tanti sono lusi del fatto, se il cane vuole mette tot milioni e risolviamo la situazione. Non è come un bilancio familiare che dici se papà porta lo stipendio, mamma porta lo stipendio, mettiamo a posto le bollette. Non è proprio così, perché quello che tu metti come giustamente aumento di capitale va nella società e l'aiuta a pagare tutti i suoi debiti, tutto quanto. Però per questione di mercato loro ti impongono sempre quello, il 70%, puoi spendere il 30%, che poi sono fino a un tot diviso in 3 anni. Non è una cosa facile, perciò ritorna al fatto che come una società, magari un club più piccolo, che dice il Lecce, per dire, no, senza offese per il Lecce, è un club più piccolo, dice ogni anno vendiamo uno perché se no andiamo a pagare dei debiti per la gestione della società, vendiamo uno, con i soldi che si prende di quell'uno paghiamo i debiti di gestione. Capito? Succede quasi la stessa cosa, cioè non si pagano i debiti di gestione ma si paga il mercato, perciò è molto importante vendere qualcuno per poter investire su qualcun altro. Certo, nella vita tutti vorrebbero vendere a tanto quelli che non gli interessano e non vendere quelli che gli interessano, però purtroppo il mercato è quello. Bisogna ricordarsi a tutti, calciatori compresi, che la squadra è arrivata a festa, perciò non è che è stato, cioè, ad avere tutti quanti un grandissimo mercato. La Juve pagherà questo fatto perché un giocatore che varrà 20 varrà di meno, un giocatore che prima potevi vendere, che potevi prendere certi cifre.
0: Oh, appena detto che mettiamo di meno è saltato tutto, Ivan. Spettacolo. No, recuperiamolo, Torca. Qui la faccenda si fa interessante. Per tradurvi bene, quindi, siccome quando compro io spalmo e quando vendo incasso, cioè se io vendo uno a 50 milioni, cioè vale più dei 50 milioni che ho comprato, perché 50 milioni quando vengo sono 50 milioni che entrano. Quando compro, spalmo, lo stipendio, gli anni di contratto, o no? Davide!
8: Sì, ecco. Sì, no, stavo analizzando quello che stavi dicendo ora, che adesso non ascolto. Effettivamente è così.
0: Ho detto cioè, giusto, cioè, se io compro, ecco. Se io vendo 1,50, sì. Ho più di 50 da spendere per comprare, no?
8: Sì, hai più di 50 perché? Perché il giocatore che compri a 50, ecco, questo è il lato positivo. Dice, uno almeno ci sarà. Il lato positivo è che i 50 non ti ricalcolano immediatamente sui 50 che hai preso, ma ti calcolano la quota parte dell'ammortamento. Se ho 5 anni di contratto, l'ho pagato 50, ho una quota ammortamento di 10 milioni all'anno. Perciò se mi costa 10, poi con dentro tutti i messi e connessi, però magari non si arriva a 50, esatto. Capito? Cioè, esatto. Sono più massimo, esatto. Ecco. Penso di essere stato chiaro. Sì. Capito?
0: Ma guarda, no, se tu sei stato chiarissimo, io spero di essere stato chiaro. Io vi dico solo una cosa, No, perché poi intanto arrivano i messaggi, giustamente qualcuno che dice, no, perché qui siamo tutti bravi, avvocati, commercialisti, no? E siamo tutti più bravi dei dirigenti che sembrano delle pippe. Io una volta, eravamo ancora a Rinnovo, pensa Davide, me lo ricordo sempre, come se fosse oggi, una mattina alle 8:30, ho detto ci sono solo io, errore, mi sono girato, c'era Paratici. Allora ho approfittato, gli ho detto scusa Fabio, visto che non c'è nessuno, mi spieghi bene le liste, ma ha fatto un discorso di un'ora, sai che non ci ho capito niente, è un casino.
8: No, ragazzi, è complicatissimo, vi posso assicurare che non è per niente facile, è molto complicato perché poi c'è quello, poi c'è l'indice di liquidità, poi bisogna vedere anche quello che entra, perché ci sono tanti riscatti, mega riscatti, ecco perché tante volte le società che cosa fanno? C'è chi ha, faccio un esempio, no? A certi club conviene più prendere il parametro zero, no, e pagare magari più di ingaggio, facciamo questa ipotesi, perché comunque non gli va a toccare la linea finanziaria della società, ma gli va a toccare la gestione, che loro possono fare mese per mese con i diritti divisivi e tutti gli introiti che hanno. Fino a qui è chiaro? Sì. Mentre altre società preferiscono, avendo, come posso dire, una forza finanziaria di bilancio buona, preferiscono pagare il calciatore, capito? Pagarlo e avere uno stipendio più basso perché così gli abbassa i costi di gestione. Uno dice sì, ma 10-10 fa sempre 20, sì, ma non è la stessa cosa, è come lo stesso patto per cui ricordiamo perché le plusvalenze che sono lecite e permesse in tutte le società, non solo di calcio, no? Ti permettevano di avere un vantaggio, perché? Perché tu compravi un giocatore, scambiavi un giocatore a 10 con un giocatore a 10 invece di fare, scusate l'ignoranza del termine, 0-0 come sembrerebbe sulla carta, tu pagavi di quelli che incassavi erano i 10 totali, di quelli che spendevi era la prima rata dei 10. Però la prima rata era 2 milioni, della quota ammortamento facevi 8 di plusvalenza. Era per quello che serviva la plusvalenza per il bilancio, se no non avrebbe avuto senso se lo scambio.
0: Certo, ma infatti poi io lo spiego sempre molto rapidamente con l'esempio di quando noi andiamo a fare le rate per comprare le cose. Io faccio le rate per la macchina, per il televisore, il mutuo della casa, poi però alla fine le devi pagare a un certo punto. Quindi è chiaro che ti poi agevolano il percorso. E la plusvalenza, allora, è uguale, tu hai un vantaggio iniziale, però prima o poi, bravo, arriva dunque.
8: Ma infatti questi strumenti finanziari, che voglio dire, per fare una reminiscenza storica di calcio che sta sempre un po' bene a tutti, perché c'ero e l'ho visto perché già facevo questo lavoro, quando c'erano i tempi della vecchia Lazio, Gragnotti, è stato uno strumento entrato che faceva comodo a tutti. Però che succedeva? Quando tu facevi plusvalenze per farne l'anno successivo delle altre che mettevano a posto i conti dell'anno precedente, che dovevi fare? Dovevi cercare di abbassare le quote d'ammortamento. E che facevano? Allungavano i contratti ai calciatori. Infatti ti trovavi determinate società che tu portavi un giocatore che aveva 5 anni di contratto, dopo un anno ti chiamavano e dicevano allunghiamo i contratti. E tu dici, scusa, è stato un anno, a me mi fa comodo, sono procuratore, è normale. Allora che succede? Il giocatore chiede qualcosa in più, il procuratore guadagnerà ancora qualcosa in più, perché? Perché mi fa una richiesta e io sfrutto la mia occasione, tra virgolette, certo, no? E che cosa succedeva? Che, come dici tu, si accumulava e c'era il giocatore che per spalmare guadagnava sempre di più, e non tutti erano nerder che più spalmati andava sempre bene. Una grossa percentuale non avrebbe meritato più quello stipendio da 3-4 anni. Beh, e si incartavano in queste cose che hanno provocato un disastro.
0: L'esempio classico, l'esempio classico ultimo in casa Juve è Milik, che è stato sfortunato dal punto di vista fisico, ma gli è stato sempre allungato il contratto per motivi di bilancio.
8: Perché se tu c'hai la quota di ammortamento, allora, perché poi un'altra cosa da considerare, quando tu hai una quota di ammortamento di un giocatore, diciamo, di 4 milioni l'anno, non lo puoi vendere a 3. Lo devi vendere per forza almeno la quota di ammortamento, anche se non li vale. È preferibile, dico una cosa che va contro la tecnica calcistica, se è una tecnica finanziaria. Finanziariamente conviene tenerlo per darlo via gratis. Dice, ma io me lo levo gratis, che problema c'è? Il giocatore vale gratis, lo do gratis. Sì, ma se c'è una quota di ammortamento da 3 milioni, quei 3 milioni poi li devo mettere subito. Allora mi conviene tenerlo, purtroppo, per allungare, non è il caso di Milik, io faccio un caso in generale, capito? Sì. Per far capire a chi ci ascolta che ci sono determinate condizioni finanziarie che i giocatori certi tante volte conviene più tenerli che darli al di là del loro valore economico.
0: Sì. Sì, ragazzi, cioè, hai capito? Io impazzisco, perché capito? Il tifoso dice: ma perché vediamo quello, non compriamo quello? E invece gli devi spiegare tutto sto macello contorto.
8: Che giustamente di finanza, il tifoso poi guarda la parte tecnica. Poi adesso sono diventati tutti molto bravi, perché si parla molto anche della parte economica. Lo so, tutti sanno questo, il budget, le decisioni, tutti quanti sono diventati esperti. Però purtroppo questo per far capire che quella gente che l'ha, che non sono per niente stupidi, vi posso assicurare, c'è gente molto in gamba, chi più chi meno, ma sono tutti molto in gamba. La gente che sta là deve fare tutti questi paletti che poi alla fine vanno a incidere, è inevitabile che vanno a incidere su una situazione tecnica. Perché una situazione tecnica, due giocatori gemelli uguale, una condizione fatta in un modo, una condizione fatta in un altro, una possibilità di una plusvalenza e quello quell'altro, la tua situazione di bilancio in quel momento ti può indirizzare una scelta, non è solamente una questione tecnica. Fosse solo così, sarebbe come se
0: fosse tantissimo. È però una volta era così, era una questione tecnica. Capito? E quindi è difficile uscire da noi che siamo cresciuti con la questione tecnica. Quindi c'è l'allenatore che dice comprami questo, e c'è Comò lì che dice ai giornalisti adesso vi spiego il settlement agreement con l'UEFA, allora dobbiamo far così, dobbiamo far colà. Quindi adesso ovviamente abbiamo scatenato una valanga di domande che arrivano dalla chat, sono tutti problemi tuoi, caro mio Davide Torchia, che non sono più problemi miei, e allora sei tu l'esperto, non io, attenzione. Allora Yves, recuperami subito il vocale per Davide, dai. Pronto?
9: Claudio, buongiorno, Danni da Tenerife. Ma possibile che, parlando del caso Vlahovic, i giocatori siano diventati così schiavi dei propri procuratori, da fargli perdere magari l'opportunità di continuare con la Juventus perché loro vogliono più soldi? Ma che clausole hanno questi contratti? No, perché a un certo punto la regola dovrebbero essere i procuratori a servizio dei giocatori. Ormai mi sembra che sia il contrario. Vorrei chiederglielo al signor Torchia, perché se non è così vuol dire che Vlahovic in questo caso non gliene frega niente di giocare nella Juventus, gliene frega di far guadagnare il proprio procuratore.
0: Attenzione, hai capito?
8: No, ma lui fa l'osservazione giusta. L'osservazione è molto giusta, perché io, al di là di essere un agente, giustamente difendo la mia categoria, no? Allora, però bisogna dire a questo nostro amico una cosa fondamentale, che cambia molto in questo caso, che questo è un caso particolare e specifico. Perché? Perché Vlahovic aveva degli agenti, il comportamento era soprattutto lo stesso, e questo, lo dico da gente, è sbagliato, perché tutto nella vita deve essere congruo. È normale che se io ho un calciatore che guadagna 10 milioni l'anno, lo sanno anche i bambini, guadagnerò di più di uno che ne guadagna uno. È normale questo, no? Poi la commissione dove dovrebbe essere giusta ed equiparata? Nel momento in cui sono talmente bravo io agente che un giocatore che costerebbe 40 milioni riesca a portarla a 20, no? Se riesco a portarla a 20, la società magari mi riconosce qualcosa in più di quello che avrei dovuto guadagnare nel canonico come commissione, perché effettivamente c'è il lavoro, è stato bravo, mi ha fatto risparmiare 20 milioni, se ne spendo 3 in più, va bene, avrò risparmiato sempre 17, ma ha fatto sempre un gran lavoro, e questo fa parte del commercio basico, no? Giusto? La differenza è che non ha un senso quando io devo pagare delle commissioni che poi alla fine mi costa quasi quanto il giocatore pagato. Cioè, è vero che le commissioni si può portare in grado come oneri accessori, in grado di bilancio, però comunque sono soldi che deve uscire e non deve parlare. Ma per ritornare a Vlahovic, la situazione di Vlahovic è diversa, perché adesso gli agenti non ce l'ha più, gestisce completamente lui con qualcuno di famiglia e il padre, che è sempre stato quello che ha comandato, perché qui bisogna entrare negli ordini anche di questioni culturali. Cioè, certo, c'è una società intesa come famiglia, società familiare, chiamiamola così, in cui i padri in determinate nazioni, adesso non voglio fare estrazione politica del resto, che comandano molto. Cioè, che il giocatore, il ragazzo, il figlio vorrebbe fare una cosa, se il padre dice per me non è fatta bene, fa fatica a dire al padre no, io la faccio anche se tu non sei d'accordo. In Italia succede così. In tanti paesi il padre è il padre, è quello che comanda, e se lui dice una cosa così, dice la cosa giusta, e tutti sono convinti di questo, non c'è niente di male, no? E adesso è il padre quello che gestisce queste cose qui, nel senso il sì e il no, perciò le eventuali commissioni sarebbe una commissione familiare, ecco, non una cosa proprio da procuratore, ma non per difendere i procuratori. Questo è un caso un pochettino limite, ma io non credo che per giù, però ritorniamo che sia proprio le commissioni il problema di Vlahovic, che Vlahovic non va, o qualsiasi altro calciatore non vada in una società perché io sono a posto, sono contento, il mio procuratore chiede la luna, non glieli danno e allora non ci vado. Non funziona proprio così, perché poi i giocatori ti mandano anche a spigolare, eh? Perché io, se fossi un giocatore, vorrei che il mio procuratore guadagnasse bene rispetto a quello che guadagno io, ma se il guadagno esagerato ed intralcia la trattativa che porta a me a una condizione migliore, qui non ci sono ostaggi, eh? A meno che,
0: chiaro.
8: Che ci sia un rapporto personale più o meno economico, che in questi, che mi sembra ci sono state parecchie trasmissioni televisive che hanno parlato, e allora cambia tutto.
0: Abbiamo dato una, diciamo, una nuova, no, non sono perplesso, ho capito benissimo purtroppo, però abbiamo dato almeno una nuova visione ai nostri tifosi barra ascoltatori, cioè ragazzi,
8: no, io spero insomma che sia stata esaustiva, ecco, poi sono qui per ricevere tutte le altre cose, io sono qui apposta.
0: Allora guarda, Tiziano, velocemente rispondo io, dice: avete sempre detto che Elkan è una risorsa preziosa per il semplice motivo che tira fuori i soldi. Allora vi chiedo, perché non ha fatto lo sforzo a gennaio di prendere l'attaccante che tanto voleva Spalletti? Oggi saremo sicuramente in quello che è diventato, ahimè, lo scudetto della Juve, ossia la Champions. Tiziano, non è che Elkan non ha tirato fuori i soldi a gennaio per prendere l'attaccante, la Juve ha provato a prendere un attaccante, i dirigenti non ci sono riusciti, è un altro discorso, perché non è che non sono andati, sono andati,
8: anche in quel caso. Anche in quel caso ti posso assicurare che il margine di manovra era molto, molto, molto ridotto. Per me è l'unico che sarebbe potuto arrivare, perché c'erano condizioni buone, il giocatore sarebbe venuto di corsa, avrebbe fatto, era come si chiama?
0: Quello del Galatasaray.
8: No, no, quello del Galatasaray.
0: Sì, che siamo, sì, che siamo rimasti appesi anche a quello, sì.
8: Però lì anche la sfortuna ha voluto che, se andiamo indietro nel tempo, lui giocava al Galatasaray e c'era Galatasaray Juve, lì non l'hanno voluto mandare via, non l'hanno voluto dar via, nonostante fosse stata in scadenza, non l'hanno voluto dar via, non sono riusciti. Questo credo che la trattativa si sia arenata in questo.
0: No, è chiarissimo. Senti Davide, nel ringraziarti, nel salutarti, nel darti l'appuntamento la prossima settimana, velocissimamente, se vuoi tirare sul morale a Vincenzo, tutti quelli come lui che dice vabbè, con tutta questa situazione economica che mi avete descritto, benissimo, possiamo scordarci una squadra competitiva, dai via.
8: No, questo non è così, perché per me riusciranno a fare qualcosa di importante, perché qualche cosa si troverà, poi non è che mi sembra che le altre spiagge siano così floride, perché stanno tutti nella stessa situazione, chi più né meno. È vero che partendo dal sesto posto sei tu che devi recuperare e devi sulla carta inserire più qualità rispetto a quello che è arrivato primo, è normale, perché se non sarebbe arrivato primo, questo è. Però io sono fiducioso, non si potrà far tanto, quello che bisogna andare a vedere sono due cose: le cessioni, perché sono del parere che anche bravi, ma se pensano che hanno tante richieste e possono andare, per me, levato l'Ibi, possono andare via tutti. Ma non lo dico col cattivo, lo dico da gente, anche se fossero giocatori miei. Se c'è una richiesta non si può stare più a pensare, no, rimane a tutti i costi, perché ci vuole gente, per cui in questo momento la Juventus sia la miniera d'oro e loro sono col piccone in mano. Perché se non pensano questo, siamo messi male, perché siccome non abbiamo la possibilità di prendere i giocatori che prende il City e investire 300-400 milioni a mercato sui calciatori, non si può fare, è bene guardarci negli occhi, non si può fare, dobbiamo avere una integrità di gruppo, bisogna avere dei leader, possibilmente per me italiani, oppure che conoscono molto bene il campionato italiano, perché serve, perché la Juve è questo, è sempre stato questa, e non perdiamo mai le radici, e avere una qualità, ma di gente che viene per l'occasione della vita. Questo è quello che penso io, questo sempre.
0: Chiarissimo come sempre, Davide, grazie, alla prossima.
8: Prego, un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Grazie, grazie a Davide Tork, allora piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Bertini, e in nottata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di Big, come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda in 4 set, conquistando per la prima volta i quarti nel torneo parigino e per la seconda in uno slam dopo Wimbledon. Berrettini invece, dopo 2 ore e mezza di gioco, ha avuto la meglio su Cerundolo per 6-3, 7-6, 7-6, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Volano in semifinale nel doppio misto Errani Vavassori. E oggi a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile. Prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori. E siamo al calcio, il Milan del futuro prenderà forma in questi giorni, magari nelle prossime 48-72 ore. Oggi l'incontro con Oliver Glasner, entro domani forse il sì o no di Ralf Ragnick per il ruolo di direttore tecnico. Prima del fine settimana il summit con Matthias Gyasle, il secondo dei candidati alla panchina. Pochettino è il terzo. Ora in casa Inter, campioni d'Italia ma già con la testa al mercato. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus. Ma l'Atalanta, che ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano. Per la difesa c'è invece il sì di Sole dell'Udinese e il primo nome per la porta resta quello di Provedel. Movimenti all'agoraggio per la Juve, che vuole rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Spalletti ha fatto un nome, è quello di Brahim Diaz. Scelta condivisa dalla società, ma la trattativa si preannuncia lunga. Per la porta la novità è Dibu Martinez, portiere di personalità. I bianconeri approfondiranno con l'Aston Villa. Vlahovic deve decidere se accettare l'offerta di rinnovo. Colomboani è una pista che rimane percorribile. Spunta il nome di Matej Kovar per la porta del Napoli. Il classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen, in prestito al PSV Eindhoven, è un'idea in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Manna pensa anche a un vice di Lorenzo. Rispunta il nome di Valinčić, che i partenopei avevano già cercato nel mercato di gennaio. Il club monitora anche la situazione di Mario Hila, in scadenza con la Lazio a giugno 2027. Infine, non è da escludere l'ipotesi Rabiot. Basket playoff di Serie A, in Laguna si va con la serie in parità. Di fronte al Burone è rappresentato da un secondo KO. In gara 2 la Virtus Bologna sterza fin dal primo istante e domina la Reyer Venezia sul 98-79 con 25 punti di Edwards e la doppia doppia di Diouf. Gara 3 giovedì al Taliercio. E per ora è tutto, a più tardi.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature in netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia, temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: Allora, di fatto comunque è sempre interessante quando tocca, ci spiega le cose e i tecnicismi del mercato che sono a volte difficili da comprendere, figuratevi poi da attuare. Però dicevo, di fatto, come lì, i 4 acquisti che ha fatto quest'estate se li ha un po' sconfessati da solo, perché sono in vendita tutte e 4. Quindi quando si è incontrato con noi ha detto no, che comunque credo, quello non ha funzionato per quello magari abbiamo sbagliato noi, magari ha sbagliato lui, però di fatto c'è la possibilità di recuperarli, in realtà c'è la possibilità di metterli tutti sul mercato. Facciamo un piccolo riassunto. Allora, la Juve lavora sul mercato in entrata e in uscita, le possibili partenze sono tante, ci ho messo dentro tutto, ci sono giocatori che non hanno reso al meglio, ci sono giocatori quindi con le valigie in mano. Uno dei primi destinati ad andare via è Openda, attenzione anche a profili come quello di Miretti. Tra le possibili uscite c'è anche Commeiner, se la società ne ha già parlato con il suo agente. Tra i calciatori a rischio cessione ci sono anche alcuni titolari, perché la Juve dovrà fare due uscite importanti per finanziare il mercato. Tra i papabili partenti ci sono Bremer e Cambiaso. Il primo ha manifestato l'idea di voler vincere, dunque una sua cessione appare probabile. Mentre per quanto riguarda Cambiaso potrebbe essere un giocatore che ha comunque mercato nonostante una stagione giocata al di sotto delle sue possibilità. Dunque, per la Juve ci sarà tanto da fare sia in entrata che in uscita. Il Napoli sta pensando a privarsi di Meret, ecco perché leggete di Meret come obiettivo possibile in porta per la Juventus. Coche di questa mattina è un affare low cost a centrocampo. Attenzione, Holm non verrà riscattato e tornerà al Bologna. Queste sono un po' le ultime di questi minuti che vi portiamo. Poi sulla chat siete impazziti. Daniele, il rodigino, dice: l'attaccante a gennaio non è stato preso perché Comolli avrebbe dovuto ammettere di aver preso un abbaglio su due acquisti fatti l'anno prima. Probabilmente pensava che l'allenatore sarebbe adeguato e li avrebbe rilanciati. No, non è vero, Daniele. Non è vero. Non è vero, Daniele. L'incapacità dei dirigenti, che non avevano grande margine di manovra, è stata quella di non riuscire comunque a prendere un attaccante che si poteva prendere. Non è che non l'hanno voluto prendere, non ci sono riusciti, non sono stati bravi a prenderlo. Roberto da Mantova esiste? No, Roberto da Mantova, dai, fai Roberto da Mantova, fai il bravo. Celestino da Perusa: dopo aver ascoltato tutti i meccanismi che si devono rispettare, che sono un gran rompicapo, aggiungo che tutto ciò ce lo hanno creato volutamente con le plusvalenze e non conviene restare con questi giocatori per un anno per non creare un ulteriore casino sbagliando degli acquisti, naturalmente se lo portiere un attaccante. E no, non puoi restare con questi giocatori, Celestino, perché l'allenatore ne ha chiesti altri. E quindi tu hai rinnovato l'allenatore, adesso hai fatto la pace forzata tra la D e l'allenatore, quindi gliene devi dare degli altri. Mentre Vincenzo dice: con questa situazione economica in cui dobbiamo vendere due dei nostri migliori, ci possiamo scordare di avere una squadra competitiva. Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, Salvatore da Catania. Io tifo Norvegia, ciao. Non gufo per nessuno, tifo per lo sport. Ti volevo chiedere, perché? Cosa ne pensi delle dichiarazioni di Tacchinardi, perché? E di questo presunto incontro tra Tacchinardi e John Elkann? Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie anche a te. Non so che cosa abbia detto Tacchinardi di un presunto incontro con John Elkann. Non so se ne ha conoscenza il nostro inviato. Camillo De Michelis, ciao.
13: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Sai qualcosa di Tacchinardi che ha incontrato John Elkann?
13: Ah sì, sono visti il giorno del trentennale della Champions League.
0: Ah.
13: Della Champions League, e quindi ha detto che è sicuro che questa società tornerà ad altissimo livello. Ha detto questo.
0: No, pensavo che ci fosse stato un incontro personale che avesse detto qualcosa. Ah, no, ok. Nulla di che, nulla di nuovo. Ma perché ti fate Norvegia? Tu chi tifi il mondiale, Camillo?
13: Io tifo Stati Uniti e Canada.
0: Perché?
13: Il Canada mi fa simpatia, mi fa simpatia, cioè mi piace, vorrei anche visitarlo. E Stati Uniti perché Weston McKennie è uno stile di vita e quindi voglio che vada avanti, ecco.
0: No, pensavo per un altro motivo. Io lo so perché ti fate Norvegia, per il Bodo, e disgraziati che siete. Marco da Crema dice, anche lui ti fa Norvegia: hai notizie se il Milan si sia iscritto al campionato? No, hanno tempo fino a 16, siamo solo all'inizio di giugno. No, stamattina sorridevo, perché leggevo da tutte le parti, no, che Allegri non è ancora stato ufficializzato dal Napoli, perché è muro a muro con il Milan sulla buona uscita, no? E mi chiedevo, ma chi la chiede la buona uscita, che sono andati via tutti?
13: Esatto, questa, diciamo che qualcosa chiederà e qualcosa otterrà anche. Però insomma, ecco, Milan è in una situazione, secondo me, non così sbagliata, ecco. Io credo che nell'idea del Milan l'errore sia stato fatto lo scorso anno. Lo scorso anno, secondo me, hanno completamente ignorato la volontà e l'idea del proprietario, e quindi in questo caso ha fatto poi fare tutto questo questa rivoluzione. Però ecco, Claudio, anche noi non siamo messi benissimo,
0: Certo, non siamo messi benissimo, anche perché poi oggi Torchia ci ha spiegato veramente nel dettaglio quelli che anch'io faccio fatica a volte a capire, cioè i meccanismi del mercato che non sono come pensiamo noi, vendiamo uno a 40 e compriamo uno a 40, non funziona così nel settlement agreement, no. In quello che con Molly ha spiegato e ha cercato di spiegarci, cioè, insomma, in sintesi oggi abbiamo spiegato agli ascoltatori che se io vendo Bremer per 50 posso comprare più che per 50, perché quando vendo 50 incasso, quando compro per 50 spalmo, quindi situazioni diverse, però abbiamo anche spiegato che se io prendo un parametro zero, però dentro ci vanno poi le commissioni che do alla gente, perché anche se poi le commissioni sono un onere accessorio che io detraggo dal punto di vista del settlement agreement, è come se fosse cartellino. Ecco perché la Juventus sta tenendo duro nel discorso su Vlahovic per le famose commissioni, che non gliele vorrebbe dare così pesanti. Cioè, non è così semplice. In più, abbiamo una situazione in cui bisogna rifare una squadra, quindi il mercato della Juve è molto complicato. E allora Marco da Crema, che ti fa Norvegia, ti chiede, Camillo, per tirarmi sul morale e alleggerirmi l'estate, ma non è che per il Mondiale esiste un simil fanta Sanremo da fare con gli ascoltatori?
13: Sì, sì, esiste, lo tiriamo fuori. Esiste.
0: Ah, lo tiriamo fuori?
13: Sì, adesso lo facciamo.
0: Ma lo tiriamo fuori sempre a spese mie o contribuiamo tutti?
13: No, contribuiamo tutti, sì. Poi, insomma, dobbiamo cercare di... facciamo una roba. Hanno, perché io mi sono tirato fuori, non ho né guardato né tifato, tirato fuori l'Italia, bene, non avendo nessun interesse personale, il premio sarà di poco conto. Lasciamo i premi importanti a Sanremo, ecco.
0: Bravo, così mi piaci, bravo. Riccardo è imbelvito, se non hai la possibilità di spesa, devi avere la capacità manageriale superiore. Cosa ha dimostrato Comolli fino ad oggi? Ottolini cosa ha portato sino ad oggi? Se si è detto che entrare o non entrare in Champions non avrebbe cambiato i piani mercato, certe trattative andavano intavolate a suo tempo e ora definite, dare credito a questo Comolli è come scommettere su una Ferrari campione del mondo, è un azzardo.
13: Ha ragione, cioè non c'è molto da dire. Infatti, non so te, ma io a quel meeting di Comolli, quando per la seconda volta, perché l'aveva già detto a Pinerolo, ha detto: ah, ma non c'è nessun problema, nessun giocatore si è mai lamentato della mancata qualificazione in Champions della Juventus, e aveva detto: fare un mercato molto molto aggressivo. Queste sono cose che poi ti tornano contro, e visto e considerato che è stato detto due volte questa roba qua, e poi Allison ha esultato prima del previsto e non lo prendi più, perché molto probabilmente non lo prendi più, perché i nomi che sono stati fatti comunque ieri, esempio, Dibu Martinez, che è un portiere di alto livello, che è una personalità di alto livello importante. Io onestamente, Claudio, non vedo un motivo per cui il Dibu Martinez debba venire alla Juve, non ne vedo uno, cioè guadagna una cifra spropositata all'Aston Villa, gioca la Champions, l'Aston Villa ad oggi è più forte della Juve, ha vinto un'Europa League e gioca nel campionato più forte del mondo, e devi portarlo alla Juve con un ingaggio più basso. Onestamente
0: non era da... non era tifoso da bambino della Juve, no?
13: Ma non lo so, ma deve essere neanche tifoso della Juve da bambino, deve essere proprio sfegatato della Juve da bambino, cioè, questa deve essere la cosa. E non
0: qualcosa Allison. Dobbiamo attaccarci.
13: Esatto, non prendere Allison è un problema, è l'ennesimo problema di questa gestione. È venuto a dirci che faremo un mercato pazzesco, straordinario, eccezionale, meraviglioso. Vlahovic, sei più no che sì. E l'allenatore te l'aveva chiesto. Ti aveva chiesto un po' di esperienza, tant'è che Spalletti parla più volte con Allison e riesce a buttare via anche questa trattativa. Adesso l'ennesima telenovela con Colomoni, perché io mi aspetto l'ennesima telenovela con Colomoni, io me la aspetto di nuovo lunga, perché qua trattative corte con Colomoni con Comolli non me le aspetto, visto considerato che arriviamo sempre all'ultimo istante.
0: No, non sono pronto per l'ennesima telenovela. Massimo da Rivamonte dice: ma scusate un attimo, se Bremer va via perché dice che vuol vincere, allora vuol dire che non si vince. No, adesso però non è che anche Ibrahimovic gli aveva detto ai nerazzurri: me ne vado via perché non vincete la Champions, gli ha fatta vincere. Cioè, non è che anche Messi ha detto quelli del Paris Saint Germain: vado via perché non vincerete mai la Champions, gliene hanno vinte due. Adesso non è che funziona così.
13: No, cioè, nel senso, poi a parte che comunque Spalletti non stravede per Bremer.
0: No,
13: non stravede per Bremer, quindi non è solo unilaterale la possibilità di addio. Poi, visto e considerato come sta lavorando come lì, visto che Bremer non è incedibile per Spalletti, rinnova il contratto quest'estate. Però onestamente non lo so, vediamo. Io questo mercato qua all'inizio è già preoccupante, vediamo come proseguirà.
0: Senti, Salvo ti fa Norvegia perché così gli inquadrano il più tempo possibile le Valchirie in tribuna. C'è chi pensa, c'è ancora chi tifa Portogallo per Cristiano Ronaldo. Stefano di Brescia dice: ma riportare Stellini, il nostro grande preparatore dei portieri. No, Stellini è il vice di Conte, non era il nostro, era Filippi. Il nostro... Era Filippi. Basta. Io potrei chiudere qua. Chiudiamo?
13: Sì, no, bellissimo. Quando fanno queste cose qua, io impazzisco di gioia. No, credo andrà al Milan, scusate, a Napoli.
0: Sì, non una grandissima uscita, se posso, nei confronti di De Bruyne, cioè lascia che parli Conte, no?
13: Ma infatti. A me né uno né l'altro, secondo me, ha fatto qualcosa di giusto.
0: No, certo.
13: Però. Che De Bruyne potesse non essere compatibile col gioco di Conte, io ne ero sicuro. E ti dirò di più. Allegri con i campioni ha sempre un rapporto abbastanza importante, ma se ti devo dire che lui si è lamentato del gioco difensivo di Conte, figuriamoci quest'anno cosa potrà mai dire il buon Kevin.
0: Se io l'ho scoperta stamattina sorriso, però in questo mercato dove tutto va bene, raccattare di qua di là, sta cosa dei tesserati ai mondiali che ti danno i soldi, 13.500 euro al giorno, anche su quelli vedi Danilo che tu hai portato a fare i mondiali nei due anni precedenti. Cioè, io ho fatto un po' di conti ottimistici e ho detto: va bene, abbiamo più o meno una decina di giocatori, metti che durano due settimane, la Juve si porta a casa 2,8 milioni dal mondiale, così.
13: Sì, diciamo che non sarebbe male, però è una cosa buona, ecco. Poi non so cosa farà.
0: Ma te lo dico io, sai cosa servono queste cose, capito? È come quello che dice: io tifo l'Olanda perché spero che con Mane si giochi bene, lo vendiamo. E qui è uguale, no? Tu ti devi farti la tabellina e dire: allora oggi chi gioca? Ah no, speriamo che vada avanti perché arrivano altri 13.500 euro. Cioè, ma cos'è?
13: No, sembra più un gioco a premi piuttosto che qualcos'altro, però vediamo Claudio, attacchiamoci a tutto, è giusto così.
0: Attacchiamoci a tutto, anche a Puska, qui la gente ti tira le orecchie, insomma, questo qua, 10 gol, 5 assist, grande stagione, lo vogliono tutti, perché non lo portiamo in prima squadra Puska?
13: Ma secondo me non è pronto, cioè non...
0: Come, lo vogliono tutti?
13: Infatti secondo me è una plusvalenza buona, perché ti faccio un esempio: lui è un 2005, fosse stato un 2007 con quei numeri, io guarda prima linea a dire: ragazzi, non si vende, si tira su. Però
0: è 2005,
13: sì, però Ibiz già due anni e mezzo che su,
0: e ho capito, non è che possono essere tutti Ibiz.
13: No, però ha dei limiti grossi in fase difensiva, enormi. Cioè, io le partite le guardo e ti dirò di più: quando le guardo a casa vedo delle robe, quando le guardo poi che sono andato da Alessandria ne ho viste altre, lui a livello di fase difensiva è molto indietro, ma per una cosa semplice, lui ha una fisicità che in Lega Pro permette, no, di essere molto forte, molto potente, quindi quando affronta l'avversario gli va addosso e sostanzialmente con una spallata riesce a vincere il duello o resiste. In Serie A, se tu vai addosso a gente che è più strutturata, è più tecnica, è più veloce, ti saltano, ti utilizzano proprio con questa caratteristica qua per aggirarti. Secondo me in questo non è pronto, poi ha delle capacità di calcio innate, calcia benissimo, calcia da fermo, calcia con la palla in movimento, tutto in maniera ottimo, però fa il terzino sinistro e se dobbiamo giocare a 4

0: mente. L'estate in cui abbiamo venduto Sulè alla Roma, la chat è insorta. Com'è che adesso la Roma l'ha messo sul mercato?
1: Ma sai, io credo che lì comunque si sia fatto un errore, eh? Però un errore meno grave, perché tu hai incassato tanti soldi, tanti soldi, Sulè è costato tanto alla Roma, eh? Tant'è che adesso alza il tiro, leggevo valutazione sui 40, però non gli vale 40, la Juve ne incassa di 30 da Sulè, quindi soldoni, soldoni. E poi li ha investiti male perché ha preso Nico Gonzalez con quei soldi, quindi li ha investiti male, però credo che quella cessione lì non sia stato un errore enorme come Hausen. Hausen è stato un errore enorme, al netto della brutta stagione che ha fatto al Real Madrid, venderlo a così poco e non testarlo mai è stato un errore gravissimo, tant'è che poi la Juventus ebbe grandi difficoltà nei difensori centrali per tutta la stagione, si prendere Todibo a una cifra esagerata. Quindi in questo caso io non, cioè quello è grave, grave, grave. Sulè invece è stata una gestione secondo me esagerata, secondo me sbagliata, però alla fine ha incassato tanti soldi e non puoi neanche dire cavolo, l'ho regalato. No, quello no.
0: Allora, abbiamo confermato queste date, caro il mio Camillo. 18 luglio alle 15:30 Basilea contro Juventus. 25 luglio ore 20 Standard Liegi, però contro Juventus. Poi si va a Hong Kong il 5 agosto Chelsea Juve, l'8 agosto in Australia Juventus Inter, l'11 agosto sempre in Australia Juventus Palermo. Poi chi dice il 17, chi dice il 18, tu hai notizie sulla nostra fantastica amichevole di famiglia all'Allianz Stadium, 17 agosto, 18 agosto,
1: No,
0: non si sa.
1: non ancora, ma è quella la data. Non è ancora, ma
0: Quella quale? Ne ho
1: siamo
0: date
1: lì.
0: due io.
1: Eh sì, quelle due, cioè adesso
0: Ah,
1: capirà
0: una delle due.
1: la seconda dei vari spostamenti, delle varie decisioni, tanto per organizzarla se hai un range, no, di giorni di vicino, poi alla fine scegli direttamente, però a breve verrà ufficializzata anche quella, quindi dovrebbe essere intorno a quella data lì, ecco.
0: Perfetto, allora io ti ringrazio, l'appuntamento è più tardi, Radio Bianconera, ricordiamo che la festa della Repubblica la fa in onda, perché è un lavoro piacevole, però è sempre un lavoro, no, perché arriva gli spiritosi, e vabbè, ma sei lì a cazzeggiare, no, sono lì a cazzeggiare, siamo qua a lavorare, voglio dire. Lo facciamo anche abbastanza bene, mi sembra, o no, De Michelis?
1: Sì, insomma, noi non stiamo facendo il ponte al mare, ecco, questo è evidente.
0: Bravo, noi non stiamo facendo il ponte al mare, anzi, e neanche quello sullo stretto. Facciamo il ponte bianco-nero tra passato, presente e futuro, sperando di avere un futuro. Tu pensa, guarda, stamattina sai che ti arrivano fuori le foto, no? Mi è venuta fuori la foto dell'addio di Barzagli con tutta la BBC. Gliel'ho mandata a Giorgio, gli ho scritto: oramai vivo di ricordi.
1: Poi Giorgio, mi sa.
0: Mi sa anche a me.
1: Temo una
0: Eppure tutti
1: risposta
0: noi.
1: anch'io. Temo una risposta anch'io, però va bene così.
0: Pure tutti noi. Grazie, a più tardi, Camillo.
1: Grazie a te, Claudio.
0: Grazie, grazie, Camillo De Michelis. Su tuttojuve.com vi ricordo il mercato minuto per minuto, la live bianconera, le notizie dalla Continassa, gli editoriali, gli approfondimenti. Tutti si stanno abbeverando alla nostra fonte, quella di tuttojuve.com. Anche perché in giro non c'è nient'altro che possa dare affidabilità. Così come in cabina di regia, Yves Darroche, che troviamo anche domani, come tutti i giorni. Bravo, Yves, guardalo sul pezzo subito che ti mette la fotonotizia. Adesso noi vi salutiamo, ma Radio Bianconera continua e quindi avanti, prossimo. Alla prossima.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie in

0: Discrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
4: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
5: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente, nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano.
4: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
5: È stato recuperato a Taibona Gordino, nel Bellunese, il corpo del vice jumper finlandese 35enne disperso dallo scorso 15 novembre. L'uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente dopo essersi lanciato con la tuta alare. Le ricerche, che avevano coinvolto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e la guardia di finanza, erano state rese particolarmente complicate dalla presenza di neve fresca, venendo interrotte dopo alcuni giorni.
4: Voltiamo pagina. L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali.
1: Meraviglioso quanto anarchico. La sua diventa una Juve operaia, senza prime donne, che cuce sulla maglia uno scudetto speciale perché conquistato contro la grande Inter al termine di una grande rimonta, ma soprattutto sogna la Coppa dei Campioni. La prima semifinale della massima competizione europea della storia bianconera è infatti targata HH2 con il Benfica che interrompe la corsa. Nel 1969 lascia la Juve dopo 215 gare ufficiali sulla sua panchina con un bottino di 100 vittorie, 73 pareggi e 42 sconfitte e comincia una lunga trafila dall'Inter fino alla Spalmas e il ritiro datato 1982.
6: Eroi in bianco nero.

0: Morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
1: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
0: La cronaca: a due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
1: Restiamo in Calabria. I comandi territoriali dei Vigili del Fuoco hanno concluso i controlli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in mare a largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Confermata l'assenza di criticità rilevanti e danni a persone o strutture. La scossa è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini, ha spiegato il presidente della regione Roberto Occhiuto.
0: Voltiamo pagina. Secondo il report Codacons sulle multe stradali dello scorso anno, quelle elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna. Scende in terza posizione Milano, seguita da Genova e Palermo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Buon martedì 2 giugno, buona festa della Repubblica. La Repubblica appartiene a tutti, ma dipende dall'impegno di ciascuno. Iniziamo così la puntata di oggi, martedì 2 giugno. Buona giornata, Antonio Paolino. Questo è il sommario di cose di calcio. Spalletti guarda dritto alla prossima stagione e crede di poter far bene con giocatori motivati. Juve, nessun aumento di capitale, con Molli costretto dall'UEFA ad un mercato a impatto zero. Prima vendi e poi compri. Rivoluzione a Liverpool, si riapre così uno spiraglio su Alisson. Vicario e Meret alla finestra, si comincia dal portiere. Buona giornata, ben trovati amici di Radio Bianconera. Radio Bianconera, la radio che vi ascolta, la radio che non si ferma mai, neppure oggi, festa della Repubblica, festeggiamo la Repubblica Bianconera, almeno qui a Radio Bianconera ce lo possiamo permettere, e quindi una puntata rigorosamente in diretta, così come tutte le trasmissioni di quest'oggi. Due ore in vostra compagnia, i temi li abbiamo riassunti e avete sentito quali sono i temi principali. È molto interessante anche riflettere su questa festa della Repubblica, perché a volte poi ci si perde a ricordare che cosa è successo, che tipo di festa è. E oggi ho pensato di approfondire il tema 80 anni dopo quel voto che cambiò, diciamo, decisamente il destino dell'Italia. Ci furono quasi 2 milioni di voti di differenza tra chi andò a confermare la monarchia rispetto a quei 2 milioni in più, appunto, che sembrano tanti, sembrano pochi, dipende un po'. Ho sempre sentito dibattiti molto, molto interessanti sul tema, ma l'Italia monarchica decise invece di svoltare e di indirizzarsi verso la Repubblica. Ho poi ricordato in apertura quello che è un po' una sintesi, quella che mi ha colpito di più nella lettura dei quotidiani di oggi, e fa sempre bene alimentarsi con qualche concetto profondo, che la Repubblica appartiene a tutti. La Repubblica appartiene a tutti, anche a chi pensava all'epoca o ha ereditato pensieri che portano ad altre visioni. Ma dipende dall'impegno di ciascuno. E mi sembra che questo, 2026 rispetto a quel 1946, sia il momento buono per dimostrare davvero di voler difendere i diritti, non quelli personali, ma di tutti. Ma al di là di questo, il riferimento quindi oggi è: la Juve è una repubblica o una monarchia? Sostanzialmente, permettetemi un po' di sdrammatizzare, di non ironizzare su un tema delicato, quindi li tengo assolutamente separati, e dico, chi è che dovrebbe comandare l'anno prossimo? Che cos'è che dovrebbe capitare se oggi voi votaste per Repubblica Bianconera o Monarchia Bianconera e poteste fare eleggere, scegliere, indicare delle preferenze? Quali sarebbero le vostre preferenze? Repubblica deve comandare Tizio, Caio, Sempronio, tra quelli che abbiamo. Poi ci possiamo aggiungere il soggetto a sorpresa. Ma al di là di questo, vorrei partire da un aspetto economico, perché si parla di mercato a impatto zero. Tra pochissimo ci colleghiamo con uno storico, giornalista, collega, tifosissimo della Juventus, non poteva essere altrimenti. Li cerchiamo della nostra Repubblica, perché non vorremmo bisticciare proprio nel giorno della festa della Repubblica. Ebbene, parlando di impatto zero, parlando di conti, parlando di spese che dovranno essere tenute sotto controllo, tra l'altro, come vedete, da qualsiasi parte non siamo noi, cioè i giornalisti credibili, e ce ne sono tanti, confermano che ci sia un po' di gelo in società. È bene che ognuno si prenda un po' di tempo per riflettere, per rilassarsi, per riposarsi e per pensare al futuro con una sana convivenza, perché poi ci sono i partiti all'interno delle stesse repubbliche bianconere. Detto questo, in un mercato, come dicevamo, appunto ad impatto zero, Pensate la differenza sostanziale di incassi dopo la Champions di quest'anno. L'anno scorso il PSG ha incassato 144,4 milioni. Le cifre di quest'anno non sono ancora ufficiali, ma il premio dovrebbe essere praticamente lo stesso, quindi rimane invariato. 144 milioni, circa 144 milioni quest'anno. L'ha vinto il Paris Saint-Germain e tale resta l'impatto positivo per il successo. I primi 10 club abbiamo, intanto non ci sono italiane, per vedere la prima italiana bisogna scendere al 13° posto, parlo dell'anno scorso, l'Inter 13° per essere arrivata comunque in finale, 13° con la metà dei soldi incassati dal Paris che gliene ha infilate 5. L'Inter è a quota 74, diciamo 75 milioni, meno 62 rispetto al 2025. L'Atalanta 14°, un anno fa, 73,73 milioni. La Juve 16°, con 67,37 milioni. Diciamo che vedendo le proiezioni su quelle che sono le entrate quest'anno, probabilmente c'è un range che può variare fino a meno 5 milioni. Cioè la Juventus dovrebbe poter mettere a bilancio circa almeno 65, diciamo, minimo 62, non di più rispetto ai 67,37 milioni di un anno fa. Il Napoli 24° con 50 milioni circa. Questo per darvi un indicatore di quanto si incassa dalla Champions. Che cosa viene in mente immediatamente? Che chi fa i conti deve naturalmente ipotizzare che per il prossimo anno non potrà mettere a bilancio i 67 milioni di quest'anno. Quindi eccolo qui il dato sconfortante per certi versi, anche per noi tifosi che non godremo della Champions League e che dovremo capire quindi di conseguenza che quei soldi non verranno indirizzati verso un mercato di estivo di miglioramento della rosa. Torno però sulla prima pagina della Stampa, 2 giugno, 80 anni di libertà, è un articolo di Giovanni De Luna, storico, tifoso juventino, perché questa festa unisce le differenze con il 25 aprile. Due grossi quesiti, due affermazioni che ci facciamo spiegare direttamente dall'interessato, oltre a toccare poi i temi della Repubblica Bianconera. Buongiorno De Luna, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno professore, come sta? Come sta dopo un'annata bianconera? La introduco da bianconero, poi andiamo alla storia.
1: È stata un'annata piena di amarezze, piena di delusioni. Mi ero illuso a un certo punto che con Spalletti le cose potessero migliorare, però in realtà il sesto posto è un'infamia. Però è lo specchio della nostra pochezza tecnica e la campagna acquisti estiva è stata disastrosa. Open Day e David non sono degni della maglia bianconera, ma neanche Zerko, neanche. Insomma, sono stata una campagna acquisti disastrosa e la squadra è stata tenuta in piedi dai pochi volentieri. È una grande abnegazione, devo dire, tutti hanno contribuito con la loro massima buona volontà, però i limiti tecnici sono evidenti e senza un bomber davanti non vai da nessuna parte. Purtroppo è così e niente, archiviamo questa annata e prepariamoci a tempi ancora più duri, perché come diceva lei, la campagna acquisti, questa nuova campagna acquisti non sarà l'insegna, sarà l'insegna del risparmio, quindi sarà molto micragnoso, sarà molto. Credo che dovremo cedere i pezzi migliori del nostro organico e la cosa non mi entusiasma.
0: Professor De Luna, utilizzando i termini dei tecnici moderni, altro che sacrifici, impatto zero. Un impatto zero significa probabilmente che vedremo, non dico gli stessi risultati, perché si possono ottenere con diverse soluzioni, ma l'impatto zero ci porterà a dire vendi prima qualcuno e con quei soldi spendi qualcosa di meno e acquista. Chi è il giocatore di cui lei non si priverebbe? Dicendo, al di là di tutto, questo me lo tengo, me lo terrei.
1: Indiz è l'unico fuori classe che abbiamo, e tra l'altro purtroppo è l'unico che ha un mercato, quindi ho paura che se ne vada, però Indiz io non lo cederei mai. Bremer lo cederei, Cambiaso lo cederei, farei una campagna acquisti su questi pochi validi che il mercato ci richiede, ma non cederei mai Indiz.
0: Intanto c'è un mercato che avanza, poi parleremo anche dei rapporti, ma vorrei fare un salto prima all'indietro, perché io ho accennato, ho sottolineato anche questo articolo e questo ricordo che lei fa sulle colonne della stampa, perché questa festa unisce. Mi ha incuriosito le differenze con il 25 aprile e perché rispetto al 25 aprile questa data è meno divisiva. Lei lo ha spiegato oggi sulla stampa, invitiamo naturalmente a leggerlo, così come stiamo vedendo anche sul sito online del quotidiano torinese.
1: Sì, la spiegazione che mi do e che do ai lettori è molto semplice. Secondo me il carattere divisivo del 25 aprile è legato al fatto che i fascisti purtroppo ci sono ancora, mentre invece il carattere non divisivo del 2 giugno è legato al fatto che i monarchici non ci sono più. Sostanzialmente la differenza è questa, cioè ieri ho visto proprio sulle colonne del mio giornale, sulla stampa, c'era un'intervista a Boeti Villani che ha votato monarchia il 2 giugno del 46 o che comunque era di una famiglia monarchica che poi ha trasferito tutte le sue simpatie verso il MIST. Quindi diciamo che i neofascisti del Movimento Sociale avevano drenato tutti i consensi possibili dall'area monarchica, prosciugandola. Per cui i monarchici veri non ce ne sono più, tranne queste caricature di Emanuele Filiberto, della pubblicità alla Sacla, insomma queste robe da mercato che i Savoia hanno fatto per i loro liti sui gioielli di famiglia. Insomma, è una storia di decadenza irrimediabile quella della monarchia, e invece il fascismo purtroppo è ancora in auge, tant'è vero che abbiamo un governo di estrema destra guidato da una Giorgia Meloni che viene proprio da quella tradizione. Quindi qui c'è la differenza tra un 2 giugno che può essere festeggiato serenamente da tutti gli italiani e un 25 aprile che vedrà sempre, finché i fascisti ci saranno, da una parte il lutto della memoria e del ricordo di Mussolini e dall'altra parte la gioia per chi aveva impugnato le armi contro il fascismo e la gioia di chi aveva salutato nel 25 aprile la fine della guerra.
0: Le dico il messaggio che è appena arrivato, glielo leggo. Viva la Sabaudia, viva i Savoia, viva la Juve! Ma la Juve è più repubblica o monarchia in questo momento? Cosa servirebbe dopo le rivoluzioni?
1: No, purtroppo la Juve ha una storia funesta, nel senso che mi ricordo, per esempio, abbiamo giocato contro il Pisa con il lutto al braccio perché era morto Umberto II, il re di Maggio. Però voglio ricordare anche al nostro ascoltatore che la Juve fu mandata dal governo Parri a giocare un amichevole a Napoli nel settembre-ottobre del 45, proprio per evitare la spaccatura tra l'Italia. La Juventus era un collante molto forte dell'esigenza internazionale e Parri la usò, ne usò tutto il carisma per poter cercare di riabbonire la folla napoletana che, come si sa, il 2 giugno del 46 votò in massa per i Savoia. Quindi diciamo, nella storia della Juve c'è anche questo, c'è anche, certo che il Toro era più di sinistra, la Juve era più di destra, tutte queste cose qui sono state vere fino agli anni 70, poi dagli anni 70 in poi, con l'arrivo degli operai immigrati, tutto questo fu spazzato via. La classe operaia di Lavagnelli in decina ce l'ha in officina senza timore e faceva il tifo per la Juventus. di Anastasi, Bette e Acau. Quindi direi che nella dimensione del tifo la politica c'entra, ma la politica c'entra da tutte e due le parti, quindi non possiamo dire di una Juve sabauda e di un Toro democratico, bisogna dire di una Juve che è stata sabauda e democratica a seconda della storia italiana e delle vicende della storia italiana, proprio perché la Juve ha incarnato la vicenda storica dell'Italia unitaria da quando è stata fatta fino ad oggi.
0: Tra l'altro il collega Antonio Barillà, che salutiamo, fa vivere sulle colonne sempre della Stampa un piccolo derby che si allunga rispetto all'ultima giornata. Il Grande Torino ebbe un ruolo nel referendum del 46, scrive, anche se il manifesto del Partito Comunista Italiano dell'epoca resta un mistero. L'appello di Capitan Valentino: qui siamo per la Repubblica, la monarchia ci ha dato la guerra e grane. Quindi proprio aggiungendo un tassello alla riflessione,
1: sì, però,
0: che faceva.
1: Però Mazzola dice, usa un'espressione strana, perché dice: noi siamo repubblichini, che è lo spregiativo con cui i partigiani chiamavano i fascisti che avevano aderito alla Repubblica di Salò. Quindi non so fino a che punto quella testimonianza sia vera, però a parte questo, comunque
0: ci fa capire che comunque il tema era sentitissimo. Era sentitissimo.
1: Molto sentito.
0: Assolutamente. Professor De Luna, io tornerei alla Juventus. Qui abbiamo una situazione in cui la proprietà e il CAN convoca Comolli, l'amministratore delegato, scelto per non tanto per i valori, i titoli conquistati, ma per una strategia che dovrebbe dare un taglio al passato. Dall'altra c'è Spalletti, che arriva, non dico a metà campionato, dopo 10 giornate se ricordo bene, e ci troviamo a non aver centrato la qualificazione. Che cosa bisognava fare, o se è giusto continuare in questo modo, affidandosi alla responsabilità dei soggetti interpellati, tirati in ballo?
1: No, guardi, io sarei stato molto più incisivo nell'epurazione, cioè avrei mandato via Comolli senza esitazione, perché acquistare per 45 milioni, perché e quello è il dramma. Openda è costato 45 milioni con una clausola obbligata per la Juve se la Juve non fosse finita entro i primi 10. Cioè un contratto folle, un contratto capestro, che è totalmente responsabilità di Comolli, così come l'acquisto di David e altre scemenze di questo genere qui. Io avrei fatto come ha fatto il Milan, cioè avrei fatto un repulizio generale e avrei rifondato, cercando di rifondare. Ma guardi, non si tratta soltanto di rifondare una squadra, si tratta di rifondare una narrazione. Non basta più.
0: Concordo.
1: Non basta più il ricordo degli scudetti del passato, la Juve di Agnelli, la Juve di Bonifè. Bisogna cambiare registro proprio narrativo, bisogna adeguarsi ai tempi, bisogna svecchiare tutte le nostre strutture e le nostre sovrastrutture culturali. Spero che questa proprietà lo faccia, ma ho molti dubbi in questa direzione.
0: Si sta scegliendo, non dico di non decidere, ma di cambiare invece l'asset della squadra? Perché qui sembra, dai nomi che ci fanno ogni giorno, in queste ore ancora tentativi per tenere Vlahovic, Colomani che spinge per il ritorno, Bremer e Cambiaso e primi in uscita, si cerca un portiere, si spera nei guai del Liverpool per riavvicinare Alisson. Che situazione vivremo quest'estate senza mondiale? Glielo vorrei ricordare, non so se ci ha mai pensato, io sì.
1: Ci ho pensato e sono molto amareggiato per questo.
0: Ci dava un po' di libertà in più il mondiale.
1: Credo che sì, ma a parte la libertà in più che di cui avrei fatto volentieri almeno, quello che mi colpisce è proprio che io mi aspetto una serie di voltafaccia dai nostri interlocutori sul mercato, cioè a cui non eravamo abituati. Quando la Juve chiedeva un giocatore lo prendeva, oggi invece si chiede un giocatore e invece ti prendono a schiaffi, nel senso che non è più nessuna appeal il colore bianco-nero, non ha più nessuna attrattiva venire alla Juventus, e questo secondo me è la colpa maggiore di questi 6 anni che si dividono dallo scudetto, dall'ultimo scudetto di Sarri, quello di aver perso man mano fascino, man mano prestigio, man mano autorevolezza, essersi ridotti a una squadretta di provincia.
0: Non vorrei aggiungere una brutta notizia, le faccio l'esempio di Arthur, probabilmente resta il gremio, la Juve chiede 8 milioni, il gremio ha risposto facciamo 5.
1: Così. Quando l'avevamo pagato Arthur, perché era un altro di quei bidoni.
0: Praticamente nell'operazione con Pjanic a bilanci, si ricorderà che tutto in quel periodo lì venne a galla il discorso sulle plusvalenze e venne quantificato sui 75-78 milioni.
1: Mamma mia.
0: E quindi e iniziarono lì un po' di guai, ma non era questo il motivo per. Professor De Luna, un'ultima domanda. È sanabile questa situazione di cui lei parlava? Con quale cultura, con quale approccio nei confronti dei tifosi che sono, come lei ha ricordato, molto molto delusi, non dico solo dispiaciuti? Cioè basterà un anno, basterà rientrare tra le prime tre l'anno prossimo? Cioè crede in qualcosa che possa dare, possa riattivare un po' la passione dei tifosi bianconeri? Perché noi qui registriamo davvero impotenza, delusione, amarezza continua, e non parlo solo di quest'anno.
1: Guardi, onestamente no, dopodiché sono un tifoso bianconero dalla nascita e quindi in qualche modo ho molta speranza, però la ragione mi dice che non ce la faremo certamente in 2 o 3 anni. La speranza è che già il prossimo anno possiamo arrivare nelle prime tre. Questa è la molla del tifo poi, perché il gioco del calcio e questa roba qui e questo mistero agonistico di cui noi non sappiamo definire i contorni, che però ci tiene in vita alimentando speranze, paure, passioni, però è questa la nostra vita, quindi siamo abituati e lo faremo anche quest'anno.
0: Provo ad immedesimarmi, l'ultimissima domanda davvero, e la ringrazio anche perché è un giorno di festa anche per lei e per la sua famiglia. In quelli che andarono a votare 80 anni fa, con un sogno, con una speranza, con la volontà di confermare tutto quello che conosciamo dai documenti storici, in questo momento alla Juventus quale sarebbe la speranza, quella del tifoso? E aggiungo, lei ci vede la permanenza della proprietà che conosciamo, ha dato continuità per molti anni, o intravede sulla falsa riga di altre operazioni legate al mondo della famiglia Agnelli, magari la necessità di arrivare ad un cambiamento, ad una cessione, ad una partnership con qualche fondo o proprietario unico o socio di maggioranza o di minoranza? Come intravede il futuro di questa Juve? Lei...
1: Onestamente non so quali sono le mosse, le scelte che farà il Cannes. Quello che mi auguro è quello che le dicevo prima: un cambiamento di paradigma vuol dire anche un cambiamento narrativo, quindi basta con la narrazione della simbiosi tra Agnelli, la Fiat e la Juve, bisogna cambiare questo aspetto qui, quindi se il Cannes lo fa, bene, se no che se ne vada. È la prima volta nella mia vita che penso che un cambio di proprietà possa giovare anche al cambio di paradigma di cui parlavo prima. È la prima volta.
0: E visto che la prima volta non si scorda mai, ricorderemo anche che Giovanni De Luna, storico importante, storico della nostra Repubblica, diciamo così, tifoso juventino, lo dice qui su Radio Bianconera. Grazie professor De Luna, grazie davvero per la sua disponibilità in una giornata importante come quella di oggi. Grazie, alla prossima. Ringraziamo il professor De Luna, ricordo, sulle colonne della stampa, oggi non solo sulla stampa, ma ho avuto la possibilità di mettermi in contatto subito e ricevere la piena disponibilità del professor De Luna, l'idea degli 80 anni di libertà spiegate attraverso un suo articolo, perché questa festa unisce le differenze con il 25 aprile. La Repubblica delle nostre responsabilità e lavoro e donne, le disuguaglianze ancora da colmare. Guardando appunto il verde, il bianco e il rosso che devono unire insieme tanti pensieri, tante mentalità, tante culture, tante bandiere, anche di quelle sportive. Abbiamo iniziato in questo modo, in una giornata speciale. Ancora buona festa della Repubblica. Sarete a pranzo, sarete in vacanza, sarete fermi in autostrada, non lo so, ma speriamo di potervi fare ancora molta compagnia. Tra poco arriva il direttore sportivo Malu Pasincato, sta andando a seguire dei ragazzi, perché il futuro passa da quelli bravi e giovani e che magari costano anche poco. Ci faremo fare dei nomi. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Bertini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di Big, come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida in 4 set, conquistando per la prima volta i quarti nel torneo parigino e per la seconda in uno slam dopo Wimbledon. Berrettini invece, dopo 2 ore e mezza di gioco, ha avuto la meglio su Cerundolo per 6-3, 7-6, 7-6, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4. Volano in semifinale nel doppio misto Errani Vavassori. E oggi a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile. Prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori. Insieme al calcio, il Milan del futuro prenderà forma in questi giorni, magari nelle prossime 48-72 ore. Oggi l'incontro con Oliver Glasner, entro domani forse il sì o no di Ralf Rangnick per il ruolo di direttore tecnico. Prima del fine settimana il summit con Matthias Jaisle, il secondo dei candidati alla panchina. Pochettino è il terzo. Ora in casa Inter, campione d'Italia ma già con la testa al mercato. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus. Ma l'Atalanta, che ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano. Per la difesa c'è invece il sì di Sole dell'Udinese e il primo nome per la porta resta quello di Provedel. Movimenti all'agoraggio per la Juve, che vuole rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione. Spalletti ha fatto un nome, è quello di Brahim Diaz. Scelta condivisa dalla società, ma la trattativa si preannuncia lunga. Per la porta la novità è Dibu Martinez, portiere di personalità. I bianconeri approfondiranno con l'Aston Villa. Vlahovic deve decidere se accettare l'offerta di rinnovo. Kolomoani è una pista che rimane percorribile. Spunta il nome di Matej Kovar per la porta del Napoli. Il classe 2000 di proprietà del Bayer Leverkusen, in prestito al PSV Eindhoven, è un'idea in caso di partenza di Milinkovic-Savic. Manna pensa anche a un vice di Lorenzo. Rispunta il nome di Valinčić, che i partenopei avevano già cercato nel mercato di gennaio. Il club monitora anche la situazione di Mario Chila, in scadenza con la Lazio a giugno 2027. Infine, non è da escludere l'ipotesi Rabiot. Basket playoff di Serie A, in Laguna si va con la serie in parità. Di fronte al Burone rappresentato da un secondo KO. In gara 2 la Virtus Bologna sterza fin dal primo istante e domina la Reyer Venezia sul 98-79 con 25 punti di Edwards e la doppia doppia di Diouf. Gara 3 giovedì al Taliercio. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature in netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia, temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
0: Allora, ben ritrovati, buona festa della Repubblica a voi e a tutti noi, ovviamente. Io amo la Juventus, poi si va un po' a parlare si va a parlare anche un po' di politica e come vedete si sbanda sempre un po', onestamente, quindi non ce la potremo fare mai probabilmente, ma al di là di questo, non noi, vedo la reazione di qualche ascoltatore, ma al di là di questo, su Twitch, su la nostra chat, ricordo il numero 340 54 25 324, siamo una monarchia alla Juventus o una repubblica? Che cos'è la Juve in questo momento? È disordine organizzato? È una società che prova a rimettere ordine? È una società democratica fondata sul lavoro dei propri giocatori? Raccogliete un po' lo spunto più curioso, senza politicizzarlo, e magari provate a rispondere. Cosa servirebbe? Servirebbe un intervento militare, servirebbe il referendum, servirebbe il popolare, cioè il voto popolare, l'intervento dei tifosi, che gli azionisti arrivino ad acquisire più responsabilità e potere all'interno del club. Ma al di là di questo, oggi giochiamo un po' con questo tema. Il 13 luglio raduno a Torino, prendete nota. 13 luglio, intanto abbiamo già preso nota che mancheranno 67 milioni nel bilancio e quindi non si potranno mettere a bilancio. Altro grosso errore è quello di ipotizzare di poter arrivare in finale di Europa League, che prevede un incasso della metà, mettiamo 35, e di metterlo già a bilancio, perché ti trascini sempre un qualcosa che non hai ancora incassato. È vero che dovrai giocare per forza 8 partite, la formula è identica alla Champions League, ok? Poi se vai avanti, eccetera, eccetera. La formula simile. Però l'errore che commettono, o non bisognerebbe permettere che venisse commesso, è quello di mettere, no? Per salvaguardare l'anno prima, per aggiustare i conti dell'anno prima, tolleranza, non dico zero, ma tolleranza che non dà modo di inventarsi, invece di cercare qualche giocatore, di valorizzare qualcuno della propria rosa, di prendere qualcuno che costa poco, non 50 milioni, non con un obbligo di riscatto, non all'estero, ma cercarlo nel proprio settore giovanile. Questa è la chiave che cambierà le sorti anche della Juventus dal prossimo anno, sempre che ne abbia uno, perché qui continuiamo a dire la next gen, i primi sì, se non arrivano poi ultimi, ma dai primi bisogna trovare qualcuno che giochi stabilmente in prima squadra, perché secondo me l'esempio di quest'anno è molto chiaro. Se ci fosse stato un giocatore della next gen, non lo può improvvisare, non può arrivare a giugno e a settembre essere titolare inamovibile, ma probabilmente uno buono, se ce l'hai, avrebbe potuto essere accostato alla Juventus praticamente per tutta la stagione e dato alla next gen in caso di necessità. e non viceversa, non solo per far numero, non solo per metterlo nella lista, e magari entrando contro il Pisa, uno della next gen nostra potrebbe giocare titolare nel Pisa, nella Cremonese, in tutte quelle squadre che sono retrocesse, nel Verona? Assolutamente sì. Quindi avrebbe potuto fare una partita nella Juventus, ma noi servono i campioni. Sì, una volta. Adesso li devi costruire, perché siamo 80 anni in ritardo probabilmente. Perché probabilmente è stato anche sbagliato ad un certo punto pensare di poter andare, strappare l'assegno e prendere il miglior giocatore della Roma, del Napoli, del Milan, dell'Inter. Li devi costruire una volta sì e una volta no, comprandoli o facendoli crescere nel tuo club. 13 luglio, raduno a Torino, si aggiunge un'altra amichevole. Attenzione, ieri abbiamo parlato del test con il Liegi di sabato 25, se ricordo, sì, sabato 25 luglio, in casa dello Standard Liegi, alle 20, locali di Liegi, ricordando che la prima amichevole si giocherà il 18 luglio, sempre di sabato, alle 15.30 a Basilea contro il Basilea. Quindi Basilea 18 luglio, 15.30, 25 luglio ore 20 a Liegi contro lo Standard Liegi. Attenzione che il 31 di luglio si giocherà a Torino, arriverà il Nizza alla Continassa. Quindi ci si allena per l'Europa League, giustamente. Due trasferte e una in casa. Il 5 agosto poi si alza un po' il livello, perché sono i tornei che fanno anche un po' cassa. Si giocherà Hong Kong contro il Chelsea. Poi il trasferimento in Australia, dove l'8 affronteremo l'Inter, l'11 il Palermo. Dopo Ferragosto il classico appuntamento in famiglia da qualche anno organizzato all'Allianz Stadium. Il 17, quindi 17 di agosto, la squadra di Spalletti affronterà la Next Gen, la seconda squadra bianconera. E speriamo che possa essere un appuntamento per chi va, non per fischiare il giocatore che ancora sarà in rosa, perché si potrà andare avanti fino a fine agosto. Chissà, ci sarà ancora Vlahovic come l'anno scorso? Ci sarà ancora qualcuno di rientro dai prestiti? Ci sarà qualcun altro? Si va per tifare Juventus, perché poi si fanno le figuracce. Vlahovic lo si fischia? Ho visto la chiunque fischiare Vlahovic. Che l'anno prossimo fischieremo pesantemente quando vestirà un'altra maglia, perché poi ci è tornato utile e ci ha illuso un po' sulla possibilità, anche dopo l'infortunio, di assegnato più lui che non la somma degli altri due attaccanti, quelli a disposizione. Abbiamo fatto anche il riassunto delle amichevoli dal 13 luglio al 17 di agosto, dall'inizio del raduno. Chiaramente man mano si aggregheranno anche coloro i quali saranno impegnati al mondiale. Dei sette mancherà Holm, che a quel punto non sarà più juventino perché non giocherà il mondiale, rientrerà al Bologna e darà la possibilità a João Mario di rientrare a Torino, ma probabilmente solo di passaggio. Chi è invece in viaggio e non di passaggio è il direttore Malu Pasincato. Inizia la sua stagione, il mercato, partite, tornei, campionati. Ciao direttore.
6: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te. Allora, stavamo facendo un po' il punto. Intanto buona festa della Repubblica, ma tu stai uscendo dalla nostra Repubblica. Dove stai andando? Raccontaci un po', che torneo...
6: Io sto andando a vedere il torneo Maurice Reveillot, che tanti anni fa era conosciuto solo come il Trono di Tolone, è un torneo molto importante perché permette di vedere giocatori di vari continenti. Oggi nell'esattezza vado ad assistere alla mia Repubblica Democratica del Congo Under 23 contro la Cina, e tra le due squadre sono curioso, che oltre a vedere i miei ragazzi sono curioso di vedere la nazionale cinese, anche perché la prima partita con ogni sotto con ogni favore del pronostico contro, ha vinto 1-0 con l'Arabia Saudita, dunque oggi dovesse battere, ci va a 6 punti addirittura. Dunque sono molto curioso di vedere se il prossimo talento asiatico arriverà dalla Cina.
0: Ecco, Malù, per quelli non troppo esperti come noi o che ci stanno ascoltando, ma so che tanti sono almeno esperti quanto te, che mastichi il tuo pane quotidiano, cioè questo tipo di sfide, l'occhio attento di chi lavora attorno al mondo del calcio. Ti chiedo che livello di partita, se tu dovessi spiegarci, no? Perché poi uno può pensare la partita, non saprei come definirla, no? E senza voler mancare di rispetto, che livello di partita è quella tra la Repubblica Democratica del Congo Under 23 e quella della Cina? Ci sono giocatori che hai già visto proiettati in Europa, giocatori già proiettati verso le nazionali della prima squadra o cosa?
6: Forse che si è sentito un rumore, sta venendo giù un temporale veramente pazzesco.
0: Detto questo, dove sei? Così avvertiamo, facciamo un po' di cronaca anche locale per chi ci sta ascoltando.
6: In questo momento
0: zona?
6: Superato Grenoble, perché sto facendo il taglio adesso per andare verso la Costa Azzurra. Superato Grenoble. Comunque il livello è un livello sperimentale, ti spiego il perché.
0: Sì, così ci racconti anche un'idea di calcio di...
6: Sì, la categoria è l'Under 23.
0: Sì,
6: però ci sono certe nazionali che vengono con società, capito? Vuol dire che vengono anche con giocatori del 2007, del 2000, qualcuno anche con del 2008. Poi ci sono quelli che arrivano con i 2005, che sono come fossero Under 21, perché la categoria Under 23. Perché si fa questo torneo? Perché permette alle nazionali di selezionare i giocatori che vanno poi a giocarsi le qualificazioni per l'Olimpiadi. E l'Olimpiadi, la categoria ammessa nel calcio, è l'Under 23, più 3 per quota. Dunque per quello che ne approfittano per fare squadre sperimentali.
0: Certo, quante squadre partecipanti e quante partite guarderai? E quale le nazionali più?
6: 8 squadre, 4 gironi da 4. Veramente quasi interessanti, soprattutto quelle che appunto vedi la Cina, vedi l'Arabia Saudita, vedi magari il Canada, in realtà che non vedi tutti i giorni qui in Europa, e dunque è un'opportunità, anche se la giornata quella sbagliata, perché come si sapeva piove, ma piove tantissimo.
0: Certo, lì chiaramente non aiuta il meteo. Senti, Malù, dalla prossima settimana cominciamo a ragionare un po' sui mondiali che ti vedranno protagonista, o sbaglio?
6: Sì, sì, stiamo definendo. E
0: racconterai i mondiali per noi che non ci siamo.
6: Sì, dunque, prossima settimana si entra nel mood mondiale, un mondiale particolare perché in 3 paesi, 48 squadre, io per quanto mi riguarda 10 squadre africane, non essendoci l'Italia avevo sempre 11 squadre, no? L'Italia più l'Africa, in questo momento ce ne ho 10 e poi vediamo quelle delle big, chi non deluderà, perché comunque qualche big non andrà bene, perché capita così in tutti i mondiali, e vediamo chi riuscirà fare qualcosa di importante.
0: Ecco, visto che hai tolto l'Italia, anzi si è tolta da sola l'Italia, con chi la sostituiamo? Le 10 africane più? Il cuore dove pende?
6: Sai, il Brasile ha un posto particolare, poi il Brasile è sempre un po' una seconda, Brasile, poi Argentina, ci si divide anche lì, perché in Italia c'è sempre il tipo, chi è pro Brasile, chi è pro Argentina. Sai, per ovvi motivi che tu sai, personali, tipo Brasile, anche per quest'anno comunque con Carlo Ancelotti in panchina, chissà che possa portare si perde ora a tornare sul tetto del mondo dopo 24 anni, perché dal 2002 che...
0: E abbiamo perso un po' il segnale di Malu Pasincato, che si sta spostando, come ci hanno detto, in direzione di questo torneo internazionale da Grenoble verso il centro della Francia. Proviamo a vedere se riusciamo a ristabilire, anzi lasciamolo libero di superare questo acquazzone. Lo ritroveremo all'inizio del prossimo blocco. Noi andiamo un po' avanti, probabilmente sono arrivati già dei vocali e quindi li andiamo ad ascoltare.
7: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara. Interessante il tuo quesito, la tua domanda. Io potrei fare un po' di ironia dicendo Repubblica delle Banane, ma non lo voglio fare.
0: No, non te lo permetto.
7: Assolutamente. Spero che comandasse un pelino di più Spalletti rispetto a come lui, ma non ho molte speranze. Impatto zero sul mercato è una brutta cosa, nel senso che non prevedo un'annata molto molto difficile, sperando di rientrare nelle prime quattro, ma visto come si rinforzano le altre, ho ben poche speranze. Spero tanto in Spalletti, in arrivo di qualche giocatore funzionale, magari non campioni. Non lo so, anche la litania del portiere, già arrivato, come ho saputo, come lì ha raccontato delle balle. Speriamo bene, forse io sempre saluto.
0: Vedete però come cambia la prospettiva.

Non tutto passa da lì, le dinamiche umane non ci sarà ancora per tanti anni, nessun umanoide che riuscirà a controllarle, quelle dinamiche dei calciatori. Poi quando vedrò i robottini giocare in campo, tanto non ci sarò più. Ma al di là di questo, le trattative sono così, cioè ci fossero altri dirigenti direste. No? Ma non voglio rimproverarti, non voglio prendermela con te, però mi fa pensare, voi giornalisti, i giornali. Intanto sapete che quando i giornali si inventano i titoli, i nomi e vanno a nozze, le copie dei quotidiani hanno un picco di vendite? Quindi vuol dire che parlare in televisione di Garlasco o vendere di o parlare di mercato sui giornali, non dico che sia la stessa cosa. Ma è quello che ci attizza di più, in maniera un po' più morbosa. Io sto tranquillo, cioè prendo dei nomi, leggo, dico: ah, sarebbe interessante. Mi piacerebbe che arrivasse qualcuno dallo studio, dalle deduzioni, dall'approccio algoritmico nei confronti di quello o quell'altro acquisto. Mi piacerebbe che Malou arrivasse a questo torneo, indicasse a qualche club, perché così fanno gli osservatori. Certo che questi tornei, magari non a questo, o anche a questo, ad altri, ci passa Ottolini, ci passa Manna, ci passa Modestò, ma sarebbe bello che dal confronto magari ti arrivasse il giocatore congolese, il terzino sinistro, piuttosto che passa magari prima dalla next gen e poi arriva in prima squadra. Però le trattative sono così. Allison ha dato la disponibilità. Ha capito che c'è un vuoto di potere anche a Liverpool. La società, però, credetemi, spero anche la Juve, guardate il gremio. La Juve vorrebbe 8-10 milioni per Arthur, che ci sta. Ha fatto un'ottima stagione, mi dicono. Non ne ho vista una, non ne voglio vedere di partita del campionato brasiliano, perché secondo me sono delle partite neanche eccellenti, preferisco un altro calcio. Poi nazionale affrontare con quelle dinamiche, voglio vedere le difficoltà di Ancelotti a gestire un gruppo di quel tipo lì. Poi tanto tempo neanche lui ha avuto, Mi sembra che possa correre dei rischi anche Ancelotti, non me ne voglia, assolutamente, né lui né il suo Brasile. Il gremio, la prima cosa che ha detto è un po' troppo quella cifra lì. Qual è l'obiettivo? Arrivare alla metà, 5-6 milioni da spendere per Arthur, per toglierti la grana Arthur. Juve Arthur, a Dio possibile, lavoro in corso con il gremio. Ecco, ma nessuno ha, a Dio possibile, accordo che si avvicina, bla bla bla, è come noi per Alisson. Poi certo che la Juve ha necessità di fare fuori il giocatore, certo che ha già una squadra, certo che non ce ne sono altre, certo che accetterà magari un'entrata anche minore, ma potrebbe saltare anche tutto. Allora, se glielo dai gratis, certo che sarei bravo anch'io a vendere. O se volessi un giocatore gratis dal Liverpool, certo che sarei bravo anch'io a comprare. Non è proprio così. Quando non puoi spendere tanto, perché probabilmente congiuntole cosa abbiamo sbagliato? Che abbiamo speso tanto subito, puntando tutto su Combiners e poi aggiungendo spese, spese, spese e cercando di tagliare, tagliare, tagliare magari anche quello che poteva ancora servire. Perché poi si gioca così quando giochi a qualche gioco di società. Altra cosa è fare un mercato oculato, attento, pragmatico per certi versi. Quindi attenzione, il fatto che Alisson vuol venire alla Juve, la Juve vuole Alisson, ma è di proprietà di quelli lì. Quindi se non gli dai 10-15, che poi possono diventare 7-10, 7-9, è difficile che tu lo prendi. E allora cerchi anche altro, allora fai finta. Potrebbe essere anche una strategia, detto molto chiaramente. Il solo Vlahovic libera 25-30 milioni. Se tira troppo la corda, e stiamo capendo che sta provando a tirare la corda, ma nel frattempo si prende tempo per arrivare al 30 giugno, prendersi l'ultima mensilità, allenarsi e poi lasciare eventualmente la Juve,
sa anche di poter liberare 25-30 milioni a

0: favore della Juventus. Previste partenze per creare lo spazio per gli investimenti, il mantra spendere meglio di quanto fatto in passato. E il mantra è giusto, ma probabilmente non penso che un dirigente al primo anno pensasse di fare così male. Forse paga anche lui l'inesperienza. E quei vincoli che ha così camuffato un po', spostando la data del pagamento al 30 giugno di quest'anno, il saldo di OpenDA. Cioè, quando saremo sicuri con OpenDA di essere almeno tra i primi 10, ti pago. Oggi non ti posso pagare, me lo concede il regolamento, facciamolo così. Cioè, capisco le sfumature. Il problema è che OpenDA nel nostro campionato non si è adattato. Vi posso dire una cosa? Che Moggi, ci fosse stato uno come Moggi e uno come Ancelotti, intanto è andato a casa Ancelotti, praticamente subito. E poi abbiamo visto che cosa ha fatto anche Ancelotti. E cosa non ha fatto, cosa ha perso. Cioè, vi ricordate come abbiamo perso quegli scudetti? Anche per altre responsabilità. Però non capitano sempre tutte a nostro sfavore. Saranno capitate a volte anche a nostro favore. Tanto per dire, sgonfiate un attimo l'eccitamento per questa espressione. Dico che la strategia, le chiavi del motore bianconero ce l'aveva il direttore della Juventus, che ti potrebbe anche imporre, servisse, di sfruttare e valorizzare meglio i giocatori che tu hai a disposizione. Così come ci ha provato con David Spalletti, forse in altre condizioni, con più serenità, avrebbe dovuto, potuto o dovuto provare a usare meglio anche l'ultimo della rosa bianconera, a meno che non ci fossero le condizioni fisiche per reggere una partita. E abbiamo capito che Holm è arrivato in condizioni precarie, perché me l'hanno detto coloro i quali hanno visto quelle cartelle cliniche e le recidive. Le prime cose che si vanno a vedere sono le recidive. Secondo, un giocatore come Zegrova era abbastanza chiaro che in un anno avrebbe giocato pochissime partite intere, perché non dava quelle garanzie di poter giocare e di poter ritornare l'atleta che era dopo i problemi fisici che ha avuto. Quindi sono stati degli azzardi. Holm a metà stagione, avendo giocato qualche volta, lo prendi, vedi, e intanto hai dato via un giocatore. Altra cosa è Zegrova. Ma altra cosa è chi è stato anche in panchina e non ha reso. Non ha personalità? Benissimo. Non è tutta colpa di Spalletti, ma dico anche, non è tutta colpa di Comolli. Poi, se volete sapere la mia, non c'entri la qualificazione in Champions League, sbagli il mercato, ok? Non vai d'accordo allenatore e direttore. Se ho altre possibilità, io resetterei, come ha detto il professor De Luna, io resetterei come ha fatto il Milan. Però mi troverei di nuovo di fronte a una rivoluzione. E allora questo è l'ultimo tentativo. Provo a spiegarmi così la situazione quest'anno, perché non c'erano altre soluzioni pronte. Neanche con Conte, neanche con altri direttori. E non basterebbe Del Piero presidente. Intanto, perché Del Piero, in questa situazione, a fare il presidente, ti dice anche no al momento. Aspettiamo tempi migliori. Noi torniamo tra pochissimo, ripartiamo da qui.
1: Cose di calcio.
2: Radio Bianconera Time. Radio
3: Bianconera. Sono le 13:04.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'Italia celebra l'ottantesimo anniversario della festa della Repubblica, i fori imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria, davanti alla tomba del Milite Ignoto. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, ha scritto il presidente in un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ha commentato invece la Premier Meloni.
1: Cresce velocemente il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di 3 piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di una bambina di 8 anni dalle macerie, portando a 17 il numero dei morti. Altre 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti.
4: Guerra nel Golfo. Ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Trump avrebbe intimato Netanyahu di fermare gli attacchi in Libano, ma le forze israeliane hanno continuato ad effettuare raid nella sua del paese.
1: 3 ragazzi di 19, 22 e 17 anni sono finiti al pronto soccorso in evidente stato di alterazione per aver assunto quello che in rete viene chiamato miele da sballo, e il più piccolo era anche in grave crisi respiratoria. Accade ad Arzano, Napoli. Da una prima ricostruzione pare che i ragazzi, dopo essersi riuniti a casa del minore, abbiano consumato la sostanza stupefacente. La nota droga Wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I giovani ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male.
4: Un'auto con a bordo 4 giovani si è schiantata contro una palazzina e ha preso fuoco. Gli occupanti, tutti ventenni, sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente si è verificato a Foggia in viale Fortore all'alba di oggi.
1: Calciomercato, il campionato è appena finito ma in casa Inter si pensa già alle prossime mosse e al mercato di trattative. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus. Ma l'Atalanta, che ricordiamo ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Per me è l'unico che sarebbe potuto arrivare, perché c'erano condizioni buone, il giocatore sarebbe venuto di corsa, avrebbe fatto... era... Quello del Galatasaray.
9: Sì, che siamo.
8: Però lì anche la sfortuna ha voluto che, se andiamo indietro nel tempo, lui giocava al Galatasaray e c'era Galatasaray Juve. Lì non l'hanno voluto mandare via, non l'hanno voluto dar via, nonostante fosse stata in scadenza. Non l'hanno voluto dar via, non sono riusciti. Questo. Credo che la trattativa si sia arenata in questo. Perché qualche cosa si troverà. Poi non è che mi sembra che le altre spiagge siano così floride, perché stanno tutti nella stessa situazione, chi più né meno. È vero che partendo dal sesto posto sei tu che devi recuperare e devi sulla carta inserire più qualità rispetto a quello che è arrivato primo. È normale, perché se non sarebbe arrivato primo. Questo è. Però io sono fiducioso, non si potrà far tanto. Quello che bisogna andare a vedere sono due cose: le cessioni, perché sono del parere che anche bravi, ma se pensano che hanno tante richieste e possono andare, per me, levato Ribi, possono andare via tutti. Ma non lo dico col cattivo, lo dico da gente, anche se fossero giocatori miei. Se c'è la richiesta non si può stare più a pensare, no, rimane a tutti i costi, perché ci vuole gente, per cui in questo momento la Juventus sia la miniera d'oro e loro sono col piccone in mano, perché se non pensano questo siamo messi male, perché siccome non abbiamo la possibilità di prendere i giocatori che prende il City e investire 300-400 milioni a mercato sui calciatori, non si può fare, è bene guardarci negli occhi, non si può fare, dobbiamo avere una integrità di gruppo, bisogna avere dei leader, possibilmente per me italiani, oppure che conoscono molto bene il campionato italiano, perché serve, perché la Juve è questa, è sempre stata questa e non perdiamo mai le radici, e avere una qualità ma di gente che viene per l'occasione della vita. Questo è quello che penso io.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Mamma mia, anche solo parlare di Festa della Repubblica qui, no fascisti, sì monarchici, di qua, di là, è pazzesco. A me non può fregare nemmeno. Domanda intrigante, direttore. Mamma mia, che complimento che mi arriva dalla Macaronesia. Come sempre, Repubblica o Monarchia Juventina? Direi in questo momento Banana Republic, ma di quelle serie, dove non si capisce nulla e ogni volta si fa peggio. Avete sempre detto che il cane è una risorsa preziosa per il semplice motivo che tira fuori i soldi. Allora vi chiedo, perché non ha fatto lo sforzo a gennaio di prendere l'attaccante che tanto voleva Spalletti? Perché ti metti anche dei limiti. Cioè, tu con tuo figlio, io con mio figlio, quando supero l'euro al giorno, gli dico, no, è superato l'euro. Magari 2 euro invece nel portafoglio ce l'ho ancora. Cioè, mi sembra che non è che quello che ha i soldi c'è bisogno e li dà, al primo che passa. Non so, mi sembra che a volte dalla pianta delle banane scende ciascuno di noi. Ma al di là di questo, poi dobbiamo far quadrare il bilancio. A volte chi più spende più guadagna. Albino da Morciano. Poi il vostro ospite ha detto che ci sono i fascisti, ma dove li vede? Se ci ha detto che li vede, rispetto ad altro li vede, e io rispetto, rifletto e vado avanti. Buona festa della Repubblica, grazie a tutti voi per il lavoro che svolgete, grazie Terry. Allora, caro direttore, no, abbiamo Malù, abbiamo ritrovato Malù, direttore Malù, eccoti.
9: Eccoci qua, ci sono.
0: Oggi festa della Repubblica, ti leggo ancora questa perché è divertente. Ho chiesto, ma secondo voi la Juve è una Repubblica o una monarchia? Caro direttore, la Juve è una casa reale in mano ad un solo signore, il Can, come la regina Elisabetta d'Inghilterra, Antonio da Caserta. Al di là di questi parallelismi, io ti chiedo come va gestita una crisi come quella del calcio italiano in generale, come quella che stanno vivendo di riflesso Juve e Milan. Partiamo dalla Juve. Aia.
9: Ci sono.
0: Perdonami. Ecco, pensavamo fossi caduto.
9: Come va gestita?
0: Come?
9: Come va gestita?
0: La crisi, in un momento simile a questo, simile anche a quella che stanno vivendo Juventus e Milan. Cioè dico, quali sono le prime cose da affrontare? In quale modo? Che tipo di dialogo ci deve essere tra dirigenti e allenatore? Perché le richieste, sai, sembra di essere in un ristorante, forse neanche con gli 10 euro in questo momento, o no? Facendo esempi col passato.
9: Quando sono le cose che non vanno bene, sono tante cose da fare. Ma prima di tutto avere la lucidità di cercare di esaminare quello che non va, ok, per poter uscire da questa situazione. È normale che quando vedi due squadre del livello della Juve e del Milan essere in un momento di difficoltà, si fa riflettere, perché comunque con tutto il rispetto delle altre, Quando Juve, Inter e Milan, che sono quelle che hanno più tifosi, dunque non me ne vogliono altre squadre, ma sono quelle che, diciamo, sono sotto gli occhi dei riflettori quando le cose non vanno male, non vanno bene. Bisogna cercare di avere una sorta di anno zero, nel senso di dire: ripartiamo da Spalletti in questo caso. Spalletti cosa vuole, perché non possa lamentarsi che il progetto suo, che quello che ha in testa vada bene. Questo. Glielo diamo, glielo mettiamo a disposizione. Se gli diamo quello che gli serve e non fa i risultati, è normale che sa che ne paga le conseguenze. Questo fa parte della... Però diamo l'opportunità di cimentarsi con quelle che sono le sue idee fin dall'inizio, perché comunque secondo me chi si sta affidando è un allenatore esperto che, partendo dall'inizio, non avrà scuse. Questa è la differenza. E quando non si parte dall'inizio, spesso si può sempre dire ma babbu. In questo caso non c'è più, perché parti dall'inizio e devi fare risultati, vuol dire cercare di vincere lo scudetto e il minimo, perché qui ci sbagliamo sempre, arrivare in Champions League. Il minimo, quello è il minimo. Quando non si ottiene quello, è come se non si ottenesse il minimo di una grande squadra così.
0: Direttore, dovessi dare su due piedi, così al volo, mentre ti dirigi a vedere questo torneo internazionale, un giudizio sull'Europa League dell'anno prossimo? Al di là che poi approfondiremo anche il tema, come sempre, con un grande esperto quale tu sei.
9: L'Europa League, se non si incrociano prima, la finale deve essere Juve e Milan. L'ho detto e lo ripeterò tutte le sante settimane, perché è così, che non dobbiamo smetterla, tra virgolette, di snobarla come coppa, perché comunque è una coppa che, quando si arriva verso la fine, ci sono grandi squadre, di grandi campionati, e di conseguenza non bisogna assolutamente sglobarlo, per dargli un peso e per, diciamo, creare anche la sorta di si può dire, dare un po' di sex appeal, passami questo termine, a questo torneo che in Italia non scalda. Immaginare, ripeto, se non si dovesse incrociare prima una finale Juve-Milan, un remake stavolta non di Champions League ma di Europa League, sarebbe qualcosa, secondo me, di affascinante.
0: Vado velocemente su tuttomercatoweb.com. Mi commenti le tre notizie in primo piano. Atalanta ha rinnovato il contratto di Scamacca fino al 2028. Per la Dea è un punto fermo. Lo ha cercato anche la Roma. Alla Roma potrebbe, del suo ex allenatore, naturalmente, Gasperini, alla Roma, secondo te, potrebbe arrivare per sostituire proprio con Maines della Juventus? Due domande in una.
9: Guarda, sono delle idee poi che si concretizzino. Antonio, siamo in un momento embrionale in questo periodo, dunque sono idee.
0: Apprezzo la tua sincerità, perché qui non si tratta di avere la verità in tasca, ovviamente.
9: No, sono idee, e dunque si valuta tutto. Scamacca, anche lui è un attaccante forte, ma che deve diventare più costante. Qualche volta è troppo infortunio e tutto, però se spesso siamo sempre a dire ma l'attaccante è la nazionale, è anche perché lui, troppi infortuni, tutto quanto, non gli ha permesso mai di essere costante, di dimostrare tutto il suo potenziale. Però uno Scamacca in forma, nelle mie squadre ha sempre posto.
0: Ti stupisce un po' questo valzer delle panchine, e oggi arriva l'annuncio dal Bologna del nuovo allenatore, che è Domenico Tedesco?
9: Ma Tedesco era tanto tempo che sognava di venire a allenare in Italia, perché lui ha origine, appunto, dal nome, origine italiane, e ha fatto il suo percorso, ha fatto bene con la nazionale del Belgio, ha fatto bene in Turchia, e di conseguenza è giusto, oggi siamo in un mondo globale, è giusto guardare dappertutto.
0: Passiamo all'argomento Juventus. La Juve indaga anche sulle condizioni fisiche. Chiedo a te, se ne sai qualcosa di più, su David Alaba, il difensore austriaco in uscita dal Real Madrid, oltretutto un'opportunità a parametro zero. Condizione che lo rende particolarmente ambito in vista della prossima estate. Cosa ne pensi? Che giudizio dai eventualmente a questo tipo di operazione?
9: Cosa farà durante il suo mondiale? Vediamo subito cosa farà durante il mondiale con la sua Austria, se non erro è stato convocato, e dunque se durante il mondiale, nelle partite in cui è impegnato, dà delle assicurazioni fisiche. Alaba è un giocatore assolutamente da poter prendere, perché comunque serve anche l'esperienza. Ha dimostrato Modric a tutto quanti, soprattutto in Italia, che abbiamo un problema legato a dare troppo per vecchi certi giocatori, che se tu stai bene fisicamente, hai un'igiene di vita professionale, puoi giocare ad alti livelli anche superato una certa età. Lo dimostra.
0: Chi preferiresti, perché... direttore, tra Alaba e Kim del Bayern Monaco, al di là che sia stato già allenato anche da Spalletti al Napoli?
9: Dovesse uscire Bremer, che si spera di no, perché comunque Bremer è il perno.
0: Te lo do per certo.
9: Difesa. Sì, sì, no, no, no, ma infatti io ho detto, so che la trattativa è ben avviata e di conseguenza è un po' difficile che si possa tornare indietro. È normale che un allenatore va su chi ha già allenato e che lui ha trovato il massimo, perché Kim, visto a Napoli, come è quello visto sicuramente a Bayern di Monaco, e dunque magari tornando nelle mani di un allenatore come Spalletti potrebbe ritornare Kim di Napoli.
0: Ecco, dalle colonne della Gazzetta preleviamo anche il nome, farei un approfondimento anche su questa ipotesi, Koke dell'Atletico Madrid. Mi sembra di capire che la Juventus apra dei confronti con quelle società magari interessate anche a qualche pedina bianconera. L'Atletico Madrid è interessata a condizioni diverse da quelle pattuite ad inizio stagione per la permanenza di Nico Gonzalez.
9: Sì, sì, sono anche queste situazioni di scambi possono essere determinanti, perché comunque ogni società ha qualche giocatore che può essere una pedina di scambio importante, e di conseguenza assolutamente è una soluzione che la Juventus guarda con attenzione, assolutamente.
0: Facciamo l'ultimo riferimento e ti lascio andare verso questo appuntamento Under 23 tra le nazionali della Repubblica Democratica del Congo e la Cina. Ti chiedo la situazione di Vlahovic. Quando si arriva a titolare o ad affermare che ultima chiamata per Vlahovic, ultimo confronto con la società tra Vlahovic e la società bianconera, cosa significa?
9: O dentro o fuori. Sicuramente io sto cercando di programmare una stagione, voglio contare su di te che sei l'attaccante a cui voglio affidare il mio reparto avanzato per un progetto a lungo termine. Hai 26 anni, qui diciamo sei esploso, sei sbocciata la Fiorentina, è esplosa la Juve, anche lui però ha intermittenza, nel senso che ha avuto questi anni in cui non sempre è stato Vlahovic che tutti quanti aspettavano come costante, infortuni, cadimenti di forma, quant'altro. Dunque, secondo me, fatto l'evento punti su di lui e mi metto di fiducia che vai sul sicuro. Altre squadre, certo che ti vogliono, c'è un attaccante forte, ma a fare cosa? Il protagonista o uno dei tanti?
0: E questo è un bel quesito. Direttore Malu Pasincato, grazie. E noi ci ritroveremo il martedì e cominceremo anche a parlare, naturalmente, di mondiali. Magari seguendo l'ordine non tanto del ranking, ma di alfabetico delle squadre partecipanti, con l'indicazione da parte del direttore Malu Pasincato dei giocatori più interessanti di ciascuna nazionale. Grazie direttore, buona giornata, buon lavoro, buona
9: grazie
0: partita.
9: Grazie a te, buon pomeriggio, grazie.
0: Anche perché rischiavamo adesso un po' di perdere il segnale, visto che si sta dirigendo verso questo torneo internazionale e andrà a vedere. No, non è in treno, hai sentito, è anche l'autista. Va bene, salutiamo Manuel anche, salutiamo il direttore. Noi ascoltiamo magari qualche vocale, che ho visto che nel frattempo sono arrivati. Esploso la Juve mi pare un'esagerazione, ci scrive un ascoltatore da casa. Anch'io lì l'avrei fermato, ma da padrone di casa l'ho lasciato continuare e poi aggiunto a intermittenza. Esploso intermittenza, i picchi, è un po' come quelli che subisce nella notte il nostro Manuel, che il condizionatore si accende, si spegne e poi gli fa saltare il suo televisore. Come? esploso a Firenze, e lui dice l'esplosione, la possibilità, qui si è spento, c'è stato il blackout, quindi mi stai dicendo, va bene, andiamo a ascoltare un vocale, quindi sono d'accordo con te, caro Nichiro, qualcosa del genere.
10: Stefano Bianconero da Milano.
0: Ciao.
10: Ma io volevo condividere con voi il mio pensiero.
0: Con piacere.
10: Non c'è nessuno dei calciatori attualmente in rosa della Juve per i quali io mi straccerei le vesti se dovesse andare via. Ma vi dico, neanche Yıldız, perché non c'è nessun nome che mi scalda veramente il cuore. Ora io
0: chi ti saresti sono strappato del 69, vestiti?
10: Quindi potete immaginare, no, le epoche che ho passato, chi? Gloriose. Dimmelo. della Juve, ma c'erano i periodi in cui se si ipotizzava la cessione di un nostro beniamino, a me si strappava il cuore, cioè non dormivo la notte, ci pensavo piangevo. Tutto il giorno, era un affetto che mi veniva tirato via dal cuore. Qua a me, onestamente,
0: ti si stappa una bottiglia di vino.
10: È solo la maglia che conta ormai. Non c'è nessuno che mi sia entrato dentro, che incarni il DNA juventino, che lo veda come persona chiave, elemento chiave dello scacchiere bianco-nero. Non c'è nessuno in questo momento. Se domani dovessi aprire Tutto Sport e leggere Yıldız va al Barcellona, il primo pensiero che mi verrebbe in mente sarebbero i probabili 90-100 milioni che incasseremmo, non tanto la perdita del giocatore. E probabilmente è perché la Juve non ci fa più innamorare di questi tempi. Va bene, ho detto già abbastanza. Ciao a tutti, da Stefano Bianconero da Milano.
0: Stefano Bianconero, hai detto una sacrosanta verità che pensiamo in tanti. Poi ci teniamo stretto il talento più talentuoso che abbiamo. Ma se ti arrivassero i soldi, cioè, e ti dico una cosa, se quest'anno si chiama Bremer e l'anno prossimo siamo nelle stesse condizioni, restano poi pochi nomi di quelli che sarebbero pronti a chiedere che dopo il galleggiamento a 22 anni converrebbe separarsi. E lo capiremmo. Lo ha fatto il grande campione Zidane. Figurati se non lo può fare in altre condizioni, con le dovute proporzioni di squadre e di tutto, anche Yıldız. Chiaro che mi verrebbe da pensare, chi mi piacerebbe prendere andasse via un giorno Yıldız in queste condizioni? Perché poi dipende sempre chi collochi nel periodo storico in cui lo collochi, perché 100 milioni è un attimo che li butti via. Vai a comprare poi, dopo il prestito di un anno, Brahim Diaz? Mi sembra di rivedere i periodi in cui, non che paragono i due giocatori, Diego alla Juventus, negli anni in cui dovevamo ricostruire, ma era incastrato, innestato in una certa situazione di squadra. Diventa poi sempre complicato, e che gli uomini che decidono devono saperne tanto di calcio, devono avere molti contatti, non deve arrivare la prima telefonata perché ti viene segnalato, non voglio dire sempre l'algoritmo, perché è un profilo che può interessare. Devi avere le idee chiare, devi liberare i posti attorno, devi mettere quella pedina e devi andarla a prendere quando ti serve. Non un giorno prima, ma neanche un giorno dopo. Perché ho fatto questa riflessione? Perché leggo sui quotidiani della Roma che ha scelto Dybala dopo essersi qualificato. La Roma in Champions League, altrimenti Dybala sarebbe tornato in Argentina, e pensavo comunque che sarebbe tornato in Argentina. La Roma ha scelto come testimonial proprio Dybala, come testimonial del club, aggiungendogli, prospettandogli un rinnovo di contratto di altri 2 anni. Allora, quando va via dalla Juventus, dopo la stretta di mano che fece molto discutere, secondo me lì iniziamo a smontare il giocattolo. Perché? Perché noi avevamo Vlahovic appena arrivato e Dybala che continua a giocare dal 2022, siamo al 2026, fine campionato, lo farà per altri 2 anni, si taglia lo stipendio alla Roma, quindi lì ha peccato anche di presunzione, ma se mi proponi certi soldi è lo stesso problema che stiamo vivendo con Vlahovic. Parte da 3,5 milioni, Quindi accetta la Roma, di andare alla Roma per 3,5 milioni? Passa a 4,6 l'anno dopo, arriva a 6 milioni, ne prende in quest'ultimo anno 8,5, quindi anche la Roma si è un po' svenata per Dybala, ma capisce magari che attorno a quel nome ci vuole costruire qualcosa, non per 90 minuti, anche perché qualche acciacco fisico l'ha sempre evidenziato, e adesso scende e accetta da 8,5 a 2,5, si toglie 6 milioni. Visto che Vlahovic, la riflessione che faccio è molto semplice, è più giovane, visto che ne guadagna 12, che gli ha promesso, che gli ha messo a contratto, la gestione arriva bene con Andrea Agnelli, ok? Ne chiede 8, ne chiede 8, non dico che sia quasi in linea, ma bisogna imparare a dire subito qual è la cifra e non dico mettergli contro i media e i tifosi. Ci stai o no alle condizioni? Secondo me 8 il giocatore non pretende tantissimo. Non so se è il giusto, ok, ma pretende quello che gli danno da altre parti, visto che tu devi andare a cercare un altro. Più forte? Meno forte? Non lo so. Tutto da verificare. Diciamo che da qualche parte capisco perché spinga per Vlahovic lo stesso Spalletti. Qualcosa di simile, 7, poi se amasse veramente la Juve. Ma non so se ne varrebbe la pena. Probabilmente anche Vlahovic potrebbe accettare il milione in meno, dico milione, 500.000, quello che è. Ma ne vale la pena? Ripartiamo da qui nell'ultima mezz'ora. A tra poco.
5: Cose di calcio.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Un'altra pagina di storia scritta dal tennis italiano. Per la prima volta nell'era Open ci saranno ben 3 giocatori azzurri del tabellone maschile e quarti di finale di uno slam. Parliamo di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi che nella giornata di domani cercheranno di ottenere un posto in semifinale al Roland Garros. Flavio al secondo quarto di finale slam in carriera, il primo a Parigi, lo farà affrontando il canadese Hugues Aliassime, numero 4 del seeding. Sarà invece derby tra Arnaldi e Berrettini. Il Ligure, reduce dal successo incredibile al quinto set contro Tiafo, giocherà un quarto di finale slam per la prima volta in carriera. Per il Romano invece sarà il settimo quarto in un major. Con questo risultato, pur senza Sinner e Musetti, l'Italian Tennis dimostra ancora una volta l'eccellenza del suo movimento. Intanto al via Parigi la prima giornata di quarti di finale, 2 maschili e 2 femminili, entrambi dalle parte bassa. Il match più atteso è l'ultimo della sessione diurna sul Philippe Chatrier. Il numero 2 del seeding Zverev affronta nel pomeriggio il numero 27 Rafa Hoda. In serata Mensik Fonseca. Nel tabellone femminile vola in semifinale Andreeva dopo aver battuto in 2 set Cristea. Ora spazio a Svitolina Kostiuk. In campo per i quarti anche il doppio Bolelli Vavassori. E siamo al calcio. Una settimana dopo l'azzeramento della dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vogliono dare una direzione definitiva al nuovo corso del Milan. Il piano A sarebbe mettere il diavolo nelle mani del ticket composto da Ralf Rangnick e Oliver Glasner. Il guru tedesco sarebbe la pietra angolare su cui ricostruire il diavolo. Il responsabile di tutta l'area sportiva. Tra Ralf e il rossonero però c'è di mezzo la Federcalcio austriaca. L'ex Red Bull è attualmente il CT della nazionale e i vertici di Vienna vorrebbero blindarlo anche oltre la prossima Coppa del Mondo. E il tempo stringe e tutti si aspettano una risposta di Rangnick nel giro di un paio di giorni. Per la panchina, dopo l'uscita di scena di Iraola, il candidato in pole position è Oliver Glasner. Oggi dovrebbe andare in scena il primo faccia a faccia tra la dirigenza del Milan e il tecnico austriaco. Due le piste alternative. La prima porta a Matthias Jaisle, 38enne allenatore dell'Al-Ahly, l'altro un po' più indietro è Pochettino, attualmente CT degli Stati Uniti. Dopo l'interruzione anticipata del suo rapporto con il Napoli, Antonio Conte è tornato sul mercato. Per il tecnico salentino suonano sirene turche. Ci sono Istanbul e il Fenerbahce. Il candidato presidente Safi ha illustrato nel suo programma stellare le candidature di Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente. Stellare anche la proposta confezionata per Conte, 15 milioni di euro a stagione. Quella del Fenerbahce però non è l'unica proposta ricevuta. ricevuta dal tecnico. Ha anche due offerte in Arabia Saudita superiori ai 25 milioni di euro a stagione. E sullo sfondo c'è sempre la questione della panchina della nazionale. Tutto è ancora apertissimo. Chiudiamo con i motori. Iker Lecuona torna in MotoGP 3 anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalogna. Lo spagnolo è infatti stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel GP d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicola Bulega. Tra questi, 3 ottenuti proprio a Balaton a inizio maggio. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
6: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, allora quasi mezz'ora, qualcosa di meno, fino alla chiusura di questa puntata della Repubblica Bianconera nel giorno del 2 di giugno 2026, 80 anni fa dopo quel referendum che segnò la svolta per la nostra Italia, che da monarchica diventò Repubblica. Andiamo a ascoltare qualche vocale, diamo spazio a voi, se qualcuno volesse intervenire ci mandi un bel let's go, noi vi richiamiamo, se non avete mai chiamato, poi ormai siete in tanti, ormai avete chiamato già in tanti in questi 8 anni, e intanto vado a recuperare anche delle curiosità.
13: Buongiorno Antonio, Luca da Terni, ma io parlo dal punto prettamente tecnico, tattico, e sì, sinceramente non riesco neanche volendo a trovare delle grosse colpe di Spalletti, perché francamente questa squadra è quello che è, anzi secondo me è anche sotto la posizione in cui è arrivata, dico la verità, secondo me è poco superiore alla Lazio, ma proprio per livello di personalità, non di qualità, perché anche giocatore come Cobb Miners, lo diamo, chi è il maestro dei casi disperati, Antonio Conte. Però anche Antonio Conte, secondo voi, riesce a trasformare con Miners, riesce a trasformare Zegrova, riesce a trasformare con Sessao che anziché tirarla addosso al portiere la fa sempre gol, riesce a trasformare David anziché giocare solo spalle alla porta, si butta dentro e tira con coraggio. Cioè, la personalità è tutto nel calcio, perché io per primo quando giocavo avevo paura, e quando hai paura di giocare in certe partite sbagli, perché ti tremano le gambe, perché anziché tirare, Locatelli non sa tirare da 40 metri, tira centrale, Mkhitaryan sa tirare, Çalhanoğlu sa tirare, la qualità fa tutta la differenza del mondo, abbinato alla propria convinzione dei propri mezzi, quindi uno come Çalhanoğlu sa di tirare bene, tira, ci prova 2 o 3 volte e il gol te lo fa.
0: Grazie, grazie. Quindi secondo te neanche i maghi riuscirebbero a trasformare qualche giocatore. Mi sposto sull'intervista L'album dei ricordi, rubrica che mi affascina anche quando tratta argomenti e temi non bianconeri, ma oggi si concentra su Ivano Bonetti, la Gazzetta dello Sport. Che gaffa la Juve, questo non la sapevo, questa curiosità. Non riconobbi Boniperti. Luca Vialli è sempre con me, eravamo diversi e inseparabili. A Londra per l'albergo Roberto Mancini litigò con Boskov. Allora, Ivano Bonetti, il primo a credere in lei fu Boniperti. E pensi che la prima volta che l'ho visto fece una gaffa clamorosa. Scambiai il direttore generale Giuliano per lui. Non l'avevo mai visto e mi confusi. Così firmai per la Juventus convinto di aver incontrato Boniperti, ma non era così. Mi hanno preso in giro per un anno intero. Si dice che le rompesse parecchio le scatole. Come? Mi diceva, devi sposarti. È quello che diceva anche a Marocchino. E quindi allora è vero. Eccolo qui, alla Juve ogni allenamento era una lezione di stile e di classe. Immediatamente ripreso da tutto Juve. E poi mi chiedeva in continuazione di tagliarmi i capelli. Come sono cambiati i tempi. Abbiamo discusso tanto, ma ci siamo voluti bene per davvero, anche se la scelta di andare via non me l'ha mai perdonata. Perché andò via? Gli chiede il cronista della Gazzetta, quello che stiamo anche vedendo per chi ci segue sulla Samsung TV al canale 4637. Tra l'altro so benissimo qual è il rischio, il problema di seguirci dalle Samsung TV, innegabile. C'è molta pubblicità, interrompono le risposte, a volte un bene, a volte un male, no? E quindi l'invito è: potete seguirci lì, vederci magari, a volte con gli ospiti, con i nostri collegamenti, no? Il senso televisivo, tutto quello che volete. Ma attenzione, imparate a scaricare l'app di Radio Bianconera, completamente gratuita, sul vostro televisore, qualsiasi televisore. Andate nelle applicazioni, potete scaricare l'app che funziona benissimo di Radio Bianconera. L'ho fatto anch'io a casa, l'ho fatto anche Manuel. Magari ci faremo spiegare anche come fare. Anzi, stiamo ipotizzando di inquadrare di mettervi a disposizione un QR code, di inquadrarlo, di avere tutto il tempo di inquadrarlo e di scaricare l'app. Quello è il futuro e noi ci stiamo entrando. Quindi, oppure guardarci o ascoltarci, cliccando il simbolo del televisorino, quello con le vecchie antenne, simbolo molto carino, e ascoltarci dal vostro cellulare, ascoltarci e vederci anche dal vostro PC. Perché andò via Ivano Bonetti? E se qualcuno ha qualche ricordo, ce lo scriva di Ivano Bonetti o ce lo racconti con un vocale al 340-5425-324. Ero giovane e volevo giocare. Ho avuto fretta. È stato un errore che con il senno di poi non rifarei. Mi hanno provato a riprendermi quando ero alla Samp. Il Trap mi avrebbe voluto, ma Boniperti era un po' scettico. Scelse lei di non andare? Giocavo nella Sampdoria, a Genova stavo da Dio. Non avevo necessità di spostarmi, il Trap mi chiedeva di raggiungerlo. Devo rifondare, mi servi, mi diceva un paio d'anni prima. Aveva provato anche a portarmi all'Inter. Ancora un ricordo in bianco e nero. In quella Juventus il 10 era Platini, un flash su Michel, che dire, era fantastico, passava tanto tempo con noi giovani, ogni tanto dava anche due boccate di sigaretta prima di buttarla furbescamente e non farsi vedere dal Trap. Poi veniva a dare ai ragazzi gli extra che gli entravano dagli sponsor, pensate, li dava a me, Pioli e Bonini, so che mi apprezzava e che gli piaceva il mio modo di calciare, col mancino, ora che me ne vado, io tocca a te, mi diceva scherzando, e io gli chiedevo di non smettere. Tante curiosità, vedo anche apprezzate dalla regia, e devo dire che in questo caso ho ascoltato delle cose che non conoscevo. Bella intervista, ma non solo perché parla di un giocatore che è passato dalla Juventus come Ivano Bonetti, ma anche quando ci sono altre curiosità legate ad altri campioni. Era il bello di seguire il calcio, di avere degli avversari e di scoprire davvero dei professionisti, dei giocatori, sì, esatto. Allora, Ancelotti Junior dal Brasile al Lille, questo l'abbiamo già detto ieri. L'Iran cerca pace, ritiro in Messico e trasferte lampo per dribblare Trump, pensate. E stiamo parlando di mondiali. Ripartenza a Verona, Gilardino è la prima scelta per tornare subito in Serie A, tanto per ricordarvi che a volte è meglio scendere se hai uno storico come il Verona e cercare di rientrare subito. Il paracadute ti dà tanti, tanto a Jean, come direbbe Yves, fosse ancora qui. E la resa dei conti, sfida tra seconda Brescia e Ascoli, via il duello per la Serie B, così per inquadrare e allargare anche il tema. Poi tutti gli altri sport, compreso il grandissimo tennis, che non vede protagonista però Sinner per questo lampo finale del Roland Garros. Andiamo ad ascoltare qualche altro vocale. Grazie. La Juventus lavora anche all'uscita. Tentativo per Icardi, piace sempre Colomuani. A centrocampo piace Koke. Si lavora al rinnovo di Kalulu. Meret, obiettivo possibile. João Mario verso rientro. Holm non verrà riscattato. Ma queste cose le abbiamo dette già ieri, Manuel. Perché me le riproponi? No, non avevamo approfondito il tema Icardi. Anzi, vi posso dire che appena abbiamo citato una volta Icardi, mi è arrivato un messaggio di Andrea Bosco. Bisognerebbe far curare chi ha in mente di far tornare Icardi. E io ho detto, guardate, guarda Andrea che tra Comolli e Spalletti, secondo me, 50 e 50 lo rivorrebbero entrambi. Icardi, la Juve farà un tentativo, colpo a zero in attacco? Tu lo faresti? Voi lo fareste? Ditemi la vostra, intanto vocali. No, beh, se a zero prendo anche te.
14: Paolino, se come un ultra sei chiamato De Luna, che è uno di lotta continua nel giorno della festa della Repubblica, e sei divisivo.
0: Ah sì? Ah, io ho letto la stampa, ho letto la prima pagina della stampa. Mi sembra che definirmi divisivo, se ho capito bene, è come non aver visto il pallone entrare in porta su un'azione regolare. Va bene lo stesso. Ciao, ciao, ciao, ciao. Dimmi la tua invece, dimmi la tua, dimmi la tua. Se leggi i giornali, vado a leggere anche il Corriere della Sera, tu dici non li hai letti tutti. Allora, prima pagina, la parata, lo show in piazza, il Colle, la festa di popolo, gli 80 anni della Repubblica. La parola che fa perdere, ma parliamo di patrimoniale, orgoglio e rispetto per questo paese che ha retto di tutto. Così Luciano Violante, si può citare Luciano Violante? Silvana Sciarra, ricordo le lacrime di mia nonna quando votava. Prima pagina del Corriere, prima che mi dicano che sono altamente divisivo. Andiamo su Repubblica. Per quanto riguarda Mattarella, no a prepotenza delle armi, la Repubblica, un'eredità dell'antifascismo, l'anniversario, 80 anni dal referendum. Queste sono le tre pagine dei principali quotidiani nazionali politici. Divisivo? Io informo, poi ognuno può tradurre come vuole. Ma anch'io mi faccio un'idea su quelli che traducono male, state tranquilli. Torniamo a noi, caro Manuel, 13.46, qualche minuto ancora per noi, dopo aver ascoltato De Luna, dopo aver parlato di monarchia o repubblica in casa Juventus e aspettando in una giornata, a dire il vero, con poche notizie, anche senza ancora i colpi di mercato, le nazionali si stanno preparando per radunarsi, per incontrarsi, per organizzarsi per il mondiale. A noi tocca sfiorare, entrare ed uscire velocemente da tutti questi aspetti, da tutti questi temi comunque legati al mondo del calcio. Vocale.
15: Buongiorno direttore, buona festa della Repubblica. Vorrei aprire un dibattito. Quante squadre giocano col centrocampo? Manchester City?
0: Giocano con?
15: Okay. Bayern Monaco, non Harry sentito. Kane. Liverpool, un po' di manovra, e Paris Saint-Germain è la conferma che attraverso il movimento, l'organizzazione, anche Barcellona, lo stesso Real Madrid non ha un centravanti puro, e però si riesce attraverso l'idea
0: devi avere però giocatori
15: arrivare a bingo.
0: Ho capito il senso, spero di non deluderti con la mia non risposta, non hai bisogno di risposte, è una tua idea. In una democrazia ci stanno le idee anche diverse, ci mancherebbe, non so se è diversa o simile alla tua. Ti dico che però io ho guardato quella partita, già un 1-1 diverso dal 5-0 dell'anno scorso, o come finale, o diversa dalla sfida in semifinale col Bayern di Monaco. Dico che ho visto però giocare, quando c'è l'estro te ne accorgi, Vitigna in mezzo al campo si sposta come una calamita, cioè a volte attratto dal pallone, a volte attratto dal compagno, a volte alla ricerca del vuoto, dello spazio dove poter naturalmente incidere maggiormente. E quando hai un giocatore destro così e un giocatore di protezione come chi gli stava a fianco, ti puoi permettere di tutto, anche quando noiosamente la partita non decollava, perché di fronte avevi due squadre con due credo naturalmente completamente opposte. Tanto da leggere il giorno dopo il noiosissimo Arsenal, perché le partite belle nascono perché ci sono due squadre belle, diverse, forti e quello che vuoi, ma che puntano a fare un gol e si disinteressano di difendersi in cinque, perché poi l'Arsenal faceva molto bene quello, chiudendo al massimo gli spazi e riuscendo anche ad avvicinarsi alla conquista della Champions. Ognuno però deve decidere la propria strategia. A Milano problemi del tipo Cardinale Ibra, proteste no stop, Cardinale Gom, Ibra sabotatore, vattene via. Siamo forse in una situazione molto meglio di quella, o forse siamo più tolleranti, come la vedete? Abbiamo ancora dei vocali? Mi fai sapere, perché non ho seguito oggi. Non ho aperto la pagina dei vocali e quindi cerco un po' di notizie prima di andare a chiudere. Allora, per l'Italia non sono solo test, senza mondiali è forte il rischio di uscire dalle prime 20 del ranking, il minimo un pari è una vittoria. Pensate, anche le amichevoli incidono per restare tra le prime 20. Noi azzurri. Domani in Lussemburgo e domenica in Grecia. Non mi ricordavo che si giochi già domani. Solo 4 non saranno al debutto: Pisilli, Donnarumma, Palestra e Esposito. Intanto l'Under 17, il 3-3 con la Danimarca, vale il primo posto del girone. La semifinale giovedì, Under 17. Ora c'è l'ostacolo Spagna. Il pallone d'oro per ora resta lontano, il riferimento è a Kvaratskhelia. E no, volevo però di mondiale di azzurri abbiamo già parlato. E allora, se volete intervenire, aprirei la finestra su di voi. 340 5425 324. E se volete, let's go e vi facciamo intervenire proprio in questo modo. Mandate al 340 5425 324, lo apro anch'io, dovrei averla ancora aperta da queste parti, eccola qui la messaggistica. E Icardi? No grazie, Renzo da Perugia. Io venderei Yıldız, ci scrive Alessandro da Taormina, per 100 milioni acquisterei Adeyemi del Borussia Dortmund, il regista dello Stoccarda Stiller. Venderei anche Consensao e prenderei l'ala inglese del Marsiglia Greenwood. Grazie sempre per la sua competenza, grazie a voi per la vostra pazienza, fa anche rima. Penso che di giocatori benefattori in giro ce ne siano molti, purtroppo a noi ci capitano tutti quelli che pretendono molto e si impuntano, vedi Dybala, Chiesa, Vlahovic. Ti do una chicca: Vlahovic andrà al Napoli per molto meno di quello che offre la Juve, 4,5 per 2 anni, Antonio da Caserta. Io sono convinto che tu possa avere molto forte probabilità di successo in quanto tu in quello che dici. E dico una cosa in più: penso che anche Rabiot potrà andare a ricomporre con Vlahovic una coppia importante per una squadra. In questo caso si tratta del Napoli. Ho la brutta sensazione, Luca da Terni, che Comolli serva solo a tenere gli ingaggi bassi, massimo 6 milioni all'anno, e rendere più appetibile la Juve per una cessione. Comanda Redbird in casa Juve? Beh, intanto al Milan non è stato preso. E questa è una notizia che vi avevo già dato, non so se prima di tanti altri, ma l'ho sentita davvero poche volte. Quindi sotto controllo spese e ingaggi. Vlahovic, se pretende un contratto alla Ken, può andarsene perché fuori da ogni logica. Il Napoli fa panchina dietro Haaland, accetta di...

0: Antonio Conte. Due di questi quattro giocatori, Zegrova non può giocare più di 20 minuti. Zegrova ha la tecnica del giocatore del calcio a 5. Zegrova, se non ha resistenza, deve giocare nello stretto, ma non devo neanche marcarlo stretto, perché abbiamo visto che rischi, ma rischi in modo ponderato. Io vi dico che tra Koopmeiners, Davide e Openda, due giocatori di questi quattro, compreso Zegrova, un allenatore cazzuto come Antonio Conte, ma c'è vita oltre Antonio Conte, avrebbe ottenuto molto di più, insistendo su di lui, pretendendo delle cose, allenandoli in un certo modo, e non tagliandoli fuori. Quindi non è solo la personalità. Devi avere personalità della squadra, ma non è necessario che ce l'abbiano questi la personalità. Sicuramente far resuscitare Koopmeiners da difensore è andata bene quando è servito, perché ti mancava ancora Bremer. Ma da Koopmeiners vorrò capire un giorno, quando andrà via e magari giocherà due partite più decenti di quelle che ha giocato la Juventus, perché forse la serata col Galatasaray è stata l'eccezione che ha confermato la regola per tutti, ok? Io penso che potrà fare sicuramente meglio, anche solo ripartendo da Gasperini. E allora dovrò pormi a quel punto lì delle domande serie. Se non lo fai sentir partecipe nel ruolo che predilige, se non lo metti, se non gli dai priorità, io penso che da Koopmeiners, prendo Koopmeiners, che facciamo bene a cedere, un altro allenatore con altre caratteristiche, non uno che ha dovuto, non migliore di Spalletti, non sto dicendo migliore di Spalletti, sto dicendo uno che avesse voluto giocarsi meglio le sue chance anche con Koopmeiners, forse solo con Koopmeiners avresti potuto ottenere molto di più. Non dei tentativi così, bravo, messo là dietro, in difesa, con Kelly, cioè devi metterlo dove doveva fare anche lui di più e meglio, ma ripetutamente, continuando a ripetere irripetutamente, fino a sfinirlo. Io la vedo così, ma a questo punto grazie e arrivederci. Va bene. Apriamo un attimo anche Tutto Sport, che oggi non abbiamo ancora letto perché siamo quasi in chiusura, quindi aprendo dalla prima pagina troviamo la festa dell'Italia legata al tennis. Spalletti rilancia: malgrado l'obbligo del mercato a saldo zero e il gelo con Comolli, il tecnico crede nella Juve. Ci mancherebbe che non credesse nella Juve e rimanesse. Juve UEFA, patti chiari, Comolli, l'equilibrista a impatto zero. Per comprare bisogna prima vendere e assicurarsi che i nuovi innesti tra stipendio e ammortamento non risultino più gravosi sul bilancio. Ma Spalletti rilancia i sogni dei bambini che ieri ha incontrato, un bel evento in casa Juventus. La vera felicità non è la nostra, è quella che diamo agli altri. Per me è far felici i bimbi che tifano Juve. E la felicità però non è proprio quella che abbiamo fatto vivere quest'anno neanche i bambini. Tassametro mondiale, la Juve tifa Bremer e Danilo. La FIFA garantirà 13.500 euro al giorno al club che presteranno i propri giocatori alle nazionali. Quindi ci si tiene Bremer. Non lo si vende prima, intanto prendi 13.500 euro al giorno al club che presterà i propri giocatori alle nazionali. Così ne abbiamo scoperta un altro.
1: Arrivi in finale allora.
0: Non solo i tesserati, pure UEA e l'ex capitano brasiliano porteranno liquidità. Pensa, anche questo. Andiamo a leggere bene. Se solo il Brasile dovesse passare alle fasi successive e raggiungere la finale con Bremer e Danilo, quello che hai pensato tu, la tua mente contorta, il tesoretto supererebbe la quota dei 3 milioni. Qualora invece dovesse conquistare l'ultimo atto chiudendo chiunque degli altri bianconeri, l'incasso totale sarebbe leggermente inferiore. Quindi diciamo che 3 milioni la Juve spera di poterli incassare. Perché? Proviamo allora a fare

0: Una stima di quanto potrebbe raccogliere la Juve nel corso del torneo mondiale, partendo dal valore base garantito dalla sola partecipazione al torneo. La fase a gironi porterà almeno 2 milioni di euro. Ma di cosa stiamo parlando? Di mondiale. Che a garantire liquidità alla Juventus saranno pure i percorsi mondiali di UEA, Danilo e Nico Gonzalez, seppure con impatti meno fruttuosi sulle casse della Juventus. Quindi parlavamo di mondiali e la Juventus potrebbe vantare un'entrata di 3 milioni, eh? Non sono noccioline, eh? Io per molto meno ti controllerei a distanza, caro Mario.
1: Totò diceva, chi li ha visti mai?
0: Chi li ha visti mai? Il nostro Totò. Finiamo in bellezza con una citazione di Totò. Il nostro Totò è stato, in senso lato, il nostro Manuel. Io vi saluto e ci ritroviamo domani. Ancora, buona festa della Repubblica, una festa che deve unire, eh? Senza strumentalizzazioni, come dico sempre. Adesso chi abbiamo dietro l'angolo? Chi ha bussato? Il nostro DJ Alberto Mauro torna disponibile qui su Radio Bianconera. Ciao, a domani!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire è che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Giorgia Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
1: Intanto gli Stati Uniti ribadiscono il legame con l'Italia in occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica. Il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce l'Italia un partner e un amico fedele ed esprime apprezzamento per l'aumento degli investimenti italiani nella difesa, per l'impegno italiano sulla sicurezza marittima Hormuz e per il sostegno agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.
2: E ora la cronaca. Due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
1: L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali e in parte su quelle centrali, con piogge diffuse e temporali. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, su Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte e Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole invece al sud.
2: È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0:12 in mare a largo della costa calabrese di Amantea in provincia di Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato infatti non sono segnalati danni.
1: Siamo al calcio. Il Bologna ha ufficializzato Domenico Tedesco per il posto italiano. È arrivato l'annuncio del club rossoblù. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Italiano ha invece avviato i primi contatti col Beşiktaş dopo l'addio al Bologna.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Al di là di essere un agente e giustamente difendo la mia categoria, no? Allora, però bisogna dire a questo nostro amico una cosa fondamentale che cambia molto in questo caso, che questo è un caso particolare e specifico. Perché? Perché Vlahovic aveva degli agenti, il comportamento era soprattutto lo stesso, e questo, lo dico da gente, è sbagliato, perché tutto nella vita deve essere congruo. È normale che se io ho un calciatore che guadagna 10 milioni l'anno, lo sanno anche i bambini, guadagnerò di più di uno che ne guadagna uno. È normale questo, no? Poi la commissione dove dovrebbe essere giusta ed equiparata? Nel momento in cui sono talmente bravo io gente che un giocatore che costerebbe 40 milioni riesca a portarlo a 20, no? Se riesco a portarlo a 20, la società magari mi riconosce qualcosa in più di quello che avrei dovuto guadagnare nel canonico come commissione, perché effettivamente c'è il lavoro, è stato bravo, mi ha fatto risparmiare 20 milioni, se ne spendo 3 in più, va bene, avrò risparmiato sempre 17, ma ha fatto sempre un gran lavoro, e questo fa parte del commercio basico, no? Giusto? La differenza è che non ha un senso quando io devo pagare delle commissioni che poi alla fine mi costa quasi quanto un giocatore pagato. Cioè, è vero che le commissioni si può portare in grado come oneri accessori, in grado di bilancio, però comunque sono soldi che deve uscire e non deve parlare. Ma per ritornare a Vlahovic, la situazione di Vlahovic è diversa, perché adesso gli agenti non ce l'ha più. Gestisce completamente lui con qualcuno di famiglia e il padre, che è sempre stato quello che ha comandato, perché qui bisogna entrare negli ordini anche di questioni culturali. Cioè, certo, c'è una società intesa come famiglia, società familiare, chiamiamola così, in cui i padri in determinate nazioni, adesso non voglio fare estrazione politica del resto, che comandano molto, cioè che il giocatore, il ragazzo, il figlio vorrebbe fare una cosa, se il padre dice per me non è fatta bene, fa fatica a dire al padre no, io la faccio anche se tu non sei d'accordo. In Italia succede così, in tanti paesi il padre è il padre, è quello che comanda, e se lui dice una cosa così, dice la cosa giusta, e tutti sono convinti di questo, non c'è niente di male, no? E adesso è il padre quello che gestisce queste cose qui, nel senso il sì e il no, perciò le eventuali commissioni sarebbe una commissione familiare, ecco, non una cosa proprio da procuratore, ma non per difendere i procuratori, questo è un caso un pochettino limite, ma io non credo che per giù, però ritorniamo che sia proprio le commissioni il problema di Vlahovic, che cioè che Vlahovic non va, o qualsiasi altro calciatore non va in una società perché io sono a posto, sono contento, il mio procuratore chiede la luna, non glieli danno e allora non ci vado. Non funziona proprio così, perché poi i giocatori ti mandano anche a spigolare, perché io se fossi un giocatore vorrei che il mio procuratore guadagnasse bene rispetto a quello che guadagno io, ma se il guadagno esagerato ed intralcia la trattativa che porta a me a una condizione migliore, qui non ci sono ostaggi, a meno che ci sia un rapporto personale più o meno economico, che in questi, che mi sembra ci sono state parecchie trasmissioni televisive che hanno parlato, e allora cambia tutto.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
6: Buon pomeriggio, buon 2 giugno, festa della Repubblica. La mia voce se n'è andata, ma voi no.
7: La festa della voce oggi.
6: Festa della voce che c'era una volta, non c'è più. Questa è colpa dell'aria condizionata, però, ragazzi, perché io non ho fatto nulla per meritarmi questo, se non purtroppo passare da 40 gradi al sole a zone di aria condizionata, che può essere ufficio, auto, eccetera. E da stamattina mi sono ritrovato così. Lo sapete, ormai è una costante che mi contraddistingue. Appena prendo un po' di freddo, mi va via la voce. Purtroppo per chi lavora in radio non è il massimo della vita. Cercherò di conservarmi l'ultimo 10% per questa ora. Se volete farmi un regalo, scrivetemi dei vocali, così almeno riusciamo a interagire senza che io debba leggere troppo, perché io non so fino a che punto rimarrà questa voce e quando mi mollerà. Nel frattempo con voi volevo fare il punto sul mercato allo stato attuale, un mercato, come dicevamo, molto molto complicato. Attenzione, lo dico così subito e poi ne parliamo, potrebbe anche essere l'ultimo mercato di Comolli, perché è stato confermato, ma diciamo sotto condizione, una sottocondizione che non esiste nella realtà delle cose. È stato confermato da John Elkann, ma è chiaro che il suo operato, come quello un po' di tutti, è stato e sarà messo in discussione alla luce anche delle ultime operazioni completamente bocciate da Spalletti e dal campo. Occorre un cambio di marcia. da parte della squadra, da parte di Spalletti, ma soprattutto è anche da parte di Comolli. Perché gli investimenti che sono stati fatti sul mercato sono serviti a pochissimo. Diciamo che in quest'ultima stagione la Juventus avrebbe potuto farne tranquillamente a meno. Qualcosa di mediocre, buono, si è visto, ad esempio Boga che si è integrato bene, qualche gol ha fatto, però per il resto diciamo che le intuizioni, gli investimenti di Comolli si sono rivelati tutti, praticamente dal primo all'ultimo, non all'altezza della Juventus. E quindi Comolli è stato riconfermato, così come è stato riconfermato Spalletti, che ha un contratto fino al 2028, così come molti giocatori saranno riconfermati, altri no. Però è chiaro che toccherà a lui provare a dare una svolta sul mercato, e ci si aspetta da lui una svolta sul mercato. Nel caso questa svolta non dovesse arrivare, nel caso di altri flop, il rischio concreto è che sia proprio Comolli a pagare in prima persona. La continuità sì, la continuità è quello che vuole cercare di dare John Elkann a questa Juve, ma non a tutti i costi. La continuità sì, però fino a un certo punto, però fino a quando questa continuità è garantita o dalle prestazioni, degli investimenti o comunque dalle idee. Quando questa continuità cercata si scontra poi con operazioni non all'altezza, è chiaro che John Elkann sarà costretto a fare delle scelte. Quindi in questo momento si continua così, però ragazzi, antenne dritte, perché in questo momento alla Juventus non sono più ammessi passi falsi. Questo in estremissima sintesi è un po' il succo del discorso che è stato fatto alla Continas in questi giorni, sarà ripreso probabilmente già in questa settimana se non nella prossima, per iniziare una programmazione della prossima stagione anche a livello di mercato. Una prossima stagione che, al netto poi dei proclami, difficilmente, quasi impossibile vedere la Juventus lottare per lo scudetto, mentre ci sono degli obiettivi alla portata. Un primo tra questi è la vittoria dell'Europa League. Credo che in questo momento la Juventus debba focalizzarsi su quello che è possibile e non provare a raggiungere quello che in questo momento è oltre. Lo scudetto rimane ben oltre. Poi è chiaro, se nei prossimi due mesi dovessero arrivare Alisson, Colomoni, Bernardo Silva, che non arriverà mai, e altri due o tre di questo livello, allora l'asticella si può alzare. Oggi come oggi, vedendo la situazione, vedendo l'ultima stagione, vedendo anche la concorrenza, la Juventus non credo proprio che potrà minimamente lottare per lo scudetto. Per l'Europa League invece sì, è un obiettivo alla portata, magari non è quello che volevamo tutti, però purtroppo ogni tanto bisogna anche ridimensionarsi negli obiettivi e nelle prospettive, e in questo momento la Juve tanto oltre l'Europa League non credo che possa andare. Dobbiamo ragionare di mercato, e lo facciamo perché insomma qualche operazione la Juventus la sta seguendo. Il problema è che le dinamiche si sono complicate decisamente dopo la mancata Champions League, diventa tutto più difficile, comprese delle operazioni che sembravano, non dico fatte, ma molto vicine. Spalletti è abbastanza deluso da come si sono sviluppate alcune trattative, prima tra tutte quella con Alisson, per il quale c'era di fatto un accordo di massima anche sulle tempistiche, sulla durata, sul contratto in casa Juve, quindi si era molto avanti rispetto a tante altre. Ma è chiaro che senza Champions, giustamente, il giocatore del Liverpool sta facendo le riflessioni, e le sta facendo anche lo stesso Liverpool, che forse non è così convinto di Mamardashvili come si poteva pensare. E quindi liberarlo a un anno dalla scadenza, Liverpool non ci pensa proprio, a regalarlo Liverpool non ci pensa proprio, cederlo forse sì, però lì dipende molto dalla cifra e altrettanto anche dalla volontà del giocatore. In questo momento, secondo me, ma come fai a dirgli di no? Alisson sta prendendo tempo, sta facendo delle valutazioni sul suo futuro in casa Liverpool, eventualmente alla Juventus, o con un'altra serie di possibilità prenderà la decisione migliore per lui. È chiaro che se a Liverpool ti dicono: caro Alisson, guarda che dalla prossima stagione Mamardashvili non ci ha convinto così tanto, torni a essere il titolare tu in pianta stabile, questo potrebbe essere un'opera di convincimento molto forte da parte della dirigenza dei Reds. È chiaro che anche in casa Liverpool un po' di maretta c'è con l'addio di Slot, ancora forse Iraola, però ancora non ci sono certezze sul nuovo allenatore. Una situazione in cui giustamente un giocatore come Alisson cosa fa? Aspetta, cerca di capire cosa succederà, cerca di valutare i pro e i contro, si tiene aperte diverse porte, strizza magari anche un po' di nuovo l'occhio alla Juve, però giustamente fa il suo gioco. Dall'altra la Juventus deve trovare delle soluzioni immediatamente, non può perdere troppo tempo alla ricerca di uno o l'altro se poi le porte vengono chiuse, quindi forse è meglio, se c'è incertezza da parte di Alisson, forse è meglio andare su un altro profilo che invece può essere più interessato. Nomi ce ne sono, l'ultimo nome è quello di Dibu Martinez, che comunque è un portiere di grandissimo spessore, anche esperienza internazionale, e perché no, potrebbe fare il comodo della Juventus. Però ragazzi, è una situazione che bisognerebbe cercare di gestire nel brevissimo. Altri due nomi interessanti sui quali ci possiamo soffermare sono Kolumoni, che diventa in questo caso forse la prima scelta in attacco. Prima scelta perché Mateta e anche altri attaccanti sono un pochino più lontani. Kolumoni conosce bene l'ambiente e viceversa. Credo che potrebbe essere anche stufo di questi prestiti al PSG, non c'è spazio per lui, e l'ha capito con Dembélé e gli altri. Insomma, credo che in questo momento il PSG neanche per la panchina ci sarebbe spazio per un giocatore come Kolumoni. A Juventus invece sì, forse stufo anche di essere destinato a prestiti un anno di qua, un anno di là, un anno di là. Sposare un progetto un pochino più concreto come potrebbe essere la Juventus, chiaramente sempre in prestito ma con delle garanzie, avendoci già giocato, con un minimo di continuità in più rispetto ad altre situazioni, potrebbe favorirlo anche da un punto di vista di prestazioni e gol. Quindi allo stesso tempo la Juventus lo conosce, è un giocatore che ha fatto la differenza, a differenza di Openda, a differenza di David, quando è stato la Juventus nei mesi in cui è stato qua. Quindi per una serie di motivi in questo momento diventa il preferito. È in concorrenza con Vlahovic? No. È un nome su cui la Juventus, secondo me, proverà, a prescindere dal futuro di Vlahovic. È chiaro che se Vlahovic non dovesse rinnovare, e al momento la distanza c'è ancora ed è piuttosto marcata tra Vlahovic e la Juventus per un rinnovo in cui ballano ancora diversi milioni, non 100.000 euro ma diversi milioni. Si tratta del bonus alla firma, che Vlahovic e il suo entourage, Papa Milos, volevano sostanzioso, intorno ai tra gli 8 e 10 milioni, insomma, mentre la Juventus era più per i 3-4 milioni massimo. Si tratta, mentre sulla durata del contratto, che potrebbe essere biennale, sullo stipendio non c'è così distanza, ma è chiaro che in questo momento, a maggior ragione se dovesse andare via Vlahovic, un attaccante come Kolumoni devi prenderlo immediatamente, prima che il PSG faccia dei calcoli, che il Tottenham faccia dei ragionamenti, che lui stesso magari si faccia convincere o ingolosire da altre situazioni, perché diventa fondamentale avere un puntello là davanti con un minimo di esperienza, che conosce già l'ambiente, che ti garantisca dei gol, perché di fatto i due che dovevano essere in questo momento i titolari fissi sono spariti, e sono Openda e Jonathan David, non esistono più di fatto. Magari rimarranno, se per una serie di coincidenze e motivazioni non saranno o ceduti o dati in prestito, magari rimarranno anche, ma non si possono minimamente considerare di titolare in questo momento in casa Juventus. Vlahovic sì, ma è chiaro che anche lui è vincolato da questo rinnovo che al momento, come dicevamo, è lontano. Ballano almeno 5 milioni, 4-5 milioni, e sono tanti. Quindi Kolumoni è un'operazione da provare. Lo so che è difficile, siamo al 2 giugno, quindi c'è ancora tutto il tempo eventualmente per fare valutazioni ed eventualmente sondare anche altri nomi. Ma la Juventus ha fretta di ripartire, di riniziare, di ricominciare. Il 13 luglio è la data in cui i bianconeri si troveranno in ritiro per iniziare di fatto formalmente la prossima stagione. E quindi, se ci pensate, oggi siamo al 2 giugno, in un mese e mezzo tu devi meno di un mese e mezzo, tu devi andare a ricostruire un mese e 10 giorni, a ristrutturare completamente la Juventus in tutti i reparti, nella maggior parte dei giocatori in rosa e forse anche qualcosa a livello di staff e dirigenza. Hai un compito non così banale, e lo sappiamo bene che il mercato è fatto anche di opportunità e quelle si valuteranno strada facendo, ma al di là delle opportunità devi anche avere delle certezze. In questo momento la Juventus deve andare a capire quali sono i punti fermi dai quali vuole ripartire. Colomoni, Alisson è un centrocampista, benissimo, si va su questi profili. Koke è un nome che non mi dispiacerebbe, ma mi sembra molto molto complicato. Brahim Diaz è un altro nome molto interessante, ha un ruolo simile a quello di Ildiz se vogliamo, però vai a aumentare il peso specifico e diciamo così la fantasia e la tecnica là davanti, quindi lo vedo un po', perdonatemi, ma in concorrenza con Conceição, Brahim Diaz, nonostante abbia altre caratteristiche e un ruolo leggermente diverso, però considerando che Ildiz non si tocca, se tu porti alla Juventus Brahim Diaz, secondo me significa che puoi decidere di fare a meno di Conceição. Questo poi è tutto da vedere. Un altro nome che al momento mi incuriosisce è quello di Douglas Luiz, che rientrerà dal prestito, non è stato e non sarà riscattato dall'Aston Villa, che ha vinto l'Europa League. È un giocatore che diciamo subito che in Premier ha fatto decisamente meglio rispetto all'ultima stagione in Italia, in cui è stato quasi disastroso. In Premier qualcosa di meglio ha fatto, qualcosa di in più ha fatto, ma non credo che possa bastare per garantirsi una maglia alla Juve, e non credo anche che Spalletti debba accontentarsi di operazioni che sono state fatte prima di lui e di giocatori che si ritrova dall'oggi al domani senza nemmeno conoscere personalmente. Quindi in questa situazione mi aspetto che l'ultima parola ce l'abbia l'allenatore e possa prendere una decisione e possa essere poi supportato dallo staff. Cioè non vorrei che Spalletti si accontentasse e dicesse vabbè, con Mainz rimane e me lo tengo, Douglas Luiz rimane e me lo tengo, Openda non c'è mercato, me lo tengo. Diventano troppi compromessi che devi accettare se tu vuoi una Juve che possa essere magari vincente in Europa League. Se vuoi alzare l'asticella da questa stagione, secondo me qualche compromesso lo devi accettare, ma non tanti, lo stretto necessario per andare avanti e magari tenerti qualche giocatore che proprio non è vendibile. Ad esempio con Miners in questo momento secondo me è un giocatore che non andrà via, perché non vedo come possano esserci spiragli o possibilità di un'uscita di Cobb Miners in questo momento, forse solo in prestito, ma è un problema che come Arthur ti si ripropone. Discorsi simili per proprio lo stesso Arthur, per Nico Gonzalez, per Rugani, giocatori che rientrano da un prestito e valutazioni che sono state poi semplicemente posticipate di un anno. Sono da Juve? Non sono da Juve? Fanno comodo? Probabilmente Spalletti lo deciderà anche valutandoli, possibilmente anche in campo, però in questo momento la Juventus ha un peso che si trascina dietro di giocatori che non sono da Juve e non rientrano nel progetto, che però in questo momento sono ancora in rosa e molto probabilmente alcuni di questi, se non tanti, rimarranno. E non è una situazione molto agevole da gestire, soprattutto per Luciano Spalletti, che ha un'idea di squadra, ma se poi se questa idea di squadra non si riflette nella rosa che ha a disposizione, cosa fa? Si fa andare bene le cose, punta i piedi, prova a ottenere il massimo dal mercato, si arrabbia con Comolli. Cioè questa è un po' la situazione che riguarda la Juventus, non è per nulla scontato o semplice gestire le diverse sfaccettature di un mercato che dovrebbe vedere la Juventus protagonista. Però ragazzi, tra il pareggio di bilancio, tra il fair play finanziario e tante altre situazioni alle quali la dirigenza dovrà stare attenta, purtroppo non mi aspetto un grandissimo mercato spero che possa essere un mercato sufficiente per arrivare in Champions l'anno prossimo e poter fare una stagione da protagonista in Europa, in Europa League. Questo me lo auguro perché mi spiacerebbe sprecare un'altra stagione. Però ragazzi, oggettivamente, considerando tutto quel che abbiamo detto e tutto quel che ci aspetta, serve veramente rimboccarsi le maniche e iniziare a lavorare sodo, perché giocatori come Douglas Luiz non ti escono magicamente dalla rosa. Giocatori come Openda, nessuno te li viene a pagare 35 milioni. Stesso discorso, tanti giocatori come Miretti, come Rugani, come Nico Gonzalez, come Artur, ma banalmente Kostic, che probabilmente sarà lasciato libero a parametro zero, Jonathan David. Cioè, in questo momento la Juventus ha 10-15 giocatori sui quali ha grossi dubbi, e di questi 10-15, 10 non hanno mercato e gli altri ce l'hanno, ma poco. Quindi una situazione gestionale veramente, veramente ai limiti, complicatissima per un amministratore delegato che già ha fatto difficoltà a gestire il mercato in una situazione più serena, nonostante le problematiche di Combiners e altri giocatori che non dipendevano direttamente da lui. Ecco, però le operazioni di Comolli non hanno migliorato i conti, ma li hanno ulteriormente appesantiti, perché giocatori come David, parametro zero, sì, ma ti costa 6 milioni di ingaggio netto, quindi circa 10-12 di ingaggio lordo all'anno. Openda, ingaggio molto meno, sì, ma l'hai pagato più di 40. E queste situazioni unite a quelle pregresse, ecco, Miners e Artur e Douglas Luiz eccetera, portano un margine veramente ridotto per la Juventus per gestire le operazioni che vuole fare, perché prima di quelle che vuole fare ci sono tante operazioni che è costretta a gestire e che ha ereditato dall'anno scorso, da 2 anni fa, da 3 anni fa, e deve ancora gestire quelle. Quindi prima di quello che vuole c'è quello che deve fare, e purtroppo ci sono tante, troppe operazioni che necessitano una gestione oculata, una gestione diretta di non facile soluzione. Questo è quello che attende la Juventus, e come lì ne continuiamo a parlare dopo la pubblicità. Torniamo tra pochissimo con i vostri vocali, spero tanti vocali più che messaggi testuali, e con un ospite che ci aiuta a far luce su questo mercato complicatissimo in casa Juventus. Tra pochissimo, a dopo.
3: L'ora della vecchia signora.
7: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Un'altra pagina di storia scritta dal tennis italiano. Per la prima volta nell'era Open ci saranno ben 3 giocatori azzurri del tabellone maschile ai quarti di finale di uno slam. Parliamo di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che nella giornata di domani cercheranno di ottenere un posto in semifinale al Roland Garros. Flavio, al secondo quarto di finale slam in carriera, il primo a Parigi, lo farà affrontando il canadese Hugues Aliassime, numero 4 del seeding. Sarà invece derby tra Arnaldi e Berrettini. Il Ligure, reduce dal successo incredibile al quinto set contro Tiafoe, giocherà un quarto di finale slam per la prima volta in carriera. Per il romano invece sarà il settimo quarto in un major. Con questo risultato, pur senza Sinner e Musetti, l'Ital Tennis dimostra ancora una volta l'eccellenza del suo movimento. Intanto al via Parigi la prima giornata di quarti di finale, 2 maschili e 2 femminili, entrambi dalla parte bassa. Il match più atteso è l'ultimo della sessione diurna sul Philippe Chatrier. Il numero 2 del seeding, Zverev, affronta nel pomeriggio il numero 27, Rafa Hoda. In serata Mensik Fonseca. Nel tabellone femminile vola in semifinale Andreeva dopo aver battuto in 2 set Cristea. Ora spazio a Svitolina Kostiuk. In campo per i quarti anche il doppio Bolelli-Vavassori. E siamo al calcio. Una settimana dopo l'azzeramento della dirigenza rossonera, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic vogliono dare una direzione definitiva al nuovo corso del Milan. Il piano A sarebbe mettere il diavolo nelle mani del ticket composto da Ralf Rangnick e Oliver Glasner. Il guru tedesco sarebbe la pietra angolare su cui ricostruire il diavolo. Il responsabile di tutta l'area sportiva. Tra Ralf e il rossonero però c'è di mezzo la Federcalcio austriaca. L'ex Red Bull è attualmente il CT della nazionale, i vertici di Vienna vorrebbero blindarlo anche oltre la prossima Coppa del Mondo. E il tempo stringe e tutti si aspettano una risposta di Ragnik nel giro di un paio di giorni. Per la panchina, dopo l'uscita di scena di Iraola, il candidato in pole position è Oliver Glasner. Oggi dovrebbe andare in scena il primo faccia a faccia tra la dirigenza del Milan e il tecnico austriaco. Due le piste alternative. La prima porta a Matthias Jaisle, 38enne allenatore dell'Al-Ahly. L'altro un po' più indietro è Pochettino, attualmente CT degli Stati Uniti. Dopo l'interruzione anticipata del suo rapporto con il Napoli, Antonio Conte è tornato sul mercato. Per il tecnico salentino suonano sirene turche. Ci sono in Istanbul e il Fenerbahce. Il candidato presidente Safi ha illustrato nel suo programma stellare le candidature di Conte in panchina e Paolo Maldini nel ruolo di consulente. Stellare anche la proposta confezionata per Conte, 15 milioni di euro a stagione. Quella del Fenerbahce però non è l'unica proposta ricevuta dal tecnico. Ha anche due offerte in Arabia Saudita superiori ai 25 milioni di euro a stagione. E sullo sfondo c'è sempre la questione della panchina della nazionale. Tutto è ancora apertissimo. Chiudiamo con i motori. Iker Lecuona torna in MotoGP 3 anni dopo l'ultima apparizione con la Honda in Catalogna. Lo spagnolo è infatti stato scelto da Ducati e Gresini per rimpiazzare l'infortunato Alex Marquez a Balaton nel GP d'Ungheria. Lecuona viene da un'incredibile striscia di 15 podi consecutivi in Superbike, tutti al secondo posto alle spalle di Nicola Bulega, tra questi i 3 ottenuti proprio a Balaton a inizio maggio. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord-ovest tempo perturbato, con rovesci e temporali anche intensi in estensione tra pomeriggio e sera anche sulle altre zone. Rischio grandine, temperature netto calo, massime tra 25 e 30 gradi. Al centro variabilità con qualche piovasco pomeridiano sulle zone interne, temporali a fine giornata sull'alta Toscana, temperature in calo massime tra 27 e 31 gradi. A sud locali addensamenti sull'area tirrenica, più sole altrove ma con qualche temporale diurno in Sicilia. Temperature stabili massime tra 27 e 32 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: L'ora della vecchia signora.
6: Torniamo in diretta a 14.35, l'ora della vecchia signora. La mia voce che purtroppo ci sta abbandonando ogni mezz'ora. Per fortuna non ho 2 ore oggi, perché sennò arrivavo alla fine delle 2 ore direttamente senza voce e ci siamo quasi. Allora direi di sentire il primo vocale, intanto ci colleghiamo con il nostro primo ospite di giornata, sentiamo.
9: Buongiorno Alberto, Cristiano.
6: Ciao Gri.
9: Innanzitutto rimettiti, recupera la voce.
6: Ci provo.
9: E grazie comunque per essere in radio nonostante questa voce e soprattutto in questo 2 giugno, grande festa.
6: Sì.
9: E io non sono contento della conferma di Comolli, anche se come dici tu è una conferma a tempo, probabilmente, o almeno verrà messo alla prova.
6: A risultato,
9: l'inizio
6: sì.
9: Di questo calciomercato non è molto promettente, le trattative che erano state diciamo imbastite sul fine di stagione probabilmente non si concretizzeranno,
6: sì.
9: E quindi si comincerà da zero, Spalletti non sarà contento, speriamo di essere smentiti, però io non avrei confermato Comolli. Ciao, buona giornata.
6: Guarda, una riflessione assolutamente legittima e condivisa credo da buona parte dei nostri ascoltatori, perché fino adesso se uno deve valutare l'operato di Comolli non si può non si può assolutamente essere essere positivi, insomma, con quello che ha fatto, con le operazioni e anche con i soldi che sono stati spesi per giocatori che comunque non hanno dato il contributo che dovevano dare. Tante operazioni, tra l'altro, quello che viene criticato, la critica che viene mossa, come lì, tante operazioni imbastite che poi non si sono concretizzate, e Nesiri a gennaio e altri attaccanti cercati, inseguiti e non portati a Torino. Un'ultima di queste operazioni è quella di Robertson, che insomma ha strizzato l'occhio alla Juventus e poi ha scelto il Tottenham. Questa dinamica deve cambiare e gli è stato chiesto proprio da parte della proprietà di fare un passo oltre, un cambio marcia per cercare di dare alla Juventus un mercato un pochino più competitivo e soprattutto più stabilità anche nella gestione delle varie operazioni. Ne parliamo con chi di mercato scrive quotidianamente, Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport, Corriere Torino. Ciao Filippo, benvenuto.
10: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
6: Non ti spaventare per la voce, purtroppo l'aria condizionata gioca bruttissimi scherzi. È una delle prime vittime, ma come di consueto, perché a me appena mi deve toccare qualcosa mi tocca la voce. E per lavorare in radio non è il massimo della vita. Al netto di questo, abbiamo parlato nella prima mezz'ora di Colomoni. Io ti chiedo se in questo momento è la prima scelta per l'attacco e banalmente cosa manca per riuscire a chiudere questa operazione.
10: La prima scelta sì, manca tanto, nel senso che manca l'accordo col Paris Saint-Germain, che come sappiamo è un po' la chiave di tutto, sì. Perché l'anno scorso si è visto cosa è successo, no? Lungo tira e molla, ciascuno che manteneva le proprie posizioni, la Juve da una parte, come lì da una parte e il Paris Saint-Germain dall'altra, e quindi si è visto che si arrivò agli ultimi giorni, le ultime ore del mercato, quando la Juve virò poi repentinamente l'obiettivo verso a questo punto, viene a dire purtroppo, Openda e Zegrova, perché a conti fatti nessuno poteva immaginare che il rendimento dei due, che comunque avevano un curriculum, un pedigree certamente di tutto rispetto, magari da non a livello ovviamente di un top mondiale, però comunque avrebbero sicuramente fatto il caso alla Juve, così almeno si pensava, e invece appunto per questo verrebbe da dire purtroppo, perché Colomoni sicuramente aveva dato già prova con 10 gol,
6: sì,
10: 22 presenze più 3 assist, nella seconda porzione di campionato ha fatto un po' quello che ha fatto Malen quest'anno,
6: esatto,
10: no? Visto, sì, con Malen, che la Roma in Champions, la Juve no, forse basta riassumere, non è troppo semplicistico, ma è la semplice osservazione della realtà, ecco. Appunto, serve l'intesa col Paris Saint-Germain. Immagino che nessuno voglia arrivare a una replica di quanto successo l'anno scorso, sia la Juve, il PSG, forse non tanto PSG, incasserà comunque dalla Juve o da qualcun altro, non credo che ci siano problemi. Anche il giocatore ovviamente non è che può essere un pacco postale tenuto fino all'ultimo giorno di mercato. Poi Colomani sappiamo che non è convocato al mondiale dalla Francia, perché la Francia, beata lei, ha di che problemi di lasciare giocatori come Colomani a casa, e quindi sarebbe anche un giocatore pronto, fatto, finito all'inizio del ritiro, quindi no, io immagino che per metà luglio, penso che anche Spalletti se lo auguri, no, che per metà luglio si possa arrivare ad avere Colomani in ritiro subito all'inizio del mercato, certo.
6: Sì.
10: Bisogna trovare Paris Saint-Germain l'intesa, bisogna trovare un accordo con il club bicampione d'Europa, che la Juve ovviamente non vorrebbe esagerare con gli investimenti, chiaramente avendo le mani sufficientemente legate dai paletti UEFA, un 30-35 milioni, bisogna vedere se il PSG è della stessa idea poi dell'anno scorso di arrivare a 50, 60, 70, poi l'anno scorso c'era un anno in più di contratto chiaramente,
6: chiaro,
10: quindi…
6: Sì.
10: E valeva chiaramente di più la questione di poter giocare un po' a rialzo per spuntare la cifra migliore. Diciamo che PSG non è che abbia tutto quel bisogno di soldi, però chiaramente non è che si vuol fare anche portare via un giocatore del genere per un
6: per 30 poco, milioni, ecco. Certo.
10: No, ma 30-35 a un anno alla fine del contratto potrebbe essere anche una valutazione, no?
6: Sì, sì, sì.
10: Chiaro, non siamo noi a doverla stabilire, ma più o meno, no? La stima alla fine di un contratto per un giocatore comunque forte, comunque che ha dimostrato di essere decisivo, potrebbe essere, no, una valutazione adeguata. Ovviamente bisogna fare i conti col Parì. Sarà un po' più morbido il Parì, si saranno messi d'accordo, diciamo, avranno messo da parte le storie del passato, come lì alla dirigenza francese, per far sì che non si ripeta quanto è successo l'anno scorso. Diciamo, per il giocatore spero di sì, ecco, possiamo dire così. Ecco.
11: Tra Douglas Luiz e Nico Gonzalez, secondo te qualcuno dei due ha più chance dell'altro di rimanere con Spalletti?
10: Ma credo Nico no, perché aveva detto chiaramente che non voleva restare, ecco, sì. Quindi questo mi sembra abbastanza. Poi il mercato tra un minuto ci dice che Nico Gonzalez resterà alla Juve, noi sì, abbiamo detto di tutto fino a un minuto prima al contrario, chiaro, questo bisogna sempre porlo, perché le verità definitive nel calciomercato sono sempre, lasciano sempre il tempo che trovano. Lui ha detto che preferisce stare all'Atletico Madrid perché si è trovato bene, perché con Simeone è andato tutto verso giusto, certo ha avuto qualche infortunio, i soliti problemi fisici, queste cose qua, però ha trovato il suo ambiente, ha trovato la cosa perfetto. C'è un piccolissimo problema, che c'era un accordo da 32 milioni per l'obbligo di riscatto in caso sarebbero state raggiunte delle presenze, un tot di presenze non sono state raggiunte, quindi adesso non sono state raggiunte, anche perché, no, al netto dei problemi fisici del giocatore, chiaro che l'Atletico nelle ultime giornate ha fatto che centellinare l'impiego di Nico proprio per non arrivare, certo, al totale dei minuti, no?
11: Certo.
10: Per spuntare poi magari uno sconto, ecco, l'Atletico chiederà uno sconto alla Juve, la Juve tra 0 e 32 magari si arriverà sui 20-25, non credo dica di no a uno sconto, quindi magari sui 25 si può arrivare a metà strada, no? Più o meno sempre a quella a trovarsi più o meno attorno a quelle cifre, e Nico credo che possa tornare barra restare dove era. Douglas è un po', ma Spalletti secondo me avrebbe intenzione anche magari di valutarlo, no, in ritiro.
11: Ci sta.
10: Perché chissà mai, no, che possa diventare con un altro allenatore dove altri allenatori non sono riusciti magari
11: a recuperarlo, sì.
10: Spalletti. Uno può lasciare sempre il beneficio del dubbio, perché comunque Douglas non può essere quello che non abbiamo visto qua a Torino, no?
11: Chiaro, sì.
10: Quindi il beneficio del dubbio bisogna sempre lasciarlo, chissà mai che non possa davvero svoltare, chissà mai, però poi ovviamente tutte le cose hanno un costo, no? Perché se poi anche in questo caso c'era un diritto di riscatto, questa volta libero, senza alcun quota tetto, sì, di sì, presenze, gol, minuti e cose varie, con l'Aston Villa, l'Aston Villa ha detto non ci pensiamo in questo momento a esercitare questa cosa, a 25 milioni, quindi sono potenziali 25 milioni che sfumano,
11: certo.
10: Quindi anche lì per Douglas sembra che lì a Premier, l'Aston Villa, Birmingham siano un po' l'ambiente ideale, no? Altrimenti non sarebbe tornato indietro, e si era anche un po' rilanciato nella seconda parte di stagione, perché sì, sì, non era andato bene con Nottingham, ma nella seconda parte di stagione aveva fatto un po' meglio,
11: sì,
10: non ai livelli per cui aveva incantato l'anno prima, per cui la Juve aveva investito 50 milioni, però comunque diciamo un po' di speranza c'era. Ormai con questi giocatori, con questi colpi falliti di mercato, adesso quando devi ripiazzarli ti affidi un po' a tutto, no? A ogni, certo, minimo segnale, sì, un gol, 10 prestazioni buone, 2 assist, già, esatto, ti fanno, no?
11: Sì, sì,
10: un
11: sì,
10: po'
11: sì,
10: pensare e sperare, ecco, un po' di speranza. E la Juve si affida anche a questo, perché appunto sono soldi che comunque verrebbero a mancare. Quindi bisognerà vedere se prevarrà la linea del testiamolo comunque in ritiro, e sì, intanto magari aspettiamo che ci sia qualcuno che bussa all'uscio, oppure no, pensare direttamente a un nuovo prestito, a una nuova soluzione di mercato che possa cambiare. Questo è tutto da vedersi. Certo che non è, anche questi sono nodi tutt'altro che indifferenti, no?
11: Perché, certo,
10: condizionano comunque anche il mercato, perché certo, avere una, se una decide, per carità, di disfarsi di Douglas Lewis, perfetto, ci sono X soldi in arrivo che possono essere reinvestiti o utilizzati per altre cose.
11: Sì.
10: Se, ovviamente non sono situazioni semplici, Lewis, Grova, diciamo anche quelli di questa stagione, no? Lo stesso Pendà, che sono 44 milioni investiti, e anche lì, se andiamo a ben vedere, Pendà obbligo di riscatto, se la Juve sarebbe arrivata entro la decima posizione, cioè
11: vuol dire che è un obbligo.
10: Sono cose, è un obbligo, però anche condizioni che un club come la Juve,
11: certo,
10: onestamente, cioè la Juve arrivare entro le decime, decima posizione, la normalità che deve arrivare nelle prime quattro, no?
11: Chiaro,
10: al massimo, cioè, sono condizioni secondo me capestro direttamente,
11: sì,
10: quelle,
11: sì,
10: perché
11: sì, sì, sì.
10: Tanto vale lo pago subito e
11: esatto,
10: non facciamo la scena, no?
11: Esatto.
10: Cioè, mi sembra che un club come la Juve non possa accordare delle condizioni del genere, perché dice se la Juve arriva in Champions, allora ok,
11: certo,
10: al massimo quarto, ormai sappiamo che il calcio è cambiato, chiaro, però arrivare entro la decima posizione mi sembrava una roba
11: quasi
10: dire queste
11: banale,
10: cose.
11: Sì, banale,
10: sì, quasi banale, ma non da un club di caratura di rango della Juve,
11: no,
10: onestamente.
11: D'accordissimo su tutto. Filippo, grazie per la tua compagnia, le tue parole utili come sempre, preziose. Ci sentiamo presto e niente, ti leggiamo sul Core Sport. Buon 2 giugno, buona festa della Repubblica anche a te.
10: A voi,
11: ciao.
10: A voi. Grazie, ciao, ciao.
11: Ciao Filippo Bonsignore. Eccoci, arriviamo. Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport. Allora, abbiamo diversi messaggi da leggere, qualche vocale, direi di sentire qualche vostro vocale. Provo a rispondere finché ce ne rispondo.
12: Ciao amici di
11: Ciao.
12: Radio Bianconera, sono Savio. Allora, la mia riflessione sulla Juve è che non dobbiamo comunque snobbare l'Europa League, che potrebbe
11: Giusto.
12: Essere un torneo che ci può dare tante soddisfazioni,
11: sì,
12: e dobbiamo
11: sì.
12: puntare secondo me a vincere, anche perché più avanti si va, il montepremi o comunque gli introiti della competizione, non dico che si equiparano a quelli della Champions, ma quasi. E poi più che altro una curiosità per sapere anche cosa ne pensate sulla questione un po' del mercato. A parte il fatto che i dirigenti dovrebbero essere comunque valutati sull'operato di un anno e già arrivare al primo di giugno senza contratti siglati e pronti, che sono indice comunque di una programmazione chiara, secondo me già un punto a sfavore per questa dirigenza, che invece
11: mi è
12: un piano A ed esclusivamente un piano A, ma ad oggi sembra avere ancora tanta confusione. E poi una domanda su quello che potevano essere degli acquisti, cioè quest'anno io vedrei, al di là delle numerose cessioni comunque da fare per di molti giocatori che non sono idonei,
11: sì.
12: cioè io vedrei soltanto uno o due acquisti, però acquisti di livello, acquisti che possono veramente alzare la qualità di questo gruppo e insegnare a quelli più giovani cosa significa giocare per un grande club e vincere tutto. Aspetto un vostro commento e fino alla fine.
11: Sono d'accordissimo su tutto. Intanto, visto il momento della Juve, mi sarei aspettato di avere già, non dico chiuso, ma quasi, almeno uno o due giocatori come Allison e magari un altro il 2 giugno, anche soltanto per dare un segnale. Secondo, sono d'accordo con te, ci vogliono giocatori d'esperienza che mancano, ce ne siamo accorti, quindi forse è meglio ridurre il numero di giocatori in entrata, ma puntare su giocatori di livello. Per me due non bastano, ce ne vogliono almeno tre. Almeno tre di alto livello per cambiare faccia a questa Juve. Non è semplice convincerli, soprattutto di fronte a una Champions che manca, perché tu devi convincere un giocatore di spessore internazionale a scegliere la Juve in un momento complicato e soprattutto senza Champions League, quindi diventano delle difficoltà che si sommano. Premetto che per me almeno tre, forse quattro, sono i giocatori di livello che servirebbero per provare a cambiare faccia a questa squadra. Sentiamo altri vocali con Manuel, sentiamo. Arrivano.
13: Buongiorno, Antonio da Ginazzano. Scusatemi, ma mi spiegate per quale motivo un giocatore come David ha avuto 30 partite a disposizione e tutto sembrava meno che un giocatore di calcio, e Openda viene criticato ma non ha mai avuto comunque a disposizione più di due partite? Ragazzi, io su Openda ho un grande punto interrogativo. E se avesse sbagliato l'allenatore? Io sono convinto che Openda non è così male, anzi, vedendo un David veramente raccapricciante, perché è stato veramente tutto meno che un calciatore di calcio, sinceramente io una chance la darei a Openda. Però mi dovete spiegare per quale motivo non gli è stato mai dato più di 2-3 partite consecutive. Antonio da Genazzano.
6: Ti rispondo io, Antonio. Allora, noi non l'abbiamo visto Openda. Spalletti sì, lo vede tutti i giorni in allenamento, e se con questo David senza Vlahovic a volte ha preferito schierare McKenny punta, significa che Openda gli dava zero garanzie. È un giocatore che lui non vede, non è il tipo di giocatore che fa comodo alla Juve, non è il prototipo dell'attaccante per Spalletti, ed è un giocatore che a detta di Spalletti non tiene la palla, non fa salire la squadra, quindi tra virgolette non è utile al suo gioco. Questo è il motivo per il quale non l'ha fatto più giocare a un certo punto, e questo è il motivo per il quale non sarà confermato Openda, mi sembra giusto così. Su Jonathan David qualcosa in più ha fatto vedere, qualche gol in più l'ha fatto, però avendolo preso a parametro zero può diventare una plusvalenza se lo vendi a 10-15, quindi secondo me Jonathan David può essere ceduto a una cifra intorno ai 12-15 milioni di euro e può diventare una plusvalenza. Buongiorno Alberto, buon 2 giugno, riprenditi alla svelta, ci provo Terry, sicuramente prima della Juventus. Mi hanno scambiato anche per Batman, Luca, che voce heavy metal, complimenti, basta fiestas, è una volta, adesso mi basta l'aria condizionata. Daniel da Tenerife, in 3 anni vinciamo la Champions con Luciano, che chiuderà la carriera alla Juve. Molto molto ottimista Daniel, io ci spero, però ragazzi, tra questa Juve e vincere la Champions ci sono 3 categorie oggi come oggi. C'è stato un tempo in cui la Juventus era lì, oggi siamo forse qualificati per l'Europa League, un'altra volta arrivavamo in finale di Champions, in questo momento la Juventus è molto molto molto indietro anche su, banalmente, sulle aspettative che si possono avere. Osimhen è una pista percorribile. Samuel, ti dico, no, né lui né Icardi in questo momento secondo me sono dei profili da Juve per una serie di motivi, costano troppo, hanno un ingaggio troppo alto, quindi non credo che in questo

0: Mauro, risparmia la voce, ti
1: Vai.
0: mando un messaggio leggermente un po' più lungo.
1: Vai, grazie.
0: Allora, la proprietà.
1: Sì.
0: La proprietà ci metti i soldi, però non ha quella cattiveria che contraddistingueva la nostra vecchia dirigenza, tutte le altre vecchie dirigenze, a parte i francesi del periodo post-Farsopoli.
1: Sì, ok.
0: Comolì, secondo me, non ha capito dove si trova, né in società e né in quale campionato. I giocatori, ma faranno esperienza dopo un anno? Saranno maturati? Io
1: Non lo so.
0: dico la verità, di Spalletti mi fido, ma però relativamente, perché è uno che mette per quattro partite a fila nella fascia di sinistra Cambiaso e Koop Meiners e non capisce che quei due lì ci fanno il colabrodo, non lo so, però d'altronde ragazzi non si può sempre cambiare, questo è poco ma sicuro, quindi vabbè, tutto c'ha una genesi e quindi le plusvalenze, chi ne è le plusvalenze, hai capito? Le plusvalenze. Ci avete rovinato veramente un bel po', ci avete rovinato. Vabbè, cerchiamo di essere positivi e poi per quanto riguarda il progetto, io
1: Sì.
0: ti dico la verità, 5 centrocampisti della nazionale Under 21, io li porterei tutti alla Juventus. Preferisco sbagliare con dei giovani che prendere dei giocatori semifatti come abbiamo preso, o fatti, che sono risultati
1: Scarsi.
0: veramente lo zero assoluto.
1: Chiaro.
0: Lo zero assoluto. Ciao Marco da Imola.
1: Mi piace l'idea dei giovani, non so se bastano, però io punterei anche su profili di esperienza, o in attacco, o a centrocampo, o in porta. La Juventus deve alzare un pochino il livello di esperienza. Avevi Szczęsny, avevi Danilo, avevi fior di attaccanti e centrocampisti. In questo momento non hai uno zoccolo duro di veterani di esperienza. Non hai giocatori che hanno vinto, non hai giocatori con esperienza internazionale. E tutto questo ti porta poi probabilmente a naufragare appena le cose non vanno, appena inizia a piovere, appena la situazione diventa scivolosa. Quindi, d'accordo con Marco, qualche giovane, magari anche a centrocampo, sarebbe il caso di portarlo e di vedere come va. Per il resto, almeno due o tre profili di esperienza per andare a dare a Spalletti anche dei giocatori sui quali puoi puntare a occhi chiusi, che diventano un punto di riferimento per l'allenatore, per i compagni, la palla in banca, una specie di Modric, magari un po' meno a livello di età, ma se tu in questa Juve andavi a prendere Bernardo Silva, Rudiger e Lewandowski, ragazzi, l'anno prossimo per me lottavi per lo scudetto. Per me, che sono tre giocatori che ti alzano drasticamente il livello della squadra. Se tu in questa squadra aggiungi Douglas Luiz, Rugani e Nico Gonzalez, non alzi un granché. L'anno prossimo continui a lottare per il quarto posto. Quindi servono anche intuizioni sul mercato, profili adatti, giocatori di esperienza, giovani interessanti. Però l'importante è portare giocatori da Juve che abbia 19-18 anni o ne abbia 36. L'importante è che sia un giocatore da Juve con quella testa, con quella mentalità, con quella fame, come quella di Pirlo, come quella di Pogba, come quella di Vidal e come quella dei giocatori che hanno fatto la storia. Difficile, sì, ragazzi, molto difficile. Però il mercato è complicato e soprattutto il mercato che ha ereditato Comolli è molto più complicato per via delle sue stesse operazioni l'anno scorso e per via di quello che la Juventus sta ancora scontando per quanto riguarda il mercato di Giuntoli. Quindi alle difficoltà si sommano le difficoltà. Però ragazzi, la Juve è così. Di facile alla Juve non c'è nulla. Sono le 15, quindi il mio tempo, per il vostro piacere, è terminato, perché so che non è un grande spettacolo con questa voce, però vi lascio nelle sapienti mani

0: nella voce e con la voce di Leonetti, Frank Leonetti. Rimanete qua su Radio Bianconera perché noi continuiamo fino a questa sera e domani spero di essere in onda con una voce leggermente più frizzantina, più suadente. Ciao a tutti, ciao Manu in regia, ciao.
1: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, alta tensione Stati Uniti-Iran su Libano con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Teheran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con l'America e non ha inviato una risposta. Israele ha intanto colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone e prendendo di mira diversi veicoli, secondo quanto riportato dai media libanesi.
1: Il conflitto in Ucraina. Nell'ultimo massiccio attacco sferrato dalle forze russe sono stati colpiti a Kiev 10 impianti per la produzione di armamenti, soprattutto droni. Raid anche su 3 centri di reclutamento nella capitale, dove almeno 6 persone sono morte. In tutta l'Ucraina, dove le vittime in totale sono almeno 18, sono stati presi di mira siti di difesa e 6 basi aeree. Nella lista degli obiettivi anche 2 siti energetici nella regione di Kharkov.
2: Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Rocca Franca, in provincia di Brescia, nella tarda serata di ieri, a pochi metri dalla sua abitazione, in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.
1: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono 2 persone bloccare le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
2: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai Fori Imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
1: Economia. Secondo quanto rivela l'Istat, l'industria italiana ha perso quasi 700.000 lavoratori tra il 2007 e il 2024. La manifattura ha registrato un calo della propria forza lavoro del 16,9%, con una riduzione concentrata nel comparto tessile e abbigliamento, dove ci sono 235.000 lavoratori in meno, pari a quasi il 40%. Gli altri settori più esposti sono altri comparti tradizionali, come industria del legno, della lavorazione dei minerali non metalliferi, degli articoli di gomma e materie plastiche, maggiormente esposti alla concorrenza delle economie emergenti.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Quando sono le cose che non vanno bene, sono tante cose da fare. Ma prima di tutto avere la lucidità di cercare di esaminare quello che non va, ok? Per poter uscire da questa situazione. È normale che quando vedi 2 squadre del livello della Juve e del Milan essere in un momento di difficoltà, fa riflettere, perché comunque, con tutto il rispetto delle altre, quando